0: ha finito le abluzioni.
1: Diciamo che sono in via di conclusione. Buongiorno, caro Luca.
0: Ah, bene, bene, bene, buongiorno.
1: E allora?
0: Allora, che dici delle ultime di Netanyahu che vuole papparsi tutto il Libano e radere al suolo Beirut?
1: Dico che Ben Netanyahu va fermato con le armi che Netanyahu, come tutti i prepotenti, come prima di lui, vanno fermati in maniera armata, perché non si possono lasciare le popolazioni del Libano ad essere difese da dichiarazioni, prese di distanza, documenti del Consiglio di Sicurezza, ma un pazzo criminale violento che va a bombardare le case degli altri senza che ci sia una dichiarazione esplicita di dove vuole arrivare e di difesa, eventualmente, non è questo il caso, di un territorio o di delle ragioni di qualcuno, va fermato con un esercito che voi rifiutate ancora di avere.
0: No, ma qual è questo esercito? Perché vedi che hai sentito anche tu Tajani che se la prende,
1: sì,
0: con Hezbollah più che tosto che
1: Tajani ridicolizzato,
0: ma, e noi,
1: da
0: tutta
1: voi.
0: L'Europa, scusa, fammi solo dire, tutta l'Europa,
1: prego, prego,
0: ha firmato patti di cooperazione militare, riceve forniture di armi da Israele, quindi che cosa dovremmo fare? Quelli che prendono le armi da Israele dovrebbero fermare Israele, ma magari, Giuliano, bello questo tuo sogno, io aderisco.
1: Mi chiedi che cosa bisogna fare contro
0: delirio.
1: I prepotenti.
0: Tu e Fabrizio, mobilitate tu e Fabrizio, fate tu e Fabrizio il corpo di spedizione, dai.
1: Mi chiedo ogni volta, ogni santa mattina, e me lo chiedo anche la sera, per quale motivo tu faccia le domande alle persone, se le faccia per sapere cosa quelle persone pensano e cosa vorrebbero dirti, o se utilizzi solo il gancio per poter dire ancora una volta cosa pensi tu, perché se così uno ti ascolta ancora per un'altra oretta e sente cosa pensi tu. Se invece vuoi davvero sapere cosa pensano gli altri, devi perlomeno ascoltarlo. Almeno,
0: E infatti io ti ascolto, ti ho fatto la domanda.
1: E allora, se tu continui a pensare che i prepotenti si fermino con la forza delle dichiarazioni o con l'interruzione di un contrattino, o non mandando più a farsi la spremuta di Pompelmi, già fa, mi dispiace. Secondo me, continui a pensare una cosa sbagliata, perché come hai visto da altre parti, e mi pare il primo ad averlo declamato e averne verificato l'inconsistenza, le sanzioni servono a poco, a pochissimo, quasi a niente. Sei il primo che ne ha parlato nel caso, beh, certo, emotivamente molto diverso per voi dell'aggressione della Russia all'Ucraina, ma comunque i prepotenti si fermano con le armi, perché se uno ti viene in casa e ti minaccia moglie e figli, o marito e figli, o solo marito, o solo moglie, o anche solo te stesso e la nonna, con una pistola, non credo che tu lo convinca dicendogli adesso, dalla prossima settimana, ti togliamo la NASPI.
0: Giuliano, i prepotenti sono i nostri alleati, i prepotenti sono quelli che forniscono armi agli stati maggiori, i prepotenti sono quelli che vendono per i Zelensky, stanno cercando di usare la guerra per vendere droni all'Europa.
1: Ma se i prepotenti siete voi, che problema c'è?
0: Dovresti svegliarti.
1: Ma perché dovrei svegliarmi? Non posso avere un'idea diversa dalla tua, rimanendo ugualmente sveglio. Certo, tutti quelli che non la pensano come te, che sai tutto perché sai tutto tu, sono addormentati. Dopodiché il tuo minestrone procede serenamente.
0: Che ci sia l'accordo militare,
1: ma un po' di buon, un po' di rispetto.
0: Ma lo sappiamo, non è che te lo devi. Cioè, tu mi devi dire, ma secondo te Tajani
1: mi chiedi cosa
0: è in
1: fare
0: grado
1: io, cosa
0: di fermare con un esercito Israele? Quelli hanno sparato sulla nostra missione. Hanno sparato sugli italiani dell'UNIFIL.
1: E voi avete chiesto
0: e noi abbiamo
1: soldati
0: fatto
1: dell'UNIFIL,
0: pipa, come si dice a Roma.
1: E voi, quindi, soldati dell'UNIFIL, che non sono soldati italiani, ma sono soldati per l'appunto delle Nazioni Unite, avete dato il mandato, quando ci sono bombe, di rifugiarsi nel bunker. Perché non possono sparare, e questo è quello che succede, caro Luca, che dovreste ricordare. I vostri soldati hanno il mandato
0: E quindi fa bene Israele a spararli addosso, dai, ti
1: non
0: prego,
1: è questione
0: dai.
1: Di fare bene o male, lo vedi, tu hai purtroppo questo riflesso condizionato, per te è importante il giudizio, non è importante l'azione che succede al giudizio, per te è importante dire che Israele è un luogo di maiali e questo per te è soddisfacente, per me invece
0: non
1: è importante salvare
0: prima.
1: Le persone e offrire sì, non solo quello, per l'appunto cerca di capire, di andare oltre il tuo naso e la punta del tuo naso, per me è importante offrire delle soluzioni politiche e anche porre di fronte alla violenza un'altra violenza che dice guarda non è, è bene che tu non vada oltre questo punto perché non si possono bombardare le persone. Questo è quello che penso, molto semplice, e soprattutto penso che sia giunto il momento di lanciare il giornale radio.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sono le 2:06.
3: Giornale radio.
5: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese, durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Io volevo dire due cose. A proposito del programma dei gramellini di domenica, dove due ragazzi, poco più di ventenni, Davide e Alà, hanno dimostrato al mondo, hanno dimostrato a tutti noi, che cosa vuol dire resilienza, cosa vuol dire perdono, cosa vuol dire amore, cosa vuol dire avere fiducia nel prossimo. E ecco, io penso che ci sarebbe una grandissima lezione da trarre dalle parole di questi due ragazzi, e mi hanno dato un senso di speranza, che non tutto è perduto, che non tutti al mondo sono Netanyahu e Trump e Putin e compagnia cantante. E sono molto contento di averli ascoltati. Buona giornata, Nicola Milano.
9: A proposito di primarie nel campo progressista, di cui parlate soltanto voi giornalisti e nessun leader di quel campo ne vuole parlare, e la cosa che ha detto Giannini, che Luca è rimandato adesso, è proprio molto cattiva. Cioè oramai Giannini, per massacrare Conte, non vuole parlare nemmeno in prima persona, non ha il coraggio di parlare in prima persona, ma addirittura si rifà a voci esterne, a uno che lo conosce bene e che gli ha detto che lui, per riconquistare la scena, ha piazzato la bomba, c'è una sfiducia tra i due. Ecco, con questi giornalisti della finta sinistra non vinceremo mai, mai. Donato da Roma.
10: Bravo, bravo De Gregori, uno di noi, un artista assoluto che nella sua maturità e con il peso delle sue parole dice quello che ormai in tanti e in sempre di più pensiamo. Uno che è stato vittima dell'ideologia e dei pirati ideologici è quello che davvero può parlare, che ci può dire che alcuni artisti cercano solo i likes, cercano solo di compiacere piacere una platea che comunque è andata a sentirli o li segue proprio perché sanno che sono politicamente ideologizzati, non ha nulla a che fare con l'arte, non ha nulla a che fare con la sensibilità che dovrebbero avere, solo brownie points. Ciao Roberto D'Amsterdam.
1: E rieccoci, 1 giugno, l'attimo fuggente, Giuliano Guida Bardi, Luca Telese qui con voi, spero, per parlare di quello che è successo anche oggi. E allora Luca, ti volevo proporre di Federico Fubini oggi una bella intervista a Kokoric, l'uomo che sta cambiando la guerra. Sono nato in Russia, dice Kokoric, e do i miei missili all'Ucraina, costano un decimo dei Tomahawk e ne fabbrichiamo 200 al mese. E ti leggo qualche brano. Mikhail Kokoric, 49 anni, è nato in Siberia, vicino alla Mongolia e alla Cina, ha studiato fisica e un master a Stanford. Non è più cittadino della Russia, lì pende un mandato di cattura su di lui, ma è uno dei pochi in grado di influenzare la guerra tra Mosca e Kiev. Non è uno scontro tra nazioni, ma fra valori, dice Kokoric, che ha progettato e lanciato la produzione di gran parte delle armi che permettono all'Ucraina di difendersi e colpire in territorio russo. E alla frontiera di una rivoluzione tecnologica destinata a trasformare la guerra stessa, e in questo applica le lezioni, niente proprio di meno che assorbite, lavorando al fianco di Elon Musk. Che ne pensi?
0: Bene, lo so. Sì, ma
1: sai sempre tutto questo. Questo è diciamo così, già nel contratto, sai tutto.
0: Ma no, ma dico, mi piacciono questi apprendisti che oscillano da una cosa all'altra, cioè mi piace la complessità del fondatore di Anthropic che va dal Papa e dice usiamolo contro la guerra, ma Anthropic è usato per fare la guerra. Quindi siamo in un tempo in cui è anche molto difficile muoversi nella complessità, no?
1: Non mi sembra questa grande innovazione. Ma non mi sembra il dilemma di oggi. Il coltello è usato per tagliare il salame, così come per ammazzare le donne dei femminicidi, ammazzate in gran parte con armi da taglio, armi bianche. Non è mai lo strumento.
0: Sì, ma il coltello non lo stiamo comprando noi affamando gli stati. Non lo stiamo comprando noi il coltello del femminicidio. Invece qui lo fanno comprare a noi. È bellissimo.
1: Ma io sto sempre questa
0: idea, con i governatori
1: di
0: centrodestra che non vogliono dare un centesimo per la guerra, capito?
1: Beh, mi sembra più che
0: coesione sociale.
1: Mi sembra più che comprensibile che i governatori vogliano tenere per se stesso e per le loro marchette i fondi pubblici, soprattutto quando se li tengono in cassa e non li spendono, come ad esempio avviene con il governatore della regione Abruzzo, di cui oggi sei diventato un paladino perché casualmente passa vicino alle tesi che intendi difendere. La questione dei fondi che non vengono spesi, direbbero, è un altro paio di maniche, se vuoi parliamo di quello, però c'entra poco. L'esigenza di fare nuovo debito, secondo me, non è un'esigenza centralissima ed è quello che probabilmente io eviterei se dovessimo andare al governo tu ed io, caro Luca, quella di fare nuovo debito. Mi pare che il 138% di debito sul prodotto sia una quota rilevante, abbastanza rilevante da non rendere ancora più grave, o tu vuoi fare altro debito?
0: Però per le armi si può fare. Per le armi dici che ti va bene fare il debito, perché
1: no,
0: le armi si pagano a debito qui. Per le armi a debito.
1: Io penso che tu sollevi un problema molto, molto importante, molto giusto, e sul quale mi parrebbe del tutto democratico che fossero i cittadini ad esprimersi in maniera più diretta. Ecco perché uno dei motivi per cui io avrei anticipato le elezioni in mutate condizioni politiche internazionali come quelle che stiamo vivendo. Bisognerebbe davvero andare dai nostri concittadini e chiedere loro che cosa vogliono fare della difesa del loro territorio. Se desiderano e ritengono opportuno avere un esercito armato, organizzato e alla sfida e pronto a resistere alla sfida dei tempi, oppure se ritengano più opportuno destinare quelle risorse a scuole, ospedali, tutte le cose belle e buone che voi anime pure riuscite a colorare,
0: no,
1: a declamare
0: ma
1: e a dipingere.
0: Vedi che
1: Però sai,
0: eludi la questione.
1: Questa posizione, no, non la eludo affatto. Bisognerebbe dirsi:
0: sì,
1: scusate,
0: perché l'esercito,
1: se l'esercito lo volete
0: è armato da chi bombarda i civili, non è che puoi usare questo esercito per fermare chi bombarda i civili e ti ha armato l'esercito. Questo è il paradosso di oggi. Per cui Tajani ieri con Israele chiedeva luce verde per radio al suolo Beirut, se la pigliava con Hezbollah, hai capito? Non è che è proprio broccolone come sembra, è broccolone, ma non può fare altrimenti perché dipendiamo da quelli a cui regaliamo i soldi per le armi.
1: Ma
0: abbiamo regalato
1: una,
0: i soldi all'Ucraina per fare la guerra e sviluppare l'industria dei droni e poi

0: di verificarlo, un sistema di giornali di stampa totalmente asservita, non si capisce poi a quale padrone, e che ti sia invece accorto di tutto quanto solamente tu. Così in linea di massima mi sembra una ricostruzione abbastanza fantasiosa.
1: Non è che mi sono accorto, è vero, tu sai che è vero.
0: Tu hai la verità.
1: Col gancio della salamella tu ti ci vuoi appendere, mica sei totalmente scemo.
0: Hai la verità.
1: Di appenderti al gancio della salamella.
0: Certo, perché ho degli interessi da difendere.
1: No, ma sono indubitabili. Noi stiamo parlando
0: nel
1: di
0: mondo
1: comprare
0: delle armi.
1: Con i soldi a debito, stiamo parlando di comprare la spaventata Europa dello spaventato Fabriziuccio, stiamo pensando di comprare le armi dall'Ucraina, gli diamo i soldi per produrre le armi e poi gli diamo i soldi per comprarle. È geniale questa economia di guerra.
0: Beh, io immagino,
1: è geniale,
0: che tu preferisca,
1: bravo,
0: immagino che tu
1: sostienila.
0: Immagino che tu preferisca l'ipotesi nella quale l'Ucraina non si danno i soldi, consentendo all'amico Vladimir di occupare in maniera indebita, e in quel caso non contro il diritto internazionale, che in quel caso bruscamente sparisce dal tavolo della discussione, di occupare il territorio della Russia. E immagino che il Zelensky si difenda non perché è stato attaccato, ma si difenda preventivamente rispetto ad un attacco che non è avvenuto. Perché cessi l'attacco, perché cessi la guerra in Ucraina, è sufficiente che i russi se ne tornino da dove sono venuti, e cioè a casa loro, e che probabilmente qualche propagandista, così neanche credo pagato, qualche gratuito propagandista, smetta di pensare che un drone che cade in territorio europeo e ferisce gravemente 4 persone sia un incidente tra i tanti che possono capitare e che si debbono prendere come per l'appunto danni collaterali. C'è questo strabismo e questa difficoltà ad avere una bilancia a piatti uguali, che è difficilmente comprensibile nella discussione. Perlomeno
1: 3,
0: è molto 3, difficile comprenderla a me.
1: 11 11 622 per i vostri messaggi, perché gli editorialisti oggi siete voi.
0: E mentre arrivano i messaggi che attendiamo, io ti voglio leggere invece un'altra notizia che tutt'altra va su
1: ma i cavalli
0: fronte.
1: Non mi dici nulla dei cavalli.
0: Io
1: i vigili
0: dei cavalli,
1: che giocano la gara
0: dei cavalli,
1: gara dei cavalli sulla Cristoforo Colombo.
0: Prima dei cavalli ti voglio parlare di una strana magia per cui un toro è diventato un bue, perché a Milano, dopo il restauro del famosissimo toro in galleria, sono stati cancellati i testicoli del rito scaramantico, e perfino Giorgio Clooney, ricorda il Corriere della Sera, si era fatto un giro col tacco sopra i testicoli del toro, e ora ci sono molte proteste sui social perché è diventato un bue. Ti leggo qualche riga dell'articolo di Giovanni Maria Fagnani sul Corriere. Perché il toro è diventato un bue? Il restauro ha fatto sparire gli attributi giallo a Milano. Restauro o rattoppo? La foto postata sabato dall'assessore Marco Granelli per annunciare il termine del restauro al celeberrimo mosaico del toro in galleria Vittorio Emanuele si è trasformata in un boomerang. 400 commenti, una valanga di sfottò, e la materia del contendere sono i testicoli del toro a cui è legato il rito propiziatorio compiuto ogni anno da migliaia di turisti e non solo. 3 giri schiacciando i testicoli dell'animale per accaparrarsi fortuna e fertilità. Il problema è che i testicoli dopo il restauro sono spariti, i colori più delicati, la forma accennata, molto meno distinguibile rispetto a come appariva fino a qualche anno fa, e le foto del prima e del dopo rimbalzano nei commenti. E io vorrei proprio sapere cosa pensi tu delle palle sparite.
1: Io sono a tutela delle palle come ero a tutela del cherubino. Ti ricordi che ci sono pericolosi momenti di sparizione, che era stato sostituito per magia in una chiesa di Roma dal volto della Meloni. Qua ci sono ormai restauri buonisti, selettivi, via le palle, via il cherubino, arrivano la Meloni e il bue. Quindi stiamo con il bue, no, stiamo con il toro, santo Dio.
0: E allora anche su questo vorrei sapere dai nostri tanti ascoltatori milanesi che cosa pensano. Hai notato che i titoli di Libero sono diventati un po' più sereni da quando il direttore Secchi è volato nel mondo dei più?
1: No, dire così sembra che gli stai augurando la morte, ti prego.

0: Ego, non no, è volato nel mondo di più, no. È ancora fra è noi. Più, sì. Ma scusa, no, Giuliano, ma queste
1: sono
0: cose
1: molto di più
0: di,
1: in un direttore dei giornali. Body shaming, ma come parli Luca? È nel mondo dei più, siamo molti di più nel mondo dei non direttori dei giornali del vostro mondo di direttori dei giornali, quindi lui è volato
0: no, lo sai
1: nel
0: che
1: mondo dei più.
0: No, volare nel mondo dei più vuol dire morire, non è che è una perifrasi per dire morire. Ora sappiamo che tu sei per l'eugenetica, sei per la soppressione, sei per l'eutanasia di massa, sei per cancellare tutti gli ultrasettantenni, io questo lo so, il nostro
1: ascoltatore in alcuni casi quando ti ascolto,
0: ma dire
1: anche
0: a Secchi
1: prima
0: che è volato nel mondo dei più poi sotto scorta non è una cosa bellissima.
1: Ma ci mancherebbe altro che le stiamo augurando la morte, stiamo verificando la sua morte come direttore di Libero. E ti stavo chiedendo, non per parlare di Secchi ma per parlare di Libero, se tu abbia notato che già i titoli hanno cominciato ad essere un po' meno urticanti.
0: Sì, diciamo che non ci saranno più alcuni titoli cult tipo l'uomo dell'anno e la foto di Giorgia Meloni, però non lo so, mi sembra che ci sia sempre quel marchio della ditta sui titoli.
1: C'è qualcosa,
0: ne abbiamo
1: però
0: visti solo due.
1: È,
0: però
1: bella, è bello vedere anche già la foto di Mentana che dice smaschera il sistema della sette, c'è un unico orientamento, chi è di destra non si sente a casa.
0: Che poi non è vero, perché abbiamo centinaia di ascoltatori di destra, migliaia che scrivono, si divertono,
1: no,
0: ci
1: non
0: dicono
1: mi sembra
0: grazie,
1: conduttori, quindi devo dire. Non mi sembra di vedere né conduttori né degli ospiti particolarmente orientati in posizioni diverse dalla sinistra
0: ospiti
1: estrema.
0: Ospiti di tutti i tipi, e poi conduttori, abbiamo Parenzo, che vuoi di più? Ci abbiamo tutto proprio.
1: Ah, la vostra foglia di fico è Parenzo, beh, l'avete scelta, come dire, bella stretta come fogliolina. E comunque l'articolo è di Giovanni, è anche curioso vedere a sinistra l'editoriale di Alessandro Sallusti e a destra l'articolo di Giovanni Sallusti. Va così, è un periodo di cognomi identici, succede per coincidenza molto spesso.
0: Sì, assolutamente. Ma anche com'è questo che segno siete dei tempi timidi stamattina? Sono le 8:29. Voglio che appena finiamo questo giro di danza arrivino almeno 200 messaggi vostri. 334-1111-622. Io sono Luca Terese e la voce suadente, melliflua e ipnotica, molto persuasiva, che state sentendo in questo programma è quella del coéquipier Giuliano Guida Armi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334-1111-622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Il punto G di Giuliano Guida
3: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 2:25. Giornale Radio.
7: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. Il morning show di giornale radio che non ti aspetti.
9: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
10: Ma va, fa il culo.
9: Noto dell'insoddisfazione.

0: E rieccoci e torniamo in questa vigilia degli 80 anni della Repubblica. Domani festeggiamo, Luca. E come festeggiamo? Cosa dici? Cosa facciamo ascoltare a parte l'inno nazionale in tutte le salse?
1: Bisogna ascoltare questa storia straordinaria di tanti italiani diversi, liberali, moderati, persino monarchici, persino ex fascisti, persino partigiani che si misero insieme e scrissero una grande carta che ha garantito 8 anni di libertà a tutti. Quindi non è una festa rituale in questo 80, tempo di assassini, 80. Di carnefici. È 80. Bellissimo che noi abbiamo questa grande festa, questa signora di 80 anni che ha garantito la nostra libertà, persino libertà di espressione, persino a guidarmi. Fantastico.
0: Immaginati un po' tu che documento avanzato che riesce addirittura a consentire a me di esprimermi. Andrà davvero festeggiata come si deve, però visto che abbiamo libertà di espressione e che questa signora ottantenne ce l'ha garantita e continua a garantircela, torniamo all'argomento che tanto ti ha appassionato, cioè quello dei droni caduti in Romania e anche dei droni di cui non abbiamo parlato, che avrebbero sorvolato un aeroporto tedesco, l'aeroporto di Monaco, e che hanno consentito, anzi imposto, la chiusura di quello spazio aereo, perché venerdì prima c'è stato per l'appunto il drone nella città di Galati in Romania e poi il sabato mattina l'allarme all'aeroporto di Monaco di Baviera, che è stato chiuso per circa un'ora a causa di un'osservazione sospetta. Allora, siccome dell'argomento si è occupato da par suo il Corriere della Sera e da par suo Giuseppe Sarcina, abbiamo chiesto a Giuseppe Sarcina di venirci a trovare anche in questo giorno di prefesta e generosamente, come sempre, è qui con noi. Buongiorno e bentornato. Anzi, non ancora bentornato, perché non c'è ancora risposto, mi dicono adesso dalla regia. Allora ti leggo che cosa ha scritto Giuseppe Sarcina.
1: Arrivo,
0: ci vuole tempo nelle cose, ci vuole un grande tempo per preparare gli spiriti e le cose, e devi avere pazienza. Un oggetto volante era stato avvistato da alcuni pilota, come ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale di Monaco, Stefan Bayer, ma l'allerta è rientrata rapidamente e i voli sono ripresi. La tensione però in Germania e nell'Europa orientale resta alta. Tutto il fianco est della NATO è convinto che ormai da settimane Vladimir Putin stia manovrando per seminare paura e divisioni nel vecchio continente. Il leader russo avrebbe deciso di rendere più visibile, e quindi più inquietante per l'opinione pubblica, provocazioni e azioni di disturbo, aggiungendo alle interferenze cyber lo sconfinamento dei droni. Naturalmente si potrebbe obiettare che non ci sono prove sufficienti per avvalorare questa tesi. In Romania potrebbe essere stato solo un incidente, a Monaco una preoccupazione eccessiva, anche se lo scalo della città tedesca è stato bloccato per lo stesso motivo per 2 sere consecutive, il 2 e il 3 ottobre scorsi. In ogni caso, questi ultimi avvenimenti stanno innescando un confronto anche aspro all'interno dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. Il fronte dell'allarme si estende da nord a sud, parte dalla Finlandia, comprende Danimarca, paesi baltici, Polonia e arriva sino alla Romania. La posizione di questo schieramento, ampio e politicamente trasversale, si sintetizza in pochi punti. Parlando direttamente con Oana Toiu, ministro degli esteri della Romania, lo abbiamo verificato in questi giorni. Margus Tskana, ministro degli esteri dell'Estonia, Kestutis Budris, ministro degli esteri della Lituania, Jan Kusela, segretario permanente al Ministero della Difesa della Finlandia. Primo, Putin è in difficoltà. La guerra non sta andando come vorrebbe, i raid ucraini sono sempre più intraprendenti e sempre più pericolosi e la torsione bellica dell'economia toglie spazio alle imprese e risorse alla popolazione. Infine, sul piano politico-diplomatico, anche Mosca deve fare i conti con la decisione americana, annunciata nei giorni scorsi dal segretario di Stato Rubio, di sfilarsi dalle trattative. E l'analisi, caro Luca, approda ad una conclusione logica: la forza negoziale del Cremlino si sta indebolendo, ma non al punto da costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. E siccome so che questa è un'opzione che a te non sembra particolarmente credibile, ne parliamo proprio. Finalmente ci siamo collegati con Giuseppe Sarcina. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Grazie a te di essere qui anche in un giorno prefestivo e in la mattina così presto, in cui credo che ci siamo solo Luca Telese ed io sveglia a parlare in giro. Abbiamo cominciato a leggere il tuo articolo. Luca non è convinto che si tratti di azioni volute dalla Russia per rendersi pericolosa o drammaticamente presente sul tavolo del negoziato.
2: Beh, è una posizione chiaramente legittima. Io in questo articolo ho cercato di riportare la posizione di un gruppo di paesi molto folto. Personalmente non ho gli elementi di intelligence o di altro per stabilire se effettivamente la Russia, Putin in particolare, abbia iniziato questa operazione, però questo è un dato politico di cui dobbiamo tenere conto. Cioè, esiste in Europa ora un schieramento, come dicevo, anche politicamente trasversale, quindi non è solo una parte politica che alimenta questo allarme, ma
1: il partito proprio della guerra.
2: Sì, più che partito della guerra,
1: trasversale a destra e a sinistra.
2: Sì, più che della guerra, forse loro lo si definiscono il partito dell'allarme, cioè l'idea è questa, diciamo, è un tema che divide in maniera ormai strutturale gli europei, se Putin sia, come dire, davvero una minaccia reale e imminente, oppure se sia una figura con cui si può convivere una volta terminata la guerra in Ucraina. Credo che questo sia il punto chiave. Ora, noi possiamo, come dire, opporre a questa visione gli argomenti che vogliamo, ma sul piano politico poi questo si traduce in un confronto che porta a prendere delle decisioni. Quindi, insomma, può essere giusto o sbagliato, esagerato o no, però questi paesi ci sono e hanno un'agenda ormai precisa con cui bisogna confrontarsi.
0: Più che altro, Giuseppe, dimmi cosa pensi su questo, cioè al di là della vicenda di Putin e della veridicità delle azioni, assumiamo anche l'opzione che in realtà un drone, quello in Romania, sia caduto per errore, a Monaco non sia successo niente e siano state diffuse delle voci in maniera anche intenzionale da chi ha interesse a che ci sia un clima di paura per poter poi accorrere agli armamenti. Il problema che secondo me a cui bisognerebbe dare una risposta giornalistica è se i nostri paesi abbiano dei sistemi d'arma in grado di difendersi da eventuali attacchi, vengano essi da Putin o da Trump.
2: Certo, questo è un tema, diciamo, di carattere ormai politico e non più solo militare. Da quello che si capisce, e anche la Romania è un esempio su questo, noi abbiamo una difesa sufficiente per contrastare attacchi di alto livello, di alto profilo, missili per intenderci, balistici o attacchi massicci, ma non abbiamo una rete per sorvegliare gli attacchi dei droni, che arrivano peraltro anche a quote molto più basse e che richiedono sistemi di intercettazione completamente diversi, che in questo momento, se può sembrare un paradosso, ma li ha solo, quasi solo, l'Ucraina. Tant'è vero che la Romania porrà questo tema in sede NATO attraverso l'articolo 4, no? Che è questo articolo che viene invocato ogni volta che un paese ritiene di essere sotto minaccia, quindi non è l'articolo 5 che richiede un intervento armato, e porrà questo tema, dirà: signori, qui abbiamo una minaccia costante, perché lì ci sono stati tanti sorvoli di droni, adesso a parte quello che è caduto a Galati, in quella zona vicino al confine.
1: Piovono continuamente droni perché i droni sciamano, per colpire vengono mossi in sciami di 100, 200, 300, che ne cada uno qua o là rimbalzato dalle difese è ovviamente normale. Io veramente intanto ringrazio Giuseppe Sarcia per i pezzi straordinari che sta scrivendo in questo periodo su tutte le guerre che abbiamo in corso, però ti devo dire veramente che ieri ero indignato con noi, cioè quando penso che metà dei giornali italiani hanno titolato Putin dichiara guerra all'Europa, io volevo veramente, è un manicomio, Putin dichiara guerra all'Europa con un drone, ma anche con 10, ma è ridicolo, ma poi perché? Cioè, quindi una cosa senza senso. Poi dopo leggi le cronache il giorno dopo e vedi che questa è l'azione della lobby delle armi e della guerra, che vuole convincere i paesi europei a comprare i sistemi di difesa di droni dall'Ucraina, e capisci tutto. Cioè, questa guerra è purtroppo, in modo radicale, a vista così, una guerra di propaganda e poi una vetrina di mercato delle armi. Quindi l'obiettivo della gran casa si è fatto su quel drone, sicuramente russo, sicuramente caduto su una casetta in Romania, purtroppo facendo due vittime ferite, e è però un uso strumentale tremendo che serve a spaventare gli europei, a dire dobbiamo comprare subito i sistemi d'arma prodotti da Zelensky, dobbiamo farlo altrimenti Putin ci invaderà. E l'idea dell'invasione dell'Europa a mezzo drone uno è grottesca. Questo io penso, non pretendo che tutti siano d'accordo con me, ma qualunque persona di buon senso non può che ridere di fronte all'idea. Il titolo di metà dei giornali italiani, ieri gli altri non titolavano, su questo era Putin attacca l'Europa con un drone, dai.
2: Allora, su questo sono d'accordo, su questo, diciamo, questa lettura, e anche con gli accenti grotteschi che ne sono seguiti. Però Luca, vorrei farti riflettere su un punto. Chiaramente non siamo di fronte a un piano di invasione dell'Europa e tantomeno della NATO, semplicemente perché Putin, ma non è un lapsus per casuale, Putin non avrebbe la capacità militare di farlo. Però non sottovaluterei, appunto, non sottovaluterei però un altro tipo di strategia, che è quello di dividere gli europei, appunto, tra un partito dell'allarme e un partito che minimizza. E questo è un gioco pericoloso. E
1: infatti,
2: però
1: lo hai scritto due giorni fa, un bellissimo articolo. Sì.
2: Sì, questo io penso questo, cioè che sia, diciamo, più un'operazione più sofisticata da parte del Cremlino, cioè non preparare il terreno per un'invasione, ma cercare di dividere gli europei sulla condotta, su come continuare l'appoggio all'Ucraina, perché questo poi diventa il tema, e qui rientrerebbe il problema che sta in questo momento imbarazzando gli europei sull'adesione accelerata dell'Ucraina nella UE, nell'Unione Europea. Una prospettiva.
1: E quello è l'ultimo anello della propaganda. Nell'Unione Europea e pure nella NATO, saltando tutti i regolamenti, saltando l'obbligo di non poter accogliere nessun paese che sia in guerra, vogliono imporci l'Ucraina dentro la NATO e dentro l'Unione Europea. E di fronte a tutto questo, non deve dire, in nome dell'equilibrio e della pace, forse non dovremmo piegarci a questa propaganda, però questa ovviamente è la mia modesta opinione. Poi qualcuno dirà putiniano, ma Putin è un satrapo di cui a me non frega proprio nulla. Sono più preoccupato che l'Europa vada verso un modello di industria militare, che la Germania si stia riarmando, che noi stiamo spendendo 10 miliardi di euro l'anno per le armi e non abbiamo un soldo per la spesa sociale.
2: Sì, allora, diciamo, questa questione dell'adesione all'Unione Europea nasce proprio perché, in maniera così accelerata, proprio perché è sfumata l'ipotesi dell'ingresso nella NATO. Cioè, nel momento in cui Trump e anche altri paesi che si sono nascosti all'ombra di Trump, ma esplicitamente gli americani, hanno posto il veto all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, Zelensky e anche altri hanno detto: va bene, ok, allora gli americani si sfilano, a noi per chiudere la guerra servono delle garanzie di sicurezza che Putin non sembra voler accettare, che Trump non sembra voler concedere. L'unica strada oggi concreta che rimane è quella di un'accelerazione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. È stato scritto che questo faceva parte di un accordo anche accettato da Putin. Questo non lo so sinceramente, però oggi è la richiesta che pone Zelensky. Dopodiché, noi come stiamo rispondendo? Stiamo rispondendo dicendo che non l'Ucraina, non noi Luca Tedesi, diciamo in generale, noi governo, Crosetto, no, tutti, certo, gli altri. stanno rispondendo: non la vogliamo perché altrimenti va in tilt l'agricoltura e i fondi di coesione. Ma questa, diciamo, è una risposta che elude il vero tema. Che il vero tema è che il trattato di Lisbona prevede un articolo simile all'articolo 5, pare sia l'articolo 41. Quindi, nel momento in cui l'Ucraina entra nell'Unione Europea, è come se si entrasse da un'altra porta, sostanzialmente nella NATO. E quindi questa è la risposta.
1: Fra l'altro, Giuseppe, hai notato che nella sua dichiarazione, peraltro durissima contro la Russia, il presidente romeno Nicus Ordan, no, ha detto in maniera inequivocabile che il drone ha subito, leggo testuale, un cambio di traiettoria improvviso dopo essere stato colpito cineticamente dalle difese ucraine sulla città di Reni. Quindi persino il presidente romeno, ripeto, dicendo è responsabilità della Russia, è un'arma russa, ha spiegato che il drone non è arrivato lì perché qualcuno lo ha mandato intenzionalmente, ma perché nelle azioni furibonde di contraerea dronistica è stato cineticamente spinto verso quella destinazione. Ma la cosa che mi ha colpito è che il presidente romeno ha detto parole durissime contro l'Ucraina. Ha detto che celebrano ex nazisti come eroi di guerra, insomma non è neanche molto pacificato lì l'equilibrio fra quegli stati che non si amano, Ucraina, Romania, Polonia. Questa è un'altra cosa che noi totalmente omettiamo nella nostra informazione.
2: Diciamo che anche in quei paesi c'è una corrente che, diciamo, è più ostile, più scettica rispetto all'Ucraina, lo metto in questi termini più leggeri, ma lo abbiamo visto, il caso più eclatante chiaramente è quello dell'Ungheria, dove per anni Orban ha bloccato ogni iniziativa di sostegno, adesso le cose sembrano leggermente, vedremo, insomma, migliorate dal punto di vista dei rapporti tra Budapest e Kiev. Però, ripeto, secondo me il tema è questo, cioè quello di, se vogliamo che la guerra finisca, occorre fornire delle garanzie all'Ucraina. Gli americani sembrano non siano disponibili o a farlo nei termini richiesti, la Russia su questo si oppone, l'Europa ha sempre rivendicato la necessità di avere un posto al tavolo del negoziato proprio per far finire la guerra, e quindi siamo davanti a questa scelta difficile. Che cosa facciamo concretamente? Perché altrimenti trasciniamo. Sì, prego, prego.
0: Ma anche perché, Giuseppe, bisognerebbe, come dire, ricordare sempre, per quanto possa sembrare molto banale, perché la guerra finisca, sarebbe sufficiente che la Russia smettesse di sparare e di invadere territori che non le competono, così, giusto per ricordare che magari certo. è la prima fonte per far bloccare la guerra e per evitare che ci sia anche questa accelerazione che, come vedi, da qualche parte non è molto gradita per l'ingresso dell'Ucraina all'interno dei 27.
2: Certo, no, chiaro, però diciamo partiamo da quello che ci dice la realtà, cioè Putin finché scorgerà anche una minima possibilità di tenere viva la guerra e di alimentare le divisioni tra gli europei, di avere un paese come gli Stati Uniti che si stanno disinteressando, comunque, anzi l'ho detto anche esplicitamente, il segretario di Stato Marco Rubio, la settimana scorsa ha detto: oh, noi ci togliamo, ci sfidiamo da sto negoziato perché non riusciamo a ottenere nulla. Ecco, di fronte a questo scenario è difficile immaginare che un giorno Putin ritiri spontaneamente le sue forze dall'Ucraina, e quindi siamo davanti a una scelta difficile, piena di contraddizioni, complicata, ma che forse un giorno andrà presa, sempre se vogliamo che l'Europa abbia un ruolo attivo, non è che ce lo... Nessuno ci spinge a farlo. Però ecco, rispondere che se entra l'Ucraina i nostri agricoltori vanno in crisi è una cosa, una risposta non a tono, anche perché
1: Zelensky
2: negli giorni scorsi ha detto: guardate, noi nel giorno scorso, un paio di settimane fa, e chiunque parli con gli ucraini lo può verificare facilmente a qualsiasi livello, ha detto: guardate, a noi non interessano i soldi per l'agricoltura e della PAC, e non interessano neanche i fondi di coesione, ci interessa l'articolo simile, articolo 5. Non a caso, credo, da queste posizioni sia nata la proposta di Merz. Che cosa dice Merz? Dice: venite dentro, non avrete diritto di voto, come dire, quindi non interferirete nella distribuzione dei fondi, vi daremo un gettone comunque, perché i soldi dell'Unione Europea servono anche per eliminare quegli ostacoli che impediscono all'economia ucraina di adeguarsi agli standard europei, quindi è un circuito virtuoso che si unisce, ma non vi daremo comunque tutto quel pacco di soldi che gli altri alleati temono, però vi offriamo la garanzia di sicurezza, sperando che questo sia sufficiente a diventare un deterrente per arrivare finalmente a un negoziato serio con la Russia. Mi pare che le cose siano un po' in questi termini. Poi, con tutte le contraddizioni, quello che diceva Luca sulle divisioni anche nell'est, ci sono, è tutto sotto i nostri occhi, ma credo che il punto fondamentale, più passa il tempo più diventa ineludibile, sia prendere una decisione su questo.
0: Grazie Giuseppe Sarcina, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie davvero.
2: Grazie a
1: buongiorno,
2: voi, grazie,
1: buon lavoro.
2: Buona giornata, grazie, grazie.
1: Ecco l'unico paese che sicuramente dirà di no all'adesione dell'Ucraina alla NATO ed è il Labaro.
3: Buongiorno, in realtà si parlava di Unione Europea, però va bene lo stesso, ci opponiamo comunque.
0: Ma tutte certo, due, scusate, non voglio opporti all'Ucraina.
3: Sicuramente, sicuramente, però visto che avete toccato gli argomenti, mettiamo pure le date, perché abbiamo un giorno X, 8 giugno, quindi tra una settimana si riunisce in Polonia la commissione che potrebbe revocare le onorificenze. Si parla della revoca dell'ordine dell'Aquila Bianca che era stata data dalla Polonia a Zelensky, e la decisione è stata fatta perché la Polonia, quindi non il paese politicamente più avanzato e progressista del mondo, l'ho accusato di l'Ucraina di flirtare con i nazisti, questo perché è stata dedicata un'unità militare all'UPA, che era l'equivalente dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana da noi sostanzialmente, quindi un corpo formalmente ucraino ma le dirette dipendenze della Germania
1: nazista. No, ma non lo dire a Giuliano e ci resta male, e che quelle sono combattenti per la libertà, ma
0: no,
1: se vogliono dedicare a un corpo fiancheggiatore della Wehrmacht e dell'SS un'unità, ma chi siamo noi per giudicare?
0: Io osservo curiosamente come adesso il problema di un paese invaso da carri armati e bombardato nei suoi territori e aggredito nelle sue strutture militari, energetiche e civili sia diventato Zelensky. Beh, è una curiosa
3: il
0: lettura
3: del nazismo. E la lotta antinazista è quella che 12 anni fa ha scatenato questa guerra e la sollevazione in armi del popolo ucraino, che non hanno accettato l'invasione, certo, questa prevalentemente politica, dei paesi occidentali che ne hanno cambiato
1: il corso, imponendogli... Scusa,
0: è una lettura delirante.
1: Rispetta i dogmi. Per Giuliano, i poveri russi del Donbass, bombardati per 4 anni, non sono invasi. C'è invasore e invaso, ma alcuni invasori sono più invasi, alcuni invasi sono meno invasi. Quindi quando Zelensky bombardava i russi del Donbass, andava bene, non avevano diritti.
3: Sì, e poi c'è anche
0: ricominceremo
3: nel Donbass.
0: Esatto, ricominceremo una discussione un po' oziosa se volete, però mi tiro indietro.
3: Possiamo andare
0: però
3: anche avanti,
0: mi sembra
3: possiamo
0: dire
3: anche
0: che
3: avanti,
0: forse è meglio andare avanti su posizioni già note, su posizioni che non è che abbiano mai definito me come putiniano. Andiamo oltre.
3: No, quello figurati non c'è questo rischio. E voi avete parlato di droni, continuiamo a parlare di droni, secondo me che la cosa è molto interessante, perché io mi preoccuperei molto di più di un drone ucraino che ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhia, ricordiamo che è controllata dai russi, e questo sì che poteva avere delle
0: perché
3: conseguenze.
0: Perché anche lì era pieno di russi, insomma, immagino, a Zaporizhia.
3: Zaporizhia è controllata dai russi, la centrale, la
0: sì,
3: città
0: l'hanno,
3: di Zaporizhia
0: l'hanno,
3: no,
0: l'hanno
3: la centrale,
0: controllata
3: no.
0: Perché era piena di russi, era un territorio russo, anche lì sono andati a difendere i russi.
3: Beh, l'Oblast sì, comunque avevamo detto che andavamo avanti su questa cosa, però se vuoi ritrattare riapriamo quel discorso, però penso che gli ascoltatori interessi molto più invece capire quali possono essere le prospettive a questo punto, perché c'è stata una grande polemica su questi droni caduti in territorio rumeno e la Russia ha detto appunto guardate che ci sono finiti per sbaglio, non era intenzione, comunque la Russia ritiene legittimo sferrare attacchi su qualsiasi luogo da cui arrivino gli attacchi verso la Russia. Il riferimento esplicito, chiaro ed evidente era verso gli attacchi che sono arrivati nella regione di Leningrado in tutti i mesi scorsi e che sono partiti da territorio ucraino ma attraversando territori cieli della NATO, quindi soprattutto delle tre repubbliche baltiche. Quindi se si vuole fare un'escalation, attenzione, perché la Russia è pronta in punta di diritto internazionale a colpire quei paesi da cui arrivano gli attacchi. Quindi le tre repubbliche baltiche, ricordiamolo, sono paesi della NATO e a quel punto la questione diventerebbe davvero davvero dura.
0: Bene, Luca caro, bisogna che concordiamo con Alberto le modalità di festeggiamento della Repubblica per domani, perché non so se lui voglia scappare come fa in genere quando ci sono le feste, che se ne va in giro a manifestare e a fare festa a qualche parte, o se invece sarà obbligato a venire qui da noi come faremo noi domani il 2 giugno, la festa della Repubblica.
1: Noi domani ci saremo per onorare quei combattenti della libertà che ci hanno liberato dal giogo degli occupanti. E ci
0: non
1: hanno
0: è il 25 aprile domani, è il 2 giugno. È il 2 giugno, non è il 25 aprile.
1: Il 2 giugno è figlio del 25 aprile.
0: Riclassifica,
1: figlio del 25
0: caro.
1: Aprile. Questa è la Repubblica nata dalla Resistenza, Giuliano. Spero che anche qui non ti metti a fare Zelenskino.
0: Riclassifica perché domani
1: va bene,
0: festeggiamo
1: qual è la
0: Repubblica.
1: Morale di questa puntata?
0: E guarda, io la morale oggi la dedico alla notizia che tu non hai voluto. Sì, va bene, zio. La morale oggi la dedico a quella notizia che tu non hai voluto commentare, cioè la sparizione dei testicoli del toro nella galleria Vittorio Emanuele di Milano, perché Jean-François de la Hape diceva che non dimentichiamo mai chi ci fa arrossire.
1: Viva i testicoli del toro, viva la libertà! Ci risentiamo domani per festeggiare anche con Giuliano Nostro. Ciao!
0: Ciao ciao ciao!
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Sono le 3:01.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buon pomeriggio, 180 la nostra puntata, 180 di Italia No Limits che inizia tra poco. Parleremo dell'ossessione della sinistra per la patrimoniale e poi naturalmente anche della situazione in Iran, dove evidentemente c'è una situazione per cui Donald Trump ha combinato l'ennesimo pasticcio. Restate qui, patrimoniale.

E allora siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, come sempre tanti modi per seguire il giornale radio, tra cui scaricare l'applicazione o entrare nel sito giornaleradio.fm. E su giornaleradio.fm c'è anche il sondaggio del giorno, che oggi recita testualmente così: l'Unione Europea sembra orientata ad accelerare sull'adesione dell'Ucraina. Infatti la Commissione proporrà al Consiglio Affari Generali, in programma il 16 giugno, di aprire il primo dei 6 capitoli negoziali. La stessa procedura verrà avviata anche per la Moldavia. Voi siete favorevoli all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea? Questa è la domanda di oggi, che potete votare sul nostro sito giornaleradio.fm. Stasera noi torniamo su una delle parole più divisive della politica italiana, una parola che scatena polemiche, campagne elettorali, scontri ideologici e accuse reciproche. Patrimoniale, perché nelle ultime ore la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è tornata a rilanciare il tema. Lo ha fatto spiegando di essere favorevole a una tassazione sui miliardari e sui grandi patrimoni e sostenendo che non si possa escludere nemmeno una discussione a livello nazionale insieme agli alleati del centrosinistra. Secondo Schlein si tratterebbe di una misura che riguarderebbe circa l'1% della popolazione, forse anche meno, per garantire servizi pubblici fondamentali al restante 99%. Parole che hanno immediatamente riacceso lo scontro politico. Antonio Tajani ha replicato che finché Forza Italia sarà al governo non ci sarà mai una patrimoniale. La Lega parla dell'ennesima proposta della sinistra per mettere le mani nelle tasche degli italiani, e persino nel campo largo non tutti sembrano pensarla allo stesso modo. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, ha già fatto sapere che la patrimoniale non è oggi tra le proposte al centro del proprio programma. E allora la domanda politica è molto semplice: la patrimoniale sarà uno dei temi della prossima campagna elettorale? Perché se il centro-sinistra dovesse davvero arrivare al governo nel 2027, potrebbe essere questa una delle misure economiche simbolo della futura coalizione. Ma c'è anche una questione molto concreta: in un paese che continua a fare i conti con una crescita debole, con salari che faticano a recuperare il potere d'acquisto perso negli anni dell'inflazione, con un debito pubblico che sfiora i 3.000 miliardi di euro, una tassa sui patrimoni è davvero la soluzione, oppure rischia di essere soltanto uno slogan politico? E soprattutto, chi sarebbero concretamente i contribuenti chiamati a pagare? Perché forse tutti sono favorevoli a tassare i miliardari. Più complicato è stabilire dove finisca il grande patrimonio e dove inizi il semplice risparmio accumulato da una famiglia nel corso di una vita. E intanto lo chiediamo a voi: patrimoniale sì o patrimoniale no? È una misura di giustizia sociale oppure un errore economico? È davvero questa la priorità dell'Italia nel 2026? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: notizia dell'ultima ora riguarda un ragazzo di 21 anni di origini marocchine che vive a Via Mercate in Brianza, fermato, pronto a fare come Modena. È una storia abbastanza inquietante, comunque è stato fermato. Zaccaria Ben Addi, un ragazzo di 21 anni di origine marocchine che vive a Via Mercate in Brianza, è stato fermato su richiesta della Procura di Milano per l'ipotesi di reato di terrorismo internazionale legata a diversi post inneggianti al martirio pubblicati il 30 maggio, che hanno fatto ritenere gli inquirenti verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione. Il giovane, si legge nelle carte dell'accusa, avrebbe pubblicato sui social contenuti apologetici di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l'Occidente, di aperta esaltazione e incitamento al martirio, con di recente un riferimento al tragico evento delittuoso occorso nella città di Modena il 15 maggio del 2026. Ricorderete perché è una notizia fresca. Un rimando quest'ultimo alla vicenda appunto di Salim El Kudri, il 31enne che ha investito 7 persone nella città emiliana, accusato di strage e lesioni, ma il quale almeno per ora non è stata contestata l'ipotesi di avere agito per terrorismo. Allora posticipiamo a dopo l'ospite, perché voglio darvi degli altri aggiornamenti, perché secondo il PM, stiamo parlando di un 21enne fermato che voleva compiere un atto di terrorismo, secondo il PM ci sono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sulla base delle indagini della Digos, sezione antiterrorismo, dalle quali è emerso che sui profili Instagram e TikTok Zaccaria Ben Addi, all'esito di una pericolosa accelerazione della propria spirale di radicalizzazione ideologica religiosa, ha palesato la propria disponibilità al martirio pubblicando post e commenti che facevano ritenere la concreta intenzione a una reale attivazione violenta, sto citando il PM, peraltro nella consapevolezza di essere in procinto di lasciare l'Italia, essendo stato trovato in possesso di un biglietto aereo per il Marocco per la data del 9 giugno. Quindi l'hanno arrestato subito perché voleva compiere un attentato e andarsene in Marocco il 9 giugno, aveva il biglietto in tasca. Spunto degli accertamenti che hanno portato al fermo è un'inchiesta, l'inchiesta condotta sempre dalla Digos, che ha portato il 22 aprile scorso agli arresti domiciliari per un ragazzo italo-albanese residente a Pavia che avrebbe fatto parte di una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti con riferimenti a terza posizione. Tra i messaggi acquisiti dagli investigatori, in un'occasione Ben Addi aveva scritto: impossibile fare un colpo di Stato nella situazione attuale, commentando la riflessione di un altro utente che aveva affermato: comunque, per poter fare una sovversione, quindi un colpo di Stato, ci servono molte più persone organizzate e non sparse che tutti seguano la stessa idea o simile. In un altro momento l'indagato aveva pubblicato la foto di un bambino con carnagione chiara e occhi azzurri col commento: chiaramente è superiore a te, in risposta all'interlocutore che lo aveva criticato scrivendo: tu sei africano, non sei superiore a nessuno. Comunque sta di fatto che un ragazzo di 21 anni di origine marocchina che vive a Via Mercate in Brianza è stato fermato per l'ipotesi di reato di terrorismo internazionale. Voleva fare una strage, come imitando il 31enne che a Modena il 15 maggio scorso ha compiuto quella strage, aveva in tasca un biglietto per il Marocco per il 9 giugno, quindi era presumibile che questo ragazzo di 21 anni, Zaccaria Ben Addi, di origine marocchina che, ripeto, vive a Vimercate, avesse programmato la strage per i prossimi giorni. Gli inquirenti che stavano monitorando lui ed altri hanno ritenuto molto molto plausibile il fatto che potesse in qualche modo inscenare un attentato o simili. Quindi ce l'abbiamo in casa, verrebbe da dire. 334 11 11 622, questa sera stiamo parlando di patrimoniale. Lo stiamo facendo perché Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, in qualche modo ha ritirato fuori quella parola magica che non porta molto, molto fortuna al centro-sinistra, ma tant'è, ne discutiamo tra poco con i nostri ospiti e vi ho chiesto di dirmi la vostra al 334 11 11 622.
1: Sì, poi buonasera dottoressa, c'è da dire che la Germania in 5 anni investe una somma pari a 20 miliardi di euro circa nella ricerca e in Italia solo 2 miliardi di euro, queste sono fondi sole 24 ore ed è preoccupante la cosa. Finché poi non si mette mano ai portafogli, allora passi avanti, penso che sia difficile farne. Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie ascoltatora, e sentiamo un altro messaggio.
2: Buonasera Poletti, Maurizio da Milano. Perché la patrimoniale non incomincia dal patrimonio della Schlein e di tutti i politici? Incominciassero da loro a fare la patrimoniale, sicuramente la gente sarebbe molto più d'accordo su questo. La patrimoniale a partire dai politici. Vediamo se sono d'accordo nel farlo o anziché blaterare basta. Buonasera a tutti.
0: E allora tra poco i nostri ospiti, però 334 11 11 622, vi chiediamo: patrimoniale sì o patrimoniale no? È una misura di giustizia sociale oppure un errore economico? È davvero questa la priorità nell'Italia del 2026? Però insomma mi sono interrotto per darvi quella notizia che tanto mi inquieta: il fermato per terrorismo in Brianza, pronto a fare come Modena, Zaccaria Benaddi, un ragazzo di 21 anni di origine marocchina che vive a Vimercate in Brianza, fermato su richiesta della procura. Lui dice i miei post avevano solo finalità divulgative. Allora, uno che incita al martirio, uno che esalta la strage che è stata fatta in Emilia Romagna pochi giorni fa, si è trovato evidentemente un buon avvocato, perché è già in grado di rispondere: i miei post avevano solo finalità divulgative. Per i PM invece il ragazzo esaltava sui social gli attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, incitava al martirio. Lui risponde che i suoi post avevano solo finalità divulgative. Certo, divulgava il terrorismo, tanto che i PM sono andati giù pesanti e l'hanno fermato. Per quanto riguarda il riferimento a Modena, ha affermato di sapere che non è stato un attentato terroristico, ma comunque pubblicato il video dell'auto che travolge i passanti. È un divulgatore questo qui, no? Incita allo Stato Islamico, abita a Vimercate questa persona, 21enne, incita allo Stato Islamico, mette il video di Modena dove la gente viene falciata dall'auto e poi si giustifica dicendo che faceva divulgazione. Sul biglietto per il Marocco, infine, ha affermato che andava a sostenere un esame, quindi non è che avrebbe fatto l'attentato come sostenuto dai PM, avrebbe pianificato l'attentato, no, semplicemente, e poi sarebbe andato in Egitto, no, semplicemente divulgava qua e poi andava a fare l'esame in Egitto. Chiaramente hanno convalidato l'arresto e in buona sostanza non ha potuto fare quello che voleva fare, l'esame in Egitto, la divulgazione, perché adesso è in galera. Tra poco torniamo con la patrimoniale.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3 e 34 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Siamo partiti con la patrimoniale, poi è venuta fuori questa notizia dell'italiano di seconda generazione che stava per compiere, secondo i PM, secondo gli investigatori, un atto di terrorismo imminente. Mi sono perso un attimino, anche perché è giusto che io dia le notizie più importanti che escono mentre sono in diretta, ma la notizia politica che io ho scelto è questa patrimoniale sposata anche da Elish Line.

0: Buonasera Maurizio.
1: Sì, buonasera, buonasera.
0: Dove si trova in questo momento?
1: Sono davanti a casa mia, perché sì.
0: Va bene, può togliere cuffie o auricolari così io sento meglio?
1: Sì, sì, no, non ho niente, c'ho solo il telefonino in mano e basta.
0: Ah, perfetto, benissimo, allora ci dica.
1: Niente, no, io volevo dire, sono d'accordo con se di fare una patrimoniale, perché se questo serve per dare un po' di respiro per la sanità, per gli asili, per fare più figli, che quelli che hanno di più, secondo me, dovrebbero fare un po' di solidarietà. Cioè,
0: ecco, ma non è Maurizio, non è che in questo momento davanti a casa sua, perché la sta ammirando, perché se vince il centro-sinistra mettono la patrimoniale e gliene portano via una fettina? No, non ha paura che esagerino con la patrimoniale e aggrediscano anche la casa, no?
1: No, questo, cioè, non è mai stato così, cioè, anche le,
0: certo,
1: patrimoniali,
0: no, no,
1: precedenti.
0: Io provoco, poi, ovviamente, per vedere,
1: chiaro,
0: cosa mi risponde.
1: No, no, ma, sì, no, ma chiaro. Ma poi oltretutto adesso volevo dire altre due cose. Secondo me,
0: dica.
1: il fatto di anche abbassare questa propaganda di dire abbassiamo le tasse, abbassiamo, cioè, ma le tasse, cioè, servono per fare le strade, per fare gli ospedali, quindi, cioè, non si possono abbassare le tasse in maniera così senza limiti, cioè, a un certo punto i soldi devono saltare fuori per i servizi elementari delle persone, cioè, e poi oltretutto secondo me anche il fatto di andare a prendere le evasioni fiscali, sarebbe anche l'ora che qualcuno si prendesse in carico questa cosa, cioè,
0: certo. Lei che lavoro fa, Maurizio?
1: Io sono un consulente tecnico, lavoro per un'azienda che produce impianti per la produzione della plastica.
0: Ma lei è uno di quelli che volendo potrebbe evadere, non lo fa perché è responsabile e capisce che è una cosa schifosa, oppure non può evadere?
1: No, l'evasione, secondo me l'evasione è una cosa è vergognosa, cioè, bisogna mettere bene in chiaro la situazione, che se uno evade le tasse priva gli altri dei servizi, le tasse sono anche una cosa che serve allo Stato, perché lo Stato ti dà, e quindi tu devi,
0: certo,
1: dare,
0: no, ogni tanto sprecano un pochettino, ogni tanto fanno di quelle porcherie con i nostri soldi, però fondamentalmente il suo discorso è correttissimo. Vabbè, ci mancherebbe.
1: No, chiaro, cioè, poi dopo è logico che in Italia ci sono altri problemi, ci sono i soldi vengono dati in milioni di rivoli, e quindi non si focalizza, secondo me. Il problema è di una programmazione, di focalizzare e di risolvere il problema. Si aprono tanti fronti e magari poi dopo se ne risolvono pochi, quindi ci vuole un'organizzazione, ci vuole più organizzazione, secondo me, sia dalla sinistra che dalla destra. Io non sto dicendo che è colpa del governo attuale o del governo precedente. Cioè, c'è poca programmazione, perché anche le grosse
0: industrie... Sì, è chiaro. Maurizio, io intanto la ringrazio e la saluto.
1: Va bene, la ringrazio. Grazie.
0: Grazie. Buonasera.
1: Saluto tutti. Buonasera,
0: Giuliano
1: buonasera.
0: Cazzola, economista. Buonasera, bentornato.
2: Buonasera a lei, buonasera, grazie, bentrovato.
0: Allora, la Schlein voleva farsi del male, ha tirato fuori di nuovo la storia della patrimoniale Che sta succedendo?
2: Ma guardi, secondo me questa cosa della patrimoniale è un po' come la festa del santo patrono, nel senso che in un certo periodo dell'anno quando si annusa l'aria della, così, o delle elezioni o del bilancio, la sinistra lo tira fuori, poi magari lo fa girare con una trottola per qualche mese, poi quando si arriva al bilancio se ne dimentica, come ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, e l'anno scorso è successo così, che a parte, diciamo, i verdi rossi, no? A parte i verdi rossi, poi nessuno, quando si è trattato di discutere il bilancio, ha fatto la proposta del patrimoniale. Insomma, ci vorrebbe un pochino di più di serietà, perché, cioè, noi in Italia non è vero che non tassiamo i patrimoni, nel senso che noi i patrimoni li tassiamo in maniera separata, tassiamo gli immobili, tassiamo l'attività finanziaria, e lo facciamo abbastanza in linea con quello che succede in Europa. Se noi guardiamo le statistiche vediamo che siamo sotto noi solo per le tasse di successione, per l'imposta di successione,
0: dove il resto tassiamo come tutti gli altri.
2: Il resto tassiamo più o meno come tutti gli altri, e peraltro in Europa c'è rimasta una patrimoniale come sovratassa, come tassa delle tasse, solo in Svizzera, Spagna e Norvegia. Quindi vuol dire che, insomma, che in realtà tutti si sono resi conto che prima di tacciare i patrimoni bisognerebbe trovarli. Poi c'è il problema secondo me del patrimonio immobiliare, che poi finisce per essere, diciamo, l'unico che si trova, no? Anche se è drogato da un catasto che non certifica il vero valore degli immobili, no?
0: Ma basta di vedere il catasto e hai fatto la patrimoniale. Sai che belle tassine tiri su.
2: Sì, certo. Infatti, quando il governo Draghi cercò di mettere una delega in cui si faceva la riforma del catasto a parità di reddito, tutti si eressero contro, no? Anche la sua maggioranza, e lui non poteva farla questa cosa qui, perché comunque c'era qualcuno che aveva pagato di più a fronte di qualcuno che aveva pagato di meno, quindi, cioè, si proteggevano tutti. Tenga conto che in Italia sono 11 milioni quelli che pagano l'80% dell'IRPEF, e vuol dire, insomma, che ci sono non so, i corrispondenti, cioè 40 milioni rotti, che pagano diciamo il 20% dell'IRPEF. Secondo me noi non siamo un paese che presenta queste caratteristiche, come non siamo, l'ho detto anche un'altra volta, noi abbiamo l'1,65% dei contribuenti che paga un reddito superiore ai 100.000 euro. Probabilmente c'è un'evasione qui, come c'è probabilmente un'evasione anche al basso, no? Perché non mi pare che ci siano 43 milioni di italiani.
0: Esattamente. Basta mettere in ordine le cose, e altro che patrimoniale, no?
2: Sì, mi pare che questo sia, cioè, poi queste cose qui non è un gioco dei quattro cantoni, non è che uno lo tira fuori così senza conti, no? Con i conti all'ingrosso, sapendo benissimo, cioè, se volete, l'Israele ha fatto un passo in avanti, nel senso che ha evocato l'Europa, no? Perché in realtà, diciamo, su queste le tasse si pagano anche coi piedi. Si pagano anche coi piedi in una situazione in cui c'è la circolazione dei beni e dei capitali. È chiaro che i capitali vanno a cercare il trattamento fiscale migliore, quindi non è che si possa fare la patrimoniale in un solo paese come si voleva fare il socialismo. Lenin diceva che il socialismo è Soviet ed elettrificazione. La sinistra di oggi dice il socialismo è patrimoniale e salario minimo. Ecco, siamo ancora lì.
0: Ecco, e con questo la ringrazio, grazie professor Cazzola.
2: Grazie a lei, arrivederci.
0: E allora, un flash di agenzia: Bergamo, ultraleggero precipita vicino a delle case a Val Brembo, un morto e un ferito grave. Ripeto il flash di agenzia: un ultraleggero a Bergamo, esattamente a Val Brembo, precipita vicino alle case, un morto e un ferito grave. Noi torniamo dopo il brano, i vostri messaggi sulla patrimoniale alla 334 11 11 622.

0: Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera, onorevole Grimaldi.
1: Buonasera a voi, grazie, grazie mille davvero.
0: La Schlein arriva molto dopo di voi, ma pronuncia la parola magica patrimoniale. Ricordava un ospite che l'ha preceduta, che quando ha avuto l'occasione il centrosinistra, questa patrimoniale, che significa tassare le grandi ricchezze, non l'ha mai fatta, e che la portano a spasso questa parola, come portano a spasso il santo della festa di paese, poi lo ripongono e se ne riparla la volta dopo. Voi invece fate sul serio, avete raccolto delle firme, a che punto siete?
1: Ma intanto fateci dire che noi abbiamo governato per meno del 10% negli ultimi 20 anni, e lo dico solo per fare anche un po' di informazione. Questa destra, questo centrodestra, governa da più di 6.600 giorni su oltre 9.000. E la nostra proposta è semplice: siamo in una penisola dei famosi in cui ci sono 79 persone che hanno più di 1 miliardo di euro l'uno di patrimoni. Esistono, diciamo, tante classifiche, ma quando noi diciamo che la classe media non ha, secondo noi, più di 5 milioni di euro di patrimonio, è perché parliamo davvero di super ricchi che mediamente pagano meno tasse di me e di lei e di la stragrande parte dei lavoratori e lavoratrici italiani, perché vivono spesso di stock option, non vengono certo tassati come tutti noi con l'IRPEF e con quelli che sono, diciamo, tasse che oltre i 50.000 euro di solito sono oltre il 50%. Insomma, il 54%. Allora, io lo dico così: il sistema fiscale italiano è particolarmente vantaggioso, soprattutto per chi eredita, per esempio, grandi patrimoni, creando spesso una disparità rispetto ad altri paesi. E quando, per esempio, la scorsa settimana abbiamo semplicemente detto che abbiamo le tasse di successione più basse d'Europa, del mondo, noi diciamo semplicemente che si potrebbero alzare, sì, le tasse sui patrimoni, per esempio quelle sulla successione, ma anche in momenti di grande crisi come sono queste, prevedere delle tasse di solidarietà. In più, noi siamo fra le poche forze che pensano che si possano fare delle tasse progressive. Che cosa vuol dire? Togliere IMU, ICI e tutte le imposte di bollo e rivedere le tasse sui patrimoni, rivedendo il catasto e facendo sì che, per esempio, sia tutto più progressivo. Ma questo credo che farebbe bene anche per l'IRPEF, così evitiamo di dire che chi ha sopra i 55.000 euro è ricco. Ecco, con questo paese, facendo finta di dire che chi sopra i 55.000 euro è ricco, anche la classe media difende i super ricchi, che invece sono quelli che pagano meno tasse. Me ve lo dico, ma andate a vedere quanto pagano di tasse la famiglia Elkann o, diciamo, le grandi famiglie di questo paese. Ecco, io credo che potrebbero contribuire un po' di più dopo aver portato tante sedi fiscali e legali all'estero, e non l'hanno fatto certo per i nostri interessi, almeno questo, su questo sarà d'accordo. Beh, anche lei
0: assolutamente, totalmente, che non l'hanno fatto per i nostri interessi, sono scappati, e però prima di scappare hanno portato via qualcosa. Ricordiamo che prima di scappare di solito chi ruba porta via qualcosa, no?
1: Sì, però io, guardi, io non parlo neanche dei quadri, diciamo, della famiglia Elkann o di quanto,
0: no,
1: per esempio,
0: io parlo dei
1: famiglie...
0: contributi, no, io no. Parlo dei,
1: ecco,
0: contributi
1: appunto.
0: Dello Stato, no, dei quadri.
1: Io iranizzavo...
0: Chi se ne frega dei quadri, poi comprati, ecco, con quei soldi lì, però i contributi per creare lavoro, per incentivare aziende che sono sparite, no? Quelli, altro che i quadri.
1: Io vivo in una città, come lei sa, in cui... che è Torino, in cui hanno portato via ben altro, e io continuo a vedere la fuga, tra l'altro, di modelli mass market, modelli ibridi elettrici che vanno all'estero. Addirittura questa stessa famiglia viene a spiegare ai fornitori italiani di andare a delocalizzare in Marocco, in altri luoghi. Ecco, io credo che questo sia un problema in generale per tutta l'umanità. Lo dico perché sempre di più, oltre che le tasse sui patrimoni, forse bisognerebbe fare una sorta di dividendo globale. Che cosa intendo? Guardate che questo è parte del problema che hanno soprattutto gli americani, dove ci sono 8 fondi che non si sa da chi sono composti, che detengono ormai l'80%, diciamo, del settore metallurgico, di quello, diciamo, dell'automotive, ma anche sono dentro a Pfizer, sono dentro Johnson & Johnson. Cioè, il fatto che non ci sia più neanche una rendicontazione sociale, quindi una responsabilità sociale di questi grandi, diciamo, miliardari, è parte del problema. E quando questi miliardari detengono più potere, più patrimonio delle nostre finanziarie, e quindi vuol dire che c'è stata pochissima redistribuzione. Allora, io lo dico così, davanti a un salto tecnologico come quello dell'intelligenza artificiale, dove rischiano di sparire altri 5 milioni, 10 milioni di posti di lavoro nella nostra Europa, e cosa possiamo fare se non ridistribuire parte di quelle ricchezze e ridistribuire il tempo? D'altra parte è successo negli altri salti tecnologici, è successo quando c'è stato l'ingresso del vapore, quindi poi tutta l'era industriale, poi, diciamo, l'era meccatronica e così l'elettronica. E io credo che c'è bisogno di aprire questa discussione e pensare intanto di stassare i profitti dove vengono generati, perché è parte in qualche modo anche della salvaguardia del nostro welfare state.
0: Allora, onorevole Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra, un'informazione tecnica: in quanti hanno sottoscritto la vostra proposta per introdurre una patrimoniale sui grandi patrimoni, eccetera eccetera?
1: Ma intanto ne abbiamo fatte diverse di proposte. Quella, diciamo, a livello europeo ha preso quasi 1 milione di firme, adesso c'è questa raccolta nazionale che, insomma, ha superato abbondantemente le 100.000 firme, ma mi faccia dire che la pressione che noi vogliamo mettere in campo, soprattutto anche verso il nostro campo, è quella di scegliere, cioè vogliamo fare una tassa dell'1% per l'1% della popolazione? Vogliamo in qualche modo basare, come dice Oxfam, su patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro? Siamo pronti. Noi crediamo solo che sia importante iniziare a dire, davanti a tutti i tassapiattisti, me li faccia chiamare così, cioè quelli che sostengono che la tassa piatta convenga a tutti, ecco, la tassa piatta ha convenuto solo ai super ricchi in questo paese, e la stragran parte delle tasse invece le pagano i lavoratori, le lavoratrici e i pensionati. E questa cosa si vede anche sugli effetti dei salari, e i salari, guardate, sono magri per tanti, non sono solo i 4-5 milioni di italiani che lavorano e sono comunque poveri. Abbiamo i salari più bassi, diciamo, dell'Unione Europea, quelli dove si è perso più potere d'acquisto, e quindi questa proposta lancia anche un segnale, cioè la progressività è importante, ma è anche importante in qualche modo far sì che non siano solo i lavoratrici e i lavoratori italiani a pagare sempre sulle loro spalle.
0: Grazie Marco Grimaldi, onorevole deputato di Alleanza Verdi Sinistra, grazie.
1: Grazie mille a voi.
0: E interviene il ministro Piantedosi sulla vicenda terrorismo. L'arresto in Brianza testimonia l'efficacia delle misure messe in campo dal nostro paese. L'arresto di questa mattina di un uomo residente in Brianza e accusato di terrorismo internazionale testimonia ancora una volta l'efficacia delle misure messe in campo dal nostro paese per contrastare il pericolo della radicalizzazione islamica. E poi loda le forze dell'ordine, la polizia, le procure. Sta di fatto, insomma, che l'operazione è stata fatta, è stata un'operazione brillante. Hanno fermato una ventunenne a poche ore, pare secondo la procura e non secondo Piantedosi, a poche ore da una strage e dalla fuga in Egitto. Lui si difende, ma intanto in Brianza c'è preoccupazione, come in tutto il paese, ma i nostri servizi vigilano, come si dice in questi casi, anche perché è questo il caso. 334 11 11 622 per parlare di patrimoniale, per dire la vostra, per i vostri messaggi vocali, per intervenire in diretta tra poco.
2: Sono le 4 ed un minuto. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: plane.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E non si ferma neanche la sinistra, come avete sentito sulla patrimoniale. La vostra opinione alla 334 11 11 622, prima di andare anche dalle parti del governo, perché no?

0: Buonasera Pino D'Alecco. E no, caro amico di AWS, non si fa così, perché sennò davvero passa davvero al concetto, come dicevano a Zelig, che sono tutti eccetera eccetera con il sedere degli altri. Eh no, perché la proprietà privata non è un furto fino a prova contraria, e ci sono una moltitudine di persone che hanno fatto fatica a guadagnare i patrimoni che hanno, che hanno strapagato le tasse, che continuano a pagare l'IMU, altra tassa che è praticamente paragonabile ad una tassa di come quella che volete voi. Quindi francamente cercate altre soluzioni anziché ritrovare sempre l'escamotage più facile, la soluzione più veloce, andando a beccare sempre gli altri, e voi rimanete lì belli tranquilli in Parlamento a sentenziare, a fare filosofia su queste cose con i vostri 12-13 mila euro al mese, ok? Pensate a qualcosa di meglio, per cortesia. Saluti.
1: E l'ascoltatore si riferiva al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che rilancia con forza la patrimoniale e dice l'ascoltatore: uè, c'è gente che se li è sudati e risudati quei soldi, ci ha pagato le tasse, tutto quanto, non si porta via la gente. Buonasera al senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della commissione esteri e difesa.
2: Buonasera, buonasera.
1: Oh, vi facilita sempre la vita il centrosinistra con questa storia della patrimoniale, sì. La Schlein, che insomma fa tanto e poi in 5 minuti butta giù tutto, perché la gente insomma
2: ma loro poi dicono, no?
1: Prego.
2: Loro dicono: tassiamo i ricchi, i super ricchi, e questo messo così potrebbe anche essere in teoria accettabile. Uno c'ha 1 miliardo di euro, può pagare pure 50.000 euro, 30.000 euro di tasse in più. Ma non è poi questo il discorso, perché poi ovviamente per allargare la base fiscale delle entrate, questo concetto finirebbe per colpire anche ceti medi, professionisti, persone che già pagano percentuali di tasse che spesso sono superiori al 40%, che sfiorano il 50% del reddito. Quindi per noi c'è un limite alla imposizione fiscale, e quindi questo discorso apparentemente sui super ricchi finisce per estendere delle ipotesi ad altri, che tra l'altro dobbiamo anche spiegare bene agli italiani che noi già abbiamo delle patrimoniali, cioè il bollo sull'auto è una tassa patrimoniale. Noi abbiamo abolito l'IMU sulla prima casa grazie a Berlusconi, ma abbiamo l'IMU sulle seconde case, che sono numerose, ed è una tassa su una proprietà. Ci sono tante altre imposte di bollo anche sui risparmi nelle banche. Insomma, ci sono già tante tasse connesse non a un reddito. Tu hai guadagnato una cifra e una parte la dai allo Stato per pagare gli ospedali, la polizia, i carabinieri, le strade, le scuole. No, c'è anche una tassazione su un bene, anche se tu casomai appunto non hai con l'affitto, dici, ma uno c'ha la seconda casa, è un ricco, ma casomai una casa che ha ereditato dalla nonna in un paese che non ti dà neanche un reddito e ci vai pure poco, e ci devi pagare l'IMU però, perché ne sei proprietario, che fai, la distruggi. Quindi attenzione, noi dobbiamo diminuire la pressione fiscale, e talvolta la sinistra ci critica perché non abbiamo abbassato le tasse, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, vuol dire valorizzare di più il reddito netto dello stipendio del lavoratore, ma mi rendo conto che bisognerebbe fare ancora di più. Dobbiamo diminuire la percentuale di prelievo, è stato già fatto con gli scaglioni dell'IRPEF, che è la tassa che si paga sul reddito, però dobbiamo portare l'aliquota del 33%, che non è nemmeno leggerissima, fino a 60.000 euro di reddito annuale. Insomma, noi abbiamo in programma di andare nella direzione opposta. Poi piuttosto, se c'è qualcuno che non paga le tasse, sai chi sono? I giganti della rete, Facebook, Amazon, sì. Io sono anni che faccio questa battaglia, dove purtroppo il sistema americano si chiude a riccio, e anche Trump, che una volta non era amico di questi signori, oggi ne è amico e li difende, dicendo ai paesi che vogliono tassarli non vanno tassati. Lì c'è giustamente da fare un discorso sui vari Bezos, Zuckerberg, su questi social network che controllano la pubblicità, il traffico di dati, insomma non mi metto qui a dilungare sul valore economico, ma a nessuno sfugge, hanno televisione, hanno sistemi di connettività, e lì veramente siamo all'1-2% di tassa, ci piacerebbe a tutti pagare l'1-2% di tassa. Quindi andiamo su questi giganti della rete, vincendo anche una battaglia internazionale, perché purtroppo gli Stati Uniti li difendono, ma io direi di lasciare in pace. Poi le persone, vede anche l'imprenditore, ma voglio dire una cosa coraggiosa, già un imprenditore oggi ha un sacco di adempimenti burocratici, paga un sacco di tasse, deve adeguare giustamente i suoi edifici, i luoghi di lavoro alla sicurezza, agli standard di sicurezza, e non si fa ancora abbastanza perché purtroppo abbiamo delle morti sul lavoro, quindi deve impiegare più mezzi. Alla fine questo imprenditore, no, dovrà avere un guadagno o no? Perché se dà lavoro alle persone, non è che un imprenditore che produce lavoro, crea lavoro per migliaia di persone, il suo guadagno fa schifo e lo dobbiamo massacrare, perché poi alla fine quell'imprenditore prenderà quei soldi, li mette in banca, avrà un rendimento lo stesso, pagherà una tassa su quelle rendite finanziarie casomai più bassa, e non si metterà a investire, a assumere, a formare nuovi lavoratori, a investire sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, a cercare spazio per i suoi prodotti sui mercati. E noi vogliamo creare un'economia produttiva o dobbiamo spaventare chi investe o farla andare all'estero? Quindi anche il tra virgolette cosiddetto ricco, se investe in un'impresa economica i suoi soldi, crea lavoro e genera altra ricchezza, e quindi il suo guadagno non è spregevole. Non so se forse qualcuno ce l'ha da ridire, poi
1: chiaro,
2: telefonerà. Ma se no, chi lo deve creare il suo lavoro? Tutti impiegati all'ASL, tutti impiegati pubblici, statali, e con quali tasse pagheremo gli stipendi? Quindi io credo che noi dobbiamo difendere una economia produttiva e cercare di limitare le tasse, perché anche la minore tassa per chi crea impresa può indurre investimenti. Noi siamo quelli che hanno detto detassiamo gli utili reinvestiti. Tu sei imprenditore, guadagni 100, lo reinvesti nell'azienda, crea altro lavoro, e noi non ti tassiamo su quella parte che tu reinvesti e crea reddito. Insomma, diceva Einaudi, la ricchezza bisogna crearla per poi distribuirla. Se noi non creiamo condizioni di creazione di ricchezza, cosa distribuiremo alla gente? Quale lavoro creeremo? Invece oggi abbiamo più assunzioni, più lavoro, e dobbiamo andare in quella direzione, non spaventare investitori anche esteri che possono venire in Italia. Oggi c'è una notizia di una grande

0: Se oggi succede anche che un 21enne di Vimercate, un ragazzo di seconda generazione, avesse pianificato, secondo la procura e gli investigatori, un attentato, aveva il biglietto per tornare in Egitto il 9 giugno, abbastanza inquietante, inneggiava al martirio degli islamici, eccetera eccetera, ha già trovato un buon avvocato, ha detto che lui faceva divulgazione, che il biglietto era per andare a studiare in Egitto, sostenere un esame, ma al di là di questo un altro presunto sostenitore del terrorismo islamico, per fortuna è fermato. Io oggi vedevo che ce l'ha col burka Gasparri, sbaglio?
1: Allora, intanto il fatto che si sia saputa questa cosa vuol dire che c'è un'azione preventiva. Poi può darsi che fosse un velleitario che non volesse mettere in pratica i suoi propositi, ma non lo sappiamo. Nel dubbio, meglio agire e stroncare questi fenomeni. Del resto, l'altra volta l'ho detto a Modena che era pazzo, può darsi che sia pazzo davvero, ma il che non esclude che uno sia pazzo e un radicale islamico.
0: È manipolato.
1: Che molti di quelli che si facevano esplodere, ma quelli che si facevano esplodere con le cinture di dinamite erano fondamentalisti islamici ed erano anche pazzi, cioè le due cose non sono incompatibili. Io oggi ho chiesto insieme ad altri parlamentari, ho visto del centrodestra, che si rivedano quelle norme, perché se il Viminale dice che il burka che copre integralmente il viso è consentito, e noi riteniamo che si debba chiarire per norma, che uno si deve fare riconoscere, noi abbiamo bisogno di visibilità, perché anche a noi ci possono chiedere a ciascuno i documenti, fermarci, certo. Perché uno può girare col viso completamente coperto? In più è una vessazione nei confronti delle donne. In questi giorni ci stiamo giustamente vantando che domani 2 giugno saranno 80 anni dal primo voto delle donne. L'Italia, che ha concesso forse troppo tardi già nel 1946 quel diritto, adesso dobbiamo invece dire no, tu invece vieni dall'estero, stai in Italia, metti il burka a una donna che subisce questa come imposizione. Non vedo le urla delle femministe, non vedo le urla di chi deve difendere giustamente i diritti delle donne. Noi li difendiamo, no al burka se necessario per legge, e no anche ai fondamentalisti, e la di controllo preventivo ci mette al riparo da questo signore e da altri, perché poi l'emulazione e l'impunità possono crearci dei problemi. Meglio prevenire, come in questo caso, che piangere i danni fatti, come è successo a Modena.
0: Ecco, aggiungo una cosa: le donne, ma anche le bambine. Mi è capitato a Monfalcone di vedere bimbe di 8-9 anni costrette a girare col burka, e i genitori che dicono, il padre che dice, è una loro scelta. Ma quale loro scelta? Queste sono delle bambine costrette.
1: Ma quale situazione, scelta? Sono bambine, appunto, ma anche queste donne più adulte subiscono un'imposizione. Le bambine è evidente, quindi libertà, diritti delle donne, basta burka e vessazioni.
0: Grazie al senatore Maurizio Gasparri,
1: buonasera, grazie.
0: Noi torniamo con voi e i vostri messaggi e gli altri ospiti dopo la musica, però io vi ricordo che la vera musica sono i vostri messaggi, e quindi per inciderli 334 11 11 622 li mandate attraverso WhatsApp.

0: E buonasera Alessandro Platerotti, giornalista economico.
1: Buonasera a te Roberto e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora Alessandro, torna la patrimoniale ciclicamente per la verità.
1: Torna il dibattito sulla patrimoniale, perché poi alla vigilia delle elezioni io non so chi va a fare una patrimoniale. A me sembrano tanto uno di quei dibattiti un po' fine a se stessi, ma che, diciamo così, se andiamo a grattare dietro gli annunci e i titoli, sappiamo benissimo che quando siamo è già in un clima di campagna elettorale, nessuno si azzarda a fare una patrimoniale che diventa un boomerang di consenso, è ovvio. Detto questo, ecco, il fatto che esca un dibattito, un dibattito sulla patrimoniale va analizzato, perché pone un problema. Perché la fai? La fai perché i conti pubblici sono saltati? Allora è in contraddizione con quanto alla narrativa ufficiale di quello che abbiamo dal governo, giusto? Che va tutto bene?
0: Esatto.
1: È vero che l'emergenza è quella delle bollette. Allora uno si chiede, ma tu vuoi fare una patrimoniale per le bollette? E lì diventa un grottesco. Ecco, mettiamolo in questi termini. Allora dov'è questo dibattito? È un dibattito che a mio avviso si esaurisce su un punto, che ogni qualvolta parliamo di patrimoniali parliamo di un argomento serio e delicato. Tu tieni presente che a livello mondiale, ed è partito soprattutto dall'America, è nato un movimento che si chiama Tax the Rich, ovvero tasse ai ricchi, perché oggi mi sono occupato di Nvidia, quella che fa i chip, ok? Nvidia che fa i chip con l'annuncio di un microchip adesso vale 5.200 miliardi in borsa. Allora, 5.200 miliardi, quanto vale il PIL italiano? 2.100 miliardi. Io ho una società quotata che vale due volte il PIL italiano. Allora uno dice, ma attenzione, dov'è esattamente la catena del valore? Perché poi sono stipendi miliardari per gli investitori, manager e così via. Quindi si sta creando sempre di più la forbice aperta fra le ricchezze e come vengono distribuite. E dall'altra parte, e qui veniamo un po' al dunque, quando pensiamo a paesi come il nostro, di che cosa ci ricordiamo? Che tu, finché non fai pagare le tasse a tutti, rischi che la patrimoniale la pagano solo chi paga le tasse.
0: Eh certo.
1: Quindi cerchiamo di analizzare, cioè io non dico non discuterne, ma discutiamone tenendo presente tutti i fattori che entrano in gioco con una questione di questo genere. Di credibilità, da una parte, ma anche di opportunità finanziaria legata veramente alla necessità. Guardate, lo stesso dibattito sull'uso dei fondi di coesione per abbattere le bollette è una patrimoniale ai danni dei comuni e delle regioni, nel senso che sono soldi che dovevano essere di ricchezza trasferita in capo alle regioni per essere investiti. E tu mi vai a levare proprio quelli? Per fare che? Ammortizzare un po' di bollette? Quindi bisogna stare molto attenti e vigili, soprattutto in questo momento, perché tra demagogia, retoriche, cose varie, a destra e a sinistra, nessuno riesce veramente, si capisce più dove stiamo, come stiamo e soprattutto come vogliamo reagire a questi momenti di difficoltà.
0: Beh, mi sembra un bel intervento lucido come sempre. Io ringrazio il collega giornalista economico Alessandro Platerotti. A presto Alessandro.
1: A presto a te, grazie. Ciao.
0: Ciao. E intanto un italiano su due fuori per il ponte. Complessivamente si stimano 14,4 milioni di cittadini che approfitteranno del ponte per trascorrere almeno una notte fuori, di cui oltre il 90% resterà in Italia, ai quali si aggiungono quelli che si limiteranno a una gita fuori porta anche il 2 giugno. Conferma la tendenza di quest'anno alla vacanza di prossimità, dinanzi a rincari energetici, tensioni internazionali e caro voli, senza dimenticare gli allarmi su droni e ripresa del conflitto in Iran. Gli italiani scelgono di restare all'interno dei confini nazionali, quando non direttamente nella propria regione, anche in occasione del ponte del 2 giugno. A proposito del 2 giugno, vi ricordo che noi domani 2 giugno saremo costantemente in diretta e anche Italiano Limits sarà qui con voi per darvi le ultime e per raccogliere come sempre la vostra voce che arriva alla 334 11 11 622. Nel ringraziare come sempre resto qui, ma li ringrazio se no li dimentico e poi magari ci restano male nel ringraziare. Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Sento un altro vocale.
2: Buonasera dottor Poletti, sei pronto a Monza. È fantastico sentire le esternazioni dell'onorevole Grimaldi. Certo però che non hanno già detto l'altra faccia della medaglia. Eventualmente lui che cosa farebbe nell'eventualità in cui se andasse in porto la patrimoniale questi 79 super ricchi, dato lo spauracchio di questa manovra, chiudessero tutte le aziende, le società che hanno in Italia e si trasferiscono loro, le aziende e i capitali all'estero, lasciando magari a casa migliaia di dipendenti, di italiani, padri di famiglia, lasciandoli a casa come sta facendo la Teva, la Teva, l'industria farmaceutica italiana, tanto boicottata dalla sinistra, che con un 40% di calo del fatturato dei suoi prodotti sta chiudendo e adesso c'è Landini che sta protestando ai cancelli delle fabbriche della Teva. Ma lui, l'onorevole Grimaldi, dottore, ma cosa gliene frega di questi dipendenti, di queste eventualità? Lui si mette in tasca 15.000 euro al mese, ma cosa gliene frega lui, i dipendenti? Ma sì, si vedrà, dottore, cosa vuole che gliene freghi a lui? Buona serata.
0: E ancora ascoltiamo altre voci.
3: Buonasera dottor Poletti, Luigi da Torino. Dunque, se non sbaglio, in Italia siamo sui 59 milioni in generale, tutti quanti compresi. 14 milioni di italiani sono poco meno che un quarto, quindi non è uno su due, cioè è uno ogni quattro che forse fa il ponte. Io per esempio non ho fatto nessun ponte, nel senso che ne faccio tre perché supero tre fiumi, ma non faccio nessun ponte festivo e con me non lo hanno fatto tutti quelli che lavorano con me, più tutta l'altra gente che vedo per strada, cioè non vedo qui a zona Torino il deserto perché sono tutti che fanno il ponte, c'è un sacco di gente in giro che sta lavorando. Quindi forse questi dati sono un po' falsi o comunque gettano un po' un'idea fasulla di quello che accade realmente.
0: E allora queste le vostre voci e tra poco continuiamo a parlare di patrimoniale, che è un modo per metterci le mani in tasca e vedere cosa ne esce.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
6: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E a proposito del paese che non si ferma, ditemi se voi domani lavorate o riposate o è rosso, come dicono, domani è rosso, come dicono qui in Sicilia dove mi trovo. Tra poco gli altri miei ospiti, restate qui.

0: Buonasera al Presidente della Commissione Finanze della Camera, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Snato. Bentornato, Snato.
1: Buonasera a voi, grazie mille.
0: Allora, la Schlein vi facilita il compito di restare dove siete, perché insomma tira fuori la patrimoniale e comincia il balletto, no? Con la sinistra estrema che si ringalluzzisce, gli italiani che si preoccupano perché magari l'appetito viene mangiando e via dicendo.
1: Ma sì, devo dire che la grande rivoluzione della Schlein nella sinistra italiana si è concretizzata con la solita richiesta di patrimoniale, però senza avere neanche il coraggio di dire voglio la patrimoniale, perché dice no, ma la voglio fare a livello europeo, no, voglio che si decida su questo, su quell'altro. Cioè, allora, la patrimoniale è sbagliata nel senso assoluto. Peraltro in Italia ci sono già svariate patrimoniali a prescindere da quelle a partire da quelle sulla casa in poi. Quindi casomai bisognerebbe togliere le patrimoniali, non metterle. Detto questo, voglio dire, almeno si abbia la dignità politica, il coraggio politico di rivendicare una misura che appunto per noi è deleteria, ma evidentemente per la sinistra diventa il solito consueto cavallo di battaglia. Noi siamo per togliere tasse, la sinistra, e l'abbiamo fatto, taglio del fiscale, taglio della prima aliquota, taglio della seconda aliquota, taglio delle aliquote sugli straordinari notturni e festivi, taglio dell'aliquota sui premi di produzione, taglio dell'aliquota sui rinnovi contrattuali, e invece la sinistra vuole più tasse, è chiaro.
0: Osnato, voi contate di restare lì per almeno altri 5 anni, e come pensate di dar soddisfazione a chi in effetti vorrebbe tagliare ancora più tasse, vorrebbe ancora più risultati concreti?
1: Proprio stamattina o ieri, non ricordo esattamente, il vice ministro Leo, che si occupa di fisco, ha detto che vuole continuare con questo taglio delle tasse aumentando la soglia di riduzione dell'aliquota dal 33% fino a 60.000 euro, quindi a quel ceto medio. Oggi sappiamo che insomma i ceti più bassi dal punto di vista del carico fiscale hanno veramente diretto, diciamo, quindi IRPEF, hanno veramente delle aliquote molto vantaggiose. Resta il tema del costo della vita, dell'inflazione, per cui bisogna lavorare su altri strumenti per aiutare chi è più in difficoltà, penso quindi a spese sanitarie, penso a spese per l'educazione dei figli, sul quale bisogna intervenire, ovviamente puntando su quei ceti che dicevo più bassi. Però poi dopo credo che avere più soldi in busta paga anche per quello che è il ceto medio, che rischia sempre invece di diventare sempre meno medio, sia un'altra opportunità che bisogna dare.
0: Grazie a Marco Snato di Fratelli d'Italia, Presidente della Commissione Finanze della Camera. Andiamo avanti nel contattare gli altri ospiti previsti, mentre vi ricordo che al 334 11 11 622, come avviene sempre qui a Italia No Limits, siamo alla puntata 180, come sempre siete chiamati a intervenire anche voi. Vi ricordo il nostro sito giornaleradio.fm, vi ricordo anche la possibilità di intervenire votando il sondaggio del giorno sul sito Giornale Radio. Allora, saluto, prima di parlare ancora di patrimoniale, vorrei parlare dell'arresto del 21enne in Brianza, presunto terrorista. Ne vorrei parlare con Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Buonasera e bentornata a Italia No Limits, Sardone.
2: Buonasera. È l'ennesimo fermo dell'ultimo mese. Questo è accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura era pronto a colpire, quindi innanzitutto come Modena. Quindi innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno evidentemente lavorato per evitare che questo accadesse. Rimane che è l'ennesimo ragazzo che si radicalizza sui social e quant'altro.
0: Ecco, poi non, se uno dice le seconde generazioni è razzista, comunque è una seconda generazione. Se uno dice che aveva il biglietto per tornare in Egitto per il giorno 9, mi sembra, dopo aver compiuto evidentemente la strage che la procura ritiene avrebbe compiuto, è un complottista, insomma la solita cosa, poi magari innocente, però meglio fermarli, no?
2: Ma rimane il fatto che è pieno di comunque lupi solitari, cioè qua io mi aspetto anche la comunità islamica locale dire il solito ma noi non l'abbiamo mai visto in moschea, cioè i lupi solitari si radicalizzano generalmente proprio online e quant'altro, sono tutte seconde generazioni che ci odiano per quello che siamo, per la nostra libertà, per il modo di vivere, perché magari non si sentono sufficientemente accolti nonostante spesso arrivino da famiglie che non stanno male e in ogni caso è stato dato loro tutto, la sanità, l'istruzione quel caso di Modena è emblematico, no? Laureato in economia, quindi ribadisco, complimenti all'intelligence, rimane il fatto che questo il problema dell'Islam radicale che si annida anche nelle nostre periferie è un tema concreto ed è legato anche al terrorismo.
0: Senta Sardone, torniamo alla patrimoniale e al fatto che la Schlein, mica sono stato io, è stata la Schlein.
2: Sì, vabbè, ma la ricetta della sinistra è sempre quella. Poi ovviamente la patrimoniale, la Schlein l'ha citata perché ha bisogno in qualche modo di strizzare l'occhio alla parte più, diciamo, di sinistra all'interno del PD. Rimane il fatto che la soluzione più tasse, andiamo a colpire i ricchi e quant'altro, la sinistra l'ha sempre avuta come pensiero di fondo. Io penso solo che ogni volta che qualcuno in Italia cita la patrimoniale un miliardario lascia il nostro paese. Quindi io eviterei di citarla. Poi se l'obiettivo è rimanere solo noi persone che quella patrimoniale, diciamo, per il patrimonio che abbiamo non toccherà mai, vabbè. Ok, io qualche ricco in Italia lo terrei e cercherei anche di tenermelo stretto, dato che spende qua, porta un indotto nel nostro paese e quant'altro. Se poi dopo ogni volta l'obiettivo è farli scappare, ecco, diciamo che la Schlein ci riesce bene.
0: Ecco, grazie Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Intanto vi avevo dato la notizia di un velivolo leggero precipitato, siamo a Val Brembo in provincia di Bergamo, un Cessna precipita durante una lezione di volo, un morto e un ferito grave. Un aereo Cessna è precipitato a Val Brembo in provincia di Bergamo durante una lezione di volo, due le persone a bordo, l'istruttore classe 1999 deceduto e un allievo di 20 anni rimasto gravemente ferito. Fortunatamente non sono state coinvolte altre persone, tanto è vero che insomma si temeva all'inizio il coinvolgimento di altre persone perché il velivolo era caduto molto vicino alle case. Allora sentiamo un nostro ascoltatore che si chiama Alessandro.
3: Alessandro,
0: buonasera.
3: Sì, buonasera.
0: Roma.
3: Ero da Roma, sì. Ero in ascolto dell'intervento, un ultimo diciamo brano, non l'ho seguito tutto, però nella chiusura del onorevole di Fratelli d'Italia mi sono sentito, sono in autostrada, ma comunque coinvolto direttamente, perché per determinate caratteristiche penso di essere proprio un classico esempio di cosiddetto ceto medio, al che nel momento in cui ha cominciato ad elencare tutte quelle riduzioni sotto varie voci delle tasse e poi aggiungo io, ma insomma è un'aggiunta che avrebbe fatto anche lo stesso onorevole se interpellato, al fatto che questa maggiore occupazione, e insomma un racconto assolutamente entusiasmante di quello che...
0: Lei si è sentito preso in giro?
3: Adesso. Mi sono sentito un pochettino preso in giro, insomma che c'è una percezione assolutamente diversa, perché tra l'altro le mie figlie si stanno affacciando al mondo del lavoro con una difficoltà enorme. Io sono da poco in pensione e quindi vengo delegato a fare la spesa molto più di prima e mi accorgo di quanta insomma difficoltà c'è rispetto a prima. Quindi è un racconto che a me, ma anche alle persone con le quali condivido il mio quotidiano, non torna affatto. Questo era. Grazie per l'opportunità.
0: Grazie a lei. Evidentemente chi fa certi racconti poi si prende la responsabilità di quello che dice, non li fa a se stesso ma li fa a degli ascoltatori che poi si guardano attorno e dicono: ma che so, l'unico scemo che non trova miglioramenti? E tanti scemi fanno un esercito di sconfitti, una sconfitta per la politica e un esercito di scontenti. Grazie all'ascoltatore. 334 11 11 622 per parlare in diretta. Torniamo tra poco.

0: Moretti, buonasera. Ma questa cosiddetta Sardone, ovviamente non la sto ascoltando perché appena l'ha invitato ho spento subito il telefono, è la famosa leghista che esaltava il famoso poliziotto di Rogoredo dicendo che era un eroe perché è la volta buona che si fa fuori spacciatori. Ma mi sembra che non ha ancora chiesto scusa dopo tutti quei post che ha scritto su Facebook, vero? Vabbè, chiamarla Sardone e parlare degli islamici è come dire invitare un cannibale e parlare di roastbeef. Va bene, spero che fra un po' abbia smesso di dire le sue cose, la Sardone, riprenderò, come so dire, ad ascoltarla. Saluti Mauro.
1: Mauro, come le è venuto l'esempio del roast beef? Non male, non male. Saluto Giuliano Granato, Potere al Popolo, ben ritrovato.
2: Grazie mille, buonasera.
1: Parlavamo di patrimoniale prima di fare tante altre deviazioni. Come sta andando la vostra battaglia per tassare i ricchi?
2: Ma diciamo che prosegue, malgrado ci sia una scarsa attenzione da parte di quasi tutti i partiti presenti in Parlamento, da quelli che si oppongono frontalmente a quelli che evitano di parlarne. Invece nel corpo della società, penso che ad esempio una proposta di legge di iniziativa popolare come quella per tassare l'1% più ricco della popolazione, cioè le persone che hanno patrimoni netti superiore a 2 milioni di euro, stia riscontrando un certo interesse, anche perché più andiamo avanti e più le diseguaglianze in questa società in generale, ma anche nello specifico in quella italiana, stanno aumentando a dismisura. Siamo arrivati ad un livello per cui il 10% più ricco della popolazione possiede il 60% della ricchezza totale e soprattutto in molti casi è ricchezza che non viene prodotta da queste persone, ma che è stata prodotta dai loro genitori, dai loro nonni, e loro hanno semplicemente avuto il merito di ereditarla. Per cui una tassazione sulle grandi ricchezze, come esiste in Norvegia, come esiste in Spagna, come esiste in Svizzera, potrebbe aiutare a ridurre i livelli di diseguaglianza e a recuperare un po' di quei soldi che ci dicono sempre che non ci sono e che invece ci sarebbero, se però decidessero di prenderlo dalle tasche giuste. Invece ogni volta che ci dicono i soldi non ci sono, ci prepariamo tutti quanti e mettiamo bene, diciamo, le mani sulle tasche affinché non le tolgano dalle nostre, visto che l'unica cosa che sanno fare destra o centro, sinistra e anche i tecnici è mettere le mani nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi diciamo che i soldi ci sono, che possono essere presi e che possono essere però presi senza richiedere i soliti sacrifici alla parte che già soffre della popolazione. Per anni ci hanno parlato di un debito eccessivo, bisognava rientrare dal debito, c'era bisogno di politiche di austerità e l'abbiamo pagata noi in termini di salari, in termini di sanità, di istruzione, che sono sempre più deboli, non dico in via di distruzione ma in via di indebolimento sicuramente. In realtà c'è un piccolo pezzo di popolazione che anche negli anni di crisi si è arricchito e si è arricchito tanto. Sarebbe giunta l'ora di redistribuire una parte di quella ricchezza e di rafforzare quegli anticorpi collettivi a partire dalla sanità, visto che il suo indebolimento in realtà fa un danno a tanti, soprattutto alle fasce più povere della popolazione.
1: Adesso proseguiamo, intanto io do la notizia che i media di Israele dicono che è in corso una telefonata Trump-Netanyahu. Il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu stanno tenendo un colloquio telefonico dopo la minaccia da parte dell'Iran di interrompere i negoziati con Washington a causa dell'escalation israeliana in Libano. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12, poi ne parleremo. Senta, ma non ha paura di passare per quello che odia, i ricchi? Magari i ricchi, ereditati o meno i soldi, se li sono fatti e derivano dal lavoro, Granato.
2: Guardi, la questione è riportare un minimo di giustizia sociale, perché di cosa sono composti i patrimoni dei grandi ricchi in questo paese? Soprattutto di azioni, di beni immobili, e sono poco frutto del reddito da lavoro. Cioè, in questo paese noi oggi, se una persona guadagna 35.000 euro all'anno di lavoro dipendente, paga il 33% di IRPEF. Se invece ha 100 milioni da investire in azioni, sui dividendi paga il 26%, cioè si paga paga meno sui redditi da capitale e redditi immobiliari che sui redditi da lavoro. Servirebbe un po' di giustizia da questo punto di vista, per cui tassare meno i redditi da lavoro e tassare di più invece i redditi da capitale o i redditi immobiliari e i patrimoni netti, che in alcuni casi per alcune decine di persone in questo paese, sono 70 miliardari in questo paese, permetterebbero di recuperare un bel po' di soldi per redistribuire la ricchezza, il che tra l'altro farebbe anche bene in generale a tutto il paese. Qui non si tratta di odiare i ricchi, qui si tratta di odiare le diseguaglianze e di odiare chi, grazie anche al potere politico che sostiene costantemente questo piccolissimo pezzo di popolazione, si è arricchito non parallelamente all'impoverimento del corpo ampio della società, ma anche grazie allo sfruttamento di un'ampia maggioranza della popolazione. Per cui si tratta di un'operazione si tratterebbe di un'operazione di giustizia, che però per essere portata avanti ha bisogno di coraggio, visto appunto la propaganda e il muro che si alza ogni volta che si parla di tassare le grandi ricchezze. Un paese come la Norvegia, che certo non è l'Unione Sovietica, ha una tassa patrimoniale e l'ha alzata negli ultimi anni, il che ha permesso di incassare alcune decine di miliardi di in più ogni anno. Non è scappato praticamente nessuno, l'1,8% dei grandi ricchi è andato via, quindi sostanzialmente niente, si sono incassati tanti soldi che lo Stato può utilizzare a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Idem in Spagna, c'è una tassa patrimoniale fissa, c'è un contributo di solidarietà che è stato confermato in maniera strutturale negli ultimi anni, i ricchi non solo non sono scappati, sono addirittura aumentati. Quello che è diminuito sono le diseguaglianze, noi vogliamo far diminuire le diseguaglianze, e questo è un pezzettino, un tassello di una strategia più ampia che chiaramente prevede anche altre mosse, sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista di aumento diretto dei salari, a partire dalla necessità dell'introduzione di un salario minimo di almeno 12 euro l'ora. Il problema in questo paese, sa però qual è? È che la destra fa il suo ruolo, cioè si oppone a tassare le grandi ricchezze, ma il centro-sinistra in Parlamento non è da meno, perché io ho letto le interviste a Conte e Schlein, che in realtà dicono la stessa cosa, dicono non è il tempo di una patrimoniale, bisognerebbe discuterne a livello di Unione Europea. Quando dicono una cosa del genere, stanno dicendo, e questo deve essere chiaro a tutti, che in realtà non la vogliono una patrimoniale. Paradossalmente un Don Abbondio spicca per coraggio di fronte a questi personaggi del centro-sinistra.
1: Grazie a Giuliano Granato di Potere al Popolo.
2: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: E allora, in riferimento alla vicenda del 21enne fermato in Brianza, secondo i magistrati, secondo la procura, stava pianificando un attentato, interviene Salvini, un altro giovane italiano doc fermato, per terrorismo islamico. Così sui social il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini in merito alla vicenda del 21enne fermato in Brianza. È chiaro ovviamente che poi si contemplano anche le reazioni politiche. Noi tra poco andiamo a parlare della situazione ancor più ingarbugliata in corso, come sapete, la telefonata Trump-Netanyahu in questi minuti, la situazione sempre più ingarbugliata dell'Iran e di Hormuz e di tutto il resto che ne consegue. Lo facciamo dopo il GR, restate qui.
3: Sono le 5 e 2 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: La delicata situazione dell'Iran, tra poco con i nostri esperti, e non pensate alle vacanze, perché questa roba qua ve le rovina e come.

0: E come, come sempre questa è la fascia oraria in cui Trump dichiara e dichiara: non mi importa se i negoziati con l'Iran sono finiti. Donald Trump minimizza la possibile fine dei negoziati con l'Iran dopo che Teheran li ha bloccati in protesta con l'escalation di Israele in Libano. Non mi importa se sono finiti, non mi importa davvero, non me ne può importare di meno, ha detto il presidente in un'intervista a CNBC. Disarmante, devo dire. Ma abbiamo un ascoltatore in linea, come si chiama? Buonasera.
1: Buonasera, sono Alessandro. Buonasera.
0: Da dove, Alessandro?
1: Da Milano, da Milano.
0: Prego, Alessandro. Ma non è partito per il ponte? Non è partito
1: no,
0: per il
1: ponte? No, assolutamente. Io i ponti rimango sempre in città. Lasciamo partire gli altri per i ponti e andare a impazzire nelle città turistiche.
0: Che lavoro fa? Che lavoro fa?
1: Lavoro in finanza, diciamo, sì.
0: Perfetto, perfetto.
1: No, stavo sentendo il vostro interlocutore precedente, sempre su questa questione della patrimoniale. Ma io non riesco a
0: purtroppo di potere al popolo.
1: Sì, granato di potere al popolo. Ma non è lui, ma sono tutti quanti. Io parlo, veramente sono basito dall'ignoranza della, secondo me ignoranza veramente dei politici e non dalla possibilità di avere dei voti in più. La patrimoniale ce l'abbiamo e paghiamo su tutti i conti correnti il 2 per mille sul patrimonio che c'è nel conto corrente, fondi, titoli di Stato, qualsiasi cosa, e non è una patrimoniale. Se lei ha 1 milione di euro in CCT, in BTP, in fondi comuni investimento, in azioni, lei paga il 2 per mille.
0: Certo.
1: È una patrimoniale. L'IMU non è una patrimoniale, l'IRAP non è una patrimoniale. Ma di che stiamo parlando? Cioè la patrimoniale è già in essere. Quando Granato diceva, ma ripeto, Granato come tanti della sinistra che, no, che fanno questa demagogia eccetera eccetera sulla patrimoniale, ma Granato diceva, ma i ricchi investono in azioni, l'azione è a rischio, io investo in un'azione, può andare a zero, no? Io compro delle azioni a 100 e possono andare a 70.
0: Sì, no, ma il problema fa? Guardi, il c'è. Problema nasce prima, perché c'è l'odio nei confronti, io l'ho fatto notare anche ad alcuni della sinistra, l'odio nei confronti di chi ha accumulato un patrimonio. Ma per accumulare quel patrimonio hai fatto una fatica, hai fatto dei sacrifici, non li hai rubati, e tutto quello che hai fatto è stato tassato nel frattempo, e quindi sei messo da parte quei soldi. Non sei un pericoloso criminale, sei uno che ce l'ha fatta perché ha lavorato più di chi magari ha aspettato dei sussidi, non ha osato lanciarsi e tutto quanto, no? C'è anche questo tema qui, no?
1: Assolutamente d'accordo con lei, assolutamente d'accordo con lei. Però bisogna, oltretutto, anzi non però, oltretutto bisogna anche pensare una cosa: quando il ricco vero parlo, no? Oltre i 10 milioni di euro, fa investimenti in CCT o in BTP, il classico BTP Italia, no? Che sta uscendo adesso, sì, il nuovo sulla, sì. Non è da prestare i soldi allo Stato, cioè il ricco dà la possibilità allo Stato di investire quei soldi. Il ricco che compra azioni in borsa, che sta facendo in quel momento? Sta dando fiducia ad altri imprenditori. Comprare azioni non significa comprare un pezzo di carta, significa investire in aziende, dare la possibilità alle aziende di lavorare, di produrre, di assumere, di andare avanti. Cioè, non c'è un'educazione, nessuno sta facendo, eccetto voi che siete, ormai io seguo solamente giornali radio per divertimento, seguo gli altri telegiornali e radiogiornali perché vivono nell'ignoranza, no? Voi state facendo un lavoro, secondo me, egregio anche di cultura, no? Verso il risparmiatore, verso in ogni caso anche le persone che non seguono la politica, non seguono la politica estera, quindi è un lavoro egregio. Però bisogna veramente far capire alla gente che investire in azioni significa investire a rischio, dare la possibilità all'imprenditore di investire, di crescere. E questo purtroppo non si fa. Sottoscrivere un BTP significa prestare i soldi allo Stato affinché si facciano dei lavori per noi.
0: Chiaro.
1: Quindi la patrimoniale non ha assolutamente nessun senso.
0: Io la ringrazio, la lascio al suo non ponte, ma pioverà, lo sa già.
1: Ma quindi, guardi, meglio.
0: Buona serata, buon lavoro.
1: Buonasera a lei, grazie. Arrivederci, grazie.
0: Ecco, noi in quest'ultima parte di trasmissione torniamo su una crisi che nelle ultime settimane sembrava avvicinarsi a una possibile tregua diplomatica, ma che adesso rischia di precipitare nuovamente, perché i negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono praticamente fermati. Nelle ultime ore Teheran ha annunciato la sospensione dei contatti indiretti con Washington, accusando Israele di aver violato gli equilibri che stavano permettendo di portare avanti il dialogo. L'Iran chiede la fine delle operazioni israeliane in Libano e a Gaza e sostiene che senza queste condizioni non ci saranno ulteriori passi avanti verso un accordo. Ed è un problema enorme, perché Donald Trump proprio negli ultimi giorni stava cercando di chiudere un memorandum con Teheran per prorogare la tregua, riaprire completamente lo stretto di Hormuz e riavviare un percorso negoziale anche sul dossier nucleare iraniano. Ma quello che sembrava un accordo vicino oggi appare sempre molto più fragile. Fonti americane parlano di modifiche richieste direttamente da Trump sui punti più delicati, lo smantellamento dell'uranio arricchito iraniano e il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto i mercati stanno già reagendo, le borse europee hanno chiuso in rosso, il prezzo del petrolio è tornato a correre e il timore è sempre lo stesso, che il fallimento dell'intesa tra Washington e Teheran possa riportare il mondo dentro una nuova crisi energetica globale. La domanda allora è molto semplice: Trump è davvero vicino a un accordo con l'Iran, oppure stiamo davanti all'ennesimo negoziato che rischia di saltare all'ultimo momento? E soprattutto, quanto pesano oggi Israele, il Libano, Hezbollah e Gaza dentro questa trattativa? Perché sempre più spesso sembra che il tavolo diplomatico tra Washington e Teheran non si giochi soltanto sul nucleare, ma sull'intero equilibrio del Medio Oriente. Poi però attenzione, anche qui bisogna distinguere la cronaca dalle dichiarazioni muscolari, perché tra minacce sullo stretto di Hormuz, annunci di stop ai colloqui e accuse reciproche, il rischio è quello di leggere ogni sviluppo come il preludio di una guerra totale. Invece dobbiamo provare a capire quanto queste mosse siano reali e quanto facciano parte della pressione negoziale che entrambe le parti stanno esercitando. Ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti e con i nostri analisti, cercando di capire se un'intesa sia ancora possibile oppure se il Medio Oriente stia entrando in una fase ancora più instabile. Ma intanto lo chiediamo a voi: vi fidate della strategia di Trump sull'Iran? Pensate che un accordo sia ancora raggiungibile oppure credete che ormai il negoziato sia destinato a fallire? E quanto vi preoccupa il rischio di una nuova crisi energetica legata a Hormuz? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

E nel clima confuso di questa tregua che tregua non è, di questo trattato che trattato non è, di questa pace che pace non è, e Trump si butta a capofitto. Trump, non abbiamo bisogno della NATO. Il presidente USA CNBC, alleanza debole e triste. La NATO dovrebbe aiutare gli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran. Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump in un'intervista telefonica con CNBC. Noi non usiamo lo stretto di Hormuz, non ne abbiamo bisogno, abbiamo tanto petrolio, ha detto Trump, stando alla giornalista con cui ha parlato. Alla domanda se ne abbia parlato con qualcuno dell'alleanza transatlantica, Trump ha risposto: non abbiamo bisogno di loro, sono stati molto deboli e tristi. Questo riferito alla NATO. E poi Trump chiede a Netanyahu cosa succede in Libano. Trump chiede a Netanyahu cosa succede a Libano in un'intervista telefonica, la stessa che vi dicevo prima, con CNBC, precedente indiscrezioni di Reuters, secondo cui il presidente americano ha parlato con il leader israeliano Donald Trump circa 50 minuti fa, aveva anticipato di voler chiedere a Benjamin Netanyahu chiarimenti su quanto sta succedendo in Libano. Gli chiederò cosa sta succedendo in Libano, stanno combattendo da molto tempo, ha detto

0: Trump. E quindi la telefonata su Trump e Netanyahu e poi le parole che vi ho detto prima e che vi rileggo: non importa se i negoziati con l'Iran sono finiti. E Donald Trump, sempre parlando al telefono con la CNBC, davvero non mi interessa, non potrebbe interessarmi di meno, sottolineando al contempo che chiederà a Netanyahu cosa sta succedendo in Libano. Trump si è quindi detto non preoccupato del prezzo del petrolio, nuovamente schizzato dopo che i media statali iraniani hanno diffuso la notizia secondo cui Teheran si è impegnata a bloccare completamente lo stretto di Hormuz, oltre a interrompere i negoziati. E sempre Trump dice: penso che il prezzo del petrolio crollerà a breve, a brevissimo termine. Ma sembra, con tutto il rispetto, sembra che abbiano intervistato uno appena uscito dal bar, insomma un presidente di una grande nazione, la più importante nazione del mondo, che dà questo tipo di risposte. E poi minaccia Trump distruzione se l'Iran proverà ad avere l'arma nucleare, li farò saltare in aria. Alla fine, se gli iraniani vogliono provare ad avere un'arma nucleare, li farò saltare in aria distruggendoli completamente. Sempre questa telefonata con la CNBC a commento del balzo delle quotazioni del greggio dovute a voci che l'Iran abbia interrotto i negoziati con gli USA. Lui ha ripetuto che il prezzo del petrolio crollerà come un sasso. Io non so se sia follia, lucida follia, se sia qualcosa di importante che sta facendo Trump. Sicuramente è un caos allucinante. Un messaggio di un nostro ascoltatore: buonasera, i negoziati andranno avanti con calma, ma andranno avanti almeno fino a quando Trump e i suoi amichetti avranno finito di guadagnare milioni di dollari. Sarebbe curioso, scrive il nostro ascoltatore al 334 11 11 622, sarebbe curioso verificare quanti ordini di acquisto a ribasso sul petrolio hanno inserito dagli USA per poi rivendere domani appena il petrolio sfiorerà i 100 dollari. È tutto business, questa volta la variabile è il Libano, e poi quattro fenomeni parlano di patrimoniale mentre ogni giorno ci spolpano vivi. Questo è il commento del nostro ascoltatore, che mette assieme tutti i nostri temi di questa sera e che ventila anche l'ipotesi, per del resto ventilata da molti, che queste dichiarazioni semplicemente surreali, almeno così appaiono a noi, di Trump sull'Iran e sulla mancata tregua, abbiano una regia lucida per far soldi. Sarebbe semplicemente terrificante, ma Trump del resto ci ha abituato a tutto. E voglio sentire anche dei vocali, quindi forza, registrate i vostri messaggi al 334 11 11 622. Noi adesso ci fermiamo per dare la linea alla pubblicità, alla regia, la pubblicità che ci consente di dire ciò che vogliamo e poi lo diciamo ciò che vogliamo.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese, durante le ore pomeridiane piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco i nostri ospiti, i nostri analisti e quella situazione che preoccupa tantissimo i nostri portafogli.

0: E buonasera Pietro Battacchi, direttore rivista italiana Difesa, ben ritrovato Pietro.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora Pietro, cosa sta succedendo? Trump straparla, le quotazioni del petrolio crescono, si lascia ogni speranza per una trattativa. Adesso Trump ha appena dichiarato, ha parlato con Netanyahu, e Hezbollah, i combattimenti cesseranno, il petrolio scenderà, insomma che sta succedendo? Spiegaci, perché io non riesco.
1: Sta succedendo che la situazione è chiaramente complicata perché gli attori e gli interessi in gioco si sovrappongono, perché Israele ha una sua agenda, l'abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, gli americani faticano a trattenere Israele. Gli Stati Uniti hanno il problema di comunque mantenere un minimo di stabilità economica globale, e quindi questo è un interesse diverso da quello israeliano. Poi c'è la novità che è, che è duplice in realtà, se vogliamo. Da una parte la resilienza di Hezbollah, gli israeliani non se l'aspettavano che dopo le batoste subite Hezbollah potesse ancora costituire questo tipo di minaccia. E l'altro aspetto è che Hezbollah apertamente sta sabotando i colloqui tra Israele e Libano. Libano che per l'ennesima volta dimostra di essere uno stato farlocco, incapace di esercitare la sovranità nella sua funzione primaria, che è quella del monopolio legittimo della forza, ecco. Cui se shakeriamo tutto, no? Visto che siamo anche in estate, se shakeriamo tutto viene fuori un cocktail che però è incommestibile, che è anche pericoloso da bere oggettivamente, perché ripeto, la situazione è molto complessa. Gli americani poi hanno un problema non indifferente militare, nel senso che in 16 giorni di guerra con l'Iran hanno lanciato 850 Tomahawk, che sono vuoto per pieno il 25% dello stock del Pentagono, hanno consumato il 40% dello stock di intercettori dei sistemi antimissile TAD, quindi il Pentagono deve fare i conti anche con queste cose qui, ecco, e per cui si naviga in una situazione, noi l'abbiamo definito la situazione al momento sotto soglia, dove ha il momento si segue la logica proporzionale. Il problema in questo momento però è il Libano, dove chiaramente Israele non può accettare questa risorgenza di Hezbollah in questi termini. Netanyahu deve comunque rispondere alla pressione del suo fianco destro, che è quella che ha garantito la vita del suo governo. Sostanzialmente deve rispondere alle domande dei cittadini che abitano il nord di Israele. Insomma, è un ginepraio e credo che andremo avanti per un po', ecco, in questo modo.
0: Ecco, tra l'altro complici anche appuntamenti elettorali da una parte, da quell'altra, e quindi è tutto finalizzato anche al consenso che insomma Netanyahu mantiene con la guerra e Trump mantiene non so come.
1: Ma in questo momento credo che l'agenda che determina sia però più quella esterna, appunto, sia questa congiuntura di rapporti e di dinamiche regionali e internazionali che costringono, no, gli attori a comportarsi in un certo modo, ecco. Quindi è vero, ci sono le elezioni di midterm, poi ci saranno le elezioni in Israele, però in questo momento, ripeto, c'è un Hezbollah che è a sorpresa, no, dall'obitorio dove pensavamo un po' tutti che Hezbollah fosse andata a finire, è risorto con questa minaccia dei droni FPV, che è tra l'altro una capacità che fino a qualche mese fa Hezbollah non aveva. Quindi come ha fatto a metterla in piedi? Quindi gli strateghi israeliani italiani si pongono anche questo problema, ecco, e si fanno anche certe domande: perché è sfuggito all'intelligence questa resilienza di Hezbollah? Ecco, è chiaro che a fronte di questi interrogativi strategici le elezioni, insomma, sono il minore dei problemi. L'altro grande problema nella situazione attuale l'Iran, il regime iraniano che comunque tiene botta, che regge e che si affida ai suoi fondamentali di potenza e quindi la situazione, ripeto, è quella che è. Ecco.
0: Tornando ai nostri portafogli, per quanto ancora balleranno?
1: Io penso, purtroppo non sono molto ottimista da questo punto di vista, penso che si vada avanti anche in forme, diciamo, non di guerra aperta, ma si possa andare avanti ancora per un po', e chiaramente questo ha un impatto sui nostri portafogli, perché se attraverso lo stretto di Hormuz oggi passano 30 navi e prima ne passavano 150, è un problema di fondo c'è. Consideriamo poi che una serie di infrastrutture energetiche e di idrocarburi nell'area sono state pesantemente danneggiate dagli attacchi iraniani. Pensiamo al terminal di Ras Laffan in Qatar, i qatarini stessi che hanno dichiarato causa di forza maggiore su alcuni contratti. Pensiamo alle ripercussioni sui prezzi, non solo su quello dei carburanti, ma dagli alimentari alle plastiche industriali, insomma, è oggettivamente una brutta gatta da pelare questa.
0: E insomma, grazie Piero Battacchi, direttore di Rivista Italiana Difesa. Grazie davvero, direttore.
1: Grazie, buona serata.
0: E allora, serata che continua tra poco con altri ospiti, sempre Trump. Ho parlato con Netanyahu. Non ci saranno truppe a Beirut. Ho avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu e non ci saranno truppe dirette a Beirut, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, riferendo di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate, che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Israele sembra una roba da terza elementare, la fa semplice, Trump, ma è sempre Trump, dobbiamo capire, che cosa c'è dietro. Intanto un flash sul mercato dell'auto che cresce ancora a maggio, ma sale nella quota dei brand cinesi, in aumento le elettriche, bene Stellantis, la Fiat Pandina, la più venduta. Allora, il mercato italiano dell'auto cresce ancora grazie alle elettriche e si rafforzano i brand cinesi che conquistano complessivamente una quota del 14%. A maggio sono state immatricolate 150.096 auto, il 7,64% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il totale dei 5 mesi è in crescita del 9,35 rispetto all'anno precedente, 9,38. A spingere le vendite sono gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. Secondo le elaborazioni, la quota delle auto full elettriche immatricolate è raddoppiata, raggiungendo a maggio l'8,8% ed a inizio anno l'8,2%. La crescita è concentrata su pochi attori, in particolare i brand cinesi, insomma, che si mangiano il mercato. Noi torniamo tra poco.

0: invece ha dichiarato che Israele non invierà truppe a Beirut dopo una telefonata avuta con Netanyahu. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e hanno concordato che tutti gli scontri a fuoco cesseranno. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele. Buonasera al direttore Paolo Liguori. Ciao direttore.
1: Ciao, ciao Roberto. Hai riassunto alcune notizie importanti della giornata. La prima, che c'è stata questa telefonata tra Trump e Netanyahu, che al di là di quello che tu hai già detto, quella è la notizia, ma dimostra anche che non ci saranno accordi separati, e cioè i due paesi andranno di concerto USA nelle trattative. Le trattative saranno fatte USA e Israele insieme, e dall'altra parte Hezbollah sarà in parallelo con l'Iran. Qua c'è una notizia importante, secondo me, che va data per gli ascoltatori italiani, perché in Italia noi raccontiamo delle storie con la cronaca spesso un po' fallaci. Israele non sta attaccando il Libano. Israele e i rappresentanti del Libano si sono incontrati a Washington. Israele nel Libano sta attaccando quelle basi di Hezbollah che continuano ancora fino a ieri, penso anche oggi, a bombardare Israele. Quindi è chiaro che Hezbollah si è impadronita alcuni anni fa, forse una quindicina di anni fa, di alcune zone chiave sia del Libano che anche di Beirut. Quindi se vuoi colpire Hezbollah come Hamas, purtroppo devi andare in Libano, perché da lì loro bombardano Israele. Poi c'è la questione dell'Iran. Le trattative sono ferme, ma sì, ci sono dei nodi che Trump dice: non vi preoccupate che tanto alla fine verranno da noi. Qual è il nodo? A parte c'è l'uranio, lo sapete, c'è anche la questione, chi ascolta lo sa, c'è anche la questione dello stretto di Hormuz, che tanto interessa a noi europei più che agli altri, perché dice che quello fa aumentare la benzina, il carburante da noi, no? Mentre quei paesi non hanno questo problema, hanno più il problema di avere un vicino che ha la bomba atomica o l'uranio, un vicino scomodo. Però c'è una questione che viene sempre detta poco, te la ripeto io che già te la dissi una volta: ci sono miliardi di dollari iraniani sparsi in banche di tutto il mondo fuori dall'Iran. Gli Stati Uniti li hanno bloccati tutti, sia quello nel Qatar, sia quelli nell'Oman, sia quelli in Arabia Saudita, ma anche quelli in Svizzera, negli altri paesi europei dove ci sono fondi iraniani enormi, e allora loro li vogliono. E quello sta bloccando, sembrerà strano, ma questi pastran sono molto legati a riprendersi i loro denari, che ne hanno tanti, perché vendevano e vendono petrolio.
0: Certo, chiaro. E i tempi si allungano, ma
1: i tempi si allungano perché c'è un dissidio interno dentro l'Iran tra due, addirittura forse tre componenti che non sono tutte d'accordo, completamente d'accordo: quelle più disponibili a trattare, quelle meno disponibili a trattare. Quindi questo allungamento dà il tempo a questi di mettersi d'accordo, alle varie fazioni. Una è più governativa e fa capo al primo ministro, che è stato messo anche in difficoltà, e a quello che negozia. Un altro fa capo ai Pasdaran, alle guardie della rivoluzione, e un terzo ancora, molto religioso, parla nome di questo Khamenei figlio, di cui non si sa più nulla dai tempi della morte di Khamenei padre, non si sa neppure dov'è e se sta bene, non è più mai apparso in pubblico. Intanto c'è una parte di questi, diciamo, come vogliamo chiamarli, teologi sciiti, che leggono un comunicato e dicono: questo è di Khamenei, però non si sa nemmeno come sta. E quindi queste tre componenti che parlano e intervallano, uno dice siamo vicini all'accordo, quello subito dopo smentisce: no, non siamo vicini all'accordo. E poi c'è una terza componente più laica che dice: ridateci i soldi bloccati. E Trump sta tranquillo e oggi ha detto: beh, prima o poi dovranno venire a fare. Sai perché sta tranquillo, Roberto? A te lo dico, speriamo che chi ci ascolti lo memorizzi. Trump sta tranquillo perché, diciamo, non tanto sotto banco, ha un accordo con la Cina. Trump non ha toccato neppure un oleodotto e neppure una estrazione petrolifera, che avrebbe potuto farlo invece di bombardare solo cose militari. Ma questo danneggerebbe moltissimo quelli che pensano in futuro di comprarlo questo petrolio, cioè i cinesi. Trump è andato subito da Xi Jinping e gli ha detto: guarda, io adesso tratto con l'Iran, ma tu li devi convincere a darci l'uranio, oppure che lo prendiate voi, e io non tocco i pozzi e non tocco gli oleodotti. Difatti,
0: quindi,
1: questa è la
0: verità. più lucido di quanto sembri Trump, in realtà.
1: E forse
0: fa il buffone per
1: ma Trump è un uomo d'affari che manovra queste cose sulla questione degli interessi naturalmente tutti dicono personali, certo, ma anche degli Stati Uniti, ma anche è un linguaggio quello che parla Trump, che lo capiscono i cinesi, i russi, tutti. Noi sembriamo quelli dello scantinato in Europa, che diciamo ma questo Trump noi non lo capiamo. Difatti pure per me è difficile da capire, pure per te. Però per esempio le borse lo capiscono, perché dicevamo va male la questione dell'energia, dei carburanti, ma le borse in questi due mesi hanno spiccato il volo, la borsa di New York, le altre borse, perché ci investono fondi sovrani di alcune nazioni ricchissime che investono, e su questa cosa addirittura vanno su e giù e investono a aumentare e anche a diminuire. Sai come funziona la borsa, quelli di quei pochi italiani che poi lo conoscono questo meccanismo. Dico pochi perché non siamo un paese ultracapitalista, siamo un paese capitalista ma normale, con i nostri risparmi, con le pensioni, eccetera. Ma in America lo capiscono benissimo che i fondi sovrani del Qatar entrano sulla borsa di New York oggi, investono qualche miliardo e domani lo raddoppiano, no?
0: Grazie direttore Paolo Liguori. Ciao. Che farai per il ponte? Ci sarà un ponte per te? No,
1: io sono già puntato, a differenza di quello sullo stretto, sto tornando dal ponte domani. Gli 80 anni della Repubblica li passerò nel mio viaggio per tornare a Milano e andare poi al mio posto. Spesso ci incontriamo, lo sai, no? Perché siamo tutti al lavoro un po' sull'informazione, e tu fai anche un prezioso lavoro con la radio, infatti se quando posso ti do una mano. Va bene.
0: Grazie al direttore. Ciao. Paolo Liguori.
1: Ciao,
0: ciao. Grazie davvero. E naturalmente voi al 334 11 11 622, come accennavo prima, noi saremo in onda anche domani dalle 17 alle 20, sempre per informarvi, sempre per dare il nostro occhio, l'occhio di Italia No Limits, sull'attualità, sulle cose che succedono. E allora ascoltiamoci come ultimo vocale quello della nostra affezionata ascoltatrice Maria Teresa, che chiama da Roma. Una vita d'esperienza, una vita a lavorare sugli aerei, ma fatemi ringraziare prima ancora di congedarmi il nostro regista, sempre presente, sempre attivo, sempre efficace, Lorenzo Cappadone, e l'altrettanto efficiente Matteo Respinti in redazione. Vi lascio con il vocale di Maria Teresa, ma vi lascio anche con le altre trasmissioni di Giornale Radio, che non chiude mai neanche dei giorni di festa, augurandovi buona festa della Repubblica e risentendovi naturalmente domani.
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. Io non sono superstiziosa, però mi viene in mente, visto che lei è in Sicilia, dottor Poletti, quella signora Tindara di Barcellona Pozzo di Cotto, che quando ero piccolina si prendeva cura di me e mi aveva messo tutte corna attaccate alla carrozzina, era estate, mi portava a spasso a Castelfranco e dicevano: a me fa sapere che bea a putea della signora Bortotto. No, non è bedda, forma l'occhio e fa faceva fuori il malocchio. Ecco, ci vorrebbe la tindara per farci superare questo periodo, che qui non si finisce più. Io penso che le relazioni diplomatiche tra Washington e Teheran siano condannate ad un lungo inverno diplomatico, e noi ci sarà un freddo inverno. Hanno fatto bene, secondo me, gli insegnanti, però 5.000 insegnanti di Milano, che hanno chiesto da Milano il trasferimento, perché non si possono permettere la vita con lo stipendio che hanno, con gli affitti che ci sono. Hanno messo le mani avanti, visto che nessuno si occupa di queste situazioni, che siamo quasi tutti messi così, allora bisogna aiutarsi da soli, no? Oppure dobbiamo riesumare la signora Tindara. Mi saluti la Sicilia, che io l'adoro. Arrivederci, arrivederci, buonanotte. Maria Teresa da Roma.
3: Ottima la precisazione di Cuori. Allora, per la stessa ragione che Israele attacca gli Hezbollah in questa maniera, con la tavola rasa, perché hanno avvisato gli abitanti tre quarti d'ora prima e tre quarti d'ora dopo hanno tirato giù le case, la stessa ragione allora per combattere è una vecchia metafora. Allora, nello stesso caso, per combattere l'andrangheta in Calabria, tiriamo giù tutta la Calabria, così almeno combattiamo l'andrangheta. Dubbè da Milano.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Sono le 6.
4: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
6: Buona giornata a tutti. Oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica. Noi daremo molto spazio in tutta la nostra programmazione a questa data, che vuol dire l'apertura della Repubblica Italiana 80 anni fa, e poi l'iter lungo ma importante dell'Assemblea Costituente, il primo voto delle donne e molto altro ancora, fino a qui 80 anni. Allora io inizierei da Mattarella, perché fa piacere sapere che nel giorno in cui si festeggia la nascita della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella resta il politico più popolare tra gli italiani, un faro della nostra fragile democrazia, un punto fermo della difesa della nostra Costituzione. Il sondaggio che lo rivela è autorevole, firmato da Ilvo Diamanti di Demos in collaborazione con la Polis Università di Urbino, che ha realizzato una rilevazione dell'indice di gradimento del presidente, amato, stimato per la sua autorevolezza, per il suo valore. Mattarella viene ritenuto il garante del nostro quadro istituzionale, che vede il presidente della Repubblica come il soggetto intorno al quale ruotano tutte le istituzioni e tutti gli attori politici. E questo avviene in una fase attraversata da forti tensioni, divisioni politiche che mettono in discussione il fondamento stesso della nostra democrazia rappresentativa. Il consenso nei confronti di Mattarella è trasversale sul piano generazionale, perché tocca, pensate, il 63% dei giovani sotto i 25 anni e degli anziani con oltre 65 anni. Il dato più sorprendente riguarda l'orientamento politico, che è anche il segreto di un successo che coinvolge tutti gli schieramenti e gli orientamenti culturali. La popolarità di Mattarella raggiunge quasi il 90% tra i sostenitori del PD, Italia Viva, Più Europa, poco meno tra chi è vicino a Forza Italia, oltre i 2/3 nella base dei 5 Stelle e della Lega. Per questo e altri motivi Mattarella non è, da quello che vedo, un uomo solo al comando, ma sembrerebbe il solo uomo che ci può condurre verso percorsi istituzionali certi e sicuri. Questo avviene il 2 di giugno, il giorno in cui si festeggia qui in Italia la festa della Repubblica. Ma intanto i venti di guerra sono molti, perché ieri a tarda sera, ora americano, Donald Trump ha preso il telefono e ha parlato con Netanyahu e ha parlato anche con gli Hezbollah. Ha annunciato poco fa che gli attacchi finiranno, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo spedito. Già la prossima settimana, annuncia Trump poco fa, potrebbe esserci l'accordo. Quante volte lo abbiamo sentito dire, ma siamo ancora qui dal 28 febbraio di quest'anno a cercare di capire come finirà e come si evolverà questo conflitto, questo ultimo conflitto. È stato dunque lo stesso presidente Trump a tirare le somme di questa giornata che rischiava di scatenare la ripresa della guerra con una serie di annunci pubblicati via social. La conferma che, nonostante le sue dichiarazioni più bellicose, il capo della Casa Bianca vuole chiudere un conflitto sempre più impopolare tra gli americani e anche pericoloso in vista delle elezioni del midterm di novembre, anche se questo significa tirare pubblicamente il freno al suo alleato israeliano, con il quale, secondo quanto riporta Axios, quindi un sito americano molto informato, Trump ha avuto una telefonata di fuoco, ha detto: cosa stai facendo? Ha detto, avrebbe detto il tycoon Netanyahu, tutti odiano Israele, per colpa tua saresti in galera se non fossi per me. Queste le frasi che sono state riportate da Axios. Resta da vedere anche oggi se quello potrà diventare uno snodo capace di sbloccare il negoziato, ma da quello che vedo le cose funzionano in modo diverso sul campo, perché poco fa l'esercito israeliano ha annunciato l'intercettazione di due proiettili lanciati dal Libano. In un messaggio l'esercito ha anche annunciato che un bersaglio aereo sospetto è stato identificato poco dopo e atterrato sul lato israeliano nel confine con il Libano. È accaduto sul campo che Hezbollah ha rivendicato poco fa, intorno alle 2:15 della notte, gli attacchi contro gli obiettivi israeliani nel Libano meridionale, mentre l'agenzia di stampa ufficiale libanese ANI ha riportato dei raid aerei israeliani nella stessa area. Trump, dicevo, ad ABC, ed era la 1:00 di notte, ha detto: ma sembra andare tutto bene, oggi è stato un piccolo intoppo ma l'ho risolto molto rapidamente. Trump ha affermato che un accordo di pace con l'Iran potrebbe essere persino meglio di una vittoria militare, ma non è una cosa semplice, ha detto. Stiamo parlando di un paese davvero grande, quindi non è una cosa facile per loro. In realtà non è facile nemmeno dal nostro punto di vista, ma stiamo ottenendo quello che dobbiamo ottenere. E poi, sempre ad ABC, si spinge Donald Trump dicendo che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire anche nel corso della prossima settimana. Trump ha sottolineato che un accordo di pace potrebbe essere migliore di una vittoria militare. Ma intanto c'è un altro drammatico attacco russo contro l'Ucraina che è in corso in queste ore. In tutto il paese è scattata la massima allerta, è stato avvistato il lancio di dozzine di missili russi, dalle navi sono partite 16 Calibr con 5 bombardieri che hanno sganciato una raffica di cruise, un'ondata di centinaia di droni Shahed che si sta dirigendo verso i confini. Secondo il copione delle incursioni, in un secondo momento entreranno in azione i missili balistici più veloci. L'impatto viene sincronizzato per far arrivare gli ordini contemporaneamente e la cronaca dice effettivamente che Kiev è stata sotto attacco missilistico fino a pochi minuti fa, con incendi nelle città, il palazzo residenziale colpito dall'attacco russo e diverse persone che sono sotto le macerie, e attacchi russi anche a Dnipro e Kharkiv con una donna morta e diversi feriti. La guerra continua, insomma. Le parole di pace di Donald Trump, di molti attori in campo non convincono le diplomazie, non c'è pace e la guerra continua. La musica degli YouTube.

0: Le 6.12 qui è Giornale Radio con Daniele Biacchessi, il direttore di questa radio, e con Peter Bescapè in regia. Allora, oggi è il 2 giugno, quindi i nostri riflettori sono puntati su quello che accadrà nella giornata di oggi, la parata che molti attendono, come sempre una parata che è stata introdotta non tantissimi anni fa, ma che comunque scuote sempre un grande successo, una grande partecipazione. Allora sentiamo il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì e soprattutto buona festa della Repubblica. La Repubblica italiana che taglia oggi il traguardo dei suoi primi 80 anni. In attesa di omaggiare l'altare della patria a partire dalle 9.15 di questa mattina e prima di assistere alla tradizionale rivista militare di Via dei Fori Imperiali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto aprire i giardini del Quirinale alle fasce più deboli della popolazione. Nel pomeriggio di ieri, il Capo dello Stato ha inoltre ricevuto i capi delle missioni diplomatiche accreditate in Italia per invitarle a un concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. In un messaggio rivolto ai prefetti, l'inquilino del Quirinale, che a 11 anni dall'inizio del suo primo mandato batte ancora tutti i record di popolarità nei sondaggi d'opinione, ricorda il corale e sincero esercizio di democrazia che diede corpo alla Repubblica e che è anche uno dei segreti della sua relativa longevità. Il suffragio universale, una delle conquiste più importanti, e poi l'Assemblea Costituente, la scelta partecipata e composta alla scrittura di quelle pagine di storia e di quel patto che ancora oggi è il fondamento dello Stato, consolidare la fiducia fra istituzioni e cittadini. Ed è vero che la Repubblica italiana di sfide ne ha superate parecchie, dalle crisi del dopoguerra all'ondata di scioperi e occupazioni del 68-69, dal terrorismo alla corruzione di tutta una classe politica. Ma sarebbe stato in fin dei conti incompleto un discorso che non ricordasse il ruolo della Repubblica nel mondo e dunque la vocazione dell'Italia a sostenere la pace con una politica estera fermamente multilaterale, non senza qualche fuoriuscita dal seminato dettata dagli impegni atlantici che pure il presidente ha ricordato con favore, così come le corti internazionali, presidio essenziale perché la forza della legge prevalga su quella delle armi. E allora da quelle premesse bisogna ripartire, secondo Mattarella, anche per completare sfide e promesse non ancora realizzate. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora ascoltiamolo Sergio Mattarella, che nella giornata di ieri ha raccontato molte cose e oggi lo rivedremo nuovamente all'opera. Sentiamo Mattarella.
2: L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
0: Così Sergio Mattarella, che poi è intervenuto anche sul drammatico conflitto tra Russia e Ucraina.
2: Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso, l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kiev. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente. Conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano.
0: E intanto è in corso un grande attacco russo contro l'Ucraina, in tutto il paese è scattata la massima allerta, è stato avvistato il lancio di dozzine di missili russi, dalle navi sono partiti 16 calibri, almeno 5 bombardieri hanno sganciato una raffica di cruise, un'ondata di centinaia di droni Shahed si è diretta verso i confini e poi ci sono stati bombardamenti soprattutto che hanno colpito Kiev, hanno attaccato Kiev i russi con missili a difesa aerea in funzione, razzi su Kiev, dice la stampa ucraina, restate nei rifugi.

0: delle metropolitane. E c'è anche la notizia che è stato colpito il palazzo residenziale dall'attacco russo di Kiev, con diverse persone sotto macerie. Poi a Dnipro una casa a due piani parzialmente distrutta in fiamme a causa di questo attacco russo. Stessa cosa a Kharkiv, una donna morta e diversi feriti. Ma la guerra va avanti anche in Libano, perché Hezbollah ha rivendicato gli attacchi contro Israele, che ha risposto, e in un dispaccio dell'esercito israeliano si dice che gli israeliani hanno annunciato l'intercettazione di due proiettili lanciati dal Libano, dicono, a seguito del suono delle sirene in diverse zone del nord di Israele. L'aeronautica israeliana ha intercettato due proiettili entrati in territorio israeliano. Torniamo alle cose italiane, con la polemica tra opposizione e governo sulle tante questioni legate questa volta all'economia, l'attacco del leader di ABS Bonelli contro Palazzo Chigi.
1: Con il governo Meloni l'Italia è diventata sempre di più un paese più povero, più ingiusto. Ci sono 5,7 milioni di persone che sono entrate nella fascia di povertà assoluta, ma ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani non è una bestemmia.
0: Sono le 6:20 in punto, siete all'ascolto della prima edizione del Timone, oggi 2 giugno, 334-1116-622 è il nostro numero di WhatsApp, poi avete ovviamente anche giornaleradio.fm da vedere, da visitare. La musica che sentite è quella di Siena, Spire.

0: Le 6:22, la musica che apre e chiude le pagine qui al timone. Saluto il primo ospite in diretta, che è il professor Giampiero Gramaglia. Benvenuto, buona mattina e buon 2 giugno.
1: Buon 2 giugno a lei e a chi segue la trasmissione, e buona giornata.
0: Dunque, cercare di riassumere quello che è accaduto in questi ultimi minuti è abbastanza difficile. La metto così: ieri l'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro le azioni di Israele in Libano, che secondo Teheran hanno violato i recenti accordi. Ma poi c'è stata una telefonata, lo riporta Axios, che è uno dei siti più informati in America, ma direi in tutto il mondo,

0: questa telefonata di Trump con Netanyahu. Ho parlato con Netanyahu e con Hezbollah, gli attacchi finiranno, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo spedito. Questo è Trump che tira le somme di questa drammatica giornata che rischiava ieri di scatenare la ripresa della guerra. Secondo Axios, Trump avrebbe detto a Netanyahu: cosa stai facendo? Anzi, ha detto anche una parolaccia: tutti odiano Israele, per colpa tua saresti in galera se non fosse per me. Al di là se è vero o no il contenuto di questa telefonata, di certo a Trump non va bene questo, diciamo, questa ripresa militare di Israele, che peraltro continua, è continuata anche nella notte, perché vorrebbe chiudere un conflitto sempre più impopolare tra gli americani e anche pericoloso in vista delle elezioni di midterm di novembre. Cosa dice Gramaglia?
1: L'atteggiamento di Israele negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è stato quello di cercare in qualche misura di sabotare le conversazioni tra l'Iran e gli Stati Uniti, continuando le operazioni militari in Libano, intensificandole fino al gesto di più forse come dire clamoroso che poi concreto dell'occupazione della fortezza di Beaufort nelle ultime 48 ore. E questo chiaramente ha irritato Trump, che continua a dire che non ha fretta di finirla, ma in realtà ha fretta di arrivare a una qualche conclusione di questa guerra. Axios riporta la telefonata in modo, chiamiamolo, colorito, ma quello che mi pare ancora più significativo è che ci apre con questa telefonata e con quella che viene definito un'importante rottura di stanziamento tra gli Stati Uniti e Israele, ci apre la Fox, che è il canale che difficilmente scrive qualche cosa che irrita o dà fastidio a Trump. Quindi questo segnale è un segnale che sembra Trump volere dare, e sembra volerlo dare anche agli iraniani. Cioè, andiamo avanti con le discussioni, cerco di tenere a bada Netanyahu. Poi c'è anche quell'altra aggiunta, che Trump avrebbe telefonato a Hezbollah. Questo è anche un po' difficile da credere a chi ha telefonato di Hezbollah. Hezbollah per gli Stati Uniti sono un'organizzazione terrorista, e insolito che il presidente tratti o negozi con loro, però può aver telefonato a degli interlocutori di Hezbollah. E l'altra cosa che mi sembra significativa è che, oltre che rompere, prendere le distanze, creare una distanza con Israele, gli Stati Uniti stanno anche premendo sull'Oman, un altro interlocutore importante della regione, proprio per cercare di arrivare a questa intesa con l'Iran, da cui l'Iran ieri sembrava tirarsi indietro. In parte è un gioco delle parti negoziali tra Stati Uniti e Iran, ma non c'è dubbio che Israele ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote alle trattative, e questo ha irritato e sta irritando Trump, che vuole arrivare a una conclusione.
0: La verità è che la trattativa interessa molto Donald Trump e vorrebbe concludere, perché ormai credo si sia reso conto che non riuscirà a cambiare il regime solo con i bombardamenti. Gli alleati del Golfo sono molto provati, stanchi, la guerra è sempre più impopolare tra gli americani, il prezzo della benzina, l'inflazione aumentano, insomma Trump rischia di perdere rovinosamente le elezioni di novembre, ancor prima di farle peraltro.
1: Sì, tant'è vero che stanno cercando i repubblicani di non perderle, non recuperando terreno nella credibilità dell'opinione pubblica, ma cambiando le carte in tavola delle mappe elettorali. Stanno ridisegnando le mappe elettorali in tutti gli stati o in molti degli stati che loro controllano. Il tentativo è di creare distretti, collegi elettorali in cui i democratici sono nettamente maggioritari, ma ricavarsi tutta una serie di distretti in cui invece i repubblicani magari la spuntano di poco, ma la spuntano, e questo gioco potrebbe loro guadagnare una decina di seggi e forse più complessivamente tra gli stati della, soprattutto negli stati della Bible Belt fino al Texas. Non so se questo sarà sufficiente e non so se questo non irriti un pochino gli americani. Del resto la risposta dei democratici è di cercare di fare altrettanto negli stati che loro controllano. Quindi sembrano delle elezioni spostate più sulle regole del gioco da parte dei repubblicani, più sulle regole del gioco che sui contenuti, perché sui contenuti hanno la sensazione, e Trump pure in questo momento, che faranno fatica a recuperare.
0: Grazie al professor Giampiero Gramaglia, esperto di geopolitica, esperto di politica americana. Le 6:29, 2 giugno, di Giornale Radio, la radio libera di informare. Nella seconda parte parleremo di politica e parleremo di legge elettorale, di premierato. Il libro di quest'oggi lo ha scritto un ottimo scrittore, L'alcova delle spie, Salon Chiti, Il sesso e lo spionaggio nel Reich. Lo ha scritto Giorgio Ferrari per I tipi di Neri Pozza, e lo ha scelto per noi Adele Marini. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 6 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E le vele dell'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare, ci portano alla politica. Oggi il 2 giugno, in linea Marco Tombetta.
12: Buongiorno, in primo piano i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Città blindata, presenti Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, alta l'affluenza degli italiani per l'estate di Roma con le frecce tricolori nei cieli della capitale. Il governo lavora sui temi internazionali e il caro energia. La Premier vuole da Bruxelles più flessibilità nell'uso dei soldi pubblici per aiutare famiglie ed imprese in difficoltà. Il 6 giugno scade il taglio delle accise sui carburanti sopra i 2 euro lì. Lo stretto di Hormuz ancora bloccato e la pace tra Stati Uniti e Iran sempre più in stallo. Palazzo Chigi ha difficoltà nel trovare nuove risorse per la riduzione del costo dei carburanti. Si valuta di limitare gli interventi solo ad alcuni settori. E Crosetto sulla guerra in Ucraina rassicura: con le spese per la difesa arriverà anche la pace. Tajani dice sì all'entrata di Kiev nell'Unione Europea, ma dopo i paesi balcanici che ci sono prima in lista da tempo. I partiti: nella maggioranza si dice no alla patrimoniale richiesta dal PD, 5S pronti alle primarie ma solo dopo aver discusso il programma ed aver visto la nuova legge elettorale. Zaia nella Lega propone il Partito Federale del Nord in contrapposizione a quello nazionale di Salvini, una mossa per far risalire il carroccio. In Forza Italia, chiudiamo, arriva il nuovo capo della comunicazione, ex uomo di Berlusconi, Marco Ventura. È tutto, a voi la linea, Marco Trombeit, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora vediamo la pagina degli esteri, perché mentre gli Stati Uniti e l'Iran continuano a trattare su un possibile accordo che potrebbe congelare il programma nucleare iraniano e ridurre le tensioni nella regione, sullo sfondo resta il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano. I raid israeliani e il rischio di una nuova escalation sono infatti elementi che influenzano direttamente il dialogo tra Washington e Teheran. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
13: Buongiorno direttore, saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore e advisor ISPI. Buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti.
13: Dottor Tramballi, nelle ultime ore Trump ha inviato a Teheran una controproposta più dura sull'accordo, soprattutto sui limiti al programma nucleare e sulla gestione dell'uranio arricchito, mentre da Washington continuano ad arrivare segnali contrastanti sul reale stato dei negoziati. Siamo davanti a una trattativa che si sta avvicinando a un'intesa oppure a un irrigidimento delle posizioni che rischia di far saltare tutto?
14: È difficile dirlo, un giorno una cosa, un giorno l'altra. Noi fino ad ora abbiamo sempre avuto nella nostra coscienza la guerra e poi un cessate il fuoco quando la guerra non riesce a risolvere i problemi. Ora qui invece abbiamo contemporaneamente guerra e cessate il fuoco. Al lunedì trattano, al martedì si bombardano, al mercoledì nello stesso giorno trattano e si bombardano. Quindi è estremamente difficile. Io credo che resti l'elemento fondamentale, cioè che mi sembra molto evidente, che tutte e due hanno assolutamente bisogno di fermare la guerra per motivi economici e di consenso. Questo riguarda più Donald Trump che in Iran, dove ci sono i Pasdaran che contornano, però tutti e due i paesi hanno bisogno, non hanno nessuna intenzione di tornare alla guerra di 2 mesi fa, però al tempo stesso tutti e due si ritengono vincitori e quindi non sono disposti a fare ciascuno quel compromesso fondamentale necessario che c'è in ogni trattativa di pace.
13: Ecco, l'altro elemento è il Libano. L'offensiva israeliana contro Hezbollah si è intensificata e l'Iran ha già lasciato intendere che senza una de-escalation sul fronte libanese sarà molto difficile proseguire il dialogo con gli Stati Uniti. Le chiedo, quanto pesa oggi la partita libanese? Israele rischia di diventare il principale fattore di destabilizzazione di un accordo che sembrava più vicino rispetto a qualche settimana fa?
14: Israele è già, insieme all'Iran, Israele è già un elemento destabilizzatore della regione, forse qualcosa di più ampio della semplice regione medio orientale. Io credo che Israele adesso stia andando, come dire, stia accelerando proprio perché sa che domani o fra un mese, nessuno lo sa, ma tutti sanno che arriveranno alla fine di questo conflitto, di questa trattativa della trattativa, e a quel punto per Israele sarà estremamente difficile ignorare la volontà degli americani, anche perché Israele può fare le guerre che fa con le armi americane, che tra l'altro sono date quasi in regalo. Quindi Israele adesso sta insistendo, ma anche a Gaza, no? questa presunzione di voler occupare non più il 52% ma addirittura il 70% della striscia.
13: Io ringrazio e saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore e advisor ISPI. Grazie.
14: Grazie a voi.
0: Grazie a Matteo Respinti e a Ugo Tramballi. L'estate quest'anno sembra aver anticipato di un mese il suo arrivo sul calendario. Tanti problemi che queste temperature hanno causato alla popolazione, alle prese con un caldo inaspettato. Colpa degli effetti climatici o di una insolita ondata di calore? Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Federico Brescia, meteorologo del meteo.it. Brescia, da metà maggio in poi abbiamo assistito a un'ondata di caldo anomalo. L'estate, no, possiamo dirlo, è arrivata con un mese di anticipo, causando anche problemi di salute tra la cittadinanza e anche per le fasce più anziane, non solo in Italia ma anche un po' in tutta Europa.
16: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
15: Quindi estate arrivata in anticipo e temperature miti che non ci saranno più almeno fino alla fine di settembre, corretto?
16: Sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre.
15: Chiaro. In ultimo, oggi è il 2 giugno, primo ponte dell'estate, possiamo definirlo così. Cosa possono aspettarsi gli italiani a livello di temperature e previsioni meteo?
16: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne. Quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
15: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Le 6:39 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di Forbai, la prima edizione del Timone, anche quest'oggi una programmazione normale, anche se è un giorno festivo. La musica dei Texas.

0: 42, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi e con Peter Bescapè in regia. Saluto il prossimo ospite che è Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21. Buongiorno, buona mattina e buon 2 giugno.
1: Buongiorno, grazie, buon 2 giugno a tutti davvero.
0: Che cosa rimane del 2 giugno del 46, 80 anni dopo? Cioè, cosa si è perduto di quel passaggio cruciale della nostra storia? Sembra così distante quel giorno, forse più dei decenni che ci separano dalla scelta tra monarchia e repubblica, dall'elezione dell'Assemblea Costituente. È un tempo che rischia di perdersi nella confusione politica che sovrappone messaggi, informazioni, in un presente sicuramente diverso da come era stato immaginato da chi aveva poi compiuto i primi passi dell'Assemblea Costituente.
1: Ma quelli sono stati giorni e per un periodo straordinario dove persone, sarà bene ricordarlo, altro che la stagione della vittoria dei comunisti, no, quella fu la stagione della vittoria di donne e uomini diversi, cattolici, liberali, monarchici, socialisti, comunisti, uniti nella riconquista della libertà e uniti nella riconquista della cosa più importante che ci hanno lasciato. Attenzione, che la vera posta in gioco del presente è la carta costituzionale, nonostante gli anni, i difetti, i problemi, le crisi, e lì è rimasta in piedi una carta dei diritti invidiata nel mondo e che è il punto di riferimento ancora oggi, e oggi la partita è proprio su questo, il tentativo dei vinti di allora di abbattere i valori di coloro che riconquistarono la libertà. Per questo per me il 2 giugno non è il giorno delle parate, ma il giorno della difesa attiva del presente dei valori della Carta Costituzionale.
0: E la festa del 2 giugno si lega in modo indissolubile all'antifascismo, meglio dire alla complessa stratificazione del binomio fascismo-antifascismo nell'itinerario della Repubblica dei Partiti, della Guerra Fredda che è arrivata fino ad oggi.
1: Guarda, c'è una frase bellissima di un padre costituente, Vittorio Foa, che in un dibattito parlamentare proprio nei giorni successivi alla liberazione, al dibattito sulla Costituzione, rivolgendosi a un interlocutore del movimento sociale che lo insultava, gli disse: vedi, la differenza è che abbiamo vinto noi e tu puoi insultarmi in un'aula parlamentare, e io invece, se aveste vinto voi come tanti altri, sarei in prigione o in un lager. È una frase di una chiarezza limpida, pulita, che vale sempre e che rende chiarissimo: non ci sarebbe stata Repubblica, non ci sarebbe stata Costituzione se non ci fosse stata la lotta di liberazione.
0: Il lascito forse più impegnativo del 2 giugno porta alla cifra costitutiva del coinvolgimento, cioè della costruzione collettiva, della partecipazione, che questo è anche il punto, lo abbiamo visto anche nella recente battaglia referendaria che diciamo ha visto impegnate moltissime associazioni come Articolo 21, ma ovviamente anche i partiti. C'è però un distacco, sembrerebbe un distacco sempre più forte tra la rappresentanza politica da una parte e i cittadini, anche se abbiamo visto che 6 milioni di ragazzi, diciamo così, tra i 18 e i 34 anni, comunque si è andato il loro voto, hanno votato, cioè hanno partecipato a quel grande appuntamento che è stato il referendum costituzionale sulla giustizia.
1: E questo ti dimostra come quando ci sono delle battaglie forti, a differenza di quello che viene detto, che la politica deve amministrare l'esistente e che gli schieramenti devono essere sempre più uguali, è vero il contrario. Quando ci sono degli scontri sulle passioni, sui valori, penso alla guerra, penso a quello che sta accadendo a Gaza e quanti ragazzi abbiamo visto in piazza, quanti ragazzi sono andati a votare al referendum, perché l'hanno vissuto non come una battaglia di parte o di fazione, ma come una battaglia che riguardava il loro diritto di scelta. E bisogna essere capaci di motivarli ogni giorno. Guarda, io vi segnalo un libro che avete letto sicuramente, di Bernie Sanders, che non è proprio un giovanotto, leader, uno dei leader dei democratici americani, che si chiama Contro le oligarchie, e che segnala come c'è un piano di diffusione della disaffezione, dove sempre più alcune grandi imprese tentano di assumere il controllo della democrazia, di privatizzarla. E le stesse cose le ha scritte Leone nella sua recente enciclica. Quindi vedi come, partendo da presupposti molto diversi, si stanno moltiplicando gli appelli e gli interventi proprio a schierarsi tra società chiuse e società aperte che consentono il pensiero critico, la discussione. I giovani su questo sono sensibili, bisogna essere capaci di interloquire con loro.
0: Beppe Giulietti, chi sono i nemici del 2 giugno?
1: Beh, tutti quelli che credono in una, chiedo scusa, in una società chiusa, oggi il grande scontro. Guarda, per usare una terminologia, in questo caso ho preso da un altro Papa, da Francesco, ma questo per far capire come oggi la situazione non sia più riducibile a destra e a sinistra. E quando il Papa parlava della terza guerra mondiale a pezzi, e oggi ci siamo, e quando parlava della crescita di milioni e milioni di persone ridotte a rifiuti umani, e quando parlava delle povertà, e indicava uno schieramento tra coloro che amano i muri della paura, del razzismo molto forte anche in Italia, e che amano tutto ciò che è esclusione, e chi costruisce i ponti dell'incontro e del dialogo. E i nemici del 2 giugno sono i costruttori dei muri dell'odio, del razzismo, dell'esclusione, è il sovranismo internazionale. E su questo noi dovremmo capire che oggi ci sono molte persone pronte a schierarsi che sono al di fuori degli schemi tradizionali.
0: E c'è anche, e concludo, probabilmente una nuova ricerca di rappresentanza politica, perché anche i partiti devono compiere enormi passi in avanti. Possibile che 80 anni dopo nessuno abbia capito che c'è un pezzo consistente del nostro paese che non va più a votare, cioè che, o meglio, che non ritiene più il voto una espressione importante della partecipazione?
1: Sì, è possibile, perché, ripeto, per un lungo periodo si è teorizzato che gli schieramenti dovevano assomigliarsi, essere simili, accettare ogni tipo di compatibilità, penso in materia di guerra, penso in materia di finanza, la finanza ha assunto il dominio, i signori della guerra hanno assunto il dominio, ma la stessa Commissione europea attuale sembra non andare al di là di schemi tradizionali che vedono sempre una posizione dominante, alla fine di gruppi ristretti. Più si restringono i gruppi, più si assomigliano gli schieramenti e più crescerà l'astensione. E qui c'è proprio un errore di fondo: le persone vogliono scegliere tra schieramenti diversi che possano cambiare la loro vita. Se gli schieramenti a lungo praticano le stesse politiche, mi pare difficile che si possa avere una grande passione solo il giorno delle elezioni. Il 2 giugno fu un periodo di straordinaria partecipazione, e dove si contrapponevano proposte diverse per le vite quotidiane. Se vengono a mancare queste proposte sulle vite quotidiane, diciamo, il voto rischia di diventare davvero solo un rito. E naturalmente in questo schema vince chi ha i soldi, vincono le logge, vincono le oligarchie, vincono i sovranismi, che sono i più preparati a gestire questo tipo di competizione.
0: Grazie a Beppe Giulietti, che ricordo è il coordinatore di Articolo 21, che si batte ormai da molti anni per la libertà dell'informazione, ma anche per la difesa della Costituzione. E allora saluto l'ultimo ospite, che è Giorgio Ferrari, giornalista, scrittore. Benvenuto, buona mattina, Ferrari.
2: Buona mattina a voi.
0: Oh, che bella voce. L'alcova delle spie, Salon Kitty. Qui parliamo di roba un po' piccante, sesso e spionaggio nel Reich. Il libro lo ha scritto Giorgio Ferrari, scelto dalla nostra Adele Marini per i tipi di Neri Poser, ed è uscito proprio in queste settimane. Perché dico che è una storia molto particolare? Perché qui siamo poco prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, siamo in un bordello, cioè in una casa d'appuntamenti molto elegante, siamo a pochissimi mesi dall'invasione della Polonia e le SS allestiscono nel cuore di Berlino una struttura per intercettare tutte le conversazioni intime dei clienti più altolocati, diplomatici, militari, politici, giornalisti, membri del partito, e passano veramente di tutto e di più. Perché diciamo le SS fanno questo? Ovviamente per poi ricattare, come strumento di ricatto, ma poi come era costituito questo bordello, questa casa d'appuntamenti, che poi invece in realtà era un covo di spie, anzi un'alcova di spie?
2: Ma la cosa mi aveva incuriosito già anni fa, perché di questa vicenda ne avevano approfittato il cinema, con Tinto Brass, che ne aveva fatto un film che ha ampiamente travisato la realtà storica, ma che ha avuto un qualche successo, e poi questo Peter Norden, che ne ha fatto un libro che invece gli ha reso molto, perché era un libro pruriginoso. Invece il mio non lo è, no, almeno non in questo senso. E come mi è già accaduto per altre inchieste che ho fatto, è attraverso un fenomeno che cerco di capire come si è comportato, come sono accadute certe vicissitudini. Quindi l'assunto è identico. Allora, le SS approfitta, le SS, non dobbiamo dimenticarci che con l'avvento al potere di Hitler, la Germania che noi abbiamo in mente, che abbiamo visto al cinema, di cui abbiamo letto, la Babylon Berlin, che si è vista su Netflix, c'era, ma era completamente stata oscurata. Una forma di cupo moralismo era calata sulla società tedesca, perché Berlino era un'anomalia. Berlino non era la Germania. L'anomalia di Berlino è stato un momento di grandi eccessi, come ci furono degli eccessi identici nella Mosca e nella San Pietroburgo all'indomani della rivoluzione di ottobre. Eccessi che quindi hanno attratto il mondo, per cui si accadeva di tutto nella musica, nella pittura, nelle arti, nella letteratura e anche nella libertà di costumi. Quindi Berlino attirava una falange immensa di curiosi, la Chiesa li chiamava di peccatori. Tutto questo a un certo punto viene strangolato, viene un regime chiuso, e anche quindi i ritrovi gay, le case di appuntamento vengono chiuse, tranne due o tre, una delle quali apparteneva a questa scaltra maîtresse, che era stata abbastanza abile nel conservare la possibilità di ricevere una clientela di un certo tono. Ed è qui che viene un'idea al numero due di Heydrich, a sua volta il vice di Himmler nell'SS. E questi hanno l'idea di sfruttare le alcove per intercettare le conversazioni dei clienti, perché i clienti, come hai detto tu poco fa, hai ricordato tu, sono giornalisti, diplomatici, militari. Quindi fanno una cosa che è quasi l'opposto dello spionaggio classico: invece di spiare gli altri, stanno spiando se stessi, cioè il regime, che in fondo è fragile, che cosa fa? Si occupa di sé, e si occupa di sé fra le lenzuola. Sul piano materiale non è stata una grande invenzione, nel senso che quello che hanno ricavato rispetto alla mole di registrazioni e di documenti che sono riusciti a mettere da parte non è granché, però indubbiamente attraverso quelle stanze felpate e soprattutto grazie al concorso di queste signore, di queste ragazze che sono state addestrate in maniera impeccabile dai servizi tedeschi, per cui si sono presentate donne non solo avvincenti per la loro bellezza, ma anche per la loro cultura, per le lingue che sapevano parlare, per l'istruzione che avevano avuto nel cavare ogni possibile informazione dai docili clienti che venivano a passare un'ora di svago nella maison di Charlottenburg, che è zona molto elegante di Berlino. E quindi cosa accade? Che ci passa l'allora nostro ministro degli esteri Galeazzo Ciano, ci passano dignitari spagnoli, ma ci passano anche i generali della Wehrmacht e maggiorenti del partito e alcuni del cerchio magico di Hitler. Quindi cosa accade? Accade questo fenomeno quasi imbarazzante per un regime, anche se di imbarazzo ne avevano poco, perché avevano solo una cupa feroce. Che cosa accade? Che il regime spia se stesso, i gerarchi si spiano fra loro, sentono cosa dice Ribbentrop di Hitler, ma sentono anche cosa dice Goebbels, e tutte queste conversazioni vengono riversate prima su degli accettati, che sarebbero gli antenati dei dischi di vinile, a cui qualcuno forse ancora abituato oggi, VHS di sicuro, come me. E altre invece conversazioni finivano su un'autentica invenzione tedesca, quella del registratore a nastro, che occupava meno spazio e aveva molti margini di tempo molto più lunghi. Quindi migliaia di questi dischi e di questi dati vennero accatastati nelle cantine della SS e quotidianamente venivano ascoltati da una serie di addetti che erano in cuffia e quindi sentivano ed erano preparati a farlo.
0: E allora lasciamo ai nostri ascoltatori, ma anche ai lettori, capire bene che cosa si dicevano i vari Göring, Goebbels, Ribbentrop, Speer e molto altro in questo bel libro particolare, Le Alcova delle Spie, Salo Chiti, Sesso e Spionaggio nel Reich di Giorgio Ferrari. Sono le 7 in punto, tra poco c'è il notiziario, poi l'attimo fuggente. Buon 2 giugno, ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 7 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che i 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
9: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
10: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
11: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
13: Stop al genocidio.
14: Parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Qui c'è uno che chiama le armi!
16: Lo senti l'odore?
17: Cosa? Che cos'è? Diesel!
18: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
19: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
20: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
21: Fagli vedere chi sei.
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
23: Aperego, sei democratico?
22: Padre di un figlio assassinato.
23: Oh! Dico, sei democratico?
22: Marito di una moglie uccisa.
23: Sei democratico?
24: Allora me la fa parlare, Bill.
22: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
25: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
26: Qui abbiamo gente furiosa.
27: Noi lavoriamo sui contenuti, e questo l'ha detto anche Giuseppe Conte. Noi
28: Ho smesso di punzecchiarci con Matteo Renzi.
27: Beh, intanto trovo positivo che tutte le forze dell'Alleanza Progressista abbiano lavorato insieme alle ultime regionali e siano riuscite a eleggere insieme un presidente come Roberto Fico in campagna, che sta facendo la differenza e sta governando bene con tutti.
28: Non mi scappi dalla
27: dall'altra
28: domanda.
27: Dall'altra parte Antonio De Caro in Puglia,
28: però
27: Eugenio Gianni.
28: La domanda è su Renzi.
27: Sì, ma stiamo governando già insieme in queste regioni e in tante città, senza avere un problema al giorno.
29: Buongiorno radio e buona festa della Repubblica a tutti. Io sono veramente scioccato per quello che stanno facendo in Libano, come al solito se ne strafregano, dicono sì dai Trump, dai faccio il bravo, e poi fa sempre quello che vuole Bibi.
30: Non
0: Sveglia dormienti, sveglia, c'è qualcuno che fa i conti. Mentre ci riempiono di propaganda avvelenata sulle spese della guerra, arriva sul Fatto il professor Fabrizio Battistelli e i conti, i numeri che il professore onorario di sociologia all'Università di Roma, La Sapienza, presidente, cofondatore di IRIAD, cioè l'Istituto di Ricerche Internazionali per il Riarmo, fanno paura. 84 miliardi, una cifra mastodontica, quasi inimmaginabile, ma un'altra lo è ancora di più, 119 miliardi. Queste due cifre sono le previsioni ipotizzate in base all'andamento del nostro PIL, sono quanto l'Italia dovrebbe destinare alla produzione di armamenti e spese militari. Sempre maggiori investimenti richiesti in nome della sicurezza collettiva, è quello che l'Unione Europea prescrive. E allora dice Battistelli, il prossimo 5 giugno sarà alla Camera con l'eurodeputato di Sinistra Democratica Marco Tarquinio, come sapete ex direttore Avvenire e pacifista, per spiegare questo sconvolgente report commissionato da Tarquinio, il cui titolo è Quale difesa? E allora sentiamo la sua voce. Professore, chiede il Fatto, come valuta l'ipotesi di un progressivo coinvolgimento di Kiev nei meccanismi di difesa europea? L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è improponibile, al di là delle numerose ragioni di ordine generale che l'adesione solleverebbe, a cominciare dalle conseguenze dell'ingresso di un grande paese produttore agricolo in Europa tutto continentale. Esistono norme e procedure consolidate che impediscono l'ingresso di stati coinvolti in conflitti armati nell'Unione Europea, proprio come nella NATO. In prospettiva, l'entrata dell'Ucraina nell'Unione invece che nella NATO è un collaudato e ragionevole proposta avanzata da molti attori, ma purtroppo mai nel momento giusto. Professore, in questa fase storica, chiede ancora il Fatto, è complessa, difficile per l'Unione, già segnata dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e dall'instabilità in Medio Oriente, è realistico il progetto di riarmo europeo così come viene delineato? Il riarmo prospettato da Riarm Europe Readiness 2030 è molto difficile, se non impossibile, da realizzare per i paesi frugali con ampi spazi fiscali, ma è letteralmente impraticabile per le economie fortemente indebitate come la nostra. Sentite, ci stanno imbrogliando. Ma l'Italia disporrebbe realmente delle risorse finanziarie necessarie per sostenere un aumento strutturale della spesa militare senza compromettere i suoi investimenti strategici? E il professore risponde così: facendo i conti vorrebbe dire che l'Italia sarebbe chiamata a investire, ipotizzando i tassi di crescita del PIL costanti in 10 anni, 84 miliardi in più. Questo solo se fosse il 3,5 destinato alla difesa, e 119 miliardi in più se fosse, come dicono, il 5%. Insomma, stiamo puntando a un obiettivo impossibile. La Casa Bianca di Donald Trump non usa mezze misure quando abbaia contro gli alleati europei a cui richiede di destinare il 5% del PIL alla difesa, ma non un solo Parlamento ha sostenuto che le risorse necessarie non siano disponibili. Un po' tutti i premier europei, dice il professore, hanno fatto con Trump sul riarmo quello che la presidente Meloni ha fatto nella politica in generale. Gli hanno detto sì sì, sperando di non dover far seguire le parole ai fatti, magari perché Trump se ne va. Ora dovranno spiegarsi, cioè dirlo ai rispettivi parlamenti e soprattutto ai rispettivi elettorati. Quell'obiettivo è impossibile. Quanto conta oggi, chiede ancora il Fatto, la corsa al riarmo nella percezione collettiva. Venerdì, fra tre giorni, Archivio del Disarmo presenta a Roma i risultati di una ricerca sulla difesa europea. Abbiamo fatto una scoperta. Quale? Se si chiede ai cittadini siete favorevoli o no a una difesa europea, la maggioranza degli esponenti risulta d'accordo, ma se si segnala che questo comporta una riduzione del welfare, la maggioranza ridiventa subito contraria. Ecco dormienti, ecco quello che viene nascosto da tutti, questi 100 miliardi o 84 nella versione migliore non ci sono, non si possono spendere, sono una truffa. 334 11 11 622. Non siamo pazzi, non siamo sognatori, siamo persone che spiegano come quella del riarmo sia una truffa. Propaganda, spesa impossibile, bilanci uccisi, si è detto sì sperando che Trump scomparisse, ma Trump non è un sogno, è una cosa vera, Trump è fra di noi. Bye Peter! Leonardo dalla provincia di Cosenza ci manda una foto e dice tutto, gasolio 2033, e nel frattempo il provvedimento di calmieramento dell'accise potrebbe non essere il 90%, non sarà rinnovato, quindi salirà ancora. Vergogna, vergogna. Eppure Mattarella parla chiaro. Sentite, a prevedere sia la legge, non la prepotenza e le armi. 18.
1: L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate, e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
0: Francesca Albanese, nei territori occupati si attua la tortura sistematica da parte di Israele nei confronti dei palestinesi.
2: Nell'ultima inchiesta che ho presentato al Consiglio dei diritti umani, nel mio ottavo relazionare alle Nazioni Unite, quinto rapporto presentato nel tempo del genocidio, ho documentato istanze gravissime di tortura. Non solo, come dice il Comitato sulla prevenzione della tortura, Israele pratica la tortura in modo sistematico, ma questa pratica è diventata parte del genocidio. È un metodo, è un sistema che sta colpendo donne, uomini e minorenni e deve essere fermato.
0: Bonelli, con Giorgia Meloni, l'Italia più povera, bisogna chiedere un contributo ai super ricchi per aiutare gli italiani. E qui arriviamo alla patrimoniale proposta da Elie Schlein.
3: Con il governo Meloni l'Italia è diventata sempre di più un paese più povero, più ingiusto. Ci sono 5,7 milioni di persone che sono entrate nella fascia di povertà assoluta, ma ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani non è una bestemmia.
0: E poi c'è una polemica gustosa, ve la spiego così capirete questo audio. Calenda, intervistato a Giuseppe Cruciani, aveva preso in giro la Russia non tanto sul busto di Mussolini, ma su un altro busto che secondo lui la Russia teneva nella sua libreria sbagliandone l'attribuzione. La Russia si è arrabbiato, è nata una disfida sui busti perché il presidente, il vicepresidente del Senato ha illustrato così la sua teoria. Sentite che botta risposta gustoso. 21.
4: Allora, l'immagine precedente fa vedere tutti i busti che io tengo qui al Senato. Non c'è quello che vi aspettate, ma ce ne sono tantissimi. Uno dei quali ha attirato l'attenzione del senatore Calenda. Siccome io ho molta stima di Calenda, l'ho ascoltato con attenzione. Lui ha detto: ma che dice La Russa? Non sa neanche chi ha, che busti ha. Questo non è l'imperatore Augusto, ma è Tito. Io, siccome ci credo a Calenda, ho voluto verificare se mi sbagliassi proprio, e ho scoperto che chiunque può essere tranne Tito, perché l'imperatore Tito aveva i capelli, mentre questo capelli non ne ha. E allora ho approfondito le ricerche, mi dicono che con molta probabilità è proprio come dicevo io, che si tratti di un busto che raffigura l'imperatore Augusto oppure Traiano. Sono in dubbio gli interpreti tra Traiano ed Augusto. Approfondendo ancora di più le ricerche, andando a vedere chi aveva voluto rappresentare l'autore, che è un noto scultore, Giuffrè, pare che lui non volesse rappresentare nessuno, ma volesse dare lo stereotipo di un imperatore romano, qualsiasi imperatore romano, escluso Tito, perché quello aveva i capelli. Quindi Calenda, mi spiace, ti sei sbagliato, a meno che tu non abbia voluto intravedere una somiglianza tra questo busto e non l'imperatore Tito, ma lo Tito potrebbe essere.
0: Lo Tito e non Tito. È bello il sarcasmo delle polemiche. Chissà come risponderà La Russa, ma intanto c'è, molto interessante, la testimonianza del comandante dei Vigili di Roma,

0: niente parata perché 4, quindi noi sfiliamo a testa alta, vai.
1: Al momento potrebbero essere coinvolte 4 persone. Su queste 4 persone gli unici provvedimenti che ho potuto prendere nell'immediatezza sono l'allontanamento dal plotone della parata e poi l'esclusione dai servizi operativi. Pertanto da subito verranno tolti, diciamo così, dalla strada e portati a disposizione del comando.
2: Sfilerete a testa alta, ha detto.
1: Assolutamente sì, non abbiamo i ragazzi, tutto il corpo non ha nulla di cui vergognarsi, per cui sfilerà a testa alta perché non è responsabile di nulla, tantomeno dell'azione di 4 stolti.
3: Com'è possibile che sia capitato?
1: È possibile perché da diversi anni c'è questa usanza fra coloro che partecipano alla parata, tutti i partecipanti alla parata, nessuno escluso, esplodere dei fuochi d'artificio la sera della prova generale come conclusione di un percorso di circa un mese che hanno fatto tutti quanti insieme, a iniziare dall'aeroporto di Guidonia.
4: E nessuno ha detto non si può fare, è vietato, è pericoloso?
1: Per quanto ne possa sapere io, no.
2: Okay. Ha incontrato le due militari che si sono ferite più gravemente?
1: Sì, questa mattina ho portato un omaggio floreale a entrambe, ho parlato con loro, mi sono rincuorato sul loro stato di salute perché veramente da quello che era apparso inizialmente invece stanno male, assolutamente stanno male, ma non sono né in pericolo di vita né lesioni tanto gravi da poter essere preoccupati fino a un certo punto, oltre un certo punto.
0: E vabbè, lui non è preoccupato, ma sì, in fondo omaggio floreale, vai. E poi era sempre così che accadeva. Ma allora, se lo sapevate, a me questa cosa dei 55 cavalli in fuga con i mortaretti appesi mi fa veramente impazzire, è un'immagine di un paese da farsa. Ma visto che si tratta di farsa, prendiamo una boccata d'aria grazie alla 9 con Crozza Corona.
5: Oh, buonasera Mauro Corona. No, già vedo che, guardi, buonasera.
6: Evviva.
5: Ecco, evviva.
6: Dai, beviamo insieme.
5: No, non cominci, non be- oh mamma, non beva per favore, davvero, non beva.
6: Ma come faccio a non bere?
5: Cosa?
6: Se qualcuno grida beviamo.
5: No, ma l'ha gridato lei, l'ha detto lei, nessuno l'ha...
6: Ma certo, bevo per festeggiare.
5: Ah,
6: che ho venduto una caterva di libri.
5: Bravo, bravo.
6: Sono primo in classifica. Beviamo. Sì.
5: E non beva, no, non beva. Guardi che poi tra l'altro mi sembra che prima in classifica si era Littizzetto, adesso sul Corriere c'era...
6: Sono secondo?
5: No, credo di no. Ma comunque lei...
6: Più giù?
5: Sì.
6: E allora beviamo.
5: No, adesso no, è che può... Io non
6: perché
5: posso
6: come
5: dire.
6: Dice Bukowski.
5: Cosa dice Bukowski?
6: Si beve per festeggiare.
5: Sì, però
6: si beve per dimenticare.
5: Ah, perché non è prima in classifica.
6: E se non succede niente si beve per far succedere qualcosa.
5: No.
6: Quindi bevo.
5: No, adesso questo
6: lettori
5: no.
6: Traditori.
5: No, vabbè, ma no, poi guardi veramente non lo faccia, non fa
6: ma
5: bene.
6: Ma non l'ho mica presa male.
5: Beh, insomma,
6: perché non importa quanti libri vendi. Ma l'importante è quanti libri leggi.
0: Ancora.
5: Questo è verissimo.
6: Perché i libri sono medicine.
5: E certo, in qualche modo sì, sai.
6: I libri curano tutto.
5: Sì, però...
6: Mia nonna una volta aveva il colesterolo a 400.
5: Aia, è un po' alto.
6: E tutti noi a dirle, leggi Dostoevsky.
5: No, lì, forse.
6: Ma manda giù 2 capitoli di Kafka.
5: Ma no,
6: se niente. Aveva... purtroppo no, era analfabeta e quindi è morta.
5: Ma perché ci voleva forse
6: meno
5: le statine,
6: farmacie,
5: non lo so.
6: Più biblioteche.
5: Però servono,
6: basta
5: quando...
6: con i defibrillatori nelle sale operatorie.
5: Io li lascerei.
6: Metteteci perché... García Márquez.
5: Questo.
6: O ancora meglio, il mio soffio del gallo Forcello.
5: Va bene, però adesso non esageriamo perché
6: i libri sono la cura, soprattutto per quel morbo infame che è il telefonino.
5: Questo è verissimo, ha ragione.
6: Tu pensi di tenere in mano il cellulare mentre è lui che tiene in mano te.
5: Verissimo, è verissimo.
6: Con gli occhi piantati sullo schermo ti perdi.

0: poesia dell'infinità.
1: Beh, vero.
0: Dei culi delle femmine che passano.
1: Ecco, non sarei scivolato su quello, però è...
0: Invece il libro ti avvolge.
1: Sì.
0: Ti abbraccia.
1: In qualche modo,
0: ti
1: sì.
0: Ti accarezza. Ti fai l'amore.
1: Sì.
0: Sai a casa quanti libri ho con un buco al centro?
1: No, per cortesia. No, non beva intanto, poi se possiamo evitare queste immagini, no? La posi giusta fiaschetta, sto fiasco di vino, non le fa bene. No?
0: Ma lo diceva anche Balzac.
1: Cosa diceva Balzac?
0: Una notte d'amore è un libro letto in meno.
1: Beh, sì, è una scelta.
0: Se poi unisci le due cose, hai fatto bingo.
2: Eccolo, allora 334 11 11 per i vostri messaggi. Volete voi gli armamenti o volete un debito sostenibile? Volete voi la guerra permanente di Bibi Netanyahu? Ieri cazziato in una telefonata sublime da Trump. Dico Trump, avete sentito bene? Trump gli ha detto: sei un matto, tutto il mondo vi odia, siete il paese più odiato del mondo, per provare a convincerlo. Io scommetterei che non l'ha convinto, però le vostre voci a 34 11 11 622.
3: Giornale Radio, buongiorno Scalea. Sono le 0.40, ma alle 0.13 c'è stata una scossa fortissima di terremoto in Calabria. 5.6, ma addirittura parla di 6.2. Fino ad ora non ci sono danni, ma noi a Scarella abbiamo sentito indistintamente fortissima, una cosa mai vista, e quindi paura terribile, gente per le strade.
2: Scusate, da scolpire. Ieri Massimo Cacciari 8:30 spiega come lui interpreta la guerra del Libano e dice: Netanyahu vuole una guerra infinita. È semplice.
4: Ma mi pare semplice, hai il coltello dalla parte del manico fin tanto che gli Stati Uniti glielo permettono. E se gli Stati Uniti glielo permettono, se gli Stati Uniti, finché gli Stati Uniti non si dissociano apertamente dalla politica israeliana, e questo a mio modestissimo avviso non avverrà mai, questo Netanyahu continua ad avere il coltello dalla parte del manico, molto semplice, perché glielo lasciano avere. Ma che cosa, come è stato detto, questa politica di Netanyahu significa soltanto guerra infinita, perché laddove gli obiettivi delle guerre non sono chiaramente definiti, cioè realistici, chiara, l'obiettivo chiaro è l'obiettivo realistico, la guerra diventa infinita.
2: Guerra fosse davvero infinita, perché seguendo l'assioma ai Cacciari gli obiettivi non sono realistici, ecco il grande tema. Sentite Tommaso Labate a 4 di sera che dice: la vera sfortuna di Giorgio Meloni è stata l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.
5: L'aumento delle bollette è colpa del Meloni? No, mi pare una cosa incontrovertibile. La vera sfortuna di Giorgio Meloni, ma io questo lo ripeto a ogni peso spinto, è stata quando alla Casa Bianca hanno eletto Donald Trump, perché è stato l'artefice di tutti i mali dell'Europa e all'interno di questi anche del governo italiano. E la storia del ponte, di cui si diceva che Giorgio Meloni sarebbe stato un ponte presso Trump e viceversa, purtroppo questa cosa non è successo.
2: Lidia Palmerini a 8:30 dice: la Meloni ora non sa più dove andare in politica estera.
6: Secondo me è perché non sa dove andare, cioè lei ha costruito tutta una politica estera fondata sull'asse Trump-Netanyahu, su quello che era l'Occidente, i valori dell'Occidente, la libertà, il benessere, e gli si è smontato tutto. Cioè adesso questo Occidente è esattamente quello che sta creando problemi feroci al nostro interesse nazionale, dai dazi allo stretto di Hormuz. Le prese di distanza che ha avuto Meloni sono state prese di distanza quasi obbligate dopo l'attacco di Trump al Papa, e la stessa cosa anche su Netanyahu o l'attacco ai militari UNIFIL italiani, cioè solo lì c'è stato uno stop. Ma lei come fa a ricostruire un posizionamento sulla politica estera? Dove? Con quale alleanze? E soprattutto in questo momento io vedo che, nonostante la distanza dall'America, lei attacca anche l'Europa. Io non ho capito esattamente dove sta andando la politica estera dell'Italia, di questo governo, perché distanti dall'America all'attacco dell'Europa sulle questioni della flessibilità. Io vedo invece un momento di impasse abbastanza importante, quindi capisco anche perché c'è un temporeggiare, ci sono delle mosse, delle distanze, ma non c'è uno svolgimento, cioè non sa dove andare.
2: Bello, no? È confortevole, ecco perché la valanga di panzane, non solo della Meloni, non solo dei Tajani, ma anche di tutti gli altri moderati, cosiddetti finti moderati, che vogliono la guerra e la subiscono come un'imposizione, a cominciare da quelli dell'area cosiddetta riformista del PD, quelli te li raccomando. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
7: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
6: Sono sempre estasiato nel sentire studiosi come Battistelli che ci dimostra numeri alla mano che non ci dobbiamo difendere, anzi ci dobbiamo disarmare. Chiedo però all'esimio professor Battistelli: qual è la soluzione perché l'Europa, l'Italia non siano coinvolte in attacchi, anche solo di guerra ibrida, che significa che qualcuno si introduce nelle database dei nostri ospedali, dei nostri mezzi pubblici, dell'energia e così via. Oltre a queste dotte analisi, mi aspetterei anche la soluzione per non agire verso il riarmo, che non è solamente di ferro ma è anche di software. E guarda caso questo Battistelli è stato coinvolto da Tarquinio, un abusivo del PD. Va bene, probabilmente le soluzioni le ha date, magari ci sono scritte nell'intervista del Fatto Quotidiano. Ce le leggi, Luca, per favore? Grazie, Fabrizio Milano.
7: Buongiorno, buona festa della Repubblica. Io questa storia dei cavalli non l'ho capita bene, ma sembrerebbe che i fuochi d'artificio, peraltro molto grave, gli abbiano accesi in prossimità, ma non è che gliele hanno attaccati addosso, tipo razzi. Cioè, io avevo un amico di quelle parti della Sardegna dove da Guida Bardi che si vantava di averlo messo dietro a un cavallo e di aver acceso la miccia, però non ci ho mai creduto. Adesso mi vado a vedere bene la notizia. Ciao Roberto da Amsterdam.
8: Buongiorno a tutti. Telese, buongiorno. L'ha visto ieri sera a Porro? Facciano vedere di come ci ha amministrato bene Conte quando è stato al governo, Conte, Movimento 5 Stelle.

0: miliardi di euro, il centesimino del gasolio, che poi tra l'altro non c'entra nemmeno il governo perché è una cosa mondiale, capito? 25 miliardi di euro fumati tra gli amici degli amici, voi sapete amministrare bene sia a sinistra, se si è visto, ma voi sapete amministrare bene. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Jonathan, ci sono state 3 inchieste, nessuna ha prodotto, ma dico, non un solo rinvio a giudizio sul commissario di Conte per l'emergenza, quindi mi dispiace, è un buco nell'acqua, chiacchierine per il talk la sera e impastare un po' di pizza. Allora, voglio leggerlo perché qui l'ho trovato in maniera più esplicita, ve ne ho letto alcuni versetti, diciamo così. Paolo Mastrolilli racconta questo dialogo di Trump che chiama Hezbollah e poi striglia Netanyahu. Allora sentite: ho parlato con Netanyahu e con Hezbollah, gli attacchi finiranno, i colloqui all'Iran proseguono a ritmo spedito. È stato lo stesso Trump a tirare le somme di una drammatica giornata e rischiava di scatenare la ripresa della guerra con una serie di annunci pubblicati via social. È la conferma che, nonostante le sue dichiarazioni più bellicose, il capo della Casa Bianca ora vuole chiudere un conflitto sempre più impopolare tra gli americani e pericoloso in vista delle elezioni di novembre, anche se ciò significa tirare pubblicamente il freno al suo alleato israeliano, con il quale, secondo quanto riporta Axios, Trump ha avuto una telefonata di fuoco. Ma cosa cazzo stai facendo? Tutti odiano Israele per colpa tua. Che cazzo fai? Saresti in galera se non fosse per me. Avete capito che confronto fa gentiluomini? E poi dovremmo fare il riarmo per dare armi a questi matti. Proseguo. Resta da vedere, spiega Mastrolilli, se questo potrà diventare lo snodo capace di sbloccare il negoziato e portare alla firma dell'accordo entro la prossima settimana, ha detto Trump, questa volta ad ABC, oppure se è solo l'ennesima tappa di un percorso che resta accidentato. La prima reazione di Trump all'annuncio è Teheran sospendeva i colloqui proprio a causa delle incursioni dello Stato ebraico in Libano, è consegnata all'NBC ed era pragmatica. È una cosa appropriata da dire perché sono migliori come negoziatori che come combattenti, quindi aveva interpretato la sospensione come mossa negoziale a cui aveva risposto a sua volta con noncuranza. Se non voglio più parlare, per me va bene. Questo è da tempo una sua abituale postura negoziale, da tradurre così: se non negoziano, pazienza, risolveremo con la forza. La verità è che la trattativa invece lo interessa e vuole concluderla perché ormai si è reso conto che non riuscirà a cambiare il regime solo con i bombardamenti. Gli alleati del Golfo sono stanchi, provati, la guerra è sempre più impopolare fra gli americani, il prezzo della benzina e l'inflazione aumentano. E lui così rischia di perdere rovinosamente le elezioni di novembre, diventando un'anatra zoppa che non ha più maggioranza al Congresso. Altrimenti non si spiega perché, proprio dopo quello che abbiamo detto, e sta parlando ancora Mastrolilli, Bibi viene chiamato da Trump e il presidente alza il telefono per ordinargli di fermarsi. Ho avuto una chiamata molto produttiva col primo ministro di Israele Netanyahu. Non ci saranno truppe che andranno a Beirut e tutte quelle in movimento sono già state richiamate per non esporsi alle critiche di aver fatto pressione solo sul migliore alleato. Lui aggiunge: allo stesso tempo ho avuto una buona chiamata con Hezbollah e hanno concordato che tutti i bombardamenti si fermeranno, Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno. Nessun presidente americano aveva mai conosciuto e riconosciuto pubblicamente di avere contatti con il partito di Dio, però questa mossa serviva al duplice scopo di frenare il conflitto in Libano, ma anche di presentare il suo intervento come una mediazione con concessioni da entrambe le parti. Invece di una pressione a senso unico su Israele, l'assist è stato subito raccolto dal deputato di Hezbollah al Parlamento libanese, Hassan Fadallah, secondo il quale il movimento sostiene il cessato il fuoco completo d'accordo con Trump. Avete capito? Hezbollah è diventato il miglior alleato di Trump. Ma questo è un delirio, questo è un manicomio, questa è una cooperativa di matti che andrebbe silenziata con le camicie di forza. 334 11 11 622, qui gli opinionisti siete voi, fatemi sentire che non sto delirando.
2: Buongiorno Gerry Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, che volete che vi dica? Vi auguro una buona festa. Qui al nord è brutto, grigio scuro, vieni temporali, sembrano le nuvole sopra casa Milan. Ma il fatto che a casa Milan non c'è nessuno, è una casa abbandonata. Roba da matti, ragazzi, roba da matti. Cosa dire di questa situazione? Cosa volete che vi dica? Vi dico soltanto che non si capisce, non si capisce. Non si capisce che cazzo hanno in mente. Non si capisce dove vogliono andare, non si capisce cosa li spinge a fare determinate cose. Cioè tu stai perdendo soldi e continui a fare tutte ste cazzate. Oddio, mi fa ridere Trump che dice che Netanyahu è un pazzo. Veramente Luca, guarda, sono un po' stanco oggi, oggi non ci voglio pensare, oggi voglio stare con la mia famiglia, farmi una passeggiata col cane fin quando non viene giù un temporale. Anzi, state attenti ragazzi, andate piano. E vabbè, allegra allegra, sempre forza Milan, buona giornata a tutti, ciao ciao, alla prossima.
1: Allora, questo è per Gerry e purtroppo anche per Peter, è un'apertura di pagina che c'è sul Corriere dello Sport che stamattina mi ha preoccupato. Il Milan è già a meno 60, perché? Perché sono andati in fumo tre prestiti che dovevano essere riscattati, invece Chukwueze, Musià e Bennacer tornano e quindi salteranno 60 milioni di entrate che erano già previste per il club rossonero. Lo sapevi Peter? Non vuole saperlo. Vai resistenti rossoneri, resistete a questo sprazio, rivedrete la luce, rivedrete la luce. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ma è bello il titolo di Libero, le frecce tricolori, la sinistra vuole perdersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi americane. Sallusti firma il primo pezzo con questo tormentone vecchio di 80 anni per l'appunto. E allora voglio dirvi una cosa su questa festa: non c'è un paese in Europa in cui c'è una città come accadde per prima a Napoli, si ribellò a Hitler mentre i tedeschi erano ancora nelle vie, nelle strade. A Napoli le quattro giornate hanno acceso la resistenza non d'Italia ma di tutta Europa. Non c'è un paese in Europa in cui i partigiani strada per strada a Napoli, una rivolta di popolo, cacciarono i tedeschi a fucilate e Hitler dovette gridare a un suo alto ufficiale incredulo: bruciate ogni cosa, non deve rimanere pietra su pietra. E i tedeschi erano stati già cacciati dalla città, femminelli, gente dei quartieri spagnoli, una grande pagina di resistenza. E poi non ci siamo più fermati, non c'è una resistenza che ha unito tutte le forze, sì in Francia molti comunisti, qualche socialista, sì in Europa, in Polonia qualche ufficiale, ma qui dai monarchici ai liberali, agli azionisti, ai democristiani, ai comunisti, tutti si sono riuniti e la resistenza ha avuto un ruolo importantissimo nel conquistare la libertà e nell'edificare poi la Repubblica con l'Assemblea Costituente. Quindi giù il cappello, Sallusti, quando parli di questa storia. Ti rispetto, tuo nonno era un repubblichino, ma non ci venire a dare lezioni, dai.

La Stampa, 80 anni di libertà, bella questa controcopertina. Poi c'è un titolo, Netanyahu frena la pace, sì, perché abbiamo parlato della telefonata di Trump, ma non delle reazioni di Israele, che non sembra per niente intenzionato, ma va a cedere all'ultimatum, perché poi qui c'è scritta un'altra minaccia di Teheran: Israele si fermi immediatamente in Libano oppure dobbiamo bloccare anche Suez. Ora io voglio farvi riflettere su questo, ma quale Europa di senza palle, di mediocri, di nani gnomi, come può essere che sia Teheran che difende il Libano? Il Libano è Europa, il Libano, il paese dei cedri, è il paese di commercianti, di borghesia raffinata, operosa, francofona. Come è possibile che sono in ginocchio davanti a questo pazzo? Persino Trump lo definisce per quello che è, e invece lasciano a Hezbollah la difesa del Libano. E allora vergogna, vergognatevi, servi. I Foo Fighters. Sul ponte di comando il comandante Peter Rossonero Bescapè, detto l'Alpino. Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca Italia, uno che qualcosa capisce di conti pubblici nel nostro paese, firma un articolo da mettersi le mani nei capelli: così l'Italia perde il controllo dei conti, non si può dare di più di quanto si spende, la deroga ai limiti sul patto di stabilità non è fondata se punta al taglio e le imposte. Che cosa vuol dire? Leggiamo l'attacco del pezzo, fondamentale questa mattina, mi ha illuminato. I bilanci pubblici di tutti i paesi si chiudono quasi sempre con un risultato negativo, quindi ogni anno del nuovo indebitamento si aggiunge la nuova cifra al debito preesistente e si tende a farlo crescere. Ma attenzione, dice Rossi, un bilancio pubblico può chiudersi in disavanzo o perché le imposte che il governo incassa dalla totalità dei suoi cittadini sono insufficienti a coprire tutte le spese e che si effettuano a beneficio degli stessi cittadini, oppure perché, pur essendo lo sbilancio tra imposte e spese primarie favorevole alle prime, gli interessi che il governo deve versare ai detentori dei titoli emessi in passato, sommati alle spese primarie, rendono le entrate insufficienti. Il costo dell'eccessiva generosità passata lo si finisce, cioè, col pagare nel presente. È stato questo il caso dell'Italia, dice Rossi, degli ultimi 35 anni, fatta eccezione per un anno, il 2009, e soprattutto per il periodo 2020-2023. Quest'ultimo fu contrassegnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze, che da un lato determinarono effetti automatici di aumento del disavanzo pubblico, e beh, ovvio, la riduzione delle entrate fiscali, la recessione, e dall'altro indussero i governi del tempo a sostenere con sussidi pubblici la domanda per consumi e investimenti. Bene, il saldo totale del bilancio in disavanzo è aumentato e ha fatto aumentare il debito in un circolo perverso ai grandi vizi di quello spensierato ventennio, è succeduto una piccola virtù, comunque limitata ai saldi ma non alla composizione di entrate e spese, che resta fortemente migliorabile sia dal punto di vista dell'equità sociale sia da quello del sostegno al potenziale sviluppo economico. Poniamoci due domande, dice Salvatore Rossi: il livello del debito pubblico è davvero un grande guaio? Poi, perché le istituzioni europee se ne preoccupano? Alla prima domanda si può rispondere no. Fin tanto gli risparmiatori di tutto il mondo, che devono decidere istante per istante se mantenere i nostri titoli nei propri portafogli
e anzi acquistarne altri, rimangono sicuri che il debitore Stato italiano terrà sotto controllo il suo debito, non ci sarà un'esplosione. Ma se così è, chiederanno sui titoli il debito italiano, pur se la loro offerta cresce, rendimenti normali. Il livello assoluto del debito non è necessariamente un problema se la percezione è che esso sia sotto controllo, ma il cuore di questo pezzo è che questa percezione non c'è più. Leggetelo tutto perché è una pagina, ma ve ne ho detto il cuore ed è ovviamente una morale molto netta: non si può dare più di quanto si prende. 334 11 11 622. Fra pochi istanti arriva il dottor ingegnere cavaliere ragioniere commendator Giuliano Guida Sardi.

0: ci sono voci, Peter? Siete allibiti? Siete depressi? Questo io lo capisco. E per fortuna c'è Nicola, compagnone, che ha lavorato giorno e notte per noi. Allora sentiamo da filosofa Maura Gancitano: la sensazione è che si debba trovare un leader pensando che sia perfetto. Credo che l'opposizione debba pensare a come convincere le persone. Sentiamola.
1: Ma c'è la sensazione che si debba trovare necessariamente qualcun altro e debba essere la persona perfetta, che sia l'uomo o la donna perfetta. Io credo però che in questo momento l'opposizione debba pensare a che cosa convince effettivamente le persone, cioè la ragione per cui tante persone giovani, tante persone anche regioni, per esempio la Sicilia, in Sicilia ha vinto il no, in Sicilia è dichiaratamente una regione in genere di centrodestra. Questo segno era un segno effettivamente che doveva portare una visione lungimirante, cioè devi guardare alle elezioni, perché ne stiamo parlando perché già in qualche modo è iniziata la campagna elettorale, o quantomeno è iniziato il discorso che porterà alla campagna elettorale, il discorso sulla legge elettorale, sulle eventuali elezioni anticipate. Quello però che serve è l'idea di un'alternativa, e io in questo vedo che c'è ancora un concentrarsi costante sulla persona giusta, quando in realtà poi le persone vedono anche i rappresentanti nel loro territorio. E io credo che poi la questione dell'amministrativa si è legato anche a questo: quali erano le persone effettivamente candidate. Ora è molto difficile dirlo, come
2: cioè, sul nazionale ci concentriamo sulle persone e non sui temi, sul locale ci siamo concentrati sulle tattiche e non sulle persone.
1: Intanto poi i programmi hanno a che fare con quel territorio specifico, ma c'è secondo me la necessità in questo momento di dare l'idea che quella politica anche territoriale sia uno spazio aperto e ci possa essere un'alternativa.
0: Ancora.
1: Ora è chiaro che se noi vediamo quella lista di città, magari non sappiamo qual è la situazione a Enna, però le persone che vivono lì lo sanno e magari dicono: beh, sono più o meno sempre le stesse persone che si candidano. Cioè c'è la sensazione di una politica molto chiusa, così come parliamo della mancanza delle preferenze al Parlamento, parliamo a livello territoriale della sensazione che i partiti politici, e più o meno tutti in questo senso, siano in qualche modo dei luoghi chiusi, inaccessibili, e in questo secondo me ci stiamo perdendo la possibilità di un coinvolgimento di persone giovani, di donne, di persone che potrebbero portare anche delle storie diverse, anche convincenti al territorio, anche per le elezioni. Nel caso di Elly Schlein credo che costantemente, nonostante poi i risultati che ha portato, ci sia questa sensazione che comunque non vada bene, non sia convincente qualunque cosa faccia. E questo però, se viene dallo stesso partito o dal campo largo, ovviamente crea una crisi di fiducia anche negli eventuali elettori. Io credo però che sia necessario, come si diceva, parlare del programma, e credo che le questioni sul piatto della vita quotidiana degli italiani siano molto chiare, e parlando di questo capire anche qual è la politica che si fa nei territori italiani, perché la maggioranza delle persone in questo paese vive nelle province e si sente abbandonata dalla politica.
0: Già, anche chi non vive nelle province ci sentiamo tutti bidonati, spese militari fuori controllo, debito fuori controllo, inflazione fuori controllo. Ma non era il governo dei miracoli, Giuliano?
3: Curioso, e buongiorno e buona festa della Repubblica, vedere come tu voglia contemporaneamente cose incompatibili tra loro. Ma vuoi fare altro debito come volevi fino a ieri, o oggi non ne vuoi più?
0: Voglio debito per investimenti e spese sociali, se no non usciamo dalla recessione.
3: Scusa, ma non hai appena detto che fare nuovo debito è percepito come una mancanza di sicurezza e dunque come un problema delle generazioni future, che stanno pagando gli interessi più di quanto paghino le spese sociali o anche militari, che dir si voglia?
0: No, ho detto due cose diverse. Ho letto un pezzo di Salvatore Rossi che dice che il nostro debito diventerà un problema quando non sarà più percepito come sostenibile, dice per ora è ancora così. La seconda cosa, trovo criminale, come lo devo dire, criminale, che in questa condizione noi andiamo verso la recessione, non sosteniamo le industrie, favoriamo, presidente di Confindustria Orsini tre giorni fa, non Che Guevara, non Camillo Sienfuegos, il presidente della Confindustria italiana ha detto: o sarà sostenuta l'industria pesante italiana o arriveremo a delocalizzare, quindi portare e distruggere posti di lavoro, e allora lì saranno cazzi amari, amarissimi davvero. Quindi quello che io dico è perfettamente coerente: togliere immediatamente le spese ai pazzi, agli amici di Zelensky che devono vendere i dronetti, ai stranamore americani che ci devono vendere i loro costosi e inutili sistemi di arma che non fanno neanche prodotto interno lordo in Europa, e spostarli su sociale, industria, sostegno all'economia e alle spese energetiche. Cosa banale, banalissima, sarei un moderato in qualsiasi paese normale. Madonna, questa sarebbe una politica riformista moderata. Invece qui, fra mignatte, prostitute, genuflessi, sono tutti a libro paga, è più difficile sostenerlo, ma non abbiamo le spalle.
3: In effetti è molto difficile controbattere le tue argomentazioni, perché sono contraddittorie al loro interno, sono un profluvio, cioè vanno dal sessismo delle mignate e delle prostitute sino alle sciocchezze di natura economicistica sul debito, e poi arrivano ad una specie di minestronamento generale.
0: Non è sessista, perché prostitute è un, come sai, indicare... Sì, cioè vuol dire,
3: sì,
0: non si dice prostituta.
3: Guarda, te lo dico davvero, non si può cominciare a parlare, stai parlando da un'ora, hai detto,
0: non è sessismo,
3: ma che palle, ma che noia, ma che noia Luca, ma che noia questo
0: ma se mi accusi di sessismo, pongo un problema serio, tu mi accusi di sessismo, fa ridere.
3: E ridi quanto vuoi, ma hai un linguaggio completamente sessista. Poco fa hai detto che i paesi non hanno le palle, il che è una, oltre a essere volgare come tuo solito, è anche un linguaggio indiscutibilmente sessista, maschilista e allusivo. Però sono talmente tante le cose che dici insieme che è impossibile rispondere, perché bisognerebbe prendere gli argomenti e parlare seriamente, avverbio che probabilmente ti potrebbe provocare l'orticaria o la psoriasi di ciascuno di loro. E invece c'è il minestrone del debito, delle armi, le spese di 10 anni sommate in un'unica cifra, perché sembri una cifra assolutamente impossibile, terribile, 84 miliardi che non sono 84, insomma una serie di informazioni assolutamente manipolate e mistificatorie che rendono il quadro di una realtà che non è quella che hai descritto, purtroppo. Però serve al linguaggio populista del "son tutti loro, signora mia, si stava meglio quando si stava peggio, ah che gentaglia", e così continuiamo con questa propalazione populista e disinformata, però evidentemente piace e ci porta dritti al giornale radio. Allora ce la teniamo insieme al linguaggio di terzo ordine.
0: Viva il linguaggio di terzo ordine! Giornale lungo dell'ora tonda.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8:02.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9:15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
10: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
11: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
10: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
11: Sofia Barilla, 20enne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
10: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
11: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Fa piacere sapere che nel giorno in cui si festeggia la nascita della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella resta il politico più popolare tra gli italiani, un faro della nostra fragile democrazia, un punto fermo della difesa della nostra Costituzione. Lo sostiene un sondaggio autorevole di Ilvo Diamanti di Demos, realizzato in collaborazione con la Polis Università di Urbino. Una rilevazione dell'indice di gradimento del Presidente, amato e stimato per la sua autorevolezza, per il suo valore, viene ritenuto il garante del nostro quadro istituzionale, che vede il Presidente della Repubblica come il soggetto intorno a cui ruotano tutte le istituzioni e tutti gli attori politici. E tutto questo avviene in una fase attraversata da tensioni e divisioni che mettono in discussione il fondamento stesso della nostra democrazia rappresentativa. Il consenso nei confronti di Mattarella è trasversale sul piano generazionale, perché tocca il 63% dei giovani sotto i 25 anni e degli anziani con oltre 65 anni. Il dato più sorprendente riguarda l'orientamento politico, che è il segreto di un successo che coinvolge praticamente tutti gli schieramenti e gli orientamenti culturali. La popolarità di Mattarella raggiunge quasi il 90% fra i sostenitori di PD, Italia Viva e Più Europa, poco meno tra chi è vicino a Forza Italia, oltre i 2/3 nella base dei 5 Stelle e della Lega. Per questo e altri motivi Mattarella non è un uomo solo al comando, ma sembrerebbe oggi il solo uomo che ci può condurre verso percorsi istituzionali seri e sicuri.
13: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
16: No, sembra Gennaro Dascalè, però io non devo rispondere a Jonathan perché ha accusato Conte che non si è fumato i soldi. Invece di ringraziarlo a Conte, specialmente la sua Meloni e il suo stupido governo che c'è adesso, che grazie a loro, grazie al PNR, i soldi che sono arrivati stanno andando ancora avanti. E questo mi va a criticare a Conte, ma facciamo una bella zuppi Waller.
17: Buongiorno Giornale Radio e buona festa della Repubblica a tutti, la nostra bellissima Repubblica. Sì, Luca, per tornare alle tue parole, ti do perfettamente ragione, ormai la realtà ha superato la fantasia. E che ridere, per non piangere ovviamente. Siamo arrivati al paradosso che anche l'Iran per difendere il Libano fa il blocco completo in quel di Hormuz. Ma davvero, una cosa veramente delirante. Loro difendono il Libano, l'Europa, come hai detto tu, di ignavi, di stupidotti, di ignorantelli e di, come possiamo dire, lavorano per casa loro, ecco, non certo per tutti noi. E niente, Peter, ma tu non sfili oggi con gli alpini? Sul cappello che noi portiamo. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
0: Eccolo, Giuliano. Ma almeno Luca, su quello che Trump ha detto di Bibi, mi vuoi dare soddisfazione? Brutto matto, fermati, lo capisci che tutto il mondo ti odia. Almeno su questo oggi riesci a essere d'accordo o la lobby delle armi?
3: Alcune considerazioni. La lobby delle armi credo che abbia fatto delle azioni molto importanti su di te, ma a livello ben più radicato e profondo. E alcune considerazioni. In primo, voi parlate di una conversazione che sarebbe avvenuta tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, come se fosse avvenuta sulle onde di Giornale Radio, come se fosse avvenuta in pubblico, come se fosse avvenuta in una modalità che fosse stato possibile ascoltare. Non vi sorge, ma così, da professionisti della comunicazione, neanche lontanamente il dubbio, non vi visita che evidentemente questo non sia successo e che sia semplicemente quello che si vuole dare in pasto all'opinione pubblica nel momento in cui l'Iran utilizza come strumento per bloccare una qualsiasi possibilità di accordo la questione libanese? Non vi viene neanche così per l'anticamera del cervello? E soprattutto riuscite a discostare questa informazione? Ma no, io ti chiedo, ma secondo te Trump chiama Netanyahu, ma Trump lo chiedo a te se ti sembri verosimile, è un piattino pronto, preparato, giusto per l'opinione pubblica dei gonzi, ti sembra possibile che Trump sollevi il telefono nella Studio Valley, dove c'è notoriamente tutti quanti che ascoltano i sistemi delle radio e delle televisioni del mondo pronti a trasmetterlo, e faccio una telefonatina a Netanyahu e tutti quanti vengono a saperlo? Ti sembra verosimile come ricostruzione, o ti sembra un po' più verosimile che quello sia il contenuto preparato che, d'accordo, Netanyahu e Trump hanno fornito all'opinione pubblica mondiale? No, dimmi quale ti sembra più verosimile come
0: ricostruzione. Intanto c'è un punto che Trump ha bisogno di chiudere la trattativa con lo stretto e come sai l'Iran da ormai 15 giorni sta ponendo come vincolo insostituibile la sospensione dell'invasione indebita, illegale e criminale del Libano, non per una questione umanitaria ma perché non chiude Hormuz. Quindi credo che a questo punto per Trump sia importante chiudere Hormuz. In secondo luogo, magari il tono sarà colorito proprio in questo modo e non sarà un tono che spaventa Netanyahu, ma che lui gli possa dire: non capisci che ormai ti odiano tutti? Io penso che possa esserci, sì.
3: È ed è questo, secondo te, l'idea
0: più intelligente di lui,
3: l'idea che lo abbidonato che risolve le questioni.
0: Ma scusami, no, ma ti voglio chiedere, un caratterino come quello di Trump, secondo te, nel momento in cui lui sta chiudendo la trattativa, che quello gli rada al suolo Beirut, ti sembra una cosa che aiuta Trump? E ti sembra che Trump è uno che si tiene il cecio in bocca da spostato mentale che abbiamo?
3: No, avrà fatto proprio come avverrebbe in una lite di condominio. Avrà chiamato dal quarto piano a dire: se non la smetti di stendere i panni fuori, io ti tiro giù le
0: secchiate
3: d'acqua.
0: Ma il tuo cinismo ti porta a trovare sempre
3: non riuscire a comprendere quali sono gli equilibri tra gli stati, quali sono le dichiarazioni che vengono offerte in pasto all'opinione pubblica, cosa ci sia dietro davvero. Raccontare la storia omettendo di dire che il bombardamento di sicuro deprecabile di Beirut, che era annunciato e quasi pronto per ieri, è un bombardamento del quartiere centrale di Hezbollah, che continua a tirare missili sostenuta dall'Iran, che dovrebbe essere detto, e che nel frattempo, in questa distrazione, stanotte Kiev è stata aggredita e torturata come non mai, con bombe, droni, missili sui civili e sugli edifici che non hanno niente né di strategico né di militare. Beh, francamente, riferire e continuare a riferire la storia in questa maniera, da cartone animato, ma anche cartone animato giapponese, neanche quelli di Anne
0: Barber, lui la riferisce così,
3: un po'. E voi ve la bevete, e voi siete lì a dire: che bello Trump, che fino a ieri abbiamo aggettivato con delinquente, dal criminale al rincoglionito, adesso
0: via.
3: Diventato improvvisamente, sì, ci sono, mi senti?
0: Sì, ora sì.
3: Sono tornato. Trump, che abbiamo aggettivato fino a ieri con i peggiori epiteti del mondo, improvvisamente
0: non
3: oggi
0: è che abbiamo fatto male.
3: Una specie di piccolo eroe, perché è andato a parlare male a Netanyahu. Allora, intanto badate un po' alle questioni di geopolitica più complesse delle liti di condominio, probabilmente, o delle finte liti di condominio. E vedete che cosa sta succedendo realmente, e soprattutto chiedetevi, visto che avete tutto questo afflatto di bontà e di capacità di accorrere in soccorso dei popoli.
0: Grazie che mi dai del voi, grazie, ma non sono un papa, mi puoi baciare l'anello, sono un papa laico, ma mi puoi dare anche del tu.
3: Sì, vedo che la difficoltà porta così all'estremizzazione, la difficoltà argomentativa. Chiedetevi cosa state realmente proponendo perché si esca da una situazione che da troppi anni insanguina un'intera regione del mondo. Chiedetevelo. Però Trump ha chiamato, gli ha detto: che bip stai facendo? Ah, ma ti rendi conto che ti odiano tutti?
0: Ma è Trump che lo dice, su. Io sto citando, faccio
3: un programma. Ma se Trump ve lo dice, ci sarà un motivo,
0: cito le fonte,
3: no?
0: E Trump può darsi pure che ti voglia mettere a te un po' di fumo negli occhi e a voi trampiani delusi, però io riferisco quel relata refero 334
3: oltre che riferirle, 11, dovresti 622. Anche dovresti anche cercare di comprenderle oltre che riferirle.
0: Sentiamo Pietro Senaldi se lui ha parlato con Donald. Allora Pietro,
3: buongiorno.
0: Siamo...
3: Pietro,
18: buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona festa della Repubblica.
3: Grazie. Buona festa della Repubblica a
0: questa
3: te.
0: Questa mattina abbiamo questo problema documentale, che io ho letto gli articoli con quello che Trump dice di aver detto a Netanyahu, secondo Giuliano, però è interessante, è pura finzione, cioè non è accaduto nulla e Trump sta gettandoci fumo negli occhi, è un semplice gioco delle parti. Tu che ne pensi?
18: Guarda,
0: la telefonata a Netanyahu, ovviamente.
18: Che Giuliano possa avere ragione. Io penso assolutamente questo, è un gioco delle parti. In realtà il rapporto fra Israele e Stati Uniti è solido come sempre, e credo alla tesi di Giuliano.
0: Però nel gioco delle parti Netanyahu ha fermato la sua offensiva nelle ultime 12 ore dopo questa telefonata, quindi evidentemente sarà stato anche concordato che fermavano l'offensiva in Libano.
18: Io penso che stare a inseguire le dichiarazioni di Trump sull'Iran, sul Libano, ora dopo ora, è un esercizio piuttosto inutile. Penso che lui si sia infilato in un tunnel e che non sappia come uscirne, sostanzialmente. Nel medio-lungo periodo sono piuttosto ottimista sulla soluzione della crisi, però bisogna dire che è ancora in alto mare.
19: In alto mare,
0: Giuliano.
19: E dire poco. E intanto io cerco di interpretare e di comprendere che cosa sia successo, Pietro, dopo la doppia visita, la visita di Trump al sovrano del Dragone e subito dopo quella di Putin, perché vedo che si intensificano le azioni un po' all'insegna della disperazione a Kiev, e che invece Trump continua, come dicevi tu, ad essere in una situazione di difficoltà, mentre in realtà Netanyahu sta semplicemente finendo il lavoro il più in fretta possibile prima che arrivi una risistemazione generale degli equilibri.
18: Sì, guarda, sul discorso di Israele, anche perché Netanyahu è in campagna elettorale, no? Abbiamo visto che dopo tutto quello che è successo alla flottiglia, gli ortodossi sono aumentati nei sondaggi anziché diminuire, perché poi non è che si vota in Europa, si vota in Israele, e quindi Netanyahu non può mollare la presa, perché sennò perde le elezioni. E questo è un dato, quindi lui andrà avanti. Dall'altra parte, il doppio incontro a Pechino ha dimostrato che la Cina è una potenza in ascesa dal punto di vista economico e militare. Le due cose sono la stessa cosa, sono da sempre legate, ma nei secoli, e ha dimostrato semplicemente che tanto il punto è chi, sotto quale sfera di

0: più verso la Cina piuttosto che l'Europa, bisogna dire che sono le scelte degli Stati Uniti, ma scelte che arrivano da prima di Trump anche.
1: Sì, c'è una interessante teoria che Trump in realtà non sia che il fenomeno finale di un movimento e di una situazione che bolliva in pentola da moltissimi anni, quella di un malumore da parte di quella parte del mondo sugli equilibri generali e sulla necessità di superare Yalta.
0: Ma guarda, io credo che nella sostanza, che la differenza fra Trump e i suoi predecessori sia una differenza di modi più che di sostanza. Lui dice in maniera esplicita, e secondo me, essendo un narcisista, con una strategia poco chiara, anche autolesionista, dice quello che gli Stati Uniti hanno sempre fatto.
2: Luca. Allora, qui c'è un punto che non c'è dubbio. Trump ha bisogno di chiudere la crisi di Hormuz in questo momento, se non altro per il voto, se non altro per l'esplosione del prezzo del gallone che per lui è veleno elettorale, e credo che a Netanyahu non faccia piacere che Trump riferisca, anche se sono inventati, se sono pantomima, quei virgolettati, avendo lui il confronto alle urne con gli estremisti dei partiti integralisti fanatici con cui comunque è in competizione. Quindi può darsi che siano vere le due cose, che Trump abbia un po' esagerato, ma che questa sceneggiatura di questa prova di forza Netanyahu, che vuole chiudere la guerra con una vittoria militare in Libano, diciamo così, e in nome della grande Israele, e il bisogno urgente di Trump, siano in questo momento un conflitto reale. Aggiungo peraltro che la notizia più bella è che Trump, dopo aver definito Hezbollah criminali, assassini matti, riferisce anche della sua telefonata con Hezbollah come, caro Pietro, come se fosse una telefonata con dei lord dello scacchiere inglese. Ho chiesto a Hezbollah di arrivare e sostenere il mio piano di pace, di terminare, capisci? Lui dialoga con Hezbollah. Io godo terribilmente.
0: Ti dico questo, loro sono due amici, alleati, che hanno degli interessi sostanziali in comune, ma in questo momento hanno degli interessi mediatici divergenti.
2: E quindi esatto, opposti.
0: E quindi devono barcamenarsi. In tutto questo diciamo anche che il fallimento del contingente internazionale in Libano mi sembra acclarato proprio nella maniera più totale, è uno dei veri perdenti.
1: Veniamo alle questioni nazionali invece, caro Pietro. Festa della Repubblica, dovrebbe essere un'altra giornata di grande unità nazionale, o perlomeno di un momento nel quale ci si ritrova in valori comuni, e invece la campagna elettorale imminente prevale sulle altre considerazioni e sulle considerazioni relative al 2 giugno e alla festa. Non si trova pace nel mondo politico italiano, eppure secondo te un po' di pace sulla legge elettorale di nascosto l'hanno fatta?
0: Guarda, io credo che sarebbe interesse di tutti fare una legge elettorale dove chi vince vince e può governare, però...
2: Ma scusami, però Pietro, sì. La Meloni ha messo il record di durata, basta con sta panzana che non può governare. Se non vinci non devi poter governare, si chiama democrazia. Non è che se tu prendi il 40% ti posso regalare il 60% del Parlamento. Quindi basta chiamare un tentativo di truffa come se fosse un desiderio legittimo. La Meloni, pur avendo una minoranza di voti, ma legittimamente bilanciati in Parlamento, grazie al peso dei collegi ha avuto una maggioranza, è governato, ha messo il record di governabilità. Adesso, e lei voglia fare una legge truffa per proseguire il suo potere malgrado la crisi, questo è sbagliato.
0: Ma io non credo che sia una legge truffa, perché potrebbe benissimo perdere, i sondaggi dicono addirittura che è interessante.
2: Ma è truffa anche se vince un altro col 38%.
0: Sì, perdonami solo, infatti si sta discutendo sulle quote. Il punto secondo me è che la Meloni ha governato 4 anni, saranno 5, perché la sinistra si è divisa in 3. E quindi è una,

0: situazione eccezionale la stabilità, che non dipende solo dalle abilità delle Meloni, ma anche dalla diciamo così scarsa abilità dell'opposizione. Non credo che la sinistra faccia per due volte questo errore. Penso che la stabilità ci abbia fatto risparmiare tanti soldi in un periodo economico difficile, perché ha un costo l'ingovernabilità, ha un costo sui mercati. Noi siamo il paese più indebitato praticamente del mondo dopo il Giappone e non possiamo permetterci di pagare un costo sui mercati. Penso che alla sinistra farebbe piacere, però purtroppo ci sono dei grandi pensatori che muovono l'opinione pubblica della sinistra, che le impediscono di fare le cose pratiche e giuste per il paese. Perché qui noi siamo sempre dei grandi teorici, ma poi insomma bisogna mandare avanti la baracca.
1: Pietro e Luca.
0: Sì.
1: Scusate un attimo, ma sulla legge elettorale, ma non vi appare evidente il fatto che questo che Luca chiama il disegno di legge di Meloni, che col 40 vuole prendersi il 60, è in realtà un disegno di legge e una prospettiva condivisa tra i due maggiori partiti,
2: se
1: di destra e di sinistra?
2: E non mi pare, ma è, non sembra
1: mai visto
2: condivisa.
1: Una,
2: ma
1: tu
2: se
1: hai visto
2: è
1: una
2: è
1: proposta
2: truffa
1: di legge dell'opposizione?
2: Sì, ma
1: tu
2: se
1: hai visto una proposta di legge
2: truffa
1: elettorale dell'opposizione?
2: Sì, ma io sto dicendo una cosa molto più radicale, scusate. Se lo è una truffa, non è che se la truffa la fa Meloni non mi piace e se la truffa la facesse la
0: ma
2: sinistra mi piacerebbe. È la truffa in ogni caso, sia se la fa la Schlein, sia la fa la Meloni, sia se la fanno insieme.
1: E su questo non c'è dubbio, Luca.
0: È una cosa di quote, dipende per avere non il 60 ma il 55% a quanto tu devi arrivare. È un premio di maggioranza che esiste anche in altri paesi. È ovvio che se tu hai il 10%, ti danno il 60% dei parlamentari, non è una cosa rappresentativa. Però ci sono dei livelli di rappresentatività. Tutto qui sta a vedere, no?
1: Ma Pietro, proprio sulla questione della legge elettorale, in un momento in cui ci sono equilibri internazionali che sono mutati, come si vede, e anche gli equilibri interni che in gran parte li rispecchiano sono in grave difficoltà. Basti pensare alla contraddizione della Lega nel centrodestra e del Movimento 5 Stelle all'interno del centrosinistra. Non ti sembra che sarebbe più utile in questa fase storica una legge puramente proporzionale che rispecchi davvero gli equilibri del paese?
0: Ma guarda, io non sono assolutamente contrario al proporzionale, se proprio te lo devo dire. Non sono io che il legislatore,
2: poi
0: a me va benissimo.
2: Il centro-destra sarebbe dominato da Vannacci.
0: Io devo dire, vabbè, poi il centro-sinistra è già dominato dalla Schlein, quindi mi sembra che i due pesano lo stesso quanto a estremismo. Detto questo, ti dico però che, figurati, bisogna stare attenti a insistere sempre a trovare una soluzione mediana nel centro, perché sennò finisci e alla fine come sta finendo la Germania, che al prossimo giro avrà AfD primo partito, ma primo partito di un tocco.
2: E chi è AfD secondo te?
0: No, AfD
2: Vannacci
0: è un partito di estrema destra.
2: No, in Italia chi è Vannacci?
0: Beh, sì, io vedo AfD. Sì, è Vannacci, però ecco, AfD ha una storia più lunga e più strutturato, quindi ha un programma economico a differenza di Vannacci. Io, ragazzi, vi devo salutare.
2: Vai, il tuo nuovo.
1: Ci tradisci con altra trasmissione.
0: Ciao.
1: Maledetto traditore, ciao, grazie a Pietro Senaldi. Ti volevo leggere solo due titoli dal Corriere della Sera di oggi, corroborando e rinforzando la giusta, secondo me, politica che sta facendo il tuo giornale sulla famiglia Del Bosco. Oggi sul Corriere della Sera viene riportata con grande attenzione la vicenda di Bordighera, della piccola Beatrice. La madre non chiamò i medici, beveva e si drogava con il compagno, schiaffi, sgridate, bestemmie, e di notte ci lasciavano sole. Così le sorelline, il racconto shock dei mesi nella casa degli orrori. E nel frattempo qui gli assistenti sociali non ci sono, non si fanno sentire, stanno con la famiglia Del Bosco. Curioso.
2: Mandiamo le Verusca a parlare. Però il coraggio di queste sorelline, così piccole, già così capaci di razionalizzare e battersi, quello è veramente meraviglioso, non trovi?
1: Meraviglioso. Leggo un messaggio così arriviamo alla conclusione che ci arriva da Mabel, dalla nostra ascoltatrice Mabel da Roma. Buongiorno Luca Giuliano, riguardo il contatto telefonico intercorso tra Trump e Netanyahu in un mondo che sembra abituarsi ai conflitti, sapere che una telefonata può ancora cambiare il corso degli eventi lascia spazio a una piccola speranza. Al di là dei giudizi sui protagonisti, ogni passo che allontana nuove sofferenze merita attenzione, perché dietro le decisioni dei leader ci sono sempre vite umane che attendono pace, sicurezza e futuro. E poi diciamocelo, ha detto anche vi adoro, e questo ci fa ovviamente molto piacere perché siamo molto vanitosi. Ma adesso siamo arrivati ancora con maggior vanità alla nostra pausa per la pubblicità, ma torniamo subito dopo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
6: Ma va, fa culo.
5: Noto dell'insoddisfazione.

0: E rieccoci in questo 2 giugno, festa della Repubblica, l'attimo fuggente, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi. E c'è anche qui un'altra notizia che vi voglio leggere dalla home page del Corriere della Sera. Ho 107 anni e il fisco dice che mi rimborserà quando arriverò a 110. Il mio segreto: un bicchiere di vino a pranzo e uno spicchio d'aglio a colazione, che credo sarà il motivo per cui io a 107 non ci arrivo, perché l'aglio a colazione soprattutto mi sembra quasi improponibile, caro Luca.
1: Allora, improponibile,
0: beh, insomma, l'aglio già mai, ma a colazione ci vuole veramente un coraggio non indifferente.
1: Ma se tu te lo frulli, poi
0: no, mi fa schifo,
1: un po' d'olio,
0: no, guarda, proprio una cosa
1: un digiuna, una salzatona,
0: proprio impossibile da dire una cosa di questo genere nei miei confronti. Senti, spostiamoci velocemente, prendiamo l'aereo di Giornale Radio e andiamo a Gerusalemme, dove c'è Marta Serafini del Corriere della Sera, che è appena arrivata. Stiamo tentando di collegarci con lei e vediamo cosa succede realmente da quelle parti e sul fronte, e quale sia anche in Israele il gradimento e l'accoglimento delle vicende che hanno portato Trump fintamente o veramente a criticare il governo Netanyahu. Se ad esempio vai ad aprire il Jerusalem Post, un giornale conservatore molto vicino alle istanze della destra israeliana, dice che costringere le forze di difesa israeliane a lasciare il Libano è un tradimento dei cittadini di Israele. Il cessate fuoco è morto, Israele dovrebbe smettere di fingere il contrario prima che altri israeliani paghino il prezzo di questa finzione diplomatica, così si dice dalle parti di Israele, commentando la telefonata, o meglio il contenuto fasullo della telefonata che Trump ha voluto diffondere alla stampa internazionale e all'opinione pubblica internazionale.
1: Senti, mai visto che stanno tornando i soldi dell'IDF in Sardegna? Che vergogna. Vengono a farsi le vacanzine che sono stressati e prendono i resort a 4 stelle. Che vergogna, questo sia. Io sono, come sapete, contro ogni boicottaggio culturale, ma
0: non
1: accetto.
0: In realtà quello che succede, caro Luca, non è che arrivino i soldati israeliani, ma quello che succede è che si è visto e detto è che è stato inaugurato un volo già programmato da tanto tempo, un volo diretto tra Cagliari e Tel Aviv, e i manifestanti pro-Palla hanno accolto tutti i passeggeri di quel volo, non soldati israeliani che vengono a rilassarsi, che come sempre è la consueta mistificazione manipolatoria della realtà, ma tutti i cittadini che arrivavano con quel volo, con un coro non simpatico di accoglienza, bandiere della Palestina, Free Palestine, andate via, eccetera, eccetera. Bisognerà capire se questo è uno strumento che aiuta a superare i confronti tra popoli, o se può servire anche in questo caso al popolo palestinese, magari una specie di flottiglia senza barche.
1: Magari. Senti, ma come mai sento i nostri ascoltatori sono molto silenti stamattina? Dove sono i Barders?
0: Credo che siano insieme ai telesiani nel loro letto a rigirarsi, perché quando è festa, giustamente, le persone vogliono rimanere a riposare un po' di più, non sono mica tutti quanti degli eroi come te e me, caro Luca, che qui dalle 5 del mattino ci prepariamo ad entrare in onda a fare la rassegna stampa e essere pronti
1: che
0: con le notizie per i nostri ascoltatori.
1: C'è una bellissima intervista di Mastrapasqua sulla tenuta e l'equilibrio dei conti previdenziali in Italia. Proprio un'intervista che dovrebbe essere distribuita nelle scuole medie e superiori e letta
0: da tutti
1: coloro.
0: Chi l'ha realizzata?
1: Ma cosa vuoi che ne sappia uno chiunque che ha scritto quella, no? Aspetta, fammi leggere la firma. Ma Guidabardi, ma dimmi te.
0: Ma bravo, bravo, bravo questo ragazzo. Speriamo che gli diano.
1: Sì, non è scritta male, si vede che gli hanno corretta con attenzione.
0: Bene, forse siamo riusciti a connetterci con Marta Serafini. Ci sei, Marta?
2: Sì, ci sono. Buongiorno.
0: Ah, eccoti qua. Buongiorno. Bene, buongiorno e buona festa della Repubblica anche a te.
2: Anche
0: dove
2: a
0: ti
2: voi.
0: Trovi se possiamo? Se non ti non mettiamo a rischio la tua sicurezza.
2: No, assolutamente no. Mi trovo a Gerusalemme.
0: Raccontaci un po' che cosa succede, come è stato accolto anche dalla società israeliana la comunicazione, non sappiamo quanto reale, di Trump, dello stop a Netanyahu.
2: È stato accolto ieri, è stata una giornata ovviamente complessa di tensione dopo che nelle ore precedenti l'IDF aveva annunciato la presa del castello di Beaufort in Libano ed erano stati minacciati nuovi raid su Beirut. Ieri c'è stata una telefonata Trump-Netanyahu, lo sapete, in cui sostanzialmente Trump ha...
0: Cioè, sappiamo quello che ci hanno detto più che la telefonata, cara Marta. Problemi di linea, come sentite, con Gerusalemme. La regia tenterà adesso di riconnettersi con Marta e continuiamo a sentire il suo racconto da Israele. Peter, facci sapere tu quando riuscirai a ristabilire la connessione con Marta Serafini da Gerusalemme. E intanto, perché non volete parlare di Kiev? Luca.
1: Chi è che non vuole parlare di Kiev?
0: Non avete ancora detto nulla. Su 11 morti e oltre 100 feriti nell'attacco notturno con missili e droni dalla Russia. Niente. Questi sono doverosi, ma non meritano la solidarietà, vero?
1: Il plurale maiestatis, non avete chi? Se parli di me, non ho, o non ho. E no, devo dirti che da giorni non
0: voi.
1: Commento, cioè non do grande spazio quando ci sono che cose che mi sembrano importanti, né agli attacchi di Kiev contro la Russia, né agli attacchi della Russia contro Kiev
0: di Hezbollah.
1: Da molto tempo,
0: diciamo che sono i due attacchi che vengono messi.
1: Non mi sembra
0: messi.
1: Più una notizia che abbiamo tirato giù un palazzo o una caserma a Mosca, non mi sconvolge, ecco.
0: Diciamo che i due attacchi che vengono messi dal racconto sono quelli dei russi in Ucraina e di Hezbollah contro le postazioni israeliane, mentre riferiamo degli altri, però è
1: non ho raccontato, come sai, neanche la vicenda del dormitorio, ma
0: l'abbiamo
1: raccontata giorni dopo.
0: Raccontata in tutte le fasce.
1: Sai, lì c'è una guerra che andrebbe chiusa al più presto, restituendo i territori del Donbass sotto attacco dal 2014
0: alla
1: Russia, o come era stato prescritto, un'amministrazione terza autonoma sul modello trentino. Purtroppo questo non si fa e si finanzia la grande asta, la vetrina delle guerre in Ucraina.
0: E
1: adesso ci vendono
0: Crimea,
1: pure le armi.
0: Resto, sì.
1: Finirà questa guerra e noi avremo un'infrastruttura militare costruita sul modello ucraino, pagata da noi, una follia, un manicomio.
0: Noi sulla europei. Questione militare sarò sempre curioso di sapere cosa in realtà pensi, perché bisogna portare il ragionamento alle conseguenze estreme. L'esercito lo vuoi o no? O ritieni che sia superfluo?
1: Ma te l'ho detto mille volte come la penso, quindi non è proprio nessun motivo. È in atto proprio un tentativo, anche la farsa del drone russo che scatenava la guerra all'Europa, una panzana montata indegna a cui per fortuna neanche tu hai finto di credere. C'è il tentativo di indurre e giustificare quella spesa militare fatta soprattutto in America, ed è il tentativo di risolvere la crisi economica dell'Europa col modello Volkswagen, il modello Golf, cioè chiudo la catena di montaggio della Golf e inizio a farci corazze per carri armati.
0: Però la domanda
1: ma questa
0: era
1: è una follia, è un crimine. Poi io sono contro il riarmo della Germania, ogni volta che l'abbiamo avuta, come diceva mio nonno, abbiamo avuto una guerra mondiale, quindi
0: ne terranno
1: non
0: conto,
1: è che puoi
0: immagino.
1: Venire a dire a me che io amo il riarmo, perché io lo combatto soprattutto a queste condizioni.
0: Ti ho fatto una domanda che è diversa, la domanda è se tu ritieni opportuno che uno Stato come il nostro, cioè la Repubblica Italiana, sia dotata di un esercito.
1: No, ma noi abbiamo un esercito, non dobbiamo spendere il 5%.
0: Ritieni che debba essere armato adeguatamente o no?
1: Anche questa è così chiara la mia posizione. Dai. Ci chiedono, ci vogliono imporre di spendere il 5% del PIL e non li abbiamo questi soldi. Quindi sono per non spendere il 5%, spenderlo soltanto se è consentita in uguale misura la spesa sociale, ma dirò di più, anche perché quell'indebitamento, come abbiamo detto stamattina, ci danneggia al pari di qualunque altro indebitamento, ma soprattutto, cioè, lo ritengo proprio l'ABC, non si può trasformare il bisogno indotto di questa presunta insicurezza, ci stanno attaccando i russi, che è una bufala, perché fra l'altro io dico facciamo pagare l'affitto alle basi americane, cioè loro hanno un sistema difensivo che è basato sulle installazioni che hanno in Italia, paghino l'affitto, diciamo a Donald che paghi l'affitto, così se ne va o paga.
0: Io ancora continuo a non aver capito che cosa tu voglia, se tu voglia un esercito, se lo voglia armato, in quale condizioni e se voglia far parte di un'alleanza come quella della NATO. A me sfugge ancora questo nella prospettiva, cioè quale sia il punto di arrivo. Continuo a sentire delle grandi supercazzole, dei discorsi che non rispondono alla domanda e non comprendo qual è la sistemazione che si voglia dare alla questione, cioè se sia necessario avere delle forze di difesa che siano sia armate dal punto di vista militare sia efficaci dal punto di vista della cybersicurezza strategica.
1: Abbiamo già dalla finestra soldi per armamenti inutili, eravamo pieni di armamenti addirittura obsoleti, è ridicolo, tutto questo è ridicolo.
0: Certo che quando gli armamenti non vengono, grazie a Dio, utilizzati, entrano in obsolescenza ed è proprio per questo che bisogna tenerli in esercizio e avere i nuovi. È necessario secondo te, perché c'è un'opinione, una larga opinione assolutamente difendibile, assolutamente nobile, che è quella del pacifismo integrale,
1: tu
0: che ritiene
1: fingi,
0: che uno Stato
1: non debba pacifista non integrale, quindi
0: non sto
1: fingi,
0: parlando
1: non
0: di
1: sentire
0: te.
1: Quello che ti ho detto fin, non
0: e
1: possiamo
0: non lo capisco,
1: sostenere è semplice, nel nostro bilancio non possiamo, ma lo dicono fior di economisti e non solo pacifisti,
0: Fioroni.
1: Non possiamo sostenere il 5%. Tanto è vero che
0: quindi
1: il governo Meloni sta
0: giusta?
1: Collassando su questo vincolo del 5%, 10 miliardi l'anno, 87 o 120 a seconda di quali saranno le condizioni del PIL o dell'inflazione. Non li abbiamo e soprattutto è eticamente, moralmente ed economicamente inaccettabile l'idea spendiamo il 5% a debito vostro sulla pelle dei vostri figli per le armi, ma non spendete nulla perché ve lo impediamo noi sulla spesa sociale, sugli ospedali, sulle case e sulle strade. Sono, come quella stragrande maggioranza di italiani sondati questa mattina, credo più del 70%, contrario a qualunque spesa che sia anteposta alle spese sociali. Chiaro, semplice, dritto.
0: No,
1: poi
0: voi
1: non
0: è chiaro,
1: d'accordo, ma hai spiegato molto bene.
0: Non è né chiaro, né semplice, né dritto, non si è capito che cosa tu voglia, non si capisce quale sia la spesa che secondo te deve essere fatto per un esercito che hai accusato fino a qualche secondo fa di obsolescenza e che però non deve essere riformato, né riarmato, né adeguato.
1: Guarda,
0: c'è una specie
1: adesso,
0: di conclusione. Vabbè, facciamo una cosa,
1: arriva il profeta dell'Abaro,
0: esatto, che magari è più chiaro
1: lui
0: sull'argomento. Beh, certo, mi spiegherà cosa pensa lui, spero che non mi spieghi cosa pensi tu.
3: Buona festa alla Repubblica a tutti.
0: Buongiorno e buona festa a te, caro Alberto, e doppiamente grazie perché in un giorno di festa hai rinunciato a fare come sempre i tuoi ozi.
3: Beh, ozi non lo faccio altro, non è che si ozia qua, è sempre sul pezzo.
0: Ozi giornalistici, ozi radiofonici, va bene?
3: Quelli sì, più contingentati è meglio.
1: Giuliano, allora siamo che qui fronte pronti? Globale diventerà probabilmente il prossimo palinsesto un programma.
4: Ma diamo così indiscrezioni, proprio ci facciamo scappare le notizie le più succulente.
1: Ma oggi non ci sente ufficiali. Nessuno, è 2 giugno.
5: Ma scusate, ma chi è che sta?
4: So se magari Mattarella nel discorso ufficiale voleva darlo a lui in anteprima la notizia, adesso gliel'abbiamo un po' bruciata.
0: Ma chiedi chi di voi due sta utilizzando l'artiglieria sopra il microfono?
4: No. Allora, io avevo un po' di elicotteri che mi passavano sopra casa prima, ma sono i preparativi della parata. Qui a Roma abbiamo di questi disagi una volta l'anno, però non, nulla di grave.
1: Ma non saranno droni che sorvegliano il lab? Oggi c'è un bellissimo pezzo, Alberto, sul Corriere della Sera, sui droni a fibra ottica che sono stati introdotti da Hezbollah sul fronte libanese.
4: Beh, probabilmente sono stati introdotti dall'Iran perché sono tecnologie abbastanza semplici ma non nella disponibilità di tutti e ovviamente dal punto di vista tecnico, anzi addirittura si tratta di un passo indietro perché il drone radiocomandato è un qualcosa di più evoluto rispetto a quello che si muove con il filo, però nei momenti in cui si sviluppano sistemi di guerra elettronica in grado
1: veniva spiegato che servono per evitare i dispositivi di interferenza e di disinnescamento.
4: Esatto, e quindi paradossalmente tornando indietro con la tecnologia, quindi con il drone guidato dal filo, si riesce ad aggirare questa cosa e la vera novità però l'unica è che i fili oramai arrivano a essere 50 km, hanno dei costi bassissimi e quindi si riesce a fare delle cose assolutamente inimmaginabili fino a questo momento e quindi il gap tecnologico su cui si puntava anche per i sistemi di difesa è sostanzialmente stato colmato.
0: E se tagli il filo?
4: Morti israeliani? Trovarlo il filo è invisibile, è un filo sottilissimo di fibra ottica, ma i morti israeliani che ci sono stati negli ultimi giorni in Libano sono quasi esclusivamente riconducibili all'utilizzo di questi droni e quindi è un qualcosa che
1: esatto.
4: Sta spingendo Israele a
1: 13 morti.
4: E soprattutto veicoli colpiti, quindi un profondo senso di insicurezza ai soldati che dicono magari rivediamo la strategia d'attacco perché qui qualcosa non funziona, anche perché con quest'ultima avanzata israeliana in profondità nel Libano si sono riusciti a mettere nelle proprie retrovie, gli israeliani si sono ritrovati comunque numerose e consistenti cellule armate della resistenza e quindi gli attacchi per gli israeliani non arrivano più soltanto dalla
0: resistenza, sarebbe Hezbollah?
4: Chi sta difendendo il proprio paese, sì, dall'invasione.
0: La Hezbollah, la resistenza.
1: Sì, ma non è solo Hezbollah, ci sono molte forze diverse. Ci sono cristiani, ci sono frammenti di quel che resta dell'esercito libanese, ci sono diverse forze. La resistenza è un termine più ampio in questo momento, non è solo Hezbollah.
4: Esatto, perché è un paese molto.
1: Ci sono siriani
4: anche. Appunto, tutte le istanze della società, che è una società davvero multietnica, quella libanese, si stanno opponendo all'invasione israeliana. Non c'è una sola componente del paese che guardi di buon occhio questa possibilità, a differenza di
0: però
4: Hezbollah, precedenti.
1: Forse Hezbollah, il Alberto, presidente della Repubblica del Libano diceva che aveva il presidente del Consiglio del Libano aveva annunciato azioni congiunte mirabili contro Hezbollah dell'esercito libanese che ora di cui non si sente più parola.
0: Però dicevamo e volevo chiedervi, continuate, voi non ritenete come invece Stati Uniti, Canada, Lega Araba, Unione Europea, Australia, Argentina, non ritenete Hezbollah una organizzazione terroristica?
4: Calma, Hezbollah ha due anime, una militare e una politica. Quella militare è ritenuta terroristica da quasi tutte le organizzazioni e i paesi del mondo. E quella politica no.
0: E non è quella che tu ritieni resistenza. Tu quella non la ritieni resistenza.
4: È la guida di quell'altra.
0: Anche lì cerchiamo di essere chiari, perché le idee Le idee sono tutte accettabili a condizione che siano chiare. Hezbollah, lo ritieni una ovviamente la parte militare, perché la parte che parla, terroristi che parlano, se ne conoscono abbastanza pochi, la ritieni, come succede in gran parte degli stati e delle organizzazioni sovranazionali, una organizzazione terroristica o un'organizzazione di resistenza del popolo libanese?
4: Allora, nella gran parte considerata terroristica nella gran parte dei paesi occidentali, nel resto del mondo no.
1: No, aspetta Alberto, chiediamolo a Giuliano. Gli ucraini sono un'organizzazione terroristica quando colpiscono Mosca con i razzi o sono un'organizzazione di resistenza del popolo ucraino? Tu come la definisci?
0: Scusami Luca, però io non so come tu
1: rispondi.
0: Sono
1: terroristi o sono resistenti?
0: Allora, gli ucraini sono resistenti e Hezbollah... Ti rispondo subito, non ho mica paura delle parole come succede da altre parti. Hezbollah, per quanto mi riguarda, è un'organizzazione terroristica così strutturata da tutte le fonti internazionali, mentre gli ucraini sono una popolazione resistente invasa sul proprio territorio. Questo è quello che pensiamo da questa parte del mondo, da questa
1: e
0: parte dell'Occidente.
1: E quando colpiscono Mosca, un dormitorio di ragazzi,
0: quando colpiscono
1: sono
0: Mosca,
1: sono
0: quando colpiscono Mosca sono un paese in guerra che si sta difendendo da un attacco improprio, e questo è quello che penso io. Dopodiché, se tu pensi, ed sarebbe molto bello sentirlo oggi e leggerlo, sentirlo dalla tua voce, che Hezbollah non sia un'organizzazione terroristica, sarà molto bello averlo come notizia, però dillo.
1: No, io ho chiesto
4: a te. Però la questione è che il Libano è in guerra da 80 anni, ricordiamoci questa cosa, e soprattutto il Libano sta cercando
0: molto semplicemente, Hezbollah, lo ritenete terrorista o no?
4: Allora, non tutte le organizzazioni internazionali, come hai detto, lo ritengono terroristico, è un'organizzazione terroristica, e io penso che questa cosa la mia opinione conta il giusto, ma che serve?
0: Ma certo che conta il giusto,
4: comunque,
0: però qual
4: il reato
0: è?
4: D'apologia è sempre in agguato, quindi evitiamo di dare argomenti a chi ci vuole male.
0: Quindi non vi esprimete, anche tu Luca non desideri esprimerti sulla vicenda, preferisci un silenzio prudente.
1: Guarda, il tuo assioma per cui gli ucraini si stanno difendendo persino se attaccano Mosca rende in questo momento Hezbollah, che non è paragonabile per esempio a Gaza, ad Hamas, Hezbollah una milizia che in questo momento sta difendendo un territorio nazionale sotto attacco di potenza che brucia e distrugge case. Quindi siccome Hezbollah
0: per te è terrorista o no?
1: Ma io ti sto dando una risposta. Chiunque in questo momento resista sul territorio libanese, e sono tantissime forze diverse come le abbiamo citate all'offensiva di Israele, è sicuramente una forza di resistenza di Israele in questo momento, ma senza ombra di dubbio è proprio una definizione tecnica.
0: Non è un'organizzazione terroristica.
1: In questo momento è un'organizzazione che sta resistendo sul territorio del Libano a un'offensiva criminale, indiscriminata, definita criminale persino dal Presidente degli Stati Uniti.
0: Hezbollah non è terrorista, per me è già una dichiarazione che rende la giornata di giugno.
1: No, hai sentito benissimo cosa ho detto.
4: Scusa, Trump ci ha parlato l'altra sera, non giriamo
1: intorno. Ci dialoga Trump.
0: Adesso appena finisco di cucinarmi voi due passo a Trump, non preoccuparti, dopo lo chiamo e glielo chiedo.
1: Ma che stai cucinando? Ma fai ridere.
0: Bene, tornate alle notizie.
1: Tra l'altro è stata inventata da Israele, no, diciamo pure questo, è fra le innumerevoli milizie libanesi. Hezbollah è nata proprio dopo, te lo ricorderai benissimo, l'invasione assurda, sterminatrice che produsse Sabra e Shatila del Libano degli anni Ottanta. Quindi Hezbollah l'ha inventato Israele, esattamente come Israele ha inventato Hamas, e addirittura lo ha finanziato Hamas Israele, come è stato spesso detto e ripetuto con prove e documenti.
0: Ma anche Satana l'ha inventato Israele, figurati un po' se non sono d'accordo.
1: Sì.
0: Torniamo alle notizie per quanto riusciamo.
4: Beh, cambiamo completamente scenario perché abbiamo trascurato delle elezioni molto molto importanti che ci sono state, ci tengo a riportare l'attenzione su questo, davvero drammatica, le elezioni in Colombia che purtroppo non si sono chiuse al primo turno perché si pensava che ci potesse essere una vittoria al primo turno della coalizione di centrosinistra guidata da Cepeda, il partito di il rappresentante del partito di Pedro, Pacto Storico, però non ce l'hanno fatta, anzi addirittura sono arrivati i secondi, ci sarà un ballottaggio, la destra sta in avanti con il 43% e ci sarà il ballottaggio il 21 giugno. Uno dice perché concentrarsi sulle elezioni in Colombia? Innanzitutto perché cambiano tutti gli assetti dell'America Latina e può avere delle ripercussioni pure su Cuba, e poi perché la campagna elettorale in Colombia è stata molto molto dura, ci sono almeno una settantina di militanti del partito di sinistra che sono stati ammazzati durante la campagna elettorale, quindi da qui al ballottaggio si prevede che davvero la situazione potrebbe precipitare in Colombia. Poi, visto che abbiamo ancora un minuto, accenno soltanto al fatto che l'Albania è scossa da manifestazioni e proteste contro la costruzione di un resort di proprietà di Trump e del genero Kushner.
0: Volevano farsi un villaggetto anche
1: il resort, e poi ci piazzino i soldati israeliani anziché avvelenare la Sardegna con quei criminali di guerra.
0: Ecco qui, e magari potremmo ospitare Hezbollah, che d'altronde sono dei resistenti e dei partigiani e non dei terroristi come
1: bravo,
0: hai efficacemente detto.
1: Ospitali al Miramare, li voglio nella stanza panoramica, quelli di Hezbollah con le scimitarre.
0: Bene, oggi
4: già ci stanno,
0: Certo, direi che oggi vi siete ben sistemati e siamo arrivati anche in questo 2 giugno alle 9, caro Luca.
1: Sei sì, e vivo? La domanda persino oggi è: esiste una morale di questa puntata?
0: Oggi sono costretto nel rapporto con voi due ad andare a pescare il grande Martin Luther King, che diceva che non ci può essere profonda delusione se non c'è un amore profondo.
1: Un po' criptico, amico mio.
0: Insomma,
1: ricordiamoci,
0: non tanto, sai,
1: che dopo questa maratona a popoli addormentati durante il 2 giugno, a parte le sofferenze di Peter e di Jerry, che noi capiamo e sosteniamo con grande solidarietà, torneremo comunque domani con tutta la banda.
0: Ciao ciao ciao.
6: L'attimo fuggente.
7: Giornale radio.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Fa piacere sapere che nel giorno in cui si festeggia la nascita della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella resta il politico più popolare tra gli italiani, un faro della nostra fragile democrazia, un punto fermo della difesa della nostra Costituzione. Lo sostiene un sondaggio autorevole di Ilvo Diamanti di Demos, realizzato in collaborazione con la Polis Università di Urbino. Una rilevazione dell'indice di gradimento del Presidente, amato e stimato per la sua autorevolezza, per il suo valore, viene ritenuto il garante del nostro quadro istituzionale, che vede il Presidente della Repubblica come il soggetto intorno a cui ruotano tutte le istituzioni e tutti gli attori politici. E tutto questo avviene in una fase attraversata da tensioni e divisioni che mettono in discussione il fondamento stesso della nostra democrazia rappresentativa. Il consenso nei confronti di Mattarella è trasversale sul piano generazionale, perché tocca il 63% dei giovani sotto i 25 anni e degli anziani con oltre 65 anni. Il dato più sorprendente riguarda l'orientamento politico, che è il segreto di un successo che coinvolge praticamente tutti gli schieramenti e gli orientamenti culturali. La popolarità di Mattarella raggiunge quasi il 90% fra i sostenitori di PD, Italia Viva e Più Europa, poco meno tra chi è vicino a Forza Italia, oltre i 2/3 nella base del 5 Stelle e della Lega. Per questo e altri motivi Mattarella non è un uomo solo al comando, ma sembrerebbe oggi il solo uomo che ci può condurre verso percorsi istituzionali seri e sicuri.
0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Ma buongiorno, buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone, nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, oggi martedì 2 luglio, beh, corro troppo avanti, no, oggi è il 2 giugno, buongiorno da Vicky Mangone e bentrovati, festa della Repubblica, come ogni anno questa ricorrenza coincide con uno dei primi grandi movimenti della stagione, è il ponte che più di altri segna il passaggio simbolico, diciamo, verso l'estate. Si parte, si viaggia, si riempiono le strade, si riempiono le stazioni e soprattutto si riempiono le coste. Già dalle prime ore della mattina il traffico si intensifica lungo le principali direttrici, le uscite dalle grandi città si muovono in direzione del mare, in direzione delle località turistiche, anche verso le città d'arte. È un flusso diffuso, è un flusso che racconta, nonostante i tempi, devo dire, nonostante gli aumenti, eccetera, racconta comunque un paese che approfitta di ogni spazio, ogni finestra utile per prendersi anche una breve, anche una brevissima pausa. Le mete più richieste restano quelle costiere, il mare è il vero protagonista di questo inizio giugno, non ancora piena stagione balneare, ma diciamo già abbastanza caldo da attrarre migliaia e migliaia di persone. Stabilimenti che riaprono, spiagge che tornano a vivere, che tornano a riempirsi, lungomari che riprendono vita dopo mesi spenti, ovviamente mesi più tranquilli. Non si tratta solo di turismo organizzato, perché molti si spostano per poche ore, per una sola giornata, soprattutto poi chi vive vicino alla costa, anche solo per qualche ora. È il classico mordi e fuggi del ponte, no? Asciugamano, pranzo veloce, qualche ora di sole e poi si rientra in serata. Le previsioni indicano, come succede sempre in questi casi, un traffico bello intenso, mi raccomando, i soliti picchi nelle ore centrali della giornata, andate piano, siate prudenti, siate molto molto prudenti. Il 2 giugno rappresenta il primo test, diciamo, per l'intera stagione, il momento in cui si capisce come potrà andare l'estate, quanto forte sarà la domanda, come reagiranno le infrastrutture, quali criticità anche emergeranno nelle località più affollate. Non mancano poi le riflessioni sul turismo sostenibile, cresce l'attenzione verso un uso più equilibrato delle coste, con inviti a rispettare l'ambiente, a evitare sovraffollamenti, a ridurre anche l'impatto sulle spiagge. Un tema questo che diventa sempre più centrale proprio nei periodi di maggiore pressione turistica. Per molti questa giornata è semplicemente una pausa, per altri è l'inizio vero e proprio dell'estate, ma comunque per tutti il 2 giugno resta un momento di movimento collettivo in cui il paese si sposta e il mare torna al centro delle scelte. Mentre il traffico corre e scorre verso le spiagge che si animano, io vi dico di cosa parleremo questa mattina. Tutti ne parlano. Parleremo, giusto per non discostarci troppo dal mare, di tonno in scatola, purtroppo al mercurio. Vedremo con una nutrizionista quanto se ne può mangiare. Parleremo poi di gioco d'azzardo, di matrimoni, di wedding planner, e poi parleremo di mutilazioni genitali femminili. A tra poco.

0: E veniamo a noi, tutti ne parlano. Ancora buongiorno, abbiamo iniziato da poco il nostro appuntamento di questo martedì 2 giugno e adesso parliamo di tonno. Di recente ha fatto molto discutere un report di due grandi ONG secondo cui il mercurio sarebbe presente nel 100% delle scatolette di tonno analizzate nei supermercati europei. Un dato che ha allarmato molti consumatori, del resto il tonno è molto consumato. Vediamo quanto dobbiamo preoccuparci, vediamo anche come orientarci tra rischi, limiti di sicurezza e benefici nutrizionali del pesce. Buongiorno dottoressa Flavia Bernini, biologa nutrizionista.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi.
0: Benvenuta. Mercurio nel 100% delle scatolette analizzate. Qua non si salva nessuno. Dobbiamo subito smettere di mangiare tonno? Basta tonno?
1: Ma è una gioia, eh? Adesso c'è anche davvero il tonno in scatola. Ma non è così. Vedete, come spesso accade sui social, si prende una notizia che magari non è così sensazionale, non è così recente e la si rende una breaking news. E questo è ciò che è successo ultimamente.
0: E infatti noi abbiamo chiamato la Bernini apposta per questo, perché vogliamo
1: per
0: vederci chiaro, dottoressa
1: mito.
0: Bernini. Vogliamo capire
1: allora
0: bene.
1: Vediamoci chiaro. Cos'è successo? È successo, come dicevi tu, che nel 2024, non ieri, due ONG, Bloom e Food Watch hanno pensato bene di fare un giro nei supermercati e hanno preso 148 scatolette, tra cui anche qualche supermercato in Italia, altri invece in Europa, di tonno, e hanno analizzato, udite udite, che tutte contenevano mercurio, anzi metilmercurio. Ma questa non è una notizia, tutto il pesce contiene metilmercurio. La notizia potrebbe essere sì, ma quanto ne contiene? Perché il metilmercurio è una sostanza neurotossica, il nome non ci piace tanto. Neurotossica vuol dire che può provocare qualche problemino al sistema nervoso, magari del feto in formazione, del bambino piccolissimo. Quindi già capiamo che chi ci deve prestare attenzione: la donna in gravidanza, in allattamento, bambini piccolini. Nell'uomo può dare problemi, insomma, però in dosaggi molto importanti. Ed è contenuto, come ti dicevo, in tutti i pesci, soprattutto quelli grossi, quelli che mangiando altri pesci ne accumulano durante la loro vita: il tonno, lo spada, lo squalo. Per cui sono pesci che vanno attenzionati, e questa è una sostanza che va attenzionata. Ma chi lo fa per noi? Lo fa EFSA. Noi abbiamo in Europa l'autorità europea per la sicurezza alimentare migliore al mondo, che ci dice: benissimo, sappiamo che il metilmercurio è da attenzionare, allora mettiamo una dose massima consentita per l'uomo, che vi dice che è 1,3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo, che non ci dice assolutamente niente, ma EFSA dice, dai, ve la traduco io in pratica: se mangiamo da due o tre porzioni di pesce a settimana, magari prediligendo i pesci più piccoli, e uno o due scatolette di tonno a settimana, stiamo tranquilli che siamo ampiamente sotto qualsiasi limite di sicurezza, per cui mangiare pesce ci fa bene. Queste dosi, tra l'altro, EFSA, attenzione, le stabilisce mettendo dei limiti molto stringenti per il metilmercurio contenuto nei pesci, cioè ci dice: in commercio noi vogliamo solo pesci che abbiano 0,3 mg di metilmercurio per chilogrammo di carne di pesce, che è poco, e vanno commercializzati solo così. Per il tonno sta un pochino più di maglia larga, dice arriviamo fino a 1 mg per chilogrammo, perché sappiamo che il tonno contiene più metilmercurio, altrimenti non riusciamo più a commercializzare del tonno, ma non vuole fregare il consumatore, ci dice che in queste dosi siamo comunque ampiamente al sicuro. Cosa hanno fatto queste due ONG? Hanno preso in considerazione i limiti minimi, i limiti massimi consentiti per tutte le varie specie ittiche, non per il tonno, e attenzione, la metà delle scatolette sono risultate fuori range, ma ci mancherebbe, non era il range del tonno, era quello per tutti gli altri pesci, anzi dobbiamo rallegrarci che l'altra metà è risultata addirittura dentro quei limiti, non del tonno ma degli altri pesci. Però ecco, la cosa interessante è questa, che indagini indipendenti di questo tipo, come può essere un'interrogazione a sorpresa, diciamo, accendono un faro su quelli che possono essere i brand risultati fuori range, anche se stiamo parlando di una scatoletta per quel brand, quindi ancora non ci fa un campione statisticamente significativo, però ci dice: perché non approfondire quel particolare marchio, e perché tu consumatore a questo punto non devi andare a prediligere l'acquisto dei marchi, perché è tutto su internet, risultati invece più tra virgolette virtuosi? Bene, questo ci può orientare a delle scelte migliori, ma capisci, Vicky, capite tutti che siamo ben lontani da un qualsiasi motivo di allarme.
0: Allora, dottoressa, ma io sono molto più tranquilla, devo dire. Ha buttato molta acqua sul fuoco perché c'era questa notizia sul tonno che girava ed era abbastanza inquietante, anche perché di tonno, diciamolo, ne consumiamo parecchio, soprattutto adesso nella stagione calda, ne consumiamo ancora di più. Torniamo tra poco con la dottoressa Flavia Bernini, biologa nutrizionista. Tra poco.

0: L'allevamento del tonno rispetto per esempio alle immagini che circolano riguardo all'allevamento del salmone così intensivo e così aberrante, si avviene anche per il tonno. Grazie.
1: Dottoressa Bernini, questa era per lei.
2: Allora,
1: ha sentito?
2: È vero. Ho sentito. Attualmente c'è una grandissima attenzione e devo dire soprattutto tra i più giovani per quanto riguarda come vengono trattati gli animali. Notate che tantissimi giovani, nonostante imperversi la dieta carnivora, che è un'aberrazione soltanto sentirla nominare, sono tendenzialmente vegetariani. Non vi dico vegani, ma io in studio incontro tantissimo, ma soprattutto giovani che hanno quell'attenzione, che ti dicono addirittura: mi piace la carne, mi piace il pesce, lo faccio proprio per motivi etici. E penso che questa sarà un po' la svolta anche in un futuro, anche perché abbiamo capito che una dieta vegetariana è una dieta assolutamente sostenibile per l'ambiente, per la salute dell'uomo e anche proprio per la salute dell'animale, l'attenzione verso l'animale. C'è sempre più attenzione anche a come viene trattato l'animale, soprattutto per il pesce la situazione è diversa. Conosciamo la mattanza del tonno della Sicilia, conosciamo tante realtà, certo, fortunatamente sempre più attenzionate da questo punto di vista. Per cui un occhio, questa domanda è giustissima perché è veramente attuale, un occhio proprio a come vengono trattati gli animali va sempre dato. Tenere porzioni molto basse di carne animale, che sia pesce, che sia tonno, ecco, la carne che sia carne, che sia pesce, sulla carne possiamo anche abbandonare un po', lasciare gli ormeggi, anche se non ne mangiamo, male di certo non ci fa. Insaccati sono entrati nella categoria dei tumorali di classe 1, quindi sappiamo che l'insaccato è un alimento da ridurre al minimo possibile.
1: Certo,
2: ecco, dal
1: certo
2: punto di vista della salute dell'uomo, come vi dicevo, essa consiglia invece di stare un pochino più ampi sul pesce. Da 1 a 3 porzioni di pesce a settimana ci fa oggettivamente bene, perché gli omega 3 contenuti sono un valore aggiunto impagabile, quindi possiamo cominciare a orientarci a un'etica che va più verso la salute dell'animale. Sì, magari togliendo la carne, togliendo gli insaccati, mantenendo il consumo di pesce perché sappiamo che ci fa bene, e facendo attenzione a quello di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Bene.
2: Quindi meno utilizzo della scatoletta.
1: Allora, un altro messaggio: il metilmercurio dà origine a bioaccumulo sull'uomo, chiede un ascoltatore. Se sì, anche limiti molto bassi possono nel tempo dare origine a problemi, giusto? Qualcuno, ad esempio EFSA, ne ha tenuto conto?
2: Caspita, è quello che abbiamo detto prima, il pesce che viene messo in commercio deve stare dentro dei limiti molto stringenti di metilmercurio, ma sono dei limiti ampiamente lontani da quello che può provocare un bioaccumulo che dà poi una sintomatologia. Quindi sì, ci può essere un bioaccumulo all'interno dell'organismo umano, ma ci sono sempre delle dosi di sicurezza. Ma sapete, mangiare è sempre un compromesso tra i benefici che possiamo trarre e le eventuali controindicazioni, ed è per questo che vengono messi di range, ma questi sono range di sicurezza sui quali possiamo ampiamente muoverci, insomma.
1: Quindi metilmercurio lo troviamo sia nel tonno in scatola, così come lo troviamo nella versione fresca al banco, no? In pescheria.
2: Assolutamente, è meno concentrato, quindi ne troviamo di meno, ma lo troviamo,
1: certo,
2: anche nello spada.

0: troviamo anche nello squalo. Uno dice: ma quando è che mangio squalo? Ma il palombo che troviamo al supermercato è una specie di squalo, la verdesca anche. Quindi qual è l'indicazione? Variamo tanto. Sì, certo, e sono anche abbastanza usati. Cosa abbiamo imparato? Variamo il pesce, prendiamo le specie più piccoline. Ma cazzo, siamo nel Mediterraneo, il nostro pesce azzurro, le acciughe, ma anche la trota va benissimo, anche i gamberi, anche i calamari, che sono pesci che ne contengono quantitativi minimi, e quindi impariamo a orientarci magari usando un po' di meno le scatolette di tonno, un po' di più il pesce fresco di piccola dimensione.
1: Allora, chiudiamo con questo messaggio, uno fra i tanti che sono arrivati al 334-11-11-622. Roberto di Varese: il problema è il mercurio o il sale? Perché sul sale non se ne parla mai abbastanza. Però noi abbiamo terminato il tempo, facciamo un nodo al fazzoletto e con la dottoressa Bernini torneremo a parlare di sale negli alimenti. Troppo sale negli alimenti, va bene dottoressa Bernini?
0: Vero. Va benissimo,
1: grazie.
0: A presto. Allora.
1: Grazie, a
0: grazie
1: presto.
0: A tutti voi.
1: Grazie. Allora la linea alla regia e noi che torniamo subito dopo, tra poco.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334-1111-622.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
2: Attenzione, la truffa nella truffa.
1: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
2: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
1: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 9 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
8: Bene, torniamo, tutti ne parlano. Ancora buongiorno e buongiorno di festa. Buon 2 giugno a tutti da Vicky Mangone. Fra poco parleremo di un fenomeno che continua a far discutere e che in Italia ha raggiunto dimensioni economiche davvero molto molto imponenti. Sto parlando del gioco d'azzardo. Secondo gli ultimi dati il settore vale complessivamente 157 miliardi di euro di raccolta, una cifra che lo colloca tra le principali industrie del paese, che arriva a pesare fino a 7,2% del prodotto interno lordo. Sono numeri che raccontano una crescita costante soprattutto negli ultimi anni, trainata in modo sempre più evidente dal gioco online, dalle piattaforme digitali e dalle app che rendono l'accesso immediato e continuo. Ma dietro questi dati economici si apre anche un altro scenario, che è quello sociale. Le analisi mostrano come il fenomeno tende a concentrarsi maggiormente nei territori dove il reddito medio è più basso, sollevando interrogativi sul rapporto tra fragilità economica, difficoltà quotidiane e rischio di dipendenza. Il gioco online in particolare ha cambiato in maniera profonda le abitudini, non più solo sale fisiche o tabaccherie, ma una disponibilità costante 24 ore su 24 che rende il confine tra intrattenimento e comportamento problematico sempre più sottile. A questo si aggiunge il tema della prevenzione e del supporto a chi sviluppa forme di dipendenza, con associazioni e operatori del settore che chiedono maggiore attenzione, informazione e strumenti di tutela più efficaci. Di tutto questo parleremo tra poco con Roberto Pozzoli, presidente dell'associazione Vinciamo il Gioco, impegnata proprio nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico e nel sostegno alle persone e alle famiglie coinvolte.

0: In Italia il gioco d'azzardo continua a crescere a ritmi davvero preoccupanti. Nel 2024 la spesa complessiva ha superato i 157 miliardi di euro, una cifra che rappresenta oltre il 7% del nostro PIL. Non parliamo solo di gratta e vinci o scommesse occasionali. A trainare la crescita è soprattutto il gioco online, concentrato nelle regioni del sud e tra chi ha un reddito più basso. Dietro a questi numeri ci sono storie reali di persone, di famiglie che davvero rischiano di perdere tutto, con conseguenze sociali ed economiche gravissime. Con noi oggi c'è Roberto Pozzoli, presidente dell'associazione Vinciamo il Gioco, che ci aiuterà a capire come si sviluppa questo fenomeno, quali sono i più vulnerabili, quali strumenti esistono oggi per prevenire la dipendenza da gioco d'azzardo. Pozzoli, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Tanti soldi, 157 miliardi l'anno in Italia si spendono per il gioco d'azzardo. Ci rendiamo davvero conto di quanto sia questa cifra? Cioè, è una cifra
1: no.
0: altissima.
1: Purtroppo non ce ne rendiamo conto perché perché è talmente grande che non riusciamo a vederne la dimensione. Quindi tutto passa nel silenzio del post titolo. Mi viene in mente in questo caso un'immagine che è usata in più occasioni quando siamo davanti a un disastro, un fastidio, un problema, che è quella di un tubetto di dentifricio col dentifricio che è fuoriuscito. La domanda è: come facciamo a rimetterlo dentro?
0: Non
1: si può rimetterlo dentro. Dobbiamo da una parte gestire quello che è uscito e dall'altra evitare che ne esca ancora. E quindi la prevenzione, se da una parte c'è l'assistenza alle persone che hanno il problema o che stanno giocando, poi magari facciamo due commenti su questi
0: dati.
1: E poi
0: parliamo, esatto.
1: Ecco.
0: Sì,
1: e dall'altra bisogna fare prevenzione. Prevenzione che tutti ne parlano, scusi se parafraso il titolo della vostra trasmissione, però chi fa qualcosa?
0: Sì.
1: Assistiamo a questa sciocchezza del gioco responsabile. Ti dicono gioca responsabile, ma intanto ti stanno dicendo gioca.
0: Esatto.
1: Responsabile.
0: Il fatto è, Pozzoli, che il gioco d'azzardo, una volta no, si diceva gioco d'azzardo, uno pensava al biscazziere, no? Al tavolo, certo, da gioco. Ecco, oggi la cosa è molto più subdola perché c'è questa crescita pazzesca dell'azzardo online. Quindi la giocata avviene insomma ciascuno a casa propria, no?
1: Nella sua solitudine. Fuori dal controllo sociale. Dal controllo sociale, questo è il problema. Infatti noi, mi permette di parlare di noi, stiamo cercando di fare iniziative online o se vuole con internet per giungere sia i due pubblici, sia quelli che giocano, a quelli che grazie al cielo non stanno ancora giocando o rischiano di giocare, proprio con messaggi mirati dicendo, adesso sto banalizzando per semplicità, se ti viene voglia di giocare fai una telefonata, bevi un bicchiere d'acqua, chiama qualcuno, esci. Sono tutti piccoli messaggi che potrebbero teoricamente trattenere dal desiderio di quel momento.
0: Distogliere.
1: Però è necessario una comunicazione non di gioco responsabile, ma di non giocare. Oltretutto non è facile, perché come si fa a mandare un messaggio razionale a una persona che ha un momento irrazionale, che ha un momento emotivo? Sta qua la difficoltà, e la difficoltà sta anche nel fatto che poi nessuno lo fa o lo fanno male, insomma, mi permetto la presunzione. Noi riceviamo più o meno una decina di richieste da parte di giocatori o da parte di familiari che non sanno più a che parte girarsi al giorno, e parlando di giocatori in effetti arrivano a dire: non ho più niente, devo tentare la fortuna, mi hanno mandato fuori di casa, mi hanno tolto i crediti, ho perso il lavoro, non studio più. E poi dopo il destino di alcuni, fortunatamente non molti di questi, è quello di andare a finire all'accattonaggio, sì, o
0: per strada, vivere per strada è annichilente. Sì. Le regioni del sud, secondo statistiche, spendono di più online. È sempre stato così? Più sei povero, più tenti la sorte, col rischio poi di finire nelle spire, no?
1: Certo. Adesso non vorrei fare distinzioni culturali, ma diciamo che nel sud è sempre stato un po', come dire, più radicata l'idea del gioco, della fortuna, non me ne vogliono.
0: Sì, ma anche se è legato, ma se è una questione di reddito, lo sappiamo tutti che il sud è più povero del nord.
1: È più povero, no? Certo, la povertà è una della povertà, diciamo, la mancanza di denaro, di sufficiente denaro. Sì. È un buon elemento per spingere verso il tentare la fortuna, che sia la volta buona, così cambio vita. C'era una volta, fortunatamente l'hanno tolto, uno spot, non mi ricordo, non che non lo voglia dire, di una società che distribuiva gioco, che diceva cambi la vita, e faceva vedere viaggi, figli biondi, belli, con gli occhi azzurri e via. Quindi l'idea di cambiare la vita, di tentare la fortuna, ci arriva. Poi dopo c'è chi se ne rende conto e dice: ma cosa sto facendo? E c'è invece chi man mano cade dentro o perché ci crede ancora, o perché tenta di recuperare i danari persi, cosa impossibile, certo. Ma anche per mancanza di, mi permetto, di cultura. Io ho avuto diversi anni fa, una decina d'anni fa, un'esperienza in Sicilia, dove un nostro socio diceva che dei familiari avevano un bimbo giovane, 10 anni, 12, che aveva preso il biglietto dell'uovo di Pasqua e l'aveva vinto. Oh, che bello! Bene, visto che tu sei fortunato, ti compriamo un computer, così giochi perché sei una persona fortunata. Questo qui non è questione di danari che mancano o meno, è questione
0: di
1: anche un pensiero, insomma, fuori dalle righe. Sì. Quindi
0: mi permetto di leggere il messaggio di Sergio di Milano, che dice: il gioco d'azzardo crea disuguaglianze, chi ha di meno rischia di perdere di più. Prego, voleva dire?
1: No, volevo anche dire che c'è un falso nei conteggi, perché 157 miliardi nel 24. Se noi andiamo a sentire cosa dice i monopoli piuttosto che l'industria del gioco, dicono che quelli sono quelli giocati, ma se da quelli togliamo quelli vinti, effettivamente i numeri sono più bassi. È un discorso industriale, ma il fatto di portare verso il gioco e verso la patologia della dipendenza dal gioco d'azzardo, la povertà e tutto quanto, sono il numero delle giocate. Quindi dobbiamo stare fermi sui 157 miliardi. Poi se alcuni di questi rientrano nelle tasche del giocatore, va bene, ma hanno giocato per 157 miliardi, e quindi danno in quel senso. Poi voglio anche dire questo: è una questione culturale. Il giato sul giocato è entrato nel calcolo dell'inflazione, è stato messo, anzi lo sarà dal 1° di febbraio, è stato messo tra le voci giochi, divertimenti, amusement vari. Quindi è stato sdoganato completamente. Quindi non è solo una questione culturale del sud, ma è una questione proprio anche sociale completamente.
0: Ma a proposito di
1: dell'inflazione è entrata dentro lì.
0: A proposito di immagini patinate relative al gioco, no? Lei prima ci diceva di questo spot, di questa pubblicità di qualche tempo fa, che parlava di queste vincite in grado di cambiare la vita ai giocatori. C'è la Lotteria Italia, che resta il simbolo del gioco innocuo. No? Ecco, questo quanto distorce la percezione del problema, a proposito di sdoganare.
1: Questa è l'ultima schifezza che è avvenuta, perché in teoria non si potrebbe fare pubblicità al gioco d'azzardo, e la Lotteria Italia nell'ultimo mese di dicembre ha fatto pubblicità nel tennis, negli sport e via dicendo. Quindi, proprio perché, come diceva lei, sembra innocuo, no, è azzardo anche quello lì.
0: E poi Pozzoli, ricordiamoci anche che grandi movimenti di denaro richiamano la malavita, ma di questo ne parliamo fra poco.

0: Soldi che scompaiono, vite che cambiano, rischi che aumentano. Il gioco d'azzardo in Italia è molto pericoloso, è pericoloso in tutto il mondo, molto diffuso. Certo. Stiamo parlando con Roberto Pozzoli, presidente dell'associazione Vinciamo il Gioco. Pozzoli, scrive Enrico, ma i soldi persi nel gioco dove finiscono? Chi ci guadagna davvero? Come dicevo prima, no? I grandi movimenti di denaro richiamano la malavita. Che ruolo gioca la criminalità organizzata nell'azzardo?
1: La criminalità organizzata in alcuni, e non so in che misura, casi si è infilata addirittura nel gioco d'azzardo legale. Le cronache, ma non mi dia dati perché onestamente non sono ufficiali, le cronache raccontano di situazioni di malavita che gestiscono siti piuttosto che sale gioco e quant'altro. E si infilano, la malavita si infila tutto dove l'illegale non ti paga, perché l'illegale in genere paga di più, c'è un ritorno di vincite, o meglio un percentuale delle vincite più alta. C'è un rientrano nell'illegale, e quindi lo chiamerei la malavita piuttosto che, le mafie sotto le varie denominazioni, tutti coloro che per un motivo o per un altro sono esclusi dal gioco legale, magari si sono esclusi loro stessi, no? Però la smania, il desiderio, il bisogno di giocare li porta nell'illegale, e è chiaro che l'illegale è gestito non certo dallo Stato italiano, ma dalle situazioni di malavita. E ce n'è tanto. Una delle battaglie, potrebbero mettere tra virgolette, o meglio giustificazioni, che lo Stato prende è: dobbiamo far pubblicità al gioco legale perché così almeno lo togliamo dall'illegale, che andrebbe bene. Peccato che sempre di gioco è, come dire che le sigarette di contrabbando fanno male mentre quelle di monopolio vanno bene.
0: Tutta salute.
1: È tutta salute.
0: No. Scrive Giovanna: 3 anni fa ho scoperto, questo è un altro dramma, mio figlio adolescente giocare sul suo PC. Io e mio marito ci siamo sentiti impotenti e inadeguati per affrontare un problema così grande, ci siamo fatti aiutare da uno psicoterapeuta. Giovanna, io spero veramente che Giovanna sia riuscita, insieme al marito, insieme al figlio, a risolvere e soprattutto ad arrestare il problema, perché è un problema che tocca anche i giovanissimi, no?
1: Certo, noi nelle scuole medie, nell'ultimo anno delle scuole medie, cioè le vecchie medie in buona sostanza, e nelle superiori facciamo degli screening istituto per istituto, e generalizzando i dati emerge che, pur non essendo nella liceità del gioco, perché teoricamente si potrebbe giocare a 18 anni in su, a 14 anni giocano già, e alcuni, molti, più o meno il 3%, segnalano già situazioni di problematicità col gioco a 14 anni. E quindi sì, quello che mi dice di questa famiglia.
0: Certo,
1: perché incominciano le prime ansie, i primi timori, le prime frustrazioni, e lì dentro si trovano. Poi oltretutto il solito discorso, la cameretta da solo col PC, una cosa che fa male, non la cameretta ma il PC o il telefonino.
0: Sarebbe utile, scrive Marina, sarebbe utile avere campagne informative più aggressive con immagini e dati concreti e non solo slogan. Altro che cultura del gioco responsabile, no? Come diceva lei prima, Pozzoli.
1: I dati concreti mi pare che li abbia dati già Sabrina Molinaro del CNR di Pisa, e sono bravissimi, sono i più affidabili sotto questo aspetto. E poi manca un'informazione. Ad esempio, lo Stato ne ha fatto una buona, dico lo Stato per generalizzare, ne ha fatto un paio buone, nel senso che sono state date la possibilità ai genitori di chiedere alle società di telefonia di bloccare l'accesso ai giochi piuttosto che ai siti pornografici quando il telefonino è utilizzato dal figliolo. E questo sarebbe, però non c'è comunicazione di questo.
0: No, infatti, non se ne parla. Non si parla di questa possibilità.
1: No, assolutamente. Quando noi andiamo nelle scuole a parlare poi con le famiglie dopo quegli screening, diciamo questo: ah, ma si può, ma davvero? Ma come si fa? Non c'è comunicazione. Perché? Perché dà fastidio, insomma, all'industria del gioco e a chi la sostiene. Però questa possibilità c'è, a parte che poi quando il ragazzino è dentro, insomma. Si spera che il terapeuta sia capace. Nel nostro slogan c'è scritto uscirne si può, però bisogna fare un percorso corretto, insomma.
0: Leggiamo questo messaggio di Lorenzo. Dice: il mio amico d'infanzia ha perso tutto col gioco d'azzardo, prima la famiglia, poi il lavoro, poi la casa, è finito a dormire a stazione Tiburtina, da un anno ha accettato di farsi aiutare e sta ricominciando a vivere. È un attimo cascarci, perché poi subentra anche la vergogna, no?
1: La vergogna
0: è terribile, assolutamente, assolutamente. Abbiamo un minuto esatto, possiamo imparare qualcosa dagli altri paesi europei? Cosa succede all'estero? Lei sa qualcosa in merito?
1: So poco, perché le leggi sono sempre da interpretare, i regolamenti sono sempre da interpretare. Ogni tanto leggi che la nazione ha fatto una cosa, ha fatto quell'altra. Direi che l'Australia e il Canada sono le nazioni più evolute sotto l'aspetto della gestione dei rischi del gioco d'azzardo, e però che la giocano, insomma. Mi sembra che le leggi poco siano diverse dalle nostre, insomma, no?
0: Ma più severe, quindi, però, più severe o meno?
1: In genere tendono a essere più severe. Ad esempio, leggevo che in Inghilterra stanno cercando di far scendere a 16 anni la possibilità, quindi vuol dire che prima era più alta, la possibilità, salire a 16 anni, la possibilità di utilizzare con computer o con telefonini accedere ai giochi, ecco, alzare un po' quello. Però il problema è che
0: ma è sempre poca roba, sono sempre quei cavilli.
1: Giochi nell'illegale, oppure i ragazzi che sono sgamati si comprano una VPN
0: e il gioco è fatto, tanto per rimanere in tema di gioco. Esatto, va bene. Roberto Pozzoli, grazie. Presidente Associazione Prevenzione Gioco d'Azzardo, vinciamo il gioco. Abbiamo parlato appunto di gioco d'azzardo. A quest'ora noi diamo la linea, come sempre, alla redazione di Roma per le ultime notizie. Ci ritroviamo subito dopo, restate con noi.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Giornale Radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: Bene, torniamo al nostro Tutti ne parlano di questa giornata di festa, di questo 2 giugno. Ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Siete sulla vostra radio libera di informare, Giornale Radio. Il prossimo approfondimento è dedicato a una figura che è sempre più centrale nel mondo degli eventi e dei matrimoni. Oggi non ci si sposa più senza wedding planner, un mestiere che dietro l'apparente leggerezza delle cerimonie perfette e delle location da sogno richiede organizzazione, precisione e una grande capacità di gestione dello stress, perché realizzare un matrimonio significa coordinare tutta una serie di cose fra fornitori, tempi imprevisti, budget, insomma non è una cosa facile, non è una passeggiata di salute, ecco. Si parla spesso di realizzare sogni di un solo giorno, ma dietro quell'unico giorno c'è un lavoro che può durare mesi, un sacco di scelte, progettazione, poi si cambia idea, poi si ritorna sui passi, ma è un lavorone, con grande attenzione ai dettagli più piccoli, dall'allestimento floreale alla gestione degli ospiti, dalla logistica alla regia dell'intero evento. È un settore che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo. Questo anche grazie a nuovi trend, richieste sempre più personalizzate, desiderio delle coppie di vivere un matrimonio su misura e non come tutti gli altri e non standardizzato. Bene, tra poco ne parleremo con Roberta Torresan, wedding planner, per capire come si costruisce un matrimonio dall'idea iniziale fino al giorno delle nozze, quali sono le richieste più frequenti oggi, cosa significa davvero lavorare per rendere perfetto uno dei giorni più importanti nella vita delle persone. Poi la prossima volta parliamo dei divorzi. La prossima, però.

0: Negli ultimi anni il wedding planning è diventato molto più di un'idea romantica da film. Il wedding planner è una professione complessa che unisce creatività, organizzazione e sicuramente competenze imprenditoriali. Il ruolo del wedding planner non è solo quello di allestire un matrimonio, ma di trasformare i sogni degli sposi in eventi concreti. Devono gestire fornitori, il budget e il tempo, le tempistiche. A me viene l'ansia dal sol pensiero, infatti non faccio la wedding planner. È un mestiere in continua evoluzione il vostro, vero Roberta Torresan?
1: Buongiorno, sì.
0: Buongiorno.
1: Sì, il nostro è un mestiere in continua evoluzione. Oggi io ho iniziato 15 anni fa questa professione e l'ho iniziata un po' come un sogno, ma un sogno concreto, come hai detto tu, nel senso che dietro c'è un impegno anche come imprenditore, cioè prevalentemente
0: certo.
1: Come imprenditore.
0: Tu sei partita da un pacchetto di competenze che poi ti sono tornate utili, no?
1: Io ho avuto la fortuna di
0: hai fatto marketing.
1: Sì, io ho iniziato molto giovane a lavorare e ho continuato a studiare, quindi mi sono portata tutte le competenze dello studio che apprese nello studio, ma anche sul posto di lavoro, quindi dal lavoro di segreteria ai pacchetti in un'Eureka fino a gestire un centro commerciale. Quindi avendo avuto
0: queste competenze ti hanno aiutato, diciamo, nel tuo percorso?
1: Mi hanno aiutato tantissimo e sono le competenze che oggi noi cerchiamo attraverso la scuola di trasferire a chi si approccia a questa professione. Tendenzialmente
0: senti,
1: lo
0: Roberto,
1: un po' per hobby.
0: Ecco, e qua voglio arrivare. Per quanti anni i tuoi amici hanno pensato che insomma facesse un lavoro che non poteva esattamente chiamarsi lavoro, ma una sorta di hobby? Un po' come con me, perché anche con la stessa cosa.
1: Dicasi
0: per il mio lavoro. Ma quando è che inizi a lavorare? Mi hanno sempre detto, vabbè. Poi te lo spiego. Prego, Roberta.
1: Allora, l'inizio è stato un po' questo, no? E devo dire che ho avuto la fortuna che sia la famiglia che mio marito mi hanno appoggiato in questo percorso un po'. Ma lasci quel lavoro lì per fare cosa? Ed è
0: capito?
1: Stata un po' la risposta invece degli amici della cerchia più ristretta. Quando si avvera questo lavoro? Ma c'è veramente un business? Ma è scalabile? Avendo anche amici imprenditori è stato un po' questo il feedback che io ho ricevuto.
0: Ma come hai scoperto la tua passione per i matrimoni?
1: Non era una passione, io lo dico sempre questo, non è nato dal sogno della principessa che vuole realizzare i matrimoni, è nata proprio da sto facendo questo lavoro oggi, cosa mi appassiona di questo lavoro, voglio cambiare perché sono in una fase della vita, intorno ai 30 anni si sa che si entra un po' in crisi e si vuole dare una svolta.
0: Sì.
1: E in quegli anni lì ho detto ok, ma cos'è che ti piace di questo lavoro? Ed era esattamente il marketing, la comunicazione e gli eventi che io organizzavo all'interno del centro. E allora qual è quell'evento che si porta emozioni belle, che fanno stare bene le persone, come posso aiutarli, no, in questa trasformazione di quello che per loro è il giorno più importante, ed era appunto il matrimonio. Rimanere
0: quindi
1: un po',
0: diciamo che ti ha portato a organizzare matrimoni l'idea di business.
1: L'idea di business, sì,
0: ecco, quadrata, bella, centrata. Da dove si parte a organizzare un matrimonio? Cioè, come si organizza un matrimonio? Te lo chiedo, io non mi sono mai sposata, per cui sono completamente fuori da questo meccanismo.
1: Quello che è il mio processo, nel momento in cui noi incontriamo gli sposi, iniziamo con una pianificazione. Perché loro hanno tante idee, tante ben confuse, e quindi
0: certo.
1: La prima fase è proprio quella di rimettere ordine, no? Di dire ok, per realizzare questo che è sicuramente meraviglioso, che è il vostro,
0: non si parte dal
1: serve?
0: Budget, non
1: esatto,
0: si parte dal
1: cosa
0: budget.
1: Serve?
0: Ah, ecco.
1: I soldi.
0: E tanti.
1: Quindi quanti ne vuoi investire? No, io dico sempre che non siamo per tutti, ma ce n'è per tutti. Quindi ogni wedding planner poi ha un suo target di riferimento, però sì, partiamo proprio da lì, quanto vuoi spendere, cosa vorresti realizzare con questo, e ne capiamo insieme la fattibilità, oppure quali sono le priorità,
0: certo.
1: Quello che possiamo portare con noi e quello che invece dobbiamo inevitabilmente lasciare o modificare in qualche modo. Quindi
0: che tipo di coppie si rivolgono oggi a un wedding planner?
1: Sicuramente una copia evoluta, quindi non è tanto una questione di budget, ma quanto comprendere la figura, apprezzare la figura più che comprendere, cioè sapere che è un po' come l'architetto quando devi ristrutturare un appartamento, una casa, no?
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Dice, mi affido al professionista perché la resa sarà sicuramente migliore, quindi non avere l'idea che il wedding planner lo faccia per te. Io dico sempre, noi co-creiamo l'evento, quindi la copia che magari è molto stressata per il lavoro perché non ha il tempo per poterlo fare, vuole realizzare qualcosa di esclusivo, sensazionale, che richiede l'eccellenza, ma non è una questione di budget, è proprio una questione di quello che tu poi vuoi raccontare di te ai tuoi ospiti, e io penso che questo possa farlo meglio una persona competente. Quindi,
0: Roberta, un wedding planner sceglie anche la musica?
2: Sì.
1: Aiuta.
0: No?
1: Sì,
0: aiuta. Va bene. Allora, ci ascoltiamo la musica, magari non quella da matrimonio, e poi torniamo a parlare di matrimonio, a parlare di nozze, wedding planner.

0: Dietro una festa di matrimonio, un ricevimento di matrimonio perfetto, c'è un mondo di dettagli invisibili agli occhi degli ospiti, fornitori, le tempistiche, lo dicevamo prima, gli imprevisti, anche desideri degli sposi da trasformare in realtà. Roberta Torresan è una wedding planner di grande esperienza. Roberta, ti è mai capitato di organizzare la festa di divorzio?
1: Oddio, no, questa no, ancora no. Non ce l'ho alla tipo, come dice. Arriverà, lo sento che arriverà.
0: Vedi? Arriverà.
1: Però io prima ho detto emozioni felici.
0: Perché potrebbe essere felice anche un divorzio.
1: Molto.
0: Senti, qual è il percorso formativo ideale per diventare una brava o un bravo wedding planner oggi?
1: Intanto, prima di tutto, essere consapevoli che la formazione per tutta la vita non termina, perché noi ovviamente viviamo di novità, curiosità, nuovi trend, la tecnologia oggigiorno corre a livelli, insomma, che non riusciamo a stargli dietro, e quindi la formazione è per tutta la vita. Per ripartire però dallo step zero è proprio quello di andare ad analizzare le competenze e pian pianino iscriversi a un corso di formazione che ti aiuti però in un percorso più lungo. Perché c'è un po' la percezione che con 5 giorni, 6 giorni, 4 giorni, un corso di formazione, poi questa professione si possa fare. Invece no, è vero che non facciamo operazioni a cuore aperto, io dico sempre, ma il giorno del matrimonio è veramente percepito come il giorno più importante per la coppia, e quindi bisogna non solo prendersene cura, ma farlo con professionalità. E quindi il corso deve essere professionalizzante, cioè deve darti quegli strumenti che ti consentono poi di accompagnarli veramente a trasformare,
0: certo,
1: appunto.
0: Certo, bisogna essere preparati, perché è una cosa seria. Hai mai dovuto gestire delle richieste impossibili oppure eventi molto particolari? Come li affronti questi momenti?
1: Sono sfide importanti. Noi 2 anni fa abbiamo organizzato a febbraio un matrimonio per 800 persone, volevano vista su Roma, quindi abbiamo proprio creato con una tenda su una terrazza meravigliosa su Roma questa sala per il ricevimento e per la festa, con riscaldamento a terra, bagni, guardaroba e tutto quello che serviva per un matrimonio ovviamente d'inverno di lusso. E quella è stata una sfida enorme per noi. Gli ospiti arrivavano tutti dall'estero, pertanto da trasferimenti, alberghi e tutto quello che poi... Addirittura era prevista neve per quelle giornate, quindi la sfida fu ancora più alta. Poi non nevicò, per fortuna, ma solo per logistica, perché altrimenti la scenografia l'avrebbe aiutata.
0: Sarebbe stata, esatto, sarebbe stata bellissima. La neve su Roma, mamma mia, chi se la scorda?
1: La ciliegina sulla torta, sì, esatto. E quella è stata una grande. E l'altra fu un elicottero per portare gli ospiti in costiera, perché una delle location all'eliporto, questo era un matrimonio.
0: Gli ospiti, quindi neanche gli sposi, quindi
1: gli sposi
0: avanti in Drei con l'elicottero.
1: Esattamente, erano pochi, era un matrimonio intimo, però questa fu un'altra grande sfida, quindi gestire tutti gli arrivi a Napoli, chiaramente da Napoli, alcuni da Roma, farli arrivare in costiera e qualcuno arrivare direttamente in elicottero in location, e fu un evento molto, molto bello.
0: Un'ultima domanda, Roberta, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in chiusura, ma se tu potessi organizzare il matrimonio dei tuoi sogni senza vincoli di budget, con la logistica che hai in mente, cosa faresti? Che matrimonio organizzeresti? Ci hai mai pensato? Perché chi è che non ha vincoli di budget?
1: Sì, esatto.
0: Sulla luna, non lo so.
1: Esatto. No, in mongolfiera forse.
0: In mongolfiera?
1: Forse in mongolfiera, sì, perché il mio sogno sarebbe quello di farlo in mongolfiera. Per cui forse sì. Sì.
0: Vabbè,
1: magari in un posto non in Italia, chiaramente, però una mongolfiera nel deserto, più mongolfiere.
0: Ah, una mongolfiera nel deserto. Nel deserto.
1: Un ricevimento in aria, perché no?
0: Bene, va bene, grazie.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 27 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
3: Torniamo al nostro stare insieme del mattino, tutti ne parlano, tra poco un approfondimento molto serio e molto doloroso anche. Il tema è molto delicato, di forte impatto sociale, di forte impatto sanitario, le mutilazioni genitali femminili. È una pratica che secondo le stime internazionali coinvolge ancora oggi milioni di bambine e donne nel mondo, soprattutto in alcune aree dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, ma che riguarda anche le comunità migranti nei paesi europei. L'OMS le definisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere con gravi conseguenze fisiche e psicologiche a breve e lungo termine. Si tratta di interventi non medici che possono provocare complicazioni importanti, infezioni, problemi durante il parto, dolore cronico, traumi psicologici profondi. Un fenomeno complesso legato a tradizioni culturali radicate, sempre più al centro di campagne internazionali di prevenzione, educazione e abbandono della pratica. In Italia e in Europa il lavoro di sensibilizzazione è fondamentale per intercettare i casi a rischio e supportare le comunità coinvolte, puntando su informazione, dialogo e tutela delle minori. Tra poco ne parleremo con Laura Gentile di Amref Health Africa.

0: Le mutilazioni genitali femminili non sono solo una violazione dei diritti delle donne, ma sono una ferita che dura per tutta la vita. Lo scorso 6 febbraio è stata la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. AMREF Italia ha raccontato quanto le nuove generazioni stiano cambiando la percezione, quanto sia importante parlare di prevenzione, informazione e attivismo. Buongiorno Laura Gentile, AMREF Health Africa. Pronto, pronto, Abbi, pronto.
1: Mi sente?
0: Ok, ci sentiamo.
1: Eccoci,
0: ci sentiamo tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, benvenuta Laura.
1: Grazie.
0: Quanto conoscono gli italiani le mutilazioni genitali femminili? Cioè, i dati della vostra indagine, devo dire, sono non fanno ben sperare, sono alquanto preoccupanti, prego.
1: Ci dicono che c'è molto da fare, sì, per proprio quest'anno appunto AMREF ha condotto insieme a Ipsos un'indagine per capire qual è la percezione da parte degli italiani di tutta una serie di tematiche legate alla salute, tra cui appunto le mutilazioni genitali femminili, e i dati ci dicono che solo il 7% degli italiani si dichiara molto informato su questo tema, un dato che sale leggermente con la generazione Z all'11%, e altro dato interessante, la stragrande maggioranza delle persone non sa o non ha idea chiara di quante siano le donne nel nostro territorio che vivono e che convivono con le conseguenze di questa pratica. Infatti solo il 2% di coloro che hanno risposto esattamente, ovvero
0: conosce questo dato,
1: esatto, quindi il 98% degli italiani non sa che ci sono donne e ragazze sul nostro territorio che convivono ogni giorno con le conseguenze di questa pratica, quindi c'è sicuramente bisogno di una maggiore informazione.
0: Ma ci sono dati precisi, Laura? Laura, quante sono le donne, quante sono le bambine che hanno subito mutilazioni che vivono in Italia oggi?
1: Sì, proprio quest'anno una recente ricerca dell'Università di Bicocca di Milano, Università di Bologna, ISMU, ha fatto emergere, diciamo, delle nuove stime. Parliamo di stime proprio perché in Italia la rilevazione dei casi non è semplice, non è uniforme in tutte le regioni e in tutti i servizi sanitari territoriali, ma i dati aggiornati ci parlano di circa 88.500 donne e ragazze che vivono sul nostro territorio e che appunto hanno subito in età evolutiva questa pratica. E un altro dato importante è che, secondo sempre quest'ultima ricerca, le minori potenzialmente a rischio che vivono nel nostro paese sono 16.000, quindi un dato importante che ci dice appunto che non solo è necessario lavorare per supportare e assistere le donne che già hanno subito questa pratica, ma è importante e necessario lavorare in un'ottica di prevenzione.
0: Come si intercettano queste ragazze a rischio? Queste bambine, queste ragazze a rischio.
1: È necessario creare appunto degli spazi di ascolto, di accoglienza nei servizi territoriali pubblici, ma anche appunto negli spazi associativi, di aggregazione in cui le comunità con background migratorio, diciamo, si incontrano, e in cui è necessario appunto fornire informazioni corrette, informare le donne, le ragazze, le future mamme, i futuri papà, su quali sono le conseguenze gravi di questa pratica, sul fatto che nel nostro paese esiste una normativa che le vieta e sul fatto anche che esistono dei servizi competenti che possono fornire tutte quelle informazioni, quel supporto e quell'assistenza per accompagnare, no, le famiglie a questo percorso di consapevolezza di abbandono totale della pratica. Ed è un po' quello che cerchiamo di fare, da una parte diciamo ascoltando, creando degli spazi di incontro per le comunità, e dall'altra anche lavorando con i servizi e le istituzioni perché siano sempre più culturalmente sensibili anche nell'approcciarsi alle comunità, altrimenti diciamo queste barriere diventano sempre più insormontabili.
0: Ora non so se questo è un dato in vostro possesso, ma le ragazze, le bambine a rischio mutilazione genitale conoscono il loro destino o vengono colte di sorpresa, un po' alla vigliacca, no? Come si dice?
1: Dipende, perché le mutilazioni genitali femminili, parliamo al plurale proprio perché ne esistono di diverse forme, e a seconda della comunità di appartenenza vengono svolte anche in diverse fasce d'età. Quindi in alcune comunità la pratica viene svolta addirittura in età neonatale o comunque nei primissimi anni di vita, sotto i 5 anni, e quindi chiaramente in quel caso non c'è alcuna consapevolezza. In altri casi, in altre comunità, vengono svolte diciamo in età puberale o comunque a ridosso dell'adolescenza, e quindi in alcuni casi c'è già una consapevolezza dell'avvicinarsi, no, a quel momento. Quindi dipende molto dalla comunità e dal contesto di appartenenza.
0: Ma loro cosa ne pensano? Avete avuto modo di sentire anche la loro voce?
1: Assolutamente, noi proprio per questo, diciamo, negli ultimi progetti stiamo lavorando fondamentalmente con giovani con background migratorio, quindi giovani tra i 18 e i 30 anni, che crediamo possano essere quel ponte che ci aiuta a incrementare la consapevolezza con gli adulti e gli adulti delle loro comunità, perché appunto questa pratica non si ripeta poi sulle future bambine e ragazze che vivono anche nel nostro paese. Alcune di loro, alcune di questi giovani ragazze e ragazzi, perché poi lavoriamo anche con col maschile, perché crediamo che sia importante coinvolgere assolutamente anche gli uomini. Alcuni di loro non sono stati sottoposti direttamente alla pratica e non l'hanno neanche incontrata, diciamo, all'interno della loro famiglia, ma tramite, diciamo, dei percorsi appunto di approfondimento, di formazione, di conoscenza che promuoviamo, diventano consapevoli comunque che è un rischio presente all'interno delle comunità a cui appartengono. Altri ancora invece, diciamo, hanno avuto un'esperienza più diretta all'interno magari delle loro famiglie d'origine, e quindi è proprio questo che li spinge ad essere attivisti, perché vogliono che non si ripeta nel futuro appunto questa pratica.
0: Poi è vero che la maggior parte delle donne che ha subito questo è nata all'estero, no? Però sì, il rischio non è zero qui, neanche qui da noi. Ma chi è che pratica questo in Italia? Cioè, la nostra legge punisce chi pratica la mutilazione genitale?
1: Assolutamente sì, la nostra legge vieta le mutilazioni genitali femminili non solo se vengono compiute sul nostro territorio, ma anche se vengono compiute durante i viaggi di ritorno, per esempio durante i periodi di vacanza, perché quelli sono, diciamo, dei periodi a rischio. Il rischio quindi è non solo che vengano compiute sul nostro territorio, ma che appunto durante i periodi di vacanza, nei viaggi di ritorno nel paese di origine, delle figure che a volte possono essere addirittura figure sanitarie, in altri casi delle figure che tradizionalmente hanno questo compito all'interno della comunità, il rischio appunto è che svolgano questa pratica. Nel nostro paese il rischio che avvenga direttamente sul nostro territorio è minimo, ma non è zero, appunto, come diceva, e comunque la legge sappiamo che da sola, diciamo, non è sufficiente, proprio perché anche nei paesi di origine ormai sono tantissimi i paesi in cui esiste una normativa specifica su questo, ma da sola la normativa, diciamo, non è sufficiente per una abbandono completo della pratica.
0: Mi fa ancora più specie, perché spesso sono le stesse donne, no, a praticare questo.
1: Sì, assolutamente, è una pratica al femminile che però diciamo ci parla di un implicito ruolo e del controllo di fatto, no, sul corpo della donna. Certo. Quindi in qualche modo il maschile resta sullo sfondo, ma comunque ha un ruolo, no? E laddove il coinvolgimento dei giovani uomini e dei padri, dei leader religiosi è promosso, chiaramente questo ha un peso, un'influenza positiva, perché diventa, no, un attivismo più corale che favorisce poi appunto un incremento nell'abbandono della pratica.
0: Ma in che modo, secondo te, si può convincere una famiglia a scegliere un rito alternativo al posto della mutilazione?
1: Molte volte sulla nostra esperienza ci rendiamo conto che nonostante si sappia che è una pratica dannosa e lesiva fisicamente e non solo, anche psicologicamente, della bambina e della ragazza, poi quel bisogno in qualche modo di appartenenza, di riconoscimento all'interno della comunità diventa comunque un bisogno importante a cui rispondere. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare sia nei programmi in Africa direttamente che poi qui è quello di in qualche modo non andare con un approccio giudicante, ma con un approccio che riconosce il valore del senso appunto di appartenenza alla comunità, allo stesso tempo informando su quelle che sono effettivamente le conseguenze sul piano fisico, anche perché molto spesso è un tabù, e questo fa sì che anche il grado di informazione all'interno della comunità stessa su quali possono essere i rischi non è detto che sia diffuso. Spesso anche le donne stesse tra loro appartenenti alla stessa comunità non parlano di questo, no? Quindi cala un silenzio che non permette neanche di diffondere informazioni corrette su quali possono essere i rischi, non solo nell'immediato ma anche a lungo termine, rischi sul piano della salute sessuale e riproduttiva, su disturbi urinari, disturbi mestruali, rischi durante la gravidanza e il parto. Quindi diciamo, creare degli spazi in cui è possibile parlarne è il primo passo sicuramente, e in qualche modo quello che stiamo vedendo è che proprio il fatto che questi spazi siano promossi da giovani di nuova generazione è chiave, perché loro possono fare da ponte tra la comunità di appartenenza, non andando contro appunto la comunità, ma riconoscendo anche il valore e la bellezza, no, del sentirsi parte della comunità d'origine, e allo stesso tempo promuovendo appunto un'alternativa, no? Un dire ok, io non dico no alla mia cultura, non dico no ai valori che ne sottendono, ma proviamo a promuovere un riconoscimento di questa appartenenza tramite dei rituali, dei segni che non ledano in nessun modo appunto il corpo e la salute appunto delle bambine e delle ragazze. Sì.
0: L'attivismo delle ragazze, dei ragazzi, diciamo della nuova generazione, no? Delle nuove generazioni, ha un ruolo molto importante nel cambiare proprio questa pratica. Voi siete operativi con tanti progetti, alcuni coinvolgono anche gli uomini, anche i padri, no? Nelle campagne di prevenzione.
1: Sì, questo appunto crediamo che sia fondamentale, è qualcosa che facciamo sia appunto nei paesi nel continente africano che qui, e crediamo molto che, pur essendo un tema che coinvolge le donne, che viene effettuato appunto da donne, sia necessario invece appunto coinvolgere gli uomini, proprio perché laddove anche loro si attivano, testimoniano la necessità dell'abbandono di questa pratica, in qualche modo è più favorevole e possibile il cambiamento. E una cosa importante è anche il fatto che lavorare con le giovani generazioni, con le nuove generazioni, anche di ragazzi e ragazze nati e cresciuti qui nel nostro paese, ci dice che è possibile anche, no, una narrazione diversa che mette in luce come effettivamente le nuove generazioni possono avere un ruolo importante nella promozione di un cambiamento che promuova salute, e che in qualche modo non sono soltanto i portatori, diciamo, di quelle difficoltà, no, nell'essere a cavallo tra due contesti, ma invece possono essere veramente un ponte tra i due contesti.
0: Devo dire, mi conforta il fatto che sia comunque una pratica in diminuzione, no? Che sta proprio diminuendo a livello globale, questo è importantissimo. Il ruolo della scuola, Laura Gentile, programmi di educazione sessuale nella prevenzione, quanto può incidere, quanto è importante?
1: Sì, anche i nostri, anche appunto i dati emersi dall'ultima indagine ci dicono che una buona parte di italiani rispondono al 27% che come intervento utile sarebbe quello di parlare nelle scuole all'interno di programmi sulla salute sessuale e riproduttiva anche di questo tema. Noi lavoriamo diciamo nelle reti che abbiamo attivato anche sui territori, nelle città in cui operiamo, quindi penso a Roma, Torino, Padova e Milano, molto a contatto anche con istituzioni scolastiche, per esempio con i CPA, che sono i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che sono delle istituzioni pubbliche che di fatto si rivolgono a tantissimi giovani e adulti con background migratorio, ma lavoriamo anche nel sensibilizzare e formare per esempio le educatrici, gli educatori di servizi per l'infanzia, quindi di asili nido e scuole dell'infanzia, proprio perché siamo consapevoli che è una pratica che riguarda l'età evolutiva. Quindi sicuramente è un tema molto delicato, è molto delicata la riflessione su come portare questo tema all'interno dei contesti educativi scolastici senza creare stigmatizzazioni o diciamo processi che potrebbero paradossalmente innescare ulteriori barriere, ulteriori distanze anche tra gli studenti, gli insegnanti, ma la riflessione è attiva su questo. Siamo consapevoli che è importante che i docenti, gli educatori sappiano che questa pratica esiste, sappiano che è una pratica che coinvolge l'età evolutiva, e quindi quello che abbiamo attivato tra le varie azioni appunto negli ultimi anni è anche promuovere, diciamo, dei percorsi di informazione, formazione rivolte appunto anche a docenti, coordinatori pedagogici, educatori e educatrici, proprio perché crediamo che il loro ruolo, no, di sentinelle sia fondamentale proprio anche per l'intercettazione del rischio e per un ruolo di prevenzione.
0: Ti chiedo proprio una domanda sintetica, siamo in chiusura, guardando al 2030, secondo voi è realistico sperare nell'abbandono definitivo di questa pratica delle mutilazioni genitali femminili?
1: Purtroppo temiamo che il 2030 non vedrà l'abbandono totale di questa pratica, no. Però sappiamo che, come appunto giustamente accennava prima, la pratica è in diminuzione nelle nuove generazioni, c'è un netto calo andando a vedere i dati, diciamo, sulle giovani donne, e quindi sappiamo che per ogni nuova giovane donna che dice no, che si informa, che è più consapevole, per ogni mamma, ogni papà che dice no a questo, si metterà in moto una catena virtuosa di future generazioni, certo, che a loro volta, certo, diranno no. Quindi crediamo che questo sia un po' il percorso da promuovere.
0: Bene, grazie davvero a Laura Gentile, Amref Health Africa, grazie per essere stata con noi, abbiamo parlato di mutilazione genitali femminile. È tutto, restate con noi, restate con Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Attenzione a non essere rispettosi della linea, attenzione a avere un'opinione differente, perché chi devia dalle direttrici stabilite dal grande nucleo dell'intelligenza progressista, beh, rischia grosso. In realtà ci sono alcuni intellettuali che sperimentano quello che in passato loro stessi hanno praticato, ed è curioso il caso di Harry De Luca, scrittore molto famoso, traduttore della Bibbia, diventato un po' un guru in questi anni, e forse anche ha ragione, perché ha un percorso intellettuale sicuramente diverso da quello di molti altri e in larga parte stimabile. Harry De Luca è uno che per un po' è stato un idolo della sinistra, anzi per lungo tempo, viene da una passata militanza molto dura negli anni 70, insomma negli anni in cui si è formata per lo più grande parte dell'attuale classe dirigente, almeno dirigente il pensiero, ecco. Harry De Luca stava dove bisognava stare e risulta che fosse anche uno bello tosto all'epoca, ma non è questo che lo ha reso apprezzato e noto. Ovviamente il suo schierarsi a sinistra, il suo parlare dei grandi temi del progressismo, e ne ha facoltà, divenne particolarmente celebre quando sostenne che era giusto parlare di sabotaggio della TAV. Lui utilizzò questa parola, sabotaggio, e fu portato in tribunale e si difese, e tanti presero le sue parti, perché insomma era suo diritto, riteneva, parlare, invitare a sabotare i cantieri, e il fatto che lo portassero in aula per questa parola ledeva la sua libertà di espressione. Ora, io penso che non si debba portare un intellettuale in tribunale per le parole che usa, però penso anche che uno dovrebbe poi avere il coraggio di assumersi le responsabilità delle proprie azioni, cioè se uno invita al sabotaggio deve poi anche rivendicarlo. In ogni caso, in quella circostanza, visto che stava dicendo una cosa che a gran parte della sinistra piaceva, allora ecco, è diventato un eroe. Ora però ha detto una cosa che alla sinistra non piace, e cioè che Israele non sta compiendo un genocidio a Gaza e che lui è orgogliosamente un sionista. Il problema qual è? Che in un secondo è diventato il nemico pubblico numero uno, assieme in parte a Francesco De Gregori, il quale De Gregori, lo ricorderete, ha detto che non gli piacciono i proclami fatti dal palco, che non gli piacciono gli artisti troppo schierati. De Gregori è un grande maestro, e un pochino gli hanno risparmiato la gogna. Con De Luca invece ci stanno andando molto pesanti, e io che pure non sono d'accordo nella ricostruzione che fa De Luca, penso che abbia il diritto di dire ciò che gli pare, e penso anche che le persone abbiano il diritto di criticarlo, insomma è un dibattito delle idee. Quello che mi colpisce è la reazione, non solo la reazione di sinistra, dell'intelligenza e anche un po' della destra che si muove con un riflesso condizionato. E mi colpisce anche la reazione di De Luca, il quale ha rilasciato quella prima intervista a un giornale israeliano. Quando si è reso conto che tutto intorno, insomma, queste parole avevano scatenato l'inferno, beh, ha cercato di rimediare, ha cercato di dire che in realtà la causa palestinese è una causa nobilissima, ha cercato di spiegare che lui è sionista perché sionismo significa sostenere Israele, ha continuato a pubblicare una serie di post per ridefinire la sua posizione, per cercare di sedare le polemiche, di rientrare nel novero dei presentabili. Ecco, è questo che io proprio non capisco e che mi mette molto in difficoltà. Cioè, se tu hai un'idea, la dici e la difendi, no? E se per caso succede che sei controcorrente, amen, se ne faranno una ragione quelli che non ti gradiscono. Se tu pensi che una cosa sia vera, la dici, la motivi e prosegui nella tua battaglia. Non cerchi dopo, quando ti sei reso conto che questo può danneggiare, non cerchi di rivedere, no, le parole, di modificarle. Magari, per carità, può darsi che ti abbiano capito male e quindi puoi dire no, io ho un'idea differente, adesso la preciso meglio, smentisco quello che dico. Ma se non smentisci e confermi, significa che stai solo cercando di, come dire, pararti il sedere. Ecco, questa è un po' l'idea e questo è un po' purtroppo il funzionamento di questo pensiero prevalente, soprattutto progressista. Cioè, anche se dico qualcosa in cui credo veramente, devo comunque stare attento, perché se non rispetto la voce del padrone, se non rispetto la linea di un partito che non esiste ma in realtà esiste, che è quello dell'intelligenza, allora me la fanno pagare, allora sono fuori dal giro e quindi devo correre ai ripari, perché quello che interessa alla fine a tutti questi intellettuali e stare nel giro. Per questo dicono sempre le stesse cose, sempre le stesse banalità, e quando gli scappa di dire una cosa diversa dal solito, beh, mamma mia, devono subito correre a sistemarla per non perdere il loro hype, la loro credibilità.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
2: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
2: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
3: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del base jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
2: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
11: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Buongiorno, 11.05, eccoci pronti per questo 2 giugno 2026, buona festa della Repubblica. Oggi siamo in diretta, comunque, lo avevo già anticipato, sempre su Giornale Radio, e io, Manuela Donghi, vi terrò compagnia con Next Economy per le prossime due ore fino alle 13. 2 giugno, ogni anno dalla data del referendum istituzionale del 1946, con tutte le celebrazioni in tutto il nostro paese, principalmente da Roma, insomma, si ricorda la festa della Repubblica, la nascita della Repubblica, che è uno dei simboli, no, nostri, e quindi eccoci qui e noi ci siamo, al di là di chi giustamente si sta riposando nonostante il maltempo, l'abbiamo sentito anche poco fa nei nostri aggiornamenti dalla redazione, però noi siamo pronti per informarvi per quanto mi riguarda, economia e finanza, attualità e poi ogni spunto che arriverà da voi attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Oggi un parterre di Next Economy tutto al femminile, ci sono le mie ragazze preferite, regia Elisa Cabrini e Daniela Vindigni in redazione, quindi siamo al completo. spero che ci siate anche voi. Tante, tante notizie al centro, a partire da quello che Donald Trump avrebbe detto a Netanyahu: sei fottutamente pazzo, traducendo dall'americano, insomma, dall'inglese all'italiano. Parleremo di questo, parleremo dei dati macroeconomici in attesa, parleremo delle nostre scelte di economia quotidiana. Insomma, partiamo proprio tra pochissimo. Il tempo di ascoltare la prima canzone di oggi è quella di Dua Lipa. La nostra musica è sempre, sempre con l'informazione, in questo caso di Next Economy.

Eccoci, eccoci qui pronti per iniziare ufficialmente la puntata del 2 giugno di Next Economy in diretta 11.09. Emanuela Donghi con voi al microfono. E allora cominciamo a capire un po' cosa sta succedendo sui mercati. Anche il nostro mercato italiano oggi è aperto, quindi non festeggia la Repubblica, o meglio, probabilmente molti investitori festeggeranno. Vedremo cosa succederà nel corso della giornata. Però ecco, in queste giornate di festa, ovviamente per il listino italiano, magari si potrebbe pensare che i volumi siano ridotti, che comunque ci possa essere una situazione un po' più cauta. Invece oggi le borse hanno iniziato davvero, anche quella italiana, con il piede giusto. Ieri c'è stata una seduta di ribassi, ma oggi le borse europee rimbalzano. Diciamo che c'è nuovamente ottimismo rispetto alle trattative in Medio Oriente tra l'America e l'Iran. Il presidente americano Donald Trump infatti è tornato a parlare di un accordo con l'Iran, forse che potrebbe arrivare già la prossima settimana. Questo dopo che nelle scorse ore l'escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah ha rischiato, no, di far saltare tutti i colloqui di pace. Lo stesso Trump si è fatto un po' mediatore, avrebbe avuto questa telefonata decisamente con i toni alti con il premier israeliano Netanyahu. È arrivato, pare, anche a definirlo un pazzo. A ogni modo, la mancanza di progressi nel processo di pace tra Stati Uniti e Iran è un dato di fatto, quindi possiamo, no, mettere in conto, come stiamo facendo, questa volatilità sul mercato. Ci sono dei giorni in cui gli investitori sono un po' più ottimisti, altri giorni in cui invece si lasciano un po' guidare, no? Sono un po' in balia di queste notizie che arrivano. Poi, tra le altre cose, resta alta oggi l'attenzione sul fronte banche centrali. Tra poco, non anticipo nulla perché ne parleremo con il primo ospite, parleremo anche dei dati sull'inflazione dell'Eurozona, quindi BCE in vista della riunione di giugno. Ormai ci siamo, una riunione nella quale, insomma, si è già dato un po' per scontato che l'istituto di Francoforte potrebbe rialzare i tassi di interesse. L'attenzione è ancora assolutamente concentrata sulla tecnologia, anche di questo parleremo ovviamente tra poco quando ci concentreremo sui mercati. Appunto, Piazza Affari comunque oggi mette il turbo, è sostenuta da STM, in scia gli acquisti sui semiconduttori. I petroliferi restano deboli perché c'è stata questa contrazione del greggio in virtù di questa de-escalation. Le speranze, no, di de-escalation in Medio Oriente hanno fatto scendere il Brent a $91 al barile, il petrolio, il Brent sotto i $95, in calo anche il gas naturale ad Amsterdam che era intorno ai €48 al megawattora. Allora, tra poco ripartiremo da qui, quindi primo spunto come sempre ci arriva dai mercati sui dati macroeconomici. Intanto la canzone di Teddy Swims, Mr. Know It All. E allora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, è sempre questo 334 11 11 622, anche per dirci ciao, ma se volete dare degli spunti, messaggi scritti, messaggi vocali, e noi siamo qui per voi. Tra poco ripartiamo.

0: E allora proviamo a mettere un po' in ordine tutti gli elementi che più in modo sparso abbiamo messo sul tavolo di oggi, della puntata di Next Economy, ma in generale insomma del periodo di riferimento, perché poi sapete noi ci concentriamo sui numeri, sulle statistiche, sui dati, sulle previsioni, però dobbiamo fare i conti con tutto quello che ci succede, no? Che succede intorno a noi, a partire dalla situazione geopolitica che inevitabilmente va a impattare comunque nelle reazioni degli investitori, anche se poi dopo sui mercati insomma sembra quasi che non abbiano dei riflessi, no? Queste decisioni, o meglio ci si aspetterebbe di vedere dei mercati un po' più lenti, mettiamola così, se proprio non vogliamo dire negativi, ma non è effettivamente un dato di fatto, anzi abbiamo chiuso un maggio davvero sorprendente, se vogliamo, no? Per quanto la volatilità si faccia sentire da un giorno con l'altro. Ieri per esempio è stata una giornata sicuramente meno brillante, oggi invece le borse europee sono partite con il piglio giusto. Abbiamo l'inflazione dell'Eurozona, era uno dei dati più attesi della settimana, più 3,2, e leggermente in rialzo. Allora, da qui partiremo per capire, perché questo si riaggancia, no, al tema geopolitico, il petrolio eccetera, crisi, per capire cosa succederà sulle decisioni delle banche centrali, a partire dalla BCE che si riunisce ormai a giorni, nella riunione di giugno potrebbe già alzare i tassi. Allora, così abbiamo messo un po' più una scaletta precisa, anche se poi le riflessioni si rincorreranno sicuramente. Buongiorno Giancarlo Marcotti, economista, Finanza in Chiaro, bentornato in Next Economy.
1: Grazie Emanuele, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo, vanno parallelamente, no, queste situazioni. Da una parte ancora Medio Oriente, oggi un po' più di toni distesi perché Trump ha parlato di un accordo che potrebbe arrivare la prossima settimana, però insomma le scorse ore sono state caratterizzate da tensioni per il Libano, Trump avrebbe detto a Netanyahu che è un pazzo, e poi questi dati sull'inflazione. Allora, come si apre? Intanto buon 2 giugno, mi scusi Marcotti che ci dedica il suo tempo in una giornata di festa, ma lei lavora più di noi, lo so. Quindi buon 2 giugno, insomma, che come si apre questa giornata del 2 giugno, Marcotti?
1: Beh, ha appena detto che per l'Europa sembra una buona giornata in borsa, però ecco, parliamo un attimo dell'inflazione, perché penso che sia un argomento assolutamente da trattare, perché questo dato, anche se era abbastanza previsto, diciamo non largamente previsto, comunque è comunque il dato peggiore dal settembre del 2023, quindi da quasi 3 anni, non da poco, insomma. Sì, anche se può non aver stupito, è comunque a mio avviso un dato preoccupante, perché appunto conferma l'ascesa dei prezzi che ormai continua dall'inizio dell'anno. Adesso brevissimamente appunto ricordo i dati dell'inflazione nell'anno in corso, no? Gennaio più 1,7, febbraio più 1,9, marzo più 2,6 e aprile appunto 3%, quindi sì, insomma ci chiediamo un po' tutti fin dove arriverà questa inflazione, no? Quando si fermerà, e le previsioni non è che siano buone, eh? C'è addirittura chi prevede entro breve tempo un'inflazione al 6%, quindi
0: Non una cosa da poco. L'hanno previsto, ne ha parlato Confindustria la settimana scorsa, abbiamo avuto proprio Confindustria in diretta con noi e ci hanno confermato, insomma, non solo Confindustria ma che è assolutamente probabile. Marcotti, ma anche secondo lei, se dovesse anche terminare a breve, no? Cioè se si dovesse trovare un accordo di pace, però insomma ormai i prezzi stanno viaggiando, no? È questo il tema di fondo, ed è per questo che, così ci agganciamo anche al tema banche centrali, che la BCE potrebbe già alzare i tassi adesso nella prossima riunione, giusto?
1: Assolutamente sì. Allora, brevemente anche su questo argomento, cioè se ci sono, diciamo, anche gli ottimisti, non solo i pessimisti che vedono il 6%, dicono la cosa si normalizzerà subito, perché come fondano, diciamo, il loro ottimismo, su cosa lo fondano? Sul fatto che gran parte di questa inflazione è dovuta al settore energetico, no? Che ad aprile ha registrato un aumento del 10,8%, mentre, faccio l'esempio, il settore alimentare ha un dato molto più contenuto, il 2,2%. Quindi queste persone dicono che appena si risolverà la guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio si normalizzerà, l'inflazione tornerà subito entro limiti accettabili. Tuttavia io non sono proprio d'accordo con questa tesi, perché pur capendo logicamente la logica di fondo, ma intanto io non so quando si risolverà la guerra in Medio Oriente. Qua ogni volta che siamo vicini ad una soluzione del conflitto, la pace diventa sempre più un miraggio. Inoltre poi siamo anche, cioè anche quando ci sono stati dei passi avanti verso appunto una soluzione del conflitto, ma il prezzo del petrolio sì, un po' è diminuito.

0: tornare, no? A evitare lo spauracchio di un'inflazione, soprattutto che parte dagli energetici al rialzo. Questo ha fatto benissimo a dirlo Marcotti, perché poi sa, noi umani ci abituiamo presto alle cose, alle situazioni, no? E invece se dobbiamo analizzare i dati e i numeri non va fatto, cioè non dobbiamo abituarci, dobbiamo tenere la barra dritta proprio su quella che è, su quella che è la diciamo quello che è il livello giusto, ecco.
1: Esatto, precisamente. Poi dicono anche che di petrolio ce n'è tanto sui mercati internazionali, il petrolio non manca, però poi si dice anche che i paesi hanno fatto ricorso alle scorte e insomma quando si vanno ad utilizzare le scorte poi alla fine diminuiscono, no? E poi guardiamo l'esempio degli Stati Uniti un attimo, diciamo andiamo al di là dell'oceano, no? Allora, abbiamo sempre detto che gli Stati Uniti ne beneficiano dall'aumento del prezzo del petrolio perché loro hanno il petrolio e così via, ma insomma io penso che il cittadino americano di questo beneficio tra virgolette quando va alla pompa di benzina non se ne rende conto, insomma lo vede sopra i $4 il gallone e per lui è un livello inaccettabile. Quindi insomma questa questione del prezzo del petrolio è una questione che secondo me è fondamentale, insomma. Per quanto riguarda la BCE adesso, dato che Manuela mi ha chiesto,
0: è ormai certo questo aumento, anche secondo lei.
1: Diciamo questo, che è chiaro che la Lagarde non si è sbilanciata perché dice che la decisione verrà presa appunto fra una decina di giorni quando ci sarà la prossima riunione del board della BCE, ma insomma che i banchieri centrali siano sempre molto abbottonati, molto cauti nelle dichiarazioni, beh questo insomma lo sappiamo, però sappiamo anche che tutte le previsioni sono assolutamente per un rialzo dei tassi e questa a mio avviso è la decisione più logica, anche se innegabilmente è anche una decisione dolorosa. Non solo perché vedremo i mutui aumentare,
0: stavo proprio chiedendo questo, no? Prego, no, la faccio finire e poi le chiedo un inciso, ma penso che lo stia dicendo anche lei. Prego, prego Marcotti, dica.
1: No, dicevo semplicemente che aumentare i tassi non è che non sia una decisione dolorosa, lo è, e non solo perché ogni volta che si aumentano i tassi si parla sempre dei mutui, nella realtà i mutui seguono l'Euribor, quindi insomma nel bene e nel male anticipano diciamo quello che è il dato ufficiale, ma per me la questione dell'aumento dei tassi è assolutamente necessario proprio per lo spauracchio inflazione, quindi ecco lo trovo una decisione quasi irrinunciabile, insomma non
0: lei è
1: non
0: il falco della
1: altro,
0: situazione in questi casi, no? Perché poi ci si divide tra chi vuole subito andare a colpire il rialzo dell'inflazione con il rialzo dei tassi, però rischiando di penalizzare ulteriormente l'economia, c'è chi invece più colomba vuole invece preservare l'economia. Ecco, lei sarebbe, se fosse nel board della BCE, sarebbe un falco in questo caso, Marcotti?
1: Assolutamente. Sì, ma non voglio i falchi, insomma, non sono che siano visti molto bene, però qua è altrimenti rischiamo una soluzione ancora peggiore. Guardi, Manuela, io ho sempre risposto a chi mi ha chiesto, no? Fra le due situazioni negative, cioè scarsa crescita economica oppure alta inflazione, diciamo, tra questi due aspetti negativi, quali dei due trovo peggiore? Ho sempre risposto l'inflazione. Io preferisco una scarsa crescita economica, persino una stagnazione economica, piuttosto che un aumento dei prezzi. E il motivo per me è semplice, cioè che una scarsa crescita economica chiaramente non è auspicabile, non ci mancherebbe.
0: Certo, ma
1: non ha altri effetti negativi, diciamo, conseguenziali. Certo, se cresciamo poco dobbiamo far aumentare la nostra competitività, ma magari ci riusciamo. Invece un aumento dei prezzi va ad impattare anche proprio sul comportamento delle persone, dei cittadini, che sono anche, diciamo, da questo aumento sono portati a non solo a consumare di meno, ma anche proprio a

0: cercare di non ridurre i loro risparmi, quindi consumare ancora meno. Quindi certo, l'inflazione secondo me produce effetti negativi che non sono legati solo alla diminuzione del potere d'acquisto, ma anche ad effetti, diciamo, collaterali che si svilupperanno successivamente.
1: Sì, peraltro Marcotti, non ci dimentichiamo che comunque, no, questo sì, in modo più tecnico, diciamo, potremmo dire, lei l'ha spiegato in modo anche più sociale, ma la BCE, il suo mandato è quello del controllo dell'inflazione, poi sta ai singoli paesi certo, aggiornarsi in base alle decisioni della BCE che deve controllare l'inflazione, quindi poi la palla deve necessariamente passare nelle mani dei vari paesi, dai governi, perché altrimenti che ci stanno a fare? Con quello che diceva lei, per quanto magari con più difficoltà, perché no, l'economia rallenta, però trovare dei modi per far sì che non si perda troppo il passo, ecco, mettiamola così. Qui poi apriamo tutto il discorso e l'ambito degli interventi strutturali che un paese deve mettere in campo proprio per questo, perché altrimenti poi è normale che se l'economia rallenta non si riesce più a ripartire se non c'è una struttura, no? Quindi guardi, ascoltando lei mi verrebbe da dire che anch'io sarei un falco, no? Se fossi nel board della BCE, poi dovrei avere a mia disposizione tutti i dati che hanno loro, ma li ascolteremo nella riunione, insomma, questo è chiaro. Beh, ai mercati, un minuto Marcotti, siamo quasi in chiusura, ma i mercati comunque, dicevamo, sostenuti dalla tecnologia vanno, cioè lì non ci sono storie, no?
0: Mamma mia, se vanno troppo, è una cosa che poi in tutto il mondo è quello che è accaduto sul mercato. Io continuo a ripeterlo, forse perché è lontano, non ne parliamo noi, ma quello che è accaduto sul mercato di Seul, cioè della Corea del Sud, è dall'inizio dell'anno più 104%, negli ultimi 12 mesi più 224%, cioè sono cose che veramente inaudite, e questo in un momento nel quale dovremmo essere in crisi, no? Poi insomma, un po' in tutto il mondo, eppure certo, i mercati stanno facendo delle performance incredibili.
1: Sì, sì.
0: Sapete che io sono molto prudente su quello, perché quando non riesco a capire il motivo per cui accadono certe cose mi preoccupo. Ecco,
1: ma ha ragione. Diciamo che più, esatto, più che preoccupazione è sempre buon costume, mettiamola così, quando si parla dei mercati, dire, lo dicevamo anche ieri con un altro ospite, sì, va tutto bene, benissimo, godiamoci il momento, no troppa euforia, perché c'è sempre quella porticina lì che può aprirsi, ed è la porticina del, non dico del crollo, ma comunque del ritracciamento anche importante, no, che può esserci sui mercati. Va bene, allora Marcotti, intanto la ringrazio e la saluto, grazie per essere stato con noi anche per questo 2 giugno. E allora sono le 11.30, abbiamo iniziato da mezz'ora la puntata di Next Economy, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, tante notizie ancora da discutere ed insomma che ci aiuteranno a passare insieme questa giornata di festa, la festa della Repubblica. Facciamo un paio di minuti di pausa e poi torno con voi con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: 11:31 minuti, buongiorno ancora, 2 giugno, in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, Next Economy. Io sono appunto Manuela Donghi. Vediamo, insomma, abbiamo iniziato parlando di questi mercati che vanno. Io mi aspettavo, soprattutto sul listino italiano, che comunque è aperto, oggi le contrattazioni ci sono regolarmente, però mi aspettavo un po' più di lentezza, ecco, mettiamola così. Invece c'è il nostro listino, il FTSE MIB, l'indice principale, che guadagna oltre un punto percentuale in questo momento, 1,13%, siamo peraltro sopra la soglia dei 50.000 punti, 50.303 punti, 33 punti, scusate. Il DAX di Francoforte, vediamo le contrattazioni in tempo reale, 25.236 punti con un rialzo dello 0,97. La borsa di Londra con il FTSE 100 è in rialzo dello 0,31, il CAC di Parigi dello 0,66, l'Ibex di Madrid dello 0,78. Beh, insomma, una situazione sicuramente e decisamente positiva. C'è questa speranza per la de-escalation della guerra tra America, Israele e Iran, che peraltro ha anche raffreddato i prezzi del petrolio. Nonostante questa telefonata infuocata tra Trump e Netanyahu, Trump avrebbe detto a Netanyahu che è un pazzo. Vabbè, comunque c'è speranza che possa arrivare un accordo la prossima settimana, l'ha detto proprio il presidente americano. Noi nella seconda ora, così almeno anticipo anche cose che accadranno, avremo un collegamento proprio direttamente con gli Stati Uniti d'America, così andremo a sentire davvero lì qual è la sensazione rispetto a tutto questo, oltre che alla situazione economica reale, no? Le associamo sempre i due aspetti. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Noi siamo qui, fatevi sentire, io vi tengo compagnia fino alle 13 anche con la musica. Questa è la canzone di Justin Bieber e poi naturalmente ripartiamo. Contributi per il 2 giugno, festa della Repubblica, e poi parliamo anche di educazione finanziaria.

0: Ancora buongiorno, ancora di più per questo 2 giugno. Saluto chi scrive al 334 11 11 622, Giuseppe da Milano, che parla di tassi di interesse, di BCE, poi ci torniamo su questo. Intanto però soffermiamoci, come è giusto che sia, sull'ottantesimo anniversario della Repubblica. Ci sono chiaramente celebrazioni in tutta Italia e un grande evento in Piazza del Quirinale, quindi insomma ovviamente tanti momenti di riflessione. La mattinata, come sempre, dedicata alla parata ai Fori Imperiali di Roma. Allora, ai Fori Imperiali c'è il nostro Marco Trombetta, che sta raccogliendo un po' di considerazioni e dichiarazioni anche dalle persone che stanno partecipando. Dice grande partecipazione. Poi ci collegheremo anche direttamente con Marco Trombetta nel corso di questa puntata di Next Economy, ma cominciamo a sentire così le opinioni che sta raccogliendo, grazie alla regia.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta. Fori Imperiali 2 giugno, tantissima partecipazione, anche tante donne, tanta gente matura. Abbiamo Enza, mi ha detto che di Roma, siamo tra le strade della capitale, questa grande manifestazione, 80 anni della Repubblica, che cosa rappresentano per lei? Buongiorno.
2: Storia, cultura, tradizione, socialità, politica. E donne. Siamo ancora indietro perché ancora non abbiamo raggiunto veramente un traguardo, anche se 80 anni fa la donna per la prima volta ha avuto il diritto al voto, e guardando quelle immagini in televisione di quel giorno è di una commozione unica, più della sfilata, perché anche finalmente le donne hanno avuto la voce. Però dopo 80 anni ancora dobbiamo camminare, tanto e molto.
0: E allora non rassegniamoci, questo è un po' il discorso che ha fatto Enza, che ha incontrato Marco Trombetta, il nostro Marco Trombetta ai Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno, tante conquiste, insomma, dobbiamo continuare però, perché non è che siamo già arrivati al traguardo, anzi non si raggiunge mai il traguardo quando si parla di diritti. E allora non solo donne chiaramente, ma anche giovani che devono, insomma, avvicinarsi a quella che è stata la storia, non perdere il contatto con quella che è stata la storia. E appunto ascoltate anche questa testimonianza che arriva sempre dal microfono di Marco Trombetta.
1: Marco Trombetta, giornale radio, continuiamo a sentire le voci per questi 80 anni della festa della Repubblica. Mi ha colpito un signore che stava spiegando i palazzi e anche la storia della Repubblica a dei giovanissimi, credo a delle nipoti. Mi ha detto: Enrico, sì. Oggi è il tuo compleanno.
3: Esattamente, sì, oggi compio 76 anni.
1: Allora Enrico, cosa rappresenta oggi per te questo 2 giugno, 80 anni dalla Repubblica, conquistiamo la democrazia?
3: Sì, esattamente, è stata considerata dagli esperti la più bella carta costituzionale al mondo, che lavorerebbero, e tanti hanno provato a ricopiarla, ma sembra che...
1: Ma cosa ha di particolare questa carta costituzionale?
3: La libertà. La libertà c'è un costo, tanta gente è morta per questa idea.
1: Ho visto che aveva i nipoti dei giovanissimi attorno, cosa gli sta spiegando?
3: Gli stavo spiegando che di fronte qui al Quirinale c'è un palazzo che io non ricordavo bene, è il Palazzo Costituzionale, dove fu varata la carta costituzionale attualmente in vigore, diciamo.
1: Quindi state aspettando il presidente,
3: sì,
1: che rientri al palazzo?
3: Veramente il nostro intento era di andare a vedere la parata, però è stato pressoché impossibile, c'è un flusso di gente, di spettatori, e questa la dice lunga sulla bellezza dell'Italia.
1: Senta, la situazione, festa della Repubblica, la Costituzione, la libertà, la democrazia, ha un riscontro in quello che vive oggi?
3: Beh, diciamo, il riscontro è sempre finalizzato alla libertà, e come ripeto c'è gente che ci ha rimesso la pelle per questo, per questo.
1: Il paese lo sente libero, politicamente libero e contento?
3: Ni.
1: Perché? Ni. Ultima battuta, ci faccia capire, che a noi interessa.
3: La cosa è abbastanza complessa, spiegarla in due parole. Ci sono politici che purtroppo io non ricordo più un politico, forse vado contro tendenza, alla Berlinguer. Non ricordo più la mia mente un politico che fa per il popolo.
1: Quindi la sua preoccupazione per quello...
3: Sono loro. Io ho finito il mio mandato. Il mio mandato oggi, sì, la vita si è allungata un po', però il mio mandato sta volgendo al termine. Io mi preoccupo per loro. Ai tempi nostri c'era la possibilità E per quanto riguarda il mercato del lavoro, dovevi cercare, però lo trovavi. Oggi non basta più la laurea, non basta più la laurea. Quindi mi preoccupo per loro, per il futuro.
1: Grazie Enrico, buona festa della Repubblica.
3: Grazie, buongiorno.
0: E allora buona festa della Repubblica anche ascoltando queste testimonianze che Marco Trombetta sta raccogliendo ai Fori Imperiali in corso la parata consueta della mattinata del 2 giugno. E beh, qui è la staffetta generazionale, giustamente portare di generazione in generazione quello che è stato, oltre a quello che sta succedendo ovviamente. Questo è il compito di tutti indipendentemente dall'età che abbiamo. Allora, grazie, poi ci collegheremo con Roma e con Marco Trombetta dai Fori Imperiali e ascolteremo altri contributi che il collega ci sta mandando, ma tra poco inizia qui in Next Economy un nuovo appuntamento che cercheremo di portare avanti nel miglior modo possibile. Allora, l'educazione finanziaria nel mondo, questo nuovo appuntamento che racconta proprio come l'educazione finanziaria viene pensata, insegnata e vissuta in diversi paesi del mondo. Quindi questo viaggio virtuale che faremo tra viaggi, progetti, tra idee e progetti, no? Che arrivano da altre parti anche per cercare di trovare delle best practice che servono un po' a tutti per migliorare in questo. E allora tra pochissimo sveleremo dove andremo quest'oggi virtualmente. Intanto ascoltiamo la nostra musica, adesso c'è la canzone dei Coldplay.

0: a tutti voi. Allora, buona festa della Repubblica. Chi mi scrive anche sui social mi dice che oggi è con noi, ci ascolta, ma che non può scrivere, non vi preoccupate, ci mancherebbe, so che molti sono all'ascolto. Anche chi mi ha scritto nelle scorse ore sta già quasi rientrando e quindi si trova in macchina, ovviamente. Non scrivete quando siete in macchina, a noi basta che ci ascoltiate. So che siete sempre presenti, questo è Next Economy, io sono Manuela Donghi. E poi Enrico, buongiorno. Giuseppe l'ho già salutato. Enrico scrive relativamente a quello che abbiamo ascoltato poco fa dai Fori Imperiali: al di là di qualsiasi retorica, la reale vergogna che ancora colpisce le donne, secondo me, è nella differenza delle retribuzioni, appunto, tra uomini e donne, perché si parlava, no, dei diritti che sono stati conquistati e quindi del fatto che le donne, insomma, negli ultimi anni, tanti anni, hanno viaggiato grazie alle battaglie che sono state fatte, però dobbiamo ancora fare molte battaglie. Grazie per esserci, e una delle battaglie che noi portiamo sempre avanti è quella relativa all'educazione finanziaria, che è la nostra quotidianità. Allora, noi diciamo spesso che in Italia siamo un po' indietro, no? Ma cosa succede nel resto del mondo? E allora da oggi vogliamo scoprirlo insieme. Sentite un po'.
1: L'educazione finanziaria nel mondo.
0: Una sorta di viaggio, no, che vogliamo fare in diversi paesi del mondo per capire cosa si sta facendo, se il tema è sentito, se la cultura del risparmio e non solo anche degli investimenti è una vera e propria cultura, perché da noi non lo è ancora, diciamoci la verità, o meglio, siamo formichine, nel senso che risparmiamo, però poi non sappiamo bene cosa fare dei nostri soldi, quindi quale valore dare ai nostri soldi. Allora cerchiamo di andare a scoprire quelle che vengono definite un po' best practice, degli esempi a cui possiamo rapportarci. Oggi dove andiamo insieme? In Germania. E allora saluto Francesco De Felice, un collega che è a Berlino, collabora con il giornale La Stampa, e lo saluto e lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io parto da questo presupposto, poi mi dirai tu se è così. La Germania è spesso percepita come un paese naturalmente, tra virgolette, più alfabetizzato sul fronte economico-finanziario. Diciamo che la Germania appare sempre come un paese un po' più impostato a livello strutturale. Intanto ti faccio subito una domanda diretta. Si sente l'importanza dell'educazione finanziaria in Germania? Come descriveresti anche il livello di educazione finanziaria dei tedeschi?
2: È un buon livello per una questione certamente centrale per i tedeschi, ma non è abbastanza. Infatti più avanti vorrei illustrarvi un nuovo strumento di recente approvazione da parte del governo, che serve proprio a promuovere da un lato l'educazione finanziaria e dall'altro anche a iniziare a colmare un gap pensionistico, una questione pensioni che si sta aprendo anche in Germania a fronte dell'invecchiamento e del calo demografico.
0: Ma certo, no, questo è importantissimo. Prima di parlare di questo strumento, quindi di come, no, si vuole, come dire, incentivare in modo spontaneo, no, l'avvicinamento al tema del denaro a 360 gradi. Ma c'è la cultura del denaro, c'è la cultura del risparmio, c'è propensione al risparmio, la mentalità com'è? Cioè, anche perché tu sei italiano, quindi no, ci puoi aiutare proprio a fare un confronto con il modo di vivere il denaro di noi italiani con quello dei tedeschi? C'è più cultura da questo punto di vista?
2: Beh, c'è una grande cultura del denaro, della finanza, dell'economia in quella che è una delle potenze economiche mondiali, la principale potenza economica europea, sebbene in gravi difficoltà da diversi anni. Per quanto sia rilevante, un simbolo della rilevanza di queste questioni è secondo me una mostra che si è tenuta nel 2018 al Museo di Storia Tedesco di Berlino, dedicata proprio al risparmio come virtù tedesca. Il risparmio fa parte dello spirito nazionale della Germania e dei tedeschi, un popolo che ha fama di essere, diciamo, parsimonioso a livello di consumi privati all'interno, ma anche poi con, lasciatemelo dire, l'ossessione per il rigore di bilancio anche in sede di Unione Europea e in Italia e in altri paesi un po' più liberali con la gestione delle casse, ne sappiamo qualcosa. La propensione al risparmio c'è e il tasso di risparmio è uno dei più alti in Europa, o anzi a livello internazionale. Nel primo semestre 2025, per citare un dato che è quello più recente disponibile, la quota di risparmio era del 10,3%, in lieve calo dall'11,1% dello stesso periodo del 2024. Due anni fa, nell'intero anno, il tasso di risparmio lordo era del 20%, tra i più elevati a livello di Unione Europea, dove la media è del 14,6%, mentre allora in Italia era dell'11,9%. Sì, risparmiano molto. Questo è il centro dell'educazione finanziaria tedesca. La propensione al risparmio che si accompagna specularmente in un paese dove la domanda interna è stata sempre molto, se non carente, bassa. Un'economia orientata alle esportazioni, se non schiacciata sulle esportazioni, ne sta pagando adesso le conseguenze, o meglio, da quando sono iniziate le varie crisi che si sono succedute negli ultimi anni.
0: Certo, certo. Ecco, ma è vero che forse c'è questa impressione anche per delle iniziative che abbiamo letto anche da qui, insomma, poi tu ci racconterai nel dettaglio, che con negli ultimi anni, complice l'inflazione, la trasformazione del mercato del lavoro, il tema in generale dell'educazione finanziaria è diventato molto centrale. Poi ci sono i vari lender che decidono autonomamente come e quanto divulgarla, ma per esempio non è sfuggita quell'iniziativa che è arrivata sul discorso previdenza complementare, a cominciare dalla nascita, no? Quindi il fatto di dare dei soldini ai nuovi nati affinché possano pensare già al loro futuro, comunque ovvio non il neonato, però nascere e crescere con questa consapevolezza. È vero che la Germania, possiamo dirla in questo modo, spinge molto sulla responsabilità individuale sempre di più, e poi raccontiamo anche quello che ci hai anticipato, Francesco, di cosa effettivamente si sta mettendo a punto, no? Per andare in questa direzione.
2: La questione denaro, la questione economia e finanza, educazione finanziaria, parte proprio col certificato di battesimo, lasciatemi dire, e qui andiamo a illustrare gli strumenti tecnici. È affidata in gran parte alle famiglie, ma anche allo Stato. Gli strumenti di cui volevo parlare sono due, uno più antico e uno più recente. Il primo è il Kindergeld, paragonabile ai nostri assegni familiari. Ogni bambino dagli 0 ai 18 anni percepisce un contributo statale, indipendentemente dal reddito della famiglia, che attualmente è pari a 259 euro al mese. Naturalmente viene dato ai genitori, i quali possono decidere, e questo secondo me è importante, o se, come accade nella maggioranza dei casi, spenderlo per i consumi correnti, oppure possono creare, per così dire, un pozzetto che viene poi dato al figlio, ai figli, al compimento del raggiungimento della maggiore età. Sul piano poi della responsabilità individuale, che fa parte anche questa dello spirito tedesco, qui semplificando molto, basta citare la riforma protestante, no? È associata allo spirito del capitalismo, ma sorvolando sulla storia, arriviamo oggi in sede di dibattito al Bundestag. È un provvedimento, un disegno di legge già approvato dal governo Merz, che è il Kinderstartgeld. È parallelo ma non identico al Kindergeld. Di cosa si tratta? Si tratta essenzialmente di aprire alla nascita un fondo pensione integrativa. Cosa succede? Dai 6 ai 18 anni percepiscono i loro genitori 10 euro al mese. Questo serve, secondo la commissione di saggi economici, 5 saggi cosiddetti, che l'ha elaborata, serve a non solo mettere da parte una pensione in una situazione in cui anche la Germania va verso un sistema integrativo, ma serve proprio esplicitamente a rafforzare, secondo i 5 saggi, i comportamenti finanziari attraverso, e questo secondo me è importante, l'apprendimento esperienziale, non solo sulla conoscenza teorica. Quindi naturalmente non da subito, arrivato a 8-10 anni, il titolare di questo Kinderstartgeld saprà già attraverso i propri genitori che cos'è, cosa sono i fondi pensioni, cosa sono gli strumenti più o meno liquidi, no? E poi avrà un pozzetto di nuovo, un tesoretto meglio, che potrà alimentare volontariamente. Questo si chiude alla maggiorità e poi sarà il titolare a utilizzarlo, ma sarà ritirabile soltanto all'età delle pensioni, che oggi è 67 anni in Germania, e si discute di portarla a 70.
0: Sì, qua quello che ci hai assolutamente raccontato in modo puntualissimo, Francesco, qui è stato tradotto come paghetta previdenziale, no? Queste, per i nuovi nati, questo, lo Stato che versa questo contributo per ogni bambino in una sorta di fondo pensione personale. Ovviamente i genitori vanno a gestire questo tesoretto fino alla maggiore età dei figli, e questo ha sia un effetto mentale, cioè si ha subito a che fare con i soldi, togliendo ogni tabù che invece in Italia c'è ancora, giusto per ricordare, e poi anche a livello pratico capire come amministrare i soldi. Questo serve anche ai genitori, no? Scusa se cioè, mi permetto, nel senso che sicuramente saranno avanti i genitori tedeschi, però aiuta un po' tutti, non solo il bambino chiaramente, perché si gestisce questo tesoretto da parte di tutti, no? Dico bene, Francesco, è questo che bisogna fare, bisogna lavorare in sinergia, in accordo, altrimenti non si fa nulla. Mi pare che qui siamo abbastanza avanti, cioè quando parliamo della Germania.
2: Sì, non abbastanza, secondo lo stesso cancelliere Merz e secondo anche gli studi economici, però la gestione finanziaria, cos'è il risparmio, cos'è, non dico la spiegazione della domanda aggregata, però l'economia fa parte delle normali chiacchiere in famiglia. È tipico incontrare, non dico bambini, ma anche preadolescenti che sanno già, non dico cosa sia un derivato, però come funziona il risparmio, come funziona il mercato immobiliare, dove i tedeschi stanno iniziando a investire sempre di più. Quindi è veramente tipico trovare giovani, giovanissimi. Faccio l'esempio di Berlino, dove c'è, se ne parla fin troppo poco, ormai si sta gonfiando da diversi anni una bolla speculativa sul piano immobiliare, che sanno già qual è il quartiere dove è meglio investire, quello più redditizio, dove si bilancia meglio la qualità della vita con il taglio degli appartamenti. L'economia fa parte, ripeto, dello spirito germanico, e questa educazione alla sua conoscenza, alla sua comprensione, al suo anche uso, avviene veramente parte da subito, specialmente in seno alla famiglia.
0: Ma guarda che tu, questo è tantissimo, cioè al di là di conoscere i vari concetti, ma quelli si imparano poi dopo, no? Però qui stiamo parlando delle basi, di non avere tabù nel parlare di soldi, nel sedersi e parlare di soldi così come si discute di altro. Invece il tema è proprio, no, la permanenza di questa sorta di tabù, come in Italia, come c'è ancora in Italia, nell'affrontare il discorso dei soldi. Quindi il modello tedesco, vedete un po' questo, cosa ci può insegnare? Perché l'obiettivo di questo spazio è il seguente. Ma nelle scuole si insegna educazione finanziaria? Cioè sono i vari lender che decidono, Francesco, quasi in chiusura, ma questo è importante, come funziona a scuola?
2: L'istruzione è competenza dei singoli lender, quindi i programmi variano da Stato a Stato. Non mi risultano corsi di educazione finanziaria nelle ore di lezione, non escluderei, ma magari ve lo racconterò se ci sentiamo un'altra volta, che ci diano magari delle lezioni integrative. Però ecco, se ne parla veramente tanto in maniera anche scientifica in famiglia. Chiudo, penso che a tanti noi è stato insegnato a tavola non si parla di soldi, e invece in Germania una conversazione tipicamente a un pranzo, una cena, finisce spesso a stipendi, retribuzioni, salari, incentivi, affitti e quant'altro. Quindi è veramente un tema fin troppo ricorrente a volte.
0: Ecco, ma questa è un'enorme differenza. Invece da noi, come hai detto tu, a tavola non si parla di soldi, o comunque parlare di soldi è sempre un po' sconveniente, no? È perché insomma sono affari nostri, ci mancherebbe, è vero, però quando si parla in modo generale, perché no? E ci aiuta anche ad avere maggiore attenzione, no, verso quella che è la gestione. Allora, però, giustamente, Francesco, visto che anche il tema della scuola è importante, ci risentiamo sicuramente magari per fare un secondo appuntamento dell'educazione finanziaria nel mondo e in Germania, e parlando di scuole, insomma, un po', anche se è molto frammentato il discorso, perché come hai detto tu e ricordato tu, i lender gestiscono, però capire dove magari ci sono le situazioni più virtuose o meno virtuose, perché no, faremo un altro secondo viaggio e insomma grazie, ti verremo a trovare ancora virtualmente a Berlino dove tu lavori. Grazie Francesco, a presto, e grazie per essere stato con noi in questo 2 giugno, buon 2 giugno anche per te, visto che sicuramente ricorderai la nascita della Repubblica. Francesco De Felice, giornalista a Berlino, collabora con il giornale La Stampa. Bello, bello questo primo appuntamento dell'educazione finanziaria nel mondo, che poi ritroverete nei prossimi giorni sul nostro sito giornaleradio.fm, oltre a trovare la singola puntata di Next Economy con all'interno anche questa. La isoleremo però, perché dobbiamo fare una sorta di podcast di questi appuntamenti. Allora andiamo in pausa, o meglio andiamo la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News. Giornale Radio News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum, l'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
11: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, è la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetue.
10: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
12: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
10: La guerra in Medio Oriente sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui quattro braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate due persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
13: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
14: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
13: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
15: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
13: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 2 giugno 2026, ancora buongiorno, buona festa della Repubblica a tutti voi. Sono le 12.08, io sono Manuela Donghi e con Next Economy vi tengo compagnia anche oggi fino alle 13. Il nostro orario è questo, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Stiamo seguendo le notizie di economia e finanza, ovviamente i mercati finanziari che oggi sono aperti regolarmente, ma insomma varrebbe, semmai il dubbio potrebbe venire per il nostro indice, il FTSE MIB. Per Piazza Affari però è aperta anche Piazza Affari e peraltro oggi le borse europee sono assolutamente positive. Piazza Affari sta svettando, siamo sempre ai 50.000 punti con un rialzo di oltre un punto percentuale. Tra poco comunque faremo il punto della situazione, ma parallelamente stiamo anche seguendo le celebrazioni in corso per il 2 giugno. Allora, intanto poco fa è arrivata la notizia che è saltato il lancio dei paracadutisti alla sfilata del 2 giugno ai Fori Imperiali, perché i 5 atleti dell'esercito che si sarebbero dovuti lanciare in caduta libera da un elicottero da un'altezza di circa 1500 metri hanno dovuto sospendere il lancio perché non ci sono le condizioni meteo ottimali. Pensate, ci sono 70 nodi di vento e quindi hanno evitato, insomma. Però la manifestazione ai Fori Imperiali è in corso e si è conclusa con il tradizionale sorvolo delle frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale e poi con la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica. E allora tra poco noi Sentiremo qualche contributo che Marco Trombetta, il collega, sta raccogliendo ai Fori Imperiali, poi parleremo anche con lui in diretta, quindi ci collegheremo anche noi e parteciperemo anche noi attraverso il giornale radio alle celebrazioni. Prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 e prima di sentire cosa sta accadendo a Roma ascoltiamo la canzone di Miles Smith.

0: 12 e 12 minuti, allora si è conclusa la parata del 2 giugno con le frecce tricolori. Ovviamente oggi è una giornata di festa, di celebrazioni in tutta Italia, e la mattinata, come di consuetudine, si è svolta, no? A proposito di celebrazioni, ai Fori Imperiali di Roma. Hanno sfilato anche i corpi civili, dalla Protezione Civile ai Vigili del Fuoco fino ai volontari del Servizio Civile e l'unità di crisi della Farnesina. E diciamo che poco fa, appunto, con la parata, con le frecce tricolori, si è conclusa la parata ed è saltato, come raccontavo poco fa, il lancio dei paracadutisti con il tricolore, a causa del tempo non propriamente ottimale. C'è molto vento. Comunque il vento non ha fermato il nostro Marco Trombetta, che è lì, è stato lì tutta la mattina, ha raccolto un po' di dichiarazioni dalle persone presenti, tanta partecipazione. Poi faremo un riepilogo con lui prima di salutarci oggi con Next Economy. E allora ha parlato con una donna che ha ricordato i diritti delle donne, ha parlato con un signore di oltre 70 anni che dice l'importante è, no, parlare con i giovani per far capire loro cosa significa questo 2 giugno, e ha parlato, e lo sentiamo adesso, con un ragazzo di 17 anni che, insomma, si è fatto trovare molto preparato e peraltro ha detto l'anno prossimo voto, quindi ancora di più devo conoscere la storia. Ascoltiamo.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta. Continuiamo a sentire, ad ascoltare le voci di questo 2 giugno a Roma. Ho beccato un 17enne, quindi sotto la maggiore età, Francesco da Milano. Ha pantaloncini, sneakers, maglia bianca, uno zaino, e dietro la maglia, dietro lo zaino, ha attaccato il tricolore verde, bianco e rosso. Ciao Francesco, Giornale Radio.
2: Ciao.
1: Allora, 80 anni della Repubblica. Quindi 80 anni da quando? Cosa sta accadendo oggi? Cosa si ricorda?
2: Ricordiamo la scelta che ha fatto il popolo italiano di autogovernare quella libertà che si era guadagnata un po' sia con la violenza ma anche con le riforme. È un momento di festa per tutti, penso.
1: Sei con un gruppo di amici di giovanissimi, Presidente della Repubblica, le istituzioni, la politica, il Premier, sono delle realtà che le sentite vicine, quindi sei al liceo, sei alla scuola superiore.
2: Sì, devo dire che questi miei compagni sono abbastanza ferrati in politica, e anche se certo non siamo i più informati, cerchiamo di tenerci al passo perché l'anno prossimo toccherà a noi
1: votare per la prima volta. Sì. Cosa vi interessa? Quali sono gli argomenti più importanti che voi vorreste sentire nell'agenda programmatica e nell'azione politica?
2: Grande domanda. Sicuramente vorrei sentire qualcosa che rassicuri un po' il nostro futuro, perché non è proprio una visione ottimistica quella che ci si presenta. E penso che l'Italia dovrebbe essere all'avanguardia dal punto di vista politico e come si può dire di tutela dei diritti di tutti, e aprire questa strada, perché se vogliamo vantarci dobbiamo anche avere delle basi sulle quali vantarci.
1: Quindi hai detto che il prossimo anno andrai a votare sicuramente?
2: Sì, assolutamente, è un diritto e un dovere.
1: C'è molta gente che non va a votare, come mai secondo te?
2: La sfiducia nelle istituzioni è giustificata, è la parola sbagliata, però è sicuramente indotta dal fatto che almeno io sento molto lontano quello che si fa qua a Roma. Però dobbiamo crederci, perché il potere è del popolo e il popolo siamo noi.
1: Bene, allora godiamoci l'arrivo del Presidente della Repubblica al Quirinale. Grazie Francesco.
2: Grazie a te.
0: E insomma, la dimostrazione è che anche ragazzi giovanissimi come Francesco di 17 anni non solo conoscono la storia ma guardano in prospettiva futura. È questo che la storia deve fare: al di là di conoscerla dobbiamo poi ragionare, la storia insegna, e muoverci di conseguenza. Allora, tra poco invece andremo, a proposito di muoverci, andremo in America per avere le ultime notizie, il sentiment degli americani, sia su quello che sta facendo Trump in Medio Oriente ma in generale su come sta realmente l'economia americana. Torno tra pochissimo da voi.

0: 16:19 minuti, è arrivato il momento, complice anche il fuso orario favorevole ovviamente, di andare negli Stati Uniti d'America. Lì sono le 6:19 minuti della mattina. Però so che il mio ospite è sempre sveglio dall'alba, quindi insomma lo disturbiamo, è anche vero, sì, però insomma sono sicura che avrà tante notizie di aggiornamento. Jean Ergas, capo economista Tagres Financial Partners, buongiorno Ergas, buon inizio di giornata. Buongiorno. Il 2 giugno, ma lei con il cuore è un po' alla festa della Repubblica Italiana?
1: Sì, assolutamente, perché io sono italianissimo, effettivamente. Io ho la doppia cittadinanza, sono cresciuto a Roma, ho fatto tutto a Roma, abbiamo avuto casa a Roma fino al 2008, perché mia madre non si trasferì a vivere qui con me, era molto anziana, dunque io mi sento italianissimo, certo, durante la Repubblica, le sfilate, gli aerei, le frecce tricolore, sono tutti ricordi della mia gioventù. Sono cose bellissime, io ho bellissimi ricordi di questa festa, tra l'altro molto simbolica, molto significativa.
0: Vede, la riporto un po', lei ci porta in America, adesso tra poco parleremo di quello che sta succedendo lì, ma io oggi diciamo che è uno scambio, la porto un po' in Italia a partecipare a queste celebrazioni.
1: Bellissimo.
0: Quindi buon 2 giugno anche
1: grazie
0: a lei Ergas. Allora, beh, dunque, come che vogliamo partire da questo pazzo che Trump ha dato a Netanyahu? Cambia qualcosa un po' nelle dinamiche, visto che stiamo aspettando tutti questo accordo? Trump ha detto arriverà probabilmente già la prossima settimana. Non so, stanno cambiando i rapporti tra America e Israele. Che si dice da lì? Ci racconti un po', Ergas.
1: Ma io credo che questo sia veramente un rapporto estremamente difficile, nel senso che qui effettivamente noi siamo partiti con il nostro alleato Israele, siamo uniti praticamente in questa impresa, uno può giudicare come vuole, chiaramente sono opinioni divergenti, però chiaramente mi sembrava sin dall'inizio che ci fossero anche una non convergenza, una simmetria, perché noi abbiamo detto benissimo, vogliamo cercare di ridurre questo rischio nucleare, se possiamo almeno indebolirli, ossia il cambio di regime non era effettivamente già insito nel piano americano, ricordiamoci questo fatto, dicevo no, io non voglio cambio di regime, poi siamo

0: volere e potere, come c'era a Roma, le midterm saranno la maturità e non ci sono esami di riparazione. Se qui bocci, bocci, è finita, e lui adempirà alla sua nuova versione del contratto with America, che era quello di Newt Gingrich, di Reagan, e vi prometto questo, questo e quell'altro. Lui ci ha fatto qui un mare di promesse. Allora, la sconfitta alle Camere, costui sta rischiando l'impeachment, ma un impeachment che poi per portare, c'è cioè questa maggioranza necessaria, questo viene arrivo, allo sfratto giudiziario della Casa Bianca, il furgoncino Uber è sempre Totò cerca casa. Dunque il signor Trump sottostà delle pressioni fortissime negli Stati Uniti, c'è il prezzo della benzina che sale, ci sono una serie di fattori che non sono favorevoli e dunque lui a questo punto sta cercando l'uscita, estremamente semplice. L'accordo è una cosa molto fluida secondo noi, lui si presenta e dice ma i contatti stanno continuando, a me la domanda è estremamente semplice. In cosa consta un contatto? Un contatto vuol dire che loro sono ancora in contatto con gli intermediari pakistani o del Qatar, quel che fosse, o vuol dire che stanno scambiando anche delle notes che non siano semplicemente meccaniche e procedurali, ma abbiano anche, diciamo così, una sostanza stesse, certo, che riportino un messaggio ben preciso. Dunque, qui quando lui ci dice, secondo me, qui ci sono ancora i contatti, io ci credo. Definiamo quali sono i contatti, con lui ci dice poi chiaramente ci sarà questo accordo, andiamo a vedere cosa sarà questo accordo. Secondo me questo accordo sarà un accordo procedurale, sarà un accordo tecnico, sarà un accordo al massimo di minimo sganciamento, non risolverà nessuna delle questioni fondamentali che sono il nucleare, lo stretto di Hormuz, il risarcimento, cioè lo sblocco di questi famosi 24 miliardi, quei 12 miliardi di down payment subito, nulla di questo, tocca questa discussione, i missili nei gruppi in Medio Oriente, per cui chiaramente, ossia, cosa sarà come accordo? Non sarà assolutamente nulla, sarà vacuo, ossia vuoto di qualsiasi, ossia, efficacia.
1: Senta,
0: cioè, molto importante,
1: certo,
0: non sperare in un accordo che poi diventa semplicemente, diciamo, una tabella di marcia di tecnicismi.
1: Anche perché, insomma, sullo stretto di Hormuz, non so, prima andava tutto, era aperto, non c'era pedaggio, poi si è complicata la situazione da quando è iniziata la guerra, quindi su quello per esempio si tornerebbe al punto di partenza, non è che, no, la conquista, non è che è chissà, sì, così, come ha detto lei. Senta, però lei giustamente, mentre ragionava un po' sulle ipotesi dell'accordo, ci ha anche buttato lì, no, quello che sta succedendo a livello di economia reale. L'ultimo sondaggio che è arrivato sul consenso a Donald Trump, insomma, parlava di un crollo vero e proprio, nel senso che il livello più basso del suo secondo mandato crolla, almeno così dicono i sondaggi, è crollato il consenso al 33%, cioè cresce sempre di più, lei ce lo conferma, ergasi il dubbio tra gli elettori, anche giustamente, come ha ricordato lei, in vista delle elezioni di midterm di novembre, insomma. Che si dice?
0: Quindi si è uno scetticismo ormai molto diffuso, nel senso, uno, c'è il popolo MAGA che sono la sua base, questi sono i trumpiani della prima ora, che non sono i repubblicani tradizionali. Lui ha avuto successo perché è riuscito a captare, a cooptare una classe che era fino a quel punto rimasta pressoché apolitica, ossia questa specie di massa fluttuante che erano questi MAGA, non sono, e loro dicono: io ti ho votato perché voglio la pace, io ti ho votato perché non voglio un'altra guerra in Iraq 20 anni, Afghanistan 20 anni e così via, tu devi portare tutto a casa, dobbiamo pensare a noi stessi. Lui a questo punto cosa fa? Questo signore Venezuela, e in più lancia questa, ma Venezuela poteva anche andare a un certo punto di vista, e lancia questa guerra in Iran. Ossia, lui pensava di farla finita in Iran nel giro di 3 settimane. Noi fumo sempre molto dubbi, io conosco molto bene il Medio Oriente, ossia, lavoravo in petrolio molti anni, in più c'ho mia madre che era del carro, che seguivo molto, ossia, e capì subito che questo era un regime che era stato forgiato proprio negli anni 81-88, la guerra con l'Iraq, un sistema che funziona su base di stato di emergenza, di eccezioni e non della normalità, un sistema decentralizzato poteva resistere a quasi tutte le intemperie. Abbiamo avuto ragione qui. Dunque lui si trova in una situazione dove, da un lato, vede, io non ho conseguito i miei obiettivi, qui la benzina sale, ossia siamo già a livelli abbastanza importanti. Ricordiamoci perché è così importante, qui non ci sono i mezzi pubblici, dunque se non mi posso permettere la macchina, la benzina, non posso andare a lavorare, se non posso andare a lavorare non guadagno, è estremamente semplice,
1: certo.
0: È molto lineare, qui non c'è il 67 doppio barrato come a Roma nella mia gioventù, e dunque questo è un problema molto forte, ossia, e poi chiaramente ci comincia a pesare tutto questo sull'inflazione, sul discorso del petrolio, che c'è un feed-through, pass-through molto forte. Ricordiamoci più la distinzione tra il headline e il core.

0: le imprese, abbiamo visto anche i PMI aumentano i prezzi perché loro i prezzi input stanno aumentando, molto semplice, e vediamo che i bonds, chiaramente i bond del tesoro, che sono utilizzati come parametro per fissare il tasso di interesse su una gamma piuttosto vasta di prestiti, non sono altro che la prima derivata del petrolio in termini matematici. Sale il petrolio,
1: certo,
0: sale il rendimento, sale il rendimento,
1: sì,
0: salgono i mutui, salgono i rendimenti, salgono i prestiti sulle macchine.
1: E quindi qui andiamo proprio a colpire
0: molto
1: l'economia
0: semplice.
1: Reale. E certo, qui andiamo a colpire proprio l'economia reale
0: vedendo
1: nel suo cuore. Certo, appunto. Senta, ma come dire, adesso attendiamo anche questa settimana i mercati, i dati sul mercato del lavoro. Quindi qui avremo... Cosa ci aspettiamo dalla Fed, peraltro con Kevin Warsh in chiusura, Ergas?
0: Ma io estremamente semplice, io non guardo questi dati sul lavoro perché credo che innanzitutto verranno creati dei posti di lavoro, se non saranno 60.000, saranno 75.000, questo ci sarà secondo me perché meno lavoro non sta reggendo. Da Kevin Warsh effettivamente il discorso è estremamente semplice. Kevin Warsh, la sua sfida sarà se lui si saprà presentare come un candidato che agisce al di fuori delle pressioni politiche, questo è molto importante, questo guardando il mercato, e che sa resistere effettivamente a queste spinte da parte di Trump, ridurre i tassi. Chiaramente nessun presidente vuole andare nelle midterms con i tassi che salgono, ossia questa è veramente una specie di suicidio, proprio desiderio, proprio morte, istinto morte.
1: Men che meno Trump,
0: indipendenza, lui Trump gli ha detto voglio che tu prenda le tue decisioni da solo, senza... vediamo se poi sarà il caso, e lui però si trova davanti a una Federal Reserve, ossia che ha cambiato asse e dove alzare i tassi è passato da essere un pensiero eretico tipo Savonarola ad essere politicamente corretto, estremamente semplice. Dunque lui avrà, non ha il vento in poppa, avrà da sfidare delle forti resistenze.
1: Allora ricordiamo che la riunione della Fed sarà il 16 e il 17 giugno, cioè 2 giorni del FOM, che poi il 17 giugno sapremo tutti attraverso la riunione, la conferenza stampa, cosa deciderà di fare. E ricordiamo a questo punto anche quella della BCE, che invece ci sarà l'11 giugno, quindi 2 settimane molto molto calde, diciamo così, perché poi peraltro arriveranno nel corso di queste settimane dati importantissimi. Ergas, ci sentiamo prestissimo, grazie ancora per questo collegamento e per averci riportato direttamente sulla strada che percorrono gli americani e che vedono quello che sta succedendo, no? Al di là di quello che leggiamo, bisogna andare sempre alle fonti. 12.30, rush finale, parte il rush finale, che invece tra poco, vedete oggi che bel viaggio abbiamo fatto, prima generale, poi Germania, poi America, poi andremo a Roma per la celebrazione del 2 giugno ai Fori Imperiali, e poi parleremo di quanto spendiamo quando ci muoviamo, pedaggi, autostrade, eccetera eccetera. Insomma, questo ponte vi ha visto molto in giro, e quindi facciamo il punto della situazione. Prima di salutarci vi aspetto tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: 12 e 32 minuti, incredibilmente siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Next Economy. Dico incredibilmente perché insomma oggi tante notizie ci hanno accompagnati e come sempre non ci accorgiamo di essere arrivati alla fine. Tante notizie interessanti, grazie come sempre alla vostra partecipazione. Anche i mercati continuano a restare positivi, oggi una giornata di corsa anche per gli investitori. FTSE MIB a 50.380 punti, a rialzo dell'1,22%. Il DAX guadagna l'1,06, un po' più contenuti gli acquisti del FTSE 100, più 0,33. Il CAC di Parigi guadagna lo 0,73, l'IBEX di Madrid lo 0,82. Allora, tra poco, indubbiamente bisogna andare a sentire cosa sta succedendo ai fori imperiali a Roma. Poi le celebrazioni continueranno tutto il giorno, non solo a Roma, naturalmente per la festa della Repubblica. Ancora buon 2 giugno a tutti voi. E poi parleremo delle nostre tasche, soprattutto per chi si muove spesso in questo periodo. Siamo praticamente in estate, quindi abbiamo già iniziato a muoverci di più. Parleremo di caselli autostradali, di pedaggi, se volete anche di benzina, ma di quello parliamo sempre. E poi anche di rimborsi bagagli quando ci spostiamo in aereo. Quindi cominceremo a dare un po' di informazioni, complice questo ponte del 2 giugno, per affrontare bene l'estate anche da quel punto di vista, per evitare fregature, per conoscere prima cosa abbiamo a nostra disposizione. La canzone che ascoltiamo insieme è quella dei Train.

2 giugno 2026, il claim 80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del paese, il claim appunto che accompagna le celebrazioni di quest'anno della Festa della Repubblica. Bisogna dire subito, no, che ha un senso molto profondo, intanto la celebrazione, la ricorrenza di una data che è fondativa della nostra storia nazionale, ma è anche il riconoscimento di un percorso collettivo che viene ancora, lo dico, costruito giorno dopo giorno grazie a tutti noi. Effettivamente abbiamo sentito parte di questo percorso attraverso alcune testimonianze raccolte ai fori imperiali durante la mattinata, durante le celebrazioni tradizionali, dove c'è il nostro Marco Trombetta che adesso è in collegamento con noi. Beh sì, poi dalla regia, giustamente, brava, non avevamo pensato di mandarlo prima. Elisa Cabrini è sempre sul pezzo, e allora aspettiamo un attimo, adesso sentiremo anche la voce di Marco Trombetta, però facciamo partire l'inno nazionale, sentiamolo, sentiamolo, e beh, ci sta, buon 2 giugno.

0: E allora lasciamola pure in sottofondo mentre saluto appunto Marco Trombetta, già annunciato. Marco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Manuela, una giornata di festa qui a Roma. Avete sentito anche i contributi che arrivavano dalle strade della capitale, tra i fori imperiali, il Quirinale, tanta gente che ha partecipato a questa sfilata, forze dell'ordine, ci sono stati anche i campioni olimpici e poi tanti sindaci. Giorgia Meloni applaudita dalle tribune, ma il personaggio che più incuriosisce gli italiani è Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della difesa Crosetto, sulla auto storica che ha prima deposto un mazzo di fiori al Milito Ignoto, all'altare della patria, e poi è andato ad onorare la sfilata. Un grandissimo tricolore è stato fatto scendere dai vigili del fuoco sulla parete del Colosseo, e poi le frecce tricolori, tutti con la testa in su a Roma. Una curiosità: non hanno potuto partecipare i paracadutisti, eh sì, perché c'è del meteo, un po' di vento sulla capitale, quindi comunque sì, tutto è andato per il meglio. Quali sono le sensazioni che attraversano gli italiani? Innanzitutto c'è da dire che tanta gente, tanta partecipazione, tantissimi giovani, anche gente più nell'età avanzata che accompagnavano i giovani, poi naturalmente tanti stranieri. Noi abbiamo cercato un pochettino di capire per quale motivo erano qui a Roma per festeggiare il 2 giugno. Naturalmente la Repubblica, la democrazia, una scelta di libertà. Alcune donne hanno anche detto che il percorso per le donne è ancora lungo da fare, anche se io personalmente ho sollevato la presenza già di molte donne che guidano alcuni paesi europei, ma non solo, e anche grandi istituzioni, ma loro dicono che c'è ancora tanto da fare perché sentono la differenza. I giovani sfiduciati, o meglio non si sentono rappresentati, cioè sentono poco nel dibattito politico le istanze cosiddette programmatiche che possono interessare, quelli di tenerli nel nostro paese per evitare di andare all'estero. Quindi preoccupazione per il lavoro, torno a ripetere, per il futuro. Quelli un pochettino più nell'età avanzata, il pericolo per la democrazia, quindi rimettono la loro speranza nel ruolo del Presidente della Repubblica, vogliono che la politica litighi di meno e che pensi più alle cose concrete del paese, spaventati anche dalle guerre, ma soprattutto dal caro vita, carburanti, gli alimentari che salgono. È un dibattito politico che in questo momento, alla mia domanda, ma è opportuno parlare di legge elettorale, loro mi rispondono, effettivamente sarebbe più opportuno dare risposte agli italiani. E sul voto che verrà, molti sono stati silenti, quindi c'è molta incertezza. Qualcuno anche ha attaccato l'azione del governo dicendo che in 4 anni risposte non sono arrivate, e lo hanno collegato questa mancanza di risposte al caro vita. Altri invece attendono l'ultimo anno per capire quello che accadrà, anche se i dati sull'astensione sono alti, ma tutti hanno risposto, anche i più giovanissimi, che loro parteciperanno al voto e parteciperanno al voto per mantenere tutto quello che è stato conquistato negli anni. Quindi c'è un attaccamento molto forte alla bandiera, alle istituzioni, tanta gente, più che ai fori imperiali, naturalmente, dove ci sono le tribune con posti già assegnati, tanta gente durante il percorso dai fori imperiali a salire verso il Quirinale, dove poi il Presidente è rientrato nella sua residenza e dove alle 17:30 ci sarà un concerto. Questo è il sentiment che si ascolta.
0: Che ci hai descritto perfettamente. Peraltro mi sono molto piaciuti i contributi che hai raccolto e che hai mandato, che noi abbiamo fatto ascoltare,
1: un po' vecchio stile, non so se ricordi
0: bene. Vecchio stile. Marco, quando si parla e si chiede alla politica di essere pratica, riassumendo anche quello che ci hai raccontato, bisogna essere così, no? Bisogna proprio catturare quello che davvero sentiamo di vivere ogni minuto, perché altrimenti non si fanno passi avanti. Peraltro tu hai citato, e volevo ricordarlo anche, questa fiducia che invece si avverte nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella, che è, allora, al secondo mandato E non è solo il capo dello Stato più longevo della nostra Repubblica, che appunto oggi compie 80 anni, ma è anche uno tra i più amati del popolo, perché c'è questo sondaggio di Demos NP, che è stato fatto per la Repubblica, che fa notare come la fiducia degli italiani nei confronti del capo dello Stato nel corso di questi anni si sia consolidata, cioè ha raggiunto una percentuale al di sopra del 60%, ma questo è un evento più unico che raro, perché appunto poi in generale nei confronti della classe politica c'è questa diffidenza e una mancanza invece costante di fiducia, come ci hai riportato tu e come abbiamo ascoltato anche dalle voci. Quindi in realtà probabilmente il Presidente della Repubblica, che oggi è il simbolo insomma delle celebrazioni, dà invece modo di guardare avanti anche con, se non vogliamo chiamarlo con ottimismo, però con speranza e appunto senso di praticità, che è quello che ci fa correre. Quindi mi unisco, come dire, con questa considerazione al racconto che ci hai fatto tu. Ti ringrazio, io Marco ti saluto, ti lascio alle celebrazioni, perché poi ti ritroveremo ancora nei nostri programmi. Ciao Marco Trombetta, davvero prezioso questo contributo e gli altri contributi che abbiamo ascoltato. Ed è così, vedete, si chiede praticità, la praticità, perché altrimenti dove andiamo se ci fermiamo ad analizzare la situazione e ci nascondiamo come sempre dietro ai soliti problemi, ai soliti che abbiamo da anni e anni. Questo non deve essere solo l'inno appunto di Mameli, l'inno della nostra Repubblica, del nostro paese, deve racchiudere in sé, no, anche un significato pratico, altrimenti lo possiamo ascoltare continuamente, bello, ma e poi che facciamo? Punto interrogativo. Allora, mancano poco, anzi un quarto d'ora alla fine della puntata di Next Economy. Allora, avete sentito la percezione degli italiani, sempre questa, no? Che facciamo? Cosa succederà? Il costo della vita, affitti, mutui, bollette, eccetera, eccetera. Allora parliamo proprio di questo prima di salutarci, per capire un po', soprattutto in giornate di festa come oggi, in momenti di stacco, no? Come quello che abbiamo vissuto con il ponte del 2 giugno. Se usciamo, cosa troviamo, no? Quindi in questo caso parleremo di viaggi e di spostamenti, ma insomma poi possiamo declinarlo in tanti modi l'argomento del caro vita. Ascoltiamo l'ultima canzone per quanto riguarda Next Economy, ovviamente poi la musica accompagna sempre la nostra informazione, come ben sapete, è la canzone dei Rolling Stones, In the Stars. E vi ricordo, se volete ancora il nostro numero di WhatsApp che serve per Next Economy ma anche per tutti gli altri nostri programmi fino a sera qui su Giornale Radio, 334 11 11 622. Tra poco torniamo.

0: E allora, buongiorno ancora al 334 11 11 622. Anche attraverso i social arrivano i vostri saluti. Giuseppe aveva scritto, quando parlavamo dei mercati un po' di soldi in generale, c'è troppa liquidità sui mercati. È vero, questo è il motivo per cui oggi ancora, no, stiamo analizzando c'è lo scollamento tra cosa succede sui mercati finanziari e invece quello che succede nell'economia reale. Quello è uno dei motivi. Molte volte i miei ospiti proprio accatturano l'attenzione su questo, oltre a tante altre motivazioni che analizziamo ogni giorno. Grazie comunque per essere con noi anche questo 2 giugno. Ringrazio anche la mia ultima ospite di oggi, che è con noi perché tanto è una giornalista come me, quindi lavora sempre. Buongiorno a Valentina Menassi, appunto giornalista economica, Economy e Il Giornale. Valentina, ciao, buon 2 giugno.
1: Buon 2 giugno Manuela, siamo sempre al lavoro e siamo sempre presenti, e buon 2 giugno anche ai tuoi radioascoltatori.
0: Grazie, soprattutto dopo un ponte che ha visto molte persone spostarsi, e allora dobbiamo cominciare a tirare un po' le somme. Tu hai scritto un po' di pezzi che ruotano intorno al tema spostamenti, quindi autostrade, pedaggi 2026, allora mi sembrava l'occasione giusta, no, per fare un po' i conti in tasca di tutti. E chiedo anche ai nostri amici se avete fatto i conti di quanto avete speso in questo ponte del 2 giugno, per chi si è mosso, perché molti che soprattutto mi hanno scritto sono rimasti a casa, o chi ha lavorato, chi ha preferito non stressarsi. Qualcuno diceva che spostarsi in queste situazioni per pochi giorni è solo uno stress, quindi ha preferito restare a casa. Sì, è anche vero questo. Allora, pedaggi 2026, Valentina, in un momento in cui chiaramente è tornato un po' al centro dell'attenzione il costo della benzina, ma vogliamo parlare dei pedaggi? Cioè, c'è un'indagine che va a fotografare cosa succede, no, nel nostro paese. Tu ne hai scritto, quanto paghiamo quando ci spostiamo?
1: Esatto, parliamo di un'indagine di altro consumo su 38 collegamenti tra i più utilizzati, con la considerazione appunto di un aumento medio contenuto, quindi ci sono appunto c'è questa indagine che riguarda questa misura, e in sostanza il dato di sintesi parla di rincari attorno all'1,5% in media, ma in pratica l'incremento rilevato sul campione analizzato scende attorno all'1,1%. Questo è importante perché poi bisogna dire anche sul campione che viene utilizzato in merito allo studio. Sostanzialmente spesso si pagano 10 o 20 centesimi in più, e solo in pochi casi 30 centesimi sulle tratte più lunghe e già costose. Sono numeri che possono sembrare piccoli, irrisori, ma con un effetto moltiplicatore per chi viaggia spesso, penso magari per lavoro, anche per turismo.
0: Certo.
1: Quei centesimi che poi vengono sommati viaggio dopo viaggio diventano decine di euro su base annua che si sommano. Spesso poi paghiamo anche col Telepass, quindi non ci rendiamo poi conto di quanto costi effettivamente di più, perché ci arriva il conto trimestrale solitamente con il Telepass e abbiamo, diciamo, la batosta ogni 3 mesi.
0: Mm-hmm. È anche il motivo per cui ho detto avete capito quanto avete speso, perché poi sono proprio queste piccole spese, no, che vanno a pesare di più, proprio perché non ci pensiamo, no, Valentina, è quello che hai detto giustamente anche tu. Ma perché aumenta? Perché ci sono questi rincari?
1: Esatto, appunto a questo proposito bisogna dire che non è una decisione, diciamo così, a sentimento riguardante l'aumento, ma c'è una gestione riferita a un piano economico finanziario, il famoso PEF, che è un documento che sostanzialmente definisce la durata della concessione, gli investimenti e gli adeguamenti tariffari. Quando questo PEF è scaduto o va aggiornato, le tariffe possono essere appunto ritoccate anche in funzione dell'inflazione, perché ci sono poi dei costi da sostenere per la gestione delle autostrade. In questo caso nel 2026 il passaggio è stato appunto innestato sul chiarimento dell'autorità di regolazione dei trasporti, che è arrivato dopo una sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale i pedaggi non possono essere congelati automaticamente, e da qui appunto è arrivato l'adeguamento, che non si è scaricato nello stesso modo su tutte le tariffe, ma su alcune in particolare. Te ne dico qualcuna, così magari anche qualche radioascoltatore.
0: Ecco, assolutamente, cioè dove si paga di più, no? Ci stai per dire, così facciamo una sorta di graduatoria, di classifica.
1: Esatto.
0: Certo, questo è importante.
1: Esatto, per esempio il tratto della 4 Milano Est Venezia Mestre c'è un aumento di 10 centesimi, Napoli Bari la A14 0,30 centesimi, quindi una cifra anche abbastanza importante. Sempre sulla A14 Pescara Nord Roma Est, qui l'aumento non c'è, quindi 0 centesimi, da questo punto di vista chi la percorre è fortunato. Un altro incremento interessante e importante direi sulla 1 Firenze Sud Roma Nord di 30 centesimi, quindi diciamo che gli aumenti vanno nell'ordine dai 10 centesimi ai 30 centesimi. Bisogna stare attenti quando si percorrono questi tratti di autostrada, perché magari con altre strade secondarie si riesce a risparmiare.
0: Ah certo, certo, ma senti, ma una curiosità, cioè quando noi appunto parliamo, no, di quanto paghiamo al casello, cioè cos'è il prezzo finale, da cosa è composto? Ci sono delle voci?
1: Sì, assolutamente, c'è un calcolo che viene fatto che parte da una tariffa unitaria al chilometro che viene poi moltiplicata per la distanza tra entrata e uscita. È per questo che quando entriamo sentiamo il bip del telepass, io lo chiamo in maniera molto semplice, oppure quando prendiamo il biglietto proprio per certificare che siamo entrati a quel casello, e da lì parte il nostro calcolo. E ci sono appunto tratti che possono essere gestiti da concessionari diversi lungo il percorso che facciamo, e anche in base a quello poi cambia il costo, e al totale sommato di tutto questo viaggio, quindi del percorso da casello X a casello Y, chiamiamoli così, viene applicata un'IVA del 22%, e poi entra in gioco anche la classe del veicolo, se si tratta di auto, mezzi commerciali o mezzi pesanti. E poi c'è un arrotondamento ai 10 centesimi prima dell'addebito, e in questo caso poi possiamo insomma fare il calcolo.
0: Allora, senti Valentina, una cosa interessante che riguarda sempre i pedaggi di cui ti sei occupata tu è questa, cioè oggi il 2 giugno, da ieri è scattato un nuovo meccanismo previsto dall'autorità dei trasporti, cioè l'autostrada rimborsa le code. Allora, siccome di code quando ci sono questi ponti se ne fanno molti, in che senso ci verranno rimborsate le code? Cosa cambia? Cosa succede?
1: Esattamente, il principio di base è che chiunque percorre l'autostrada riceve, ovviamente usufruisce di un servizio, e questo servizio ovviamente deve essere ordinato, responsabile e trasparente nei confronti appunto del consumatore, quindi si evita di creare eventuali code. E proprio in questo caso chi paga il pedaggio non acquista, come dicevamo, solo i chilometri, ma un livello minimo di fluidità e di sicurezza e continuità del viaggio. Poi sappiamo che non sempre accade. In caso di blocco totale della circolazione, do due numeri, il rimborso sarà calcolato in maniera progressiva: 50% tra 60 e 119 minuti, 75% tra 120 e 179 minuti e fino al 100% oltre le 3 ore. Però ci sono ancora appunto dei punti, diciamo così, da chiarire su questo rimborso, perché come ben sappiamo appunto quando percorriamo l'autostrada possiamo trovare degli intoppi, ci sono diversi gestori delle varie autostrade, ed è stato chiesto ai vari gestori di mettere a disposizione per ora una delle piattaforme web diverse per permettere ai consumatori di poi chiedere il rimborso.
0: Forse lo stai dicendo anche tu, mi chiedo come facciamo poi, cioè diciamo sono stato in coda, adesso banalizzo, no? 2 ore, però allora come faccio a dimostrare che ho diritto al rimborso? Si sa già questo, si capirà più avanti, non so, forse lo stavi dicendo.
1: Esatto, cioè, come dicevo appunto ci sono dei nodi, sostanzialmente come dicevi tu e quello che sollevavi tu è la semplicità. Nella fase iniziale non tutto sarà davvero automatico e gli automobilisti dovranno spesso passare dai portali, moduli o canali dedicati, quindi dovranno collegarsi al singolo sito web
0: la
1: dedicato del gestore.
0: Qui farà esatto. Padrona. Vabbè.
1: Sarà lungo,
0: sì, prego,
1: esatto.
0: Perdonami.
1: E non si sa ancora come effettivamente gli automobilisti potranno poi certificare il tempo di attesa, quindi da questo punto di vista ci sono ancora diciamo dei lati oscuri, cercheranno di chiarirli e si spera che lo faranno, insomma da questo punto di vista noi saremo fiduciosi. L'1 dicembre 2026 però c'è una buona notizia, questa è la data definitiva per in cui avremo delle informazioni più chiare, ci sarà anche un sistema complessivo, quindi un'applicazione generica e generale per tutti alla quale potremo accedere senza dover stare a consultare il singolo sito web del concessionario.
0: Allora, perché il tema è questo, ci mancherebbe una buona cosa, no? Allora, noi paghiamo un servizio, però il servizio non è solo che abbiamo la strada, cioè perché se la strada poi ha 1000 intoppi è come se non avessimo quel servizio. Quindi, come ci ha raccontato la collega, questo ci permetterà di usufruire anche di una certa, come dire, sicurezza e di fluidità nel nostro viaggio. Però il discorso è che, a parte che poi moduli, mica moduli, siti, rischiamo di invischiarci nei meandri della burocrazia, che sappiamo non essere proprio facilissima in Italia, quindi forse è meglio non, cioè uno magari poi dopo abbandona l'idea di far ricorso, no? Vabbè, però magari si chiarirà anche questo aspetto. Però c'è anche il tema, siamo in chiusura, Valentina, però come chi pagherà poi il costo dei rimborsi? Ce li abbiamo sti soldi? Perché poi io mi immagino che ne arriveranno un sacco, visto che in coda ci stiamo molto. Chiudiamo così, ci sono i fondi?
1: Anche qui resta un grande punto di domanda, come ben sai, da questo punto di vista speriamo ci siano, perché effettivamente la situazione è critica, e come dicevi tu, sulle autostrade ci sono sempre molti intoppi, anche per chi lavora creano un disagio molto grosso. Una informazione che forse non ti ho dato, viene specificato da Autostrade per l'Italia che i cantieri, i blocchi non si sommano, quindi vale il rimborso più alto. Per chi è all'ascolto, poi magari può diventare utile questa informazione.
0: Certo,
1: per i fondi,
0: certo.
1: Speriamo arrivino, anche perché passiamo veramente tanto tempo in coda in autostrada, non so te, a me è capitato spesso e purtroppo tante volte ha creato diversi disagi.
0: Certo, poi noi come Giornale Radio siamo qui a tenere compagnia a chi magari è bloccato in code, però insomma sarebbe bene, visto che paghiamo fior di quattrini anche per spostarci, che tutto possa diventare più facile, al netto di intoppi. Non è che questo, magari non ci fosse mai nessun intoppo, però non deve essere la norma. Grazie Valentina Menassi, collega giornalista economica del giornale The Economy. E vabbè, stanno arrivando ancora vostri messaggi, io sono in chiusura, ma ringrazio. Daniela scrive: ci sono molti casi in cui il rimborso non sarà consentito. Certo, ma infatti è quello che ho chiesto io: come facciamo poi a capire qual è il rimborso giusto? Vabbè, monitoreremo anche questo, però ci sembrava interessante dare questa informazione proprio in questi giorni, ma in generale vale sempre per chi si sposta molto. Siamo in chiusura, come dicevo. Elisa Cabrini in regia, grazie. Daniela Vindigni in redazione, grazie ancora di più in questo giorno di festa. Grazie a tutti voi ancora di più per averci seguiti. 2 giugno 2026, buona festa della Repubblica. Domani torno con Next Economy dopo le 13, scusate, dopo le 11, adesso invece sono le 13, quindi la linea va a Paolo Sergio, il timone delle 13. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
8: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizioni di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
7: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
9: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
7: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
10: Grazie a tutti. Siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi. Siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
11: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
12: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
11: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
13: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
11: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Coboli trova oggi Ali Assim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
15: Oggi è una giornata importante, oggi è martedì 2 giugno, è la festa della Repubblica, peraltro si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana, proprio oggi un anniversario importante di cui parleremo, ma volevo riflettere sul modo in cui passano alcune notizie dai circuiti classici, ovvero stampa, radio, TV, peggio ancora sui social, ma quello è un altro discorso naturalmente. Ieri su una delle TV di un importante gruppo editoriale che fa capo ad una famiglia storicamente impegnata in politica, sono passate una dietro l'altra due notizie di episodi di cronaca che hanno visto i protagonisti immigrati. Una di queste riguardava un'aggressione in un oratorio ai danni di una ragazzina di appena 17 anni e devo dire la verità, sono rimasto un po' così colpito perché ho pensato, ma quanti immigrati fanno reati e sono così poco addentro alle dinamiche civili. Poi ho cercato i dati, ho visto che di episodi del genere ne avvengono a decine, addirittura un centinaio ogni giorno e non riguardano necessariamente immigrati, però ce ne hanno raccontati due, guarda caso, con gli immigrati. Parleremo anche di questo tra poco. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli a Milano, in regia oggi c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Dicevamo, no, oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, sono in corso le celebrazioni istituzionali, noi tra poco ci collegheremo con il nostro Marco Trombetta per fare il punto sugli 80 anni della Repubblica Italiana, ascolteremo anche le voci e le impressioni della gente comune, parleremo anche di politica però nel dibattito sulla patrimoniale di cui ha parlato Elly Schlein. Ieri noi ne abbiamo discusso con l'onorevole Guido Centemero della Lega, oggi lo faremo prima con l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico e poi con l'onorevole Enrico Borghi di Italia Vive. Allora, se volete partecipare alla trasmissione, ai dibattiti che apriremo, 334 11 11 622, il numero che fa per voi, per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Partiamo dalla musica come sempre con Bon Jovi, We Made It, Look.

0: Ci sono speranze per una deroga al patto di stabilità per consentire ai paesi membri di intervenire sul caro energia. Lo sapete, una richiesta avanzata anche in maniera molto veemente da parte del governo italiano a Bruxelles. Alla fine, insomma, qualcosa pare si stia muovendo. L'Unione Europea ha aperto infatti ad una mini clausola sulle spese per l'energia, 6,5 miliardi, ma solo per investimenti e per il triennio 2026-2028. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. L'Unione Europea apre uno spiraglio alle richieste italiane sul caro energia, ma con limiti molto precisi. La Commissione Europea si prepara infatti ad approvare una mini clausola di salvaguardia che consentirà agli Stati membri di ottenere maggiore flessibilità di bilancio per alcuni investimenti energetici nel triennio 2026-2028. Secondo le anticipazioni circolate a Bruxelles, la misura varrebbe complessivamente circa 6,5 miliardi di euro e sarà inserita nel pacchetto di primavera del semestre europeo. Si tratta di una risposta almeno parziale alle richieste avanzate dal governo di Giorgia Meloni, che da mesi sostiene la necessità di equiparare le spese per la sicurezza energetica a quelle per la difesa, consentendo di escluderle dai vincoli del patto di stabilità. L'apertura dell'Unione Europea riguarda però esclusivamente gli investimenti e non i sussidi. In pratica, i margini aggiuntivi potranno essere utilizzati per finanziare infrastrutture energetiche strategiche, reti di distribuzione, sistemi di stoccaggio, interconnessioni e progetti destinati a rafforzare l'autonomia energetica del continente. Restano invece escluse le misure per calmierare le bollette di famiglie e imprese o eventuali tagli fiscali legati al costo dell'energia. Bruxelles cerca così di trovare un equilibrio tra le esigenze dei paesi più esposti alle conseguenze della crisi energetica e quelle dei governi più rigoristi, contrari a un allentamento generalizzato delle regole fiscali. Per questo motivo la clausola avrà carattere limitato nel tempo e nelle risorse disponibili. La decisione conferma comunque un cambio di approccio dell'Europa. Dopo gli shock energetici degli ultimi anni e le tensioni geopolitiche che coinvolgono il Medio Oriente, Russia e rotte commerciali globali, la sicurezza energetica viene ormai considerata una componente essenziale della sicurezza strategica dell'Unione. Per l'Italia si tratta di un primo risultato politico. Non è lo scorporo totale delle spese energetiche e del deficit richiesto dal governo, ma rappresenta un riconoscimento del ruolo strategico degli investimenti nel settore e potrebbe aprire la strada a ulteriori margini di flessibilità nei prossimi anni. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi dicevamo in apertura delle notizie che ultimamente vengono messe in evidenza dai circuiti di stampa nazionali e sembra, insomma, quando raccontiamo anche noi, perché questo mestiere facciamo, raccontiamo le notizie, a volte ci sembra di assistere a delle sorte di serie televisive dove tutte le notizie della stessa tipologia vengono messe una dietro l'altra, cioè c'è un periodo in cui si parla, che ne so, del terremoto, un periodo in cui si parla invece delle violenze nelle scuole e quant'altro. Ebbene, ultimamente si sente parlare di violenze con protagonisti minori extracomunitari. Ieri in uno dei telegiornali della sera sono state almeno uno, devo dire la verità, sono state messe in fila una dietro l'altro due notizie di questo tipo. Una riguardava la ragazzina aggredita da due compagne extracomunitarie in un oratorio. La parola extracomunitario, la parola straniero, veniva ripetuto molto spesso come se fosse elemento determinante e a un certo punto ci stavo credendo anch'io. In un primo momento sono rimasto colpito, anche molto preoccupato. La prima sensazione è stata quella di timore nei confronti proprio degli immigrati, perché statisticamente, se voi sentite un telegiornale e vedete dietro l'altro due episodi di cronaca che riguardano in maniera negativa due extracomunitari, almeno alcuni extracomunitari, allora dite beh, siamo molti più italiani e invece sono sempre gli extracomunitari in mezzo a queste vicende. Ebbene, mi sono reso conto che quanto sia facile condizionare le coscienze, magari a volte anche in buona fede, magari lo facciamo anche noi quando non andiamo poi ad analizzare effettivamente il fenomeno. Allora ho deciso di farlo sommariamente, naturalmente, per quello che era possibile ieri sera, e ho scoperto che in Italia, considerando solo gli episodi più severi di violenza tra minori, quelli cioè che lasciano una traccia istituzionale, quindi intervento dei carabinieri, le denunce oppure oppure il ricovero in ospedale, situazioni gravi. Si parla di decine di casi al giorno, ma anche volendo stringere il campo agli episodi abbastanza gravi da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine o dei medici, la statistica scende ad una media di circa 15-20 minori intercettati ogni giorno. E questo è solo l'emerso, cioè quello che non è sommerso, quello, tutti gli episodi di cui non si parla perché non intervengono le forze dell'ordine, non ci sono riscontri in ospedale. Allora mi chiedo, perché ridurre il racconto solo a quei due casi ieri che avevano visto protagonisti proprio minori immigrati, dando la sensazione che il fenomeno sia una sorta di prerogativa di razza, consentitemi questo termine? Sarebbe interessante discuterne insieme, magari adesso, oggi, ma anche nei prossimi giorni. Credo che sia un tema importante, perché poi si parla di fake news, ma ci sono anche notizie che vogliono indirizzare, secondo me, l'opinione pubblica verso determinati argomenti che poi vengono anche strumentalizzati dalla politica. Se volete partecipare, insomma, dire la vostra anche su questo, naturalmente, ma non soltanto, il numero lo conoscete, il 334 11 11 622. Aspetto naturalmente i vostri messaggi via WhatsApp e vi raccomando anche vocali, se volete, ci fa piacere ascoltare la vostra voce. Adesso Bella Kay.

Sono iniziate questa mattina, proseguiranno anche per l'intera giornata, le celebrazioni per il 2 giugno 2026. Perché specifico l'anno? Perché il 2 giugno è il 2 giugno, la festa della Repubblica, lo sapete, ma quest'anno è una festa un po' particolare. Sono passati infatti esattamente 80 anni dal 1946, quando i nostri avi ebbero la possibilità di scegliere, lo fecero in maniera convinta, evidentemente scelsero la forma del nostro Stato, che passò da una Repubblica, da una monarchia alla Repubblica, di fatto cambiando completamente, segnando la storia del nostro paese. Oggi viviamo in un periodo naturalmente segnato da guerre, segnato da, anche da incertezze che fino a qualche anno fa mai avremmo potuto pensare di poter rivivere dopo anche il periodo di pace dovuto anche agli accordi europei e quant'altro. Invece sta tornando, infatti, anche i discorsi, quello del capo dello Stato, quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche lo stesso evidentemente ministro della difesa Guido Crosetto, sono orientati verso anche la difesa di quello che abbiamo conquistato con il dolore, con la perseveranza e anche

0: contro 10 milioni, votarono per la prima volta le donne, che abbiamo anche sentito qui tra le vie di Roma. Chiedono ancora parità di condizioni tra uomini e donne, soprattutto nel mondo del lavoro, nonostante tutto ci siano molte donne a capo di situazioni che governano sia il nostro paese ma anche altri stati europei, come abbiamo già detto. Mattarella accompagnato da Crosetto e da Giorgia Meloni. Una particolarità: Giorgia Meloni, durante il suo passaggio, l'arrivo in tribuna d'onore nei Fori Imperiali, molto applaudita. Vedrete anche i video, i telegiornali che mostrano questa circostanza. Però la gente comune ha delle forti perplessità, motivo per cui si avvicina sempre più alla figura istituzionale della Presidenza della Repubblica. Questo potrebbe anche far capire che un premierato non avrebbe molte chance, perché se gli italiani sono molto attaccati alla figura del Presidente della Repubblica, potrebbe non accettare il popolo italiano questo cambio di organizzazione istituzionale. Comunque il Presidente della Repubblica, che ha assistito alla la parata di tutte le forze militari scese in campo, bandiera del tricolore al Colosseo, le frecce tricolori, non ci sono stati i paracadutisti perché c'è del vento a Roma per sicurezza, non sono scesi Bocelli che ha cantato l'inno d'Italia. E poi nel parterre chi c'era? Cosa abbiamo notato? Abbiamo notato Tajani vice premier, ma la mancanza dell'altro vice premier Salvini. Salvini non l'abbiamo intravisto, non era presente, da quello che ci risulta, alla festa del 2 giugno. E abbiamo chiesto anche a Tajani: ma come mai Salvini non si vede? Lui ha risposto: beh, non c'è Salvini, ma non c'è neanche Conte e non c'è Lasciani. Questo è un dato molto particolare, significativo. Hanno lanciato un messaggio? Non lo sappiamo. Fatto sta che la loro presenza, nonostante un giorno così importante, non è stata avvistata ai Fori Imperiali. Roma è piena, ormai sono giorni che è sempre piena, quindi la capitale, eventi ovunque, importante questa festa della Repubblica. Tantissimi giovani che hanno manifestato attaccamento alla bandiera, hanno riferito che andranno a votare, c'è qualcuno anche che andrà a votare il prossimo anno, sicuramente, ha detto, andrà a votare. Poi gente un po' più nell'età avanzata, loro, la loro preoccupazione sono i giovani, ed ecco perché tutti puntano su questi giovani e dicono, anche qualcuno dice che anche il referendum è stato vinto con la partecipazione dei giovani. Vedremo alle prossime politiche. Comunque i festeggiamenti continuano, perché alle 17:30 nel pomeriggio il Quirinale ha attrezzato un grande concerto per gli 80 anni. E poi i palazzi istituzionali, soprattutto quello del Senato, illuminato con il ricordo di questa ricorrenza importante. E altra questione che vi sollevo, percorrendo le strade romane, quindi rientrando da questa manifestazione, c'è oggi l'apertura di Palazzo Chigi, quindi gli italiani possono visitare la sede del governo, dove c'è il Premier, il Presidente del Consiglio, e quindi possono capire bene dove viene svolta l'azione politica. È una questione importante. Questo è quello che abbiamo,
1: Marco,
0: sentito.
1: Sì, Marco, tu prima hai parlato, ci hai raccontato, e poi lo vedremo evidentemente anche in televisione, gli applausi, no, ricevuti dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Hai messo in evidenza come qualcuno mancasse, insomma qualcuno di atteso mancasse, anche se comunque il 2 giugno, la festa della Repubblica, è una festa sostanzialmente che unisce, no? Una festa trasversale, al contrario di quello che abbiamo visto e che vediamo ogni anno con il 25 aprile. Questa è la sensazione anche oggi, immagino, no? Una festa di tutti, a prescindere dall'orientamento politico.
0: È una festa, sì, è una festa di tutti. Io ho percepito attaccamento alla festa, ma non molta felicità nel raccontare la situazione degli italiani. C'è molto dimessi nel raccontare quello che vivono, perché sono presenti per far sì che questo concetto di democrazia vada avanti, ma quando si fanno delle domande più specifiche, loro sollevano delle preoccupazioni e sinceramente nel loro tono della voce non c'è tanta gioia. Quindi c'è un pochettino questo distacco. Si festeggia

0: indubbiamente si guarda anche con attenzione a quello che accadrà. Il prossimo anno dovremmo andare a votare. Giorgia Meloni applaudita, però un particolare, applaudita nel passaggio durante la tribuna dove c'erano le cariche politiche. Bisogna ora andare a vedere nel dettaglio se questo sentimento, se questa vicinanza al premier che rappresenta la forza politica in questo momento, che governa in una situazione difficile di guerre, problematiche economiche, caro vita, caro bollette, caro carburante, possa essere anche trasmigrata negli altri passaggi. Su questo non abbiamo avuto contezza, quindi sì, applaudita sotto la tribuna dei politici, quindi dove evidentemente c'è la sua maggioranza. Bisogna vedere se questa situazione viene riscontrata anche in altri ambienti. E poi l'ultimo passaggio, questo è un pochettino, c'è Crosetto, il ministro della difesa, che spinge per un piano di difesa comune che la collega poi questa azione alla pace in Ucraina. Quindi c'è questa divergenza nell'azione politica nel giorno della festa della Repubblica. C'è la Meloni che cerca flessibilità per dare risposte ai problemi concreti economici degli italiani, cercando di giustificare anche le spese militari, l'aumento delle spese militari da parte del governo italiano, che potrebbero anche essere a rischio perché per adesso è stato sospeso questo prestito che l'Italia doveva chiedere a Bruxelles per aumentare le spese militari del sistema difensivo, e Crosetto invece che spinge su questa argomentazione. Questo sarà molto interessante, cercare di capire quale sarà poi effettivamente l'azione politica, cioè se il Presidente del Consiglio prevarrà sul Ministro della Difesa. Poi ultima questione, Vannacci, il generale che sta salendo nei consensi nel mentre si discute di legge elettorale, ma gli italiani chiedono risposte pratiche ai loro problemi quotidiani, festeggia il 2 giugno gli 80 anni della Repubblica nella sede del Parlamento europeo, dove si è festeggiato anche la nostra democrazia, la nostra Repubblica a Bruxelles. È questo, Paolo.
1: E non a mare come il 25 aprile, giusto per spiegare, per chiudere il discorso. Grazie a te, grazie a Marco Trombetta, giornalista parlamentare di Giornale Radio. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Ebbene, le prime pagine, le home page dei quotidiani nazionali evidentemente hanno in alto l'evolversi, la diretta di quello che sta succedendo, insomma delle manifestazioni, delle celebrazioni per questo 2 giugno, un po' speciale, 80 anni della Repubblica, e la notizia, insomma, Mattarella, la Costituzione, nostra casa comune, le dichiarazioni, Tajani, lo abbiamo sentito anche con il nostro Marco Trombetta, Salvini assente, non ho visto neanche Conte Schlein, ma c'è anche una nota di colore che riguarda la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che va in pensione. È stata per lei l'ultima sfilata della sua lunga carriera, ma ci sono anche notizie che arrivano dal Golfo, anzi nei rapporti tra Stati Uniti e Israele, che sembra, insomma, essere arrivati anche a un punto piuttosto critico. Si mette in evidenza con la furia di Trump su Netanyahu, dice: sei un pazzo, che cazzo fai, proprio le parole di Trump, se non fosse per me sareste in galera, il riferimento proprio è al suo intervento per evitare, insomma, che il processo potesse andare avanti almeno fino a questo momento, quello che riguarda naturalmente il premier israeliano. Notizie che stiamo seguendo naturalmente in evoluzione, ve ne daremo conto. Poco fa abbiamo parlato proprio delle celebrazioni a Roma per gli 80 anni della Repubblica in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica 2026, 80 anni. Lo abbiamo fatto collegandoci in diretta con il nostro Marco Trombetta. Tra poco invece parleremo di politica, parleremo del dibattito sulla patrimoniale di cui ha parlato Elly Schlein sabato scorso. Si è aperto un dibattito trasversale, ieri noi ne abbiamo discusso con l'onorevole Guido Centemero della Lega, e oggi invece lo faremo prima con l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico e poi con l'onorevole Enrico Borghi di Italia Viva. Naturalmente aspettiamo i vostri messaggi, 334 11 11 622. Adesso torniamo alla musica con i Green Day, 21 Guns.

0: Ci viene in mente il 25 aprile, quando il generale Vannacci disse: io sto qui, festeggio San Marco, perché il 25 aprile era San Marco, evidentemente. Oggi invece festeggia nella sede. È una festa, quella della Repubblica, che evidentemente è trasversale, sentita su tutti gli schieramenti politici, riguarda tutti quanti gli italiani, e questo naturalmente fa piacere. Non fa piacere invece dover osservare come qualcuno è mancato alle celebrazioni. Lo abbiamo notato prima, l'abbiamo osservato anzi prima con Marco Trombetta: non c'era il vice premier Matteo Salvini, ma lo faceva notare Tajani, non c'erano neanche i leader del Campolargo, Elly Schlein e Giuseppe Conte, stavo dicendo Antonio Conte, perdonatemi. E questo insomma è una nota che rende in qualche modo un'idea, immagino di sì. Lo chiediamo all'onorevole Andrea Di Maria, deputato del Partito Democratico. Di Maria, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, buona festa della Repubblica a lei. Io lo dicevo,
1: oggi è la festa della Repubblica.
0: Una festa importante, oggi però anche l'anniversario preciso, 80 anni da quel referendum che insomma ha indirizzato e ha cambiato la storia evidentemente del nostro paese. Come mai c'è qualche assenza che si è fatta notare più delle presenze?
1: Oddio, immagino che sicuramente per quanto riguarda i leader del Campolargo, il centro-sinistra che ha citato, avranno partecipato al 2 giugno in altro contesto rispetto all'evento nazionale a Roma, anche abbastanza normale questo, sinceramente. Non mi pare che ci siano ambiguità sul valore del 2 giugno, ecco, nelle forze sicuramente al centro-sinistra, in tante altre forze politiche del paese, per fortuna.
0: No, indubbiamente, infatti, no, io lo dicevo in premessa, no? È una festività questa, è una ricorrenza sentita in maniera trasversale, immagino, da tutti quanti gli italiani. Forse qualche nostalgico della monarchia, forse sono i pochi evidentemente ad avere poco da festeggiare, se ci sono ancora.
1: Oddio, adesso non mi pare che sia ormai in Italia un movimento monarchico con radicamento particolare. Certo che penso che tutti dovrebbero ricordare qual è la Repubblica nata nel 2 giugno del 46, cioè una Repubblica nata dalla lotta antifascista, dalla Resistenza, che ha potuto eleggere un'assemblea costituente per scrivere appunto la propria Costituzione, perché c'era stata la Resistenza, perché in altri contesti, penso alla Germania, al Giappone, i due paesi dell'Asse, non è stato così, sono stati alleati a guidare il processo di redazione delle Costituzioni di quei due paesi. E poi la Costituzione che è nata è una Costituzione che racconta molto bene quella stagione, ecco, appunto nasce dalla lotta contro la dittatura fascista. Ecco, diciamo che se Vannacci utilizzasse il 2 giugno per leggersi un po' la Costituzione, farebbe forse una cosa utile, ecco.
0: Forse non lo festeggerebbe come lo ha festeggiato adesso, probabilmente per quello che ha detto, magari mi sbaglio. Poi ovviamente, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, il numero lo conoscete, l'ho detto e lo ripeto in continuazione. De Maria, c'è anche un altro argomento, no? Io ieri l'ho affrontato con Centemero della Lega, ed è quello che è nato da un'intervista della leader al momento del Partito Democratico, sicuramente anche del Campolargo, Elly Schlein, ha detto c'è una discussione all'interno del Campolargo sulla patrimoniale, e parlando con Centemero lui diceva: è una sorta di marketing che fa il centrosinistra. Io gli ho fatto notare che potrebbe essere un marketing al contrario, però, perché quando si parla di tasse, di patrimoniale, evidentemente non è un argomento molto popolare. Le destre stanno cavalcando questa notizia, forse anche in qualche modo strumentalizzando, no, il concetto, perché quello che era stato chiaro è che l'intenzione è quella di tassare, diciamo, i grandissimi patrimoni che corrispondono più o meno all'1%, no, degli italiani, per aiutare e per dare una mano e per alleggerire un po' il restante 99%. Questi sono i dati detti dalla Schlein, non sono dati che io ho come elemento. Insomma, lei come vede, cioè, la discussione, come si sta sviluppando la discussione all'interno del Campolargo su questo argomento, anche perché il Movimento 5 Stelle, che pure non è contrario, voglio dire, di per sé, però ha affermato che l'argomento non è nel dibattito, non è così vivo, così acceso e così centrale nel dibattito.
1: Io invito ad ascoltare l'intervista alla nostra segretaria nazionale, che ha fatto un ragionamento che a me pare molto serio, che fatto mi sembra di aver fatto in qualche modo anch'io qualche trasmissione fa qui da voi, parlando della pressione fiscale nel paese. Cioè, la prima cosa che ho sottolineato è che oggi la pressione fiscale in Italia è concentrata sulle imprese e sul lavoro e non sulla rendita, e questo deve essere un punto di riflessione per una riforma del fisco nel nostro paese. Poi ha sottolineato che ci sono alcuni grandi miliardari con patrimoni molto ampi che vengono tassati sostanzialmente in modo non progressivo rispetto al loro reddito, e quindi si può chiedere a questi patrimoni un contributo all'interesse generale. Ha anche fatto un altro ragionamento per me molto importante, che la prima dimensione in cui collocare questo intervento è quella europea, proprio per fare in modo che questo intervento sia efficace e non danneggi l'economia del paese. A me è sembrato un ragionamento molto serio, peraltro appunto Eli ha detto questo è un punto che sicuramente sarà oggetto di confronto, di approfondimento tra le forze progressiste per scrivere il programma elettorale del 2027. Io penso questo sia un modo corretto di anche serio, su cui sarebbe bello avere un confronto fra le forze politiche, perché per esempio il fatto che tutta la pressione, la gran parte della pressione fiscale sia su lavoro e impresa, da lavoro, da pensione, da imprese, è un tema che credo dovrebbe interessare tutte le forze politiche. Poi anch'io ho visto che la destra lo sta usando appunto a scopo propagandistico, ma questo è un limite del nostro dibattito politico, è sempre difficile ragionare seriamente le cose.
0: Però volevo darle una sponda io, perché ne ho parlato appunto ieri proprio con Centemero, e la sensazione è che si cavalchi anche l'onda della paura degli italiani, quelli che i piccoli risparmiatori, perché poi gli italiani ci sono anche quelli che riescono a risparmiare con grande fatica, a mettere da parte qualcosa, e certamente non diventano i super ricchi, ma magari riescono ad acquistare una casetta in più per poterla passare in eredità ai figli, e questo chiaramente spaventa quando si parla di patrimoniale, perché quelli sono risparmi e sono risultati ottenuti veramente con il sacrificio e con il sudore di qualcuno che vive di lavoro realmente. E dov'è il limite? Cioè, mettere bene l'asticella, no? Collocare l'asticella al di sopra della quale la patrimoniale potrebbe incidere, e capire effettivamente chi si deve sentire tranquillo e al di sotto, forse sarebbe un punto importante da fissare, altrimenti veramente si lascia spazio all'ambiguità.
1: Ma infatti Eli Schlein ha fatto un ragionamento di prospettiva, ha parlato di un 1% di grandi miliardari con patrimoni piuttosto rilevanti, quindi appunto non si parla del risparmio piccolo e medio, che faceva riferimento a lei, ma questo ha fatto anche più ragionamento serio, ha detto questo è un punto su cui ragionare e costruire una proposta, e se questa proposta avrà vita, il programma elettorale sarà ovviamente definita nel modo preciso, come è giusto che sia. Io penso che dobbiamo fare un programma molto realistico e molto serio, non per esempio parlando di tagli alle accise che poi non si fanno, ma proponendo al paese quello che veramente intendiamo fare. Un altro grande tema sono i giganti del web, che non pagano niente di tasse e diciamo utilizzano dati europei e italiani, che sono grande patrimonio, che hanno un valore. I dati di ognuno di noi hanno un valore economico.
0: Certamente. Io poi notavo, e poi chiudiamo, che il presidente, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha colto l'occasione anche per rispolverare un vecchio slogan che era proprio di Silvio Berlusconi. Lui dice: la nostra ricetta, dice, finché il suo partito, cioè finché Forza Italia sarà al governo e in Parlamento, non ci sarà mai la patrimoniale. E poi dice, ecco lo slogan: la nostra ricetta è meno tasse per tutti. Mi sembra di essere tornato 20 anni indietro.
1: Ma adesso diciamo che appunto Tajani mi pare sinceramente, fatto di solito, una persona anche attenta, devo dire, nelle dichiarazioni che fa. In questo caso ha usato, diciamo, un argomento più propagandistico che riferito al merito delle parole di Eli Schlein. Una volta lo slogan della sinistra, in cui mi ritrovo ancora molto, è pagare meno per pagare tutti, cioè pagare tutti per pagare meno, più precisamente, cioè e condurre una lotta all'evasione e all'elusione fiscale, equilibrare il peso fiscale tra il lavoro dipendente, le imprese e le rendite, in modo che a quel punto, certo, il lavoro dipendente, le imprese, i redditi da pensione, che sono stati colpiti dai processi inflattivi e che coprono sostanzialmente la parte più rilevante, le entrate fiscali, potrebbero pagare meno. se invece vuol dire meno tasse perché si tagliano i servizi sociali, sanitari, la scuola, ecco, questa è una scelta che io non ho mai condiviso, perché penso fra l'altro che quei servizi sono anche un elemento di riequilibrio a favore di equità sociale, a favore dei centri sociali più deboli.
0: Grazie mille, grazie all'onorevole Andrea De Maria, a cui do naturalmente di nuovo l'augurio di una buona festa della Repubblica, un buon 2 giugno a lei. Noi tra poco continueremo a parlare di questo, lo faremo con l'onorevole Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Se volete aggiungere qualcosa, se siete contrari o comunque favorevoli a quello che abbiamo detto, 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso Depeche Mode, Survive.

0: Allora, siccome sappiamo dove non era il ministro Salvini, sappiamo anche dove non erano Elie Schlein e Giuseppe Conte, allora ci chiediamo evidentemente, ma per l'occasione, dove è stato avvistato il 2 giugno Matteo Renzi, perché abbiamo al telefono l'onorevole Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Borghi, buon pomeriggio, benvenuto e buona festa della Repubblica a lei.
1: Grazie, altrettanto a lei e tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, lei dove era durante le celebrazioni? Come sta trascorrendo questo martedì 2 giugno? Festa della Repubblica, non mi stancherò di dirlo, una festa particolare quest'anno perché sono 80 anni dal referendum che insomma ha cambiato la vita del nostro paese, ha cambiato la vita anche dei nostri connazionali, di tutti noi italiani.
1: Io trascorrerò il 2 giugno a Domodossola nelle celebrazioni ufficiali organizzate dal comune di Domodossola, una città importante perché la storia della Val d'Ossola è legata in maniera inscindibile all'esperienza della Repubblica Partigiana, che ha costruito le basi e le condizioni per raggiungere poi la nostra Costituzione, quindi mi pare un luogo assolutamente adeguato nel quale festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica, che è figlia anche di quell'esperienza.
0: Una festa questa, lo osservavamo prima, avevo avuto anche l'onorevole Andrea De Maria e ieri ne ho parlato anche con l'onorevole Guido Centemero, una festa che unisce, no? Che è trasversale ed è riconosciuta da tutti gli schieramenti politici in egual modo, non come il 25 aprile che invece è molto divisiva. Chiaramente l'emblema della divisione su quell'argomento fu proprio Vannacci, no? Che disse che quel giorno avrebbe festeggiato San Marco. Lei si ritrova con questa considerazione, col fatto che il 2 giugno è riconosciuto praticamente da tutti, è una festa che unisce sostanzialmente tutti quanti?
1: Sì, e credo che sia stata la storia di successo di questa Repubblica che, nonostante le sue ombre, le sue contraddizioni, che sono anche tipiche di ciascuna esperienza umana, nel giro di 80 anni è riuscita a fare convergere la stragrande maggior parte degli italiani su questo ideale repubblicano. Non dimentichiamoci che 80 anni fa i nostri nonni si divisero anche profondamente, si divisero geograficamente, perché il nord votò massicciamente per la Repubblica, il sud votò compattamente per la monarchia. Insomma, sembrava un paese sull'orlo della divisione permanente e in realtà 80 anni di storia ci hanno dato 80 anni di libertà, di sviluppo, di crescita, di pari opportunità, e quindi credo che questa sia la conseguenza del fatto che tutti ci sentiamo a casa quando festeggiamo il 2 giugno. Per la verità dovremmo sentirci a casa anche il 25 aprile, perché si festeggia la liberazione del nostro paese da una occupazione straniera tremenda, quindi trovo anche queste increspature piuttosto fuori luogo. Se siamo qui possiamo dire la nostra, perché c'è stato il 25 aprile con la liberazione e perché i nostri nonni hanno deciso, votando contemporaneamente, di darci la Repubblica e di darci la Costituente, che ha costruito la nostra Costituzione, che è il fondamento sulla base del quale siamo una comunità nazionale.
0: Certo, poi tra l'altro la storia è fatta anche di momenti importanti. Noi abbiamo vissuto gli ultimi decenni in una situazione di tranquillità, di pace, anche forse abbiamo dato anche per scontato cose che evidentemente poi ci siamo accorti che non lo erano così tanto, ma l'ha fatto notare più volte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, in una situazione geopolitica in cui ci troviamo, dove gli spettri della guerra si riaffacciano, i discorsi anche del 2 giugno sembrano comunque in qualche modo orientarsi a questo. La lettera del Presidente della Repubblica al Capo di Stato Maggiore Portolano, in cui ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dell'Italia. Poi c'è Giorgia Meloni che scrive sui suoi canali social: la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Questo chiaramente poco conta rispetto al resto, ma ci sono le parole di Crosetto, del Ministro della Difesa, che dice bisogna, senza clamori, continuare continuare verso una difesa credibile, moderna e preparata per garantire la pace e tutelare i cittadini, anche questa condizione che noi viviamo della Repubblica. Ecco, può essere un momento anche per aprire un dibattito e cercare di trovare delle convergenze nei due blocchi, no? Quello di centrodestra e quello di centrosinistra, che sull'argomento difesa hanno delle difficoltà, no, a mettersi d'accordo.
1: Sì, io credo che noi dobbiamo partire da una consapevolezza, che gli 80 anni che abbiamo alle spalle sono l'esperienza storica più lunga della storia, della lunghissima storia dell'Europa senza guerre. Noi oggi lo diamo quasi per scontato, ma la guerra era una condizione normale, purtroppo, nell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. E questi 80 anni di pace si devono a una esperienza straordinaria che si chiama Europa Unita, perché i nostri nonni, all'indomani di quel terribile lavacro che fu la Seconda Guerra Mondiale, il genocidio della Shoah, si guardarono negli occhi e dissero: ma cosa dobbiamo fare per impedire che in futuro i nostri nipoti facciano gli errori che abbiamo commesso noi? E quindi scelsero l'unità europea, scelsero i valori della solidarietà, della libertà, le condizioni che sono alla base della nostra esperienza, che devono essere difese. L'articolo 52 della Costituzione dice che la difesa è sacro dovere di ogni cittadino, e l'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, affidandosi a quegli organismi sovranazionali che sono preposti alla garanzia, alla tutela della pace. Cioè già 80 anni avevano capito che ciascun singolo paese non avrebbe potuto da solo garantire le condizioni di libertà e di coesistenza pacifica, e oggi ce ne stiamo rendendo conto, perché basta guardare fuori dai nostri confini e ci accorgiamo che purtroppo l'Europa è di nuovo insanguinata dalla guerra, purtroppo il Medio Oriente è di nuovo in fiamme. Sono tutte condizioni che discendono dal fatto che quel nazionalismo di tipo imperialistico che aveva alimentato la prima e la seconda guerra mondiale è tornato a serpeggiare tra le nostre società, e quindi anche per questo dobbiamo avere una adeguata cultura istituzionale per salvaguardare e garantire i nostri valori.
0: Borghi, aver voluto chiederle anche della patrimoniale, ma abbiamo concluso il nostro tempo purtroppo, magari ci torneremo nei prossimi giorni se è d'accordo. Intanto la ringrazio e le auguro un buon 2 giugno. Grazie all'onorevole Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi. Ringrazio Massimo Tedeschi, che alla parte tecnica ha preso il posto di Elisa Cabrini proprio in questi minuti. Ringrazio Matteo Respinti in redazione. Vi lascio all'Apo De Carlo, che vedo dall'altra parte già pronto, con Tommaso Lavizzari e con Sport Club. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
2: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
3: E ora la cronaca. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
2: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
3: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
2: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: E allora ben trovati l'appuntamento con Sport Club, la voce di Lapo De Carlo, con me come sempre Tommaso Lavizzari. Ciao,
5: ciao
4: Tommaso.
5: Lapo, buon pomeriggio e buon 2 giugno a tutti, buona festa della
4: buona
5: Repubblica.
4: Buona festa della Repubblica, esatto, una festa che è stata, avete sentito, anche un po' caratterizzata da tanti eventi e dove noi appunto racconteremo più la parte sportiva chiaramente, però è giusto dire che insomma c'è stato il volo delle frecce tricolori, Mattarella è andato all'altare della patria, c'è stata la sfilata anche dei mezzi high tech e insomma poi anche non sono mancate le polemiche perché è mancato Matteo Salvini e allora insomma ci sono state un po' di dichiarazioni anche a riguardo. La Russa ha dichiarato ognuno è dove vuole e quindi poi insomma il mega tricolore da 50 metri srotolato sul Colosseo con 2000 metri quadrati di superficie, quindi voglio dire davvero tante cose e intanto noi invece racconteremo gli eventi. Devo dire, mi dispiace per gli amanti del calcio, ma io sono qua elettrizzato letteralmente anche con le occhiaie per la notte
5: meravigliosa partita. Esatto,
4: io quella di Arnaldi l'ho amata la follia, l'ho data per persa. Era finita la partita. Era
5: e continua a dar per perse le partite. La porta buono questa cosa.
4: Ma no, nel senso che ieri sera ero in televisione quando è successo. a un certo punto 6-7, 7-6, 6-3, 4-1 è finita. Mm. Cioè, nel senso, è finita.
5: Vado a casa tranquillo.
4: Poi, sì, 5-3, torna a casa 5-3 e 6-30-15 per lui, servizio di tiafo. E invece ha vinto. Questa è una cosa da far vedere a tutti i ragazzi che vogliono fare sport per poter in qualche modo capire cosa significhi Monteretta vincente. Va bene, allora 14.07 minuti, siamo pronti per cominciare. Intanto mandiamo subito una canzone e poi vi diamo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, per sapere anche chi c'è. Facciamo un censimento di chi c'è tra gli ascoltatori. 334 11 11 622. Stream.

0: sera, Tommaso, io non so se hai visto tutte e tre le partite, nel senso dall'una di ieri fino all'una di notte, cioè 12 ore consecutive di partite.
1: Salvo il periodo che in cui mi sono dovuto muovere, le ho viste, sì, in parte qua con te e in parte con Boli le abbiamo viste insieme.
0: Ah, una perché ti ho costretto io, va bene.
1: No, certo, ma le seguo molto volentieri. Beh, quella di Arnaldi l'ho vista, certamente. È stata una partita...
0: Impressionante.
1: Tra l'altro lui veramente, credo, adesso leggevo sulla Gazzetta che credo che sia il giocatore che ha giocato in assoluto di più per arrivare ai
0: 17
1: quarti.
0: Ore.
1: Infatti.
0: 17 ore. Allora andiamo a sentire la copertina dedicata ad Arnaldi.
2: E arriva l'errore di Tiafo.
3: Ha buttato la rete e Tiafo si è tuffato dentro.
4: Bravo Arnaldi, attento, paziente.
2: Gettata l'esca, fortunatamente per l'azzurro, ci casca Tiafo. Sì!
3: Fermato.
2: Forza Matteo!
3: Sì. Ah, questo ha giocato bene.
2: Superlativo qua. Tiafo porta a casa il terzo set. Sì, eccoci qua, eccoci qua.
3: Eccolo.
2: Non c'è bisogno, un altro doppio fallo, il sesto.
3: Spettacolo.
2: Il secondo nel tie break, si va al quinto, signori. Fatevi una bella tazza di caffè che c'è ancora vita, speranza e divertimento.
3: Bravo, bravo, bravo.
2: Non è vero, non è vero, ma chi sei?
3: Pazzesco. Cosa ha tenuto, non ci credo. No, sembra un film questo. Non è una partita di tennis.
2: Set, grazie. Match, monsieur, questo, Arnaldi.
3: Questo rimane la storia. Questa è una delle rimonte più belle che ho visto nel tennis, quando ho commentato, quando ho giocato, e non so cosa dire. Questo ragazzo merita solo degli applausi per averci creduto, merito anche al suo avversario. Facciamo un bravo anche a Tiafo, ma è impressionante, no, impressionante cosa è riuscito ancora una volta a proporci questo sport, queste emozioni. E se lo merita, perché dal 4-1 al quarto set ci ha sempre creduto.
0: Insomma, queste erano le voci di Paco Trapero e Mark Lopez Tarres.
1: Ti è piaciuta la telecronaca?
0: Bellissima, insomma, è una cosa... Io onestamente, quando a un certo punto uno di due ha detto basta, troppo bello, perché ogni colpo era più bello dell'altro, no? E davvero io mi sono emozionato tantissimo. Quindi ho voluto aspettare fino all'una un quarto di notte per andare... Poi i risultati stamattina si sono visti, perché non capivo neanche anche dov'ero, chi fossi, perché, anche se non era poi così tardi.
1: Abbastanza nella norma, insomma.
0: No, io se l'ho letto dopo mezzanotte e 20, basta.
1: Lo so, Laura, lo sapevo, però hai mangiato biscottini.
0: Devo svegliarmi presto la mattina. Avevo da fare sport club, a prepararlo con cura, con attenzione.
1: Esatto.
0: Sì. Oggi poi dovevo preparare Soul Kitchen, e quindi per la prossima settimana, e quindi, anzi, dedicata al tema delle censure nel mondo del cinema. Però parleremo anche di calciomercato oggi, lo faremo con i nostri ospiti. Intanto voglio ringraziare Michele Ceci che oggi si è adoperato, e anche gli ospiti che sono intervenuti. Allora, che interverranno.
1: Che si sono resi disponibili,
0: allora,
1: ecco.
0: Diciamo, bravissimo, sì, è più giusto dirlo. Allora, 14:14, direi che adesso andiamo ad ascoltare una canzone. Vi ricordo ancora il nostro numero 334 11 11 622. Si comincia.

0: E allora siamo di nuovo insieme in questo 2 giugno, festa della Repubblica, nella quale siamo insieme con Massimo Tedesco, c'è anche Lorenzo in redazione, Michele Ceci, ci sono tutti praticamente, ci sono esatto. Anche i nostri ospiti che voglio subito ringraziare in questa giornata di festa che intervengono, a partire da Riccardo Signori. Ciao Riccardo, ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Buon 2 giugno.
0: Allora, con te veniamo al calcio, perché noi abbiamo parlato molto di tennis in questi minuti perché ci siamo emozionati molto. So che tu non credi molto nel tennis. Peccato. Però.
1: Ma no, devo dirti che mi ha fatto piacere vedere Sinner che ha onorato lo sport. Questo sì. Nel senso che vai a perdere stando male, ma vai fino in fondo davanti al pubblico, anche per rispetto del pubblico. Devo dire che a fronte della noia che mi si era creata sentendo sempre parlare di Sinner, perché ormai pare che non si parli che di altro, questa volta invece ho apprezzato il suo modo di onorare lo sport, cosa che molti atleti
0: sì, ma nel frattempo,
1: non sanno neanche cosa sia.
0: E nel frattempo però abbiamo 3 italiani ed è clamoroso, cioè abbiamo i primi 3 italiani che non sono dentro il Roland Garros e sono gli altri 3 italiani che sono dietro in classifica, e che adesso mica tanto, perché Cobolli è al numero 11, al termine del torneo minimo sarà il numero 11 nel ranking mondiale, quindi un grandissimo salto, e Berrettini che addirittura era oltre il numero 100 e Arnaldi che era andato giù in classifica, quindi è incredibile che siano tutti i quarti del Roland Garros. Veniamo invece al calcio, non possiamo non partire dal Milan perché è il tema del momento, perché se ne sta parlando, e a quanto pare
2: la nebbia
0: si avvicina sempre di più la nebbia si dirada, e quindi magari noi ripenseremo a questo momento, e quindi avevamo detto come abbiamo potuto dubitare, Ando. Ma insomma, Glasner nel frattempo saluta il Crystal Palace, l'avvicinamento al Milan è possibile, Rangnick quando i tifosi austriaci hanno detto resta e lui ha detto ha glissato anche lì, che cosa ti aspetti al Milan intanto?
1: Per il momento vedo gran confusione. Mi aspetto che finalmente mettano un po' di ordine anche nelle loro idee, nelle loro teste, nel modo anche di comportarsi, perché gestire una crisi come la stanno gestendo mi sembra che sia abbastanza contrario a qualunque regola di buona intenzione e anche di futuro piacevole. Rancic deve dimostrare, cioè è sicuramente uno che ha fatto bene il suo mestiere altrove, ma noi sappiamo perfettamente che in Italia, anche se abbiamo un calcio disastrato, tutto è più difficile, sia per lui sia per l'allenatore che verrà. Conoscere il calcio italiano non è così semplice come sembra, e non è così facile risollevare una squadra come il Milan nonostante voglio dire tutta questa buona volontà, perché lo stesso Ibrahimovic fino adesso non ha creato i presupposti per un futuro migliore. Dico Ibrahimovic perché è il personaggio, come dire, centrale della situazione, tutto sommato, perché è l'unico che conosce il calcio rispetto, per esempio, al suo padrone che non conosce, che ha visto il calcio poche volte, conosce magari molto meglio il basket. Quindi voglio dire, e poi mettiamoci anche chiaro in testa, se il Milan non compra dei buoni giocatori fa la stessa fine di quest'anno, non si discute. Il fatto che se ne vada Modric, se ne voglia andare anche Rabiot, stia pensando di andare via Maignan, e per fortuna del Milan Leao ci ha salutato, dimostra che comunque bisogna ricreare una bella squadra. Non basta avere Pulisic che c'è la bandierina americana per dire questo Milan adesso funziona.
2: Ecco, a proposito di buona squadra, al di là dei rinnovi che ci saranno, non ci saranno, di chi partirà, di chi resterà nel Milan, se dovesse essere il binomio Rangnick-Glasner, probabilmente il Milan assumerà una filosofia che in Italia non è esattamente comune a molte squadre. Inoltre stiamo parlando del Milan, cioè non è, adesso con tutto il rispetto, l'Udinese o lo stesso Como dei miracoli di quest'anno. È una filosofia che su una grande squadra è rischiosa. Tu la vedresti come una cosa positiva oppure come un ulteriore preoccupazione per il tifoso milanista?
1: Ma io la vedrei come ulteriore preoccupazione, perché l'hai appena detto tu, l'abbiamo sempre detto. Milan-Juve-Inter non hanno altre chance che vincere, non puoi discutere su niente, devono andare per vincere. Se il Milan quest'anno ha fallito giustamente, come anche la Juve, stando fuori dalla Champions, non è che il prossimo anno dice beh, allora un altro Milan aspettiamo. No, non puoi aspettare, devi a maggior ragione cercare la Champions come minimo, perché la logica del Milan-Inter-Juve è quella di lottare sempre per lo scudetto. Può essere il Napoli, che quest'anno nessuno se n'è accorto, ma ha fallito esattamente come Milan e Juve, perché non ha fatto niente tranne che arrivare secondo con una squadra che forse era insieme all'Inter la migliore in assoluto.
2: Si è salvato con la Supercoppa, un po' con la Supercoppa,
1: ma è arrivato a una distanza siderale dall'Inter, è uscito dalla Champions e ha una squadra che basta che gli mettono due giocatori e voglio vedere il prossimo anno con la Liga dove va. Perché poi dopo bisogna anche vedere, non è solo una questione di Manico, è una questione di giocatori, secondo me più che altro. Però appunto per questa ragione il Milan non può più

0: un modo o nell'altro Allegri andrà a Napoli e sarà di fatto lui come sembrava fosse e sembrerebbe essere anche oggi?
1: Io penso che stiano tutti quanti giocando sui soldi, nel senso che quelli del Milan voglio risparmiare, Allegri secondo me giustamente dice mi avete cacciato, non risparmiate, e il Napoli attende. Io credo che De Laurentiis sia convinto che alla fine con Allegri troverà una soluzione, perché Allegri stesso penso che abbia tutte le buone intenzioni per andare al Napoli, ma certamente siccome è un presidente che ormai nel calcio come dire, ne ha passate di situazioni, e devo dire bene o male ha anche azzeccato spesso e volentieri nonostante tutte le stravaganze che abbiamo visto, abbia almeno una carta di riserva. Però io credo che una volta che si trova una soluzione sulla parte economica di questo triangolo, Allegri andrà al Napoli. Devo dire, qui la parte negativa la fa il Milan, perché tu cacci uno, se lui ti chiede di non ti chiede i famosi 13 milioni lordi che gli spetterebbero per un anno di contratto, te ne chiede 5, beh, è il minimo che ti dovevi aspettare.
2: Riccardo, senti, ma secondo te, vista il panorama che si sta creando in questo momento, l'Inter avrà dei rivali l'anno prossimo per il campionato oppure possiamo già assegnarlo adesso? Cioè, credi che ci sia la possibilità che qualcuno tra Napoli, Juventus, Milan faccia effettivamente un mercato e costruisca una squadra che possa contrastare un Inter che, se dovesse veramente prendere i colpi di cui si sta parlando in questi giorni, farebbe un ulteriore salto di qualità in avanti?
1: Beh, è necessario che l'Inter faccia un salto di qualità in avanti, perché come tutti penso crediamo, anche l'Apo, l'Inter il prossimo anno dovrà fare una bella figura in Champions e di conseguenza è necessario che metta qualche giocatore in più in una rosa, che c'è una bella rosa, e fra l'altro quest'anno almeno un paio di giocatori nuovi, tra l'altro la garanzia è che possono crescere, quindi questo è positivissimo. Certo, se il Napoli andasse in mano Allegri e prendesse un paio di giocatori, io penso che Napoli sarebbe già sulla buona strada, perché a centrocampo il Napoli sta bene, forse gli manca un giocatore di un certo peso, ma poi il resto sta bene. In attacco ha funzionato, la difesa, ecco, forse la difesa era più instabile, ma quest'anno ci sono stati anche problemi con l'allenatore, di alcuni giocatori con l'allenatore, quindi forse mettendo a posto i problemi personali si riesce anche a creare una difesa più solida. Quindi il Napoli secondo me può gestirsela contro l'Inter. Non so se possa vincere il campionato, certo il Napoli non può gestire il campionato Champions, questo è, mi sembra evidente. Ecco, Milano e Juve sono due rebus. Credo che la Juve abbia una mentalità più attenta a quello che è la necessità del calcio e del campionato italiano. Il Milan, se parte da Rancic, non si sa dove arriva.
0: Senti, ma poi tu lo chiami Rancic, adesso mi voglio andare a informare meglio, io ho sempre chiamato Rangnick perché la pronuncia era quella.
1: Hai ragione.
0: Non vorrei mai, se poi sul tedesco io sono terribile, poi su queste, nel senso che sono molto attento. Senti, ti chiedo questo, io in realtà quello che mi chiedo non è tanto su chi possa essere la candidata per vincere lo scudetto, perché siamo ancora a giugno, ancora nel senso ai inizi di giugno, cioè giugno, luglio, agosto, tre mesi, può accadere la qualunque. Oggi, fermando un po' il tempo, sembrerebbe che ci fosse, insomma, che ci sia l'Inter al primo posto, insomma, in termini di favori del pronostico, Napoli, Juventus, ma la squadra che ancora fatico a capire che squadra sarà è la Roma, perché voglio capire che cosa manca alla Roma, nel senso che se adesso gli partirà un giocatore o due, vedremo adesso Ndicka se andrà via o meno, vedremo se Koné rimarrà o meno e quant'altro, ma cosa manca alla Roma per lottare per lo scudetto?
1: Beh, manca certamente qualche certezza al centrocampo, cioè il caso Koné è indicativo. In attacco mi sembra che sia messo, se Malen, io penso che Malen possa avere il rendimento così devastante che ha avuto da quando era 3 gennaio, ma se Malen resta questo, la Roma ha risolto già un terzo dei suoi problemi. Poi certo in difesa non è che la Roma dia grandi garanzie di solidità, però in questo senso penso che Gasperini, visto che adesso anche ha un certo potere, possa dare delle indicazioni per sostenere la sua difesa. Ora la Roma non so se potrà uscire a giocarsela per lo scudetto, ma certamente tra l'Atalanta di Gasperini e la Roma di Gasperini, quella che può giocarsela di più per lo scudetto è la Roma di Gasperini.
0: Questo sì. L'idea è che adesso

0: in attesa di capire che cosa ne sarà del Milan. Io cercavo di capire se la Roma ha uno spartito, immagino di sì, perché quando tu rimani con lo stesso allenatore, la stessa dirigenza, no, perché Massara andrà via e adesso ci sarà un cambio e anche questo può essere un elemento importante, però adesso Gasperini ha pieni poteri, tra virgolette, e si gioca molte delle sue carte. Un'ultima domanda, certo. Poi ti lascio andare Riccardo un minuto, la Fiorentina l'anno prossimo lotterà per l'Europa o deve ancora fare molta strada dopo questa terribile stagione che è appena passato, secondo te?
1: Beh, sai, la Fiorentina è sempre un'incompresa, un'incompiuta, siamo sempre a metà strada. Io credo che stia facendo qualcosa per giocarsi l'Europa. Teniamo presente che sono delle squadre come l'Atalanta, questo Como, il Bologna, la Fiorentina, che sono delle variabili, cioè c'è l'anno in cui vedi che non raccolgono niente e l'anno in cui fanno il grande effetto. Ecco, speriamo che la Fiorentina abbia messo le basi con queste fatiche che ha fatto quest'anno per giocarsela meglio l'anno prossimo anno, però non ci giurerei mai, perché Firenze è anche un ambiente difficile, basta un niente per far saltare tutto.
0: Grazie Riccardo, a prestissimo.
1: Arrivederci a tutti e buon 2 giugno.
2: A presto, grazie mille.
0: Grazie, grazie. Ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque adesso torniamo in diretta con l'apotecario Tommaso Lavizzari e Massimo Tedesco, con Michele Ceci in redazione e con ancora l'ospite, che non è un ospite, non è uno degli ospiti, è l'ospite. Io non so se ha già contattato privatamente Massimo Tedesco, gli avrei chiesto una sua sigla personale, perché è inutile che scherziamo, è vero, credo che sia un primo caso di stato nello stato, cioè un ospite che praticamente si costruisce uno spazio, Tommaso.
5: E lo so bene, Napo.
4: Comincia a diventare un po' invadente la cosa, anche guarda,
5: qui comandi tu, per cui l'ultima parola aspetta sempre a te.
4: Lo dicevo anche io quando mi sono sposato, è la stessa cosa che ho pensato.
5: Vabbè, quello è una battaglia persa. In questo caso però sei ancora in corsa, ce la puoi fare.
4: È vero, sai come dice con mia moglie, cioè, e fu così che lui la costrinse a fare tutto quello che voleva lei. Questa è un po' la...
5: Beh, tua moglie è una santa donna, bisogna ammetterlo. Santa donna. La pazienza, esatto, che ha nel sopportarti è... La rende.
4: Dai, adesso quando avremo. Sono curioso adesso con Roberto Rubricato per capire esattamente
5: che cosa succederà.
4: Cosa ha studiato stavolta in questa giornata della Repubblica. Arrivano i Franz Ferdinand qui a Giornale Radio, Sport Club.

0: Volevate farmi parlare dei cavalli fuggiti a Roma, invece io parlerò di Massimiliano Allegri, che vuole addirittura rinunciare a due stipendi del Milan pur di farsi dare tutti i soldi da Cardinale, Elliot, Furlani, Ibrahimovic, Paolo Maldini, Scaroni e gli eredi Berlusconi. Mi sembra evidente che questa sia la situazione, che però fa capire bene come siamo messi nel calcio italiano, signori, dove gli allenatori sono sempre lo stesso circolino, tipo gli attori del cinema italiano. Poi se Tommaso e Lapo vogliono togliermi la parola, io sto finendo il fiato, ma potrei...
1: Noi ti lasciamo fare. Prego.
2: Hai fatto, scusami, ormai hai la sigla tua, esatto. Hai uno spazio tutto riservato, puoi dire quello che vuoi praticamente senza argini. Siamo qui impreparati perché non sappiamo quello che dirai, e poi dici anche se vogliamo toglierti la parola, guarda che sei.
1: Fa tutto da solo.
0: Massimo Tedesco e la regia mi ha sfumato, è passato da Luigi Tenco alla mandracata, no? Perché prima c'era Luigi Tenco alla e quindi io non sono riuscito, capito, a prendere subito la cosa e neanche a fare
2: hai capito.
0: Però e questo è quanto, caro Lapo.
1: Va bene, grazie, adesso, allora possiamo salutare.
0: Ci vediamo domani. Ciao.
1: Grazie mille, molto interessante.
2: Allora, vabbè, già che siamo qui, scusami. In questo 2 giugno.
1: Visto che stasera c'è il Catania, iniziano. Ho sbagliato, scusate.
0: Godetevi questa serie A dove ci sono Monza e Sassuolo che insieme fanno gli stessi Sassuolo hanno gli stessi appassionati che in questo momento hanno il mio fan club, la stessa quota di tifosi,
1: invece c'è una bella tifoseria,
2: non vanno in tanti a vederla perché i prezzi sono altissimi.
0: Voglio spiegare, io non ho nulla contro Monza e neanche contro Sassuolo, che poi non so se è l'espressione del Sassuolo o del Mapei, non lo so. È che ci sono certe squadre che non hanno praticamente una rappresentazione territoriale. Il Monza non è per queste. Il Monza ha un seguito, io ricordo il Monza in Serie B negli anni 90, aveva una sua rappresentanza. È chiaro che poi negli anni in cui il Monza poi non ha avuto grande calcio, si è perso un po' di passione, l'ha riportata Silvio Berlusconi. È chiaro che ci sono i tifosi, ma perché sono in Serie A? Se voi mettete il Monza in Serie B a fare 3 campionati di fila in Serie B o forse 2 di fila in Serie C, allo stadio si ritroverebbero in 400-500, non sto scherzando. Quindi io vi dico, ok, evviva il Monza, grande Monza, per fortuna esiste il Monza, dopodiché io vedere Taranto, Bari, Regina, Salernitana e tutte queste squadre, ma non per una questione nord-sud, proprio per una questione di passione, ci servono i tifosi, ci vuole la passione, vogliamo i 30.000 allo stadio. E a Monza ce li abbiamo 2 partite con la Juve e col Milan e con l'Inter. Poi non mi dite che in Monza Sassuolo ci saranno 30.000 spettatori, perché non è così. E io ero critico anche col pubblico di Catania, che al terzo anno di Serie A per Catania e Sampdoria andavano in 15.000, era una vergogna. Però se voi adesso vedete Palermo in Serie B, Catania in Serie C, Bari in Serie C, Salernitana in Serie C, qualcosina cambia. Poi certo non è che doveva andare in AIK Catanzaro, perché è più ha un seguito più alto di tifosi, anche perché io ci tengo a dire che a me il Catanzaro sta sulle scatole, quindi sono contento che sia andato in Monza.
1: Comunque io sono d'accordo con parte del discorso che tu hai fatto, però mi passa tutto dal
0: Tommaso, ma vuoi sposarmi? È da un po' che ormai andiamo d'accordo.
1: Andiamo un po' troppo d'accordo.
2: Vedi di riparare, Tommaso. Fai una domanda maliziosa, pungente.
1: No, sì, più che maliziosa era, fa sempre parte questo discorso del malessere del calcio italiano e purtroppo di tante proprietà a cui hanno fatto anche delle concessioni, perché il Bari è retrocesso, ma gli hanno concesso la doppia proprietà e hanno prolungato questa agonia di Bari che speriamo che adesso, per cui è un problema veramente che spero che la prossima FIGC risolva, perché è veramente uno dei grandissimi problemi del calcio italiano. E quindi per farti la prima domanda ti chiedo proprio, visto che si stanno avvicinando anche le prossime elezioni, se ti convince questo plebiscito per Malagò.
0: Ma ovviamente no. Se noi ci affidiamo a Malagò, che è un uomo che da 50 anni è sulla cresta dell'onda in Italia, allora noi prendete l'Italia 50 anni fa, negli anni 70, veniva dal boom economico, diciamo si era ripresa dalla guerra, era una delle potenze industriali del mondo. Prendete dopo 50 anni di Malagol Italia, il campionato di calcio è il sesto, sorpassato anche dalla Ligue 1 e dal Portogallo, gli stadi non li abbiamo fatti, il CONI diciamo è un'entità che non si è mai capito se, diciamo, se faccia bene o male, le Olimpiadi di Milano che sono state, e Cortina, che sono state il grande, diciamo, il gran finale di Malagò, poi abbiamo scoperto che ci sono, diciamo, un sacco di magagni che stanno venendo tutte a galla perché dovevano farle chiudere in fretta. Adesso è responsabile Malagò? No, però a livello politico sì. A livello politico Malagò è uno che dovrebbe andare serenamente al parco con la copertina sulle gambe a guardare gli altri che fanno le cose per bene. Io dico sinceramente, se noi ripartiamo da Malagò, al prossimo mondiale non ci andiamo di nuovo, gli europei nel 2032, se li organizziamo con degli stadi rattoppati proprio perché proprio ci siamo dovuti mettere in ginocchio.
2: Ma tra l'altro, scusami,
0: il
2: è chiaro. Roberto, scusami, solo una cosa perché mi piace segnalarlo, ma il Taranto sta facendo uno degli stadi che saranno i più belli in Italia. Ho visto la costruzione dello stadio, impressionante.
1: Il Taranto,
0: lo spero. Sì. E ti dico una cosa, cioè il Taranto è una squadra che ha un seguito di tifosi invidiabile e ci tengo a specificare che Taranto e Catania sono rivali tipo più di Palermo e Catania, però quel che è giusto, il Taranto ha una tifoseria spettacolare e non è mai stato in Serie A. Mai?
2: Sì, incredibile. Allora, incredibile.
0: Allora io ti dico che diciamo, invece capite, il Monza ci torna e ci entra. Ma va benissimo, però poi ci sono milioni di persone che invece nel calcio non si riescono a identificare e diciamo esperimenti locali come il Chievo, no? Che tu, Lapo, me lo ricordo bene, tu parlavi di favola Chievo, vai a raccontare com'è finita la favola Chievo, che non c'è stato nessun
2: ma non è vero, ma io ti denuncio, non è assolutamente così, mai detto una cosa del genere, la parola
0: bello,
2: favola Chievo non l'ho mai usata, no, mi spiace,
0: il presidente si disegnava le maglie, un grande appassionato,
2: non è vero.
1: No, ma poi Lapo è sempre stato contrario a queste favole,
2: esattamente, contrario magari,
1: però secondo me il problema, ma a me piace questo discorso che sta facendo Roberto. Il problema è che se arrivano i fondi di investimento, non investiranno sempre. Cioè, vanno a investire a Monza perché chiaramente investono su Milano, vanno a investire a Como perché chiaramente investono su il turismo e su anche lì su attorno a Milano. Per cui è molto difficile che vadano ad investire al sud se
0: ma
1: al sud non capisci, questo
0: io
1: è un grande problema,
0: anche perché tra virgolette da diciamo mettiamo che a Catania o a Palermo abbiano investito davvero questi fondi arabi e questo famoso australiano, comunque non hanno praticamente portato niente, sì, esatto. Palermo almeno in Serie B, questo lo possiamo dire, diciamo, ma se sono questi gli imprenditori, cioè io voglio dire, il nostro presidente questo australiano vuole fare degli affari in Sicilia, quando non glieli fanno fare e poi il Catania resta in Serie C, allora se sono questi presidenti, io ti dico, tutto sommato io mi faccio la mia squadretta in eccellenza e sono più contento, che tanto vivacchiare in questi ambienti non ha senso, quindi sono d'accordo con voi, però poi quando abbiamo Milan, Inter e poi Roma, Lazio, poi 15 squadre che hanno poco seguito, è un problema, però va bene, pace.
2: Sì. No, invece io dicevo, complimentandomi, dicevo per lo stadio del Taranto, ma più che altro perché lo stadio Erasmo Iacovone è uno stadio, io ho visto le immagini di quello che sarà, sembrava, io ho pensato che fosse intelligenza artificiale, era veramente fantastico, e invece la copertura tutto
0: quello
2: bellissimo.
0: Ti capisci perché, lo dico con affetto, perché comunque i giorni del Mediterraneo li fanno a Lecce. No, sì. Va benissimo che ci sia uno stadio nuovo, però appunto una squadra in Serie C, anzi adesso non so neanche dov'è il Taranto, perché anche
1: no, credo che sia sta andando malissimo, perché io lo seguo perché ho tanti amici lì, l'anno scorso è fallito, l'anno scorso un'altra volta l'hanno rispedito sotto, è un macello quella società.
0: Sì, ma ripeto, il Taranto negli ultimi 60 anni il massimo che ha fatto è stata la C, sì. però meno male.
2: Già solo per lo stadio
0: nuovo.
2: Merita di essere molto più in là.
1: Ma poi è una piazza meravigliosa, Taranto, ha ragione. situazione.
2: Ad ogni modo,
0: dillo forte, Tommaso.
2: Chiameremo il sindaco. Allora, lo faremo presto, anzi, adesso mi sguinzagliamo Michele Ceci per chiederci appunto di portare quello. No, volevo andare velocemente sul.
1: scherzo, povero.
2: Volevo andare velocemente al tema del Napoli anche con Roberto.
0: Ah,
2: perché,
0: che bello caffè!
2: Ecco. No, ti richiedo soltanto se sei convinto che alla fine Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Perché sai del Napoli? Perché la sensazione è che possa ancora esserci un minimo spazio per un colpo di scena, o almeno così mi racconta
0: Lapo. Mi stai censurando.
1: Sì, lo fa spesso. Lapo lo fa spesso.
0: No, mi hanno messo il microfono dal telefono, tra l'altro. Cioè, ormai il regista Massimo Tedesco
1: ha tutta una serie di hacker. Agli hacker.
0: Allora,
2: grazie Roberto. Niente, ci sentiamo allora la prossima settimana. Benissimo, grazie.
1: Molto interessante. Grazie.
0: È una situazione kafkiana quella di Allegri, nel senso che, come direbbe Kafkian, ci ricorda, diciamo, certo. Tre uomini e una gamba, perché Allegri questa gamba, inteso come la buona uscita, la vuole tutta. Lui dice che è per i suoi collaboratori, poi vediamo, ma intanto da un lato ci sta, anche perché se si sono lasciati male, giusto che Allegri chieda tutto. Dall'altro ti devo dire se Allegri ha davvero voglia di mettersi sulla panchina del Napoli, visto che in 3 anni alla Juve ha guadagnato quanto il PIL del Burkina Faso in 150 anni, probabilmente può pure ha vinto mezza Coppa Italia, probabilmente può pure lasciarli lì quei soldi. Però se invece proprio li vuole, allora faccia come Spalletti, che si è rimasto fermo, e poi comunque l'hanno cercato il Napoli, la Nazionale e la Juventus. Quindi se Allegri non ha paura del futuro, allora batte i pugni. Se invece Allegri se la fa sotto del futuro e dice qua un altro paio di anni, di mesi, non mi chiama più nessuno, chiuda velocemente e si accavi al Napoli, che gli sta dando questo credito. Io poi non sono uno che pensa che Allegri sia un cretino, ok? Cioè, Allegri ha sbagliato il finale di stagione col Milan perché Ibrahimovic ha raccontato ai giocatori che lui un paio li voleva tagliare, e lo spogliatoio si è rivoltato. Cioè, questo è successo perché è uscito sui giornali, perché abbiamo visto il Milan perdere con l'Atalanta, col Sassuolo, perdere l'ultima in casa col Cagliari. Non possiamo dire che è Allegri che non sa gli schemi. Poi dobbiamo dire che è Allegri che non sa gli schemi durante tutto l'anno, ma non per il finale di stagione. Per il finale di stagione è successo evidentemente qualcosa al Milan, che si è suicidato, e anche Leao che dice io me ne vado. Cioè,
1: ma un po' tutti, non solo Leao, un po' tutti stanno buttando lì il sasso, diciamo. Lo so.
0: Quindi ormai la società è allo sbando, tanto che sul Corriere della Sera leggiamo che la Lega li ha chiamati per dire ma vi scrivete o no? Sapete che ci sono delle scadenze, no? Dei moduli da consegnare, vi hanno avvisato Ibrahimovic, tu leone della foresta. E quindi il Milan è una società veramente che oggi si fa ridere dietro.
2: Senti, Roberto, abbiamo ancora un minuto e mezzo. La situazione del Milan la conosciamo, l'abbiamo già analizzata e vedremo cosa succederà.
0: L'Inter farà 2 mega acquisti.
1: Esatto, ti stavo chiedendo del tuo post sui social di questa mattina, Inter e Juventus, hai parlato di quello.
0: L'Inter comprerà un grande attaccante. E io spero sia questa... Momo Salah. Guarda, te lo regalo questo nome, Momo Salah.
1: Vabbè, quindi un ex grande attaccante.
2: Momo Salah. Ma fai calciomercato così disinvoltamente, scusi.
0: No, io non faccio mai calciomercato, quindi questa volta ti puoi anche fidare. Quello che io ti posso dire è che l'Inter ha lavorato sotto traccia, ovviamente Marotta, su un parametro zero, e questo nome dovrebbe essere Salah, ma non mi ergo a esperto di calciomercato. Cioè, ci sono delle risultanze, e oltre a Palestra, in difesa dovrebbe arrivare un grandissimo nome, che non è Alaba. Cioè, l'Inter potrebbe prendere Alaba, Salah, Palestra e pure un altro nome. Tutto questo.
1: Beh,
0: grazie,
1: però perdonami, però sia Alaba che Momo Salah, con tutto l'amore che possa aver avuto, non sono proprio esattamente né di primo pelo, né arrivano da 2 stagioni brillantissime, quindi non so che grande.
0: Assolutamente, però mettiamola così. Allora, io credo che David Alaba, e questa comunque è un'incognita, però andiamo così, David Alaba ha 33 anni, se David Alaba fisicamente regge, l'Inter
1: fortissimo,
0: fa bene a prenderlo,
1: fortissimo.
0: In Serie A ti fa ancora la differenza, e così puoi tranquillamente gestire il doppio impegno, perché l'Inter adesso proverà a passare perfino i playoff di Champions, non essere eliminati dal Bodo, come faceva Simone Inzaghi che portava sempre la squadra in finale. Detto questo, però, su Momo Sarà ci sono stati dei contatti e diciamo che anche il passato italiano ha aiutato molto Beppe Marotta, e vi dico che Marotta era molto amico dei dirigenti della Roma ai tempi di Salah alla Roma. E poi diciamo c'è questo grande nome, questo è il famoso Mister X, perché su Palestra vediamo se poi la trattativa si farà. Sappiamo che l'Atalanta, quando si tratta di Inter, è un osso duro. C'è questo Mister X a centrocampo che potrebbe cambiare le sorti del mondo, della Champions League, far finire le guerre e probabilmente
2: la pace nel mondo,
0: farsi bonificare 50.000, già l'ho detto, 50.000 euro a testa nei prossimi 15 minuti.
1: Perfetto.
2: Niente, Roberto, benissimo. Hai voluto finire
0: tutti,
2: con il con
1: tutti,
2: il botto.
1: Tutti.
2: Sì, guarda, stanno passando sopra la nostra radio adesso gli aerei tricolore, quindi proprio dopo quello che hai detto stanno passando, anche stanno buttando dei fiori.
1: C'è anche un duplicato, grazie. Presidente della Repubblica è passato adesso l'aereo, hai visto?
2: Sì. Grazie
0: e
2: Roberto,
0: qui arriviamo,
2: grazie.
0: Alla chiusura, 80 anni di festa della Repubblica, la seconda festa più importante dell'Italia dopo gli 80 anni del calcio Catania che si festeggeranno
2: molto
0: quest'anno.
2: Anzi, sono già pure iconoclasti pure iconoclasti. Roberto, ciao, prestissimo, ciao, alla prossima settimana.
1: Ciao Roberto.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, a presto.
2: Ciao a te, andiamo ad ascoltare una canzone, poi torniamo con voi tra pochissimo con Sport Club. Sometimes I

0: tornando in diretta, Tommaso, Roberto scherzando però ha introdotto un tema che mi sono posto in questo periodo, e cioè se una squadra italiana adesso nell'ultimo periodo è l'Inter, ma poteva anche essere il Napoli viste le premesse che c'erano all'inizio stagione, la Juventus dell'epoca, ma insomma quando tocca una squadra più forte vedere se riesce a essere non solo competitiva ma addirittura poter aspirare a vincere la Champions League. La domanda che mi faccio è: tra quanti anni potremmo vedere una squadra italiana che tornerà ad essere in prima linea per poter essere candidabile già dall'inizio per vincere la Champions League? Perché l'Inter ha fatto due exploit straordinari. La Juventus in un caso era stata ritenuta addirittura la squadra più forte d'Europa, mi ricordo nell'epoca in cui Real Madrid l'andava a incontrare e poi perse 4-1, ma era considerata la squadra probabilmente per il mercato che aveva fatto più forte in quel momento, ma non abbiamo più avuto squadre italiane che potessero primeggiare e potessero essere considerate già candidabili per la vittoria. Tornerà mai secondo te questo? Perché io onestamente fatico.
1: Secondo me, se si parla di singolo club, sì, è possibile, e neanche in troppo tempo, nel senso che con delle buone scelte di mercato, hai detto tu stessa l'Inter, appunto l'hai citata, mi sembra una squadra che ha già una struttura sia societaria che anche tecnica sufficiente per poter puntare alla Champions League, appunto se facendo degli acquisti corretti e se tutte le cose dovessero andare bene durante una stagione. Diverso è il ragionamento sul movimento, che è quello che mi sembra tu voglia andare a colpire, nel senso che se ci si aspetta di avere un movimento che partorisca delle squadre che costantemente possono arrivare ad ambire alla vittoria della Champions League, secondo me su quello ci vogliono tantissimi anni, perché bisogna ristrutturare completamente il movimento del sistema italiano. Però il singolo club secondo me ce la può fare, anche lo stesso Napoli con delle scelte giuste, se tutto dovesse andargli bene, è una squadra che nei prossimi anni può ambire a non magari tra le favoritissime, perché lì si parla di altri livelli economici, però può allestire secondo me una rosa con un gioco adatto alla vittoria di una Champions League. L'Inter lo ha dimostrato, contro il Manchester City non c'è stata questa distanza siderale, diverso è stato col Paris Saint-Germain, ma è stata anche una stagione un po' particolare in generale per l'Inter, e in questo caso sì, l'Inter non è arrivata con una rosa da favorita, però dopo tanti anni in cui tu riesci ad arrivare a certi obiettivi, per me la possibilità ce l'hai, ecco.
0: Sì, io continuo a pensare che il gap sia ancora troppo grande, cioè l'Inter di turno o il Napoli di turno oggi con i mezzi economici a disposizione possono aspirare a essere, come ha fatto appunto l'Inter e la Juve in questi ultimi anni, possono arrivare addirittura in finale. Dopodiché c'è un gap che si vede, sì. Si sente, anche se l'Arsenal, mi chiedo se non abbia dimostrato
1: di poter affrontare... Ma l'Arsenal è a quel livello lì, Lapo. L'Arsenal anche a quel livello. Guarda la rosa di quest'anno dell'Arsenal, le seconde scelte dell'Arsenal sono una squadra che potrebbe arrivare in finale di Champions League a propria voce. Havertz è stato fuori 6-7 mesi, poi è rientrato e ha segnato il gol in finale. Cioè stiamo parlando di una squadra che ha il doppio ruolo a livelli stratosferici, e questo all'Italia mancherà ancora per tanti anni. Però ripeto, con le idee, soprattutto ti dico l'Inter, ma perché l'Inter ha un dirigente come Marotta che nella sua carriera ha fatto 4 finali di Champions League, quindi vuol dire che le squadre le sa costruire, le squadre le sa fare.
0: Io sto pensando al fatto che se tu hai una squadra appunto come l'Arsenal, come giustamente facevi notare, che in panchina aveva per esempio nella finale Jürgen Timber, Gyökeres, Madueke, Zubimendi, Gabriel Jesus, Norgard, Merino, Calafiori
1: in panchina.
0: Cioè questa squadra della panchina probabilmente vincerebbe o sarebbe in lizza per lo scudetto in Italia, punto.
1: Ma senza dubbio, in Italia sì, ma ci si giocherebbe anche lo scudetto in Premier League secondo me, o comunque arriverebbe altissimo livello. Guarda che l'Arsenal ha fatto meno di tantissimi titolari quest'anno, ha scoperto Eze ad esempio al posto di Odegaard, che non ha giocato per dei mesi eppure è sempre stato in cima alla Premier League. Cioè l'Arsenal è una squadra che ha speso tanto, che ha costruito una rosa negli ultimi anni per me impressionante, ma nel senso che per me è già tra le favorite anche della prossima stagione, stando così senza toccare niente, quindi parliamo veramente di una squadra di livello incredibile anche come età, perché ha tutti i giocatori giovani o comunque in una fase di maturità eccezionale, quindi è veramente una squadra, una società importante.
0: Intanto tu scherzi, ridi, fai, ma intanto è iniziato il primo quarto di finale al Philippe Chatrier, al Roland Garros con Hodar, il spagnolo giovanissimo, 20 anni, che sfida al momento il semi favorito Alexander Zverev, perché tra tutti è l'unico giocatore dei primi 10 rimasto nel tabellone. E dunque Zverev in questo momento è sotto 1-0, la partita appena iniziata e quindi c'è molto, però insomma è iniziata con grande ritardo e noi magari vi daremo qualche notizia, anche perché tra poco ci collegheremo con Lorenzo Ercoli. Quindi che vi devo dire? Io devo lasciarmi da Tommaso? No, perché adesso siamo alle 4.
1: Sì, no, sono le 15, certo. Purtroppo Lapo è giunto. So che tu vuoi sempre rimandare questo momento, che ti rende tristissimo, però devo andare.
0: Se proprio devi andare, vai. Se proprio devi andare, vai. Se vuoi dragare, vai. Non ci posso fare nulla.
1: Sì,
0: io
1: no,
0: ti dico, stamattina ho dragato a casa mia.
1: Lo so. Anch'io ho avuto la fortuna venendo in radio che non pioveva, ma per il resto sì, ho rischiato grosso.
0: Ho dragato, non drogato.
1: No, certo.
0: Va bene. Allora, Tommaso, ti lascio. Ci vediamo domani. Buona festa della Repubblica anche a te.
1: Grazie mille a tutti quanti. A presto. Ciao. A domani, anzi.
0: Allora, noi andiamo avanti. Massimo, lo facciamo adesso ascoltando prima il notiziario di Giornale Radio. E tra poco si parla di tennis con Lorenzo Ercoli. Tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
2: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
3: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
2: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
3: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
2: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque, in questa seconda parte tennis e poi NBA, per andare a raccontarvi quello che sta accadendo anche negli Stati Uniti, la conquista dell'anello, e poi quello che sta avvenendo invece a Parigi con il Roland Garros, dove gli italiani, quelli che teoricamente devono essere forti, ma non forti come Musetti, Sinner e Darderi, ebbene gli altri 3, Cobolli in testa, che se vogliamo anche più forte di Darderi, e con Berrettini che sta tornando ai suoi livelli a 30 anni e si è tolto un'enorme soddisfazione tornando ai quarti del Roland Garros, e infine Arnaldi, che dopo un inizio di stagione disastroso per il colpo di una caviglia, di un problema al piede di cui non riusciva a liberarsi, non del piede ma del dolore, ebbene adesso sta tornando e si è preso delle grandissime soddisfazioni, per cui ha raggiunto il più grande traguardo della sua carriera, poi davanti agli occhi della fidanzata che tra l'altro sta per sposare. Tra poco ne parliamo con Lorenzo Ercoli.

0: avendo qualche difficoltà nel trovare Lorenzo Ercoli, vediamo se adesso possiamo fare così, Massimo, lavoriamo in economia, facciamo in modo di invertire, magari chiamiamo il nostro ospite del basket prima e così almeno magari riusciamo a fare un buon lavoro, magari Davide Chinellato prima e Lorenzo Ercoli dopo, anche perché di cose da dire sull'NBA ce ne sono tante, ma intanto io mi concentro sul tennis perché è con questo che stavamo cominciando. Laddove in questo momento Zverev se la sta vedendo con Jodar, che è dato un giocatore formidabile, perché questo è un Roland Garros anomalo, ma secondo me entrerà nella storia sia per il numero di partite che si sono prolungate, sia per il numero di giocatori che stanno mostrando il loro talento anche prima del tempo. Sto parlando appunto di giocatori come Fonseca, Jodar e anche Mencik, per cui già questo mostra il grande repertorio che hanno, magari prima di quanto ci si aspettasse. Intanto abbiamo Davide Chinellato, giusto? Davide, ci sei?
1: Giusto, ciao, un buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ciao. Ciao a te, ciao ancora. Allora, l'NBA, ovviamente siamo arrivati a un momento decisivo della stagione, a che punto siamo?
1: Siamo al momento in cui si assegna il titolo, domani cominciano le finals, San Antonio Spurs, New York Knicks. Questo finals del 1999, che è anche l'ultimo anno in cui New York le ha giocate, ed è anche l'anno in cui, proprio da quella finale, è cominciata la dinastia Spurs, come la conosciamo adesso, il primo dei cinque titoli che hanno trasformato San Antonio nella società con la S maiuscola, come mi ha raccontato Marco Bellinelli recentemente.
0: Senti, in questo momento Wembanyama è il giocatore che chiaramente pesa di più, è stato eletto MVP delle Western Conference Finals e con lui i San Antonio Spurs sono diventati la squadra più giovane di sempre a raggiungere le Finals, ma se questa serie, diciamo, lo consacrerà come il dominatore assoluto, possiamo dire che entra a far parte dei 10 più grandi di sempre?
1: Ma per parlare di più grandi di sempre è ancora un po' presto, sicuramente se dovesse portare gli Spurs al titolo entrerebbe nella conversazione del più forte in circolazione. Io fino a questa stagione ti avrei detto senza dubbi Nikola Jokic, però per il modo in cui Wembanyama ha affrontato i playoff, per il modo in cui è cresciuto e ha aiutato la squadra a crescere, come hai detto tu, la squadra più giovane di sempre ad arrivare alle finals, una squadra che non aveva praticamente esperienza di playoff, e chi segue l'NBA sa bene che ai playoff si gioca praticamente un altro sport, serve determinazione, convinzione nei propri mezzi, serve saper reagire agli aggiustamenti della difesa avversaria che ti porta via la tua migliore opzione, la tua seconda migliore opzione, oppure la terza migliore opzione. San Antonio è cresciuta tantissimo attorno al suo fenomeno e Wemby ha dimostrato di essere già uno giocatore in grado di fare la differenza. Portare gli Spurs al titolo lo consacrerebbe, secondo me, a più forte in circolazione, proprio perché è un pacchetto completo, un giocatore che ha un talento fuori dal comune, ovviamente la sua altezza è quella che risalta di più, 2,24 metri, sono una cosa fuori dal comune, ma non ha un corpo da Superman, ha queste braccia lunghe, queste gambe lunghe, si muove più come Kevin Durant dai bei tempi piuttosto che come Shaquille O'Neal, e parliamo poi di un giocatore con un cervello sopraffino, una visione del gioco eccezionale, ma soprattutto una testa che lo distingue dagli altri. Credo che non solo chi segue l'NBA, ma anche chi ha avuto modo di vedere l'immagine della sua esultanza dopo la vittoria in gara 7 su Oklahoma City, così emotivo, così capace di mettere in mostra la propria gioia, le proprie lacrime, credo lo abbiano, gli abbiano permesso di fare breccia anche dal punto di vista umano, nei tanti appassionati e in quelli che magari seguono l'NBA solo adesso che si assegna il titolo.
0: Senti, invece dall'altra parte i New York Knicks hanno Jalen Brunson, che invece è stato MVP delle Eastern Finals, e anche qui bisogna capire se il suo peso può equivalere a quello di Wembanyama. Mi pare di poter dire che hanno un peso specifico, senza il quale naturalmente le due squadre non sarebbero arrivate a questo tipo di livello. Ma Brunson ci si aspettava avesse questo tipo di impatto?
1: In questa stagione sì, a livello generale assolutamente no. Brunson è venuto fuori come buon giocatore quando era alla spalla di Luka Doncic a Dallas, poi è andato per la sua strada a New York e anche lui nelle ultime stagioni a New York come primo violino, come stella della squadra, è venuto fuori come uno dei migliori giocatori in circolazione. Io l'ho votato nel secondo miglior quintetto della regular season, ma credo che in questi playoff abbia portato il suo basket ad un livello eccezionale, ed è giusto che sia lui il volto di questa New York che torna alle finals per la prima volta in questo secolo, perché comunque lui è il giocatore, la stella polare attorno a cui poi si muove un attacco ben bilanciato, ma è il giocatore a cui chiedi di fare la differenza. È evidente che dall'altra parte c'è Wemby con la sua straordinarietà, col suo fare cose che agli altri non riescono, ma dall'altra parte c'è Brunson in modo diverso, ma con un impatto e un peso specifico in squadra assolutamente uguale a quello di Wemby.
0: Senti, poi come sempre, insomma, in ogni serie di finali l'abbiamo detto di Brunson e Wembanyama, ma loro in qualche modo attirano i raddoppi difensivi, lasciano spazi ai compagni, e ci sono giocatori che quindi possono essere altrettanto decisivi una volta che comunque loro possono essere più marcati o quantomeno comunque più schiacciati, e ti chiedo chi potrebbero essere le alternative.
1: Assolutamente, te ne nomino due per squadra, comincio da San Antonio. Il primo è Stephon Castle, altro giocatore, altro giovane che sta emergendo come fenomeno, è stato fantastico nella serie con Oklahoma City, difendendo in modo straordinario su Shai Gilgeous-Alexander, che è stato l'MVP della regular season ed è stato l'MVP delle finals l'anno scorso quando KC ha vinto. Castle ha fatto una serie davvero davvero fantastica, limitando l'MVP in carica, ma allo stesso tempo non facendo mancare il suo contributo in attacco. Un giocatore in grado di penetrare, di attaccare il ferro, di trovare canestri pesanti, ha avuto anche delle partite in cui è stato lui e non Wembanyama a fare la differenza per San Antonio. L'altro uomo degli Spurs è Dylan Harper, figlio d'arte, papà Ron ha vinto i titoli con i Bulls e poi con i Lakers, qui parliamo di una matricola invece, quindi un giocatore al primo anno in NBA, alta guardia che gioca senza paura, gioca un basket assolutamente straordinario, è capace di accendersi e di accendere la squadra attorno a lui. A New York invece due giocatori chiave, oltre a Brunson ovviamente, sono Carl Anthony Towns e OG Anunoby. Towns in questi playoff è cresciuto tantissimo in centro, non soltanto come secondo realizzatore, ma è cresciuto tanto dal punto di vista di capacità di creare il gioco. I suoi assist sono in aumento, il suo coinvolgimento nella costruzione del gioco è molto più alto che in passato, e il fatto che abbia più la palla in mano ha permesso anche a Brunson di prendersi delle licenze più da realizzatore puro, anziché da playmaker che deve costruire il gioco per i compagni. Anunoby invece è quel giocatore che sa... Vai, scusami.
0: Sì, no, era solo perché abbiamo ancora un minuto, volevo farti un'ultima domanda, certo. Cioè quella legata ai due allenatori, insomma, da una parte Popovic che cerca l'ennesimo trionfo per cementare un po' il suo status, dall'altra Thibodeau che tra l'altro è stato criticato recentemente anche per la gestione dei minutaggi.
1: Beh, Popovic adesso ovviamente è il head di San Antonio, in panchina c'è il suo discepolo Mitch Johnson. È un allenatore che ha preso la panchina lo scorso anno ed è anche lui un allenatore scuola Spurs, uno di quelli in grado sicuramente di fare la differenza e di trovare un legame con Wembanyama simile a quello che Popovic aveva con Tim Duncan negli anni della dinastia degli Spurs. In New York in panchina ha trovato Mike Brown al posto di Thibodeau quest'anno, un allenatore che ha portato i Cavs del primo LeBron James alle Finals nel 2007, un allenatore di esperienza che ha saputo trovare la chiave che mancava a questa squadra per fare il passo definitivo e arrivare alle Finals. L'anno scorso non era andata oltre le finali di conference, quest'anno invece è arrivata a quelle Finals che New York aspettava dal 99. Lui con questo aspetto molto bonario invece ha trovato la chiave per tirare fuori ancora qualcosa da quel gruppo che sembrava spremuto e è arrivato alla fine di un ciclo con Thibodeau.
0: Io ringrazio allora Davide Chinellato, grazie Davide, ovviamente poi ci sentiremo anche i prossimi giorni per andare a commentare la serie quando sarà iniziata, e allora buon lavoro e a prestissimo.
1: Grazie a voi, buone finals a tutti.
0: Grazie Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport, e noi adesso andiamo ad ascoltare una canzone e poi parleremo di tennis. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Di nuovo insieme qui a Giornale Radio, qua a Sport Club, e mi fa piacere ritrovare Lorenzo Ercoli, che temevo di aver perso, ma invece l'abbiamo ritrovato. Ciao Lorenzo, benvenuto qui a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio. Avevo sottovalutato l'effetto bunker del meno uno del Susan Lenglen. Scusate,
0: Molto bene. Lorenzo, no, sono qui per celebrare con te un'altra giornata, ma io dico notte perché io ho fatto l'una e un quarto di notte per vedermi Arnaldi, che mi ha esaltato. Onestamente, quando ho visto era 6-7, quindi primo set vinto, bene, poi mi perdi 7-6, vabbè, 6-3, e a un certo punto sei sotto 4-1, 30-0 per l'avversario, dici è finita, nella stragrande maggioranza dei casi è finita, e invece è successo l'incredibile, la rimonta di Arnaldi, che ha dimostrato di avere un fisico che neanche Djokovic è in tempi migliori.
1: Sì, poi so che ad Arnaldi tu ci tieni molto, dato che ne abbiamo parlato tante volte, sì, anche in giorni meno brillanti.
0: Ma perché ti dicevo, guarda, solo per dirti che a me, io mi aspetto molto da lui, quindi mi dava la rabbia, il nervoso vedere come lui si perdesse e perdesse partite alla sua portata, e io dicevo, ma com'è possibile, un po' come Nardi, no? E quindi adesso che lo vedo dov'è, non posso che fargli i complimenti.
1: Sì, no, ieri è stata una partita incredibile, ma ancora prima poi di arrivare alle 5:26, anche solo per come era uscito dai blocchi, perché i primi due test comunque lui a livello fisico ha mostrato di aver recuperato in maniera splendida la partita con Collignone. Poi lui su questi campi gioca proprio bene, perché è un giocatore che difende benissimo, e questo gli avversari, Schiaffo in primis ieri l'ha sofferto, ma poi soprattutto di rovescio, quando può mettere i piedi in campo, verticalizza, taglia bene il campo, e poi ieri

0: Precisamente, infatti mi chiedo, purtroppo la sfortuna vuole che ha passato troppo tempo nei campi, 17 ore da quando è iniziato il torneo, e questo è incredibile perché sottolinea la sua straordinaria forma fisica. Dall'altra, con Berrettini non so quante chance avrà, adesso ci arriviamo a Matteo, all'altro Matteo. Entrambi partono da un handicap perché Matteo ha 30 anni e giocare tutte queste partite, anche lui andando al quarto, al quinto set, non è facile. E Arnaldi, perché chiunque dei due dovesse passare rischia di essere comunque molto sfavorito con Ogier Aliassime o Cobolli, oppure no, perché magari dopo 48 ore hai vinto e hai un'energia nuova.
1: Allora, guarda, io mi concordo un po' con te in questa analisi, nel senso, chiaramente il favorito poi nell'eventuale semifinale sarà chi uscirà, sia per classifica ma anche per ore passate in campo e per tanti altri fattori, il vincitore di Cobolli o Ogier Aliassime. Però intanto, ecco, entrambi Matteo hanno un'occasione, intanto tornano in top 100, Matteo addirittura già torna in top 50, vincendo e andando in semifinale Berrettini potrebbe essere testa di serie qualora poi entrasse a Wimbledon, dato che al momento è fuori di tre posizioni, quindi quello che sarà poi la semifinale penso lo vedranno, ma intanto hanno un'occasione d'oro entrambi, perché entrambi avrebbero firmato per giocare questa partita e forse anche per giocarla contro questo avversario. Diciamo che se Arnaldi ha speso tanto fisicamente, qualcosa in più di Matteo, che ieri è stato molto bravo a chiuderla con Cerundolo in tre, rimontando un break nel terzo set, annullando 3-6 point nel tiebreak, tennisticamente comunque Matteo, per quanto il servizio e dritto stiano funzionando, è in risposta, non è brillantissimo fisicamente, magari negli spostamenti a volte perde qualcosa e anche il dritto non è sempre dirompente, quindi un giocatore dell'esplosività di Arnaldi, se fisicamente sta bene, può metterlo in difficoltà. Matteo dalla sua, Matteo Berrettini ha dalla sua il fatto di essere un giocatore non solo di grande esperienza, ma uno che, e l'abbiamo visto anche qui, le partite che deve vincere spesso tende a vincerle, ai suoi tempi migliori le vinceva sempre, quindi vedo un bel equilibrio. Chiaramente ci sono tanti fattori intangibili, anche come reagiranno all'occasione, quindi secondo me sarà un bello spettacolo sul piano emotivo, su quello tennistico vedremo un po' che partita uscirà.
0: Non c'è dubbio, dall'altra parte sono anche contento per Cobolli, perché ha fatto una partita contro Zuaida che è stata una partita matura fino al secondo set. La sensazione è che al terzo Zuaida abbia alzato il ritmo, abbia alzato il suo livello, e Cobolli invece abbia avuto il cosiddetto braccino che alla fine si è conclamato, specialmente nel quarto set, quando con la partita che sembrava di nuovo tornata in pugno mi sembrava che non mancasse nei punti decisivi.
1: Sì, guarda, remissivo è la parola che ha usato poi in conferenza con Cobolli, dicendo che comunque lui gioca bene quando pensa solo al tennis, e dice che ogni tanto magari quando è addirittura d'arrivo invece inizia a pensare un po' troppo e quindi cambia un po' modo di giocare. C'è anche da dire che nel terzo slide era, dal terzo in poi era in modalità tutto per tutto, perché il dritto, che non è un gran colpo, lo stava praticamente solo giocando a tutto braccio in accelerazione, il rovescio, che invece è il suo grande colpo, tagliava bene il campo e massimizzava l'aggressività. Flavio praticamente ha smesso un po' di fare quello che stava facendo bene, ovvero attaccare, andare a rete. Poi nel quarto set era sopra di due break, quindi 5-1, una partita finita, e Zuaida l'ha rimessa in piedi, sì. Alla fine per fortuna l'ha chiusa, e poi scherzando anche al pubblico di Parigi ha detto: me la stavo un po' facendo nei pantaloni. Per fortuna non è stato così, però lui ha garantito che fisicamente c'è.
0: Non c'è dubbio, guarda, adesso bisogna capire con Ogier Aliassime che Cobolli sarà, perché Ogier Aliassime ha grande classe ma anche più esperienza di Cobolli, almeno per questi livelli. Mi chiedo onestamente se ci possa essere un favorito o se Ogier Aliassime parta leggermente favorito.
1: Secondo me è una partita da 50-50, magari con Ogier leggermente favorito, perché comunque ha, anche se poi tante di queste ne ha persa, un po' più di esperienza di partite di questo tipo, però nei precedenti del 2024 entrambi le ha vinte entrambi Cobolli, una da Acapulco, una in Canada. È vero che quella in Canada fu un 6-2-6-2 nettissimo, ma Aliassime era appena arrivato da Parigi dopo l'Olimpiade, quindi una dinamica anche un po' strana. Diciamo che forse paradossalmente il fatto che qui a Parigi, anzi in realtà fino a un minuto fa quando abbiamo iniziato diluviava, adesso è tornato il sole, il fatto che però si giochi con il tetto chiuso, e probabilmente anche domani si giocherà con il tetto chiuso, quindi sai, condizioni più umide, palla più pesante, renderà per Aliassime molto più difficile trovare il vincente contro Flavio. Quindi per uno come Flavio, che sulla terra rossa diciamo più tradizionale gioca molto bene, magari può essere un piccolo vantaggio, però siamo arrivati in una fase dove veramente oltre al tennis contano

0: tanto i fattori intangibili, quelli mentali, che penso un po' si stia vedendo da casa anche in ogni partita che si è giocata praticamente da quando Sinner e Djokovic hanno lasciato Parigi e hanno aperto uno spiraglio un po' a tutti.
1: Sì, non c'è dubbio. In ultimo, prima di salutarti, ma torna a giocare Serena Williams?
0: Torna. Vabbè, un po' lo immaginavo perché aveva ricominciato a fare i controlli antidoping e lei a gennaio ci aveva detto che erano paranoie nostre, ma non è che uno torna, si rimette all'eligibilità della WADA per il piacere di essere svegliato alle 6 di mattina solitamente, quindi torna, vediamo. Noi abbiamo visto che è tornata anche Venus, che è più grande, l'anno scorso non ha vinto tante partite, però per esempio l'anno scorso al terzo portò una giocatrice come Mukova allo US Open. Serena, diciamo onestamente, non saprei cosa aspettarmi, pure vero, però nel tennis femminile di ritorni ne abbiamo visti veramente tanti, quindi il parere personale è che secondo me a un certo punto bisognerebbe un po' andare avanti con tutto, però alla fine ognuno è libero di fare le sue scelte, sì, quindi sì. Speriamo, ecco, la speranza è che sia un ritorno quando sarà anche in singolare e non solo in doppio, sì. Perché io penso sarà anche in singolare, che sia un ritorno che valga il nome di Serena Williams e che non sia un lento trascinarsi avanti.
1: Lorenzo, ti ringrazio moltissimo e allora buon tennis ancora e ci sentiamo presto. Grazie ancora.
0: Grazie,
1: ciao a te.
0: Mille, ciao, a presto. Ciao.
1: 15:31, andiamo adesso in pausa, ci fermiamo un momento, poi torniamo con voi per l'ultima parte di Sport Club.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 33 minuti.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Dunque, siamo arrivati all'ultima parte di Sport Club e tra poco andremo a parlare di calcio mercato. Quindi torniamo al calcio, lo facciamo con l'aiuto di Daniele Longo, il quale sta seguendo tante piste. Ovviamente gli argomenti chiaramente si ricollegano agli intrecci che vedono tante panchine. Tra l'altro la notizia è che Gilardino potrebbe ripartire da Verona per riportarla in Serie A, mentre Tedesco andrà sulla panchina del Bologna. Era ancora incerto, ma sembrerebbe proprio così, e dunque Tedesco riparte dal Bologna, che devo dire divertente, ve lo segnalava Tommaso Lavizzari, effettivamente che si passi da italiano a tedesco non è male. E soprattutto la cosa divertente, ancora più divertente, che al Bologna italiano è nato in Germania e tedesco è nato in Italia. È la meraviglia. Italiano è nato a Karlsruhe. Davvero sono quei casi abbastanza singolari, infatti me la facevo notare Tommaso e mi ha divertito moltissimo. Ad ogni modo tra poco, dicevo, tanti intrecci, perché da una parte l'Inter deve chiedersi qualcosa in più della sola vittoria del campionato, non che la cosa non sia importantissima, ma per vedere se può fare il salto di qualità definitivo come già è accaduto 2 anni fa e 4 anni fa, e poi capire anche con la Juventus se può già tornare in una stagione dopo il disastro della scorsa, dopo la Champions League smarrita, e pensare al campionato o comunque a vincere l'Europa League. Il Milan, per comprendere dove può arrivare, soprattutto perché ancora non si sa niente di questa società, niente, e non avendo ancora niente di concreto è chiaro che i tifosi del Milan stanno tremando. La Roma ancora sta cercando prima di smaltire e poi di comprare. Il Napoli dovrebbe essere di Allegri, anche se abbiamo messo qualche piccolo dubbio. La Fiorentina, la Lazio sono adesso nel guado. Insomma, stiamo seguendo un po' tutte le varie traiettorie. Ad ogni modo, ne parliamo tra poco con Daniele Longo. Adesso vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622.

0: del Milan, del Napoli, da Roma, Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Atalanta, eccetera, eccetera, in questi prossimi mesi, che cosa accadrà loro? Perché il mercato spesso traduce in sintesi la gestione, la volontà, la capacità, la strategia di un gruppo dirigente. Al momento l'unica società che ha questa difficoltà in modo tangibile e che sta un po' caratterizzando le giornate è il Milan, che non ha al momento una società che è, come dire, fatta e finita. È solo fatta, ma nel senso che c'è soltanto la base, lo scheletro di questa società, ma non c'è più l'intelaiatura, non c'è più il collante, non c'è più chiaramente chi potrebbe pensare a fare la squadra. Dunque, che cosa accadrà al Milan? Partiamo anche da questo assunto, da Daniele Longo, che è con noi. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a voi, buon festa della Repubblica a tutti.
0: Anche a te, buona festa della Repubblica, ore 15:40 e in questo momento, tornando a cose così prosaiche, vado a partire dal Milan, non per altro, ma perché il Milan in questo momento è la società che sta facendo discutere più di tutte, proprio perché non c'è un solo punto esclamativo.
1: Dici benissimo, Lapo, la protesta, la contestazione dei tifosi non si è arrestata all'ultima debacle, chiamiamola così, l'ultima macchia della partita contro il Cagliari, che ha decretato l'esclusione dalle prime quattro posizioni della classifica e quindi la mancata partecipazione, l'ennesima, la seconda consecutiva, alla prossima Champions League, con la cacciata, come raccontavi benissimo tu, di tutta la dirigente, di tutto lo staff tecnico. La contestazione è diventata forte anche ieri in tutta Milano. C'è chi sta organizzandosi sui social per farla arrivare fino a New York, per farla arrivare quindi nel quartier generale di Red Bull, diciamo così, il lato debole di Cardinale, perché Cardinale è un presidente distante ma molto attento a quanto si scrive su di lui, alla sua immagine. E la contestazione lo ha colpito particolarmente. Al di là di questo, credo che oggi potremmo capire se il Milan farà qualcosa di più concreto in questa settimana, perché inizialmente nel meeting organizzato con pochi giornalisti scelti, la loro linea era quella di trovare un allenatore o direttore sportivo per il nuovo progetto nel giro di una settimana. Così non è stato, evidentemente, ma oggi dovrebbe esserci un incontro molto importante questa sera, non a Milano, molto più presumibilmente a Londra, con Oliver Glasner, l'allenatore del miracolo Crystal Palace, tre coppe in una sola stagione, un solo anno, Charity Shield, FA Cup, Conference League. Oggi il Crystal Palace ha ufficializzato l'addio del tecnico austriaco, che è stato caldeggiato da Ragnick, quindi l'eventuale scelta, se dovesse ricadere su Glasner, vorrebbe dire che sta vincendo, che sta andando sempre più avanti la linea Ragnick, che sappiamo non essere proprio la preferita di Zlatan Ibrahimovic nel suo strano ruolo da socio, dirigente, ma credo che ormai sia da derubricare più come socio, mentre lo svedese sta puntando molto al legame con l'agente Raffaella Pimenta per portare invece tutta un'altra linea. Ramon Planes, ex direttore sportivo del Tottenham, ex direttore sportivo del Barcellona, ex direttore sportivo dello Spagnol, simulato, diciamo così, dalla Littiad, che lo ha fatto retrocedere da direttore sportivo a consulente, credo che comunque sia un accompagnamento alla porta, che invece potrebbe portare uno tra slot molto difficile e molto più presumibilmente, come opzione più semplice da raggiungere, sarebbe quella di Pochettino. Ma al di là di questo, l'impressione è che si sta cambiando tutto per non cambiare niente, perché se all'interno della società c'è ancora questa divisione tra filosofie e correnti di pensiero, tra Ibrahimovic vuole proteggere Kiroski e invece Cardinale che non vuole proteggere nessuno, mi sembra che, diciamo, che non si stia cambiando assolutamente nulla rispetto al triste film che abbiamo visto nelle ultime due stagioni.
0: Ci bisogna capire qual è l'intenzione, cioè che senso ha avere una società per farla andare male. Non capisco onestamente perché si dovrebbe fare un investimento. Questo è un discorso che magari più psicologico, magari ancora più di quanto non lo sia di carattere manageriale. Daniele, vado alla Roma. Anche la Roma sta pensando adesso in questo momento più a capire che cosa vendere entro il 30 giugno e poi a procedere con gli acquisti?
1: Ma diciamo che quella potrebbe essere una soluzione, perché sappiamo che il fair play finanziario è da sempre molto attento alla Roma, che diciamo, però con quest'anno ho concluso con la qualificazione in Champions League, e quindi diciamo che qualcosa in meglio nel prossimo bilancio a livello di conti sicuramente farà. Si sta parlando molto di Sule in uscita, si sta parlando molto di Indica in uscita, al momento però mi risulta che sulla scrivania dei Friedkin non è ancora arrivato nulla. Poi sappiamo che i Friedkin hanno una buona influenza anche in Premier League, non è da escludere che negli ultimi giorni di giugno possa arrivare qualcosa, magari dato Everton, ci possa succedere qualcosa per mettere a posto le situazioni, ma mi sembra anche che ci sia una Roma molto attenta anche subito sul mercato in entrata, perché vuole accontentare anche a livello di tempistiche Gasperini. Mi aspetto l'arrivo di due o tre esterni offensivi, si parla molto di Somerville che è retrocesso col West Ham, ha fatto un'ottima stagione a livello personale, si parla molto di Mason Greenwood che potrebbe lasciare il Marsiglia, anche se ha un'offerta molto ricca da parte del Fenerbahce, anche se il Fenerbahce ha delle tempistiche più lunghe, perché sarebbero due candidati in corsa per le elezioni presidenziali. Molti fanno anche i nomi altisonanti, si parla anche di Lewandowski, secondo me c'è anche molto campagna elettorale, insomma.
0: Sì, bisogna capire poi il futuro di Dybala, bisogna capire se davvero andrà a prendere un giocatore tipo Julian Brandt e soprattutto se si può andare a prendere anche giovani. Leggevo anche di Ajlej Begovic del Bayer Leverkusen, si può anche sognare ora che c'è la Champions League.
1: Ajlej Begovic è un profilo, tra altre cose il dossier di Begovic è entrato, diciamo, negli studi di Trigoria, negli uffici di Trigoria, grazie a Massale e la sua rete scouting, che già prima dell'esploit che abbiamo visto nei playoff che hanno portato ai mondiali, sia contro l'Italia ma anche nella partita prima precedente, soprattutto la partita precedente contro il Galles, aveva fatto molto molto bene, e credo che sia rimasto lì come dossier. Non è, diciamo, una prima scelta, anche perché la Roma non ha ancora capito se il Bayer Leverkusen, che lo ha riscattato dal Salisburgo per circa 5 milioni di euro, ha intenzione o meno di venderlo e a che prezzo. L'interesse c'è, è molto forte, devo dire la verità, da parte del calcio sarei anche molto curioso di vederlo in Italia, perché è un ragazzo di grandissima prospettiva, molto molto giovane, chiaramente parliamo di un ragazzo di 19 anni, ma potrebbe essere sicuramente un profilo da Gasperini. Chi invece potrebbe lasciare la Roma in prestito, a proposito di giovani, è Robinho Baggio, che Gasperini sta pensando di cedere per un anno in prestito per farlo giocare con più continuità. Apprezzo il ragazzo, ma lo trova al momento ancora troppo acerbo.
0: Allora, abbiamo meno di 4 minuti, per cui vado al volo, Daniele. Inter, che in questo momento sta cercando di capire cosa accadrà con Dumfries e con Palestra, che peraltro mi sembra sia ambito anche dalle squadre inglesi, dunque se dovessero intervenire il City o Liverpool, l'Inter può dimenticarselo e magari pensare ad altro. C'è un'alternativa Palestra, per esempio?
1: Allora, l'Inter in questa fase è molto molto attiva, molto molto attiva, devo dirti la verità. Credo che voglia anticipare qualche operazione su Palestra, sì. È stata la prima offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus. L'Atalanta in questa fase chiede di più, chiede una cifra secondo me anche forse spropositata al momento, perché chiede 50 milioni di euro come base di partenza, probabilmente perché sa che ci sono diversi club della Premier League. Mi sembra di capire, di aver intuito, che il club che ha intenzione di mettere più soldi sul tavolo dell'Atalanta sia il Newcastle, non un club di prima fascia. Infatti Palestra vorrebbe andare all'Inter, ma sappiamo poi come l'Atalanta, un osso non duro, durissimo nelle trattative, quando si mette in testa di voler vendere un giocatore a quella cifra, 9 su 10 ci riesce. C'è un'intesa di massima con Solé dell'Udinese, e questo credo che sia un acquisto interessante, considerando che il restyling in atto in difesa probabilmente rinnoverà per un'altra stagione De Vrij, che dovrebbe lasciare, e a Serbi. Su Dumfries credo che ci sia la volontà da parte di tutti di trovare una soluzione giusta, quindi una soluzione economicamente vantaggiosa. Il ragazzo vuole provare un'esperienza all'estero. C'è stato un contatto recentissimo su richiesta di Mourinho per il Real Madrid. È chiaro che se dovesse chiamare il Real sarebbe difficile trattenere Dumfries, ma credo che a meno di 24-25 milioni di euro, c'è anche la clausola, l'Inter non ha intenzione di venderlo. È chiaro che se lo compri senza clausola, qualsiasi società lo volesse acquistare senza clausola, magari anticipatamente rispetto a quanto si attiverebbe, avrebbe sicuramente qualche vantaggio in più sulle modalità di pagamento, mentre sappiamo che quando vuoi attivare la clausola devi pagare tutti in un'unica soluzione.
0: Chiudiamo adesso con Juventus e Napoli, a meno che tu non abbia altre notizie di, che magari,
1: ma guarda,
0: anche altre squadre.
1: Sono contento che mi fai sul Napoli, sono contento che mi fai la domanda, perché Napoli, Napoli in questo momento si trova in una situazione ambigua, nel senso che su Allegri deve capire cosa vuole fare, perché stanno volando gli stracci con il Milan, c'è grande grande animosità del dialogo per la rescissione, per la risoluzione del contratto, perché Allegri sostiene di dover avere almeno 5 milioni di euro, 2 milioni per lui, 3 milioni per il suo staff, rispetto agli 11 milioni di euro. A secondo cardinale, Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima della partita contro il Cagliari, quindi venendo a meno a un impegno contrattuale importante, e quindi sostiene di non dover dare nulla, al massimo 500.000 euro, che sarebbe la differenza tra l'ultimo anno al Milan, dell'ingaggio l'ultimo anno al Milan, a Napoli. Ma c'è chi, cioè, c'è un partito che comunque molto vicino a Allegri, che sostiene che l'allenatore livornese, nonostante l'accordo con Napoli, potrebbe anche rimanere un anno fermo se non dovesse trovare l'accordo con il Milan, perché non vuole lasciare nulla di intentato, e quindi prendersi tutti gli 11 milioni di euro che rispetterebbero l'ordine, naturalmente, che rispetterebbero la prossima stagione. Io credo che la Cina dovrà dare una soluzione, ma questo rallenterà un po' il processo, anche perché il Napoli ha iniziato a lavorare per e con e per Allegri, con due acquisti, con due conquisti potenziali, due vecchi ritornelli che magari la gente dirà, ma Allegri conosce solo loro, ma perché i primi nomi sulla lista erano quello di Rabiot del Milan e di Vlahovic della Juventus, che non ieri ha avuto l'ultimo recente contatto con la Juve per il rinnovo. Mi sembra che le parti siano ancora molto molto distanti, infatti la Juve sta andando avanti per un ritorno favorito e caldeggiato da Luciano Spalletti, che sarebbe quello di Randall Colomuani. Ultima stagione, lo sai bene, ha fatto un disastro disastroso al Tottenham con un solo gol segnato, ma dalle parti della Continuazione sono convinti che la Juve sia l'ambiente giusto per il francese, e che lui sia l'attaccante giusto per Spalletti.
0: Daniele, ti ringrazio moltissimo, grazie, e ovviamente ci sentiamo anche più avanti. Ciao a te, grazie ancora, a voi, buon 2 giugno. Ciao a te, 15:51, andiamo ad ascoltare adesso una canzone e poi torniamo con voi tra pochissimo, andremo a chiudere, andiamo anche ad ascoltare alcune delle voci dei protagonisti, in modo particolare del tennis.

0: Dicevo prima del tennis, ma c'è ancora il basket, perché prima abbiamo parlato di NBA, ma adesso torniamo in Italia perché andiamo da Carlo Ferrario per fare il punto su questa fase finale dei playoff con Bologna che si è presa da rivincere con gli interessi con Venezia. E allora Carlo, ciao, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Ciao Lapo, un saluto a tutti.
0: Eccoci qua. Un saluto anche a te. Alla fine, pur soffrendo, Bologna e Milano potrebbero ritrovarsi ancora in finale, ma intanto hanno i loro bei problemi. Per esempio, Milano ha perso con la Germania-Brescia la seconda gara, ha vinto la prima, ma ha perso la seconda, e Bologna invece ha stravinto ieri sera.
1: Sì, io ho fatto bordo campo in gara 1, vittoria di Milano a Brescia, e devo dire abbastanza netta, soprattutto nella seconda parte del match. Mi aspettavo una reazione di Brescia, perché poi adesso la serie si trasferisce domani all'Unipol Forum di Assago, partita che seguirò personalmente, ed è chiaro che Brescia doveva tutelarsi un po', almeno con una vittoria, per cercare di cercare anche qui insomma di vincere una partita sul parquet del Forum, perché sennò diventa dura. Io Milano la sto vedendo, Lapo, sinceramente molto bene. Mi sembra la candidata numero uno per lo scudetto. Bologna ha due assenze importanti, pesanti, come quelle di Paiola e di Holston, che hanno un peso specifico veramente importante. Venezia è una squadra molto molto molto talentuosa, ogni tanto un po' matta, passami il termine, però è una squadra che ha una serie di singoli che possono risolvere le partite, e per la Virtus secondo me sarà abbastanza dura, a differenza di Milano che secondo me con le due partite in casa adesso potrebbe andare a portarsi sul 3-1 e chiudere la serie, mentre invece la vedo un pochettino più complessa per la Virtus, con la serie che adesso si sposta al Taliercio, e quindi Venezia potrebbe veramente sfruttare il fattore casa per cercare il colpaccio.
0: Cioè, sarebbe quindi possibile avere una finale Venezia-Milano, mi stai dicendo?
1: Sì, secondo me sì, secondo me è possibile. Considera che la Virtus è l'unica delle squadre in questo, avrebbe il vantaggio del fattore campo sia contro Milano che contro Brescia, perché ha chiuso la regular season con il primo posto. Milano terza, Brescia seconda, Venezia quarta, quindi in questo caso il fattore campo ha la sua incidenza nella serie. Io ho qualche dubbio sulla Virtus, perché ha faticato tantissimo contro Trento, anche se faticare molto nei quarti di finale potrebbe darti qualcosa in più nelle serie successive. Milano invece l'ho vista incredibilmente quadrata, soprattutto in alcuni momenti dei match contro Reggio Emilia è la squadra che aveva fatto il girone di ritorno meglio di chiunque altro, e Milano l'ha archiviata, spazzata via 3-0. Brescia in gara 1 è partita molto bene, poi pian pianino Milano è uscita col passare dei minuti. In telecronaca il coach Andrea Trinchieri diceva: Milano darà un paio di spallate importanti a Brescia, vediamo se Brescia sarà in grado di reggere il colpo. Non c'è riuscita, perché le spallate di Milano sono state talmente tanto potenti e forti che Brescia è andata veramente KO, è sembrata una squadra che non si era mai vista nel corso della stagione, e parlo in negativo.
0: Senti, è stato un piccolo così rinfresco delle cose, anche perché siamo a 2 minuti dalla fine della nostra trasmissione, quindi volevamo sentirti per avere un bilancio. Sì. Ma intanto ne approfitto per dirti, o per chiederti più che altro, di Roma, perché Luka Doncic ci ha annunciato che Roma sta tornando.
1: Sì, no, beh, questo è sicuro. Bisogna capire con quale formula. Il titolo di Cremona è stato di fatto rilevato, però ci sono tante frasi, tante parole, tante considerazioni attorno alla questione Roma. Non è un segreto che in ambito, anche in prospettiva NBA Europe, si cercherà comunque di dare grande risalto a Roma piuttosto che a Bologna e ovviamente a Milano. È una situazione day by day che è da monitorare giorno per giorno. Di sicuro c'è l'interesse di tanti, anche di Doncic, anche di Donny Nelson, anche di tanti altri personaggi che hanno disponibilità e voglia di investire, di rendere Roma una realtà simile e più grande rispetto a quella che è stata in passato. Quindi sì, la risposta è sicuramente sì, Roma sta tornando. Bisogna capire con quante società, con quante franchigie. Secondo me per adesso una, ma si lavorerà per portarne forse anche due. Di sicuro è interesse di molti, e non solo di Doncic, che comunque fa la sua la sua figura, il suo peso, riportare Roma ai vertici del basket in Italia, e secondo me ci stanno riuscendo assolutamente.
0: No, scusa, mi stavo andando giù alla salita. Ma allora, beh, okay. Carlo, ovviamente la mia speranza, io continuo a dire da tanto tempo che Roma, Napoli, Torino, io sono ancora rimasto ai tempi della Berloni e di quando insomma c'erano squadre, e beh, mi ha dato campo, poi avendo anche degli amici che ci giocavano, insomma, che erano in quella Torino lì, sono legato, ma penso sempre che le grandi piazze possono solo far bene al grande basket italiano. Io, Carlo, ti ringrazio moltissimo e intanto anche a te buon 2 giugno e buon lavoro, a presto, ciao Carlo.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao a te. Noi siamo in chiusura, siamo arrivati praticamente ormai alle 16. Io ringrazio Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, Tommaso Lavizzari con me nella prima ora. Sta arrivando come sempre Vicky Mangone, pronta alle 16 con Check Up. E noi ci sentiamo domani, sempre qui su Giornale Radio con Sport Club. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
2: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Emilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
3: Cambiamo argomento. Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
2: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
2: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, programmata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check up. Radiografia della sanità italiana.
6: L'ipoacusia, cioè la riduzione o perdita dell'udito, oggi è una delle condizioni croniche più diffuse al mondo. Sentire meno implica percepire suoni più deboli in tante situazioni, spesso legate alla nostra vita relazionale. Chi non ci sente bene fa anche fatica a seguire una conversazione, per esempio in un ristorante, chiede spesso di ripetere una frase, alza il volume della televisione e non coglie più le sfumature di una voce. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1,5 miliardi di persone convivono con una perdita uditiva e di queste 430 milioni presentano una forma invalidante. Le previsioni poi indicano che entro il 2050 più di 700 milioni di persone potrebbero avere una perdita dell'udito tale da richiedere interventi riabilitativi. Anche in Italia il fenomeno è rilevante, circa 7 milioni di persone convivono con problemi dell'udito, spesso senza neanche saperlo. In realtà ci si cura poco dell'udito, forse perché si ritiene che l'ipoacusia sia un problema legato esclusivamente all'invecchiamento. Oggi sappiamo invece che non è affatto così. Stili di vita, esposizione prolungata al rumore e nuove abitudini di ascolto stanno modificando la tipologia di chi è affetto da ipoacusia, che interessa sempre più spesso anche giovani adulti e adolescenti. Di questo parleremo oggi, poi nella seconda parte del programma parleremo invece di fibrosi cistica e vi racconteremo anche la storia di un giovane ricercatore. Raccontateci le vostre storie, raccontateci i vostri dubbi, poneteci le vostre domande. Il professor Lino Di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra, risponderà ai vostri messaggi. 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: L'udito è il risultato di un sistema estremamente complesso che coinvolge non solo l'orecchio, ma anche il nervo acustico e il cervello, lavorando insieme in modo sofisticato per permetterci di percepire e comprendere i suoni che ci circondano. La perdita uditiva può comparire in modo lento, quasi impercettibile. Nei primi stadi il problema non è tanto sentire meno, quanto comprendere peggio, soprattutto in contesti rumorosi o quando parlano più persone contemporaneamente. Riconoscere precocemente i segnali, intervenire tempestivamente è fondamentale per evitare conseguenze sulla vita sociale, sul lavoro, persino sul benessere cognitivo. Ne parliamo col professor Lino Di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie del gradito invito.
0: Buon pomeriggio a lei. Professor Di Rienzo, la perdita dell'udito oggi è una condizione cronica molto diffusa, però non c'è una grande attenzione verso questa patologia.
1: Sì, molto vero quello che dice, grazie dell'opportunità che mi date, perché questa sensibilizzazione verso il danno uditivo e soprattutto verso la precocità di questo danno, di suo instauramento, perché in realtà il danno nasce nei teenager, quando normalmente tutti noi eravamo portati a considerare la perdita uditiva un problema della popolazione adulta o anziana.
0: Sì.
1: Oggi viceversa, sì, il danno uditivo si struttura fin dalle prime fasce adolescenziali proprio a motivo della sovrastimolazione sonora, l'abuso delle cuffiette, dei riproduttori, certo, musicali, dell'uso del telefonino. Quindi è un'occasione molto utile. Io sono presidente di una fondazione Integria che si occupa principalmente di prevenire e fare campagne educazionali soprattutto nelle scuole sul danno uditivo che porta nel tempo a un'invalidità sociale, alla comparsa di acufeni, ronzii, fischi all'orecchio, e soprattutto a una grandissima perdita di chance che proiettata nel giovane naturalmente esprime in maniera drammatica tutto il rischio, ed è un rischio che è molto sottovalutato perché non se ne parla abbastanza, e quindi
0: è
1: grazie
0: vero
1: ancora dell'opportunità che mi date oggi.
0: Quindi partiamo da qua. L'ipoacusia non è, o meglio, non è più una patologia da anziani, no? Ma coinvolge sempre più anche le persone giovani, ma anche giovanissime. Quando si parla di ipoacusia non si intende semplicemente sentire meno, perché esistono diversi livelli, diverse forme di perdita uditiva, diversi gradi.
1: Esattamente. Solitamente la ipoacusia, la riduzione della qualità uditiva, è il primo sintomo, il bisogno di compensare, il senso di difficoltà quando si vola o si viaggia in treno veloce o semplicemente ci si sposta in macchina da un'altitudine all'altra, è il primo segnale di qualche danno nella ventilazione dell'orecchio, perché il primo messaggio da portare a casa è che l'orecchio in realtà è un'estensione del naso, adesso passatemi la semplificazione.
0: Sì,
1: quindi
0: certo,
1: la prima prevenzione dopo la prevenzione è il riposo sonoro, il tipo di stile di vita, quindi che prevenga la sovrastimolazione acustica, specie con le cuffiette auricolari intracanalari, è rappresentata proprio da una manutenzione respiratoria, cioè la tuba di Eustachio, quel piccolo canale che collega naso e orecchio, rappresenta il primo movente in cui i catarri, le secrezioni, le allergie, i virus possono raggiungere l'orecchio. Quindi prima cosa, specie nei giovani, è prendersi cura con una visita otorinolaringoiatrica molto semplice, l'ispezione dell'orecchio e del naso non è assolutamente una procedura invasiva, con dei test molto facili e non invasivi è possibile parametrare, avere dei dati per oggettivare, stadiare se una persona è a rischio o meno di un qualche danno di tipo uditivo, che da qualitativo diventa quantitativo con una vera e propria perdita di alcune frequenze sonore.
0: Professor Di Rienzo, noi abbiamo aperto la linea ai nostri ascoltatori, lo facciamo ogni giorno, 334 11 11 622. Abbiamo i primi messaggi. Matteo da Varese che chiede: mi sembra di sentire bene in generale, ma quando guardo la televisione spesso ho bisogno di alzare il volume, può essere un segnale di ipoacusia? Professore.
1: Sì, questo è un segnale di adattamento e di fatica uditiva, cioè quando si sente il bisogno dopo qualche minuto di alzare il volume del proprio device, sia televisore, sia telefonino, sia videogioco, questa è espressione di una fatica uditiva, si chiama proprio così in gergo audiologico, che è espressione di una affaticamento, di una infiammazione, di un deficit della funzione del nervo, perché noi sentiamo con la chiocciolina, quel delicato organo meraviglioso all'interno del nostro orecchio, ma poi questo recettore trasmette la percezione uditiva attraverso il nervo acustico fino al cervello. Ecco perché ricordava molto correttamente prima che il decadimento cognitivo, il deficit funzionale del cervello, specie negli anziani, ma ahimè anche nei più giovani oggi, inizia con un deficit della capacità uditiva. Quindi ecco, secondo messaggio da portare a casa probabilmente è attenzione alle abitudini sonore, all'ambiente sonoro in cui purtroppo spesso nelle città, negli ambienti occidentali siamo tutti immersi, perché questo può danneggiare, infiammare il nervo acustico e le sottili strutture glinfatiche, così si chiamano, si crea una sorta di accumulo di radicali liberi, un po' come l'edema linfatico, sempre passate nella semplificazione, può intasare il circolo degli arti inferiori delle gambe. La stessa cosa può succedere nel dedicato apparato uditivo, e quello che non si sa è primo riconoscere il sintomo, perché viene spesso scambiato per disattenzione, per ambiente rumoroso, quel tale ristorante, quel tale teatro, ma poi soprattutto non si sa che si può prevenire, si può curare in queste fasi iniziali del danno con stimolazioni elettromagnetiche molto all'avanguardia, in parte frutto anche dei risultati dell'istituto di ricerca che ho l'onore di dirigere, dell'Ultrastructural Biophysics Research Institute, con dei medical device, con delle cuffie che in maniera sempre molto sofisticata agiscono sulla neuroinfiammazione, neuromodulando il segnale che corre attraverso il nervo acustico e rinforzando la neuroplasticità dell'area centrale, cioè del decodificatore che nel cervello ci dice che suono stiamo ascoltando e dà un significato alle parole che ascoltiamo. E poi seconda cosa importante è attenzione alla difficoltà nella comprensione delle parole. Molte persone non hanno deficit uditivo in termini quantitativi, cioè sentono un clacson, sentono lo squillo di un telefono, sentono una conversazione al telefono, ma non ne comprendono appieno tutte le parole, allora magari per interpolazione capiscono il senso della discussione, ma di preciso si perdono qualche parola. Quello è l'altro sintomo molto importante, perché se precocemente identificato consente una cura definitiva senza incamminarsi nel percorso della cronicità.
0: Quindi è penalizzante anche a livello sociale. Quante volte abbiamo sentito dire sento ma non capisco bene quando c'è rumore?
1: Bravissima, molto vero? Molto vero. Questo è un sintomo da attenzionare. Sento al ristorante quel tale ambiente sonoro, non è confortevole, specie negli stati esteri è diventato molto frequente anche classificare i ristoranti, i locali pubblici in base alla qualità acustica circostante. Questo non è solo un benessere globale, che pure sarebbe importantissimo per la qualità della vita, per lo stress, per l'aspetto endocrino, l'aspetto immunitario, cioè il bombardamento sonoro, l'inquinamento acustico come si chiama oggi, ha delle ripercussioni su tutta la qualità della vita, sulla qualità del sonno della persona. Sono tanti sintomi che solo apparentemente sono lontani dall'orecchio, in realtà con la visione integrata che abbiamo oggi, con l'approccio globale alla persona, non più suddivisa per organi, abbiamo capito che l'orecchio, guarda caso, è inserito all'interno del cranio, nel delicato complesso articolato del cervello, ed ha ripercussioni su tutta la salute generale. Quindi se noi sentiamo male un cameriere che spiega le ordinazioni o cosa c'è sul menù piuttosto che un concerto perché c'è un ambiente sfavorevole, quello non è legato esclusivamente a una discomfort della struttura acustica della sede dove stiamo mangiando o ascoltando della musica, ma può essere sempre quello un primo segnale che deve portarci a rivolgerci a uno specialista per fare un esame dell'udito, che è un esame banale, molto semplice lato paziente, e in pochi minuti si ha senza invasività un quadro molto preciso sulla diagnosi, ma soprattutto sulla prognosi, sulla possibile evolutività di questo danno.
0: Allora, prima di andare in pausa per qualche minuto con un brano musicale, volevo girarle ancora questo messaggio. Fabrizio da Bari che scrive: buonasera, volevo chiedere al professore se per caso la sordità potrebbe essere un problema ereditario.
1: Sì, sono tantissime le sordità di tipo ereditario, però la buona notizia è che sono diagnosticabili addirittura nella pancia della mamma, quindi le sordità di tipo genetico sono oggi molto ben studiate e conosciute e sono già iniziate le prime terapie geniche, quindi questa è veramente una notizia molto confortante che personalmente aspettavamo da anni sarà possibile nel brevissimo tempo, in maniera scalabile, in maniera generale, intercettare e correggere quel danno genetico. Naturalmente,
0: quindi già con lo screening neonatale?
1: Lo screening neonatale e anche ovviamente post perinatale, post natale, ma soprattutto la cosa importante è che queste sordità genetiche rappresentano una minima percentuale e quindi già oggi viceversa le sordità infantili di tipo catarrale, di tipo adenoideo, di tipo tubarico e di tipo neuroinfiammatorio possono essere curate con protocolli molto all'avanguardia, ma lato paziente molto semplici, sono tecnologie per la rigenerazione, per la riventilazione, per la combattere la neuroinfiammazione, che è un termine che dopo l'esperienza del Covid abbiamo imparato anche un po' tutti a conoscere, e abbiamo capito che tutta questa struttura così complessa e in grandissima parte, per la quasi totalità ignota, del sistema nervoso centrale, viceversa però ci dà tante chance di processi di recupero e di autoguarigione se riusciamo a toccare, come possiamo fare oggi, le leve giuste a livello elettromagnetico sulla conduzione dell'informazione nervosa nel delicato complesso neuro cocleo vestibolare e cerebrale.
0: Bene, allora come detto ci fermiamo per qualche istante, una breve pausa musicale e poi torniamo con il dottor Lino Di Rienzo Businco, Torino Laringoiatra, e ripartiremo dall'importanza della diagnosi precoce.

stiamo parlando di udito col professor Lino Di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra. In caso di ipoacusia, una volta individuato il problema, si apre un percorso di cura che oggi coinvolge diverse figure sanitarie. Si avvale di tecnologie sempre più avanzate. Negli ultimi anni

0: dei disturbi uditivi. Noi ripartiamo da qui. A proposito di questo, quanto può cambiare, professore, nell'evolversi della malattia una diagnosi precoce?
1: Sì, cambia moltissimo, la prevenzione è tutto in medicina, l'audiologia non fa eccezione. Vi ringrazio di questa opportunità perché i dati sono veramente allarmanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, e i dati in Italia sono identici, parla di circa il 20% della popolazione globale che soffre di un problema uditivo detettabile, documentabile in maniera conclamata. Però quella è la punta dell'iceberg, perché in realtà tutte le preipoacusie e i danni che non sono riconosciuti portano alla, a una veramente esplosione dirompente di questo problema, interessando anche il 30-40% della popolazione. E questi dati sono preoccupanti perché sarebbero grandissima parte possibile essere prevenuti questi danni, o addirittura intercettati prima dell'evoluzione, perché la sordità incomincia con un piccolo danno iniziale e poi, se non adeguatamente frenata, un po' come un effetto a palla di neve, si gonfia e cominciano gli acufeni, comincia la difficoltà ad ascoltare negli ambienti di lavoro, e comincia a isolarsi la persona, a avere una difficoltà relazionale, comincia il deficit cognitivo. E ripeto, il messaggio principale di oggi che vorrei dare è che non è una patologia per anziani, non è una patologia per la senescenza, ma è una patologia da diagnosticare precocemente, perché tanto più precocemente si instaureranno i protocolli terapeutici, tanto migliori saranno i risultati. Oggi siamo in grado di fare terapie personalizzate ad alta tecnologia, di precisione, intercettive, preventive, quindi è cruciale intervenire prima che la macchina si inceppi in maniera irreversibile.
0: Professore, ci spiega che cos'è un impianto cocleare e quando si rende necessario?
1: L'impianto cocleare oggi è una tecnologia estremamente evoluta, però una tecnologia chirurgica da riservare quindi a casi veramente selezionati dopo un adeguato studio, che non rispondano alle protesi acustiche tradizionali, oppure in cui il deficit nasce e viene diagnosticato nella immediata età postnatale, quindi si debba necessariamente sostituire con un impianto cocleare, appunto un orecchio bionico per semplificare, che è una chiocciola artificiale che in maniera elettronica impiantata dentro il corpo, quindi con un intervento chirurgico dedicato naturalmente da eseguire in centri qualificati, sostituisce la chiocciola nel trasferire il suono dall'esterno al cervello, quindi vicaria, sostituisce la funzionalità di un orecchio danneggiato, ma deve essere naturalmente un orecchio danneggiato in maniera irreversibile, in maniera severa, come si dice in gergo, e sempre dopo un adeguato studio per arruolare il paziente a questo tipo di soluzione, una soluzione che grazie a Dio diciamo interessa una piccola percentuale degli ipoacusici. Viceversa, la grandissima platea soffre di una ipoacusia che è curabile con cure infinitamente meno invasive, infinitamente più conservative.
0: Allora le giro un altro messaggio. Paolo da Milano che scrive: credo di aver fatto un danno al mio orecchio destro pulendolo con il cotton fioc. Da qualche giorno, dopo aver fatto la pulizia, ho sentito un dolore fitto all'orecchio e da allora ci sento meno. La pulizia delle orecchie, professore, è una cosa molto delicata.
1: Forse è il terzo messaggio da portare a casa, veramente ha impatto sociale importante. Abbiamo parlato della luna, di strumenti sofisticati, di stimolatori elettromagnetici per curare acufeni, sordità, vertigini, però tutto parte dalla base. L'uso dei cotton fioc è veramente da proscrivere, è una cosa da non utilizzare. Sfatare questo falso mito: l'orecchio è un organo autopulente, sì, non ha bisogno di essere pulito, meno che mai con un cotton fioc, per tre motivi. Involontariamente si spinge più in profondità il cerume nel cercare di portarne via una parte. Secondo motivo, si rischia di graffiare la delicata mucosa del condotto, pelle del condotto uditivo esterno, quindi si creano, possono creare otiti, insemenzamento di germi e quindi ancora una volta peggiorare la salute del nostro orecchio. E quello che è peggio è che si può perforare come un pistone dentro un cilindro la delicata membrana timpanica, quindi avere poi un otite involontariamente causata da questo bastoncino cotonato, e quindi poi lì si apre un tema di sordità di tipo trasmissione.

0: recessivo di infezioni.
1: Quindi il nostro ascoltatore probabilmente l'ha fatto questo danno.
0: Assolutamente da buttare via. Se questo però è successo, recarsi repentinamente da uno specialista otorinolaringoiatra che con una semplice visita ancora una volta potrà diagnosticare quale di queste tre evenienze sia accaduta e proporre la soluzione più efficace che, se instaurata ancora una volta in maniera precoce, consente la guarigione e la riparazione del timpano senza reliquati, senza danni acustici. Quindi ecco, anche con una cosa così banale come la pulizia dell'orecchio, nell'immaginario collettivo erroneamente trattata con l'uso e l'abuso dei cotton fioc, in realtà è un fattore di rischio molto, dal punto di vista di frequenza percentuale nei nostri ambulatori, nei nostri pronti soccorsi, è la principale causa di danno uditivo per cui le persone si rivolgono ai nostri, alla nostra attenzione. Quindi è un messaggio da portare a casa.
1: Un danno creato meccanicamente,
0: il danno meccanico autoindotto e soprattutto ecco, alimentano quella platea di persone con danni uditivi apparentemente minori che poi negli anni però come una palla di neve, come un domino, peggiorano perché insomma l'abuso dei rumori, delle musiche, delle cuffie, di stili di vita sbagliati, l'alimentazione. Oggi diamo una grande alimentazione, una mind diet, una dieta per il tessuto nervoso, e anche lì i radicali liberi, gli acidi saturi possono intoppare questo filtro, chiamiamolo così, dell'endolinfa, dell'orecchio interno, del tessuto linfatico.
1: Ne abbiamo veramente tante da raccontare anche sull'orecchio. La ringrazio, grazie davvero professor Lino Di Rienzo Businco, Torino Laringoiatra, grazie ancora, grazie, a tra poco.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Sono le 16:33 minuti, benvenuti a Check Up. La battaglia contro i batteri potrebbe passare non solo dalla chimica o da nuovi antibiotici, ma anche dalla fisica. Una ricerca italiana pubblicata su Nature Communication suggerisce infatti che la forma microscopica delle superfici di dispositivi medici come stent, cateteri e impianti possa impedire ai batteri di aderire e proliferare. L'idea è sorprendente: non uccidere i microorganismi con farmaci o rivestimenti chimici, ma rendergli impossibile aggrapparsi alle superfici, così da farli letteralmente lavare via dal flusso dei fluidi corporei. Il problema non è marginale, Cateteri, stent e tubi endotracheali sono strumenti salvavita, ma possono diventare terreno fertile per i batteri che su queste superfici formano biofilm, ovvero comunità microbiche protette che rendono le infezioni più persistenti e difficili da trattare con gli antibiotici. Le infezioni correlate all'assistenza sanitaria superano 50 milioni di casi ogni anno nel mondo. Oltre il 60% è associato proprio alla formazione di biofilm sui dispositivi medici. Da qui nasce l'idea di cambiare prospettiva. Invece di combattere i batteri con nuove molecole, progettare superfici che impediscano loro di stabilizzarsi. Un approccio ispirato alla natura, alla pelle degli squali e alle ali delle libellule, che potrebbe avere implicazioni importanti anche nella lotta all'antibiotico resistenza. Ne parliamo tra poco, qui a Check Up.

0: comunque nella maggior parte dei casi convivono con noi senza problemi, ma quando trovano un ambiente favorevole possono diventare davvero pericolosi, soprattutto negli ospedali o quando entrano in contatto con dispositivi medici impiantati nel corpo. È proprio su queste superfici che i microrganismi riescono spesso ad aderire, organizzandosi in biofilm e diventando molto più difficili da eliminare. Capire come impedire questo processo oggi è una delle sfide più importanti della medicina. Benvenuto, buon pomeriggio al professor Roberto Rusconi, responsabile dell'unità di fisica applicata, biofisica e microfluidica, voglio dirlo bene, presso l'Istituto Clinico Humanitas. Professor Rusconi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci spieghi come nasce quest'idea, come possono delle specifiche forme delle superfici impedire ai batteri di aderire ai dispositivi medici?
1: Sì, appunto, come detto correttamente, l'idea è proprio quella di capire come questi batteri, che spesso appunto sono batteri patogeni, riescono ad aderire a delle superfici e formare questi biofilm che appunto li rendono ancora più resistenti all'azione ad esempio di antibiotici, e quindi quando questi biofilm si formano su dispositivi biomedici, e diciamo col fatto che sempre più dispositivi vengono utilizzati appunto per garantire una qualità sempre più alta ai pazienti, una qualità di vita sempre più alta ai pazienti, questi biofilm però tendono poi a potenzialmente a formare, a creare, a provocare delle infezioni. Quindi nel mio laboratorio cerchiamo proprio di capire come avviene questo meccanismo, proprio anche da un punto di vista meccanico, quindi come i batteri riescono ad avvicinarsi ad una superficie di vario tipo e come possono poi aderire su questa superficie e sviluppare questo biofilm. E per questo abbiamo sviluppato un sistema appunto microfluidico che appunto utilizza questa tecnologia che ci permette di studiare quello che succede su una scala microscopica e poterlo vedere direttamente in un microscopio, e abbiamo utilizzato delle superfici in cui possiamo controllare, diciamo, la rugosità in modo molto preciso e a nostro piacere. E per questo abbiamo studiato come batteri che sono patogeni, che normalmente sono di vari tipi, che possono essere associati a delle infezioni, possono, sì, interagiscono con questo tipo di superfici, e in questo modo abbiamo capito quali sono dei meccanismi e anche abbiamo determinato alcune caratteristiche della superficie che possono invece sfavorire la formazione di questi biofilm, l'adesione dei batteri su queste superfici.
0: Cateteri, stent e altri impianti sono, sì, strumenti fondamentali, no, per la medicina, ma, esatto, abbiamo visto possono trasformarsi proprio in punti di ingresso per le infezioni, no? Favoriscono l'ingresso alle infezioni e ai batteri. Nel vostro studio si parla di questo biofilm. Finora si è cercato di contrastare questi fenomeni soprattutto con rivestimenti antimicrobici o antibiotici, e invece adesso c'è proprio questo cambio di paradigma, no, che propone la vostra ricerca.
1: Esatto, sì, appunto una strategia è quella di ricoprire con delle caratteristiche, con delle ricoperture che possono ad esempio essere antibatteriche. Il problema è spesso che dei trattamenti chimici non durano nel tempo, quindi dopo un certo tempo quando i batteri iniziano ad aderire su questa superficie, poi questo effetto svanisce o comunque è limitato nel tempo, mentre utilizzare delle proprietà fisiche e quindi di superfici che sono in questo modo che non si modificano nel tempo è un'altra arma che permette appunto di contrastare questo effetto, e poi ci permette anche di utilizzare meno antibiotici, e questo è anche un altro,
0: certo,
1: problema appunto
0: ne parleremo anche di resistenza agli antibiotici, esatto. Da quanto tempo state lavorando a questo studio?
1: Allora, diciamo all'incirca da 3 anni, quindi abbiamo cominciato appunto, l'idea è proprio quella di studiare questo effetto da un punto di vista proprio di quello che succede a livello del singolo batterio con queste superfici, e poi abbiamo ampliato cercando di utilizzare batteri di tipo diverso, superfici anche con caratteristiche leggermente diverse, per rendere, diciamo, questo, quello che abbiamo determinato, quello che abbiamo trovato, anche più universale. E effettivamente abbiamo trovato delle geometrie che sono molto efficaci a questo punto di vista.
0: Professor Rusconi, c'è un'ispirazione curiosa in questo vostro lavoro, in questo vostro studio, in questi vostri esperimenti. L'ho citata prima in apertura: squali e libellule. Cosa possiamo imparare dalla natura, in questo caso appunto squali e libellule, per progettare superfici antibatteriche?
1: Ah, sicuramente possiamo imparare moltissimo, perché appunto andando, studiando e capendo come la natura, perché la formazione di biofilm batterici c'è da sempre sostanzialmente, quindi come alcune specie sono riuscite a evitare il fatto che venissero costantemente colonizzate da batteri, come questi film rimanessero ad esempio attaccati alle superfici. E appunto per alcune specie, come si è visto ad esempio negli squali o sulle ali delle libellule, studiando al microscopio la superficie di queste, proprio le caratteristiche di queste superfici, si è visto che hanno delle microstrutture regolari, e queste microstrutture regolari adesso si possono riprodurre in laboratorio in modo appunto abbastanza semplice, appunto, però anche in cui possiamo anche modificarle leggermente per capire quale di questi tipi di superfici possa essere più efficace nel prevenire l'adesione batterica in questo caso.
0: Noi stiamo raccogliendo dei messaggi dei nostri ascoltatori. Beppe da Carpi chiede: durante un ricovero mi è stato messo un catetere, mi hanno parlato del rischio di infezioni, però non ho visto utilizzare particolari precauzioni. È normale oppure dovrebbero esserci attenzioni specifiche?
1: Allora, è normale, nel senso che ovviamente le attenzioni e le precauzioni sono necessarie. Spesso purtroppo la colonizzazione batterica non viene necessariamente da batteri esterni, ma può venire anche da batteri che sono interni, ad esempio delle infezioni che sono legate agli stent biliari, che spesso sono messi prima di un'operazione, ad esempio di una chirurgia al pancreas, necessariamente possono venire colonizzati da batteri del nostro intestino, che appunto in cui ci sono tantissimi batteri che sono aiutano e sono necessari, ma ci sono anche alcuni batteri che sono patogeni. E quindi non necessariamente il fatto, ovviamente, utilizzare precauzioni è necessario, e più si lavora in pulizia meglio è, ovviamente. Però delle volte anche l'infezione può venire da batteri che già abbiamo all'interno del nostro organismo, e che spesso ritrovano in un ambito, magari in una condizione particolare, una possibilità di crescere e di formare appunto questi film.
0: Marco da Genova: quando si ha un catetere o uno stent, c'è qualcosa che il paziente può fare per ridurre il rischio di infezioni, oppure dipende tutto dalle procedure ospedaliere? Professor Rusconi.
1: Diciamo che i pazienti da questo punto di vista non possono fare molto necessariamente. Chiaramente dipende molto da quello che viene fatto nell'ambito ospedaliero. E poi necessariamente bisogna poi trovare, su questo si sta facendo tanta ricerca, per trovare materiali e dispositivi che possono essere migliorati da questo punto di vista, quindi per sfavorire sempre di più la formazione di questi biofilm batterici.
0: Allora, ancora una domanda dai nostri ascoltatori, poi ci ascoltiamo una canzone, prendiamo fiato e poi torniamo a parlare con il professor Roberto Rusconi. Questa nuova tecnologia, chiede Gianluca di Forlì, che impedisce ai batteri di attaccarsi ai dispositivi medici, quando potrebbe arrivare negli ospedali? Lei ha detto che ci lavorate da 3 anni?
1: Sì, ci lavoriamo da qualche anno. Ovviamente stiamo anche lavorando su come implementare questa tecnologia nella pratica reale, quindi ovviamente ci vuole del tempo per creare dei dispositivi che siano, per creare qualcosa che sia più vicino a quello che viene utilizzato realmente, però non è questione di tempo estremamente lungo, quindi stiamo lavorando per costruire dei prototipi che, se appunto, ci permetteranno di eventualmente utilizzare qualche sistema che sia più vicino, che sia utilizzabile la pratica clinica, quindi avvicinarsi e potenzialmente utilizzare dei cateteri con questo tipo di superfici nella pratica comune.
0: Bene, allora tra poco torneremo a parlare di questa scoperta italiana che riduce i batteri, sempre col professor Roberto Rusconi. Restate con noi.

0: Il tema delle infezioni legate ai dispositivi medici si inserisce in una questione ancora più ampia, quella dell'antibiotico resistenza. Negli ultimi anni la comunità scientifica ha più volte lanciato l'allarme sulla crescente difficoltà nel trattare alcune infezioni batteriche. Per questo motivo la ricerca sta esplorando strade alternative agli antibiotici, nuovi materiali, strategie fisiche e tecnologie che impediscano in qualche modo ai batteri di attecchire sin dall'inizio. Il professor Rusconi è responsabile dell'unità di biofisica applicata presso l'Istituto Clinico Humanitas e ci sta aiutando a capirne di più. Professor Rusconi, quanto incide oggi l'antibiotico resistenza proprio nella gestione delle infezioni ospedaliere?
1: Ma incide purtroppo molto, perché questo tipo di resistenze è in costante aumento. Il mio gruppo lavora a stretto contatto poi con l'ospedale Humanitas, con i gruppi, con varie unità cliniche di diverso tipo, quindi dalle unità che si occupano di ad esempio protesi ortopediche, anche ginocchio, alle, appunto, agli stent, cateteri, praticamente qualsiasi unità deve affrontare questo problema legato alle infezioni. E purtroppo il numero, la capacità dei batteri di essere resistente agli antibiotici attualmente esistenti continua a aumentare. E quindi per questo è importante essere estremamente, avere dei protocolli estremamente precisi e nello stesso tempo continuare a fare ricerca da questo punto di vista. Certo. Quindi provando strategie che possono essere appunto ottimizzare degli antibiotici, cercare nuovi tipi di antibiotici, cercare altri molecole che possono essere efficaci, oppure studiare, come anche stiamo facendo, eventualmente materiali che già riescono in qualche modo a sfavorire la colonizzazione batterica.
0: Ma possiamo dire quindi che questa ricerca rappresenta un passaggio dalla chimica alla fisica nella lotta alle infezioni. Ma le chiedo, un batterio può mutare per resistere a un farmaco, ma può davvero imparare a resistere a una forma fisica che gli impedisce di attaccarsi?
1: Beh, questa è un'ottima domanda. Questo potrebbe essere sicuramente più difficile. Questo perché? Perché comunque i batteri, per sviluppare resistenza, hanno bisogno di un certo tempo di esposizione a quel tipo di molecola. Per una forma fisica come di questo tipo, questo tempo di solito è ridotto, appunto perché l'interazione avviene e dura pochissimo tempo, dura pochi secondi, e quindi questo meccanismo potrebbe essere sfavorito. Questo non toglie che comunque i batteri hanno una capacità, in generale i microrganismi, comunque incredibile, di, ovviamente data la capacità di replicarsi in tempi estremamente rapidi, comunque di adattarsi all'ambiente esterno. Però questo tipo di approccio dovrebbe essere più efficace da questo punto di vista.
0: Noi sappiamo che l'OMS parla di era post-antibiotica, no? In cui anche una piccola infezione purtroppo può essere fatale. Questa ricerca può essere la nostra scorta di emergenza contro i superbatteri? Questo lo scopriremo, professor Rusconi.
1: Certo, ovviamente bisogna provare più strategie possibili. Poi ovviamente l'idea è anche quello che stiamo vedendo, cercando anche di sperimentare se questo tipo di superfici poi possono ad esempio essere accoppiate anche dei rivestimenti particolari che ne aumentano ulteriormente le capacità antibatteriche. Quindi che l'idea è di usare più armi diverse, eventualmente metterle insieme anche per affrontare questa emergenza che purtroppo ci aspetta, e sarà una delle emergenze dei prossimi anni, appunto. Certo. Legata allo sviluppo di infezioni e legata alla resistenza antibiotica.
0: E allora le faccio un'altra domanda, che c'è anche un altro aspetto, che è quello di indebolire il nemico. Se noi impediamo al batterio di formare questa corazza, questo biofilm, gli antibiotici che abbiamo già oggi potrebbero tornare a essere efficaci anche a dosi più basse? È fantascienza?
1: No, assolutamente, correttissimo. Appunto, l'idea è anche quella di, perché spesso l'antibiotico di per sé magari è efficace, ma quando trova un mio film risulta esserlo in modo minore. Questo è stato studiato, è stato dimostrato da tantissimi lavori negli ultimi anni, e per varie ragioni, che possono essere la difficoltà della molecola a penetrare all'interno del biofilm, per il fatto che i batteri all'interno del biofilm loro stessi hanno caratteristiche, diciamo, diverse rispetto a quelli che sono, diciamo, al di fuori del biofilm, e quindi è necessario comunque lavorare per in qualche modo sfavorire la formazione di questo biofilm. A quel punto anche gli antibiotici che già utilizziamo risultano essere più efficaci da questo punto di vista.
0: Ancora un messaggio. Elisabetta Roseto degli Abruzzi scrive: purtroppo negli ospedali è più facile prendere infezioni che in un qualsiasi altro posto, dovrebbero essere gli ambienti più sterili di tutti, ma non è così. Non è così decisamente, professore.
1: Ma allora, come ho detto, molto spesso non dipende. Poi certo è necessario che gli ospedali adottino le misure più efficaci,
0: rigorose.
1: Più rigorose. Questo sicuramente so che avviene ad esempio nell'ospedale Humanitas, dove ad esempio alcuni dispositivi che vengono utilizzati per inserire i cateteri vengono processati in modo estremamente accurato. Quindi è molto difficile che la contaminazione arrivi dall'esterno. È che molto spesso dei batteri che sono comunque associati, possono creare questo tipo di infezioni, le abbiamo già all'interno del nostro organismo, e quindi quando vengono inseriti dei dispositivi che sono necessari, perché appunto salvano la vita delle persone, purtroppo ovviamente essendo dei materiali che non sono naturalmente presenti nel nostro organismo, i batteri ritrovano spesso un ambiente in cui magari aderire, crescere e eventualmente proliferare. Quindi non è sicuramente è fondamentale mantenere le rigorose le procedure più rigorose appunto in ambito ospedaliero, ma non è necessariamente unicamente questa la causa. Quindi purtroppo abbiamo spesso dei batteri che sono naturalmente presenti nel nostro organismo e che in questi casi possono provocare delle infezioni quando trovano un ambiente magari in cui crescere.
0: Ma in futuro, secondo lei, queste geometrie potrebbero essere applicate non solo ai cateteri, ma anche a altri dispositivi medici, o magari anche a oggetti di uso comune, non so, mi vengono in mente le maniglie, gli schermi dei telefoni?
1: Sì, diciamo che nel nostro caso ci siamo. Un aspetto importante, quello legato al fatto che l'ambiente in cui si trovano i batteri è un ambiente liquido e spesso legato ad un flusso, quale appunto quello di un catetere o di uno stand biliare. Questa era una condizione importante in cui questo tipo di superfici diventano estremamente efficaci. Però comunque si sta cercando di lavorare e studiare superfici che in generale o in altri tipi di condizioni possono essere comunque avere queste proprietà, e non necessariamente quel tipo di geometria che abbiamo determinato, certo. Ma ci possono essere altri tipi di geometrie che ad esempio in condizioni in cui ad esempio di assenza di flusso o di altro tipo di ambiente possono eventualmente essere efficaci. Per questo appunto è necessario studiare e cercare di capire come avviene questo processo in modo preciso.
0: Bene, allora buon lavoro a lei e alla sua equipe, al suo gruppo di lavoro. Grazie professor Roberto Rusconi, responsabile dell'unità di fisica applicata, biofisica e microfluidica presso l'Istituto Clinico Humanitas. Check up finisce qui, vi aspetto domani alle 16. Adesso la linea va alle notizie, a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
2: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
3: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
3: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca però ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili e persone, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, buonasera, buon 2 giugno che è stato celebrato dalle tante trasmissioni di Giornale Radio e dall'Italia intera, ne parleremo anche noi, ma partiamo dalla minaccia terrorismo islamico, poi l'Unione Europea che ci viene incontro, forse molla dei soldi per affrontare il caro energia, il ponte sullo stretto, l'avevamo dimenticato, faremo il punto oggi con l'amministratore delegato della società, i rimborsi autostradali, se le code sono dovute a lavori di rifacimento, a problemi di autostrade, come fare ad avere i rimborsi, parleremo anche di questo e naturalmente, come vi ho detto, degli 80 anni della Repubblica, ma con ordine. E allora, per fare ordine, ascoltiamo un brano.

E allora in diretta anche oggi dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e 334 11 11 622 il numero per chiamare in diretta anche in questa giornata e il nostro sito www.giornaleradio.fm aggiornato con tutte le notizie che riguardano anche i nostri programmi. Stasera ripartiamo da una notizia che vi abbiamo dato ieri in diretta e che inevitabilmente ci ha colpito e vi ha colpito, perché quando si parla di terrorismo anche un singolo caso basta a riaprire paure che sembravano lontane. Un ragazzo di 21 anni, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, è stato fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori avrebbe pubblicato per mesi contenuti di propaganda jihadista, esaltando attentati dell'ISIS contro cristiani occidentali, inneggiando al martirio e facendo riferimento anche all'episodio di Modena del 15 maggio scorso. Negli ultimi giorni, sostengono gli inquirenti, la sua radicalizzazione avrebbe subito una brusca accelerazione, tanto da far temere una possibile azione imminente. Lui respinge le accuse, dice che i suoi contenuti avevano finalità divulgative, ma il giudice ha deciso di confermare il fermo, ritenendo concreto il rischio che fosse pronto a passare dalle parole ai fatti. Allora vi chiediamo, dobbiamo preoccuparci? Perché da anni sentiamo dire che l'Italia è uno dei paesi europei più efficaci nella prevenzione del terrorismo. I numeri in effetti raccontano di decine di espulsioni, monitoraggi costanti e interventi preventivi delle forze dell'ordine. Lo stesso ministro Piantedosi ha indicato questa operazione come la dimostrazione che il sistema di prevenzione funziona. Ma allo stesso tempo emerge un altro elemento inquietante. Questa non è la storia di un combattente rientrato dalla Siria, non è la storia di una cellula organizzata, è la storia di un ragazzo cresciuto in Italia che, secondo gli investigatori, si sarebbe radicalizzato quasi interamente attraverso internet e i social network, e non è nemmeno l'unico caso recente. Gli stessi magistrati stanno indagando da mesi su fenomeni nuovi e difficili da interpretare, dove propaganda jihadista, estremismo online e persino ambienti neonazisti finiscono per intrecciarsi in quelli che alcuni investigatori hanno definito white jihad, mondi apparentemente opposti che però condividono l'odio, il culto della violenza e la ricerca dello scontro finale. E allora il tema forse non è soltanto il terrorismo, il tema è la radicalizzazione. Quanto è diffusa? Quanto è facile oggi per un ragazzo isolato, fragile o arrabbiato finire dentro una spirale di propaganda online? E soprattutto, siamo di fronte a casi isolati o a un fenomeno che sta crescendo sotto traccia? Ne parleremo con i nostri ospiti e con i nostri esperti di sicurezza. Ma intanto lo chiedo a voi. Avete paura del terrorismo? Vi preoccupa la radicalizzazione online? Pensate che l'Italia sia preparata ad affrontare queste minacce oppure ritenete che il rischio venga sottovalutato? Il ruolo di queste seconde generazioni? Beh, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. 334 11 11 622. Vi aspetto.

0: E allora si parla ovviamente del 2 giugno, lo faremo nell'ultima parte di trasmissione, ma si parla anche di questi italiani di seconda generazione che si radicalizzano e insomma, stando alla procura, anche quel ragazzo della Brianza, insomma, non è che avesse buone intenzioni. Buonasera Saifa Bouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Buon 2 giugno.
1: Buonasera, ben ritrovato.
0: Bene. E, che idea si è fatto di questo episodio? Insomma, un lavoro serio degli inquirenti, non è politica questa che ha portato al respingimento del ragazzo. Dica.
1: Certo, no, sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista, però Roberto, io credo che ci siano due aspetti che emergono chiari da questa vicenda. Il primo è che fortunatamente le nostre forze di polizia e di intelligence fanno un grandissimo lavoro di prevenzione rispetto appunto a questi gravi reati che potrebbero tramutarsi in pericolo per tutti noi. In seconda battuta, io non credo che sia solo un problema di seconda immigrazione. Noi sappiamo bene di avere problemi con i giovani a 360 gradi. Una settimana fa un 12enne in Sicilia, precisamente a Catania, con un coltello, voleva accoltellare appunto 3 compagni di scuola e un insegnante. E potrei citarle ulteriori casi da questo punto di vista.
0: Esattamente. Quindi abbiamo un problema con i giovani a prescindere.
1: Sulla violenza giovanile. Esattamente. Naturalmente quando poi la sovraccarichiamo con una questione anche politica, cioè il fatto che qui ci siano degli immigrati che da un giorno all'altro possono impazzire, diventare potenziali terroristi, ecco, quello mi sembra un po' un esempio. Anche perché io voglio far notare ai gentili ascoltatori che è uno dei post che questo ragazzino di seconda generazione aveva pubblicato appunto sui suoi social è: voglio ammazzare 3 studenti musulmani, ha specificato proprio la provenienza religiosa, ecco, delle persone che avrebbe voluto ammazzare. Quindi io credo che più che radicalismi, estremismi, terrorismi, qui siamo di fronte veramente a giovani che hanno un profondo disagio sociale a cui noi società non sappiamo più dare risposta. Ma società, parlo di tutto, la società civile, parlo di quella religiosa, parlo di quella appunto in ambito istituzionale e politico. Quindi noi abbiamo veramente un problema che, se non affrontiamo in maniera seria e in maniera coesa fra tutte appunto le ramificazioni della nostra società, rischiamo veramente di incontrare in futuro sempre più purtroppo situazioni come quella in Sicilia o come quella in Brianza.
0: Quindi secondo lei non è un problema di Islam, non c'è un Islam che predica la violenza, non ci sono moschee dove non si parla la nostra lingua e non possiamo controllare quello che viene detto, è un problema di giovani in generale, insomma.
1: Guarda Roberto, tu hai messo in mezzo un sacco di tematiche, io su alcune tematiche.
0: No, però voglio dire, scusa un attimo, Saif,
1: non è tutto un calderone, ecco.
0: Ecco, io no, non è che faccio un calderone, però il caso di Catania vergognoso che hai citato, di quello che voleva ammazzare i compagni di classe, il professore, eccetera, che rientra in brutti episodi di disagio giovanile, ecco, non c'è una rete di gente che può supportare a livello nazionale o internazionale chi vuole ammazzare professori, mentre c'è una rete di supporto, ed è quella che tutti combattiamo, anche voi, islamica, che può appoggiare invece chi dice che va ad accoltellare gente, o no?
1: Guarda, caro Roberto, io non riesco a definire questa rete islamica alla pari mia e di tanti bravissimi nostri concittadini, 3 milioni in questo paese, che vivono, amano, rispettano le leggi di questo paese.
0: Ma ci mancherebbe pure.
1: C'è una rete di terroristi, sì, di estremisti radicalisti, sì, però non hanno nulla a che fare con la religione islamica. Fortunatamente, ma non lo dico io, caro Roberto, lo dicono le statistiche, cioè noi siamo questo paese, di cui 2 milioni italianissimi, o per passaporto o per nascita di genitori appunto anch'essi italiani. Siamo persone che in questo paese lavoriamo, riempiamo le università, gli ospedali.
0: Aspetta che c'è Mario, un ascoltatore che ti vuol fare una domanda, lo passiamo tra poco. Intanto chiedo alla regia se può migliorare il tuo audio. Ovviamente siamo in diretta e quindi in diretta prendiamo l'audio così com'è, però insomma cerchiamo di migliorarlo. Vediamo se abbiamo l'ascoltatore. Mario, credo. Ah, e chiamiamo anche Saif. Richiamiamo anche Saif. Allora, ecco. Chi ho in linea? Eccoci, lei è Mario o Saif?
2: Io sono Saif.
0: Perfetto, l'abbiamo richiamato, esatto. Saif. Bene.
2: Esatto.
0: Ecco, Saif, mi sente meglio adesso?
2: Sì, assolutamente, sì. Voi mi sentite meglio?
0: C'era un audio prima per me pessimo e c'è Mario che le vuole fare una domanda. Buonasera Mario, da dove anzitutto?
3: Buonasera Boletti, sono Mario da Milano, il solito che chiama.
0: Sì,
3: scusa, passo subito. Ecco, volevo fare questa domanda a Saif, è un'ipotesi, puramente speculativa, ma se l'Italia dovesse entrare in
0: questo... Ragazzi, ma scusate, allora facciamo così, mandiamo una bella musica, sistemiamo gli audio di tutti e così facciamo le domande a tutti sentendo tutti. Musica e a tra poco.

0: Allora, dovremmo aver migliorato l'audio pessimo di prima. Sentiamo Saifa Wabid, responsabile portavoce della comunità islamica di Saronno, che c'è?
1: Sì, eccomi.

0: Saib, la domanda che le volevo fare è un po' questa, mi scusi, è un'ipotesi puramente speculativa, ma se l'Italia dovesse entrare in guerra contro un paese musulmano, voi cosa fate? Come vi schierate? Siete cittadini italiani, quindi teoricamente dovreste combattere con l'Italia. Mi scusi, è una domanda proprio così, una curiosità molto speculativa, magari fantascientifica, magari no, però mi interesserebbe sapere la sua risposta.
1: Domanda molto interessante, grazie Mario, mi capita spesso appunto questa domanda. Partendo dal presupposto che io sono una persona pacifista, quindi anti-violenza e anti-guerre, io sarei alla stregua dei tanti obiettori di coscienza che piuttosto che andare a combattere per un paese o per l'altro, io mi candiderei appunto per andare a supportare eventualmente dove c'è da ricostruire, dove c'è appunto da aiutare persone magari ferite. Non sono assolutamente una persona che si sente in dovere di scegliere tra una patria e tra l'altra, non dovete.
0: Lei no, ma i suoi correligionari?
1: Ma tantissimi correligionari sicuramente andranno a combattere per le file appunto dell'Italia. Io oggi guardavo con grandissimo piacere la parata del nostro esercito a Roma, appunto al cospetto del nostro Presidente della Repubblica, e tra i volti dei tanti militari presenti ho visto volti di giovani di seconda generazione, persone di diversi colori, di diverse provenienze, di diverse appartenenze religiose, che sfilavano orgogliosamente indossando le divise della nostra Repubblica. Ecco, io credo che questa sia la migliore risposta. Noi siamo italiani, ci riteniamo italiani, ma non perché è un pezzo di carta che ce lo dice, ma perché abbiamo intrinsecamente dentro di noi i valori della Repubblica Italiana. Crediamo nella Costituzione, crediamo nelle nostre tradizioni, crediamo nella nostra cultura e ci auguriamo appunto meno guerre e più appunto dialogo, più possibilità di far vivere tutti i paesi in pace. Non scordiamoci che purtroppo ad oggi noi Occidente siamo coloro che portano la guerra in tantissimi paesi appunto del mondo. Io non ho ancora mai sentito un paese islamico che minaccia o che aggredisce o che viene appunto a portare forze militari nella nostra Italia o in Europa. Ecco, invece purtroppo l'inverso capita ed è quotidianità di tutti i giorni.
0: Va bene, allora.
2: Ha visto? Ha visto che Saif è bello scafato, mica cade in queste trappole. Grazie,
0: è molto abile.
2: Grazie all'ascoltatore, grazie a Saif, buon viaggio verso Roma.
1: Buon 2 giugno.
2: Mi saluti Bianca Berlinguer.
1: Volentieri. Grazie.
2: Va bene. Allora, intanto Salis, Alleanza Verdi Sinistra, la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. Restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Lo scrive su X l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, che quindi ce l'ha con la parata militare. Voi che ne pensate? E sempre sull'Islam torniamo a parlare tra poco, ricordandovi che il numero 334 11 11 622 è a disposizione anche per lasciare i vostri messaggi vocali. Allora, sono le 17:29, noi rigorosamente in diretta obbediamo alla regola di dare la linea alle 18:30 con qualche secondo d'anticipo alla regia.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno. Di pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 di Amazzone Napoli. Per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: A parte l'Islam, che insomma ne parliamo tra poco, c'è anche una polemica sulle assenze alla parata del 2 giugno. Il governo era quasi al completo, ma non c'era Salvini, non pervenuti anche Schlein e Conte. Ve ne parlo tra poco.

E allora prima vi ho dato conto della polemica dell'europarlamentare Ilaria Salis che non avrebbe fatto sfilare le forze armate per il 2 giugno, ma è polemica anche sulle assenze. Intanto governo, istituzioni e partiti, va detto che hanno celebrato come ogni anno il 2 giugno in piazza Roma con un omaggio a tutto tondo di questa data storica per il paese. E Giorgia Meloni accompagna il capo dello Stato Sergio Mattarella all'altare della patria per il saluto al milite ignoto. Insieme a lei i presidenti di Camera e Senato Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il ministro della difesa Guido Crosetto. Poi sempre insieme seguono dal palco la tradizionale parata dei fori imperiali, una partecipazione che la premier sintetizza parlando di una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno generazione dopo generazione. Queste le parole di Meloni, 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione, aggiunge, ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma allo stesso tempo ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio al servizio della patria e delle generazioni future. Queste le parole di Meloni, un quadro di partecipazione corale che accomuna con la presenza alle parole almeno per un giorno, il mondo della politica, anche se dal conteggio dei partecipanti il governo praticamente era quasi al completo, risulta ancora una volta assente dai festeggiamenti il vice premier Matteo Salvini, che poi fa sapere di aver passato tutta la mattinata al lavoro su trasporti e opere pubbliche da completare, PNRR in primis, con l'obiettivo fra gli altri di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno. Un'assenza notata dai cronisti che stavano seguendo i vertici istituzionali e i leader politici tra il Vittoriano e i fori, che si accompagna comunque ad assenze di peso anche sul fronte delle opposizioni. Mancano infatti all'appello anche i leader del PD Elly Schlein e dei 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente del Senato La Russa, interpellato al riguardo a margine dei festeggiamenti, rilancia dicendo di non aver visto un capogruppo di opposizione tranne quelli di Italia Viva, per poi aggiungere: io non chiedo mai dove sono altri che hanno la mania di chiedere dove sono gli altri. La delegazione del Carroccio era comunque rappresentata tra gli altri dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ed altri esponenti del partito di Via Bellerio, così come erano presenti molti altri esponenti di tutti i partiti di maggioranza e opposizione. Un quadro che però non convince Osvaldo Napoli di Azione, che va giù pesante sulle assenze. I rappresentanti di Putin in Italia, cioè Matteo Salvini e Giuseppe Conte, hanno scelto, in coerenza con la loro posizione, di disertare la sfilata del 2 giugno per celebrare l'ottantesimo della Repubblica. Sorprende, ma fino a un certo punto, che a loro si sia associata Elly Schlein. Nel complesso, una figura meschina delle opposizioni radicali e del governo stesso, visto che una sua componente contesta apertamente la politica estera e di difesa. La segretaria Dem celebra in ogni caso il 2 giugno intervenendo con una nota: il giorno in cui l'Italia 80 anni fa scelse di aprire una pagina nuova della sua storia dopo gli orrori della guerra, del fascismo e della negazione delle libertà fondamentali, ed è il giorno in cui donne e uomini decidono di costruire insieme il futuro e si mettono in fila per votare, dando forza a una svolta democratica che cambia per sempre il paese, scegliendo la Repubblica in quello che è anche il primo e fondamentale voto delle donne, scrive tra l'altro, associandosi alle considerazioni di diversi altri esponenti del centrodestra e del centrosinistra, uniti sul senso del 2 giugno
come giornata del ricordo di un momento decisivo per il paese. Un giorno, per dirla con le parole del capo dello Stato, che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Questo per quanto riguarda il 2 giugno, ci torneremo ovviamente, probabilmente anche sulle polemiche. 334 11 11 622 e dopo la musica andiamo dall'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, musica sopra, ma insomma dovremmo andare proprio dalla Cisint.

0: Allora, scritte con minacce a Meloni, Digos avvia accertamenti in corso da parte della Digos, della Questura di Firenze, dopo il ritrovamento di due scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio, Meloni prima della lista e Meloni appesa, comparse nel sottopasso dell'Africo, nel quartiere di Campo di Marte, nel giorno della festa della Repubblica. Siamo quindi a Firenze. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire gli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza. Le verifiche invece della procura che hanno portato all'arresto di quel ragazzo di seconda generazione del quale stavamo parlando, fortemente indiziato di poter in qualche modo compiere un gesto estremo nei confronti della gente, quindi degli attentati, diciamolo chiaramente. Buonasera, è Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, bentornata.
1: Grazie, dottor Poletti, buonasera a tutti.
0: Allora, prima parlando con un portavoce della comunità islamica mi è stato detto ma questo è un problema di disagio dei giovani, perché anche a Catania uno studente voleva ammazzare i compagni e il professore armato di coltello. Io ho detto però, insomma, lo studente di Catania magari non ha una rete pronta ad incoraggiarlo e ad aiutarlo. Forse l'italiano di seconda generazione probabilmente sì, ce l'ha quella rete.
1: Ma sempre di più sta accadendo e si stanno verificando situazioni veramente molto pericolose che ci danno la dimensione di un sistema, cioè la differenza sta lì. In questo caso la radicalizzazione di cui mi occupo da 10 anni ormai e che è entrata in casa nostra prepotentemente, è entrata da tanti punti di vista, in tanti modi e con una finalità unica, però, che è quella molto chiaramente definita anche dai fratelli musulmani, cioè quella della sovversione della nostra democrazia, dell'applicazione della Sharia, e oggi si, come dire, alimenta attraverso i social, attraverso le moschee irregolari, e l'obiettivo è quello di portare attraverso in questi casi diciamo seguendo la jihad, portare a casa nostra questo fanatismo che è quello della teocrazia. Molti dicono sì, ma non è l'Islam. No, ci sono, io ne conosco tantissimi di islamici, assolutamente persone per bene, moderate. Il tema non è soggettivo, il tema è il complesso della questione che purtroppo è stato sottovalutato. Oggi c'è la sinistra che ha aperto le porte anche del proprio partito, ha aperto le porte delle istituzioni e fa entrare chi dice, fa entrare nei comuni, fa entrare nelle istituzioni chi dice portiamo Allah in comune, portiamo Allah al Parlamento, portiamo Allah in consiglio regionale, e questo è ormai consolidato. E questi giovani, che ovviamente sono ragazzi, in questo caso è un 21enne quello a cui lei faceva riferimento, poi c'è quello di Reggio Emilia di 22 anni, italiano di origine marocchina, il caso della Toscana, eccetera. Beh, tutto questo ci fa preoccupare e dire che è arrivato il momento di fermare però questa situazione, di fermarla e di far revocare i permessi di soggiorno e le cittadinanze norme specifiche.
0: Come si revocano le cittadinanze, Cisinte? Perché se nascono in Italia, hanno fatto tutta la procedura, sono cittadini italiani e i loro genitori verosimilmente sono venuti qui per contribuire all'economia del paese lavorando. I figli probabilmente
1: però non
0: no.
1: È l'unica cosa, no? Cioè, io nella mia esperienza da sindaco le posso dire che noi non dobbiamo accontentarci di accettare questa affermazione, sono venuti qui per lavorare, perché noi invece dobbiamo dire che la cittadinanza italiana deve essere un valore, un premio che tu ottieni quando hai imparato a parlare l'italiano, quando hai accettato fatto mantenendo la tua storia e quello che sei nelle radici, ma accettando questi valori e dicendo esplicitamente, cosa che non avviene, nonostante io ad esempio l'abbia chiesto a LUCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, al presidente dell'UCOI, ma anche ai candidati ad esempio islamici a Mestre, ho chiesto, ma affermate e sottoscrivete che davanti al contrasto tra la legge italiana e il Corano voi non solo dite ma applicate la legge italiana. Questo loro non lo accettano, non lo dicono. E il primo tema è quello che la Costituzione all'articolo 8,3 dice, beh, ci deve essere un'intesa tra lo Stato e la religione, e le correnti islamiche, che sono molte, non accettano di arrivare a un'intesa, a un contratto dove può essere regolamentato il rapporto, capisce? Quindi quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, e le seconde e terze generazioni sono davvero molto preoccupanti perché di fatto non si sentono italiani, e non dobbiamo noi pensare di aver sbagliato qualche cosa, perché a volte sento sta sinistra che fa la morale a tutti noi che li abbiamo accolti, che abbiamo detto beh sei arrivato certo per lavorare rispetto a questo paese. Io penso che ci debba essere una corrispondenza da parte di chi arriva.
0: E ecco, la corrispondenza, ma come gliela toglie? Come gliela toglie, onorevole Cisinta, la cittadinanza? Il suo collega Tajani ha detto che non se ne parla neppure, non si può. Vi ha presi un po' in giro per questa vostra proposta.
1: Ma guardi, prendere in giro oggi con questi fatti è sempre molto sbagliato, no? Perché noi stiamo parlando di io le dico, la seguo la vicenda da talmente tanti anni per aver capito con quale rapidità si evolve la situazione, quali sono i pericoli di domani mattina. Quindi qua c'è poco da ridere, c'è molto da stare attenti e da intervenire. Allora, le proposte di norma, di modifica, devono essere portate avanti con una certa rapidità, ovviamente, perché altrimenti già molti buoi sono scappati. Anche i permessi di soggiorno, dottor Poletti, ma lei sa che quando arriva un extracomunitario, firma l'accordo di integrazione, sono previsti, deve ottenere 30 punti in 2 anni, gliene regaliamo 16 non appena firma il contratto di integrazione, 16 su 30 glieli regaliamo non appena è arrivato. E poi se
0: come al supermercato
1: e poi pensi che generalmente non si conoscono queste incredibili vicende. Pensi che se quell'extracomunitario che ha firmato l'accordo di integrazione con una legata carta dei valori, dove noi diciamo beh guarda questi sono i valori della nostra Costituzione, lui viene condannato con una sentenza che supera i 3 anni, facciamo un esempio la rapina, gli vengono tolti 25 punti dei 30, ma se fa un corsetto di italiano parlato gliene vengono dati 26. Allora abbiamo fatto una proposta di legge che è già depositata e che va verso una rivoluzione dei permessi di soggiorno. Questo è fondamentale anche da dire, no? Ci sono le possibilità per migliorare, per dare più sicurezza al nostro paese, più dignità, perché anche questa è della dignità della spina dorsale. Penso oggi il 2 giugno lo dobbiamo sottolineare ancora più di altri giorni, no? Ecco, quindi ci sono delle misure che vanno prese perché dobbiamo difenderci, perché la situazione che io vedo in Francia, che vedo in Belgio quando vado a fare appunto il mio lavoro da eurodeputata, è quello che ho visto qui a Monfalcone, quello che ho visto dal punto di vista della crescita, della radicalizzazione e di che cosa significano i numeri che aumentano e le pretese che aumentano, mi fanno dire con una certa tranquillità, come dire, perché so che cosa sta accadendo, che dobbiamo fare molto veloci queste operazioni di modifica delle norme, permessi di soggiorno, individuare, e abbiamo anche su questo a firma Iezzi e Morrone, abbiamo presentato delle modifiche assolutamente compatibili dal punto di vista normativo per quanto riguarda la revoca della Costituzione, e molto altro, perché non c'è solo questo. Vogliamo sapere da dove arrivano i soldi di questi come dire radicalizzati, no? Non presentano mai il bilancio.
0: Onorevole Cisinta, sentiamo un vocale e poi Roberto da Roma. Vocale.
2: Sono veramente commosso, veramente, mi viene da piangere. Propongo anche quest'anno di assegnare il premio Cuore d'Oro a quel signore di Saronno, che veramente non so come dire, sono commosso. Ciao, Vito il commosso.
0: Ah, si sta riferendo all'intervento mieloso di Saif Bouabid della comunità islamica.
1: Ma che anche lui dovrebbe dirci delle cose, il signor Saif, perché lui è uno di quelli che ha ricevuto i soldi per la moschea di Saronno proprio da, attraverso Lukoil, dalla Charity Foundation, 800.000 euro senza presentare i bilanci. Sarebbe interessante che ci spiegasse come li ha presi e anche come vengono utilizzati nella gestione delle moschee irregolari.
0: Sentiamo Roberto da Roma per Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega.
3: Buonasera, ciao Roberto.
0: Ciao.
3: Io credo che questi personaggi che cercano di andare avanti sulle spalle della gente vanno contro.
0: Cioè chi?
3: Fanno. È la signora che parlava, non so manco chi sia.
0: Ce l'ha ancora quando... qui, è europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint.
3: E appunto, penso che fanno radicalizzare
0: le
1: persone. Buonasera.
3: Fanno radicalizzare le persone, perché non solo li mettono, ormai gli extracomunitari stanno dappertutto, nelle cucine, aiutano la nostra Italia, che siccome noi non abbiamo più nulla, i giovani se ne vanno, nessuno paga più i contributi, fanno sì che con questa maniera di metterli alla berlina, di dire che sono uomini pericolosi, ci saranno certo anche quelli un po' più, come dire, pazzi e sfrenati con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Per esempio, faccio un esempio: c'è un ragazzo che è nato a Roma, di seconda generazione, ha studiato a Roma, nato a Roma, è cresciuto a Roma, non ha avuto la cittadinanza italiana quando aveva 18 anni perché la mamma è morta, ok? Ha perso due giorni e lui adesso, questo signore che lavora, cerca, ha avuto il permesso di soggiorno, secondo voi come può giudicarci? Cosa, piano piano, sentendo le cose sulla Palestina, tutto quello che accade, loro si radicalizzano per questo motivo. Anzi, provate a pensare un attimo, se fosse successa a noi una cosa del genere, che vengono messi sempre additati come criminali pericolosi, la maggior parte degli...
0: Chiaro, Roberto, grazie. Sentiamo la Cisint, che quindi è colpa della Cisint se si radicalizza. Prego.
1: No, beh, ma guardi, io apprezzo tutti i ragionamenti, il confronto è sempre utile. La mia è un'esperienza diretta, vissuta senza nessun tipo di atteggiamento preconcetto, no? E posso dire che purtroppo non è come dice quel signore. Ma a noi piacerebbe, certo, ci sono bravissime persone e tutte le volte che le incontriamo abbiamo il piacere anche, come dire, di condividere un percorso.
0: Che ci sono le brave persone, l'ha già detto, certo. Perché deve dirlo sei volte? L'ha già detto in premessa. Io che l'ho ascoltata, lei ha detto: non mi riferisco a tutti gli islamici, conosco un sacco di brave persone. Perché lo devi ridire?
1: Lo dico anche in risposta a questo signore che ha fatto di tutto un'erba un fascio, e invece purtroppo l'Islam è un problema gigantesco, perché l'obiettivo che ha è quello di sostituire in Europa i popoli dove entra, e lo fa con una velocità che è quella delle pance delle donne e della mollezza delle nostre leggi e anche di questa incapacità di capire quali siano i veri problemi che noi stiamo vivendo, che sono oggi sempre più evidenziati e che sono sempre più frequenti. Io penso che sia arrivato davvero il momento, se immaginiamo di volere un futuro per il nostro popolo e per il nostro paese, di prendere invece sul serio l'obiettivo vero che ha l'Islam, l'obiettivo vero che è quello della che lo dice pure tra l'altro l'intelligence francese in un report molto chiaramente, che è quello della sovversione della democrazia. È quello l'obiettivo finale, attraverso la sottomissione. Noi certamente vorremmo che non fosse così, ma invece è così. E tutte le volte che stiamo zitti, tutte le volte che evitiamo di affrontare in maniera seria questo argomento e di prendere e di fare e di modificare norme quando bisogna modificarle, di applicarle in maniera puntuale, noi siamo complici di una situazione che per lo più oggi possiamo dire che in parte è sfuggita di mano.
0: Va bene, grazie Anna Maria Cisinta, grazie europarlamentare della Lega.
1: Buon
0: alla
1: 2
0: prossima
1: giugno a tutti.
0: Naturalmente. Buon 2 giugno, noi torniamo tra poco.
4: Giornale radio.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
2: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è venuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
3: La perturbazione atlantica, che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo, sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
2: È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
3: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
2: Veniamo allo sport e il tennis. Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora tra poco andiamo avanti sull'Islam e poi entriamo nell'altro argomento, l'Unione Europea che sarebbe pronta a concedere all'Italia una mini flessibilità sui conti pubblici. Si parla di 6 miliardi e mezzo di euro all'anno. Vedremo, capiremo.

0: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Io sto sentendo questo signore che sicuramente è di sinistra, sicuramente farà parte di Fratoianni e Bonelli, ma dove vive? Dove vive? Ma io avrei una proposta, ma perché non si li porta tutti a casa sua? Magari, che ne so, gli dà un pasto caldo, come si dice? Il sindaco di Roma aveva fatto questa proposta, no? Di portare un extracomunitario, ospitarlo a casa per 2 anni, ma vedo che loro stessi non si sono presentati. Questo signore, oltre a lavorare, se li dovrebbe portare a casa sua e non so che dire, guarda, proprio è allucinante, non capisco, ma dove vive questo signore? Buonasera, dottor Poletti.
1: Ma quale sharia? Mo il problema dei musulmani sono che ci portano qua la sharia. Ma per favore, ma questi ragazzi avranno ben altro da pensare che mandare qualche soldo alla propria famiglia e cercare di tirare a fine mese qua e cercare di essere onesti e non farsi arrestare per qualsiasi motivo. Sharia, per favore.
2: Saluto la collega Anna Rita Briganti, giornalista. Quante volte ti hanno detto di portarli a casa tua?
3: Sempre. Buon 2 giugno e buon 80° del diritto di voto alle donne. Questo dovevo dirlo perché è una data veramente importante. È una frase fatta soprattutto in riferimento al concetto, se mi permetti, di extracomunitario, che non esiste più. Per me è un po' razzista dire che una persona di un'origine considerata straniera sia extracomunitario. Siamo tutte e tutti appartenenti allo stesso mondo, tanto che per esempio nel caso di Modena il criminale noi sappiamo essere italiano, un criminale ma italiano. Per quanto riguarda il rischio terrorismo in Italia, secondo me dal 13 novembre 2015, sai che me ne sono occupata fin da allora a Parigi, il rischio terrorismo in generale lo abbiamo visto a Madrid, Londra, c'è sempre in tutte le grandi capitali, ma la vera cosa radicalizzata ora, Roberto, secondo me è il razzismo, fammelo dire, perché vedo ogni occasione utilizzata, ogni notizia di cronaca, anche una notizia di cronaca che si può interpretare in senso positivo, cioè lo Stato italiano ha anticipato un possibile rischio di terrorismo, cioè è intervenuto e viene usata per dividere le persone in base al la religione, in base all'origine, e questa cosa sta portando esattamente a questo conflitto a cui assistiamo tutti i giorni. Quindi la cosa che vedo più radicalizzata è il razzismo. E se posso chiudo con un dato politico che a noi piace: il fallimento del Campo Largo a Venezia a cosa è dovuto? Proprio all'apertura alla comunità musulmana. Evidentemente anche a sinistra non è gradito essere aperti e inclusivi verso altre comunità, perché se ricostruiamo, e non lo faremo ora, quello che è accaduto a Venezia ha pagato l'apertura a certe comunità, secondo me ovviamente.
2: Ti leggo Vannacci, strage braccianti, Vannacci, se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo.
3: Mamma mia.
2: Se importi il terzo mondo, aspetta che devo ancora finire. Se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, sono pakistani i due aggressori che hanno bruciato vivi i 4 extracomunitari alla stazione di servizio. Queste risorse sono quelle che ci pagano le pensioni. Ora, oltre al patrocinio gratuito per la difesa legale, dovremmo pagare loro anche il carcere alla modica somma di 140 euro al giorno. Remigrazione, lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci commentando la strage di braccianti vicino Cosenza.
3: Sì, bruciati vivi, va detto, il mio pensiero ora più che a questi proclami, sai che magari possono anche raccogliere cuoricini sui social, va alle vittime, ricordiamo che sono stati bruciati vivi. O pensiamo ai lavoratori indiani, le persone ricorderanno che a Milano hanno tentato di far fare dei lavori in schiavitù, il manager ha tentato di fuggire e questi lavoratori erano in condizioni di schiavitù di origine straniera, licenziati con una lettera che dice che è stata pubblicata pubblicata da poco dal Corriere, che dice: tornate senza indugio nel vostro paese. Quindi io credo che continuare ad alimentare l'odio per il presunto straniero porti esattamente a questo, a tutto questo conflitto a cui stiamo assistendo. Quindi mi è confermato con questo post il razzismo che c'è, perché permettimi di dire che sono parole razziste. Ma secondo me Vannacci è contento se io gli dicessi che è un post razzista.
2: Beh,
3: lui sarebbe
2: facendo,
3: forse contento. Sì, beh, lui però non lo negherebbe, cioè indubbiamente il tema straniero tra virgolette sarà molto cavalcato fino alle elezioni del 27. Sarà molto cavalcato, e quindi il tema sicurezza, il tema lavoro, il tema società multiculturale. Io spero che si parli di queste vicende di cronaca serissime al di là della scadenza elettorale, no? Anche nel caso dei braccianti, individuare le responsabilità di un crimine atroce. E pensa,
2: senti,
3: che sui social
2: invece
3: c'è anche chi esulta, e chiudiamo parentesi.
2: Invece, se, insomma, voglio dire, era pericoloso ed è stato arrestato quel ventunenne che in Brianza certo progettava attentati.
3: Sì, beh, però è una notizia che io avevo interpretato in senso positivo, tra virgolette, ovvero un'azione di prevenzione che è quella più efficace contro il terrorismo, perché purtroppo, come abbiamo visto 10 anni fa, quando colpiscono è troppo tardi, è stato individuato. Tra l'altro gli stessi social dovrebbero mettere dei filtri e delle barriere, perché è stato individuato dopo che ha pubblicato, vedevo, no, in un servizio del TG1, tantissimi contenuti violenti, pericolosi, che inneggiavano ad attentati. Però secondo me non parliamo di uno straniero, non so come dire, è più un disagio, una violenza della società, cioè non lo leggo a una comunità, a un'origine straniera, non lo voglio usare per dividere.
2: Chiaro, va bene.
3: Ti
2: grazie
3: ho fatto arrabbiare,
2: Brigante.
3: Lo so, ti ho fatto arrabbiare. È un messaggio di non divisione, almeno il 2 giugno, però so che non sarà, come dire, non tutti saranno d'accordo.
2: Grazie Anna Rita Briganti,
3: grazie
2: davvero.
3: Grazie a te sempre, buona serata, ciao.
2: Allora andiamo a sentire un vocale prima di passare al prossimo argomento.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, la Briganti, bla bla bla bla bla bla bla, non è credibile, la Briganti non è credibile, perché fin quando non farà niente di concreto e lo dimostrerà a tutti, invece di andare sempre in tutte le trasmissioni qui alla Zanzara, nei dibattiti di qua e di là in televisione a fare bla bla bla bla, allora quando farà qualcosa veramente per le donne che tanto lei dice di difendere, allora in quel momento io crederò alla Briganti, a tutto quello che dice, ma fino adesso bla bla bla bla bla bla. Arrivederci.
2: Arrivederci, allora sarai credibile tu. Il prossimo 6 giugno scade il taglio delle accise introdotto dal governo per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti. Uno sconto che oggi vale circa 5 centesimi al litro sulla benzina e circa 10 centesimi sul gasolio. E la proroga questa volta non è affatto scontata, perché nelle ultime ore è arrivata da Bruxelles una risposta che va ben oltre il semplice tema della benzina. È una risposta che ci dice qualcosa sul rapporto tra l'Italia, l'Europa e la gestione della nuova emergenza energetica provocata dalla crisi in Medio Oriente. L'Unione Europea sarebbe infatti pronta a concedere all'Italia una mini flessibilità sui conti pubblici, circa 6 miliardi e mezzo di euro all'anno, una deroga speciale collegata proprio alle tensioni nello stretto di Hormuz, da cui passa una quota enorme del petrolio mondiale e da cui dipende una parte significativa degli approvvigionamenti energetici internazionali. Ma attenzione, Giorgia Meloni aveva chiesto maggiore margine per affrontare il caro energia. Bruxelles risponde sì, ma a modo suo, perché quei soldi potrebbero potranno essere utilizzati soltanto per investimenti, decarbonizzazione, efficientamento energetico, elettrificazione, fonti rinnovabili, sicurezza energetica. Non potranno essere usati per tagliare le accise, non potranno essere usati per abbassare il prezzo della benzina, non potranno essere usati per finanziare sussidi generalizzati alle famiglie. In sostanza, l'Europa dice all'Italia: vi aiutiamo a diventare meno dipendenti dall'energia fossile, ma non vi aiutiamo a pagare meno la benzina domani mattina. Ed è una scelta che apre un dibattito importante, perché da una parte c'è la logica di Bruxelles, secondo cui gli shock energetici non si affrontano distribuendo sussidi permanenti, ma investendo per rendere il sistema più forte e meno vulnerabile. Dall'altra parte c'è la realtà quotidiana di milioni di cittadini che non ragionano sul 2035 o sul 2050, ma sul piano che dovranno fare la prossima settimana. E allora la domanda è anche politica: l'Europa sta guardando troppo al lungo periodo e troppo poco alle difficoltà immediate di famiglie e imprese, oppure ha ragione a dire che continuare a spendere miliardi per calmierare artificialmente i prezzi significa soltanto rimandare il problema? Perché in fondo questa vicenda racconta una questione più grande. Da anni l'Europa parla di autonomia energetica, di transizione verde, di indipendenza dalle fonti fossili e dai regimi instabili. Prima c'è stata la crisi del gas russo, poi la guerra in Ucraina, adesso il rischio Hormuz, e ogni volta scopriamo quanto il nostro sistema economico resti esposto agli eventi geopolitici che accadono a migliaia di chilometri da casa nostra. Nel frattempo il governo deve decidere cosa fare: lasciare scadere il taglio dell'accise, rifinanziarlo trovando nuove risorse, oppure sostituirlo con aiuti selettivi destinati soltanto alle famiglie più fragili, magari attraverso voucher o bonus dedicati. Sono decisioni che riguardano non soltanto il prezzo della benzina, ma il modo in cui l'Italia e l'Europa intendono affrontare le crisi economiche dei prossimi anni. Lo chiediamo a voi. Bruxelles sta facendo la scelta giusta? È corretto destinare risorse agli investimenti e non agli sconti immediati? Oppure, davanti a un'emergenza energetica, la priorità dovrebbe essere alleggerire subito il peso che grava su famiglie e imprese? E se dal 6 giugno, tra una manciata di giorni, adesso sono le 18:21 del 2 giugno, quindi se dal 6 giugno la benzina dovesse tornare davvero stabilmente sopra i 2 euro al litro, voi cosa vi aspettate dal governo e dall'Europa? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Buonasera all'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, ben ritrovato.
1: Buonasera.
0: Allora, onorevole Salini, in buona sostanza noi chiediamo all'Europa maggiore flessibilità per aiutare le famiglie di fronte al caro energetico. L'Europa ci risponde: va bene, vi diamo dei soldi, anche insomma una cifra consistente, circa 6 miliardi e mezzo di euro all'anno, ma investite per quanto riguarda il futuro. E adesso come mangiamo?
1: La logica del risparmio e dell'investimento buono è una logica coerente con diciamo il rapporto che non può non esserci tra l'istituzione superiore e un paese come il nostro, che ha certo bisogni importanti e che

0: dell'inflazione e tutto quanto, ma al contempo bisogna sempre tenere insieme tutti gli elementi e tutti i fattori in gioco, e quindi anche un pensiero al futuro, cosa che troppo spesso in passato non è stata fatta nella costruzione del bilancio del nostro paese.
1: Senta, lei è ottimista, che succederà? Lei sta in Europa, ma ovviamente rappresenta l'Italia in Europa, che succederà dal 6 giugno, onorevole Salini, quando scadranno le proroghe al taglio delle accise per i carburanti?
0: Ci sono tanti modi per stare di fronte a questa deadline, a questo termine. Da un lato, come giustamente il governo italiano sta facendo, la preoccupazione è quella di evitare che il costo del carburante distrugga i bilanci familiari, i bilanci di molte imprese. E quindi, come fino ad ora è stato fatto, un forte impegno nel tentativo di sostenere con miliardi e miliardi la fatica economica delle famiglie e delle imprese, come dicevamo. Dall'altro però c'è un problema. Il problema è che l'impegno sulle accise in realtà non avvantaggia i più deboli, avvantaggia tutti nello stesso modo, o quantomeno riduce il danno a tutti nello stesso modo, e alla fine i più beneficiati sono i più assidui frequentatori del distributore di benzina, che non sono i più deboli, ma sono quelli che sono molto spesso soggetti più forti economicamente. Allora bisognerebbe ritornare ad uno dei buoni interventi che questo governo fece con il bonus, con la carta dedicata alle famiglie con un ISE basso. Fu un provvedimento, uno dei primi provvedimenti del 2023, cioè provare a vedere in che modo, utilizzando ad esempio l'extra gettito IVA legato proprio ai carburanti, se non c'è modo di destinarli in modo puntuale a chi ne ha effettivamente bisogno, in modo quasi chirurgico, come con quella card che fu inaugurata nel 2023. Bisogna un po', insomma, studiare strumenti, diciamo, per far sì che l'impatto sia il più efficace possibile a risorse esistenti decisamente ridotte.
1: Ecco, bisognerebbe anche fare presto, onorevole Salini, insomma, è dietro l'angolo il possibile aumento dei prezzi del carburante.
0: È così, il tempo è fondamentale, la tempistica di questi interventi è fondamentale, per questo e per questa ragione il tentativo che si fa è quello di un sistematico presidio, diciamo, di questi argomenti. È chiaro che non sempre si riesce ad azzeccare la tempistica corretta, però mi pare di capire che l'impegno, nonostante le condizioni critiche in cui versiamo, l'impegno sia assicurato anche, diciamo, dal punto di vista dell'agenda. Ecco, quindi io direi che da un lato, quindi in estrema sintesi, tenere conto dell'emergenza geopolitica, dei suoi impatti economici finanziari, il tema delle bollette, il tema del carburante, sono tutti temi su cui la relazione tra questo governo e l'Unione Europea è sistematica. Dal decreto bollette in poi non c'è argomento di quelli impattati da questa crisi che non sia stato oggetto di discussioni costanti con l'Unione Europea. Le risposte che se ne dica e che l'opposizione dica sono di grande dialogo. Quindi c'è una relazione costruttiva che va nella direzione, anche quando devono essere apportati dei correttivi, va nella direzione della reale collaborazione. Gli interventi sono a volte mirati, a volte meno. Io ho espresso la mia personale perplessità sul tema della riduzione delle accise, proprio per il fatto che non sempre interviene ad hoc in modo mirato sulle fasce più deboli, però questo significa che il lavoro è profondamente attivo e va nella direzione che, a me pare, famiglie e imprese chiedano.
1: Grazie all'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: E noi torniamo tra poco. Linea alla regia.
2: Giornale Radio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta

0: tutta la bellezza della Toscana più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Pezzoli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su pezzoli.net.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 33 minuti.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E tra poco sentiamo ancora voi e i miei ospiti.

0: E buonasera all'onorevole Pier Francesco Maran, europarlamentare del PD, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, che sta succedendo? In buona sostanza, il governo italiano chiede all'Europa di poter spendere un po' di soldi per metterli in tasca ai cittadini. L'Europa dice: ti diamo dei soldi, ma tu devi investire sul futuro. Ce la racconta bene?
1: Beh, il senso è questo, cioè intanto è già successo un po' di volte che ci si indebita su spese correnti aumentando solamente il debito. Il ragionamento, che tanto se vogliamo è anche lineare, anche se non è auspicato nella proposta italiana, c'è una possibilità di fare debito per investimenti sulla difesa, che nasce evidentemente dall'esigenza che hanno tanti paesi membri di prepararsi meglio su questo fronte, però non è l'unica emergenza, stiamo tutti vivendo anche un problema di natura energetica e quindi quella parte di investimenti invece che sulla difesa può essere fatta pro quota sull'energia. A me sembra una svolta, se sarà confermata ufficialmente, perché ad oggi siamo ancora a indiscrezioni, è molto condivisibile e molto intelligente. Però devono essere investimenti, non deve essere come dire, un aumento di spesa per consumi, ed è plausibile che ci sia un altro tipo di richiamo all'Italia, cioè il fatto che anche quando viene fatta una spesa per i consumi non ha un criterio di bisogno ma è universale, mentre invece tutte le indicazioni vanno a dire invece di poco a tutti cerca di dare a chi, ai soggetti che sono in effettiva maggiore difficoltà economica, no? Insomma, se si deve fare il pieno alla Ferrari lo si può pagare intero, se si tratta delle bollette di una famiglia di operai invece è più che lecito e anzi...
0: Sì, ma che sistema si può mettere in atto per onorevole Maran... Per fare questa distinzione, mica è facile, che diventano i benzinari, i controllori?
1: Beh, intanto noi non paghiamo solamente la benzina, ma paghiamo tante altre cose. Per esempio sulla bolletta questo è molto più facilmente evidenziabile. Si può prevedere un voucher per chi è in determinate fasce economiche, insomma, può non, il criterio contestato è proprio quello che il beneficio eventuale deve essere individuato come dire, in un elemento generico, mentre può essere dato cash alle persone individuate, insomma, uno sconto in bolletta alle persone più fragili lo si può fare individuandole.
0: Senta,
1: ma così come anche sui buoni benzina, in realtà è stato fatto anche in passato che venivano dati in base a questioni di fragilità economica e non generalizzato, insomma. Però l'altro passaggio è che purtroppo non c'è, diciamo, noi abbiamo avuto una grave crisi 4 anni fa quando c'è stata l'Ucraina, prima ancora con quella della pandemia, adesso siamo a quella dell'Iran, ma se non aumentiamo la nostra indipendenza energetica tra un anno ce n'è un'altra e tra 2 anni ce n'è un'altra ancora, quindi il senso è più che spendere per risparmiare qualcosina oggi dobbiamo spendere per non essere dipendenti domani.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Mi dice la sua sulla festa della Repubblica, polemiche per le assenze, ma un'assenza che pesa, quello di Salvini, che però era a monitorare le opere pubbliche, dice, insomma, non lo so.
1: Beh sì, è un impegno improrogabile il 2 di giugno, immagino, no?
0: Sì, sì, al di là dell'assenza.
1: Io credo che sia, devo dire, questa festa della Repubblica io lo sto vivendo all'estero, perché appunto mi trovo in Belgio, a Bruxelles. Mi ha colpito molto, dall'estero te ne accorgi anche diversamente a volte dell'importanza delle feste, perché qui devo dire che invece, posto che abbiamo fatto anche abbiamo promosso delle iniziative per coinvolgere tutta la comunità internazionale sulla festa della Repubblica Italiana, ed è una data che tocca gli altri, perché comunque è anche un segnale di come si arriva in questo caso alla Repubblica attraverso un voto popolare che non è caduto ovunque.
0: Grazie all'onorevole Pierfrancesco Maran del Partito Democratico. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Poletti. Grazie.

0: E allora il 2 giugno ne parleremo anche nell'ultima parte di trasmissione con il nostro inviato Marco Trombetta, che ci darà anche il senso di quel che è accaduto per quanto riguarda la politica, chi c'è stato, chi non c'è stato, un po' l'abbiamo accennato, però il nostro Marco Trombetta ha raccolto delle voci, voci anche di persone comuni che erano lì ad assistere alla manifestazione, a testimoniare. Sentiamo cosa con la prima delle voci che vi propongo. È la voce regia, di Tommaso, 21enne. Tommaso, 21enne, e lo ascoltiamo.
1: Giornale radio, festa della Repubblica, siamo il 2 giugno, fori imperiali pieni con tutte le istituzioni, il Quirinale, il presidente che rientrerà a palazzo, tanta gente, tanti giovani. Come ti chiami?
2: Andrea da Palermo.
1: Allora Andrea, quanti anni hai?
2: 21.
1: 21, giovanissimo. Cosa rappresenta? Studi, cosa fai?
2: Studio a Roma, università, economia.
1: Quindi sei un universitario. Cosa rappresenta per te la festa della Repubblica, visto che sei tra le strade della capitale aspettando il presidente che rientri al Palazzo del Quirinale?
2: Vabbè, io sono un repubblicano e poi per me è un simbolo di unità nazionale, una cosa che ci distingue dagli altri paesi.
1: Unità nazionale perché? Perché senti una certa disgregazione nel paese?
2: No, non più di tanto, noi siamo molto, molto uniti, non sento nessuna disgregazione particolare, non quanto in altri paesi, se dovessi essere sincero.
1: Quindi la bandiera, il tricolore ti fa un effetto?
2: Beh, mi sento particolarmente, cioè italiano sicuramente, poi anche siciliano, ma è parte di me.
1: E nel percorso scolastico, nelle università, vi fanno sentire questo sentimento?
2: Beh, nelle università non tanto, non ce n'è bisogno, quando siamo tutti italiani diciamo non è che c'è bisogno di raccontarcelo da soli.
1: Stai festa della Repubblica, istituzioni, politica, segui la politica, segui il dibattito politico, ti interessa?
2: Seguo il dibattito politico, non so quanto io interesso al dibattito politico, se dovessi essere sincero.
1: Mi stai dicendo quindi che i giovani partecipano sempre meno al voto, è questo?
2: No, io dico che se ci sentiamo sempre meno rappresentati, non si parla di noi.
1: E cosa vorresti che ascoltasse la politica dal mondo giovanile?
2: Io parlerei dei salari bassi per entrare nel mercato del lavoro, ma non ne parla nessuno, quindi sono disaffezionato.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata a lei.
0: Mi ha colpito questo giovane che dice: non so quanto interesso io alla politica. È un'amara considerazione e dovrebbero tenerne conto i politici, a maggior ragione oggi che festeggiano una democrazia che magari qualcuno sta un po' rovinando. Sentiamo la prossima voce raccolta dal nostro inviato Marco Trombetta. Enza, 60 anni.
1: Giornale radio, Marco Trombetta. Fori imperiali, 2 giugno, tantissima partecipazione, anche tante donne, tanta gente matura. Abbiamo Enza, mi ha detto che è di Roma, siamo tra le strade della capitale, questa grande manifestazione, 80 anni della Repubblica, che cosa rappresentano per lei? Buongiorno.
3: Storia, cultura, tradizione, socialità, politica. E donne, siamo ancora indietro perché ancora non abbiamo raggiunto veramente un traguardo, anche se 80 anni fa la donna per la prima volta ha avuto il diritto al voto, e guardando quelle immagini in televisione di quel giorno è di una commozione unica, più della sfilata, perché anche finalmente le donne hanno avuto la voce, però dopo 80 anni ancora dobbiamo camminare tanto e molto.
0: Sentiamo Enrico, 76 anni, che spiega alla nipote di 14 che cos'è la festa di oggi, la festa del 2 giugno.
1: Marco Trombetta, giornale radio, continuiamo a sentire le voci per questi 80 anni della Festa della Repubblica. Mi ha colpito un signore che stava spiegando i palazzi e anche la storia della Repubblica a dei giovanissimi, credo a delle nipoti. Mi ha detto: Enrico, sì, oggi è il tuo compleanno.
4: Esattamente, sì, oggi compio 76 anni.
1: Allora Enrico, cosa rappresenta oggi per te questo 2 giugno, 80 anni dalla Repubblica, conquistiamo la democrazia?
4: Sì, esattamente, è stata considerata dagli esperti la più bella carta costituzionale al mondo, che la vorrebbero, e tanti hanno provato a ricopiarla, ma sembra che...
1: Ma cosa ha di particolare questa carta costituzionale?
4: La libertà.
1: La libertà.
4: La libertà. La libertà c'ha un costo, tanta gente è morta per questa idea.
1: Ho visto che aveva i nipoti dei giovanissimi attorno, cosa gli sta spiegando?
4: Gli stavo spiegando che di fronte qui al Quirinale c'è un palazzo che io non ricordavo bene, è il Palazzo Costituzionale, dove fu varata la carta costituzionale attualmente in vigore, diciamo.
1: Quindi state aspettando il presidente, sì, che rientri al palazzo?
4: Veramente il nostro intento era di andare a vedere la parata, però è stato pressoché impossibile, c'è un flusso di gente, di spettatori, e questa la dice lunga su la bellezza dell'Italia.
1: Senta, la situazione Festa della Repubblica, la Costituzione, la libertà, la democrazia, ha un riscontro in quello che vive oggi?
4: Beh, diciamo, il riscontro è sempre finalizzato alla libertà, e come ripeto, c'è gente che ci ha rimesso la pelle per questo. Per
1: il
4: ideali.
1: Paese lo sente libero, politicamente libero, è contento?
4: Ni.
1: Perché?
4: Ni.
1: Ultima battuta, ci faccia capire che a noi interessa.
4: La cosa è abbastanza complessa, spiegarla in due parole. Ci sono politici che purtroppo io non ricordo più un politico, forse vado contro tendenza, alla Berlinguer. Non ricordo più la mia mente un politico che fa per il popolo.
1: Quindi la sua preoccupazione per quello...
4: Sono loro.
1: Ragazzi,
4: io ho finito il mio
1: mandato.
4: 14. Il mio mandato oggi, sì, la vita si è allungata un po', però il mio mandato sta volgendo al termine. Io mi preoccupo per loro. Ai tempi nostri c'era la possibilità, per quanto riguarda il mercato del lavoro, dovevi cercare, però lo trovavi. Oggi non basta più la laurea, quindi mi preoccupo per loro, per il futuro.
1: Grazie Enrico, buona Festa della Repubblica.
4: Grazie, buongiorno.
0: Molto bella questa idea del nostro Marco Trombetta di intervistare la gente semplice fino a un certo punto, la gente per bene che assiste alla parata del 2 giugno. Se voi pensate che è una parata anche dei politici, chi c'è, chi non c'è, chi dichiara, sentire la gente è semplicemente geniale. Mi è piaciuto molto questo confronto con il popolo italiano, davvero. Francesco, 17 anni, che il prossimo anno voterà.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta. Continuiamo a sentire, ad ascoltare le voci di questo 2 giugno a Roma. Ho beccato un 17enne, quindi sotto la maggiore età, Francesco da Milano. Ha pantaloncini, sneakers, maglia bianca, uno zaino, e dietro lo zaino ha attaccato il tricolore verde, bianco e rosso. Ciao Francesco, Giornale Radio.
5: Ciao.
1: Allora, 80 anni della Repubblica, quindi 80 anni da quando? Cosa sta accadendo oggi? Cosa si ricorda?
5: Ricordiamo la scelta che ha fatto il popolo italiano di autogovernare quella libertà che si era guadagnata un po' sia con la violenza ma anche con le riforme. È un momento di festa per tutti, penso.
1: Sei con un gruppo di amici di giovanissimi, Presidente della Repubblica, le istituzioni, la politica, il Premier, sono delle realtà che le sentite vicine, quindi sei al liceo, sei alla scuola superiore.
5: Sì, devo dire che questi miei compagni sono abbastanza ferrati in politica, e anche se certo non siamo i più informati, cerchiamo di tenerci al passo perché l'anno prossimo toccherà a noi.
1: Votare per la prima volta? Sì. Cosa vi interessa? Quali sono gli argomenti più importanti che voi vorreste sentire nell'agenda programmatica e nell'azione politica?
5: Grande domanda. Sicuramente vorrei sentire qualcosa che rassicuri un po' il nostro futuro, perché non è non è proprio una visione ottimistica quella che ci si presenta, e penso che l'Italia dovrebbe essere all'avanguardia dal punto di vista politico e come si può dire di tutela dei diritti di tutti, e aprire questa strada, perché se vogliamo vantarci dobbiamo anche avere delle basi sulle quali vantarci.
1: Quindi hai detto che il prossimo anno andrai a votare sicuramente?
5: Sì, assolutamente, è un diritto e un dovere.
1: C'è molta gente che non va a votare, come mai secondo te?
5: Beh, la sfiducia nelle istituzioni è giustificata, è la parola sbagliata, però è sicuramente indotta dal fatto che almeno io sento molto lontano quello che si fa qua a Roma. Però dobbiamo crederci, perché il potere è del popolo e il popolo siamo noi.
1: Bene, allora godiamoci l'arrivo del Presidente della Repubblica al Quirinale. Grazie Francesco.
5: Grazie a te.
0: Ma è uno spaccato meraviglioso del paese questo. Sentiamo un'ultima voce, poi però Lorenzo Cappadone, a termine del programma, dopo che mi collego con Trombetta, le voglio riproporre, perché questa gente è molto più intelligente di quelli che ci rappresentano, e qui c'è una carenza, c'è una politica forse troppo lontana. Enrico da Pescara in fila per visitare Palazzo Chigi dopo la sfilata del 2 giugno.
1: Festa della Repubblica, 2 giugno, Foro Imperiale, Quirinale, giornale radio passa per Palazzo Chigi e vediamo una fila, quindi Giorgia Meloni, il premier, il presidente del consiglio, apre il palazzo ai cittadini. Enzo da Pescara, età?
6: Ma veramente non è l'unica che l'ha aperto, ci sono stati anche altri presidenti che l'hanno aperto, quindi.
1: Ecco, come mai?
6: Speriamo che non si chiuda.
1: Come mai? Ecco, speriamo che non si chiuda, quindi festa della Repubblica, la Costituzione, la democrazia. Come mai in fila? Da che cosa è incuriosito? Dal palazzo oppure anche da quello che accade? C'è un'interpretazione?
6: No, dal palazzo, da un punto di vista storico, culturale.
1: Senta, questo 2 giugno cosa rappresenta per lei?
6: Rappresenta una grande data del rinascita della città, dell'Italia.
1: Perché dice rinascita?
6: Rinascita dal,
1: siamo in democrazia,
6: dal fascismo.
1: Ma adesso che percezione ha della nostra democrazia?
6: Sono un po' preoccupato,
1: ecco,
6: anche se.
1: Perché preoccupato?
6: È perché.
1: Premetto che non è solo lei preoccupato, parecchia gente.
6: Non si può tornare indietro, su questo non si può tornare indietro.
1: Cioè, mi sta dicendo che ci sono preoccupazioni, si parla di nuove ondate di fascismo, questa roba qui, ci spiega?
6: Io credo di no, anche se qualche segnale c'è.
1: Cosa si aspetta dal palazzo? Stanze sontuose, stanze del potere?
6: Beh, sì, diciamo sicuramente il bel ambiente.
1: Il prossimo anno si andrà a votare, andremo a votare perché andrò a votare anch'io. Qual è la percezione? È contento della situazione economico, sociale?
6: Speriamo che cambi.
1: Speriamo che cambi perché? Ci dia qualche
6: perché
1: indizio?
6: Perché non ho molta fiducia dell'attuale governo.
1: Per le
6: cose che ha detto e non ha fatto.
1: E dal punto di vista economico riscontra queste difficoltà che vengono? Perché ci sono due narrazioni differenti. Da un lato tutto va bene, dall'altro lato non va bene, però ci sono benzina che sale, gli alimentari.
6: C'è un dato che in 4 anni ha aumentato la spesa il 25%. Quindi non si può andare avanti.
1: E quindi questo potrebbe...
6: Io sono uno di quelli fortunati che sono arrivato alla pensione.
1: Certo. E quindi questo potrebbe essere il segnale che forse arriverà a chi governa oppure a chi dovrà governare?
6: Sì, bisogna stringere un po' la cinghia, un po' tutti però. Invece i privilegi continuano e a dismisura.
1: Allora io la ringrazio, giornale radio, la lascio perché sentiamo gli elicotteri, stanno arrivando le frecce tricolori. Marco Trombetta.
0: No, ma Marco, dopo glielo dirò di persona, che ce l'avrò in diretta. Marco ha fatto un lavoro straordinario, cioè sentire la gente, che è una roba così semplice, ci ha portato a tante riflessioni che meritano un approfondimento. Io intanto vi ricordo che ci siamo tutti i giorni, compresi quelli festivi, del resto siamo dei privilegiati. Pensate quelli in questo giorno di festa che lavorano e lavorano duramente con la schiena piegata. Noi siamo seduti e facciamo il nostro lavoro di giornalisti privilegiati, quindi è un privilegio lavorare il 2 di giugno e tutti i festivi. E vi dicevo, adesso c'è il GR e poi torniamo.
7: Giornale Radio.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
2: Scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
3: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
2: Gli esteri: l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
3: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Il tennis: Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben 3 giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora tra poco andiamo a parlare della situazione del ponte sullo stretto. Molti di voi lo danno per perso, la danno per persa quest'opera. Probabilmente hanno ragione o probabilmente non è così. Ne parleremo con l'amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto.

Allora, il ponte sullo stretto che si trova nel passaggio più delicato della sua storia recente, dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES, l'iter si è scontrato con i rilievi della Corte dei Conti, che hanno richiesto un nuovo intervento normativo del governo. La società Stretto di Messina punta ora a chiudere tutte le procedure entro la fine dell'estate del 2026 e ad aprire i cantieri già nell'ultimo trimestre dell'anno. Parliamo di un'infrastruttura, lo ricordiamo, destinata a diventare il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo, con una campata centrale di 3.300 metri, un investimento superiore ai 13 miliardi di euro e una durata dei lavori stimata in circa 7 anni e mezzo. Un'opera che continua, lo sapete, a dividere politica e opinione pubblica tra promesse di sviluppo e dubbi sui costi, tempi e priorità infrastrutturali. Noi del ponte sullo stretto parliamo subito dopo il brano con il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, che deve realizzare il ponte. Quindi si aprono i cantieri, nonostante quel che vi dicono. Scopriremo tutto

0: mondo. E saluto, buonasera, il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, bentornato.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Senta, io tanto le dico, sto trasmettendo dalla Sicilia in questi giorni e qui girando per strada la sensazione è che il ponte non lo faranno mai. Invece andate avanti, non spediti perché ci sono vari intoppi, ma andate avanti. Allora, dopo il nuovo passaggio normativo adottato dal governo per superare i rilievi della Corte dei Conti, dottor Ciucci, qual è oggi lo stato reale dell'iter? L'obiettivo di chiudere tutte le procedure entro la fine dell'estate resta confermato e quali sono gli ultimi passaggi che separano il progetto dall'apertura effettiva dei cantieri? E andiamo al concreto e quindi ai cantieri, certo, che partono.
1: Ma guardi, il decreto di marzo, nel frattempo è stato convertito in legge, ha fissato una procedura molto dettagliata per conformarsi ai pareri, ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti. A tutti quanti i pareri e i rilievi espressi, anche quelli che non erano da parte nostra totalmente condivisibili. E abbiamo lavorato e stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare questo cronoprogramma. Come tutti i cronoprogrammi, ci diamo delle scadenze molto impegnative, ovviamente, così si fa quando si vuole realizzare un progetto complesso. Alcune cose le abbiamo già ottenute, conseguite, abbiamo scritto l'accordo di tutti i componenti, tutti gli attori coinvolti nella realizzazione assumono impegni, quindi ANAS, RFI, per quanto riguarda i collegamenti stradali e ferroviari, le due regioni, il MEF, il MIT, oltre naturalmente Stretto di Messina. E cosa importante, questo accordo di programma è già stato registrato dalla Corte dei Conti qualche giorno fa, qualche settimana fa. La scorsa settimana abbiamo avuto il parere dell'ARTE, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, un parere che noi ritenevamo a suo tempo non necessario, non previsto, ma che al contrario la Corte dei Conti ha chiesto di come necessario questo parere. Il parere è stato emesso, il piano finanziario è stato considerato adeguato nella situazione attuale del progetto e, come è ovvio, per un'opera che entrerà in esercizio tra 7-8 anni ci sarà un monitoraggio di questo piano e la sua evoluzione. Sono state fatte polemiche su questa cosa, sono state riportate punti non esatti, cioè per la voglia soltanto di fare polemica, per cui si vede come un pericolo il fatto che ci sia un monitoraggio del piano, ma sarebbe molto contrario, molto pericoloso il contrario. Perché come dicevo è un piano finanziario che copre 7-8 anni di costruzione e 30 anni di gestione, è ovvio che va monitorato, però è considerato adeguato. Si sono riprese tariffe medie ponderate che non sono quelle applicate singolarmente alle varie categorie di veicoli, l'abbiamo spiegato più volte, ma molto spesso credo che si faccia finta di non capire, perché altrimenti i concetti sono talmente semplici che non capirei io come mai non si riesca a condividere le conclusioni. Stiamo lavorando col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un passaggio importantissimo. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci darà un parere sui principali aspetti tecnici del progetto, un parere che si aggiunge a quello già emesso a suo tempo, molti anni fa, ma il Consiglio Superiore già si era espresso sul progetto di massima del ponte. Abbiamo chiesto un nuovo parere al Consiglio Superiore. Siamo in contatto continuo, giornaliero, con l'Europa, abbiamo fornito ulteriori informazioni e chiarimenti. È stato detto e precisato che non c'è nessuna procedura di infrazione sul progetto ponte, quindi tutta la macchina, per darle degli esempi concreti, è in movimento e questo ci deve consentire di tornare al CIPES per una nuova delibera entro la fine di questo mese. Questo è un obiettivo molto sfidante, lo sappiamo, ma è assolutamente possibile. D'altronde i piani, almeno io sono abituato a farli così, si fanno dandosi delle degli obiettivi sfidanti, degli obiettivi da raggiungere con il massimo dell'impegno. Poi, dato che sono molti gli attori che contribuiscono a questo risultato, magari registreremo qualche giorno, qualche settimana di ritardo.
0: Ecco, tra l'altro, insomma, lei è abituato a fare i conti con i cronoprogrammi, con le opere, con la realizzazione di infrastrutture, eccetera. Ci si mette di mezzo la burocrazia, e anche quella a posto, ma cosa prova quando ci si mette di mezzo la campagna elettorale, ovvero sia, perché questo capita su tutti i fronti, non solo sul fronte ponte, ovvero sia,
1: certo,
0: delle notizie che lei adesso ci ha riportato per quello che sono, vengono in qualche modo strumentalizzate a fini elettorali, per conquistare il voto di No Ponte o per dall'altra parte esaltare, insomma, la campagna elettorale è una variabile che lei ha calcolato dal punto di vista della comunicazione, ovvero sia lei si trova a dover smentire delle bugie palesemente inventate. Questo lo dico io, non lo dice lei, ma leggendo i giornali vedo delle cose palesemente inventate. Ecco, tutto questo disturba questo processo che lei ci stava raccontando, molto serrato, per arrivare alla realizzazione del ponte?
1: Beh, senz'altro impegna, perché anche rispondere in continuazione a osservazioni inesatte, che siano politiche o non politiche, comunque inesatte, ovviamente prende tempo, consuma tempo, e molte risposte molte domande e le nostre risposte si ripetono regolarmente. C'è il tormentone dei costi di funzionamento della società, di quanti dirigenti abbiamo, di quanto personale, come se un progetto di questo genere si potesse fare con un gruppetto di 3 o 5 persone magari, no? E non vale la pena rispondere che in realtà non la struttura è equilibrata, che in realtà stiamo utilizzando dirigenti e impiegati distaccati da ANAS e di RFI, che soltanto un paio di dirigenti hanno una retribuzione che supera il cosiddetto tetto agli stipendi, tetto agli stipendi che poi funziona solo per noi, perché in realtà non funziona per moltissime società, dove gli stipendi volano a livelli ben più elevati di quelli che vengono applicati in società da noi. Le facevo prima l'accenno al discorso delle tariffe. E l'ART, che è un parere che noi abbiamo ottenuto, che non era a nostro avviso necessario, obbligatorio in questa fase, ma l'abbiamo richiesto e ottenuto lo stesso, fa riferimento a un certo punto a una tariffa media ponderata di 28 euro, che tiene conto delle autovetture così come dei TIR, quindi una media ponderata, e tutti a gridare, tutti, qualcuno non ben informato o volutamente non informato, a dire che allora è stata fatta una truffa, perché a suo tempo è stato detto dal Stretto di Messina 4 euro, 7 euro per le autovetture. No, la verità è che la tariffa è 4-7 euro per le autovetture, per un passaggio, ma bisogna fare la media con il costo di che si applica per un TIR, che pagherà comunque una tariffa certo più alta delle autovetture, ma certo molto più bassa di quella che paga attualmente per il traghettamento. È così difficile spiegare questo o capire questo? Direi di no, però poi ci troviamo n volte a rispondere alla stessa maniera. Noi andiamo avanti decisi, a volte evitando anche di rispondere a provocazioni, perché quando leggiamo che il ponte unisce due cosche, non sono
0: ancora
1: né siciliano né calabrese,
0: ancora,
1: ma c'è da inorridire davanti a un'affermazione di questo genere, anche un po' ingenuo, perché è come se le cosche non sappiano usare l'aereo o il traghetto e aspettino il treno per ricongiungersi sul territorio, no? Alcune cose sono di per sé abbastanza perfino ridicole, però impegnano, come lei mi diceva, per continue risposte.
0: Dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto di Messina. Lei ha indicato l'ultimo trimestre del 2026 e quindi ci siamo, come sì. possibile momento di avvio dei lavori. Allora mi dice, proprio per farmi capire, quali saranno le prime attività concretamente certo. visibili sul territorio e quando i cittadini e le amministrazioni locali potranno vedere partire il cantiere vero e proprio del ponte.
1: Guardi, l'indicazione di fine trimestre è una mia indicazione che fa seguito a quello che dicevo prima. Entro giugno speriamo di essere, contiamo di essere nuovamente al CIPE, se ci saranno i tempi di registrazione della Corte dei Conti, su cui ovviamente non possiamo fare nessun tipo di pressione, ma auspichiamo che sia nei tempi ordinari, considerando che l'obiettivo di tutto il lavoro che stiamo facendo è quello di conformarsi ai rilievi della Corte dei Conti, e immaginiamo di farlo con molta attenzione. Se tutto questo avviene nei tempi previsti, nelle scadenze che ci siamo dati, nell'ultimo trimestre, sarà ottobre, sarà novembre, passeremo in fase realizzativa. Come ho detto più volte, cosa vuol dire per noi fase realizzativa? Da un lato la progettazione esecutiva del progetto, dall'altro le prime attività sul territorio. Un progetto di questo tipo, come tutti i progetti importanti, si avvia con alcune attività propedeutiche. Allora, può sorprendere, ma c'è un'attività di bonifica bellica, c'è un problema di archeologia, di ricerche dell'archeologia, c'è un problema di soluzione delle interferenze. Noi andremo a impattare con nelle due città, Villa San Giovanni e Messina, comunque vicino alle due città. Avvieremo i primi campi base per i futuri operai, avvieremo, dando la precedenza alle prime opere, a quelle opere compensative richieste dal Messina e da Villa San Giovanni. Il termine compensative è un po' brutto, dire la verità, però è quello che usa la legge, e sono attività che riguardano sì. non opere direttamente connesse al ponte, che riguardano, non so, la rete idrica, le strade, l'illuminazione, cose che ci auguriamo siano apprezzate dai cittadini come un effetto positivo collaterale di questa grandissima opera, di cui il grande dispiacere è che dovremmo essere tutti molto orgogliosi come italiani, oggi poi è una giornata particolare, di realizzare un'opera di questo tipo che sarà vanto per l'ingegneria e per tutte le attività di questo paese, e che dobbiamo invece proteggere da continui attacchi ingiustificati.
0: Senta, uno degli argomenti più utilizzati dai critici del Ponte sullo Stretto riguarda i costi dell'opera, dottor Ciucci, saliti a oltre 13 miliardi di euro rispetto alle stime iniziali. Oggi le risorse necessarie sono davvero tutte disponibili fino al completamento dell'infrastruttura, oppure esiste il rischio che nei prossimi anni si debbano reperire ulteriori fondi pubblici?

0: magari un progetto che era stato messo in gara oltre 20 anni fa, quindi con i prezzi del 2003-2004, con gli attuali listini prezzi che applicano ANAS o Ferrovie dello Stato. Quindi il progetto è lo stesso, ci sono solo poche varianti. Quello che ha comportato la lievitazione del costo complessivo sono i prezzi unitari delle materie prime, e sappiamo, soprattutto a cavallo del periodo Covid, quale cambiamento e quale incremento tutte le opere hanno registrato. Vorrei che qualcuno, oltre che parlare e analizzare i costi del ponte, confrontasse magari i costi di altre grandi opere realizzate o in fase di realizzazione nello stesso periodo. Cosa accadrà in futuro? Ovviamente il contratto prevede una revisione prezzi che è compresa come meccanismo di legge, non è una nostra invenzione, che è stimata in quei 13 miliardi e mezzo. I cambiamenti nel mondo mi sembra che diventa difficile valutarli, no? Anche oggi, per domani, o oggi, tra un mese o tra un anno. Quindi sarei particolarmente ingenuo se dicessi che non c'è la possibilità di registrare degli aumenti di costi. Li gestiremo così come si fa normalmente per un progetto destinato a durare in fase costruttiva 7 anni e mezzo.
1: Senta, un'ultima domanda, abbiamo un minuto. I sostenitori del ponte parlano di una svolta storica per l'economia del Mezzogiorno, per il corridoio europeo-scandinavo, mediterraneo e per il ruolo logistico dell'Italia nel Mediterraneo. Dottor Ciucci, se dovesse indicare il risultato più importante che un cittadino potrà percepire nel 2034 grazie a quest'opera, quale sarebbe?
0: Ma guarda, il risparmio del tempo lo è senz'altro nei movimenti, la libertà, cioè muoversi liberamente, senza dover rispettare orari e tabelle, no? Ha un valore assoluto. Io lo vedo quando spessissimo sono a Messina o a Reggio Calabria, Villa San Giovanni. Naturalmente sono così portato ad attraversare l'Orsetto più volte, perché non vado mai a Messina senza andare a Villa San Giovanni e viceversa. Beh, nel fare il programma di un'attività, di una giornata normale di lavoro, no? Gli orari dei traghetti, la possibilità di rientrare o non rientrare oltre una certa ora, la frequenza dei traghetti che varia durante la giornata, sono tutte cose che, dico una cosa forse banale, che però condiziona l'organizzazione della vita e del lavoro. Immagino chi vive 365 giorni l'anno, cioè vive normalmente in quelle città. Ma questo è un aspetto immediato, cioè c'è un cambiamento di vita, c'è una, come quando venne realizzata l'autostrada del Sole o l'alta velocità, ci ricordiamo che cos'era andare da Roma a Milano 10 anni fa, cioè prima dell'alta velocità, e come il mezzo aereo non aveva nessuna concorrenza da la possibilità di utilizzare il treno. Allora, le distanze tra i luoghi sono in funzione del tempo che si impiega per raggiungerli. Il ponte sullo stretto accorcerà questa nostra penisola.
1: Io ringrazio e saluto, ci sentiremo spesso a questo punto. Il dottor
0: Molto
1: Pietro
0: volentieri,
1: Ciucci,
0: sempre.
1: amministratore delegato della società Stretto di Messina. Buon lavoro, buona festa della Repubblica.
0: Grazie, grazie, buona serata, grazie.
1: Noi torniamo tra poco dopo la pubblicità.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E l'avete sentito il traffico del 2 giugno? Beh, da ieri cambia davvero qualcosa, perché dal 1 giugno è entrato ufficialmente in vigore il nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali per ritardi causati da cantieri e blocchi del traffico. È una novità attesa da anni e che molti considerano una piccola rivoluzione nei rapporti tra automobilisti e concessionari autostradali. Allora, nell'ultima mezz'ora avete capito che il ponte sullo stretto si farà, ma si faranno anche i rimborsi per chi è in giro per l'Italia, nelle varie parti d'Italia, subisce dei disagi causati da cantieri. Ne parliamo tra poco con il nostro esperto nel pratico.

0: E allora una notizia che ci riguarda praticamente tutti, perché almeno una volta nella vita e probabilmente molto più di una, chiunque abbia preso l'autostrada si è trovato bloccato in una coda interminabile davanti a un cantiere, magari sotto il sole, magari durante un ponte, un esodo estivo, continuando però a pagare il pedaggio come se tutto stesse funzionando normalmente. Allora vi dicevo che dal 1° giugno è entrato ufficialmente in vigore il nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi causati da cantieri e blocchi del traffico. Per la prima volta chi paga un servizio o subisce un disservizio potrà ottenere un ristoro economico. È lo stesso principio che esiste per i premi, per i treni, scusate, per gli aerei. Le regole sono piuttosto precise: se il traffico viene completamente bloccato per oltre un'ora si potrà ottenere il rimborso di una parte del pedaggio, se il blocco supera le 3 ore il rimborso potrà arrivare addirittura al 100%, poi i ritardi da cantiere eccetera. Insomma, passa un principio fondamentale. Io saluto subito il mio ospite, lo sentite spesso in questa mia trasmissione quando si tratta di parlare di automobilisti, auto e diritti degli automobilisti, è Vincenzo Borgomeo, responsabile della pagina motori della Stampa. Buonasera Vincenzo, ben ritrovato, buon 2 giugno.
1: A voi buonasera. Eccoci, sì,
0: funzionerà come dicevi, una roba? Buona...
1: Funzionerà. Sì, diciamo finalmente una buona notizia, perché effettivamente e il 50% del pedaggio può venire scalato se il ritardo supera i 60 minuti e fino a 120. Oltre si arriva al 75%, e se invece il ritardo è drammatico, perché siamo oltre i 180 minuti, non si paga, è gratis. Quindi sì, una buona notizia, perché effettivamente un po' come per i treni, il servizio che tu stai pagando, se questo servizio non ti viene erogato, hai semplicemente un rimborso. E questo ha anche un altro legame sulla lunghezza del percorso, cioè se hai fatto dai 30 ai 50 chilometri un rimborso minimo di un ritardo di 10 minuti, sopra i 50 chilometri sono 15 minuti, perché anche quello incide. Può sembrare un po' complicato, però diciamo che tutti i gestori delle tratte autostradali hanno messo in campo numeri verdi per venirne a capo. Della società autostrade, che è quello più grande,
0: giusto.
1: Sì, è 803111, però è anche, va detto, un percorso abbastanza semplificato. Poi bisognerà vedere, perché è entrato in vigore ieri, quindi ancora non si capisce bene se il meccanismo è perfettamente oliato o no. Però diciamo che se sei un po' digitale, quindi hai scaricato l'app, oppure sei un utente registrato sul sito della società autostrade, è tutto più semplice. Ma anche per l'utente non registrato, e non c'è bisogno di registrazione, cioè non è obbligatorio, si può chiedere il rimborso. Quindi diciamo che dovrebbe essere abbastanza semplice. Adesso alla prova dei fatti poi capiremo se, come al solito, ci sono intoppi o
0: sai che io penso all'intoppo, però noi siamo abituati Borgomeo agli intoppi, ma anche a superarli. Senti, io ti ringrazio, sempre. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ringrazio quando Vincenzo volete. Borgomeo, responsabile della pagina motori della Stampa e direttore di formulapassion.it. grazie Vincenzo.
1: A voi.
0: E allora subito dopo il brano andremo dal nostro trombetta, perché è importante capire anche il senso politico di questa giornata.

0: Buonasera al nostro Marco Trombetta, inviato sul campo quest'oggi alle celebrazioni del 2 giugno. Marco, io te li ho fatti prima, non so se hai sentito i complimenti per quelle interviste che io intendo rimandare, perché è venuta fuori tanta di quella saggezza da quel popolo che tu hai trovato, la gente vera è lì alla parata del 2 giugno, che io mi sono commosso a sentire quegli interventi del ragazzo, della signora eccetera, che li rimando perché sono una straordinaria testimonianza. Detto questo, Marco, prenditi i complimenti, portali a casa, ma soprattutto dacci il senso di questa giornata anche dal punto di vista politico. Buonasera.
1: Ciao Roberto, buonasera. Sì, hai centrato la questione, perché anch'io non mi sarei aspettato quelle risposte e quei toni nelle risposte di gente. Avevamo un ragazzo di 17 anni, uno studente universitario, le donne in piazza. Quindi che cosa è emerso in questa festa della Repubblica, che è quella che anticipa le politiche del prossimo anno oppure di questo autunno? Quindi sono importanti per capire il distacco. Io quello che ho notato è il distacco tra la politica, cioè tra la rappresentanza politica, prevalentemente i partiti, e il mondo reale. I partiti, o meglio, i politici hanno festeggiato il 2 giugno come se nulla fosse. Naturalmente la Meloni è stata applaudita dalla tribuna dei politici, della sua maggioranza, ma c'era anche della gente del popolo, e quindi la Meloni aveva un certo tipo di atteggiamento. Poi ci siamo spostati tra la gente e avevano un tono dimesso, un tono di voce molto basso, ma presenti, perché vogliono difendere i diritti conquistati, quindi la democrazia dopo tutto quello che è successo nel periodo fascista con la dittatura, ma sono ben consapevoli che è un momento particolare, e notano prevalentemente un distacco, perché non si riescono a dare risposte ai problemi concreti. Sì. Quali sono i problemi concreti? Sì. I problemi concreti ormai lo sappiamo tutti quali sono, che loro lo hanno detto: i giovani non sentono ascoltare le proprie istanze, semmai non sentono la loro voce nel dibattito politico, tanto da dire che siamo costretti forse ad andare via. Questo è il primo passaggio, quindi non sentono il messaggio generazionale nella politica, si parla poco di giovani. Per quanto riguarda gli altri, le persone comuni, gli anziani hanno timore per i nipoti, per i figli, perché loro dicono: noi abbiamo già avuto, ora bisogna vedere che cosa accadrà agli altri. E quelli invece che sono in età lavorativa, attiva, hanno il problema delle bollette, di fare il pieno alla macchina per andare a lavorare, certo. E poi ci devono pagare gli affitti, e poi ci devono pagare il mantenimento dei figli, quindi c'è questo problema. E sentir parlare di legge elettorale, oppure vedere la politica, ma questa non è una critica, cioè questa è un'analisi senza prendere nessun tipo di posizione, perché semmai anche il politico stesso ha problemi nel rappresentare. Può darsi che abbiamo una cattiva capacità di rappresentare le nuove istanze sociali.
0: Marco, ho pochi secondi, ma io obbligherei,
1: concludo solo con questo, Roberto.
0: Ora, obbligherei questi signori ad ascoltare questi messaggi. Abbiamo 10 secondi, perché se non riesco a sentirli.
1: 10 secondi tutto. Vuol dire adesso gli 80 anni della Repubblica. Pubblica continua con un concerto pop dinanzi a Piazza del Quirinale, con il presidente, tanti attori, tanti sportivi, tanta gente del popolo. Quindi tra un po' continua e finisce la festa della Repubblica, e poi prepariamoci per le politiche.
0: Ciao, grazie Roberto. Marco Trombetta, che sentirete anche nella trasmissione a seguire. Adesso queste straordinarie testimonianze, vi lascio con quelle, domani torno puntuale 17:20 Italiano Limits.
2: Giornale radio, Marco Trombetta. Fori Imperiali, 2 giugno, tantissima partecipazione, anche tante donne, tanta gente matura. Abbiamo Enza, mi ha detto che di Roma, siamo tra le strade della capitale, questa grande manifestazione, 80 anni della Repubblica. Che cosa rappresentano per lei? Buongiorno.
3: Storia, cultura, tradizione, socialità, politica e donne. siamo ancora indietro, perché ancora non abbiamo raggiunto veramente un traguardo, anche se 80 anni fa la donna per la prima volta ha avuto il diritto al voto, e guardando quelle immagini in televisione di quel giorno è di una commozione unica, più della sfilata, perché anche finalmente le donne hanno avuto la voce, però dopo 80 anni ancora dobbiamo camminare tanto e molto.
2: Marco Trombetta, giornale radio, continuiamo a sentire le voci per questi 80 anni della Festa della Repubblica. Mi ha colpito un signore che stava spiegando i palazzi e anche la storia della Repubblica a dei giovanissimi, credo a delle nipoti. Mi ha detto: Enrico, oggi è il tuo compleanno.
4: Esattamente, sì, oggi compio 76 anni.
2: Allora Enrico, cosa rappresenta oggi per te questo 2 giugno, 80 anni dalla Repubblica, conquistiamo la democrazia?
4: Sì, esattamente, è stata considerata dagli esperti la più bella carta costituzionale al mondo, che la vorrebbero, e tanti hanno provato a ricopiarla, ma sembra che...
2: Ma cosa ha di particolare questa carta costituzionale?
4: La libertà.
2: La libertà.
4: La libertà. La libertà c'ha un costo, tanta gente è morta per questa idea.
2: Ho visto che aveva i nipoti dei giovanissimi attorno, cosa gli sta spiegando?
4: Gli stavo spiegando che di fronte qui al Quirinale c'è un palazzo che io non ricordavo bene, è il Palazzo Costituzionale, dove fu varata la carta costituzionale attualmente in vigore, diciamo.
2: Quindi state aspettando il presidente,
4: sì,
2: che rientri al palazzo?
4: Veramente il nostro intento era di andare a vedere la parata, però è stato pressoché impossibile, c'è un flusso di gente, di spettatori, e questa la dice lunga sulla bellezza dell'Italia.
2: Senta, la situazione Festa della Repubblica, la Costituzione, la libertà, la democrazia, ha un riscontro in quello che vive oggi?
4: Beh, diciamo, il riscontro è sempre finalizzato alla libertà, e come ripeto c'è gente che ci ha rimesso la pelle per questo, per questo
2: ideale. Il paese lo sente libero, politicamente libero e contento?
4: Ni.
2: Perché? Ni. Ultima battuta, ci faccia capire, che a noi interessa.
4: La cosa è abbastanza complessa, spiegarla in due parole. Ci sono politici che purtroppo io non ricordo più un politico, forse vado contro tendenza, alla Berlinguer. Non ricordo più la mia mente un politico che fa per il popolo.
2: Quindi la sua preoccupazione per quello...
4: Sono loro. Io ho finito il mio mandato. Il mio mandato oggi, sì, la vita si è allungata un po', però il mio mandato sta volgendo al termine. Io mi preoccupo per loro. Ai tempi nostri c'era la possibilità, per quanto riguarda il mercato del lavoro, dovevi cercare, però lo trovavi. Oggi non basta più la laurea, quindi mi preoccupo per loro, per il futuro.
2: Grazie Enrico, buona Festa della Repubblica.
4: Grazie, buongiorno.
2: Giornale radio, Marco Trombetta, continuiamo a sentire, ad ascoltare le voci di questo 2 giugno a Roma. Ho beccato un 17enne, quindi sotto la maggiore età, Francesco da Milano. Ha pantaloncini, sneakers, maglia bianca, uno zaino, e dietro lo zaino ha attaccato il tricolore verde, bianco e rosso. Ciao Francesco, giornale radio.
5: Ciao.
2: Allora, 80 anni della Repubblica. Quindi 80 anni da quando? Cosa sta accadendo oggi? Cosa si ricorda?
5: Ricordiamo la scelta che ha fatto il popolo italiano di autogovernare quella libertà che si era guadagnata un po' sia con la violenza ma anche con le riforme. È un momento di festa per tutti, penso.
2: Sei con un gruppo di amici, di giovanissimi. Presidente della Repubblica, le istituzioni, la politica, il Premier, sono delle realtà che le sentite vicine, quindi sei al liceo, sei alla scuola superiore.
5: Sì, devo dire che questi miei compagni sono abbastanza ferrati in politica, e anche se certo non siamo i più informati, cerchiamo di tenerci al passo perché l'anno prossimo toccherà a noi.
2: Votare per la prima volta.
5: Sì.
2: Cosa vi interessa? Quali sono gli argomenti più importanti che voi vorreste sentire nell'agenda programmatica e nell'azione politica?
5: Grande domanda. Sicuramente vorrei sentire qualcosa che rassicuri un po' il nostro futuro, perché non è non è proprio una visione ottimistica quella che ci si presenta, e penso che l'Italia dovrebbe essere all'avanguardia dal punto di vista politico e come si può dire di tutela dei diritti di tutti, e aprire questa strada, perché se vogliamo vantarci dobbiamo anche avere delle basi sulle quali vantarci.
2: Quindi hai detto che il prossimo anno andrai a votare sicuramente?
5: Sì, assolutamente, è un diritto e un dovere.
2: C'è molta gente che non va a votare, come mai secondo te?
5: Beh, la sfiducia nelle istituzioni è giustificata, è la parola sbagliata, però è sicuramente indotta dal fatto che almeno io sento molto lontano quello che si fa qua a Roma, però dobbiamo crederci, perché il potere è del popolo e il popolo siamo noi.
2: Bene, allora godiamoci l'arrivo del Presidente della Repubblica al Quirinale. Grazie Francesco.
5: Grazie a te.
2: Festa della Repubblica, 2 giugno, Foro Imperiale, Quirinale, Giornale Radio passa per Palazzo Chigi. E vediamo una fila, quindi Giorgia Meloni, il Premier, il Presidente del Consiglio, apre il Palazzo ai cittadini. Enzo da Pescara, età?
6: Ma veramente non è l'unica che l'ha aperto, ci sono stati anche altri presidenti che l'hanno aperto, quindi.
2: Ecco, come mai?
6: Speriamo che non si chiuda.
2: Come mai? Ecco, speriamo che non si chiuda, quindi Festa della Repubblica, la Costituzione, la democrazia. Come mai in fila? Da che cosa è incuriosito? Dal palazzo oppure anche da quello che accade? C'è un'interpretazione?
6: No, dal palazzo, da un punto di vista storico, culturale.
2: Senta, questo 2 giugno cosa rappresenta per lei?
6: Rappresenta una grande data del rinascita dell'Italia.
2: Perché dice rinascita?
6: Rinascita del,
2: siamo in democrazia.
6: Del fascismo.
2: Ma adesso che percezione ha della nostra
6: democrazia? Sono un po' preoccupato.
2: Ecco,
6: anche
2: perché preoccupato?
6: È perché
2: premetto che non è solo lei preoccupato, parecchia gente.
6: Non si può tornare indietro, su questo non si può tornare indietro.
2: Cioè, mi sta dicendo che ci sono preoccupazioni, si parla di nuove ondate di fascismo, questa roba qui, ci spiega?
6: Io credo di no, anche se qualche segnale c'è.
2: Cosa si aspetta dal palazzo? Stanze sontuose, stanze del potere?
6: Beh, sì, diciamo sicuramente il bel ambiente.
2: Il prossimo anno si andrà a votare, andremo a votare perché andrò a votare anch'io. Qual è la percezione? È contento della situazione economica, sociale?
6: Speriamo che cambi.
2: Speriamo che cambi perché? Ci dia qualche
6: perché
2: inizio?
6: Perché non ho molta fiducia dell'attuale governo.
2: Per le
6: cose che ha detto e non ha fatto.
2: E dal punto di vista economico riscontra queste difficoltà che vengono, perché ci sono due narrazioni differenti: da un lato tutto va bene, dall'altro lato non va bene, però ci sono benzina che sale, gli alimentari.
6: C'è un dato, in 4 anni ha aumentato la spesa il 25%, quindi non si può andare avanti.
2: E quindi questo potrebbe...
6: Io sono uno di quelle fortunate che sono arrivato alla pensione.
2: Certo, e quindi questo potrebbe essere il segnale che forse arriverà a chi governa oppure a chi dovrà governare?
6: Sì, bisogna stringere un po' la cinghia, un po' tutti però. Invece i privilegi continuano e a dismisura.
2: Allora io la ringrazio, Giornale Radio, la lascio perché sentiamo gli elicotteri, stanno arrivando le frecce tricolori. Marco Trombetta.
7: Giornale Radio.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. L'Italia celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica, i Fori Imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria davanti alla tomba del milite ignoto. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto, ha commentato la Premier Meloni sui social. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Intanto i due italiani partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres condanna fermamente la salva notturna di missili e droni russi che ha ucciso almeno 20 persone in Ucraina. La Russia intanto si prepara a colpire le aziende ucraine che producono missili e a lanciare l'allarme è stato il presidente Zelensky. Per la Russia questa è una minaccia strategica, ha sottolineato, ma noi risponderemo, poi aggiunto il numero uno di Kiev. Maltempo, la perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si registrano al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnate nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Per domani la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta. Calcio domani, il Milan risolverà il contratto di Max Allegri che sarà quindi libero di firmare col Napoli. Sempre domani ci sarà il primissimo incontro tra l'allenatore e il DS azzurro Giovanni Manna. Sarà anche l'occasione per il primo summit di mercato con Allegri che potrà dettare le linee sui giocatori graditi per affrontare la prossima stagione. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: E allora eccoci qua, sono le 20.05 di questo 2 di giugno, una buona serata, una buona festa della Repubblica a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate e ben ritrovati con il nostro appuntamento con il timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare insieme fino alle 21 con la regia di Giorgio Berselli anche per questa giornata di festa vera, 80 anni di Repubblica, il 2 giugno 1946 che decise le sorti politiche, sociali, forse addirittura filosofiche del nostro paese e oggi la grande festa a Roma con protagonista non poteva che essere il Presidente della Repubblica Mattarella che non ha taciuto anche sulla contingenza attuale che accompagna questa giornata di festa. Si vuole demolire, dice il nostro presidente, il multilateralismo per un ritorno alla barbarie e è stata una sfilata, insomma, non solo di forze armate come di consueto, ma anche di orgogli italiani, dagli atleti e le atlete olimpici e paralimpici di Milano Cortina, e poi ovviamente il governo, Giorgio Meloni e molti ministri alla parata, ha colpito, ma forse non stupito, l'assenza di Matteo Salvini, che in tempi non sospetti invitava addirittura a boicottare i festeggiamenti per questo 2 di giugno, che insomma la festa di tutti. Ne parleremo abbondantemente nel corso di questa puntata, sia per raccogliere le voci dalla piazza, sia per fare qualche riflessione storica su cosa ha rappresentato il 2 giugno del 1946, non solo la scelta della Repubblica sulla monarchia, ma anche il primo voto per le donne nel nostro paese. E lì sta a voi decidere se 80 anni sono troppi o sono decisamente troppo pochi. Tanti temi però anche che ci portano verso lo scenario internazionale, tra poco li riassumiamo. È stata un'altra giornata intensa dove di guerra vera bisogna parlare, sia in Ucraina, un massiccio attacco russo sul paese con almeno 18 morti in diverse città tra cui Kiev, e anche in Libano, dove nonostante le male parole, come è emerso, che Donald Trump ha utilizzato nei confronti di Netanyahu, non si fermano gli attacchi israeliani, mettendo sempre più a repentaglio i negoziati con il Libano e di conseguenza anche quelli tra Stati Uniti e Iran. Parleremo di tutto questo e di tanto altro. Allora siamo pronti a partire, noi vi aspettiamo 334 11 11 622 su WhatsApp, anche per farci gli auguri e farvi gli auguri di questa festa della Repubblica. Intanto ci ascoltiamo Lady Gaga, questa è la sua Disease.

0: Allora eccoci ancora insieme, 20 e 12 qui su Giornale Radio. E allora l'Italia fa festa oggi, ma il resto del mondo è in guerra ci sono delle notizie che potremmo dare anche per positive, se non fosse che sono poi smentite dai fatti. Per la prima volta dopo almeno 8 anni una delegazione ufficiale americana sarà presente al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che è in programma da domani fino al 6 giugno. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo per la politica estera Yuri Ushakov, che ha confermato che sarà presente una delegazione a stelle e strisce guidata da Rodney Cook, capo della commissione statunitense per le belle arti. Una notizia, diciamo, di distensione che fa i conti però con il massacro nella notte. In Ucraina sono almeno 21 le persone rimaste uccise in una serie di attacchi con missili e droni che hanno colpito diverse città, fra cui Kiev, Dnipro e Kharkiv, uno dei più grandi attacchi delle ultime settimane, che pure erano state molto intense. 4 almeno le persone morte a Kiev, ma altre 29 sono rimaste ferite perché un palazzo residenziale di 24 piani è stato colpito da un missile ed è parzialmente crollato, e il timore è che ci siano ancora persone sotto le macerie. La città più colpita è stata Dnipro, nell'est del paese, dove sono morte almeno 12 persone e almeno 16 sono rimaste ferite. Ricordiamo che nella serata precedente all'attacco il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito della possibilità di un imminente attacco russo, invitando a prestare grande attenzione agli allarmi. Attacco avvenuto dopo che la settimana scorsa la Russia aveva annunciato di voler colpire in modo sistematico obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando le persone straniere a lasciare la città. Tutto questo mentre si bombarda e si muore alla stessa maniera anche in Libano. L'altro signore della guerra, che non è Vladimir Putin ma è Benjamin Netanyahu, si fa beffe anche dei consigli fraterni ma anche piuttosto decisi di Donald Trump, che ha deciso scientemente, e non gliel'ha consigliato e non l'ha obbligato nessuno, di entrare in guerra con Israele, ma adesso non sa più come uscirne perché Israele questa guerra la vuole proseguire fino in fondo, costi quel che costi, anche in termini di vite civili del Libano del Sud. È stata insomma un'altra giornata che ci allontana dagli spiragli dei negoziati e ci fa parlare ancora di un conteggio di morti, di feriti e di sfollati. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, la Repubblica Italiana spegne 80 candeline, ma i rari squarci di sole nel clima politico italiano non sembrano contagiosi. È infatti andata in scena nella notte italiana di ieri una tesissima telefonata fra Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che poi il risentimento del presidente americano nei confronti del suo amico e alleato di sempre covava da tempo nei fatti. Il tycoon non fa neanche più mistero della sua intenzione di sganciarsi a breve termine dal conflitto che lui stesso ha scatenato. Non vale la pena di soffermarsi troppo sulle indiscrezioni circolate nel corso di questa telefonata, per lo più consistente in una serie di improperi rivolti da Trump a Netanyahu e ovviamente smentiti dall'entourage governativo di Tel Aviv. Che poi la dinamica è abbastanza spiccia: finché non cesseranno i raid israeliani sul Libano, l'Iran avrà sempre buon gioco a rinfacciarlo alla sua controparte americana. Nonostante la tregua annunciata ieri da Trump, che peraltro si vantava con il mondo di aver parlato personalmente con i rappresentanti di Hezbollah, i regolamenti di conti continuano. La riconquista recente del castello di Beaufort è un esempio altamente simbolico, perché lì prendeva forma nel 1982 l'operazione Pace in Galilea, l'ennesima cacciata dei palestinesi dell'OLP dal Libano. Con una piccola differenza: è abbastanza difficile immaginare i vertici di Hezbollah in fuga come Arafat sfuggì a Israele grazie a un accordo internazionale che disponeva il trasferimento suo e dei suoi miliziani in Tunisia. E tanto basta, secondo Netanyahu, per continuare i bombardamenti sul Libano meridionale, quali che siano i costi umani altissimi di tale operazione. L'Iran nel frattempo prende ancora tempo prima di fornire un riscontro definitivo sull'ennesima bozza inviata dagli Stati Uniti con le loro obiezioni. Un approccio molto rigido pare poco influenzato dalla decisione di Israele di non lanciare, almeno per ora, un attacco di larga scala contro Beirut. Mentre i Pasdaran sventolano la carta delle minacce senza giocarla, Teheran invita il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a sanzionare Israele per le azioni in Libano. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Insomma, festeggiamola questa Repubblica e non diamola per scontata la democrazia, perché il resto del mondo ci insegna che è una strada che va percorsa ogni giorno. Ripartiamo dalla musica, è quella dei Rolling Stones qui su Giornale Radio, questa In The Stars.

0: noi rientriamo per omaggiare quel 2 giugno del 1946. Furono quasi 25 milioni di italiani e italiane a votare per scegliere la forma di governo del paese. Certo, non un'affluenza straordinaria, ma tenete conto che c'erano migliaia di sfollati o di prigionieri ancora all'estero, intere province sotto un'amministrazione militare straniera. Questa era l'Italia del dopoguerra. Vinse la Repubblica con 12.718.641 voti contro i 10.718.502 per la monarchia, un voto che rifletteva anche qualche spaccatura trainato per la Repubblica dalle grandi città del nord e del centro, mentre Roma e Napoli e gran parte del sud votavano per la monarchia. 80 anni dopo non è più un quesito da farsi, ma gli interrogativi sulla tenuta della Repubblica sono stati tanti anche all'interno di queste celebrazioni. Per noi ha seguito la piazza ed è stato tra la gente il nostro Marco Trombetta, il nostro giornalista parlamentare, che è in collegamento con noi dopo averci fatto ascoltare tante voci nel corso della giornata. Ciao Marco, buonasera.
1: Buonasera Francesco, ci avviamo alla conclusione di questo 2 giugno, piazza del Quirinale, intorno alle 21 ci sarà l'ultimo sipario, questo concerto pop, così è stato definito, un concerto popolare da parte della presidenza della Repubblica per ricordare gli 80 anni della Repubblica, della nostra democrazia. Naturalmente è stata una giornata molto intensa, tanta partecipazione, grande sfilata di politici, qualche ministro mancava qualche vice premier, Salvini mancava, ma non si è visto neanche Conte e neanche Schlein. Su questo si sono aperte un po' di polemiche. Crosetto a fianco al presidente della Repubblica, c'è questo capitolo spese militari che dovrebbe essere stornato per aiutare gli italiani. Vedremo come andrà a finire il dibattito con l'Europa. Gente che è voluta esserci in piazza perché ritiene che sia un appuntamento importante, che sia stata una grande conquista quella della Repubblica, della democrazia dopo il periodo del secondo dopoguerra. Molte aspettative, ora vedremo che cosa accadrà nell'ultimo anno di legislatura. I giovani che abbiamo sentito hanno detto che andranno a votare, vedremo quanti ne andranno a votare, vogliono essere più ascoltati. Le donne chiedono ancora la parità, soprattutto sul posto di lavoro, e le persone più avanti con l'età hanno il timore per le generazioni future. Invece quelli nel mondo attivo, quindi cinquantenni, 52, 53, 45, 46, hanno il problema delle bollette, carburanti, affitti, certo, figli, tutto questo problema. Quindi questo è quello che è emerso dalla festa della Repubblica. Un altro aspetto che si potrebbe sollevare è che prima tutto era rimesso ai partiti, adesso tutto è rimesso al Presidente della Repubblica, perché dei partiti la gente ha poca, mettiamola così, poca stima, poca riceve
0: fiducia, soprattutto.
1: Questa la lettura di questi 80 anni prima.
0: Già che ne hai parlato, Marco, ti chiedo, insomma, non poteva che essere lui il protagonista. Fatta la Repubblica si fece anche il presidente, oggi quel ruolo lo ricopre Sergio Mattarella, che chissà, forse parecchi anni fa non si aspettava di dover essere nuovamente lui a celebrare gli 80 anni della Repubblica in questo 2 giugno. Nel suo discorso era chiuso tanto però, insomma, del messaggio di attualità di cui ci parlavi. C'è la Repubblica, ci sono i festeggiamenti, ma ci sono le grandi contingenze internazionali, ci sono le bollette, insomma l'Italia è questa, e Mattarella lo ha in qualche modo voluto esplicitare.
1: Sì, infatti è una festa sentita, è molto sentita, più che altro, almeno quello che abbiamo percepito noi sentendo la gente, più che altro perché ci sono delle preoccupazioni, ci sono delle difficoltà economico-sociali, e quindi gli italiani hanno assistito con attenzione a questo passaggio, a questo ricordo, ma perché ci sono dei problemi. Questa è stata la percezione che abbiamo avuto, e si rimettono nel cosiddetto pater familias, nel presidente della Repubblica. E quindi ci sono anche dei dubbi che possa, un'ipotesi di ulteriore riforma del premierato, che possa passare, perché gli italiani sono molto attaccati alla figura del presidente della Repubblica. Quindi, come non hanno dimenticato quello che è accaduto dopo il secondo dopoguerra, potrebbero anche non dimenticare quello che è accaduto in questo periodo, dove la carenza di rappresentanza dei partiti è stata colmata dal Presidente della Repubblica, e quindi potrebbero insistere su questa posizione. Comunque vedremo, ci stiamo avvicinando. Ultima chicchetta, per quanto riguarda la politica, così la possiamo semmai ragionare. C'è Vannacci che fa l'Assemblea Costituente a giugno, ha invitato tutti i partiti, come si fa nei congressi, e sembra che nessuno ci voglia andare, sicuramente a sinistra, anche a destra. Qualcuno sta ragionando, quindi vuol dire che qui, dopo gli 80 anni della Repubblica, dobbiamo stare molto attenti a quello che accadrà. Potrebbe accadere un Draghi bis, boh, vedremo.
0: Eh sì, perché dal 3 giugno si ricomincia, diciamo, a parlare di tutto questo. Oggi giustamente anche la politica è rimasta a guardare e a omaggiare, non tutti ma quasi tutti. Grazie al nostro Marco Trombetta per essere stato con noi, grazie soprattutto Marco per avercela raccontata nel corso di tutta la giornata, questo festeggiamento, con tante interviste che avete sentito anche nel corso dei nostri programmi. E allora vi faccio anche qualche nome, perché è stata anche una grande kermesse, diciamo, quella di oggi. Non solo con le forze dell'ordine o in generale l'esercito, diciamo, che ha sfilato, ma tanta società civile sul palco. Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Gianni Morandi e poi ancora Paola Cortellesi, Flavio Insinna, Luca Zingaretti, tanti nomi legati al cinema, alla televisione, alla canzone, ma anche allo sport, Alessandro Del Piero, ma anche Federica Brignone, Arianna Fontana, le ragazze che hanno fatto la storia degli sport invernali alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina, e poi Bebe Vio, i musicisti, Paolo Fresu, Danilo Rea, insomma un cast corale, perché...

0: al Parlamento Europeo, campione di stacanovismo, ma è riuscito a ritagliarsi diciamo lo spazio per lavorare soltanto oggi. Siamo certi che farà altrettanto anche in tutti gli altri 364 giorni dell'anno, per insomma una festa dove invece c'erano quasi tutti gli altri. Fa discutere l'assenza, però, lo diceva anche il nostro Marco Trombetta poco fa, di esponenti di spicco dell'opposizione, da Conte a Schlein. Vedremo se arriveranno dichiarazioni, perché chiaramente questo non era un momento di campagna elettorale, forse lo sarà a partire dalla mezzanotte, ma oggi era una giornata un po' diversa in cui forse occorreva essere lì, a meno di non voler mandare un messaggio contro la Repubblica, ma non credo fosse quella l'intenzione. Torneremo sul tema anche nella seconda parte della nostra puntata di oggi, perché c'è un altro aspetto che ha fatto la storia del nostro paese legato a questa data che oggi celebriamo. Per la prima volta anche le donne potevano accedere al voto, un diritto che era stato negato già alla nascita del Regno d'Italia, in tempi in cui il voto alle donne non era neppure negli embrioni dei pensanti politici del tempo, e poi confermata dal duro ventennio del fascismo. Ma dall'Italia che rinasceva con grande difficoltà dalla guerra, rinasceva anche l'altra metà del cielo, come si dice, che espresse il proprio voto per la prima volta, lo fece in occasione di un referendum storico, e parleremo anche di questo. Ci fermiamo solo per qualche istante adesso, tra poco dunque tanto altro, tante interviste esclusive che vi faremo ascoltare. Rimanete con noi, sosta brevissima.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali, notturne, rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Allora eccoci ancora insieme 20 e 32 su Giornale Radio, questo è il 2 di giugno, la festa della Repubblica da passare insieme, qui al timone delle 20, io sono Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. E allora, a proposito di difendere ogni giorno i valori della Repubblica, due persone sono state fermate per l'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan in una stazione di servizio sulla strada statale 106 vicino ad Amendolara, siamo in provincia di Cosenza. Tre di questi braccianti sono di origine afghana, uno è di origine pakistana, come i due fermati, portati in questura ieri sera e interrogati e adesso accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. È un fatto di una

crudeltà e di un orrore inusitato. Le quattro persone, di cui ancora non sappiamo le identità, erano braccianti agricoli che lavoravano nei campi della zona, facevano quei lavori, come si dice, che gli italiani non vogliono più fare, quelli che, nonostante qualcuno li voglia rispedire a casa, tengono in piedi gran parte dell'economia, soprattutto al sud. Ma c'è da fare chiarezza su quali possano essere le ipotesi di questo finale tragico. In un filmato si vedono due persone che bloccano dall'esterno le portiere del minivan, mentre dal portellone posteriore viene lanciato quello che sarebbe liquido infiammabile. Sappiamo anche che un quinto uomo è sfuggito alle fiamme, un cittadino afghano che viveva con le quattro vittime a Villa Piana, e ha raccontato, intervistato dal TG regionale della Calabria, di essersi salvato rompendo un finestrino. Si parla di una richiesta di denaro per il trasporto e, di fronte al rifiuto delle vittime, la decisione di far diventare questa una pagina terrificante di cronaca, che si aggiunge in una giornata, appunto, che speravamo potesse avere altri toni, su cui torniamo comunque tra poco. Ripartiamo dalla musica, arrivano i Foo Fighters, questa è Wheels.

0: Allora rientriamo in diretta per farvi ascoltare anche alcune interviste esclusive per aprire il tema le donne della Repubblica e nella Repubblica. Oggi è l'ottantesimo anniversario anche del primo voto delle donne e partiamo da un convegno che è stato organizzato qualche giorno fa a Genova dall'Istituto Ligure per la storia della resistenza e dell'età contemporanea dal titolo Le donne dalla resistenza alla Repubblica. Ha partecipato a questo convegno, a questa giornata di studio anche Anna Finocchiaro, già senatrice e ministra, che qualche anno fa, lo ricorderete, era stata anche ventilata come possibile prima presidente della Repubblica donna. Il tema dunque non la lascia indifferente. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrarla e di intervistarla. Sentite cosa ci ha raccontato. Onorevole Anna Finocchiaro, oggi un appuntamento per ripercorrere la storia della Repubblica, 80 anni da quel giorno in cui l'Italia ha preso una decisione, e per rivalutare il ruolo da protagonista di tante donne, forse un po' dimenticate dalla storiografia. Oggi è anche un tentativo di tracciare un nuovo modo di ripercorrere la nostra storia.
1: Sì, sta riemergendo questa straordinaria storia femminile che ha condotto poi all'affermazione della Repubblica e che ha visto una partecipazione così importante delle donne non solo alla resistenza ma anche alla tenuta del paese durante gli anni tragici, appunto, del conflitto, sta riemergendo perché la storia comincia ad essere scritta dalle donne. La storia scritta dagli uomini ha occultato un pezzo della storia italiana ed è un peccato, perché è un pezzo di libertà, di affermazione della democrazia, di sacrificio personale, di intelligenze, di idee, di contributo, insomma.
0: A pochi metri da qua, Piazza Teresa Mattei a Genova, uno dei tanti nomi legati ad esempio alla resistenza, al femminile. Oggi piazze piccole, forse meno note di altre, non si sta parlando di riscrivere la toponomastica, però di dare anche il giusto ruolo alla resistenza e poi alla scelta repubblicana, che non era scontata per gli uomini e non era scontata per le donne.
1: Io sono particolarmente affezionata alla figura di Teresa Mattei, tra l'altro costituente giovanissima, la più giovane, anche perché secondo me fu proprio lei a ispirare le parole di Alba de Cespedes, che diceva: ho imparato che le donne possono non tremare lì dove un uomo trema. E credo che la storia anche personale di Teresa Mattei sia esattamente questo.
0: Faccio un'ultima domanda, avrà tra poco insomma una tavola rotonda in cui sarà presente anche la sindaca di Genova Silvia Salis. A proposito di donne che stanno intraprendendo una carriera politica importante, è una strada ancora in salita però?
1: È una strada in salita, non solo quella delle donne che si cimentano con la politica e con le istituzioni, che sono comunque un'elite. È una strada ancora in salita per i milioni di donne che nella società italiana vedono ancora troppe disparità, blocchi, ostacoli troppo alti da superare, inospitalità.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: E entriamo in studio, insomma, da Genova a Torino, forse non a caso due delle città che spinsero maggiormente per il voto repubblicano. Lì abbiamo incontrato al Salone Internazionale del Libro qualche giorno fa Serena Dandini, che oltre insomma ai numerosi ruoli in cui già la conoscete, è autrice di un libro, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, edito da Einaudi. L'abbiamo incontrata appunto a margine della presentazione del suo libro a Torino e abbiamo parlato di un tema che oggi riscopre tutta la sua attualità. Lo sentiamo. Al Salone del Libro di Torino c'è un entusiasmo palpabile, si è sentito anche parlare di record di vendite. Il motivo però è anche molto serio. Oggi, quest'anno, un anniversario importante per la nostra Repubblica ed è un anniversario altrettanto importante per la storia delle donne in politica. Sono tanti anni o sono troppo pochi?
2: No, sono tanti anni, ma comunque ancora, come sappiamo, diciamo, non abbiamo ancora raggiunto le vette della vera parità. Però era importante ricordare la storia, perché come dico sempre, no, sapere da dove veniamo ci fa capire chi siamo oggi, ma soprattutto dove non vogliamo tornare.
0: Siamo in un periodo in cui c'è la prima Presidente del Consiglio donna, qualcuno direbbe dal 46 ad oggi è un progresso che continua, la storia a volte però fa degli avanti e indietro curiosi, crede nel progresso a prescindere.
2: Ma guarda, è sicuramente una buona notizia che ci sia una Presidente del Consiglio donna che autorizza i bambini e le bambine di questo paese a pensare che un ruolo così lo possa ricoprire benissimo una donna, e magari un ruolo ancora più in alto. Dopodiché dispiace perché è un po' un'occasione persa, perché diciamo che la Presidente del Consiglio non è una femminista e quindi diciamo non ha molto a cuore quelle che sono le tematiche della parità e dei diritti delle donne, però magari piano piano, chi lo sa.
0: Le chiedo l'ultima domanda da Teresa Mattei a Nilde Iotti, sono nomi che compaiono sui libri, compaiono nelle piazze, forse non ancora abbastanza, è anche un libro che vuole restituire un po' di quello che queste donne hanno fatto e rappresentato.
2: Ma sicuramente sì, io dico sempre non ci sono vie intestate a loro, piazze poche, sparute in tutto lo stivale, in un diciamo folla di vie Cavour, vie Mazzini e varie, però non perché diciamo mi appassiono di toponomastica, ma perché comunque sono simboliche importanti, no? Ricordare anche in quel modo le donne che hanno fatto la storia. Le donne hanno fatto la storia in tutti i campi, però sono rimaste spesso invisibili, quindi per questo vale la pena di raccontarle. Poi hanno delle storie così affascinanti e sono avventurose, per cui è anche emozionante.
0: Grazie mille. Grazie. E allora noi eccoci qua, ancora insieme, ancora in studio, ancora in diretta. Sono alcune delle voci che abbiamo raccolto negli ultimi giorni. Oggi ci sembrava doveroso proporvele in queste interviste esclusive, perché oggi è una grande giornata anche di ricordo dell'emancipazione, un percorso non terminato chiaramente, ma iniziato in qualche modo proprio quel 2 giugno del 1946, su cui torneremo ancora per farne una doverosa analisi storica. La storia però la stanno scrivendo e devo prendermi giusto 2 minuti per parlarvi di sport. I nostri tennisti italiani, non Jannik Sinner, che si è arreso sul più bello a Parigi e al caldo a Roland Garros, ma gli altri 3, quelli un po' meno inflazionati, quelli che vedete un po' meno negli spot televisivi, ma che sono comunque atleti di grande tenacia: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, tutti qualificati per i quarti di finale nel singolo maschile, uno, lo ricordiamo, dei 4 tornei del Grande Slam, i più importanti insomma della stagione tennistica in corso nel calderone parigino. Cobolli ha cominciato il torneo da numero 14 al mondo ed è arrivato agli ottavi senza perdere neanche un set, poi ha superato lo statunitense Svajda per arrivare ai quarti. Si tratta del secondo quarto di finale in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Berrettini da poco ha compiuto 30 anni, è stato più volte tra i primi 10 nella classifica dei più forti al mondo, ma aveva perso parecchio smalto e parecchi posti a causa di diversi infortuni negli ultimi mesi, e invece è tornato fortissimo battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo per 3-0. Era l'atleta che ha eliminato Jannik Sinner, ma come lui stesso ha messo un discreto aiuto da parte del meteo. E in serata poi di ieri si è giocata anche la partita tra lo statunitense Francis Tiafoe e Matteo Arnaldi, terzo italiano rimasto in gara, che è arrivato veramente a un passo dall'essere sconfitto, ma dopo una battaglia di 5 ore e mezza irreale, come lui stesso l'ha definita, ha vinto in rimonta. Per lui è la prima volta ai quarti di finale di uno slam ed è ovviamente la prima volta che l'Italia porta 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Pensare che non ci sia Sinner può farci essere amareggiati, perché forse sì, potevamo portarne addirittura uno in più e con buone possibilità anche di vincere, ma godiamoci questa Italia che in una giornata non banale per il nostro paese ha dato una bella sterzata al mondo del tennis. Tra poco torniamo sui temi del 2 giugno, abbiamo un'intervista con un noto storico, insomma, per entrare anche nei temi proprio legati alla storia e a cos'era quel 2 giugno di 80 anni fa in un paese molto diverso da quello di oggi. E intanto ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo Damiano David su Giornale Radio, questa è la sua Next Summer, poi ancora insieme.

0: allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata un po' particolare obiettivamente e per ovvi motivi del Timone, ampiamente dedicata alle celebrazioni per un anniversario tondo, si dice così, che è anche sempre occasione di spunti, di riflessioni sul presente oltre che sul passato. Gli 80 anni della nostra Repubblica, abbiamo seguito la manifestazione, abbiamo raccolto le voci della piazza, le tante riflessioni, ma è tempo anche di fare forse un approfondimento storico, perché più ci si allontana da quella data, da quel 2 giugno che segnò una pagina fondamentale della nostra storia, più insomma il valore degli storici aumenta per capire cosa significò davvero per un paese ancora profondamente scosso dalla fine del conflitto. In collegamento con noi abbiamo il professor Marco Mondini, professore di storia contemporanea all'Università di Padova, collabora con diverse testate, con La Repubblica, con Rai Storia, insomma è davvero un grande piacere averla con noi, benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma l'analisi del presente attira sempre di più rispetto a quella del passato per ovvi motivi, però ci può dare, come dire, una fotografia, cos'era l'Italia quel 2 giugno di 80 anni fa, quando si trovava di fronte a una decisione che, certo, di cui eravamo consapevoli, sarebbe dipeso poi il destino di gran parte di tutto ciò che abbiamo detto e commentato negli anni successivi, però era un paese ancora molto giovane nel senso di maturità politica, sociale, se vogliamo. Che Italia era quel 2 giugno?
1: L'Italia del giugno del 1946 è un paese tumultuoso, è un paese violento, è anche un paese spaccato. Noi abbiamo troppo spesso un'immagine realmente edulcorata dell'Italia di quei giorni. Abbiamo queste fotografie di queste lunghe code di elettori che si recano al seggio, esprimono la loro volontà, e siamo abituati a pensare, perché così ci hanno raccontato sui banchi di scuola, così abbiamo letto sui manuali di storia, che è semplicemente l'espressione della volontà del corpo elettorale, l'esito legale del voto assicurò un pacifico trapasso di poteri. E subito dopo le fotografie delle lunghe code di elettori abbiamo questa istantanea di Umberto II, il cosiddetto re di maggio, che saluta dall'aeroporto di Ciampino prima di andare in esilio. Però in realtà l'Italia era un paese estremamente più complicato e non poteva non esserlo, del resto. 20 anni di dittatura totalitaria, oltre 2 anni di guerra civile, una guerra perduta alle spalle, una guerra di liberazione vinta, città distrutte e una parte della popolazione che aveva sparato contro un'altra parte della popolazione. E in tutto questo il primo voto libero da tanti anni, che però era anche un voto per il destino, per il futuro. E aggiungiamoci, non dobbiamo mai dimenticarlo, che era la prima volta che gli italiani non solo votavano liberamente, ma votavano tutti, votavano anche le donne. Quell'altra metà del cielo che per tutta la storia dell'Italia liberale, anche prefascista, certo, era stata esclusa dal diritto di partecipare alla res pubblica, alla cosa pubblica. È un appuntamento veramente col destino, quello degli italiani, ed è un appuntamento straordinariamente pacifico visto tutto quello che è successo. Perché è vero che l'Italia è un paese violento, il governo legale non ha il controllo del territorio e sarebbe strano che ce l'avesse. Le forze armate sono ridotte a poca cosa, i carabinieri sono quasi disarmati, lo Stato legale fa quello che può, in Sicilia c'è una continuazione di guerra civile separatista, ci sono centinaia di omicidi politici ogni settimana. Eppure alle elezioni amministrative, che si tengono alcune settimane prima del referendum, e poi al referendum non si registrano incidenti, si registreranno tumulti, tafferugli e disordini negli scontri tra partigiani monarchici e partigiani repubblicani nei giorni successivi, ma non durante il voto. E questa è una cosa sorprendente, sorprende il governo, sorprende anche gli alleati che ancora occupano la penisola, non dimentichiamoci neanche questo, l'Italia è un paese a sovranità limitata, certo, in quell'estate del 1946. Eppure gli elettori che non votano, ripetiamolo ancora una volta, da così tanti anni, che sono infiammati dalle passioni della guerra civile, danno una prova di maturità straordinaria, lo riconosce

0: Saranno tutti gli alleati, gli inglesi, gli americani. Churchill scriverà a De Gasperi per dire: gli italiani si sono conquistati il diritto con la loro maturità di elettori di avere un
1: futuro. Sappiamo che
0: democratico
1: non era il nostro fan numero uno, quindi è come dire un apprezzamento che vale davvero il questo. Le posso chiedere in tono, anche se vogliamo un po' provocatorio, però è anche poi un retaggio che fa sì che paradossalmente si senta dire ogni anno il 25 aprile è una festa divisiva, e il 2 giugno, che più divisiva di così non si potrebbe, era un referendum, invece no, non è stato un referendum, forse è passato un po' sottotono rispetto all'importanza che aveva, anche dal fatto che, lo diceva, era un paese violento, era un paese in gran parte fuori controllo, eppure quello fu un esempio davvero di maturità, o forse anche un po' però di un elettorato che non aveva ancora capito quanto era importante la portata.
0: Ma in realtà l'elettorato lo capisce veramente subito, e anche questo è un'altra straordinaria prova di maturità. Un'intera parte della popolazione che non aveva mai votato, mi riferisco soprattutto alle donne, e una parte della popolazione che non votava perché non aveva mai potuto, pensiamo ai più giovani. La resistenza alla guerra di liberazione, certo, e anche la seconda guerra mondiale è una faccenda di ventenni. I ventenni non avevano mai votato in Italia. Fu un voto giovane e fu un voto femminile, quindi un voto della prima volta. Eppure questi elettori che non avevano mai votato, che non avevano mai maneggiato la cosa pubblica, che non avevano mai nemmeno potuto farsi votare, non avevano mai appartenuto a un partito, a una formazione politica, se non negli ultimissimi anni, quando dall'esilio l'antifascismo si era rifatto vivo. Questi ventenni che erano in cerca di maestri, questo lo dice un grande scrittore della resistenza che è Gigi Meneghello nel suo romanzo della guerra di liberazione, che si intitola appunto Piccoli maestri. Noi avevamo bisogno di maestri che ci spiegassero cosa voleva dire partecipare a un voto democratico, a una scelta libera. Eppure proprio questa frangia dell'elettorato dimostrò una tranquillità, ma anche una maturità straordinaria nel capire qual era la posta in palio. E questo fu tanto vero che quando la Repubblica, poco tempo dopo, nel 1949, a cose fatte, dopo aver promulgato la nuova Costituzione repubblicana, si chiese d'ora in avanti quale sarà la festa nazionale per definizione, cioè definì il proprio calendario civile, l'elenco delle feste in cui gli italiani ritrovano se stessi e capiscono il senso del noi. Non ci furono discussioni, la festa nazionale con la N maiuscola doveva essere per forza il 2 giugno, perché quel giorno, per la prima volta, non solo per la prima volta dopo la dittatura fascista, per la prima volta in tutta la loro storia, tutti gli italiani avevano liberamente e legalmente deciso, non con la violenza, con la forza solo del voto, quale sarebbe stato il loro futuro. Da quella scelta è dipeso tutto. Certo, il 2 giugno è figlio del 25 aprile, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, e le due feste dovrebbero sempre essere ricordate insieme, come per lungo tempo è stato.
1: C'è un anno, diciamo, che intercorre tra questi due grandi momenti, che è l'anno di formazione del nostro paese. Le chiedo per concludere, c'è una parola che ha ripetuto più volte, che io credo possa essere forse la parola chiave, non so se è d'accordo, che è scelta. La Francia, che è un paese che ha, come dire, un orgoglio repubblicano molto più esternato, diciamo, del nostro, ci arriva attraverso la violenza, attraverso non una scelta, una scelta di pochi, se vogliamo, una scelta più militare che sociale. Gli Stati Uniti nascono da una guerra di dipendenza, tantissimi paesi al mondo festeggiano la fine di una guerra, noi festeggiamo una decisione che poteva essere così ma poteva anche non esserlo, quindi la scelta forse è la parola chiave.
0: Scelta è la parola chiave per molti motivi. Prima ho accennato al fatto che noi abbiamo un'idea molto edulcorata di quei giorni. Ecco, una cosa che non si ricorda mai è che la scelta legale degli italiani rischiò di essere messa in forse da un nugolo di cattivi consiglieri che cercarono di spingere Umberto II a resistere. E in quei giorni si susseguivano voci molto inquietanti, complotti, congiure, colpi di Stato. Alcide De Gasperi, il ministro degli interni Romita, avevano realmente paura. Roma fu posta in stato d'assedio, c'erano 12.000 uomini armati a presidiare la scelta degli italiani. E perché? Beh, ad esempio si temeva che la maggior parte degli ufficiali dell'esercito, che avevano giurato fedeltà al re, secondo la formula tradizionale, non rispettassero l'esito legale del voto delle urne. Invece non fu così. Noi abbiamo le testimonianze diari di generali monarchici che votarono monarchia, che dissero che avevano votato monarchia e che comunque respinsero fermamente qualsiasi proposta di una congiura antirepubblicana. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri fu trovato nel suo studio che piangeva quando il 10 giugno del 1900

0: 146 la Corte di Cassazione annunciò formalmente i risultati, eppure diede ordine di far rispettare rigorosamente l'esito del voto. E perché? Perché bene o male tutti gli italiani in quel momento, i monarchici e i repubblicani, a parte un piccolo nucleo di facinorosi stretti attorno ai Savoia, capirono che quel giorno non si trattava solo di esprimere una preferenza politica o ideologica, si trattava di dimostrare veramente per la prima volta nella storia che gli italiani avevano diritto a un futuro loro. Scelto pacificamente, scelto senza armi, scelto senza violenza, scelto, questo fu veramente la parola chiave, con un procedimento elettorale che non era stato insegnato, non era stato rispettato, non era una tradizione, una consuetudine, fu un appuntamento con la storia e un appuntamento straordinario. Perché in quel momento gli italiani, dopo tutti quegli anni di violenza, di odio, di passioni accese, dimostrarono insospettabilmente, nessuno ci avrebbe scommesso in quei giorni, che potevano veramente cambiare completamente la pagina della loro storia. Voltarono quella pagina ed è grazie a quella scelta pacifica, legale, ordinata, che noi abbiamo avuto un futuro.
1: È così, la storia, ci sono dei giorni in cui bussa le porte dei paesi, quel giorno bussò, l'Italia rispose, questo forse è il ricordo più corretto storicamente che ci ispira di più per le celebrazioni di oggi. Io ringrazio moltissimo il professor Marco Mondini per essere stato con noi questa sera, averci fatto anche un racconto di un'altra Italia, sì certo molto diversa da questa, ma con alcuni valori che fortunatamente sono rimasti. Siamo in fondo a questa puntata del Timone. Ringrazio allora tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio Giorgio Berselli e Elisa Cabrini in regia, Michele Ceci in redazione e da parte di Francesco Massardo, oggi più che mai, insomma, una buona festa della Repubblica e una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica. Oggi ai Fori Imperiali la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria davanti alla tomba del Milite Ignoto. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto, ha commentato la premier Meloni sui social. Il capo dello Stato Mattarella, incontrando invece gli under 35, ha dichiarato: noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo il problema immigrazione, che non è né nuovo né transitorio, è la nostra storia. Ora la cronaca: due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma che è riuscito a salvarsi. Dall'estero l'OMS ha ridotto nettamente il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116, che andrebbero a sommarsi a 330 casi già confermati, 321 con 48 morti in Repubblica Democratica del Congo e 9 con un decesso in Uganda. I numeri sono aggiornati al 31 maggio. Molti casi precedentemente considerati sospetti sono stati esclusi perché si sono rivelati altre malattie o una febbre non correlata. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonto Nusa e Oberneidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Checkup, radiografia della sanità italiana.
4: L'ipoacusia, cioè la riduzione o perdita dell'udito, oggi è una delle condizioni croniche più diffuse al mondo. Sentire meno implica percepire suoni più deboli in tante situazioni, spesso legate alla nostra vita relazionale. Chi non ci sente bene fa anche fatica a seguire una conversazione, per esempio in un ristorante, chiede spesso di ripetere una frase, alza il volume della televisione e non coglie più le sfumature di una voce. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1,5 miliardi di persone convivono con una perdita uditiva e di queste 430 milioni presentano una forma invalidante. Le previsioni poi indicano che entro il 2050 più di 700 milioni di persone potrebbero avere una perdita dell'udito tale da richiedere interventi riabilitativi. Anche in Italia il fenomeno è rilevante, circa 7 milioni di persone convivono con problemi dell'udito, spesso senza neanche saperlo. In realtà ci si cura poco dell'udito, forse perché si ritiene che l'ipoacusia sia un problema legato esclusivamente all'invecchiamento. Oggi sappiamo invece che non è affatto così. Stili di vita, esposizione prolungata al rumore e nuove abitudini di ascolto stanno modificando la tipologia di chi è affetto da ipoacusia, che interessa sempre più spesso anche giovani adulti e adolescenti. Di questo parleremo oggi, poi nella seconda parte del programma parleremo invece di fibrosi cistica e vi racconteremo anche la storia di un giovane ricercatore. Raccontateci le vostre storie, raccontateci i vostri dubbi, poneteci le vostre domande. Il professor Lino Di Rienzo Businco, otorino laringoiatra, risponderà ai vostri messaggi. 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: L'udito è il risultato di un sistema estremamente complesso che coinvolge non solo l'orecchio, ma anche il nervo acustico e il cervello, lavorando insieme in modo sofisticato per permetterci di percepire e comprendere i suoni che ci circondano. La perdita uditiva può comparire in modo lento, quasi impercettibile. Nei primi stadi il problema non è tanto sentire meno, quanto comprendere peggio, soprattutto in contesti rumorosi o quando parlano più persone contemporaneamente. Riconoscere precocemente i segnali, intervenire tempestivamente è fondamentale per evitare conseguenze sulla vita sociale, sul lavoro, persino sul benessere cognitivo. Ne parliamo col professor Lino Di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie del gradito invito.
0: Buon pomeriggio a lei. Professor Di Rienzo, la perdita dell'udito oggi è una condizione cronica molto diffusa, però non c'è una grande attenzione verso questa patologia.
1: Sì, molto vero quello che dice, grazie dell'opportunità che mi date, perché questa sensibilizzazione verso il danno uditivo e soprattutto verso la precocità di questo danno, di suo instauramento, perché in realtà il danno nasce nei teenager, quando normalmente tutti noi eravamo portati a considerare la perdita uditiva un problema della popolazione adulta o anziana.
0: Sì.
1: Oggi viceversa,
0: sì,
1: il danno uditivo si struttura fin dalle prime fasce adolescenziali proprio a motivo della sovrastimolazione sonora, l'abuso delle cuffiette, dei riproduttori,
0: certo,
1: musicali, dell'uso del telefonino. Quindi è un'occasione molto utile. Io sono presidente di una fondazione Integria che si occupa principalmente di prevenire e fare campagne educazionali soprattutto nelle scuole sul danno uditivo che porta nel tempo a un'invalidità sociale, alla comparsa di acufeni, ronzii, fischi all'orecchio e soprattutto a una grandissima perdita di chance che proiettata nel giovane naturalmente esprime in maniera drammatica tutto il rischio, ed è un rischio che è molto sottovalutato perché non se ne parla abbastanza, e quindi
0: è
1: grazie
0: vero
1: ancora dell'opportunità che mi date oggi.
0: Quindi partiamo da qua. L'ipoacusia non è, o meglio, non è più una patologia da anziani, no? Ma coinvolge sempre più anche le persone giovani, ma anche giovanissime. Quando si parla di ipoacusia non si intende semplicemente sentire meno, perché esistono diversi livelli, diverse forme di perdita uditiva, diversi gradi.
1: Esattamente. Solitamente la ipoacusia, la riduzione della qualità uditiva, è il primo sintomo, il bisogno di compensare, il senso di difficoltà quando si vola o si viaggia in treno veloce o semplicemente ci si sposta in macchina da un'attitudine all'altra, è il primo segnale di qualche danno nella ventilazione dell'orecchio, perché il primo messaggio da portare a casa è che l'orecchio in realtà è un'estensione del naso, adesso passatemi la semplificazione.
0: Sì,
1: quindi
0: certo,
1: la prima prevenzione dopo la prevenzione il riposo sonoro, il tipo di stile di vita, quindi che prevenga la sovrastimolazione acustica, specie con le cuffiette auricolari intracanalari, è rappresentata proprio da una manutenzione respiratoria, cioè la tuba di Eustachio, quel piccolo canale che collega naso e orecchio, rappresenta il primo movente in cui i catarri, le secrezioni, le allergie, i virus possono raggiungere l'orecchio. Quindi prima cosa, specie nei giovani, e prendersi cura con una visita otorinolaringoiatrica molto semplice, l'ispezione dell'orecchio e del naso non è assolutamente una procedura invasiva, con dei test molto facili e non invasivi è possibile parametrare, avere dei dati per oggettivare e stadiare se una persona è a rischio o meno di un qualche danno di tipo uditivo, che da qualitativo diventa quantitativo con una vera e propria perdita di alcune frequenze sonore.
0: Professor Di Rienzo, noi abbiamo aperto la linea ai nostri ascoltatori, lo facciamo ogni giorno, 334 11 11 622, abbiamo i primi messaggi. Matteo da Varese che chiede: mi sembra di sentire bene in generale, ma quando guardo la televisione spesso ho bisogno di alzare il volume, può essere un segnale di ipoacusia? Professore.
1: Sì, questo è un segnale di adattamento e di fatica uditiva, cioè quando si sente il bisogno dopo qualche minuto di alzare il volume del proprio device, sia televisore, sia telefonino, sia videogioco, questa è espressione di una fatica uditiva, si chiama proprio così in gergo audiologico, che è espressione di una affaticamento, di una infiammazione, di un deficit della funzione del nervo, perché noi sentiamo con la chiocciolina, quel delicato organo meraviglioso all'interno del nostro orecchio, ma poi questo recettore trasmette la percezione uditiva attraverso il nervo acustico fino al cervello. Ecco perché ricordava molto correttamente prima che il decadimento cognitivo, il deficit funzionale del cervello, specie negli anziani, ma ahimè anche nei più giovani oggi, inizia con un deficit della capacità uditiva. Quindi ecco, secondo messaggio da portare a casa probabilmente è attenzione alle abitudini sonore, all'ambiente sonoro in cui purtroppo spesso nelle città, negli ambienti occidentali siamo tutti immersi, perché questo può danneggiare, infiammare il nervo acustico e le sottili strutture glinfatiche, così si chiamano, si crea una sorta di accumulo di radicali liberi, un po' come l'edema linfatico, sempre passate nella semplificazione, può intasare il circolo degli arti inferiori delle gambe. La stessa cosa può succedere nel dedicato apparato uditivo, e quello che non si sa è primo riconoscere il sintomo, perché viene spesso scambiato per disattenzione, per ambiente rumoroso, quel tale ristorante, quel tale teatro, ma poi soprattutto non si sa che si può prevenire, si può curare in queste fasi iniziali del danno con stimolazioni elettromagnetiche molto all'avanguardia, in parte frutto anche dei risultati dell'istituto di ricerca che ho l'onore di dirigere, dell'Ultrastructural Biophysics Research Institute, con dei medical device, con delle cuffie che in maniera sempre molto sofisticata agiscono sulla neuroinfiammazione, neuromodulando il segnale che corre attraverso il nervo acustico e rinforzando la neuroplasticità dell'area centrale, cioè del decodificatore che nel cervello ci dice che suono stiamo ascoltando e dà un significato alle parole che ascoltiamo. E poi seconda cosa importante è attenzione alla difficoltà nella comprensione delle parole. Molte persone non hanno deficit uditivo in termini quantitativi, cioè sentono un clacson, sentono lo squillo di un telefono, sentono una conversazione al telefono, ma non ne comprendono appieno tutte le parole, allora magari per interpolazione capiscono il senso della discussione, ma di preciso si perdono qualche parola. Quello è l'altro sintomo molto importante, perché se precocemente identificato consente una cura definitiva senza incamminarsi nel percorso della cronicità.
0: Qui è penalizzante anche a livello sociale. Quante volte abbiamo sentito dire sento ma non capisco bene quando c'è rumore?
1: Bravissima, molto vero? Molto vero. Questo è un sintomo da attenzionare. Sento al ristorante quel tale ambiente sonoro, non è confortevole, specie negli stati esteri è diventato molto frequente anche classificare i ristoranti, i locali pubblici in base alla qualità acustica circostante. Questo non è solo un benessere globale, che pure sarebbe importantissimo per la qualità della vita, per lo stress, per l'aspetto endocrino, l'aspetto immunitario, cioè il bombardamento sonoro, l'inquinamento acustico come si chiama oggi, ha delle ripercussioni su tutta la qualità della vita, sulla qualità del sonno della persona. Sono tanti sintomi che solo apparentemente sono lontani dall'orecchio, in realtà con la visione integrata che abbiamo oggi, con l'approccio globale alla persona, non più suddivisa per organi, abbiamo capito che l'orecchio, guarda caso, è inserito all'interno del cranio, nel delicato complesso articolato del cervello, ed ha ripercussioni su tutta la salute generale. Quindi se noi sentiamo male un cameriere che spiega le ordinazioni o la cosa c'è sul menù piuttosto che un concerto perché c'è un ambiente sfavorevole, quello non è legato esclusivamente a una discomfort della struttura acustica della sede dove stiamo mangiando o ascoltando della musica, ma può essere sempre quello un primo segnale di deficit che deve portarci a rivolgerci a uno specialista per fare un esame dell'udito, che è un esame banale, molto semplice lato paziente, e in pochi minuti si ha senza invasività un quadro molto preciso sulla diagnosi, ma soprattutto sulla prognosi, sulla possibile evolutività di questo danno.
0: Allora, prima di andare in pausa per qualche minuto con un brano musicale, volevo girarle ancora questo messaggio. Fabrizio da Bari che scrive: buonasera, volevo chiedere al professore se per caso la sordità potrebbe essere un problema ereditario.
1: Sì, sono tantissime le sordità di tipo ereditario, però la buona notizia è che sono diagnosticabili addirittura nella pancia della mamma, quindi le sordità di tipo genetico sono oggi molto ben studiate e conosciute e sono già iniziate le prime terapie geniche, quindi questa è veramente una notizia molto confortante che personalmente aspettavamo da anni e sarà possibile nel brevissimo tempo, in maniera scalabile, in maniera generale, intercettare e correggere quel danno genetico. Naturalmente,
0: quindi già con lo screening neonatale?
1: Lo screen neonatale e anche ovviamente post perinatale, post natale, ma soprattutto la cosa importante è che queste sordità genetiche rappresentano una minima percentuale e quindi già oggi viceversa le sordità infantili di tipo catarrale, di tipo adenoideo, di tipo tubarico e di tipo neuroinfiammatorio possono essere curate con protocolli molto all'avanguardia, ma lato paziente molto semplici, sono tecnologie per la rigenerazione, per la riventilazione, per la combattere la neuroinfiammazione, che è un termine che dopo l'esperienza del Covid abbiamo imparato anche un po' tutti a conoscere, e abbiamo capito che tutta questa struttura così complessa e in grandissima parte, per la quasi totalità, ignota del sistema nervoso centrale, viceversa però ci dà tante chance di processi di recupero e di autoguarigione se riusciamo a toccare, come possiamo fare oggi, le leve giuste a livello elettromagnetico sulla conduzione dell'informazione nervosa nel delicato complesso neuro cocleo vestibolare e cerebrale.
0: Bene, allora come detto ci fermiamo per qualche istante, una breve pausa musicale e poi torniamo con il dottor Lino Di Rienzo Businco, Torino Laringoiatra, e ripartiremo dall'importanza della diagnosi precoce.

0: Stiamo parlando di Udito col professor Lino Di Rienzo Businco, torinolaringoiatra. In caso di ipoacusia, una volta individuato il problema, si apre un percorso di cura che oggi coinvolge diverse figure sanitarie. Si avvale di tecnologie sempre più avanzate. Negli ultimi anni la ricerca ha portato importanti progressi sia nei dispositivi acustici sia nelle soluzioni più complesse, come per esempio gli impianti cocleari. Accanto agli aspetti clinici ci sono le sfide organizzative e culturali, quindi garantire l'accesso alle cure, assicurare continuità ai percorsi riabilitativi e promuovere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione dei disturbi uditivi. Noi ripartiamo da qui. A proposito di questo, quanto può cambiare, professore, nell'evolversi della malattia una diagnosi precoce?
1: Sì, cambia moltissimo. La prevenzione è tutto in medicina, l'audiologia non fa eccezione. Vi ringrazio di questa opportunità perché i dati sono veramente allarmanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, e i dati in Italia sono identici, parla di circa il 20% della popolazione globale che soffre di un problema uditivo detettabile, documentabile in maniera conclamata. Però quella è la punta dell'iceberg, perché in realtà tutte le preipoacusie e i danni che non sono riconosciuti portano alla a una veramente esplosione dirompente di questo problema, interessando anche il 30-40% della popolazione. E questi dati sono preoccupanti perché sarebbero grandissima parte possibile essere prevenuti questi danni o addirittura intercettati prima dell'evoluzione, perché la sordità incomincia con un piccolo danno iniziale e poi, se non adeguatamente frenata, un po' come un effetto a palla di neve, si gonfia e cominciano gli acufeni, comincia la difficoltà ad ascoltare negli ambienti di lavoro, e comincia a isolarsi la persona, a avere una difficoltà relazionale, comincia il deficit cognitivo. E ripeto, il messaggio principale di oggi che vorrei dare è che non è una patologia per anziani, non è una patologia per la senescenza, ma è una patologia da diagnosticare precocemente, perché tanto più precocemente si instaureranno i protocolli terapeutici, tanto migliori saranno i risultati. Oggi siamo in grado di fare terapie personalizzate ad alta tecnologia, di precisione, intercettive, preventive, quindi è cruciale intervenire prima che la macchina si inceppi in maniera irreversibile.
0: Professore, ci spiega che cos'è un impianto cocleare e quando si rende necessario?
1: L'impianto cocleare oggi è una tecnologia estremamente evoluta, però una tecnologia chirurgica da riservare quindi a casi veramente selezionati dopo un adeguato studio, che non rispondano alle protesi acustiche tradizionali, oppure in cui il deficit nasce e viene diagnosticato nella immediata età postnatale, quindi si debba necessariamente sostituire con un impianto cocleare, appunto un orecchio bionico per semplificare, che è una chiocciola artificiale che in maniera elettronica impiantata dentro il corpo, quindi con un intervento chirurgico dedicato naturalmente da eseguire in centri qualificati, sostituisce la chiocciola nel trasferire il suono dall'esterno al cervello, quindi vicaria, sostituisce la funzionalità di un orecchio danneggiato, ma deve essere naturalmente un orecchio danneggiato in maniera irreversibile, in maniera severa, come si dice in gergo, e sempre dopo un adeguato studio per arruolare il paziente a questo tipo di soluzione, una soluzione che grazie a Dio interessa una piccola percentuale degli ipoacusici. Viceversa, la grandissima platea soffre di una ipoacusia che è curabile.

0: Professore, è una cosa molto delicata.
1: Questo è il terzo messaggio da portare a casa, veramente ha impatto sociale importante, perché abbiamo parlato della luna, di strumenti sofisticati, di stimolatori elettromagnetici per curare acufeni, sordità, vertigini, però tutto parte dalla base. L'uso dei cotton fioc è veramente da proscrivere, è una cosa da non utilizzare, sfatare questo falso mito. L'orecchio è un organo autopulente, sì, non ha bisogno di essere pulito, meno che mai con un cotton fioc, per tre motivi: involontariamente si spinge più in profondità il cerume nel cercare di portarne via una parte; secondo motivo, si rischia di graffiare la delicata mucosa del condotto, pelle del condotto uditivo esterno, quindi si creano, possono creare otiti, insemenzamento di germi e quindi ancora una volta peggiorare la salute del nostro orecchio. Quello che è peggio è che si può perforare come un pistone dentro un cilindro la delicata membrana timpanica, quindi avere poi un otite involontariamente causata da questo bastoncino cotonato, e quindi poi lì si apre un tema di sordità di tipo trasmissivo, di infezioni.
0: E quindi il nostro ascoltatore probabilmente l'ha fatto questo danno.
1: Assolutamente da buttare via. Se questo però è successo, recarsi repentinamente da uno specialista otorinolaringoiatra, che con una semplice visita ancora una volta potrà diagnosticare quale di queste tre evenienze sia accaduta e proporre la soluzione più efficace, che se instaurata ancora una volta in maniera precoce consente la guarigione e la riparazione del timpano senza reliquati, senza danni acustici. Quindi ecco, anche con una cosa così banale come la pulizia dell'orecchio, nell'immaginario collettivo erroneamente trattata con l'uso e l'abuso dei cotton fioc, in realtà è un fattore di rischio molto, dal punto di vista di frequenza percentuale nei nostri ambulatori, nei nostri pronti soccorsi, è la principale causa di danno uditivo per cui le persone si rivolgono alla nostra attenzione. Quindi è un messaggio da portare a casa.
0: Un danno creato meccanicamente,
1: il danno meccanico autoindotto e soprattutto ecco, alimentano quella platea di persone con danni uditivi apparentemente minori, che poi negli anni però come una palla di neve, come un domino, peggiorano, perché insomma l'abuso dei rumori, delle musiche, delle cuffie, di stili di vita sbagliati, l'alimentazione. Oggi diamo una grande alimentazione, una mind diet, una dieta per il tessuto nervoso, e anche lì i radicali liberi, gli acidi saturi possono intoppare questo filtro, chiamiamolo così, dell'endolinfa, dell'orecchio interno, del tessuto linfatico.
0: Ne abbiamo veramente tante da raccontare anche sull'orecchio. La ringrazio, grazie davvero professor Lino Di Rienzo Businco, Torino Laringoiatra, grazie ancora, grazie, a tra poco.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy.

0: un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
6: Sono le 16:33 minuti, benvenuti a Check Up. La battaglia contro i batteri potrebbe passare non solo dalla chimica o da nuovi antibiotici, ma anche dalla fisica. Una ricerca italiana pubblicata su Nature Communication suggerisce infatti che la forma microscopica delle superfici di dispositivi medici come stent, cateteri e impianti possa impedire ai batteri di aderire e proliferare. L'idea è sorprendente: non uccidere i microorganismi con farmaci o rivestimenti chimici, ma rendergli impossibile aggrapparsi alle superfici, così da farli letteralmente lavare via dal flusso dei fluidi corporei. Il problema non è marginale, Cateteri, stent e tubi endotracheali sono strumenti salvavita, ma possono diventare terreno fertile per i batteri che su queste superfici formano biofilm, ovvero comunità microbiche protette che rendono le infezioni più persistenti e difficili da trattare con gli antibiotici. Le infezioni correlate all'assistenza sanitaria superano 50 milioni di casi ogni anno nel mondo. Oltre il 60% è associato proprio alla formazione di biofilm sui dispositivi medici. Da qui nasce l'idea di cambiare prospettiva. Invece di combattere i batteri con nuove molecole, progettare superfici che impediscano loro di stabilizzarsi. Un approccio ispirato alla natura, alla pelle degli squali e alle ali delle libellule, che potrebbe avere implicazioni importanti anche nella lotta all'antibiotico resistenza. Ne parliamo tra poco, qui a Check Up.

0: comunque nella maggior parte dei casi convivono con noi senza problemi, ma quando trovano un ambiente favorevole possono diventare davvero pericolosi, soprattutto negli ospedali o quando entrano in contatto con dispositivi medici impiantati nel corpo. È proprio su queste superfici che i microrganismi riescono spesso ad aderire, organizzandosi in biofilm e diventando molto più difficili da eliminare. Capire come impedire questo processo oggi è una delle sfide più importanti della medicina. Benvenuto, buon pomeriggio al professor Roberto Rusconi, responsabile dell'unità di fisica applicata, biofisica e microfluidica, voglio dirlo bene, presso l'Istituto Clinico Humanitas. Professor Rusconi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci spieghi come nasce quest'idea, come possono delle specifiche forme delle superfici impedire ai batteri di aderire ai dispositivi medici?
1: Sì, appunto, come detto correttamente, l'idea è proprio quella di capire come questi batteri, che spesso appunto sono batteri patogeni, riescono ad aderire a delle superfici e formare questi biofilm che appunto li rendono ancora più resistenti all'azione ad esempio di antibiotici. E quindi quando questi biofilm si formano su dispositivi biomedici, e diciamo col fatto che sempre più dispositivi vengono utilizzati appunto per garantire una qualità sempre più alta ai pazienti, una qualità di vita sempre più alta ai pazienti, questi biofilm però tendono poi a provocare delle infezioni. Quindi nel mio laboratorio cerchiamo proprio di capire come avviene questo meccanismo, proprio anche da un punto di vista meccanico, quindi come i batteri riescono ad avvicinarsi ad una superficie di vario tipo e come possono poi aderire su questa superficie e sviluppare questo biofilm. E per questo abbiamo sviluppato un sistema appunto microfluidico che appunto utilizza questa tecnologia, che ci permette di studiare quello che succede su una scala microscopica e poterlo vedere direttamente in un microscopio, e abbiamo utilizzato delle superfici in cui possiamo controllare, diciamo, la rugosità in modo molto preciso e a nostro piacere. E per questo abbiamo studiato come batteri che sono patogeni, che normalmente sono di vari tipi, che possono essere associati a delle infezioni, interagiscono con questo tipo di superfici, e in questo modo abbiamo capito quali sono dei meccanismi e anche abbiamo determinato alcune caratteristiche della superficie che possono invece sfavorire la formazione di questi biofilm, l'adesione dei batteri su queste superfici.
0: Cateteri, stent e altri impianti sono strumenti fondamentali, no, per la medicina, ma esatto, abbiamo visto, possono trasformarsi in punti di ingresso per le infezioni, no? Favoriscono l'ingresso alle infezioni e ai batteri. Nel vostro studio si parla di questo biofilm. Finora si è cercato di contrastare questi fenomeni soprattutto con rivestimenti antimicrobici o antibiotici, e invece adesso c'è proprio questo cambio di paradigma, no, che propone la vostra ricerca.
1: Esatto, sì, appunto una strategia è quella di ricoprire con delle ricoperture che possono ad esempio essere antibatteriche. Il problema è spesso che dei trattamenti chimici non durano nel tempo, quindi dopo un certo tempo quando i batteri iniziano ad aderire su questa superficie, poi questo effetto svanisce o comunque è limitato nel tempo, mentre utilizzare delle proprietà fisiche e quindi di superfici che sono in questo modo che non si modificano nel tempo è un'altra arma che permette appunto di contrastare questo effetto, e poi ci permette anche di utilizzare meno antibiotici. Questo è anche un altro problema appunto
0: ne parleremo anche di resistenza agli antibiotici. Esatto. Da quanto tempo state lavorando a questo studio?
1: Allora, diciamo all'incirca da 3 anni, quindi abbiamo cominciato appunto, l'idea è proprio quella di studiare questo effetto da un punto di vista proprio di quello che succede a livello del singolo batterio con queste superfici, e poi abbiamo ampliato cercando di utilizzare batteri di tipo diverso, superfici anche con caratteristiche leggermente diverse, per rendere, diciamo, questo, quello che abbiamo determinato, quello che abbiamo trovato, anche più universale. E effettivamente abbiamo trovato delle geometrie che sono molto efficaci a questo punto di vista.
0: Professor Rusconi, c'è un'ispirazione curiosa in questo vostro lavoro, in questo vostro studio, in questi vostri esperimenti. L'ho citata prima in apertura: squali e libellule. Cosa possiamo imparare dalla natura, in questo caso appunto squali e libellule, per progettare superfici antibatteriche?
1: Ah, sicuramente possiamo imparare moltissimo, perché appunto andando, studiando e capendo come la natura, perché la formazione di biofilm batterici c'è da sempre sostanzialmente, quindi come alcune specie sono riuscite a evitare il fatto che venissero costantemente colonizzate da batteri, come questi film rimanessero ad esempio attaccati alle superfici. E appunto per alcune specie, come si è visto ad esempio negli squali o sulle ali delle libellule, studiando al microscopio la superficie di queste, proprio le caratteristiche di queste superfici, si è visto che hanno delle microstrutture regolari, e queste microstrutture regolari adesso si possono riprodurre in laboratorio in modo appunto abbastanza semplice, appunto, però anche in cui possiamo anche modificarle leggermente per capire quale di questi tipi di superficie possa essere più efficace nel prevenire l'adesione batterica in questo caso.
0: Noi stiamo raccogliendo dei messaggi dei nostri ascoltatori. Sì. Beppe da Carpi chiede: durante un ricovero mi è stato messo un catetere, mi hanno parlato del rischio di infezioni, però non ho visto utilizzare particolari precauzioni. È normale oppure dovrebbero esserci attenzioni specifiche?
1: Allora, è normale, nel senso che ovviamente le attenzioni e le precauzioni sono necessarie. Spesso purtroppo la colonizzazione batterica non viene necessariamente da batteri esterni, ma può venire anche da batteri che sono interni, ad esempio delle infezioni che sono legate agli stent biliari, che spesso sono messi prima di un'operazione, ad esempio di una chirurgia al pancreas, necessariamente possono venire colonizzati da batteri del nostro intestino, che appunto in cui ci sono tantissimi batteri che sono aiutano e sono necessari, ma ci sono anche alcuni batteri che sono patogeni. E quindi non necessariamente il fatto, ovviamente, utilizzare precauzioni è necessario, e più si lavora in pulizia meglio è, ovviamente. Però delle volte anche l'infezione può venire da batteri che già abbiamo all'interno del nostro organismo e che spesso ritrovano in un ambito, magari in una condizione particolare, una possibilità di crescere e di formare appunto questi film.
0: Marco da Genova: quando si ha un catetere o uno stent, c'è qualcosa che il paziente può fare per ridurre il rischio di infezioni, oppure dipende tutto dalle procedure ospedaliere? Professor Rusconi.
1: Diciamo che i pazienti da questo punto di vista non possono fare molto necessariamente. Chiaramente dipende molto da quello che viene fatto nell'ambito ospedaliero, e poi necessariamente bisogna poi trovare, su questo si sta facendo tanta ricerca, per trovare materiali e dispositivi che possono essere migliorati da questo punto di vista, quindi per sfavorire sempre di più la formazione di questi biofilm batterici.
0: Allora, ancora una domanda dai nostri ascoltatori, poi ci ascoltiamo una canzone, prendiamo fiato e poi torniamo a parlare con il professor Roberto Rusconi. Questa nuova tecnologia, chiede Gianluca di Forlì, che impedisce ai batteri di attaccarsi ai dispositivi medici, quando potrebbe arrivare negli ospedali? Lei ha detto che ci lavorate da 3 anni?
1: Sì, ci lavoriamo da qualche anno. Ovviamente stiamo anche lavorando su come implementare questa tecnologia nella pratica reale, quindi ovviamente ci vuole del tempo per creare dei dispositivi che siano, per creare qualcosa che sia più vicino a quello che viene utilizzato realmente, però non è questione di tempo estremamente lungo, quindi stiamo lavorando per costruire dei prototipi che se appunto ci permetteranno di eventualmente utilizzare qualche sistema che sia più vicino, che sia utilizzabile nella pratica clinica, quindi avvicinarsi e potenzialmente utilizzare dei cateteri con questo tipo di superfici nella pratica comune.
0: Bene, allora tra poco torneremo a parlare di questa scoperta italiana che riduce i batteri, sempre col professor Roberto Rusconi. Restate con noi.

0: Il tema delle infezioni legate ai dispositivi medici si inserisce in una questione ancora più ampia, quella dell'antibiotico resistenza. Negli ultimi anni la comunità scientifica ha più volte lanciato l'allarme sulla crescente difficoltà nel trattare alcune infezioni batteriche. Per questo motivo la ricerca sta esplorando strade alternative agli antibiotici, nuovi materiali, strategie fisiche e tecnologie che impediscano in qualche modo ai batteri di attecchire sin dall'inizio. Il professor Rusconi è responsabile dell'unità di biofisica applicata presso l'Istituto Clinico Humanitas e ci sta aiutando a capirne di più. Professor Rusconi, quanto incide oggi l'antibiotico resistenza proprio nella gestione delle infezioni ospedaliere?
1: Ma incide purtroppo molto, perché questo tipo di resistenze è in costante aumento. Il mio gruppo lavora a stretto contatto poi con l'ospedale Humanitas, con i gruppi, con varie unità cliniche di diverso tipo, quindi dalle unità che si occupano di ad esempio protesi ortopediche, anche ginocchio, alle appunto agli stent, cateteri, praticamente qualsiasi unità deve affrontare questo problema legato alle infezioni. E purtroppo il numero, la capacità dei batteri di essere resistente agli antibiotici attualmente esistenti continua a aumentare. E quindi per questo è importante essere estremamente, avere dei protocolli estremamente precisi e nello stesso tempo continuare a fare ricerca da questo punto di vista. Certo. Quindi provando strategie che possono essere appunto ottimizzare degli antibiotici, cercare nuovi tipi di antibiotici, cercare altri molecole che possono essere efficaci, oppure studiare, come anche stiamo facendo, eventualmente materiali che già riescono in qualche modo a sfavorire la colonizzazione batterica.
0: Ma possiamo dire quindi che questa ricerca rappresenta un passaggio dalla chimica alla fisica nella lotta alle infezioni. Ma le chiedo, un batterio può mutare per resistere a un farmaco, ma può davvero imparare a resistere a una forma fisica che gli impedisce di attaccarsi?
1: Beh, questa è un'ottima domanda. Questo potrebbe essere sicuramente più difficile. Questo perché? Perché comunque i batteri per sviluppare resistenza hanno bisogno di un certo tempo di esposizione a quel tipo di molecola. Per una forma fisica come di questo tipo, questo tempo di solito è ridotto, appunto perché l'interazione avviene e dura pochissimo tempo, dura pochi secondi, e quindi questo meccanismo potrebbe essere sfavorito. Questo non toglie che comunque i batteri hanno una capacità, in generale i microrganismi, comunque incredibile, di ovviamente, data la capacità di replicarsi in tempi estremamente rapidi, comunque di adattarsi all'ambiente esterno. Però questo tipo di approccio dovrebbe essere più efficace da questo punto di vista.
0: Noi sappiamo che l'OMS parla di era post-antibiotica, no? In cui anche una piccola infezione purtroppo può essere fatale. Questa ricerca può essere la nostra scorta di emergenza contro i superbatteri? Questo lo scopriremo, professor Rusconi.
1: Certo, ovviamente bisogna provare più strategie possibili. Poi ovviamente l'idea è anche quello che stiamo vedendo, cercando anche di sperimentare se questo tipo di superfici poi possono ad esempio essere accoppiate anche dei rivestimenti particolari che ne aumentano ulteriormente le capacità antibatteriche. Quindi che l'idea è di usare più armi diverse e eventualmente metterle insieme anche per affrontare questa emergenza che purtroppo ci aspetta, e sarà una delle emergenze dei prossimi anni, appunto. Certo. Legata allo sviluppo di infezioni e legata alla resistenza antibiotica.
0: E allora le faccio un'altra domanda, che c'è anche un altro aspetto, che è quello di indebolire il nemico. Se noi impediamo al batterio di formare questa corazza, questo biofilm, gli antibiotici che abbiamo già oggi potrebbero tornare a essere efficaci anche a dosi più basse? È fantascienza?
1: No, assolutamente, correttissimo. Appunto l'idea è anche quella di, perché spesso l'antibiotico di per sé magari è efficace, ma quando trova un mio film risulta esserlo in modo minore. Questo è stato studiato, è stato dimostrato da tantissimi lavori negli ultimi anni, e per varie ragioni, che possono essere la difficoltà della molecola a penetrare all'interno del biofilm, per il fatto che i batteri all'interno del biofilm loro stessi sono hanno caratteristiche, diciamo, diverse rispetto a quelli che sono, diciamo, al di fuori del biofilm, e quindi è necessario comunque lavorare per in qualche modo sfavorire la formazione di questo biofilm. A quel punto anche gli antibiotici che già utilizziamo risultano essere più efficaci da questo punto di vista.
0: Ancora un messaggio. Elisabetta Roseto degli Abruzzi scrive: purtroppo negli ospedali è più facile prendere infezioni che in un qualsiasi altro posto, dovrebbero essere gli ambienti più sterili di tutti, ma non è così. Non è così decisamente, professore.
1: Ma allora, come ho detto, molto spesso non dipende. Poi certo è necessario che gli ospedali adottino le misure più efficaci,
0: rigorose.
1: Più rigorose. Questo sicuramente so che avviene ad esempio nell'ospedale Humanitas, dove ad esempio alcuni dispositivi che vengono utilizzati per inserire i cateteri vengono processati in modo estremamente accurato. Quindi è molto difficile che la contaminazione arrivi dall'esterno. È che molto spesso dei batteri che sono comunque associati, possono creare questo tipo di infezioni, le abbiamo già all'interno del nostro organismo, e quindi quando vengono inseriti dei dispositivi che sono necessari, perché appunto salvano la vita delle persone, purtroppo ovviamente essendo dei materiali che non sono naturalmente presenti nel nostro organismo, i batteri ritrovano spesso un ambiente in cui magari aderire, crescere e eventualmente proliferare. Quindi non è sicuramente è fondamentale mantenere le rigorose le procedure più rigorose appunto in ambito ospedaliero, ma non è necessariamente unicamente questa la causa. Quindi purtroppo abbiamo spesso dei batteri che sono naturalmente presenti nel nostro organismo e che in questi casi possono provocare delle infezioni quando trovano un ambiente magari in cui crescere.
0: Ma in futuro, secondo lei, queste geometrie potrebbero essere applicate non solo ai cateteri ma anche a altri dispositivi medici, o magari anche a oggetti di uso comune? Non so, mi vengono in mente le maniglie, gli schermi dei telefoni.
1: Diciamo che nel nostro caso ci siamo un aspetto importante, quello legato al fatto che l'ambiente in cui si trovano i batteri è un ambiente liquido e spesso legato ad un flusso, quale appunto quello di un catetere o di uno stand biliare. Questa era una condizione importante in cui questo tipo di superfici diventano estremamente efficaci. Però comunque si sta cercando di lavorare e studiare superfici che in generale o in altri tipi di condizioni possono essere comunque avere queste proprietà, e non necessariamente quel tipo di geometria che abbiamo determinato, certo. Ma ci possono essere altri tipi di geometrie che ad esempio in condizioni in cui ad esempio di assenza di flusso o di altro tipo di ambiente possono eventualmente essere efficaci. Per questo appunto è necessario studiare e cercare di capire come avviene questo processo in modo preciso.
0: Bene, allora buon lavoro a lei e alla sua equip, al suo gruppo di lavoro. Grazie professor Roberto Rusconi, responsabile dell'unità di fisica applicata, biofisica e microfluidica presso l'Istituto Clinico Humanitas. Check up finisce qui, vi aspetto domani alle 16. Adesso la linea va alle notizie, a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolare in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano. Scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Roccafranca in provincia di Brescia ieri in tarda serata a pochi metri dalla sua abitazione in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio. Secondo una prima ricostruzione il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il 22enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili i soccorsi. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Si continua a seguire la vicenda per il rientro in Italia il prima possibile. È di almeno 21 morti, oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie, lo riportano i media ucraini. Il calcio: manca pochissimo alla risoluzione del contratto che lega Allegri al Milan. L'intesa tra le parti è vicinissima e domani sarà la giornata decisiva. A questo punto Max sarà libero di firmare con il Napoli il contratto biennale stabilito con il presidente De Laurentiis. Sempre domani, dopo la conclusione anche formale dell'esperienza con il Milan, ci sarà il primissimo incontro tra l'allenatore e il DS azzurro Manna. Ed è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: Buonasera, buonasera, buon 2 giugno che è stato celebrato dalle tante trasmissioni di Giornale Radio e dall'Italia intera, ne parleremo anche noi, ma partiamo dalla minaccia terrorismo islamico, poi l'Unione Europea che ci viene incontro, forse molla dei soldi per affrontare il caro energia, il ponte sullo stretto, l'avevamo dimenticato, faremo il punto oggi con l'amministratore delegato della società, i rimborsi autostradali, se le code sono dovute a lavori di rifacimento, a problemi di autostrade, come fare ad avere i rimborsi, parleremo anche di questo e naturalmente, come vi ho detto, degli 80 anni della Repubblica, ma con ordine. E allora per fare ordine ascoltiamo un brano.

E allora in diretta anche oggi dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e 334 11 11 622 il numero per chiamare in diretta anche in questa giornata e il nostro sito www.giornaleradio.fm aggiornato con tutte le notizie che riguardano anche i nostri programmi. Stasera ripartiamo da una notizia che vi abbiamo dato ieri in diretta e che inevitabilmente ci ha colpito e vi ha colpito, perché quando si parla di terrorismo anche un singolo caso basta a riapparire paure che sembravano lontane. Un ragazzo di 21 anni, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, è stato fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori avrebbe pubblicato per mesi contenuti di propaganda jihadista esaltando attentati dell'ISIS contro cristiani occidentali, inneggiando al martirio e facendo riferimento anche all'episodio di Modena del 15 maggio scorso. Negli ultimi giorni, sostengono gli inquirenti, la sua radicalizzazione avrebbe subito una brusca accelerazione tanto da far temere una possibile azione imminente. Lui respinge le accuse, dice che i suoi contenuti avevano finalità divulgative, ma il giudice ha deciso di confermare il fermo, ritenendo concreto il rischio che fosse pronto a passare dalle parole ai fatti. Allora vi chiediamo, dobbiamo preoccuparci? Perché da anni sentiamo dire che l'Italia è uno dei paesi europei più efficaci nella prevenzione del terrorismo. I numeri in effetti raccontano di decine di espulsioni, monitoraggi costanti e interventi preventivi delle forze dell'ordine. Lo stesso ministro Piantedosi ha indicato questa operazione come la dimostrazione che il sistema di prevenzione funziona. Ma allo stesso tempo emerge un altro elemento inquietante. Questa non è la storia di un combattente rientrato dalla Siria, non è la storia di una cellula organizzata, è la storia di un ragazzo cresciuto in Italia che, secondo gli investigatori, si sarebbe radicalizzato quasi interamente attraverso internet e i social network, e non è nemmeno l'unico caso recente. Gli stessi magistrati stanno indagando da mesi su fenomeni nuovi e difficili da interpretare, dove propaganda jihadista, estremismo online e persino ambienti neonazisti finiscono per intrecciarsi in quelli che alcuni investigatori hanno definito white jihad, mondi apparentemente opposti che però condividono l'odio, il culto della violenza e la ricerca dello scontro finale. E allora il tema forse non è soltanto il terrorismo, il tema è la radicalizzazione. Quanto è diffusa? Quanto è facile oggi per un ragazzo isolato, fragile o arrabbiato finire dentro una spirale di propaganda online? E soprattutto, siamo di fronte a casi isolati o a un fenomeno che sta crescendo sotto traccia? Ne parleremo con i nostri ospiti e con i nostri esperti di sicurezza. Ma intanto lo chiedo a voi. Avete paura del terrorismo? Vi preoccupa la radicalizzazione online? Pensate che l'Italia sia preparata ad affrontare queste minacce oppure ritenete che il rischio venga sottovalutato? Il ruolo di queste seconde generazioni? Beh, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. 334 11 11 622. Vi aspetto.

0: E allora, si parla ovviamente del 2 giugno, lo faremo nell'ultima parte di trasmissione, ma si parla anche di questi italiani di seconda generazione che si radicalizzano e insomma, stando alla procura, anche quel ragazzo della Brianza, insomma, non è che avesse buone intenzioni. Buonasera Saif Abu Abid, portavoce alla comunità islamica di Saronno. Buon 2 giugno.
1: Buonasera, ben ritrovato.
0: Bene. E, che idea si è fatto di questo episodio? Insomma, un lavoro serio degli inquirenti, non è politica questa che ha portato al respingimento del ragazzo. Dica.
1: Certo, no, sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista, però Roberto, io credo che ci siano due aspetti che emergono chiari da questa vicenda. Il primo è che fortunatamente le nostre forze di polizia e di intelligence fanno un grandissimo lavoro di prevenzione rispetto appunto a questi gravi reati che potrebbero tramutarsi in pericolo per tutti noi. In seconda battuta, io non credo che sia solo un problema di seconda immigrazione. Noi sappiamo bene di avere problemi con i giovani a 360 gradi. Una settimana fa un 12enne in Sicilia, precisamente a Catania, con un coltello, voleva accoltellare appunto 3 compagni di scuola e un insegnante. E potrei citarle ulteriori casi da questo punto di vista.
0: Esattamente. Quindi abbiamo un problema con i giovani a prescindere.
1: Sulla violenza giovanile. Esattamente. Naturalmente quando poi la sovraccarichiamo con una questione anche politica, cioè il fatto che qui ci siano degli immigrati che da un giorno all'altro possono impazzire, diventare potenziali terroristi, ecco, quello mi sembra un po' un esempio. Anche perché io voglio far notare ai gentili ascoltatori che è uno dei post che questo ragazzino di seconda generazione aveva pubblicato appunto sui suoi social è: voglio ammazzare 3 studenti musulmani. Ha specificato proprio la provenienza religiosa, ecco, delle persone che avrebbe voluto ammazzare. Quindi io credo che più che radicalismi, estremismi, terrorismi, qui siamo di fronte veramente a giovani che hanno un profondo disagio sociale a cui noi società non sappiamo più dare risposta. Ma società, parlo di tutto, la società civile, parlo di quella religiosa, parlo di quella appunto in ambito istituzionale e politico. Quindi noi abbiamo veramente un problema che, se non affrontiamo in maniera seria e in maniera coesa fra tutte appunto le ramificazioni della nostra società, rischiamo veramente di incontrare in futuro sempre più purtroppo situazioni come quelle in Sicilia o come quelle in Brianza.
0: Quindi secondo lei non è un problema di Islam, non c'è un Islam che predica la violenza, non ci sono moschee dove non si parla la nostra lingua e non possiamo controllare quello che viene detto, è un problema di giovani in generale, insomma.
1: Guarda Roberto, tu hai messo in mezzo un sacco di tematiche, io su alcune tematiche.
0: No, però voglio dire, scusa un attimo, Saif, un attimo,
1: però non è tutto un calderone, ecco.
0: Ecco, io no, non è che faccio un calderone, però il caso di Catania vergognoso che hai citato, di quello che voleva ammazzare i compagni di classe, il professore, eccetera, che rientra in brutti episodi di disagio giovanile, ecco, non c'è una rete di gente che può supportare a livello nazionale o internazionale chi vuole ammazzare professori, mentre c'è una rete di supporto, ed è quella che tutti combattiamo, anche voi, islamica, che può appoggiare invece chi dice che va ad accoltellare gente, o no?
1: Guarda, caro Roberto, io non riesco a definire questa rete islamica alla pari mia e di tanti bravissimi nostri concittadini, 3 milioni in questo paese, che vivono, amano, rispettano le leggi di questo paese.
0: Ma ci mancherebbe pure,
1: C'è una rete di terroristi, sì, di estremisti radicalisti, sì, però non hanno nulla a che fare con la religione islamica. Fortunatamente, ma non lo dico io, caro Roberto, lo dicono le statistiche, cioè noi siamo questo paese, di cui 2 milioni italianissimi, o per passaporto o per nascita di genitori appunto anch'essi italiani. Siamo persone che in questo paese lavoriamo, riempiamo le università, gli ospedali.
0: Aspetta che c'è Mario, un ascoltatore che ti vuol fare una domanda, lo passiamo tra poco. Intanto chiedo alla regia se può migliorare il tuo audio. Ovviamente siamo in diretta e quindi in diretta prendiamo l'audio così com'è, però insomma cerchiamo di migliorarlo. Intanto vediamo se abbiamo l'ascoltatore. Mario, credo. Ah, e chiamiamo anche Saif, richiamiamo anche ecco. Saif. Allora, ecco. Chi ho in linea? Eccoci, lei è Mario o Saif?
2: Io sono Saif.
0: Perfetto, l'abbiamo richiamato, esatto. Saif, bene.
2: Esatto.
0: Ecco, Saif, mi sente meglio adesso?
2: Sì, assolutamente, sì, sì. Voi mi sentite meglio?
0: C'era un audio prima per me pessimo e c'è Mario... che le vuole fare una domanda. Buonasera Mario, da dove anzitutto?
3: Buonasera Boletti, sono Mario da Milano, il solito che chiama.
0: Sì,
3: ah, bene, scusa Mario. Scusa, passo subito. Ecco, volevo fare questa domanda a Saib, è un'ipotesi, è puramente speculativa, ma se l'Italia dovesse entrare in
0: Ragazzi, ma scusate, allora facciamo così, mandiamo una bella musica, sistemiamo gli audio di tutti e così facciamo le domande a tutti sentendo tutti. Musica e a tra poco.

0: Allora, dovremmo aver migliorato l'audio pessimo di prima. Sentiamo Saifa Wabid, responsabile portavoce della comunità islamica di Saronno, che c'è?
1: Sì, eccomi.
0: Perfetto, credo sia in viaggio, no?
1: Sì, viaggio verso Roma.
0: Perfetto. Sì. E l'ascoltatore, che è il nostro... sta
2: Mario.
0: Andando dalla Berlinguer. Sta andando dalla Berlinguer. Me la saluti tanto, me la saluti tanto.
1: Volentieri.
0: Mario, dica.
2: Ecco, mi sentite adesso? Perché prima era un po' disturbato.
0: Sì.
2: No,
0: sì.
2: La domanda Buonasera Saib, la domanda che le volevo fare è un po' questa, mi scusi, è un'ipotesi puramente speculativa, ma se l'Italia dovesse entrare in guerra contro un paese musulmano, voi cosa fate? Come vi schierate? Siete cittadini italiani, quindi teoricamente dovreste combattere con l'Italia. Mi scusi, è una domanda proprio così, una curiosità molto speculativa, magari fantascientifica, magari no, però mi interesserebbe sapere la sua risposta.
1: Domanda molto interessante, grazie Mario, mi capita spesso appunto questa domanda. Partendo dal presupposto che io sono una persona pacifista, quindi anti-violenza e anti-guerre, io sarei alla stregua dei tanti obiettori di coscienza che piuttosto che andare a combattere per un paese o per l'altro, io mi candiderei appunto per andare a supportare eventualmente dove c'è da ricostruire, dove c'è appunto da aiutare persone magari ferite. Non sono assolutamente una persona che si sente in dovere di scegliere tra una patria e tra l'altra, non dovete.
2: Lei no, ma i suoi correligionari?
1: Ma tantissimi correligionari sicuramente andranno a combattere per le file appunto dell'Italia. Io oggi guardavo con grandissimo piacere la parata del nostro esercito a Roma, appunto al cospetto del nostro Presidente della Repubblica, e tra i volti dei tanti militari presenti ho visto volti di giovani di seconda generazione, persone di diversi colori, di diverse provenienze, di diverse appartenenze religiose, che sfilavano orgogliosamente indossando le divise della nostra Repubblica. Ecco, io credo che questa sia la migliore risposta. Noi siamo italiani, ci riteniamo italiani, ma non perché è un pezzo di carta che ce lo dice, ma perché abbiamo intrinsecamente dentro di noi i valori della Repubblica Italiana, crediamo nella Costituzione, crediamo nelle nostre tradizioni, crediamo nella nostra cultura e ci auguriamo appunto meno guerre e più appunto dialogo, più possibilità di far vivere tutti i paesi in pace. Non scordiamoci che purtroppo ad oggi noi Occidente siamo coloro che portano la guerra in tantissimi paesi appunto del mondo. Io non ho ancora mai sentito un paese islamico che minaccia o che aggredisce o che viene appunto a portare forze militari nella nostra Italia o in Europa. Ecco, invece purtroppo l'inverso capita ed è quotidianità di tutti i giorni.
2: Va bene, allora.
0: Ha visto che Saif è bello scafato, mica cade in queste trappole. Grazie,
2: è molto abile.
0: Grazie all'ascoltatore. Grazie a Saif. Buon viaggio verso Roma.
1: Buon 2 giugno.
0: Mi saluti Bianca Berlinguer.
1: Volentieri. Grazie.
0: Va bene. Allora, intanto Salis, Alleanza Verdi Sinistra, la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. Restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Lo scrive su X l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria.

0: diamo la regola di dare la linea alle 18:30 con qualche secondo d'anticipo alla regia.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: A parte l'Islam, che insomma ne parliamo tra poco, c'è anche una polemica sulle assenze alla parata del 2 giugno. Il governo era quasi al completo, ma non c'era Salvini, non pervenuti anche Schlein e Conte. Ve ne parlo tra poco.

E allora prima vi ho dato conto della polemica dell'europarlamentare Ilaria Salis che non avrebbe fatto sfilare le forze armate per il 2 giugno, ma è polemica anche sulle assenze. Intanto governo, istituzioni e partiti, va detto che hanno celebrato come ogni anno il 2 giugno in piazza Roma con un omaggio a tutto tondo di questa data storica per il paese. E Giorgia Meloni accompagna il capo dello Stato Sergio Mattarella all'altare della patria per il saluto al milite ignoto. Insieme a lei, presidente di Camera e Senato Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e il ministro della difesa Guido Crosetto. Poi sempre insieme seguono dal palco la tradizionale parata dei fori imperiali, una partecipazione che la premier sintetizza parlando di una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Queste le parole di Meloni, 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione, aggiunge, ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma allo stesso tempo ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio al servizio della patria e delle generazioni future. Queste le parole di Meloni, un quadro di partecipazione corale che accomuna con la presenza alle parole almeno per un giorno, il mondo della politica, anche se dal conteggio dei partecipanti, il governo praticamente era quasi al completo, risulta ancora una volta assente dai festeggiamenti il vice premier Matteo Salvini, che poi fa sapere di aver passato tutta la mattinata al lavoro su trasporti e opere pubbliche da completare, PNRR in primis, con l'obiettivo, fra gli altri, di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno. Un'assenza notata dai cronisti che stavano seguendo i vertici istituzionali e i leader politici tra il Vittoriano e i fori, che si accompagna comunque ad assenze di peso anche sul fronte delle opposizioni. Mancano infatti all'appello anche i leader del PD Eli Schlein e dei 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente del Senato La Russa, interpellato al riguardo a margine dei festeggiamenti, rilancia dicendo di non aver visto un capogruppo di opposizione tranne quelli di Italia Viva, per poi aggiungere: io non chiedo mai dove sono altri che hanno la mania di chiedere dove sono gli altri. La delegazione del Carroccio era comunque rappresentata tra gli altri dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ed altri esponenti del partito di Via Bellerio, così come erano presenti molti altri esponenti di tutti i partiti di maggioranza e opposizione. Un quadro che però non convince Osvaldo Napoli di Azione, che va giù pesante sulle assenze. I rappresentanti di Putin in Italia, cioè Matteo Salvini e Giuseppe Conte, hanno scelto, in coerenza con la loro posizione, di disertare la sfilata del 2 giugno per celebrare l'ottantesimo della Repubblica. Sorprende, ma fino a un certo punto, che a loro si sia associata Eli Schlein, nel complesso una figura meschina delle opposizioni radicali e del governo stesso, visto che una sua componente contesta apertamente la politica estera e di difesa. La segretaria Dem celebra in ogni caso il 2 giugno intervenendo con una nota: il giorno in cui l'Italia 80 anni fa scelse di aprire una pagina nuova della sua storia dopo gli orrori della guerra, del fascismo e della negazione delle libertà fondamentali, ed è il giorno in cui donne e uomini decidono di costruire insieme il futuro e si mettono in fila per votare, dando forza a una svolta democratica che cambia per sempre il paese, scegliendo la Repubblica in quello che è anche il primo e fondamentale voto delle donne, scrive tra l'altro, associandosi alle considerazioni di diversi altri esponenti del centrodestra e del centrosinistra, uniti sul senso del 2 giugno
come giornata del ricordo di un momento decisivo per il paese. Un giorno, per dirla con le parole del capo dello Stato, che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Questo per quanto riguarda il 2 giugno. Ci torneremo ovviamente, probabilmente anche sulle polemiche. 334 11 11 622. E dopo la musica andiamo dall'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint. Musica sopra, ma insomma dovremmo andare proprio dalla Cisint.

0: Allora, scritte con minacce a Meloni, Digos avvia accertamenti in corso da parte della Digos, della Questura di Firenze, dopo il ritrovamento di due scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio, Meloni prima della lista e Meloni appesa, comparse nel sottopasso dell'Africo, nel quartiere di Campo di Marte, nel giorno della festa della Repubblica. Siamo quindi a Firenze. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire gli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza. Le verifiche invece della procura che hanno portato all'arresto di quel ragazzo di seconda generazione del quale stavamo parlando, fortemente indiziato di poter in qualche modo compiere un gesto estremo nei confronti della gente, quindi degli attentati, diciamolo chiaramente. Buonasera, è Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, bentornata.
1: Grazie dottor Poletti, buonasera a tutti.
0: Allora, prima parlando con un portavoce della comunità islamica mi è stato detto ma questo è un problema di disagio dei giovani, perché anche a Catania uno studente voleva ammazzare i compagni e il professore armato di coltello. Io ho detto però, insomma, lo studente di Catania magari non ha una rete pronta ad incoraggiarlo e ad aiutarlo. Forse l'italiano di seconda generazione probabilmente sì, ce l'ha quella rete.
1: Ma sempre di più sta accadendo e si stanno verificando situazioni veramente molto pericolose che ci danno la dimensione di un sistema, cioè la differenza sta lì. In questo caso la radicalizzazione di cui mi occupo da 10 anni ormai e che è entrata in casa nostra prepotentemente, è entrata da tanti punti di vista, in tanti modi e con una finalità unica, però, che è quella molto chiaramente definita anche dai fratelli musulmani, cioè quella della sovversione della nostra democrazia, dell'applicazione della Sharia, e oggi si, come dire, alimenta attraverso i social, attraverso le moschee irregolari, e l'obiettivo è quello di portare attraverso in questi casi diciamo seguendo la jihad, portare a casa nostra questo fanatismo che è quello della teocrazia. Molti dicono sì, ma non è l'Islam. No, ci sono, io ne conosco tantissimi di islamici, assolutamente persone per bene, moderate. Il tema non è soggettivo, il tema è il complesso della questione che purtroppo è stato sottovalutato. Oggi c'è la sinistra che ha aperto le porte anche del proprio partito, ha aperto le porte delle istituzioni e fa entrare chi dice, fa entrare nei comuni, fa entrare nelle istituzioni chi dice portiamo Allah in comune, portiamo Allah al Parlamento, portiamo Allah in consiglio regionale, e questo è ormai consolidato. E questi giovani, che ovviamente sono ragazzi, in questo caso è un 21enne quello a cui lei faceva riferimento, poi c'è quello di Reggio Emilia di 22 anni, italiano di origine marocchina, il caso della Toscana, eccetera. Beh, tutto questo ci fa preoccupare e dire che è arrivato il momento di fermare però questa situazione, di fermarla e di far revocare i permessi di soggiorno e le cittadinanze con delle norme specifiche.
0: Come si revocano le cittadinanze, Cisinte? Perché se nascono in Italia, hanno fatto tutta la procedura, sono cittadini italiani e i loro genitori verosimilmente sono venuti qui per contribuire all'economia del paese lavorando. I figli probabilmente
1: però non è l'unica cosa, no? Cioè, io nella mia esperienza da sindaco le posso dire che noi non dobbiamo accontentarci di accettare questa affermazione, sono venuti qui per lavorare, perché noi invece dobbiamo dire che la cittadinanza italiana deve essere un valore, un premio che tu ottieni quando hai imparato a parlare l'italiano, quando hai accettato fatto mantenendo la tua storia e quello che sei nelle radici, ma accettando questi valori e dicendo esplicitamente, cosa che non avviene, nonostante io ad esempio l'abbia chiesto a LUCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, al presidente dell'UCOI, ma anche ai candidati ad esempio islamici a Mestre, ho chiesto, ma affermate e sottoscrivete che davanti al contrasto tra la legge italiana e il Corano voi non solo dite ma applicate la legge italiana. Questo loro non lo accettano, non lo dicono. E il primo tema è quello che la Costituzione all'articolo 8,3 dice, ci deve essere un'intesa tra lo Stato e la religione, e le correnti islamiche, che sono molte, non accettano di arrivare a un'intesa, a un contratto dove può essere regolamentato il rapporto, capisce? Quindi quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, e le seconde e terze generazioni sono davvero molto preoccupanti, perché di fatto non si sentono italiani, e non dobbiamo noi pensare di aver sbagliato qualche cosa, perché a volte sento sta sinistra che fa la morale a tutti noi che li abbiamo accolti, che abbiamo detto sei arrivato certo per lavorare rispetto a questo paese. Io penso che ci debba essere una corrispondenza da parte di chi arriva.
0: E ecco, la corrispondenza è quella lì. Come gliela toglie, onorevole Cisinta, la cittadinanza? Il suo collega Tajani, ha detto che non se ne parla neppure, non si può. Vi ha presi un po' in giro per questa vostra proposta.
1: Ma guardi, prendere in giro oggi con questi fatti è sempre molto sbagliato, no? Perché noi stiamo parlando di io le dico, la seguo la vicenda da talmente tanti anni per aver capito con quale rapidità si evolve la situazione, quali sono i pericoli di domani mattina. Quindi qua c'è poco da ridere, c'è molto da stare attenti e da intervenire. Allora, le proposte di norma, di modifica devono essere portate avanti con una certa rapidità, ovviamente, perché altrimenti già molti buoi sono scappati. Anche i permessi di soggiorno, dottor Poletti, ma lei sa che quando arriva un extracomunitario, firma l'accordo di integrazione, sono previsti, deve ottenere 30 punti in 2 anni, gliene regaliamo 16 non appena firma il contratto di integrazione, 16 su 30 glieli regaliamo non appena è arrivato. E poi se
0: come al supermercato
1: e poi pensi che generalmente non si conoscono queste incredibili vicende. Pensi che se quell'extracomunitario che ha firmato l'accordo di integrazione con una legata carta dei valori, dove noi diciamo questi sono i valori della nostra Costituzione, lui viene condannato con una sentenza che supera i 3 anni, facciamo un esempio, la rapina, gli vengono tolti 25 punti dei 30, ma se fa un corsetto di italiano parlato gliene vengono dati 26. Allora abbiamo fatto una proposta di legge che è già depositata e che va verso una rivoluzione dei permessi di soggiorno. Questo è fondamentale anche da dire, no? Ci sono le possibilità per migliorare, per dare più sicurezza al nostro paese, più dignità, perché anche questa è della dignità e della spina dorsale. Penso oggi il 2 giugno lo dobbiamo sottolineare ancora più di altri giorni, no? Ecco, quindi ci sono delle misure che vanno prese perché dobbiamo difenderci, perché la situazione che io vedo in Francia, che vedo in Belgio quando vado a fare appunto il mio lavoro da eurodeputata, è quello che ho visto qui a Monfalcone, quello che ho visto dal punto di vista della crescita, della radicalizzazione e di che cosa significano i numeri che aumentano e le pretese che aumentano, mi fanno dire con una certa tranquillità, perché so che cosa sta accadendo, che dobbiamo fare molto veloci queste operazioni di modifica delle norme, permessi di soggiorno, individuare, e abbiamo anche su questo a firma Iezzi e Morrone, abbiamo presentato delle modifiche assolutamente compatibili dal punto di vista normativo per quanto riguarda la revoca della Costituzione e molto altro, perché non c'è solo questo. Vogliamo sapere da dove arrivano i soldi di questi radicalizzati, no? Non presentano mai il bilancio.
0: Senta, onorevole Cisinta, sentiamo un vocale e poi Roberto da Roma. Vocale.
2: Sono veramente commosso, veramente, mi viene da piangere. Propongo anche quest'anno di assegnare il premio Cuore d'Oro a quel signore di Saronno, che veramente non so come dire, sono commosso. Ciao, Vito il commosso.
0: Ah, si sta riferendo all'intervento mieloso di Saif Bouabid della comunità islamica.
1: Ma che anche lui dovrebbe dirci delle cose, il signor Saif, perché lui è uno di quelli che ha ricevuto i soldi per la moschea di Saronno proprio da, attraverso Lukoil, dalla Charity Foundation, 800.000 euro senza presentare i bilanci. Sarebbe interessante che ci spiegasse come li ha presi e anche come vengono utilizzati nella gestione delle moschee irregolari.
0: Sentiamo Roberto da Roma per Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega.
3: Buonasera, ciao Roberto.
0: Ciao.
3: Io credo che questi personaggi che cercano di andare avanti sulle spalle della gente vanno contro.
0: Cioè chi?
3: Fanno è la signora che parlava, non so manco chi sia.
0: Ce l'ha ancora qui, è europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint.
3: E appunto, penso che fanno radicalizzare.
0: Ti sente?
1: Buonasera.
3: Fanno radicalizzare le persone, perché non solo li mettono, ormai gli extracomunitari stanno dappertutto, nelle cucine, cioè aiutano la nostra Italia, che siccome noi non abbiamo più nulla, i giovani se ne vanno, nessuno paga più i contributi, fanno sì che con questa maniera di metterli alla berlina, di dire che sono uomini pericolosi, ci saranno certo anche quelli un po' più, come dire, pazzi e sfrenati con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Per esempio, faccio un esempio: c'è un ragazzo che è nato a Roma, di seconda generazione, ha studiato a Roma, nato a Roma, è cresciuto a Roma, non ha avuto la cittadinanza italiana quando aveva 18 anni perché la mamma è morta, ok? Ha perso 2 giorni e lui adesso, questo signore che lavora, cerca, ha avuto il permesso di soggiorno, secondo voi come può giudicarci? Cosa, piano piano, sentendo le cose sulla Palestina, tutto quello che accade, loro si radicalizzano per questo motivo. Anzi, provate a pensare un attimo, se fosse successa a noi una cosa del genere, che vengono messi sempre additati come criminali pericolosi, la maggior parte degli
0: altri. Chiaro, Roberto, grazie. Sentiamo la Cisint, che quindi è colpa della Cisint se si radicalizza. Prego.
1: No, Cisint. Ma guardi, io apprezzo tutti i ragionamenti, il confronto è sempre utile. La mia è un'esperienza diretta, vissuta senza nessun tipo di atteggiamento preconcetto, no? E posso dire che purtroppo non è come dice quel signore, ma a noi piacerebbe, certo, ci sono bravissime persone e tutte le volte che le incontriamo abbiamo il piacere anche, come dire, di condividere un percorso.
0: Che ci sono le brave persone, l'ha già detto, certo, perché deve dirlo 6 volte? L'ha già detto, l'ha detto in premessa. Io che l'ho ascoltata, lei ha detto: non mi riferisco a tutti gli islamici, conosco un sacco di brave persone. Perché lo deve ridire?
1: No, lo dico anche in risposta a questo signore che ha fatto di tutta un'erba un fascio, e invece purtroppo l'Islam è un problema gigantesco, perché l'obiettivo che ha è quello di sostituire in Europa i popoli dove entra, e lo fa con una velocità che è quella delle pance delle donne e della mollezza delle nostre leggi e anche di questa incapacità di capire quali siano i veri problemi che noi stiamo vivendo, che sono oggi sempre più evidenziati e che sono sempre più frequenti. E io penso che sia arrivato davvero il momento, se immaginiamo di volere un futuro per il nostro popolo e per il nostro paese, di prendere invece sul serio l'obiettivo vero che ha l'Islam, l'obiettivo vero che è quello della che lo dice pure tra l'altro l'intelligence francese in un report molto chiaramente, che è quello della sovversione della democrazia. È quello l'obiettivo finale, attraverso la sottomissione. E noi certamente vorremmo che non fosse così, ma invece è così. E tutte le volte che stiamo zitti, tutte le volte che evitiamo di affrontare in maniera seria questo argomento e di prendere e di fare e di modificare norme quando bisogna modificarle o di applicarle in maniera puntuale, noi siamo complici di una situazione che per lo più oggi possiamo dire che in parte è sfuggita di mano.
0: Va bene, grazie Anna Maria Cisinta, grazie europarlamentare della Lega.
1: Buon
0: alla
1: 2
0: prossima,
1: giugno a tutti.
0: Naturalmente. Buon 2 giugno, noi torniamo tra poco.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione. Restano in carcere i due italiani della Global Smooth Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Si continua a seguire la vicenda per il rientro in Italia il prima possibile. Avviati accertamenti da parte della Digos della Questura di Firenze dopo il ritrovamento di due scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio, Meloni prima della lista e Meloni appesa, comparse nel quartiere di Campomarte nel giorno della festa della Repubblica. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza. Si svolgeranno domani nel Tribunale d'Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Ieri, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnate nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città, mentre tra il Novarese e Verbano Cusio Ossola si segnalano strade chiuse, alberi caduti e numerosi interventi di soccorso. Intanto la Protezione Civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani. Il calcio, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. L'italiano ha invece avviato i primi contatti con il Beşiktaş dopo l'addio al Bologna. Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco andiamo avanti sull'Islam e poi entriamo nell'altro argomento, l'Unione Europea che sarebbe pronta a concedere all'Italia una mini flessibilità sui conti pubblici. Si parla di 6,5 miliardi di euro all'anno. Vedremo, capiremo.

0: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Io ho sentito, sto sentendo questo signore che sicuramente è di sinistra, sicuramente farà parte di Fratoianni e Bonelli, ma dove vive? Dove vive? Ma io avrei una proposta, ma perché non se li porta tutti a casa sua? Magari, che ne so, gli dà un pasto caldo, come si dice, il sindaco di Roma aveva fatto questa proposta, no? Di portare un extracomunitario, ospitarlo a casa per 2 anni, ma vedo che loro stessi non si sono presentati. Questo signore, oltre a lavorare, se li dovrebbe portare a casa sua, e non so che dire, guarda, proprio è allucinante, non capisco, ma dove vive questo signore? Buonasera, dottor Poletti.
1: Ma quale sharia? Mo il problema dei musulmani sono che ci portano qua la sharia. Ma per favore, ma questi ragazzi avranno ben altro da pensare che mandare qualche soldo alla propria famiglia e cercare di tirare a fine mese qua e cercare di essere onesti e non farsi arrestare per qualsiasi motivo. Sharia, per favore.
2: Saluto la collega Narita Briganti, giornalista. Quante volte ti hanno detto di portarli a casa tua?
3: Sempre. Buon 2 giugno e buon 80° del diritto di voto alle donne. Questo dovevo dirlo perché è una data veramente importante. È una frase fatta soprattutto in riferimento al concetto, se mi permetti, di extracomunitario, che non esiste più. Per me è un po' razzista dire che una persona di un'origine considerata straniera sia extracomunitario. Siamo tutte e tutti appartenenti allo stesso mondo, tanto che per esempio nel caso di Modena il criminale noi sappiamo essere italiano, un criminale ma italiano. Per quanto riguarda il rischio terrorismo in Italia, secondo me dal 13 novembre 2015, sai che me ne sono occupata fin da allora a Parigi, il rischio terrorismo in generale lo abbiamo visto a Madrid, Londra, c'è sempre in tutte le grandi capitali, ma la vera cosa radicalizzata ora, Roberto, secondo me è il razzismo, fammelo dire, perché vedo ogni occasione utilizzata, ogni notizia di cronaca, anche una notizia di cronaca che si può interpretare in senso positivo, cioè lo Stato italiano ha anticipato un possibile rischio di terrorismo, cioè è intervenuto e viene usata per dividere le persone in base alla religione, in base all'origine, e questa cosa sta portando esattamente a questo conflitto a cui assistiamo tutti i giorni. Quindi la cosa che vedo più radicalizzata è il razzismo. E se posso chiudo con un dato politico che a noi piace: il fallimento del Campo Largo a Venezia a cosa è dovuto? Proprio all'apertura alla comunità musulmana. Evidentemente anche a sinistra non è gradito essere aperti e inclusivi verso altre comunità, perché se ricostruiamo, e non lo faremo ora, quello che è accaduto a Venezia ha pagato l'apertura a certe comunità, secondo me ovviamente.
2: Ti leggo Vannacci, strage braccianti, Vannacci, se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo.
3: Mamma mia.
2: Se importi il terzo mondo, aspetta che devo ancora finire. Se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, sono pakistani i due aggressori che hanno bruciato vivi i 4 extracomunitari alla stazione di servizio. Queste risorse sono quelle che ci pagano le pensioni. Ora, oltre al patrocinio gratuito per la difesa legale, dovremmo pagare loro anche il carcere alla modica somma di 140 euro al giorno. Remigrazione, lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, commentando la strage di braccianti vicino Cosenza.
3: Sì, bruciati vivi, va detto. Il mio pensiero ora, più che a questi proclami, sai che magari possono anche raccogliere cuoricini sui social, va alle vittime. Ricordiamo che sono stati bruciati vivi. O pensiamo ai lavoratori indiani, le persone ricorderanno che a Milano hanno tentato di far fare dei lavori in schiavitù, il manager ha tentato di fuggire e questi lavoratori erano in condizioni di schiavitù di origine straniera. maniera, licenziati con una lettera che dice, che è stata pubblicata da poco dal Corriere, che dice: tornate senza indugio nel vostro paese. Quindi io credo che continuare ad alimentare l'odio per il presunto straniero porti esattamente a questo, a tutto questo conflitto a cui stiamo assistendo. Quindi mi è confermato con questo post il razzismo che c'è, perché permettimi di dire che sono parole razziste. Ma secondo me Vannacci è contento se io gli dicessi che è un post razzista.
2: Beh, lo
3: lui
2: stai
3: sarebbe
2: facendo,
3: forse
2: stai
3: contento. Dicendo. Sì, beh, lui però non lo negherebbe, cioè indubbiamente il tema straniero, tra virgolette, sarà molto cavalcato fino alle elezioni del 27. Sarà molto cavalcato, e quindi il tema sicurezza, il tema lavoro, il tema società multiculturale. Io spero che si parli di queste vicende di cronaca serissime al di là della scadenza elettorale, no? Anche nel caso dei braccianti, individuare le responsabilità di un crimine atroce. E pensa,
2: senti,
3: che sui social
2: invece...
3: c'è anche chi esulta, e chiudiamo parentesi.
2: Invece, se, insomma, voglio dire, era pericoloso ed è stato arrestato quel ventunenne che in Brianza certo. Progettava attentati.
3: Sì, beh, però è una notizia che io avevo interpretato in senso positivo, tra virgolette, ovvero un'azione di prevenzione che è quella più efficace contro il terrorismo, perché purtroppo, come abbiamo visto 10 anni fa, quando colpiscono è troppo tardi, è stato individuato. Tra l'altro gli stessi social dovrebbero mettere dei filtri e delle barriere, perché è stato individuato dopo che ha pubblicato, vedevo, no, in un servizio del TG1, tantissimi contenuti violenti, pericolosi, che inneggiavano ad attentati. Però secondo me non parliamo di uno straniero, non so come dire, è più un disagio, una violenza della società, cioè non lo leggo a una comunità, a un'origine straniera, non lo voglio usare per dividere.
2: Chiaro, va bene, grazie.
3: Ti ho fatto arrabbiare, lo so, ti ho fatto arrabbiare. È un messaggio di non divisione, almeno il 2 giugno, però so che non sarà, come dire, non tutti saranno d'accordo.
2: Grazie Anna Rita Briganti,
3: grazie
2: davvero.
3: Grazie a te sempre, buona serata, ciao.
2: Allora andiamo a sentire un vocale prima di passare al prossimo argomento.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, la Briganti, bla bla bla bla bla bla bla, non è credibile, la Briganti non è credibile, perché fin quando non farà niente di concreto, e lo dimostrerà a tutti, invece di andare sempre in tutte le trasmissioni qui alla Zanzara, nei dibattiti di qua e di là in televisione a fare bla bla bla bla, allora quando farà qualcosa veramente per le donne che tanto lei dice di difendere, allora in quel momento io crederò alla Briganti, a tutto quello che dice, ma fino adesso bla bla bla bla bla bla. Arrivederci.
2: Arrivederci, allora sarai credibile tu. Il prossimo 6 giugno scade il taglio delle accise introdotto dal governo per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti. Uno sconto che oggi vale circa 5 centesimi al litro sulla benzina e circa 10 centesimi sul gasolio. E la proroga questa volta non è affatto scontata, perché nelle ultime ore è arrivata da Bruxelles una risposta che va ben oltre il semplice tema della benzina. È una risposta che ci dice qualcosa sul rapporto tra l'Italia, l'Europa e la gestione della nuova emergenza energetica provocata dalla crisi in Medio Oriente. L'Unione Europea sarebbe infatti pronta a concedere all'Italia una mini flessibilità sui conti pubblici, circa 6 miliardi e mezzo di euro all'anno, una deroga speciale collegata proprio alle tensioni nello stretto di Hormuz, da cui passa una quota enorme del petrolio mondiale e da cui dipende una parte significativa degli approvvigionamenti energetici internazionali. Ma attenzione, Giorgia Meloni aveva chiesto maggiore margine per affrontare il caro energia. Bruxelles risponde sì, ma a modo suo, perché quei soldi potrebbero potranno essere utilizzati soltanto per investimenti, decarbonizzazione, efficientamento energetico, elettrificazione, fonti rinnovabili, sicurezza energetica. Non potranno essere usati per tagliare le accise, non potranno essere usati per abbassare il prezzo della benzina, non potranno essere usati per finanziare sussidi generalizzati alle famiglie. In sostanza, l'Europa dice all'Italia: vi aiutiamo a diventare meno dipendenti dall'energia fossile, ma non vi aiutiamo a pagare meno la benzina domani mattina. Ed è una scelta che apre un dibattito importante, perché da una parte c'è la logica di Bruxelles, secondo cui gli shock energetici non si affrontano distribuendo sussidi permanenti, ma investendo per rendere il sistema più forte e meno vulnerabile. Dall'altra parte c'è la realtà quotidiana di milioni di cittadini che non ragionano sul 2035 o sul 2050, ma sul piano che dovranno fare la prossima settimana. E allora la domanda è anche politica: l'Europa sta guardando troppo al lungo periodo e troppo poco alle difficoltà immediate di famiglie e imprese, oppure ha ragione a dire che continuare a spendere miliardi per calmierare artificialmente i prezzi significa soltanto rimandare il problema? Perché in fondo questa vicenda racconta una questione più grande. Da anni l'Europa parla di autonomia energetica, di transizione verde, di indipendenza dalle fonti fossili e dai regimi instabili. Prima c'è stata la crisi del gas russo, poi la guerra in Ucraina, adesso il rischio Hormuz, e ogni volta scopriamo quanto il nostro sistema economico resti esposto agli eventi geopolitici che accadono a migliaia di chilometri da casa nostra. Nel frattempo il governo deve decidere cosa fare: lasciare scadere il taglio dell'accise, rifinanziarlo trovando nuove risorse, oppure sostituirlo con aiuti selettivi destinati soltanto alle famiglie più fragili, magari attraverso voucher o bonus dedicati. Sono decisioni che riguardano non soltanto il prezzo della benzina, ma il modo in cui l'Italia e l'Europa intendono affrontare le crisi economiche dei prossimi anni. Lo chiediamo a voi. Bruxelles sta facendo la scelta giusta? È corretto destinare risorse agli investimenti e non agli sconti immediati? Oppure, davanti a un'emergenza energetica, la priorità dovrebbe essere alleggerire subito il peso che grava su famiglie e imprese? E se dal 6 giugno, tra una manciata di giorni, adesso sono le 18:21 del 2 giugno, quindi se dal 6 giugno la benzina dovesse tornare davvero stabilmente sopra i 2 euro al litro, voi cosa vi aspettate dal governo e dall'Europa? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Buonasera all'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, ben ritrovato.
1: Buonasera.
0: Allora, onorevole Salini, in buona sostanza noi chiediamo all'Europa maggiore flessibilità per aiutare le famiglie di fronte al caro energetico. L'Europa ci risponde: va bene, vi diamo dei soldi, anche insomma una cifra consistente, circa 6 miliardi e mezzo di euro all'anno, ma investite per quanto riguarda il futuro. E adesso come mangiamo?
1: La logica del risparmio e dell'investimento buono è una logica coerente con diciamo il rapporto che non può non esserci tra l'istituzione superiore e un paese come il nostro, che ha certo bisogni importanti e che, ai quali deve dare una risposta immediata, soprattutto per le fasce più deboli, ma al contempo è anche il paese più indebitato d'Europa e quindi deve anche pensare al proprio futuro e al futuro dei propri figli, diciamo dei propri cittadini. È un combinato complesso nel quale bisogna riuscire ad integrare l'attenzione ai bisogni dell'immediato e quindi alla morsa legata al costo dell'energia, al costo del carburante, il costo dell'inflazione e tutto quanto, ma al contempo bisogna sempre tenere insieme tutti gli elementi e tutti i fattori in gioco e quindi anche un pensiero al futuro, cosa che troppo spesso in passato non è stata fatta nella costruzione del bilancio del nostro paese.
0: Senta, lei è ottimista, che succederà? Lei sta in Europa, ma ovviamente rappresenta l'Italia in Europa, che succederà dal 6 giugno, onorevole Salini, quando scadranno le proroghe al taglio delle accise per i carburanti?
1: Ci sono tanti modi per star di fronte a questa deadline, a questo termine. Da un lato, come giustamente il governo italiano sta facendo, la preoccupazione è quella di evitare che il costo del carburante distrugga i bilanci familiari, i bilanci di molte imprese. E quindi, come fino ad ora è stato fatto, un forte impegno nel tentativo di sostenere con miliardi e miliardi la fatica economica delle famiglie e delle imprese, come dicevamo. Dall'altro però c'è un problema. Il problema è che l'impegno sulle accise in realtà non avvantaggia i più deboli, avvantaggia tutti nello stesso modo, o quantomeno riduce il danno a tutti nello stesso modo, e alla fine i più beneficiati sono i più assidui frequentatori del distributore di benzina, che non sono i più deboli, ma sono quelli che sono molto spesso soggetti più forti economicamente. Allora bisognerebbe ritornare ad uno dei buoni interventi che questo governo fece con il bonus, con la carta dedicata alle famiglie con un ISE basso. Fu un provvedimento, uno dei primi provvedimenti del 2023, cioè provare a vedere in che modo, utilizzando ad esempio l'extragettito IVA legato proprio ai carburanti, se non c'è modo di destinarli in modo puntuale a chi ne ha effettivamente bisogno, in modo quasi chirurgico, come con quella card che fu inaugurata nel 2023. Bisogna insomma studiare strumenti, diciamo, per far sì che l'impatto sia il più efficace possibile a risorse esistenti decisamente ridotte.
0: Ecco, bisognerebbe anche fare presto, onorevole Salini, insomma, è dietro l'angolo il possibile aumento dei prezzi del carburante.
1: È così, il tempo è fondamentale, la tempistica di questi interventi è fondamentale, per questo e per questa ragione il tentativo che si fa è quello di un sistematico presidio, diciamo, di questi argomenti. È chiaro che non sempre si riesce ad azzeccare la tempistica corretta, però mi pare di capire che l'impegno, nonostante le condizioni critiche in cui versiamo, l'impegno sia sia assicurato anche, diciamo, dal punto di vista dell'agenda. Ecco, quindi io direi che da un lato, quindi in estrema sintesi, tenere conto dell'emergenza geopolitica, dei suoi impatti economici e finanziari, il tema delle bollette, il tema del carburante, sono tutti temi su cui la relazione tra questo governo e l'Unione Europea è sistematica. Dal decreto bollette in poi non c'è argomento di quelli impattati da questa crisi che non sia stato oggetto di discussioni costanti con l'Unione Europea. Le risposte che se ne dica e che l'opposizione dica sono di grande dialogo. Quindi c'è una, diciamo, una relazione costruttiva che va nella direzione, anche quando devono essere apportati dei correttivi, va nella direzione della reale collaborazione. Gli interventi sono a volte mirati, a volte meno. Io ho espresso la mia personale perplessità sul tema della riduzione delle accise, proprio per il fatto che non sempre interviene ad hoc in modo mirato sulle fasce più deboli, però questo significa che il lavoro è profondamente attivo e va nella direzione che a me pare famiglie e imprese chiedano.
0: Grazie all'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra poco, linea alla regia.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco sentiamo ancora voi e i miei ospiti.

0: E buonasera all'onorevole Pier Francesco Maran, europarlamentare del PD, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, che sta succedendo? In buona sostanza, il governo italiano chiede all'Europa di poter spendere un po' di soldi per metterli in tasca ai cittadini. L'Europa dice: ti diamo dei soldi, ma tu devi investire sul futuro. Ce la racconta bene?
1: Beh, il senso è questo, cioè intanto è già successo un po' di volte che ci si indebita su spese correnti aumentando solamente il debito. Il ragionamento, che tanto se vogliamo è anche lineare, anche se non è auspicato nella proposta italiana, c'è una possibilità di fare debito per investimenti sulla difesa, che nasce evidentemente dall'esigenza che hanno tanti paesi membri di prepararsi meglio su questo fronte, però non è l'unica emergenza, stiamo tutti vivendo anche un problema di natura energetica e quindi quella parte di investimenti invece che sulla difesa può essere fatta pro quota sull'energia. A me sembra una svolta, se sarà confermata ufficialmente, perché ad oggi siamo ancora a indiscrezioni, è molto condivisibile e molto intelligente. Però devono essere investimenti, non deve essere come dire, un aumento di spesa per consumi, ed è plausibile che ci sia un altro tipo di richiamo all'Italia, cioè il fatto che anche quando viene fatta una spesa per i consumi non ha un criterio di bisogno ma è universale, mentre invece tutte le indicazioni vanno a dire invece di poco a tutti cerca di dare a chi, ai soggetti che sono in effettiva maggiore difficoltà economica, no? Insomma, se si deve fare il pieno alla Ferrari lo si può pagare intero, se si tratta delle bollette di una famiglia di operai invece è più che lecito e anzi...
0: Sì, ma che sistema si può mettere in atto per onorevole Maran... Per fare questa distinzione, mica è facile, che diventano i benzinari, i controllori?
1: Beh, intanto noi non paghiamo solamente la benzina, ma paghiamo tante altre cose. Per esempio sulla bolletta questo è molto più facilmente evidenziabile. Si può prevedere un voucher per chi è in determinate fasce economiche, insomma, il criterio contestato è proprio quello che il beneficio eventuale deve essere individuato come dire, in un elemento generico, mentre può essere dato cash alle persone individuate. Insomma, uno sconto in bolletta alle persone più fragili lo si può fare individuandole.
0: Senta,
1: ma così come anche sui buoni benzina, in realtà è stato fatto anche in passato che venivano dati in base a questioni di fragilità economica e non generalizzato, insomma. Però l'altro passaggio è che purtroppo non c'è, diciamo, noi abbiamo avuto una grave crisi 4 anni fa quando c'è stata l'Ucraina, prima ancora con quella della pandemia, adesso siamo a quella dell'Iran, ma se non aumentiamo la nostra indipendenza energetica tra un anno ce n'è un'altra e tra 2 anni ce n'è un'altra ancora, quindi il senso è più che spendere per risparmiare qualcosina oggi, dobbiamo spendere per non essere dipendenti domani.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Mi dice la sua sulla festa della Repubblica, polemiche per le assenze, ma un'assenza che pesa, quello di Salvini, che però era a monitorare le opere pubbliche, dice, insomma, non lo so.
1: Beh sì, è un impegno improrogabile il 2 di giugno, immagino, no?
0: Sì, sì, al di là dell'assenza.
1: Io credo che sia, devo dire, questa festa della Repubblica io lo sto vivendo all'estero, perché appunto mi trovo in Belgio, a Bruxelles. Mi ha colpito molto, dall'estero te ne accorgi anche diversamente a volte dell'importanza delle feste, perché qui devo dire che invece, posto che abbiamo fatto anche abbiamo promosso delle iniziative per coinvolgere tutta la comunità internazionale sulla festa della Repubblica Italiana, ed è una data che tocca gli altri, perché comunque è anche un segnale di come si arriva in questo caso alla Repubblica attraverso un voto popolare che non è caduto ovunque.
0: Grazie all'onorevole Pierfrancesco Maran del Partito Democratico. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Poletti. Grazie.

0: E allora il 2 giugno ne parleremo anche nell'ultima parte di trasmissione con il nostro inviato Marco Trombetta, che ci darà anche il senso di quel che è accaduto per quanto riguarda la politica, chi c'è stato, chi non c'è stato, un po' l'abbiamo accennato. Però il nostro Marco Trombetta ha raccolto delle voci, voci anche di persone comuni che erano lì ad assistere alla manifestazione, a testimoniare. Sentiamo cosa con la prima delle voci che vi propongo. È la voce regia, credo, di Tommaso ventunenne, e lo ascoltiamo.
1: Giornale radio, festa della Repubblica, siamo il 2 giugno, fori imperiali pieni con tutte le istituzioni, il Quirinale, il presidente che rientrerà a palazzo, tanta gente, tanti giovani. Come ti chiami?
2: Andrea da Palermo.
1: Allora Andrea, quanti anni hai?
2: 21.
1: 21, giovanissimo. Cosa rappresenta? Studi? Cosa fai?
2: Studio a Roma, Università, Economia.
1: Quindi sei un universitario. Cosa rappresenta per te la festa della Repubblica, visto che sei tra le strade della capitale aspettando il presidente che rientri al Palazzo del Quirinale?
2: Vabbè, io sono un repubblicano e poi per me è un simbolo di unità nazionale, una cosa che ci distingue dagli altri paesi.
1: Unità nazionale perché? Perché senti una certa disgregazione nel paese?
2: No, non più di tanto, noi siamo molto, molto uniti, non sento nessuna disgregazione particolare, non quanto in altri paesi, se dovessi essere sincero.
1: Quindi la bandiera e il tricolore ti fa un effetto?
2: Beh, mi sento particolarmente, cioè italiano sicuramente, poi anche siciliano, ma è parte di me.
1: E nel percorso scolastico, nelle università, vi fanno sentire questo sentimento?
2: Beh, nelle università non tanto, non ce n'è bisogno, quando siamo tutti italiani, diciamo, non è che c'è bisogno di raccontarcelo da soli.
1: Stai, festa della Repubblica, istituzioni, politica, segui la politica, segui il dibattito politico, ti interessa?
2: Seguo il dibattito politico, non so quanto io interesso al dibattito politico, se dovessi essere sincero.
1: Mi stai dicendo quindi che i giovani partecipano sempre meno al voto, è questo?
2: No, io dico che se ci sentiamo sempre meno rappresentati, non si parla di noi.
1: E cosa vorresti che ascoltasse la politica dal mondo giovanile?
2: Io parlerei dei salari bassi per entrare nel mercato del lavoro, ma non ne parla nessuno, quindi sono disaffezionato.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata a lei.
0: Mi ha colpito questo giovane che dice: non so quanto interesso io alla politica. È un'amara considerazione e dovrebbero tenerne conto i politici, a maggior ragione oggi che festeggiano una democrazia che magari qualcuno sta un po' rovinando. Sentiamo la prossima voce raccolta dal nostro inviato Marco Trombetta. Enza, 60 anni.
1: Giornale radio, Marco Trombetta. Fori imperiali, 2 giugno, tantissima partecipazione, anche tante donne, tanta gente matura. Abbiamo Enza, mi ha detto che è di Roma, siamo tra le strade della capitale, questa grande manifestazione, 80 anni della Repubblica. Che cosa rappresentano per lei? Buongiorno.
3: Storia, cultura, tradizione, socialità, politica. E donne, siamo ancora indietro perché ancora non abbiamo raggiunto veramente un traguardo, anche se 80 anni fa la donna per la prima volta ha avuto il diritto al voto, e guardando quelle immagini in televisione di quel giorno è di una commozione unica, più della sfilata, perché anche finalmente le donne hanno avuto la voce, però dopo 80 anni ancora dobbiamo camminare tanto e molto.
0: Sentiamo Enrico, 76 anni, che spiega alla nipote di 14 che cos'è la festa di oggi, la festa del 2 giugno.
1: Marco Trombetta, giornale radio, continuiamo a sentire le voci per questi 80 anni della Festa della Repubblica. Mi ha colpito un signore che stava spiegando i palazzi e anche la storia della Repubblica a dei giovanissimi, credo a delle nipoti. Mi ha detto: Enrico, sì, oggi è il tuo compleanno.
4: Esattamente, sì, oggi compio 76 anni.
1: Allora Enrico, cosa rappresenta oggi per te questo 2 giugno, 80 anni dalla Repubblica, conquistiamo la democrazia?
4: Sì, esattamente, è stata considerata dagli esperti la più bella carta costituzionale al mondo, che la vorrebbero, e tanti hanno provato a ricopiarla, ma sembra che...
1: Ma cos'ha cos'ha di particolare questa carta costituzionale?
4: La libertà.
1: La libertà.
4: La libertà. La libertà c'ha un costo, tanta gente è morta per questa idea.
1: Ho visto che aveva i nipoti dei giovanissimi attorno, cosa gli sta spiegando?
4: Gli stavo spiegando che di fronte qui al Quirinale c'è un palazzo che io non ricordavo bene, è il Palazzo Costituzionale, dove fu varata la Carta Costituzionale attualmente in vigore, diciamo.
1: Quindi state aspettando il presidente, sì, che rientri al palazzo?
4: Veramente il nostro intento era di andare a vedere la parata, però è stato pressoché impossibile, c'è un flusso di gente, di spettatori, e questa la dice lunga su la bellezza dell'Italia.
1: Senta, la situazione Festa della Repubblica, la Costituzione, la libertà, la democrazia, ha un riscontro in quello che vive oggi?
4: Beh, diciamo, il riscontro è sempre finalizzato alla libertà, alla libertà, e come ripeto, c'è gente che ci ha rimesso la pelle per questo, per questo.
1: Il paese lo sente libero, politicamente libero, è contento? Perché?
4: Ni.
1: Ultima battuta, ci faccia capire, che a noi interessa.
4: La cosa è abbastanza complessa, spiegarla in due parole. Ci sono politici che purtroppo io non ricordo più, un politico, forse vado contro tendenza, alla Berlinguer. Non ricordo più la mia mente un politico che fa per il popolo.
1: Quindi la sua preoccupazione per quello...
4: Sono loro. Io ho finito il mio mandato. 14. Il mio mandato oggi, sì, la vita si è allungata un po', però il mio mandato sta volgendo al termine. Io mi preoccupo per loro. Ai tempi nostri c'era la possibilità, per quanto riguarda il mercato del lavoro, dovevi cercare, però lo trovavi. Oggi non basta più la laurea, quindi mi preoccupo per loro, per il futuro.
1: Grazie Enrico, buona Festa della Repubblica.
4: Grazie, buongiorno. Grazie.
0: Molto bella questa idea del nostro Marco Trombetta di intervistare la gente semplice fino a un certo punto, la gente per bene che assiste alla parata del 2 giugno. Se voi pensate che è una parata anche dei politici, chi c'è, chi non c'è, chi dichiara, sentire la gente è semplicemente geniale. Mi è piaciuto molto questo confronto con il popolo italiano, davvero. Francesco, 17 anni, che il prossimo anno voterà.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta. Continuiamo a sentire, ad ascoltare le voci di questo 2 giugno a Roma. Ho beccato un 17enne, quindi sotto la maggiore età, Francesco da Milano. Ha pantaloncini, sneakers, maglia bianca, uno zaino, e dietro lo zaino ha attaccato il tricolore verde, bianco e rosso. Ciao Francesco, Giornale Radio.
5: Ciao.
1: Allora, 80 anni della Repubblica, quindi 80 anni da quando? Cosa sta accadendo oggi? Cosa si ricorda?
5: Beh, ricordiamo la scelta che ha fatto il popolo italiano di autogovernare quella libertà che si era guadagnata un po' sia con la violenza ma anche con le riforme. È un momento di festa per tutti, penso.
1: Sei con un gruppo di amici, di giovanissimi, Presidente della Repubblica, le istituzioni, la politica, il Premier, sono delle realtà che le sentite vicine, quindi sei al liceo, sei alla scuola superiore.
5: Sì, beh, devo dire che questi miei compagni sono abbastanza ferrati in politica, e anche se certo non siamo i più informati, cerchiamo di tenerci al passo perché l'anno prossimo toccherà a noi.
1: Votare per la prima volta. Sì. Cosa vi interessa? Quali sono gli argomenti più importanti che voi vorreste sentire nell'agenda programmatica e nell'azione politica?
5: Grande domanda. Sicuramente vorrei sentire qualcosa che rassicuri un po' il nostro futuro, perché non è non è proprio una visione ottimistica quella che ci si presenta, e penso che l'Italia dovrebbe essere all'avanguardia dal punto di vista politico e come si può dire di tutela dei diritti di tutti, e aprire questa strada, perché se vogliamo vantarci dobbiamo anche avere delle basi sulle quali vantarci.
1: Quindi hai detto che il prossimo anno andrai a votare sicuramente?
5: Sì, assolutamente, è un diritto e un dovere.
1: C'è molta gente che non va a votare, come mai secondo te?
5: Beh, la sfiducia nelle istituzioni è giustificata, è la parola sbagliata, però è sicuramente indotta dal fatto che almeno io sento molto lontano quello che si fa qua a Roma, però dobbiamo crederci perché il potere è del popolo e il popolo siamo noi.
1: Bene, allora godiamoci l'arrivo del Presidente della Repubblica al Quirinale. Grazie Francesco.
5: Grazie a te.
0: Ma è uno spaccato meraviglioso del paese questo. Sentiamo un'ultima voce, poi però Lorenzo Cappadone, a termine del programma, dopo che mi collego con Trombetta, le voglio riproporre, perché questa gente è molto più intelligente di quelli che ci rappresentano, e qui c'è una carenza, c'è una politica forse troppo lontana. Enrico da Pescara in fila per visitare Palazzo Chigi dopo la sfilata del 2 giugno.
1: Festa della Repubblica, 2 giugno, Foro Imperiale, Quirinale, Giornale Radio passa per Palazzo Chigi e vediamo una fila, quindi Giorgia Meloni, il Premier, il Presidente del Consiglio, apre il Palazzo ai cittadini. Enzo da Pescara, età?
6: Ma veramente non è l'unica che l'ha aperto, ci sono stati anche altri Presidenti che l'hanno aperto, quindi.
1: Ecco, come mai?
6: Speriamo che non si chiuda.
1: Come mai? Speriamo che non si chiuda, quindi Festa della Repubblica, la Costituzione, la democrazia, come mai in fila? Da che cosa è incuriosito? Dal Palazzo oppure anche da quello che accade, c'è un'interpretazione?
6: No, dal palazzo, da un punto di vista storico, culturale.
1: Senta, questo 2 giugno cosa rappresenta per lei?
6: Rappresenta un grande data del rinascita della città, dell'Italia.
1: Perché dice rinascita?
6: Rinascita
1: siamo in democrazia.
6: Dal fascismo.
1: Ma adesso che percezione ha della nostra democrazia?
6: Sono un po' preoccupato,
1: ecco,
6: anche se.
1: Perché preoccupato?
6: È perché
1: detto che non è solo lei preoccupato, parecchia gente.
6: Non si può tornare indietro, su questo non si può tornare indietro.
1: Cioè, mi sta dicendo che ci sono preoccupazioni, si parla di nuove ondate di nuovo fascismo, questa roba qui, ci spiega?
6: Io credo di no, anche se qualche segnale c'è.
1: Cosa si aspetta dal palazzo? Stanze sontuose, stanze del potere?
6: Beh, sì, diciamo sicuramente il bel ambiente.
1: Il prossimo anno si andrà a votare, andremo a votare perché andrò a votare anch'io. Qual è la percezione? È contento della situazione economica, sociale?
6: Speriamo che cambi.
1: Speriamo che cambi perché? Ci dia qualche indizio?
6: Perché non ho molta fiducia dell'attuale governo.
1: Per le
6: cose che ha detto e non ha fatto.
1: E dal punto di vista economico riscontra queste difficoltà che vengono? Perché ci sono due narrazioni differenti. Da un lato tutto va bene, dall'altro lato non va bene, però ci sono benzina che sale, gli alimentari.
6: C'è un dato che in 4 anni ha aumentato la spesa il 25%. Quindi non si può andare avanti.
1: E quindi questo potrebbe...
6: Io sono uno di quelle fortunate che sono arrivato alla pensione.
1: Certo. E quindi questo potrebbe essere il segnale che forse arriverà a chi governa oppure a chi dovrà governare?
6: Sì, bisogna stringere un po' la cinghia, un po' tutti però. Invece i privilegi continuano e a dismisura.
1: Allora io la ringrazio, Giornale Radio, la lascio perché sentiamo gli elicotteri, stanno arrivando le frecce tricolori. Marco Trombetta.
0: No, ma Marco, dopo glielo dirò di persona, che ce l'avrò in diretta. Marco ha fatto un lavoro straordinario, cioè sentire la gente, che è una roba così semplice, ci ha portato a tante riflessioni che meritano un approfondimento. Io intanto vi ricordo che ci siamo tutti i giorni, compresi quelli festivi, del resto siamo dei privilegiati. Pensate quelli in questo giorno di festa che lavorano e lavorano duramente con la schiena piegata. Noi siamo seduti e facciamo il nostro lavoro di giornalisti privilegiati, quindi è un privilegio lavorare il 2 di giugno e tutti i festivi. E vi dicevo, adesso c'è il GR e poi torniamo.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora tra poco andiamo a parlare della situazione del ponte sullo stretto. Molti di voi lo danno per perso, la danno per persa quest'opera. Probabilmente hanno ragione o probabilmente non è così. Ne parleremo con l'amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto.

Allora, il ponte sullo stretto che si trova nel passaggio più delicato della sua storia recente, dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES, l'iter si è scontrato con i rilievi della Corte dei Conti, che hanno richiesto un nuovo intervento normativo del governo. La società Stretto di Messina punta ora a chiudere tutte le procedure entro la fine dell'estate del 2026 e ad aprire i cantieri già nell'ultimo trimestre dell'anno. Parliamo di un'infrastruttura, lo ricordiamo, destinata a diventare il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo, con una campata centrale di 3.300 metri, un investimento superiore ai 13 miliardi di euro e una durata dei lavori stimata in circa 7 anni e mezzo. Un'opera che continua, lo sapete, a dividere politica e opinione pubblica tra promesse di sviluppo e dubbi sui costi, tempi e priorità infrastrutturali. Noi del ponte sullo stretto parliamo subito dopo il brano con il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, che deve realizzare il ponte. Quindi si aprono i cantieri, nonostante quel che vi dicono. Scopriremo tutto.

0: E saluto, buonasera, il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, bentornato.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Senta, io tanto le dico, sto trasmettendo dalla Sicilia in questi giorni e qui girando per strada la sensazione è che il ponte non lo faranno mai. Invece andate avanti, non spediti perché ci sono vari intoppi, ma andate avanti. Allora, dopo il nuovo passaggio normativo adottato dal governo per superare i rilievi della Corte dei Conti, dottor Ciucci, qual è oggi lo stato reale dell'iter? L'obiettivo di chiudere tutte le procedure entro la fine dell'estate resta confermato e quali sono gli ultimi passaggi che separano il progetto dall'apertura effettiva dei cantieri? E andiamo al concreto e quindi ai cantieri, certo, che partono.
1: Ma guardi, il decreto di marzo, nel frattempo è stato convertito in legge, ha fissato una procedura molto dettagliata per conformarsi ai pareri, ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti, a tutti quanti i pareri e i rilievi espressi, anche quelli che non erano da parte nostra totalmente condivisibili. E abbiamo lavorato e stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare questo cronoprogramma. Come tutti i cronoprogrammi ci diamo delle scadenze molto impegnative, ovviamente, così si fa quando si vuole realizzare un progetto complesso. Alcune cose le abbiamo già ottenute, conseguite, abbiamo scritto l'accordo di tutti i componenti, tutti gli attori coinvolti nella realizzazione assumono impegni, quindi ANAS, RFI per quanto riguarda i collegamenti stradali e ferroviari, le due regioni, il MEF, il MIT, oltre naturalmente Stretto di Messina. E cosa importante, questo accordo di programma è già stato registrato dalla Corte dei Conti qualche giorno fa, qualche settimana fa. La scorsa settimana abbiamo avuto il parere dell'ARTE, dell'autorità di regolazione dei trasporti, un parere che noi ritenevamo a suo tempo non necessario, non previsto, ma che al contrario la Corte dei Conti ha chiesto di come necessario questo parere. Il parere è stato emesso, il piano finanziario è stato considerato adeguato nella situazione attuale del progetto e, come è ovvio per un'opera che entrerà in esercizio tra 7-8 anni, ci sarà un monitoraggio di questo piano e la sua evoluzione. Sono state fatte polemiche su questa cosa, sono state riportate punti non esatti, cioè per la voglia soltanto di fare polemica, per cui si vede come un pericolo il fatto che ci sia un monitoraggio del piano, ma sarebbe molto contrario, molto pericoloso il contrario. Perché come dicevo, un piano finanziario che copre 7-8 anni di costruzione e 30 anni di gestione è ovvio che va monitorato, però è considerato adeguato. Si sono riprese tariffe medie ponderate che non sono quelle applicate singolarmente alle varie categorie di veicoli, l'abbiamo spiegato più volte, ma molto spesso credo che si faccia finta di non capire, perché altrimenti i concetti sono talmente semplici che non capirei io come mai non si riesca a condividere le conclusioni. Stiamo lavorando col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un passaggio importantissimo. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci darà un parere sui principali aspetti tecnici del progetto, un parere che si aggiunge a quello già emesso a suo tempo, molti anni fa, ma il Consiglio Superiore già si era espresso sul progetto di massima del ponte. Abbiamo chiesto un nuovo parere al Consiglio Superiore. Siamo in contatto continuo, giornaliero, con l'Europa, abbiamo fornito ulteriori informazioni e chiarimenti. È stato detto e precisato che non c'è nessuna procedura di infrazione sul progetto ponte, quindi tutta la macchina, per darle degli esempi concreti, è in movimento. E questo ci deve consentire di tornare al CIPES per una nuova delibera entro la fine di questo mese. Questo è un obiettivo molto sfidante, lo sappiamo, ma è assolutamente possibile. D'altronde i piani, almeno io sono abituato a farli così, si fanno dandosi delle degli obiettivi sfidanti, degli obiettivi da raggiungere con il massimo dell'impegno. Poi, dato che sono molti gli attori che contribuiscono a questo risultato, magari registreremo qualche giorno, qualche settimana di ritardo.
0: Ecco, tra l'altro, insomma, lei è abituato a fare i conti con i cronoprogrammi, con le opere, con la realizzazione di infrastrutture, eccetera. Ci si mette di mezzo, la burocrazia è anche quella a posto, ma cosa prova quando ci si mette di mezzo la campagna elettorale? Ovvero sia, perché questo capita su tutti i fronti, non solo sul fronte ponte, ovvero sia,
1: certo,
0: delle notizie che lei adesso ci ha riportato per quello che sono, vengono in qualche modo strumentalizzate a fini elettorali, per conquistare il voto di No Ponte o per dall'altra parte esaltare, insomma, la campagna elettorale è una variabile che lei ha calcolato dal punto di vista della comunicazione, ovvero sia, lei si trova a dover smentire delle bugie palesemente inventate. Questo lo dico io, non lo dice lei, ma leggendo i giornali vedo delle cose palesemente inventate. Ecco, tutto questo disturba questo processo che lei ci stava raccontando, molto serrato, per arrivare alla realizzazione del ponte?
1: Beh, senz'altro impegna, perché anche rispondere in continuazione a osservazioni inesatte, che siano politiche o non politiche, comunque inesatte, ovviamente prende tempo, consuma tempo, e molte risposte sono, molte domande e le nostre risposte si ripetono regolarmente. C'è il tormentone dei costi di funzionamento della società, di quanti dirigenti abbiamo, di quanto personale, come se un progetto di questo genere si potesse fare con un gruppetto di 3 o 5 persone magari, no? E non vale la pena rispondere che in realtà non la struttura è equilibrata, che in realtà stiamo utilizzando dirigenti e impiegati distaccati da ANAS e di RFI, che soltanto un paio di dirigenti hanno una retribuzione che supera il cosiddetto tetto agli stipendi, tetto agli stipendi che poi funziona solo per noi, perché in realtà non funziona per moltissime società, dove gli stipendi volano a livelli ben più elevati di quelli che vengono applicati in società da noi. Le facevo prima l'accenno al discorso delle tariffe. E l'ART, che è un parere che noi abbiamo ottenuto, che non era a nostro avviso necessario, obbligatorio in questa fase, ma l'abbiamo richiesto e ottenuto lo stesso, fa riferimento a un certo punto a una tariffa media ponderata di 28 euro, che tiene conto delle autovetture così come dei TIR, quindi una media ponderata, e tutti a gridare, tutti, qualcuno non ben informato o volutamente non informato, a dire che allora è stata fatta una truffa, perché a suo tempo è stato detto dal distretto di Messina 4 euro, 7 euro per le autovetture. No, la verità è che la tariffa è 4-7 euro per le autovetture, per un passaggio, ma bisogna fare la media con il costo che si applica per un TIR, che pagherà comunque una tariffa certo più alta delle autovetture, ma certo molto più bassa di quella che paga attualmente per il traghettamento. È così difficile spiegare questo o capire questo? Direi di no, però poi ci troviamo n volte a rispondere alla stessa maniera. Noi andiamo avanti decisi, a volte evitando anche di rispondere a provocazioni, perché quando leggiamo che il ponte unisce due cosche, non sono né siciliano né calabrese,
0: ancora,
1: ma c'è da inorridire davanti a un'affermazione di questo genere, anche un po' ingenua, perché è come se le cosche non sappiano usare l'aereo o il traghetto e aspettino il treno per ricongiungersi sul territorio, no? Alcune cose sono di per sé abbastanza perfino ridicole, però impegnano, come lei mi diceva, per continue risposte.
0: Dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto di Messina, lei ha indicato l'ultimo trimestre del 2026 e quindi ci siamo, come sì. possibile momento di avvio dei lavori. Allora mi dice, proprio per farmi capire, quali saranno le prime attività concretamente certo. visibili sul territorio e quando i cittadini e le amministrazioni locali potranno vedere partire il cantiere vero e proprio del ponte.
1: Guardi, l'indicazione di fine trimestre è una mia indicazione che fa seguito a quello che dicevo prima. Entro giugno speriamo di essere, contiamo di essere nuovamente al CIPE, se ci saranno i tempi di registrazione della Corte dei Conti, su cui ovviamente non possiamo fare nessun tipo di pressione, ma auspichiamo che sia nei tempi ordinari, considerando che l'obiettivo di tutto il lavoro che stiamo facendo è quello di conformarsi ai rilievi della Corte dei Conti e immaginiamo di farlo con molta attenzione. Se tutto questo avviene nei tempi previsti, nelle scadenze che ci siamo dati, nell'ultimo trimestre, sarà ottobre, sarà novembre, passeremo in fase realizzativa. Come ho detto più volte, cosa vuol dire per noi fase realizzativa? Da un lato la progettazione esecutiva del progetto, dall'altro le prime attività sul territorio. Un progetto di questo tipo, come tutti i progetti importanti, si avvia con alcune attività propedeutiche. Allora può sorprendere, ma c'è un'attività di bonifica bellica, c'è un problema di archeologia, di ricerche dell'archeologia, c'è un problema di soluzione delle interferenze. Noi andremo a impattare con nelle due città, Villa San Giovanni e Messina, comunque vicino alle due città. Avvieremo i primi campi base per i futuri operai, avvieremo, dando la precedenza alle prime opere, a quelle opere compensative richieste dalla Messina e da Villa San Giovanni. Il termine compensative è un po' brutto, dire la verità, però è quello che usa la legge e sono attività che riguardano sì. non opere direttamente connesse al ponte, che riguardano, non so, la rete idrica, le strade, l'illuminazione, cose che ci auguriamo siano apprezzate dai cittadini come un effetto positivo collaterale di questa grandissima opera, di cui il grande dispiacere è che dovremmo essere tutti molto orgogliosi come italiani, oggi poi è una giornata particolare, sì. di realizzare un'opera di questo tipo che sarà vanto per l'ingegneria e per tutte le attività di questo paese e che dobbiamo invece proteggere da continui attacchi ingiustificati.
0: Senta, uno degli argomenti più utilizzati dai critici del Ponte sullo Stretto riguarda i costi dell'opera, dottor Ciucci, saliti a oltre 13 miliardi di euro rispetto alle stime iniziali. Oggi le risorse necessarie sono davvero tutte disponibili fino al completamento dell'infrastruttura oppure esiste il rischio che nei prossimi anni si debbano reperire ulteriori fondi pubblici?
1: Ma guardi, sul discorso dell'aumento del costo si è molto parlato, anche con riferimento a presunte violazioni di direttive europee, e abbiamo spiegato che a nostro avviso, perché non siamo così irragionevoli da sottoscrivere un contratto immaginando di violare una direttiva europea, questo aumento di costi del progetto riguarda soltanto la lievitazione dei prezzi, perché si mette a confronto magari un progetto che era stato messo in gara oltre 20 anni fa, quindi con i prezzi del 2003-2004, con gli attuali listini prezzi che applicano ANAS o Ferrovie dello Stato. Quindi il progetto è lo stesso, ci sono solo poche varianti. Quello che ha comportato la lievitazione del costo complessivo sono i prezzi unitari delle materie prime e sappiamo, soprattutto a cavallo del periodo Covid, cambiamento e quale incremento tutte le opere hanno registrato. Vorrei che qualcuno, oltre che parlare e analizzare i costi del ponte, confrontasse magari i costi di altre grandi opere realizzate o in fase di realizzazione nello stesso periodo. Cosa accadrà in futuro? Ovviamente il contratto prevede una revisione prezzi che è compresa come meccanismo di legge, non è una nostra invenzione, che è stimata in quei 13 miliardi e mezzo. I cambiamenti nel mondo mi sembra che diventa difficile valutarli, no? Anche oggi, domani, o oggi tra un mese o tra un anno, quindi sarei particolarmente ingenuo se dicessi che non c'è la possibilità di registrare degli aumenti di costi. Li gestiremo così come si fa normalmente per un progetto destinato a durare in fase costruttiva 7 anni e mezzo.
0: Senta, un'ultima domanda, abbiamo un minuto. I sostenitori del ponte parlano di una svolta storica per l'economia del Mezzogiorno, per il corridoio europeo-scandinavo-mediterraneo e per il ruolo logistico dell'Italia nel Mediterraneo. Dottor Ciucci, se dovesse indicare il risultato più importante che un cittadino potrà percepire nel 2034 grazie a quest'opera, quale sarebbe?
1: Ma guardi, il risparmio del tempo lo è senz'altro nei movimenti, la libertà, cioè muoversi liberamente senza dover rispettare orari e tabelle, no? Ha un valore assoluto. Io lo vedo quando spessissimo sono a Messina o a Reggio Calabria, Villa San Giovanni, naturalmente sono così portato ad attraversare lo stretto più volte, perché non vado mai a Messina senza andare a Villa San Giovanni e viceversa. Beh, nel fare il programma di un'attività, di una giornata normale di lavoro, no? Gli orari dei traghetti, la possibilità di rientrare o non rientrare oltre una certa ora, la frequenza dei traghetti che varia durante la giornata, sono tutte cose che, dico una cosa forse banale, che però condiziona l'organizzazione della vita e del lavoro. Immagino chi vive 365 giorni l'anno, cioè vive normalmente in quelle città, ma questo è un aspetto immediato, cioè c'è un cambiamento di vita, c'è una, come

0: la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: È mezzanotte e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E l'avete sentito il traffico del 2 giugno? Beh, da ieri cambia davvero qualcosa, perché dal 1 giugno è entrato ufficialmente in vigore il nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali per ritardi causati da cantieri e blocchi del traffico. È una novità attesa da anni e che molti considerano una piccola rivoluzione nei rapporti tra automobilisti e concessionari autostradali. Allora, nell'ultima mezz'ora avete capito che il ponte sullo stretto si farà, ma si faranno anche i rimborsi per chi in giro per l'Italia, nelle varie parti d'Italia, subisce dei disagi causati da cantieri. Ne parliamo tra poco con il nostro esperto nel pratico.

0: Allora, una notizia che ci riguarda praticamente tutti, perché almeno una volta nella vita e probabilmente molto più di una, chiunque abbia preso l'autostrada si è trovato bloccato in una coda interminabile davanti a un cantiere, magari sotto il sole, magari durante un ponte, un esodo estivo, continuando però a pagare il pedaggio come se tutto stesse funzionando normalmente. Allora, vi dicevo che dal 1 giugno è entrato ufficialmente in vigore il nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi causati da cantieri e blocchi del traffico. Per la prima volta chi paga un servizio o subisce un disservizio potrà ottenere un ristoro economico. È lo stesso principio che esiste per i premi, per i treni, scusate, per gli aerei. Le regole sono piuttosto precise: se il traffico viene completamente bloccato per oltre un'ora si potrà ottenere il rimborso di una parte del pedaggio, se il blocco supera le 3 ore il rimborso potrà arrivare addirittura al 100%, poi i ritardi da cantiere, eccetera. Insomma, passa un principio fondamentale. Io saluto subito il mio ospite, lo sentite spesso in questa mia trasmissione quando si tratta di parlare di automobilisti, auto e diritti degli automobilisti, è Vincenzo Borgomeo, responsabile della pagina motori della Stampa. Buonasera Vincenzo, ben ritrovato, buon 2 giugno.
1: A voi buonasera. Eccoci, sì,
0: funzionerà sta roba?
1: Funzionerà. Sì, è, diciamo, finalmente una buona notizia, perché effettivamente e il 50% del pedaggio può venire scalato se il ritardo supera i 60 minuti e fino a 120. Oltre si arriva al 75%, e se invece il ritardo è drammatico, perché siamo oltre 180 minuti, non si paga, è gratis. Quindi sì, una buona notizia, perché effettivamente un po' come per i treni il servizio che tu stai pagando, se questo servizio non ti viene erogato hai semplicemente un rimborso, e questo ha anche un altro legame sulla lunghezza del percorso. Cioè, se hai fatto dai 30 ai 50 chilometri e un rimborso minimo di un ritardo di 10 minuti, sopra i 50 chilometri sono 15 minuti, perché anche quello incide. Può sembrare un po' complicato, però che tutti i gestori delle tratte autostradali hanno messo in campo numeri verdi per venirne a capo. Società Autostrade, che è quello più grande,
0: giusto.
1: Sì, è 803111, però è anche, va detto, un percorso abbastanza semplificato. Poi bisognerà vedere, perché è entrato in vigore ieri, quindi ancora non si capisce bene se il meccanismo è perfettamente oliato o no. Però diciamo che se sei un po' digitale, quindi hai scaricato l'app, oppure sei un utente registrato sul sito della società Autostrade, è tutto più semplice. Ma anche per l'utente non registrato, e non c'è bisogno di registrazione, cioè non è obbligatorio, si può chiedere il rimborso. Quindi diciamo che dovrebbe essere abbastanza semplice. Adesso alla prova dei fatti poi capiremo se, come al solito, ci sono intoppi
0: io penso all'intoppo, però noi siamo abituati Borgomeo agli intoppi, ma anche a superarli. Senti, io ti ringrazio, sempre. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ringrazio quando Vincenzo volete. Borgomeo, responsabile della pagina motori della Stampa e direttore di formulapassion.it. grazie Vincenzo.
1: A voi.
0: E allora, subito dopo il brano andremo dal nostro trombetta, perché è importante capire anche il senso politico di questa giornata.

0: Buonasera al nostro Marco Trombetta, inviato sul campo quest'oggi alle celebrazioni del 2 giugno. Marco, io te li ho fatti prima, non so se hai sentito i complimenti per quelle interviste che io intendo rimandare, perché è venuta fuori tanta di quella saggezza da quel popolo che tu hai trovato, la gente vera è lì alla parata del 2 giugno, che io mi sono commosso a sentire quegli interventi del ragazzo, della signora eccetera, che li rimando perché sono una straordinaria testimonianza. Detto questo, Marco, prenditi i complimenti, portali a casa, ma soprattutto dacci il senso di questa giornata anche dal punto di vista politico. Buonasera.
1: Ciao Roberto, buonasera. Sì, hai centrato la questione, perché anch'io non mi sarei aspettato quelle risposte e quei toni nelle risposte di gente. Avevamo un ragazzo di 17 anni, uno studente universitario, le donne in piazza. Quindi che cosa è emerso in questa festa della Repubblica, che è quella che anticipa le politiche del prossimo anno oppure di questo autunno? Quindi sono importanti per capire il distacco. Io quello che ho notato è il distacco tra la politica, cioè tra la rappresentanza politica, prevalentemente i partiti, e il mondo reale. I partiti, o meglio, i politici hanno festeggiato il 2 giugno come se nulla fosse. Naturalmente la Meloni è stata applaudita dalla tribuna dei politici, della sua maggioranza, ma c'era anche della gente del popolo, e quindi la Meloni aveva un certo tipo di atteggiamento. Poi ci siamo spostati tra la gente e avevano un tono dimesso, un tono di voce molto basso ma presenti, perché vogliono difendere i diritti conquistati, quindi la democrazia dopo tutto quello che è successo nel periodo fascista con la dittatura, ma sono ben consapevoli che è un momento particolare, e notano prevalentemente un distacco, perché non si riescono a dare risposte ai problemi concreti. Quali sono i problemi concreti? I problemi concreti ormai lo sappiamo tutti quali sono, che loro lo hanno detto: i giovani non sentono ascoltare le proprie istanze, semmai non sentono la loro voce nel dibattito politico, tanto da dire che siamo costretti forse ad andare via. Questo è il primo passaggio, quindi non sentono il messaggio generazionale nella politica, si parla poco di giovani. Per quanto riguarda gli altri, le persone comuni, gli anziani hanno timore per i nipoti, per i figli, perché loro dicono: noi abbiamo già avuto, ora bisogna vedere che cosa accadrà agli altri. E quelli invece che sono in età lavorativa attiva hanno il problema delle bollette, di fare il pieno alla macchina per andare a lavorare, certo, e poi ci devono pagare gli affitti, e poi ci devono pagare il mantenimento dei figli, quindi c'è questo problema. E sentir parlare di legge elettorale, oppure vedere la politica, ma questa non è, bravo, una critica, cioè questa è un'analisi,
0: no,
1: senza,
0: è una fotografia,
1: prendere nessun tipo di posizione, perché semmai anche il politico stesso ha problemi nel rappresentare, può darsi che abbiamo una cattiva capacità di rappresentare le nuove istanze sociali.
0: Marco, ho pochi secondi, ma io obbligherei,
1: concludo solo con questo, Roberto. Ora,
0: obbligherei questi signori ad ascoltare questi messaggi. Abbiamo 10 secondi, perché se non riesco a sentirli.
1: 10 secondi vuol dire adesso gli 80 anni della Repubblica. Pubblica continua con un concerto pop dinanzi a Piazza del Quirinale, con il presidente, tanti attori, tanti sportivi, tanta gente, certo, del popolo. Quindi tra un po' continua e finisce la festa della Repubblica, e poi prepariamoci,
0: grazie,
1: per le politiche.
0: Ciao, grazie Roberto. Marco Trombetta, che sentirete anche nella trasmissione a seguire, adesso queste straordinarie testimonianze. Vi lascio con quelle, domani torno puntuale 17:20, Italia No Limits.
2: Giornale radio, Marco Trombetta. Foro Imperiali 2 giugno, tantissima partecipazione, anche tante donne, tanta gente matura. Abbiamo Enza, mi ha detto che è di Roma, siamo tra le strade della capitale, questa grande manifestazione, 80 anni della Repubblica, che cosa rappresentano per lei? Buongiorno.
3: Storia, cultura, tradizione, socialità, politica e donne. siamo ancora indietro, perché ancora non abbiamo raggiunto veramente un traguardo, anche se 80 anni fa la donna per la prima volta ha avuto il diritto al voto, e guardando quelle immagini in televisione di quel giorno è di una commozione unica, più della sfilata, perché anche finalmente le donne hanno avuto la voce, però dopo 80 anni ancora dobbiamo camminare tanto e molto.
2: Marco Trombetta, giornale radio, continuiamo a sentire le voci per questi 80 anni della festa della Repubblica. Mi ha colpito un signore che stava spiegando i palazzi e anche la storia della Repubblica a dei giovanissimi, credo a delle nipoti. Mi ha detto: Enrico, sì, oggi è il tuo compleanno.
4: Esattamente, sì, oggi compio 76 anni.
2: Allora Enrico, cosa rappresenta oggi per te questo 2 giugno, 80 anni dalla Repubblica, conquistiamo la democrazia?
4: Sì, esattamente, è stata considerata dagli esperti la più bella carta costituzionale al mondo, che la vorrebbero, e tanti hanno provato a ricopiarla, ma sembra che...
2: Ma cos'ha di, cos'ha di particolare questa carta costituzionale?
4: La libertà.
2: La libertà.
4: La libertà. La libertà c'ha un costo, tanta gente è morta per questa idea.
2: Ho visto che aveva i nipoti dei giovanissimi attorno, cosa gli sta spiegando?
4: Gli stavo spiegando che di fronte qui al Quirinale c'è un palazzo che io non ricordavo bene, è il Palazzo Costituzionale, dove fu varata la carta costituzionale attualmente in vigore, diciamo.
2: Quindi state aspettando il presidente,
4: sì,
2: che rientri al palazzo?
4: Veramente il nostro intento era di andare a vedere la parata, però è stato pressoché impossibile, c'è un flusso di gente, di spettatori, e questa la dice lunga sulla bellezza dell'Italia.
2: Senta, la situazione, festa della Repubblica, la Costituzione, la libertà, la democrazia, ha un riscontro in quello che vive oggi?
4: Beh, diciamo, il riscontro è sempre finalizzato alla libertà, e come ripeto c'è gente che ci ha rimesso la pelle per questo, per questo.
2: Il ideale. Paese lo sente libero, politicamente libero e contento?
4: Ni.
2: Perché? Ni. Ultima battuta, ci faccia capire che a noi interessa.
4: La cosa è abbastanza complessa, spiegarla in due parole. Ci sono politici che purtroppo io non ricordo più un politico, forse vado contro tendenza, alla Berlinguer. Non ricordo più la mia mente un politico che fa per il popolo.
2: Quindi la sua preoccupazione è quello.
4: Sono loro.
2: Ragazzi,
4: io ho finito il mio mandato.
2: Quanti anni
4: ha suo nipote? 14. Il mio mandato oggi, sì, la vita si è allungata un po', però il mio mandato sta volgendo al termine. Io mi preoccupo per loro. Ai tempi nostri c'era la possibilità, per quanto riguarda il mercato del lavoro, tu dovevi cercare, però lo trovavi. Oggi non basta più la laurea. Quindi mi preoccupo per loro, per il futuro.
2: Grazie Enrico, buona festa della Repubblica.
4: Grazie, buongiorno.
2: Giornale radio, Marco Trombetta, continuiamo a sentire, ad ascoltare le voci di questo 2 giugno a Roma. Ho beccato un 17enne, quindi sotto la maggiore età, Francesco da Milano. Ha pantaloncini, sneakers, maglia bianca, uno zaino, e dietro la maglia, dietro lo zaino ha attaccato il tricolore verde, bianco e rosso. Ciao Francesco, giornale radio.
5: Ciao.
2: Allora, 80 anni della Repubblica. Quindi 80 anni da quando? Cosa sta accadendo oggi? Cosa si ricorda?
5: Beh, ricordiamo la scelta che ha fatto il popolo italiano di autogovernare quella libertà che si era guadagnata un po' sia con la violenza ma anche con le riforme. È un momento di festa per tutti, penso.
2: Sei con un gruppo di amici di giovanissimi. Presidente della Repubblica, le istituzioni, la politica, il Premier, sono delle realtà che le sentite vicine, quindi sei al liceo, sei alla scuola superiore.
5: Sì, beh, devo dire che questi miei compagni sono abbastanza ferrati in politica, e anche se certo non siamo i più informati, cerchiamo di tenerci al passo perché l'anno prossimo toccherà a noi.
2: Votare per la prima volta?
5: Sì.
2: Cosa vi interessa? Quali sono gli argomenti più importanti che voi vorreste sentire nell'agenda programmatica e nell'azione politica?
5: Grande domanda. Sicuramente vorrei sentire qualcosa che rassicuri un po' il nostro futuro, perché non è proprio una visione ottimistica quella che ci si presenta. e penso che l'Italia dovrebbe essere all'avanguardia dal punto di vista politico e come si può dire di tutela dei diritti di tutti e aprire questa strada, perché se vogliamo vantarci dobbiamo anche avere delle basi sulle quali vantarci.
2: Quindi hai detto che il prossimo anno andrai a votare sicuramente?
5: Sì, assolutamente, è un diritto e un dovere.
2: C'è molta gente che non va a votare, come mai secondo te?
5: Beh, la sfiducia nelle istituzioni è giustificata, è la parola sbagliata, però è sicuramente indotta dal fatto che almeno io sento molto lontano quello che si fa qua a Roma, però dobbiamo crederci perché il potere è del popolo e il popolo siamo noi.
2: Bene, allora godiamoci l'arrivo del Presidente della Repubblica al Quirinale. Grazie Francesco.
5: Grazie a te.
2: Festa della Repubblica 2 giugno, Foro Imperiale Quirinale, giornale radio passa per Palazzo Chigi e vediamo una fila, quindi Giorgia Meloni, il Premier, il Presidente del Consiglio, apre il palazzo ai cittadini. Enzo da Pescara, età?
6: Ma veramente non è l'unica che l'ha aperto, ci sono stati anche altri presidenti che l'hanno aperto, quindi.
2: Ecco, come mai?
6: Speriamo che non si chiuda.
2: Come mai? Ecco, speriamo che non si chiuda, quindi Festa della Repubblica, la Costituzione, la democrazia. Come mai in fila? Da che cosa è incuriosito? Dal palazzo oppure anche da quello che accade? C'è un'interpretazione?
6: No, dal palazzo, da un punto di vista storico, culturale.
2: Senta, questo 2 giugno cosa rappresenta per lei?
6: Rappresenta una grande data del rinascita della dell'Italia.
2: Perché dice rinascita?
6: Rinascita dal,
2: siamo in democrazia.
6: Dal fascismo.
2: Ma adesso che percezione ha della nostra
6: democrazia? Sono un po' preoccupato.
2: Ecco,
6: anche se
2: perché preoccupato?
6: È perché
2: premetto che non è solo lei preoccupato,
6: non,
2: è parecchia gente.
6: Non si può tornare indietro, su questo non si può tornare indietro.
2: Cioè, mi sta dicendo che ci sono preoccupazioni, si parla di nuove ondate del nuovo fascismo, questa roba qui, ci spiega?
6: Io credo di no, anche se qualche segnale c'è.
2: Cosa si aspetta dal palazzo? Stanze sontuose, stanze del potere?
6: Beh sì, diciamo sicuramente il bel ambiente.
2: Il prossimo anno si andrà a votare, andremo a votare perché andrò a votare anch'io. Qual è la percezione? È contento della situazione economica, sociale?
6: Speriamo che cambi.
2: Speriamo che cambi perché? Ci dia qualche
6: perché
2: indizio?
6: Perché non ho molta fiducia dell'attuale governo.
2: Per le
6: cose che ha detto e non ha fatto.
2: Dal punto di vista economico riscontra queste difficoltà che vengono, perché ci sono due narrazioni differenti, da un lato tutto va bene, dall'altro lato non va bene, però ci sono benzina che sale, gli alimentari.
6: C'è un dato, in 4 anni ha aumentato la spesa il 25%, quindi non si può andare avanti.
2: E quindi questo potrebbe...
6: Io sono uno di quelle fortunate che sono arrivato alla pensione.
2: Certo, e quindi questo potrebbe essere il segnale che forse arriverà a chi governa oppure a chi dovrà governare?
6: Sì, bisogna stringere un po' la cinghia, un po' tutti però. Invece i privilegi continuano e a dismisura.
2: Allora io la ringrazio, il giornale radio, la lascio perché sentiamo gli elicotteri, stanno arrivando le frecce tricolori. Marco Trombetta.
7: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: Allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: Noi lavoriamo sui contenuti e questo l'ha detto anche Giuseppe Conte. Noi
17: Io ho smesso di punzecchiarci con Matteo Renzi.
16: Beh, intanto trovo positivo che tutte le forze dell'Alleanza Progressista abbiano lavorato insieme alle ultime regionali e siano riuscite a eleggere insieme un presidente come Roberto Fico in campagna, che sta facendo la differenza e sta governando bene con tutti.
17: Non mi scappi dalla
16: dall'altra
17: domanda.
16: Dall'altra parte Antonio De Caro in Puglia,
17: però
16: Eugenio Gianni.
17: Però la domanda è su Renzi.
16: Sì, ma stiamo governando già insieme in queste regioni e in tante città, senza avere un problema al giorno.
18: Buongiorno radio e buona festa della Repubblica a tutti. Io sono veramente scioccato per quello che stanno facendo in Libano, come al solito se ne strafregano, dicono sì dai Trump, dai faccio il bravo e poi fa sempre quello che vuole Bibi.
19: Sveglia dormenti, sveglia, c'è qualcuno che fa i conti. Mentre ci riempiono di propaganda avvelenata sulle spese della guerra, arriva sul Fatto il professor Fabrizio Battistelli e i conti, i numeri che il professore onorario di sociologia all'Università di Roma, La Sapienza, presidente, cofondatore di IRIAD, cioè l'Istituto di Ricerche Internazionali per il Riarmo, fanno paura. 84 miliardi, una cifra mastodontica, quasi inimmaginabile, ma un'altra lo è ancora di più, 119 miliardi. Queste due cifre sono le previsioni ipotizzate in base all'andamento del nostro PIL, sono quanto l'Italia dovrebbe destinare alla produzione di armamenti e spese militari. Sempre maggiori investimenti richiesti in nome della sicurezza collettiva. È quello che l'Unione Europea prescrive. E allora dice Battistelli, il prossimo 5 giugno sarà alla Camera con l'eurodeputato di Sinistra Democratica Marco Tarquinio, come sapete ex direttore Avvenire pacifista, per spiegare questo sconvolgente report commissionato da Tarquinio, il cui titolo è Quale difesa? E allora sentiamo la sua voce. Professore, chiede il Fatto, come valuta l'ipotesi di un progressivo coinvolgimento di Kiev nei meccanismi di difesa europea? L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è improponibile, al di là delle numerose ragioni di ordine generale che l'adesione solleverebbe, a cominciare dalle conseguenze dell'ingresso di un grande paese produttore agricolo in Europa a tutto continuare. Esistono norme e procedure consolidate che impediscono l'ingresso di stati coinvolti in conflitti armati nell'Unione Europea, proprio come nella NATO. In prospettiva, l'entrata dell'Ucraina nell'Unione invece che nella NATO è un collaudato e ragionevole proposta avanzata da molti attori, ma purtroppo mai nel momento giusto. Professore, in questa fase storica, chiede ancora il fatto, è complessa, difficile per l'Unione, già segnata dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e dall'instabilità in Medio Oriente, è realistico il progetto di riarmo europeo così come viene delineato? Il riarmo prospettato da Riarm Europe Readiness 2030 è molto difficile, se non impossibile, da realizzare per i paesi frugali con ampi spazi fiscali, ma è letteralmente impraticabile per le economie fortemente indebitate come la nostra. Sentite, ci stanno imbrogliando. Ma l'Italia disporrebbe realmente delle risorse finanziarie necessarie per sostenere un aumento strutturale della spesa militare senza compromettere i suoi investimenti strategici? E il professore risponde così: facendo i conti vorrebbe dire che l'Italia sarebbe chiamata a investire, ipotizzando i tassi di crescita del PIL costanti in 10 anni, 84 miliardi in più. Questo solo se fosse il 3,5 destinato alla difesa, e 119 miliardi in più se fosse, come dicono, il 5%. Insomma, stiamo puntando a un obiettivo impossibile. La Casa Bianca di Donald Trump non usa mezze misure quando abbaia contro gli alleati europei a cui richiede di destinare il 5% del PIL alla difesa, ma non un solo Parlamento ha sostenuto che le risorse necessarie non siano disponibili. Un po' tutti i premier europei, dice il professore, hanno fatto con Trump sul riarmo quello che la presidente Meloni ha fatto nella politica in generale. Gli hanno detto sì sì, sperando di non dover far seguire le parole ai fatti, magari perché Trump se ne va. Ora dovranno spiegarsi, cioè dirlo ai rispettivi parlamenti e soprattutto ai rispettivi elettorati. Quell'obiettivo è impossibile. Quanto conta oggi, chiede ancora il fatto, la corsa al riarmo nella percezione collettiva? Venerdì, fra 3 giorni, Archivio del Disarmo presenta a Roma i risultati di una ricerca sulla difesa europea. Abbiamo fatto una scoperta. Quale? Se si chiede ai cittadini siete favorevoli o no a una difesa europea, la maggioranza degli esponenti risulta d'accordo, ma se si segnala che questo comporta una riduzione del welfare, la maggioranza ridiventa subito contraria. Ecco dormienti, ecco quello che viene nascosto da tutti, questi 100 miliardi o 84 nella versione migliore non ci sono, non si possono spendere, sono una truffa. 334 11 11 622. Non siamo pazzi, non siamo sognatori, siamo persone che spiegano come quella del riarmo sia una truffa, propaganda, spesa impossibile, bilanci uccisi. Si è detto sì sperando che Trump scomparisse, ma Trump non è un sogno, è una cosa vera. Trump è fra di noi. Bye Peter! Leonardo dalla provincia di Cosenza ci manda una foto e dice tutto. Gasolio 2033. E nel frattempo il provvedimento di calmieramento dell'accise potrebbe non essere il 90%, non sarà rinnovato, quindi salirà ancora. Vergogna, vergogna. Eppure Mattarella parla chiaro. Sentite, a prevedere sia la legge, non la prepotenza e le armi. 18.
4: L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
19: Francesca Albanese, nei territori occupati si attua la tortura sistematica da parte di Israele nei confronti dei palestinesi.
20: Nell'ultima inchiesta che ho presentato al Consiglio dei diritti umani, nel mio ottavo relazionare alle Nazioni Unite, quinto rapporto presentato nel tempo del genocidio, ho documentato istanze gravissime di tortura. Non solo, come dice il Comitato sulla prevenzione della tortura, Israele pratica la tortura in modo sistematico, ma questa pratica è diventata parte del genocidio. È un metodo, è un sistema che sta colpendo donne, uomini e minorenni e deve essere fermato.
19: Bonelli, con Giorgia Meloni, l'Italia più povera, bisogna chiedere un contributo ai super ricchi per aiutare gli italiani. E qui arriviamo alla patrimoniale proposta da Elie Schlein.
21: Con il governo Meloni l'Italia è diventata sempre di più un paese più povero, più ingiusto. Ci sono 5,7 milioni di persone che sono entrate nella fascia di povertà assoluta, ma ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani non è una bestemmia.
19: E poi c'è una polemica gustosa, ve la spiego così capirete questo audio. Calenda, intervistato a Giuseppe Cruciani, aveva preso in giro la Russa non tanto sul busto di Mussolini, ma su un altro busto che secondo lui la Russa teneva nella sua libreria sbagliandone l'attribuzione. La Russa si è arrabbiato, è nata una disfida sui busti perché il presidente, il vicepresidente del Senato ha illustrato così la sua teoria. Sentite che botta risposta gustoso 21.
22: Allora, l'immagine precedente fa vedere tutti i busti che io tengo qui al Senato, non c'è quello che vi aspettate, ma ce ne sono tantissimi, uno dei quali ha attirato l'attenzione del senatore Calenda. Siccome io ho molta stima di Calenda, l'ho ascoltato con attenzione. Lui ha detto: ma che dice la Russa? Non sa neanche chi ha, che busti ha. Questo non è l'imperatore Augusto, ma è Tito. Io, siccome ci credo a Calenda, ho voluto verificare se mi sbagliassi proprio, e ho scoperto che chiunque può essere tranne Tito, perché l'imperatore Tito aveva i capelli, mentre questo capelli non ne ha. E allora ho approfondito le ricerche, mi dicono che con molta probabilità è proprio come dicevo io, che si tratti di un busto che raffigura l'imperatore Augusto oppure Traiano. Sono in dubbio gli interpreti tra Traiano ed Augusto. Approfondendo ancora di più le ricerche, andando a vedere chi aveva voluto rappresentare l'autore, che è un noto scultore, Giuffrè, pare che lui non volesse rappresentare nessuno, ma volesse dare lo stereotipo di un imperatore romano, qualsiasi imperatore romano, escluso Tito, perché quello aveva i capelli. Quindi Calenda, mi spiace, ti sei sbagliato, a meno che tu non abbia voluto intravedere una somiglianza tra questo busto e non l'imperatore Tito, ma lo Tito potrebbe essere.
19: Lo Tito e non Tito. È bello il sarcasmo delle polemiche. Chissà come risponderà la Russa, ma intanto c'è, molto interessante, la testimonianza del comandante dei Vigili di Roma, che spiega: sfileremo a testa alta, dice lui, dopo la fuga dei 55 cavalli fatti scappare perché quattro vigili avevano appeso al loro strascico dei fuochi d'artificio e dei mortaretti. Dice: no, per loro niente parata, e ci mancherebbe, comandante. No, niente parata per quei quattro, quindi noi sfiliamo a testa alta, vai!
23: Al momento potrebbero essere coinvolte quattro persone.
0: Su queste quattro persone gli unici provvedimenti che ho potuto prendere nell'immediatezza sono l'allontanamento dal plutone della parata e poi l'esclusione dai servizi operativi. Pertanto da subito verranno tolti, diciamo così, dalla strada e portati a disposizione del comando.
1: Sfilerete a testa alta, ha detto.
0: Assolutamente sì, non abbiamo i ragazzi, tutto il corpo non ha nulla di cui vergognarsi, per cui sfilerà a testa alta perché non è responsabile di nulla, tantomeno dell'azione di quattro stolti.
1: Com'è possibile che sia capitato?
0: È possibile perché da diversi anni c'è questa usanza fra coloro che partecipano alla parata, tutti i partecipanti alla parata, nessuno escluso, esplodere dei fuochi d'artificio la sera della prova generale come conclusione di un percorso di circa un mese che hanno fatto tutti quanti insieme, a iniziare dall'aeroporto di Guidonia.
3: E nessuno ha detto non si può fare, è vietato, è pericoloso?
0: Per quanto ne possa sapere io, no.
1: Okay. Ha incontrato le due militari che si sono ferite più gravemente?
0: Sì, questa mattina ho portato un omaggio floreale a entrambe, ho parlato con loro, mi sono rincuorato sul loro stato di salute, perché veramente da quello che era apparso inizialmente invece stanno male, assolutamente stanno male, ma non sono né in pericolo di vita né lesioni tanto gravi da poter essere preoccupati fino a un certo punto, oltre un certo punto.
19: E vabbè, lui non è preoccupato, ma sì, in fondo omaggio floreale, vai. E poi era sempre così che accadeva. Ma allora, se lo sapevate, a me questa cosa dei 55 cavalli in fuga con i mortaretti appesi mi fa veramente impazzire. È un'immagine di un paese da farsa. Ma visto che si tratta di farsa, prendiamo una boccata d'aria grazie alla 9 con Crozza Corona.
23: Oh, buonasera Mauro Corona. No, già vedo che, guardi, buonasera.
24: Evviva.
23: Ecco, evviva.
24: Dai, beviamo insieme.
23: No, non comincia, non be- oh, mamma, non beva per favore, davvero, non beva.
24: Ma come faccio a non bere?
23: Cosa?
24: Se qualcuno grida beviamo.
23: No, ma l'ha gridato lei, l'ha detto lei, nessuno l'ha...
24: Ma certo, bevo per festeggiare.
23: Ah, ho
24: capito. Ho venduto una caterva di libri.
23: Bravo, bravo.
24: Sono primo in classifica, beviamo. Sì.
23: E non beva, no, non beva. Guardi che poi tra l'altro mi sembra che prima in classifica si era Littizzetto, adesso sul Corriere c'era...
24: Sono secondo?
23: No, credo di no, ma comunque lei...
24: Più giù?
23: Sì.
24: E allora beviamo.
23: No, adesso no, è che può... Io non
24: perché
23: le
24: come
23: di
24: dice Bukowski.
23: Cosa dice Bukowski?
24: Si beve per festeggiare.
23: Sì, però
24: si beve per dimenticare.
23: Ah, perché non è prima in classifica.
24: E se non succede niente si beve per far succedere qualcosa.
23: No.
24: Quindi bevo.
23: No, adesso questo
24: lettori traditori.
23: No, vabbè, ma no, poi guardi veramente non lo faccia, non fa
24: ma
23: bene.
24: Ma non l'ho mica presa male.
23: Beh, insomma,
24: perché non importa quanti libri vendi. Ma l'importante è quanti libri leggi.
19: Ancora.
23: Questo è verissimo.
24: Perché i libri sono medicine.
23: E certo, in qualche modo sì, sai.
24: I libri curano tutto.
23: Sì, però...
24: Mia nonna una volta aveva il colesterolo a 400.
23: Aia, è un po' alto.
24: E tutti noi a dire, leggi Dostoevsky.
23: No, forse.
24: Ma manda giù due capitoli di Kafka.
23: Ma no.
24: Niente. Purtroppo era analfabeta e quindi è morta.
23: Ma perché ci voleva forse
24: meno
23: le statine,
24: farmacie,
23: non lo so.
24: Più biblioteche.
23: Però servono,
24: basta
23: quando...
24: con i defibrillatori nella sala operatorie.
23: Io li lascerei.
24: Metteteci perché... Garcia Marquez.
23: Questo.
24: Perché... O ancora meglio, il mio soffio del gallo Forcello.
23: Va bene, però adesso non esageriamo perché
24: i libri
23: invece...
24: sono la cura, soprattutto per.

0: per cortesia.
1: No, non beva intanto, poi se possiamo evitare queste immagini, no? La posi giusta fiaschetta, sto fiasco di vino, non le fa bene. Non...
2: Povere. Ma lo diceva anche Balzac.
1: Cosa diceva Balzac?
2: Una notte d'amore è un libro letto in meno.
1: Beh, sì, è una scelta.
2: Se poi unisci le due cose, hai fatto bingo.
3: Eccolo. Allora 334 11 11 per i vostri messaggi. Volete voi gli armamenti o volete un debito sostenibile? Volete voi la guerra permanente di Bibi Netanyahu, ieri cazziato in una telefonata sublime da Trump? Dico Trump, avete sentito bene? Trump gli ha detto: sei un matto, tutto il mondo vi odia, siete il paese più odiato del mondo, per provare a convincerlo. Io scommetterei che non l'ha convinto, però le vostre voci al 34 11 11 622.
4: Giornale Radio, buongiorno Scalea. Sono le 0.40, ma alle 0.13 c'è stata una scossa fortissima di terremoto in Calabria. 5.6, ma addirittura parla di 6.2. Fino ad ora non ci sono danni, ma noi a Scalea l'abbiamo sentita indistintamente fortissima, una cosa mai vista. E quindi paura, paura terribile, gente per le strade.
3: Scusate, da scolpire. Ieri Massimo Cacciari, 8:30, spiega come lui interpreta la guerra del Libano e dice: Netanyahu vuole una guerra infinita. È semplice.
5: Ma mi pare semplice, hai il coltello dalla parte del manico fin tanto che gli Stati Uniti glielo permettono. E se gli Stati Uniti glielo permettono, se gli Stati Uniti, finché gli Stati Uniti non si dissociano apertamente dalla politica israeliana, e questo a mio modestissimo avviso non avverrà mai, questo Netanyahu continua ad avere il coltello dalla parte del manico, molto semplice, perché glielo lasciano avere. Ma che cosa, come è stato detto, questa politica di Netanyahu significa soltanto guerra infinita. Perché laddove gli obiettivi delle guerre non sono chiaramente definiti, cioè realistici, chiara, l'obiettivo chiaro è l'obiettivo realistico, la guerra diventa infinita.
3: Guerra fosse davvero infinita, perché seguendo l'assioma ai Cacciari gli obiettivi non sono realistici, ecco il grande tema. Sentite Tommaso Labate a 4 di sera che dice: la vera sfortuna di Giorgio Meloni è stata l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.
6: L'aumento delle bollette è colpa del Meloni? No, mi pare una cosa incontrovertibile. La vera sfortuna di Giorgio Meloni, ma io questo lo ripeto a ogni piede sospinto, è stata quando alla Casa Bianca hanno eletto Donald Trump, perché è stato l'artefice di tutti i mali dell'Europa e all'interno di questi anche del governo italiano. E la storia del ponte, di cui si diceva che Giorgio Meloni sarebbe stato un ponte presso Trump e viceversa, purtroppo questa cosa non è successo.
3: Lidia Palmerini a 8:30 dice: la Meloni ora non sa più dove andare in politica estera.
7: Secondo me è perché non sa dove andare, cioè lei ha costruito tutta una politica estera fondata sull'asse Trump-Netanyahu, su quello che era l'Occidente, i valori dell'Occidente, la libertà, il benessere, e gli si è smontato tutto, cioè adesso questo Occidente è esattamente quello che sta creando problemi feroci al nostro interesse nazionale, dai dazi allo stretto di Hormuz. Le prese di distanza che ha avuto Meloni sono state prese di distanza quasi obbligate dopo l'attacco di Trump al Papa, e la stessa cosa anche su Netanyahu o l'attacco ai militari UNIFIL italiani, cioè solo lì c'è stato uno stop. Ma lei come fa a ricostruire un posizionamento sulla politica estera? Dove? Con quale alleanze? E soprattutto in questo momento io vedo che, nonostante la distanza dall'America, lei attacca anche l'Europa.

0: l'Europa. Io non ho capito esattamente dove sta andando la politica estera dell'Italia, di questo governo, perché distanti dall'America all'attacco dell'Europa sulle questioni della flessibilità. Io vedo invece un momento di impasse abbastanza importante, quindi capisco anche perché c'è un temporeggiare, ci sono delle mosse, delle distanze, ma non c'è uno svolgimento, cioè non sa dove andare.
1: Bello, no? È confortevole, ecco perché la valanga di panzane, non solo della Meloni, non solo dei Tajani, ma anche di tutti gli altri moderati, cosiddetti finti moderati, che vogliono la guerra e la subiscono come un'imposizione, a cominciare da quelli dell'area cosiddetta riformista del PD, quelli te li raccomando. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
6: e delle nuove tecnologie.
5: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È 1:38. Giornale Radio.
9: Meteo. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
12: Sono sempre estasiato nel sentire studiosi come Battistelli che ci dimostra numeri alla mano che non ci dobbiamo difendere, anzi ci dobbiamo disarmare. Chiedo però all'esimio professor Battistelli qual è la soluzione perché l'Europa, l'Italia non siano coinvolte in attacchi anche solo di guerra ibrida, che significa che qualcuno si introduce nelle database dei nostri ospedali, dei nostri mezzi pubblici, dell'energia e così via. Oltre a queste dotte analisi, mi aspetterei anche la soluzione per non agire verso il riarmo, che non è solamente di ferro, ma è anche di software. E guarda caso, questo Battistelli è stato coinvolto da Tarquinio, un abusivo del PD. Va bene, probabilmente le soluzioni le ha date, magari ci sono scritte nell'intervista del Fatto Quotidiano. Ce le leggi, Luca, per favore? Grazie, Fabrizio Milano.
13: Buongiorno, buona festa della Repubblica. Io questa storia dei cavalli non l'ho capita bene, ma sembrerebbe che i fuochi d'artificio, peraltro molto grave, gli abbiano accesi in prossimità, ma non è che gliele hanno attaccati addosso, tipo razzi. Cioè io avevo un amico di quelle parti della Sardegna dove Guidabardi, che si vantava di averlo messo dietro a un cavallo e di aver acceso la miccia, però non ci ho mai creduto. Adesso mi vado a vedere bene la notizia. Ciao Roberto d'Amsterdam.
14: Buongiorno a tutti. Telese, buongiorno. L'ha visto ieri sera a Porro?
4: facciano vedere di come ci ha amministrato bene Conte quando è stato al governo, Conte, Movimento 5 Stelle.

0: miliardi di euro, il centesimino del gasolio, che poi tra l'altro non c'entra nemmeno il governo perché è una cosa mondiale, capito? 25 miliardi di euro fumati tra gli amici degli amici, voi sapete amministrare bene sia a sinistra, se si è visto, ma voi sapete amministrare bene. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Jonathan, ci sono state 3 inchieste, nessuna ha prodotto, ma dico, non un solo rinvio a giudizio sul commissario di Conte per l'emergenza, quindi mi dispiace, è un buco nell'acqua, chiacchierine per il talk la sera e impastare un po' di pizza. Allora, voglio leggerlo perché qui l'ho trovato in maniera più esplicita, ve ne ho letto alcuni versetti, diciamo così. Paolo Mastrolilli racconta questo dialogo di Trump che chiama Hezbollah e poi striglia Netanyahu. Allora, sentite: ho parlato con Netanyahu e con Hezbollah, gli attacchi finiranno, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo spedito. È stato lo stesso Trump a tirare le somme di una drammatica giornata che rischiava di scatenare la ripresa della guerra con una serie di annunci pubblicati via social. È la conferma che, nonostante le sue dichiarazioni più bellicose, il capo della Casa Bianca ora vuole chiudere un conflitto sempre più impopolare tra gli americani e pericoloso in vista delle elezioni di novembre, anche se ciò significa tirare pubblicamente il freno al suo alleato israeliano, con il quale, secondo quanto riporta Axios, Trump ha avuto una telefonata di fuoco. Ma cosa cazzo stai facendo? Tutti odiano Israele per colpa tua. Che cazzo fai? Saresti in galera se non fosse per me. Avete capito che confronto fa gentiluomini? E poi dovremmo fare il riarmo per dare armi a questi matti. Proseguo. Resta da vedere, spiega Mastrolilli, se questo potrà diventare lo snodo capace di sbloccare il negoziato e portare alla firma dell'accordo entro la prossima settimana, ha detto Trump, questa volta ad ABC, oppure se solo l'ennesima tappa di un percorso che resta accidentato. La prima reazione di Trump all'annuncio è Teheran sospendeva i colloqui proprio a causa delle incursioni dello Stato ebraico in Libano, è consegnata all'NBC ed era pragmatica. È una cosa appropriata da dire perché sono migliori come negoziatori che come combattenti, quindi aveva interpretato la sospensione come una mossa negoziale a cui aveva risposto a sua volta con noncuranza. Se non voglio più parlare, per me va bene. Questo è da tempo una sua abituale postura negoziale, da tradurre così: se non negoziano, pazienza, risolveremo con la forza. La verità è che la trattativa invece lo interessa e vuole concludere, perché ormai si è reso conto che non riuscirà a cambiare il regime solo con i bombardamenti. Gli alleati del Golfo sono stanchi, provati, la guerra è sempre più impopolare fra gli americani, il prezzo della benzina e l'inflazione aumentano. E lui così rischia di perdere rovinosamente le elezioni di novembre, diventando un'anatra zoppa che non ha più maggioranza al Congresso. Altrimenti non si spiega perché, proprio dopo quello che abbiamo detto, e sta parlando ancora Mastrolilli, Bibi viene chiamato da Trump e il presidente alza il telefono per ordinargli di fermarsi. Ho avuto una chiamata molto produttiva col primo ministro di Israele Netanyahu, non ci saranno truppe che andranno a Beirut e tutte quelle in movimento sono già state richiamate per non esporsi alle critiche di aver fatto pressione solo sul migliore alleato. Lui aggiunge: allo stesso tempo ho avuto una buona chiamata con Hezbollah e hanno concordato che tutti i bombardamenti si fermeranno, Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno. Nessun presidente americano aveva mai conosciuto e riconosciuto pubblicamente di avere contatti con il partito di Dio, però questa mossa serviva al duplice scopo di frenare il conflitto in Libano, ma anche di presentare il suo intervento come una mediazione con concessioni da entrambe le parti. Invece di una pressione a senso unico su Israele, l'assist è stato subito raccolto dal deputato di Hezbollah al Parlamento libanese, Hassan Fadallah, secondo il quale il movimento sostiene il cessate il fuoco completo d'accordo con Trump. Avete capito? Hezbollah è diventato il miglior alleato di Trump. Ma questo è un delirio, questo è un manicomio, questa è una cooperativa di matti che andrebbe silenziata con le camicie di forza. 334 11 11 622, qui gli opinionisti siete voi, fatemi sentire che non sto delirando.
2: Buongiorno Tele Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, che volete che vi dica? Vi auguro una buona festa. Qui al nord è brutto, grigio scuro, vieni i temporali, sembrano le nuvole sopra casa Milan. Ma il fatto che a casa Milan non c'è nessuno, è una casa abbandonata. Roba da matti, ragazzi, roba da matti. Cosa dire di questa situazione? Cosa volete che vi dica? Vi dico soltanto che non si capisce, non si capisce. Non si capisce che cazzo hanno in mente. Non si capisce dove vogliono andare, non si capisce cosa li spinge a fare determinate cose. Cioè tu stai perdendo soldi e continui a fare tutte ste cazzate. Oddio, mi fa ridere Trump che dice che Netanyahu è un pazzo. Veramente Luca, guarda, sono un po' stanco oggi, oggi non ci voglio pensare, oggi voglio stare con la mia famiglia, farmi una passeggiata col cane, che quando non viene giù un temporale, anzi, state attenti ragazzi, andate piano. E vabbè, allegra allegra, sempre forza Milan, buona giornata a tutti, ciao ciao, alla prossima.
1: Allora, questo è per Gerry e purtroppo anche per Peter, è un'apertura di pagina che c'è sul Corriere dello Sport che stamattina mi ha preoccupato. Il Milan è già a meno 60, perché? Perché sono andati in fumo tre prestiti che dovevano essere riscattati, invece Ciucquezze, Muscià e Benasser tornano e quindi salteranno 60 milioni di entrate che erano già previste per il club rossonero. Lo sapevi Peter? Non vuole saperlo. Vai resistenti rossoneri, resistete a questo strazio, rivedrete la luce, rivedrete la luce. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ma è bello il titolo di Libero, le frecce tricolori, la sinistra vuole perdersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi americane. Sallusti firma il primo pezzo con questo tormentone vecchio di 80 anni per l'appunto. E allora voglio dirvi una cosa su questa festa: non c'è un paese in Europa in cui c'è una città come accadde per prima a Napoli, si ribellò a Hitler mentre i tedeschi erano ancora nelle vie, nelle strade. A Napoli le quattro giornate hanno acceso la resistenza non d'Italia ma di tutta Europa. Non c'è un paese in Europa in cui i partigiani strada per strada a Napoli, una rivolta di popolo, cacciarono i tedeschi a fucilate e Hitler dovette gridare a un suo alto ufficiale incredulo: bruciate ogni cosa, non deve rimanere pietra su pietra. E i tedeschi erano stati già cacciati dalla città, femminelli, gente dei quartieri spagnoli, una grande pagina di resistenza. E poi non ci siamo più fermati, non c'è una resistenza che ha unito tutte le forze, sì in Francia molti comunisti, qualche socialista, sì in Europa, in Polonia qualche ufficiale, ma qui dai monarchici ai liberali, agli azionisti, ai democristiani, ai comunisti, tutti si sono riuniti e la resistenza ha avuto un ruolo importantissimo nel conquistare la libertà e nell'edificare poi la Repubblica con l'Assemblea Costituente. Quindi giù il cappello, Sallusti, quando parli di questa storia. Ti rispetto, tuo nonno era un repubblichino, ma non ci venire a dare lezioni, dai.

La Stampa, 80 anni di libertà, bella questa controcopertina. Poi c'è un titolo, Netanyahu frena la pace, sì, perché abbiamo parlato della telefonata di Trump, ma non delle reazioni di Israele, che non sembra per niente intenzionato, ma va a cedere all'ultimatum, perché poi qui c'è scritta un'altra minaccia di Teheran: Israele si fermi immediatamente in Libano oppure dobbiamo bloccare anche Suez. Ora io voglio farvi riflettere su questo: ma quale Europa di senza palle, di mediocri, di nani gnomi, come può essere che sia Teheran che difende il Libano? Il Libano, Europa, il Libano, il paese dei cedri, è il paese di commercianti, di borghesia raffinata, operosa, francofona. Come è possibile che sono in ginocchio davanti a questo pazzo? Persino Trump lo definisce per quello che è, e invece lasciano a Hezbollah la difesa del Libano. E allora vergogna, vergognatevi, servi. I Fufu Fighters. Sul ponte di comando, il comandante Peter Rossonero Bescapè, detto l'Alpino. All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing. Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca Italia, uno che qualcosa capisce di conti pubblici nel nostro paese, firma un articolo da mettersi le mani nei capelli: così l'Italia perde il controllo dei conti, non si può dare di più di quanto si spende, la deroga ai limiti sul patto di stabilità non è fondata se punta al taglio e le imposte. Che cosa vuol dire? Leggiamo l'attacco del pezzo, fondamentale questa mattina, mi ha illuminato. I bilanci pubblici di tutti i paesi si chiudono quasi sempre con un risultato negativo, quindi ogni anno del nuovo indebitamento si aggiunge la nuova cifra al debito preesistente e si tende a farlo crescere. Ma attenzione, dice Rossi, un bilancio pubblico può chiudersi in disavanzo o perché le imposte che il governo incassa dalla totalità dei suoi cittadini sono insufficienti a coprire tutte le spese e che si effettuano a beneficio degli stessi cittadini, oppure perché, pur essendo lo sbilancio tra imposte e spese primarie favorevole alle prime, gli interessi che il governo deve versare ai detentori dei titoli emessi in passato, sommati alle spese primarie, rendono le entrate insufficienti. Il costo dell'eccessiva generosità passata lo si finisce, cioè, col pagare nel presente. È stato questo il caso dell'Italia, dice Rossi, degli ultimi 35 anni, fatta eccezione per un anno, il 2009, e soprattutto per il periodo 2020-2023. Quest'ultimo fu contrassegnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze, che da un lato determinarono effetti automatici di aumento del disavanzo pubblico, e beh, ovvio, la riduzione delle entrate fiscali, la recessione, e dall'altro indussero i governi del tempo a sostenere con sussidi pubblici la domanda per consumi e investimenti. Bene, il saldo totale del bilancio in disavanzo è aumentato e ha fatto aumentare il debito in un circolo perverso ai grandi vizi di quello spensierato ventennio, è succeduto una piccola virtù, comunque limitata ai saldi ma non alla composizione di entrate e spese, che resta fortemente migliorabile sia dal punto di vista dell'equità sociale sia da quello del sostegno al potenziale sviluppo economico. Poniamoci due domande, dice Salvatore Rossi: il livello del debito pubblico è davvero un grande guaio? Poi, perché le istituzioni europee se ne preoccupano? Alla prima domanda si può rispondere no. Fin tanto i risparmiatori di tutto il mondo, che devono decidere istante per istante se mantenere i nostri titoli nei propri portafogli
e anzi acquistarne altri, rimangono sicuri che il debitore Stato italiano terrà sotto controllo il suo debito, non ci sarà un'esplosione. Ma se così è, chiederanno sui titoli il debito italiano, pur se la loro offerta cresce, rendimenti normali. Il livello assoluto del debito non è necessariamente un problema se la percezione è che esso sia sotto controllo, ma il cuore di questo pezzo è che questa percezione non c'è più. Leggetelo tutto perché è una pagina, ma ve ne ho detto il cuore ed è ovviamente una morale molto netta: non si può dare più di quanto si prende. 334 11 11 622. Fra pochi istanti arriva il dottor ingegnere cavaliere ragioniere commendator Giuliano Guida Sardi.

0: ci sono voci, Peter. Siete allibiti, siete depressi. Questo io lo capisco. E per fortuna c'è Nicola, compagnone, che ha lavorato giorno e notte per noi. Allora sentiamo da filosofa Maura Gancitano: la sensazione è che si debba trovare un leader pensando che sia perfetto. Credo che l'opposizione debba pensare a come convincere le persone. Sentiamola.
1: Ma c'è la sensazione che si debba trovare necessariamente qualcun altro e debba essere la persona perfetta, che sia l'uomo o la donna perfetta. Io credo però che in questo momento l'opposizione debba pensare a che cosa convince effettivamente le persone, cioè la ragione per cui tante persone giovani, tante persone anche regioni, per esempio la Sicilia, in Sicilia ha vinto il no, in Sicilia è dichiaratamente una regione in genere di centrodestra. Questo segno era un segno effettivamente che doveva portare una visione lungimirante, cioè devi guardare alle elezioni, perché ne stiamo parlando, perché già in qualche modo è iniziata la campagna elettorale, o quantomeno è iniziato il discorso che porterà alla campagna elettorale, il discorso sulla legge elettorale, sulle eventuali elezioni anticipate. Quello però che serve è l'idea di un'alternativa, e io in questo vedo che c'è ancora un concentrarsi costante sulla persona giusta, quando in realtà poi le persone vedono anche i rappresentanti nel loro territorio. E io credo che poi la questione dell'amministrativa sia legato anche a questo: quali erano le persone effettivamente candidate. Ora è molto difficile dirlo, come
2: cioè, sul nazionale ci concentriamo sulle persone e non sui temi, sul locale ci siamo concentrati sulle tattiche e non sulle persone.
1: Intanto poi i programmi hanno a che fare con quel territorio specifico, ma c'è secondo me la necessità in questo momento di dare l'idea che quella politica anche territoriale sia uno spazio aperto e ci possa essere un'alternativa.
0: Ancora.
1: Ora è chiaro che se noi vediamo quella lista di città, magari non sappiamo qual è la situazione a Enna, però le persone che vivono lì lo sanno e magari dicono: beh, sono più o meno sempre le stesse persone che si candidano. Cioè c'è la sensazione di una politica molto chiusa, così come parliamo della mancanza delle preferenze al Parlamento, parliamo a livello territoriale della sensazione che i partiti politici, e più o meno tutti in questo senso, siano in qualche modo dei luoghi chiusi, inaccessibili, e in questo secondo me ci stiamo perdendo la possibilità di un coinvolgimento di persone giovani, di donne, di persone che potrebbero portare anche delle storie diverse, anche convincenti al territorio, anche per le elezioni. Nel caso di Elly Schlein credo che costantemente, nonostante poi i risultati che ha portato, ci sia questa sensazione che comunque non vada bene, non sia convincente qualunque cosa faccia. E questo però